0: A me, perché io ho un'età per cui i sensori sono andati a puttane, quindi...
1: Ma dovrebbe essere peggio.
0: Sai che gli anziani si mettono il maglioncino d'inverno?
1: È vero,
0: no, come fai non morire?
1: Vero? È vero. Quindi diciamo mezza età verso l'anzianità è il picco del fastidio, poi invece dopo stai bene.
0: Non ho mai sofferto il caldo,
1: soffro proprio
0: il sole, stare al sole, perché mi scotto, la pelle chiara, quindi mi scotto, questo sì, ma il caldo, freddo.
1: Lasciate che...
0: No. Poi in Spagna sapete come si chiama? Lorenzo.
2: Io soffro
0: diventato modo di dire.
2: Soffro
0: Lorenzo.
2: molto il freddo, il caldo no. Anche perché sono terrona, la farsa raccogliere.
1: Anch'io sono terrona, ma mi sa che l'idraulico era norvegese.
2: Ma tu sei già più milanese di me, capito? Io sono proprio mezza persiana, mezza sarda.
1: Lasciatemi confrontare con l'unica che mi capisce qua dentro.
3: Eccomi.
1: Lidia, come
3: la persona che vorrebbe sparire da giugno a settembre.
2: Quante Lidia... cose che avete in comune, eh?
0: Lidia, potremmo veramente che noi chiamarlo Lorenzo, visto che deriva da San Lorenzo, che è il 10 d'agosto.
3: Sì.
0: È uno dei giorni più caldi d'estate. Gli spagnoli amano dire questa cosa di San Lorenzo. Bella.
3: Molto bella.
0: Anche noi.
2: Ross ha ragione, segnatela questa frase che la vuoi registrare, ma non la dice. Ross ha ragione.
1: Sì, che è la prima volta, sì.
2: Forse è la prima donna che te l'ha detto nella vita?
1: Ma no, qualcuna sì.
2: Comunque, Ross ha ragione, si trattava di Portobello.
1: È Portobello, sì,
2: hai ragione.
1: Che era proprio stato invitato in puntata per promuovere quest'idea di Avval. Ma lui lo diceva, credo, per la nebbia.
0: No,
2: per il vento che poteva
0: tirando giù il turchino. Se non ci fosse il turchino che blocca, esattamente, se non ci fosse il turchino, automaticamente ferma tutto a quel posto sul turchino, come si chiama, credo che sia dove è nata
2: la fata.
0: Valeria che è in Danimarca, e lì come
2: ha
0: si chiama?
2: Finta di niente.
0: Il valico che è dell'autostrada per andare a Genova. Masone. Se tu tiri giù il turchino, praticamente il vento passa.
1: Quindi
0: e non solo
1: via nebbia,
0: spazza
1: smog.
0: Via nebbia, smog, sì, sì. E anche il calore.
1: Ma sai che se faccio
0: tiriamo giù il turchino.
1: Mi ricordo anche il nome di quel buffo signore che è un pezzo di storia della televisione italiana. No, ma adesso mi devo sforzare, fa troppo caldo. Però insomma, lui era diventato famoso facendo queste proposte.
2: Scusa, mi ricordi? Mi ricordo il nome, poi non lo dici.
1: No,
2: cioè, abbiamo un problema.
1: No, se mi sforzo, me lo ricordo, ma perché fare questo sforzo?
2: No, infatti, perché già fa caldo, quindi va bene. Vabbè.
1: Oggi avremo un sacco di roba in questo programma. Intanto c'è Picozzi con un nuovo caso di CSI Milano.
0: Spianare il turchino, eccolo qua.
1: Come si chiamava lui?
0: No, lui non c'è, però c'è stato tutto un movimento lì attorno di gente che voleva spianare quel posto. Qualcuno diceva facciamo un enorme buco con una ventola. La ventola
2: era
0: quello
2: per eliminare nebbia e zanzare nella pianura padana.
1: Nebbia, detto,
0: quello che avevo proposto io.
2: Chi voleva spianare il turchino? Ridere.
0: Piero Diacono. Un tranviere milanese nel gennaio 78 disse nel mitico programma televisivo Portobello condotto dall'ottimo Enzo Tortora.
4: Se volete ho l'audio originale.
0: Addirittura.
5: Mi consente. Il principio
6: è semplice. È quello. È lo stesso che cambiare l'aria in una stanza.
2: Certo.
6: Che cosa facciamo noi?
0: Facciamo?
6: Apriamo o due finestre o una porta e una finestra.
2: Giusto.
4: Corrente.
0: Allora due porte. Sì.
6: In questo caso si crea un movimento circolatorio di aria
0: circolatorio.
6: E si cambia l'aria in una stanza. Io propongo di aprire una finestra in Valpadana, in quanto la porta ce l'abbiamo già da Trieste nelle Venezie via.
0: Sì,
6: c'è
0: Venezie
6: un solo
0: via.
6: Punto dove aprire la finestra.
2: Dove?
6: Qui, sul passo del Turchino.
5: Spianare il passo del Turchino.
6: Abbassarlo sino al livello del mare.
4: Abbassarlo.
0: Urca!
2: Facile!
6: Quelle curve.
5: Tanta della gente, credo.
6: Sì. Abita 5-4.000 persone che potrebbero benissimo farle spostare.
5: Ho capito. Così.
6: Ma lei si rende conto quante migliaia di persone muoiono per via della nebbia? E quanti migliaia di miliardi di danni fanno
2: il loro
1: miliardi di danni.
0: Allora, il Turchino, detto da noi, è 670 metri sul livello del mare. Quindi. Non sarebbe nemmeno una grandissima.
2: Ho capito.
1: Una sega circolare.
0: Due, consumiamo meno benzina perché per passare dall'altra parte in autostrada del Turchino c'è cioè, da una parte una salita e dall'altra la discesa. Quindi bisogna salire e scendere. Se andiamo dritti, non abbiamo problemi.
1: Il Turchino. Risentendo questa cosa, era un po' la TV che avrebbe fatto. fatto Bonolis anni dopo, no?
0: Cioè, e che allora il... lui era
2: sì, era un po' avanti un altro.
0: Sì, diciamo che il suo non li prendeva in giro, rimaneva abbastanza serio. Sì, si capiva che
1: ha detto
0: era
1: anche
0: una buttata, però
1: ci abita della gente. Sì.
2: Faccio presente che ci abitano
1: comunque,
2: delle persone.
1: L'avevamo dato del, cioè, gli avevamo dato del pazzo, ma secondo me anni dopo. Riconsideriamo, secondo me aveva ragione. Come si chiama? Colombo?
0: Chi?
1: Il tranviere.
0: Ah, il tranviere, non
1: Vitruvio.
0: Devo tornare indietro.
2: Però, occhio, ragazzi, che qua ad andare contro la natura e quello che la natura ha deciso.
0: Piero Diacono.
1: Ma poi funzionerebbe anche per il caldo. Certo, se funzionava così, se per la nebbia, sì, se crea vecchia.
0: Gli ha dato la laurea honoris causa.
1: In follia.
2: Esatto.
1: Va bene, possiamo fare una cosa alla Paolino e Martin? O di, quello di, che ne rimane?
0: Cosa vuol dire? C'è un cretino.
2: Guarda che
0: c'è
2: no,
1: un cretino. Ci potete dire temperatura in questo momento nella vostra città?
0: Ma che cazzo
4: è? È bellissimo.
2: Cioè, Tony, sai dove sembra di stare? A... Vabbè, non lo dico.
4: Comunque io ieri col grande caldo mi sono allenato in bici.
2: Non lo dico perché
0: il discorso poi non lo finisci.
2: No, diteci la temperatura, è una radio soltanto.
1: Dai, ci aspettiamo la temperatura nella vostra città, sì, così almeno.
2: Se, vabbè.
0: Cioè, sai, non li, sai che non li ascolto mai. Un saluto a Lorenzo che non si sa. Ciao Lorenzo.
1: Al, se ce la fai Lidia, perché se non ce la fai
3: ci
1: io ti compro.
3: Se qualcuno vuole ospitarmi, qualcuno che ha l'aria condizionata, perché
2: non, dirlo due volte che qua si aprono le porte di mezza delle case di mezza Italia,
3: magari,
2: Lidia.
0: Che
3: magari
0: qui spianano il turchino.
2: Ma come te lo spianano? Puoi venire anche a casa mia se vuoi,
1: questo
3: ho trovato la soluzione. So anche cucinare molto bene.
2: Amore, guarda, a casa mia che cosa? Ho un buon divano letto molto comodo. Non ho una stanza
1: topper,
2: in più.
1: Col topper.
2: Poi magari c'è un via vai di ogni tanto c'è arrivo, top, poi me ne vado, top, però insomma.
0: Contenta. Il nostro numero
3: 342 41 15 105.
2: Sembrava la sigla di Lidia.
1: Cioè, proprio ieri sera ho visto il film su Michael Jackson e cominciamo con Bruno Mars. Tu l'hai visto?
0: Già, sì che l'ho visto al cinema, potentissimo.
2: Non ancora.
0: A me l'unica cosa è la voce che è andata a lui.
1: Poi ne parliamo.
0: Vabbè.

0: proprio l'altra sera ero al telefono con Bruno Mars.
1: Che dice?
0: Sentiva caldo anche lui, sentiva caldo, malgrado i soldi, perché i soldi non fanno la felicità.
1: Ma fanno caldo.
2: Fanno fresco.
0: Stavo leggendo da qualche parte che il 10% degli abitanti del mondo sono quelli che inquinano di più di tutti gli altri. E mi stavo chiedendo se fossero i più ricchi o i più poveri, al che mi sono detto, se fossero i più ricchi perché hanno sempre l'aria condizionata accesa,
2: perché consumano dei pazzi. Certo.
0: Potrebbero però essere invece i più poveri, che per riscaldarsi bruciano prodotti che inquinano perché non hanno smaltimenti, perché...
2: Però mediamente credo che chi inquina di più è più povero. Chi inquina di più è il più ricco, mediamente. Quello che consuma di più.
0: Sai che non lo so.
2: Io credo di sì. Perché parlavo di Michael Jackson? Perché ovviamente Bruno Mars da tutti è dato come... perché ieri ho visto questo film. È carino, è bello. Cioè, sono belle le scene in cui canta, in cui balla.
1: Arriva un però.
2: È proprio un film fintone. Cioè, non si concentra su nessun... Cioè, tua figlia direbbe che non si concentra su nessuna... quasi su nessuna ombra. Arriverà poi il numero due, però è proprio un film...
0: Andrò a leggere la sua critica, perché credo l'abbia vista e abbia fatto...
2: Ma magari lo affronteranno dopo. Sì, però il film è stato autorizzato dalla famiglia, quindi a parte parlare un po' male del papà, su cui credo erano tutti d'accordo,
1: vabbè,
2: però,
1: si sapeva, però
2: non si accenna nessuna delle ombre grandi della vita di Michael Jackson.
0: La sorella non c'è.
2: Janet è l'unica che ha detto non
1: si è ritratta.
3: Sì. Posso proporlo come Morricone di questa settimana? Non ti preoccupare, io ti voglio dare.
1: Però Lidia, una volta che dice una cosa semi-intelligente, dagli spazio, cioè non prenderti la maternità di quest'idea.
0: Ho un'idea.
4: Bravo Tony.
0: Facciamo Michael Jackson il film.
1: Bravo, sì, ci sto.
2: Sarebbe bello anche fare, secondo me, il film di Michael Jackson nei Morriconi. Un'altra idea, un'altra proposta.
0: Attenzione.
1: Io ci sto, bellissime idee, posso dirvi, siete in grande forma.
0: Io però, scusami, dissento. Perché l'ultima volta ho deciso io cosa fare, quindi è giusto che decida io questa volta. E facciamo Michael Jackson?
2: Dai
1: volentieri.
2: Cioè, poi l'ho visto volentieri, perché è talmente straordinario.
0: No, io l'ho visto volentieri.
2: No, anche io l'ho visto volentieri.
0: Con le ragazze che cantavano, ti dico la verità.
2: Anch'io
0: ho pensato a quella cosa lì.
2: È un videoclippone fatto molto bene. Lui è sconvolgente per quanto è bravo a ballare.
1: E per quanto è simile allo zio.
0: Il papà è una caricatura.
2: Sono un po' caricaturali, sì, sono un po' sopra.
0: La voce di lui è un po' troppo stridula. L'aveva così, però perché farla proprio...
2: Perché però pare che ce l'avesse proprio così. Quando parlava tutto così.
0: Ma quella non è solo sottovoce, è anche un po' stridula. È stridulo?
1: Quindi non sottile ma stridula.
0: È da un po' fastidino, ti dico la verità. Poi sarà anche l'età, avevo i tappi. Quelli che ho preso a Losanna.
1: Lidia, abbiamo delle soluzioni rispetto alla mancanza tua di aria condizionata a casa. C'è chi ti invita sul proprio camion e dice: poi ci fermiamo in un negozio, compriamo un fornello elettrico, mettiamo la spina nell'accia di sigari e mi cucini pure.
0: Ma scala,
1: perché su quel camion c'è aria condizionata. Scusa, qualcuno dice: io ho posto invece nel mio escavatore Caterpillar solo per le splendide Lidia e Manò la temperatura 23 gradi. Saverio,
2: un calendario.
3: Che dici? Il mese è lungo, che quindi dici? Possiamo alternare.
1: L'escavatore mi piace.
3: Anche a me.
1: Sì.
0: Sì, ma sei chiuso l'escavatore oppure c'è polvere? Sennò perché bello, dà fastidio.
2: Bello
0: polvere,
2: fresco, se stai al scoperto è un bello fresco anche l'escavatore.
0: Senti, io secondo me si risolve tutto facendo... cioè mangiando cose estive, fredde, cose
1: frutta,
0: del genere.
1: Insalata.
0: Sì, qualche cosa che ti fa sentire molto meno il caldo. Gli arabi,
2: per esempio, dicono che le cose calde in realtà...
0: Infatti, i paesi, per esempio del Maghreb, nei paesi del Maghreb mangiano molto speziato anche per questo.
1: Ma noi infatti a Ferrara abbiamo mangiato brasato e polenta. non a caso.
0: Non è da te questa polemica.
1: Per affrontare
0: avessi detto Mazzoni lo capirei.
1: Era un piatto estivo.
0: Aziendalista, cioè...
1: Ma perché? Per affrontare il palco in maniera più leggera dopo.
0: Esatto. Dopo abbiamo messo gli sci e siamo andati giù.
2: Allora, qui abbiamo un 37 gradi a Catanzaro, un 32 in Valtellina,
0: non ci roviniamo.
2: Un 35 a Porto Recanati, un 32 a Verona, un 32 tutto 32. Mi sa che la media del paese in questo momento è 32. Trento 34.
0: Siamo noi che siamo. Poi c'è gente che va pure in moto con sotto il motore 1200 che scalda. Ogni volta che mi fermo al semaforo, sono lì che muoio. C'ho la pancia, la pancetta coppata. C'ho la pancia pancetta coppata. Cioè che è cotta.
1: Comunque tutto questo fatto delle temperature, qualcuno secondo me scrive la frase della vita: a mia Canestrini non piace questo discorso.
0: Infatti, infatti.
2: Cioè, ragazzi, l'unica sotto i 30 è Cristina, che sta a Berna.
1: Vogliamo andare?
2: L'unica sotto i 30
0: ragazzi,
2: che ha scritto.
0: Ragazzi, tra poco un consiglio sull'estate.
2: Gli acquisti pure.

rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it. Di più su sprite.it.

0: dire che questo è il nostro 105 Select. Lo dico, lo voglio dire così.
1: Come lo dici tu, guarda. C'è gente che un attimo dopo va e compra il disco di Martin Garrix e vuole estrapolare Ed Sheeran. Dice: no, lo voglio. Veramente, ma 105 prezzi avanti.
2: Avanti, perché si parlava di abbattere il spianare il passo del turchino per avere più aria. Si parlava del fatto che da anziani...
1: Valeria ha chiamato e ha detto che Masone, la sua città, non vuole.
2: Si parlava del fatto che ormai siamo in una fase della vita in cui il caldo è complicato da gestire. Sì. Io e Tony siamo stati contattati per essere i due vecchi della fontana del servizio del TG1.
1: Il comune proprio scrive: non spostate Tony sotto il sole.
0: Quelli che non devono uscire nelle ore più calde.
2: Che si vedono. Ho visto un influencer che diceva: quali sono le ore più calde? Fa sempre caldo. C'è uno su Instagram che dice: non ci sono le ore più calde.
1: Allora, per le ore più calde potremmo chiamare direttamente chi produce gli orologi.
2: Esatto.
1: Però per chi sente caldo potremmo chiamare chi produce l'acqua.
0: Facciamo un upgrade oggi, dai.
2: Qua siamo così. Dai. Non è che chiamiamo il solito dottore che dice: no, sì, dovete bere. No. Noi chiamiamo uno che l'acqua la fa. Sì. Cioè, non la fa, insomma, però più o meno.
0: Ma non uno qualunque. General manager.
1: Andrea Colella, buongiorno. General manager di Acqua Santa Croce. Ne approfittiamo perché tu segui il nostro tour. Quanti litri di acqua facciamo fuori ogni stappa?
3: Ma avete fatto fuori centinaia di migliaia di bottigliette
1: d'acqua.
3: Ma
1: ci credo,
2: centinaia di migliaia?
3: Sì, perché ogni bilico sono 50.000
0: io da sola ne faccio fuori 20 almeno.
3: Ne abbiamo già consegnati diversi nelle varie tappe.
1: Arrivano dei bilici?
3: Sì, sì.
1: Ma la colpa di Martin?
2: Sì, secondo me Martin se ne è bevuto la metà. Secondo me Colella è venuto per portarci la fattura, perché non sono gratis quelle bottiglie.
0: Guarda, allora, non siamo noi, quindi devi rivolgere noi.
2: Allora, Andrea, la domanda è proprio seria. Quanta acqua? Adesso non fare quello che dice 28 litri, perché poi ne vendi di più. Cioè, realmente.
1: Quanti litri d'acqua al giorno?
2: Ma bisognerebbe.
1: Ma se lo chiedi al general manager, si chiede.
2: Però ha anche la coscienza.
3: Diciamo che... noi produciamo e vendiamo su base annua circa 200 milioni di litri l'anno.
1: D'estate di più?
3: D'estate l'azienda cambia completamente, raddoppia proprio le percentuali di vendita, è un'altra azienda.
1: Ma in Italia l'acqua minerale va forte?
3: Va molto forte perché
1: abbiamo delle fonti.
3: L'Italia è piena di acqua, piena di fonti, piena di sorgenti e
1: buone
3: che ci invidiano in tutta Europa, in tutto il mondo, e anche per questo il prezzo dell'acqua in Italia è molto calmierato da questo punto di vista.
0: Ah, ecco perché.
3: Che all'estero conoscete bene che ci sono
1: infatti quando
0: costa più l'acqua delle birre gassate,
2: in America ti portano la tap water al ristorante, ti portano l'acqua del rubinetto. Ma quanti litri dunque? Il famoso paio di litri, i due litri al
1: tre
2: giorno?
1: Litri al giorno,
2: tre litri al giorno.
3: Diciamo che poi lì si entra in un aspetto medico, però mediamente un paio di litri al giorno sono sufficienti. Poi nel periodo estivo è più che altro fondamentale bere poco e spesso durante
1: poco e spesso.
3: La giornata.
1: Non tutti in una volta, perché è inutile.
0: Ho sbagliato tutto.
3: Così. Vabbè, un po' come quando si fa attività fisica, quindi bisogna.
1: Quelli infatti lo fanno bene.
3: Sorseggiare durante la
0: Sì, l'italiano poi hai delle conseguenze fisiche. Cioè, se dovessi bere. Esatto, troppo
1: l'italiano
0: acqua.
1: Invece è abituato a bere soltanto quando mangia. Ho letto da qualche parte.
2: Che invece in realtà sarebbe sbagliatissimo. Senti, Andrea, questo progetto che tu ci hai proposto di fare proprio una deviazione direttamente dalla fonte dell'acqua Santa Croce direttamente all'acquedotto di Milano e poi nelle nostre case di noi tre è una cosa che ci interessa. Procediamo. Bella.
3: Ok, va bene, ci organizziamo.
2: A livello ambientale sarà un po' un impatto, però a noi che ci frega.
1: Dove sono le vostre fonti, le vostre, come si dice,
3: sorgenti. Stabilimenti produttivi? Sì, ne abbiamo due stabilimenti produttivi in Abruzzo e in Molise.
1: Sì.
3: Entrambe sono delle acque oligominerali. Pertanto hanno delle caratteristiche organolettiche che permettono di essere adatte a tutta la famiglia, dal neonato per la preparazione.
1: Senti, ma l'acqua minerale, io ho letto da qualche parte, forse me l'ha detto Mia Canestrini, impiega veramente decine e decine e decine di anni.
3: Sì, perché
1: cioè quella che noi beviamo oggi
3: che noi arriva nel tempo, no? Soprattutto la neve è fondamentale per
1: però
3: sono
1: tantissimo tempo che si impiega,
3: perché è un percorso che avviene nelle montagne, nelle rocce, nella filtrazione naturale, perché di fatto poi noi imbottigliamo, ma la materia prima è l'acqua che noi non possiamo e non dobbiamo in alcun modo trattare e filtrare, pertanto noi siamo bravi a...
1: Proprio in natura.
3: Esatto, è natura. Quella ce l'ha dalla madre natura e noi dobbiamo essere attenti e bravi a
1: tenere in quel modo.
0: Ecco perché è centrale il tema della sostenibilità, quindi è tutto un discorso che riconduce a quello.
3: Noi da tanti anni questo per noi è un tema centrale, perché la sostenibilità negli anni, anche per tutti i problemi che ovviamente ci sono e si verificano negli ultimi anni, è fondamentale ridurre le emissioni di CO2. Noi quest'anno abbiamo avviato un impianto fotovoltaico, quindi facciamo autoconsumo di energia. Negli investimenti che andiamo a fare, il tema fondamentale è sempre ridurre le emissioni di CO2, che grazie alle nuove tecnologie si riduce appunto il consumo di energia.
2: Certo. E adesso parliamo di una cosa importante, sei pronto?
3: Certo.
1: Attenzione, quel tappino. Perché il nostro programma è così.
2: Quel tappino, io lo so che adesso bisogna farlo attaccare.
0: No, deve essere attaccato. Lascia stare.
2: Sto protestando?
1: No. Un po' sì.
0: Però un pochino sì.
1: Sei polemico,
2: un po' sì, perché.
1: Perché ci vai in faccia?
2: No, ma non solo. Se tu hai una sola mano libera, che succede? Che stai mandando un messaggio e ti vuoi versare dell'acqua, non ce la potrai fare mai. Quel tappino lì ci finisce.
3: La forza di gravità.
0: Allora tu che cosa fai? Ti liberi almeno una mano e sei sereno. Sì.
1: Secondo me è uno che inventa una roba magnetica.
2: Ma ci sarà, no? Qualcosa che lo tiene rigido, fermo. Facciamolo noi.
1: Allora, visto che tu hai iniziato con le domande
0: Andrea,
1: intelligenti,
0: facciamolo noi.
3: Proviamo a fare questo brevetto.
0: Facciamolo noi.
1: Visto che tu hai fatto una domanda intelligente, ne voglio fare una anch'io. I vari modi di dire in azienda sono ben visti, tipo l'acqua alla gola, acqua in bocca. Cioè, in un'azienda che fa. Sì,
0: Andrea, io ti chiedo scusa. Loro lo fanno, cioè, ci conosci magari poco, loro lo fanno spesso. Se non vuoi rispondere, non ti preoccupare.
1: Che temperatura arriva fuori l'acqua?
3: 7 gradi.
1: Quindi è fredda.
3: Fredda.
0: Buona.
3: Fredda.
1: Madonna, cioè, ti rendi conto proprio
3: in questo periodo è molto piacevole essere in stabilimento perché prendi dalla linea di produzione
1: certo, direttamente
3: 7 gradi temperatura naturale è come prenderla dal frigo.
2: C'è una domanda seria invece da parte di un ascoltatore che è un tema importante. Quanto può durare l'acqua in una bottiglia aperta? Cioè c'è una scadenza? Nessuno se lo
3: allora,
2: mai
3: la scadenza momento. Che poi di fatto è la shelf life è circa 18 mesi nella bottiglia in plastica.
2: Aperta?
3: Aperta no, aperta è soggetta a tanti variabili che può essere
2: la metti
3: il luogo,
2: sotto al sole,
3: sotto
2: cioè,
3: sole
0: che,
3: anche
0: che poi è difficile
3: 24-48 ore potrebbe non essere più
1: perdere le caratteristiche
3: sì, anche
0: è difficile che un'acqua resti in bottiglia per tutto sì. Cioè finisce sicuramente prima no è una domanda intelligente però insomma sarebbe la prima volta
2: da canne tra l'altro da canne
1: perché lui la risparmia
3: perché lì costa molto l'acqua quindi mi sembra giusta questa domanda.
1: Senti, va bene, allora aspettiamo il prossimo bilico, la prossima tappa. Dove sarà?
0: Baia Domizia.
1: Baia Domizia, mi raccomando.
0: Il 3 luglio.
1: Baia Domizia, un
2: quante bottigliette pronte per la tappa di Baia Domizia? Già?
0: Per me almeno 20, te lo dico, Andrea.
3: Sì.
0: Perché
3: se quindi andiamo a multipli tutte le persone che saranno presenti.
1: Fan fuori, fan fuori più la naturale o la cassata?
3: Sempre più naturale.
1: Meno male, meno male.
2: Va bene, e col codice sconto Andrea, da oggi c'è il 70% sulle bottigliette.
0: Andrea 32, perché è anche giovane.
2: Come fai a 32 anni a essere che sei entrato? Era lavoro minorile quando hai cominciato a lavorare.
3: Sì, diciamo.
2: A 32 anni essere già manager.
3: Già nel periodo delle superiori, l'estate, per guadagnarsi la
1: vacanza. L'hanno innaffiato con l'acqua buona. No,
2: quando l'hanno battezzato, lavorava già per acqua santa.
0: Andrea, chissà se vorrai mai tornare. Io comunque ti invito, se vuoi passare di nuovo, fallo pure,
2: sei mortificata,
0: mortificata, guarda.
1: Ciao Andrea Colella.
3: È stato molto piacevole.
1: General manager di Acqua Santa Croce.
3: Ciao, grazie
4: Radio 105, proud to be different.

0: è vero.
1: Abbiamo delle quote ora nelle acque minerali, abbiamo delle quote.
2: Che avrai anche una certa sete, adesso. Allora,
0: amici ascoltatori, voi dovete pensare che ogni volta che parte il cluster pubblicitario, no? Che dura qualche minuto, ogni prodotto che sentite reclamizzato, come si diceva una volta, noi abbiamo comunque delle piccole
2: tranne
0: quote societarie.
2: Tranne i pistacchi dell'Anatolia.
0: Su quelli no. E anche il coso per i vermi del cane. Lì ho detto grazie.
1: C'era
0: un prodotto per
1: lo sverminatore.
0: C'era un prodotto così che
2: Io che tengo su sempre le cuffie, ascolto anche lo spot. C'era per quanto comunque i pistacchi dell'Anatolia, le noci di macadamia a me piacerebbero molto.
0: Bella fornitura. Però vabbè, adesso con l'acqua siamo a posto a livello vitalissimo.
1: Io non credevo che facessimo fuori tutta quell'acqua durante il tour. Ma adesso che ci penso, c'erano degli omini. Chissà perché quelli dell'acqua sono sempre omini. Poi invece l'amministratore è enorme e che caricavano continuamente questi frigoriferi.
2: Quindi la piazza aveva 20.000 persone, quindi
0: le distribuiscono.
2: Hanno distribuito,
0: ma lo fanno ormai
2: di
0: default. L'ultimo concerto grande a cui sono stato, quello di Olivia Dean, che vorrei salutare e dire ieri sera è stato bellissimo. Olivia, grazie mille.
2: Poi ti sei svegliato tutto sudato perché,
0: sì, purtroppo sì.
2: Infatti.
0: E anche lì c'erano dei ragazzi che davano gratis acqua, perché ovviamente sopra una certa capienza, quando si superano le 10.000 persone, qualcuno può sentirsi male, quindi
2: forza.
0: Non è che uno c'ha il tempo di andare a comprarsi, e quindi la distribuiscono. È una cosa che accade sempre più spesso, lo trovo, posso dire, considerato anche il prezzo del
2: civile
0: biglietto che uno paga, lo trovo il minimo.
1: Ma scusate, organizziamo concerti nelle piscine direttamente.
0: Beh, qualcosa fa
1: dentro nell'acqua. Che
2: invece
1: bello,
2: vogliamo arrotondare, vi va? Come facendo quelli che distribuiscono l'acqua, andiamo lì, arrotondiamo un po'. Sarebbe carina secondo me come idea.
0: Vabbè, qui abbiamo le temperature, abbiamo lanciato questa cosa.
2: Guarda,
0: ragazzi,
2: veramente è un argomento incredibile.
0: Si vola,
2: ma
0: no?
2: Andiamo là, ma sto, guarda i brividi.
0: Io sto cercando il vincitore, fin questo momento è 36. C'è un
3: dove,
0: 36,
3: dove?
0: Aspetta che te lo dico.
3: E poi c'è un messaggio importante.
0: C'è un 36 a Londra.
2: A Londra.
0: A Londra, vince Londra.
1: A Londra o a Londra?
0: Londra, 36 gradi a Londra. Che sembra all'ombra, invece no, all'ombra.
2: 36 gradi a Londra, anche all'ombra.
0: Vince Londra. Londra, dove stanno accadendo delle cose che non abbiamo commentato, tipo che si è dimesso il primo ministro, ma clamorosa quella cosa, perché ha vinto alle ultime elezioni, ha vinto con la percentuale bulgara, come si diceva una volta, cioè altissima, e nel giro di qualche anno si è dimesso.
1: E adesso la Gran Bretagna sta pensando di rientrare a casa.
0: Chi lo sa?
1: Di rientrare nell'Unione Europea.
2: Io non mi dimentico di te. Volevo dire, non dimentico quello che hai detto prima, ma non mi dimentico di te, Marco.
3: Sentite.
1: Non mi dimentico di
4: te. Ora che l'avete visto tutti, il film di Michael, non sarebbe ora di fare un bel morricone dedicato alle musiche del film di
2: Guarda,
4: Michael?
2: Guarda,
1: che idea!
4: Non sarebbe una grande idea?
2: Sì.
1: Ragazzi, io non so come dirlo.
3: Sì, brava.
1: Cazzo, questa è una grande idea.
3: Ci non ci siamo mai pensato.
2: Io brava.
1: Io se. Ma. Di più,
0: addirittura
1: facciamo i morriconi di Michael.
0: No, dai. Questo mi sembra troppo.
2: Ma sì, vogliamo cantare una canzone di Michael in diretta? Tutti,
0: no.
2: No, vogliamo fare una.
0: Però, se poi lo facciamo davvero, mi spiegate come facciamo a scegliere? E cioè, come fai?
3: Dura una settimana il morricone di Michael.
0: Io, dopo aver visto il film, ti dico Human Nature.
2: Che
0: forse è la mia preferita.
2: Forse dovremmo però...
1: C'era Human Nature nel cinema.
0: Sì, c'era
1: in
0: una scena live. Sì.
2: Dovremmo fare proprio una canzone simbolica.
3: Chiediamolo.
2: E
1: iconica.
2: Comunque con Michael vale tutto.
1: Iconica,
2: sì,
1: vale tutto.
2: Però ci sono proprio quelle
1: Billie
2: che
1: Jean.
2: Anche se tu non sei nato quando lui era in voga, quando era il re lo è tuttora, il re del pop, però ci sono quelle canzoni che tu riconduci immediatamente a
1: Billie
2: lui.
1: Jean, cioè. Billie Jean,
0: perché Don't Stop Till You Get Enough, cosa t'ha fatto?
1: E vabbè, allora
2: Oppure quella di The World Making Better Place.
3: Tutta. Caroconi facciamo.
1: Allora Purple Rain. Purple Rain.
0: Ma sai che a un certo punto
2: non è Purple Rain, è di Prince.
0: C'era questa,
1: era Prince. Non me lo ricordo.
0: C'era questa rivalità e nel film a un certo punto lui sta in piscina, vi ricordate quella scena?
1: Sì,
0: è la scena che ho preferito, e lui dice sto qui fermo che sto aspettando che mi arrivi una buona canzone, e io devo stare qua fermo perché se mi sposto magari il buon Dio la manda a Prince.
1: Lo dice.
2: Allora, voglio rispondere solo a una domanda, poi chiudiamo. Manola, ma che temperatura c'era durante il concerto in Vaticano? Quello in cui Carol G ha cantato? Ma allora, sì, era inverno, tra l'altro.
0: Ma attenzione, 37,9, Novi Ligure, 40 Torino, vince Torino!
1: Per ora,
0: 40. Beh, più di 40 no, dai.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
3: Vi aspetto!

0: Gioca, l'idea del brano
1: io
0: è basata su una crasi tra due tra i più popolari balli della storia della canzonetta, la Macarena e il Tuca Tuca. Mica sì. Un'idea, un'idea interessante.
2: Macatuca, si chiama Macatuca.
0: Si chiama Tuca Macarena.
1: Ma come
0: Tuca
1: Macarena. Ma, cioè, come funziona?
0: Perché la, cioè, Picozzi lo sa, secondo me Picozzi.
1: Picozzi, vuoi fare una dimostrazione del Tucarena?
3: Lo eviterei con gran piacere.
1: Peccato, perché a me sarebbe piaciuta, guarda, la dimostrazione
2: lui
1: da Picozzi.
2: Finalmente è arrivato, sì. È pronto, hai portato il Luminal, il Luminol.
3: Ho portato il Luminal, qualche sì? considerazione sul caso sì. della settimana, magari.
2: Dai, adesso ne parliamo, adesso ne parliamo. Manda la sigla.
4: Cappuccetto Rosso. Su, apri la porta.
5: Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
6: Io sono Pennywise, il clown danzante.
7: L'assassino è qui.
8: Dove?
9: Eccoli. Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
10: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
2: Oltre la sfera del suono.
1: Sono curiosa, al caso della settimana ce ne sono almeno 5.
0: Farò un piccolo passo indietro.
1: Sì, certo.
0: Cara Yo Baby K, pure Macatuca, forse suonava meglio di Tuca Macarena. Macatuca, la prossima volta chiama
1: tu
0: Tony.
1: Tu in quella testa, io voglio sapere che tipo di percorso
0: fai. Ma io Macatuca, dico.
2: Ma ragazzi,
0: suona meglio Macatuca.
2: Ma quando uno non c'è da fare. Io sono giusto, sono giusto. Picozzi, chi è il caso? Qual è il caso?
1: Qual è dei tanti?
3: Secondo me, per quanto mi riguarda, il caso della settimana sono le due ragazzine scappate
1: di vedi.
3: Casa
1: sì, sì.
3: E ritrovate.
2: Racconta.
3: Anche perché c'è qualche nota di realtà, ad esempio l'affermazione.
0: Ripetiamo qual è il caso, scusa, che magari
3: due ragazzine, una di 16 anni, due sorelline,
2: sì.
3: Una di 16 e una di 12 anni che spariscono da una casa alloggio dove erano state collocate perché i genitori avevano avuto una separazione conflittuale.
1: Anche una famiglia problematica, diciamo.
0: Disfunzionale.
1: Sì, sì, sì.
3: Parecchio. E naturalmente le parole del procuratore sono state, che mi hanno colpito, sono state quando le abbiamo ritrovate una decina di giorni
2: poi
3: dopo
2: zia,
3: a casa
2: no?
3: di una zia, di parenti, non è che abbiano fatto i salti di gioia.
2: Vabbè. Mm-hmm.
3: E questo secondo me è centrale perché ha messo il dito sulla piaga. Cioè, le abbiamo ritrovate, qualcuno avrebbe detto, le abbiamo ritrovate sane e salve. Lui ha detto invece le abbiamo ritrovate che qualche problema sicuramente c'è.
1: C'è da dire che la mamma, che le bambine hanno scritto una lettera anche alla mamma perché volevano tornare nella casa materna. Pare che la madre avesse un coinvolgimento in questa sparizione, poi la cosa non è mai stata effettivamente dimostrata, quindi alla fine non si sa. Però effettivamente ritrovarle a casa di parenti, no?
3: Diciamo che l'affermazione delle ragazzine o la posizione delle ragazzine la trovo scontata, cioè l'esigenza di un bambino di fronte a un dramma di questo tipo familiare è essenzialmente quello di non scontentare nessuno, di non rompere i legami e quindi in realtà si finiscono per annullarsi.
2: Ma quindi qual era il tuo dubbio? Perdonami, che nella casa dove erano state messe non fossero loro
3: agio? I primi giorni, essendo troppo piccole per essere in grado di avere le competenze
2: sì.
3: per una fuga volontaria che fossero
2: che
3: finite
2: dietro qualcuno. Okay.
3: O che fossero finite nelle mani di qualche malintenzionato, magari abbiano tentato la
2: invece
3: fuga.
2: Invece non era così.
3: E invece poi era tutto organizzato. Devo dire che ho intuito che le forze dell'ordine avessero già in mente sin da subito dove ritrovarle, comunque nel volgere di pochi giorni.
2: Va bene.
0: Ti ha colpito questa storia? In genere fai pochi riferimenti alle cose attuali.
3: Ma perché
0: attuali.
3: In realtà sto pensando alle due ragazzine.
0: Vabbè, certo.
3: Che sono state collocate in una struttura protetta e segreta in questo momento. Prima sono state ospiti di una casa alloggio per 2 anni e anche lì, dopo 2 anni in cui tu vieni triangolata tra padre e madre, come tu ne esca e come ne uscirà la tua vita futura è tutto da dimostrare.
2: Sì, no, ma infatti, certe situazioni si fa più male che bene, no?
1: Sì.
3: E in certe situazioni non c'è alternativa, tant'è vero.
2: No, d'accordo, però quello che succede poi
3: sembra che poi a scatenare il tutto sia stata una recente sentenza di pochi giorni precedenti la scomparsa delle ragazzine in cui l'affido esclusivo veniva delegato direttamente solamente al padre.
2: Certo.
3: E questo avrebbe innescato nella madre un tentativo di rapimento che poi non si sa bene, sì, dove, certo, dove, okay, sarebbero finite nel...
0: Dal presente ce ne andiamo invece al passato, ce più di 100 anni fa, sì, comincia la storia.
3: Ce ne andiamo agli inizi del Novecento con la fine della dinastia Romanov. C'è una storia dietro questa terribile tragedia famosa, che è quella di Anastasia.
0: Okay.
3: Non so se conoscete la storia, perché in realtà su Anastasia c'è stato un primo film famoso con Ingrid Bergman e Yul Brynner. Uh-huh. Anastasia sarebbe stata l'unica nella tradizione, nel mito, nella fantasia, l'unica rappresentante dei Romanov a essere sopravvissuta a all'eccidio, uh-huh, alla scomparsa. Sarebbe sparita dagli orizzonti, avrebbe perduto la memoria fino a ricomparire. Il film sarà di una quarantina, se non una cinquantina d'anni fa, una ventina d'anni fa c'è stata la riproposizione in cartone animato, sì, adesso non della Disney, non ricordo quale fosse la casa di produzione, che ha un po' rinverdito i fasti di questa figura leggendaria.
0: Andiamo con la prima parte della scheda, è una canzone che, ragazzi, io non ascolto da anni, sì, bellissima tra l'altro.
1: 1985 addirittura.
0: Sì. Andiamo.
7: La notte scende lentamente su Ekaterinburg, ai margini orientali degli Urali. È il luglio del 1918 e la città odora di legna bagnata, carbone e paura. Le strade sono pattugliate da giovani uomini con giacche troppo grandi e fucili stretti fra mani inesperte. La rivoluzione russa ha annientato il vecchio mondo, ma non è ancora riuscita a costruirne uno nuovo. Ovunque si combatte, rossi contro bianchi, operai contro aristocratici, contadini contro ufficiali zaristi, fratelli contro fratelli. Dentro una casa dal recinto alto, conosciuta come Casa Destinazione Speciale, vive prigioniera la famiglia più famosa dell'impero russo, i Romanov. Per oltre tre secoli il loro nome ha coinciso con la Russia stessa. Guerre, incoronazioni, carestie, massacri, cattedrali dorate e repressioni. La dinastia Romanov nasce nel 600, sopravvive a congiure e invasioni, attraversa Napoleone, espande i confini dell'impero fino al Pacifico, ma all'inizio del Novecento quel potere immenso appare improvvisamente fragile. L'ultimo zar è Nicola II di Russia. Ha il volto ordinato di un ufficiale, baffi curati e modi cortesi. Ama la famiglia, le passeggiate, la disciplina militare. Molti lo descrivono come un uomo gentile. Quasi tutti però concordano su una cosa: non è adatto a governare una potenza gigantesca come la Russia.

0: canzone di Sting si riferiva a un periodo più avanti dell'inizio della, storia. Beh sì, parlava della guerra fredda, dunque insomma,
1: era molto più avanti rispetto ai Romanov che fanno parte invece di
2: una cinquantina d'anni.
0: Si parlava di guerra fredda, cioè ciò che accadde ovviamente dopo la seconda guerra mondiale tra i due blocchi cosiddetti.
2: Nicola II sale al trono nel 1894, quindi all'alba, al tramonto del secolo,
1: del XIX secolo.
2: In realtà è un personaggio un po' strano, un po' particolare. Non è né un sanguinario dittatore come viene poi presentato dai bolscevichi, ma neanche poi così santo o brillante. In realtà è stata abolita la servitù della gleba dal 1861, ma le condizioni poi, i manovali operai...
0: Formalmente abolita.
2: Formalmente
0: diciamo
2: abolita,
0: così.
2: Perché in realtà la Russia, che poi è un paese immenso, è stato il più grande impero per estensione della storia dell'umanità.
0: Mm. Beh, credo che sia ancora oggi la nazione più estesa del mondo. Credo la Russia, credo
2: non
0: il territorio,
2: so se
0: sì, credo proprio di sì.
2: Fa gara con la Cina, forse. Comunque, diciamo che è un uomo che condurrà alla disfatta, alla distruzione della dinastia dei Romanov, che in realtà durava da circa 300 anni.
1: Certo.
2: Accanto a lui c'è Alexandra Fedorova, che è la moglie, che anche lei non è molto amata a corte perché è una principessa di origini tedesche, è un po' troppo mistica, un po' troppo rigida, ma soprattutto ha un cruccio enorme, quello del figlio, il principe Alexei, che non so se ricordate quale caratteristica aveva, era emofilico.
0: Emofiliaco. Okay.
1: Cioè, cosa vuol dire l'emofilia?
2: È un'alterazione del sangue, okay, praticamente, per cui qualunque tipo di trauma o di taglio impediva, questa malattia impedisce la
0: coagulazione. Esatto.
1: Per cui mancanza delle piastrine.
2: Di un fattore del ciclo di coagulazione, non proprio delle piastrine.
0: Una proteina, forse?
3: Credo. Comunque si fa fatica a rimarginare una ferita, sì, continua a sanguinare senza sosta.
2: E quindi, tutto sommato, questa donna ha vissuto nel terrore, anche perché se fosse venuto poi a conoscenza di tutti, avere un figlio fragile significava avere poi una dinastia debole.
3: Certo.
0: E quindi tu sei dottore e ti ho corretto, hai ragione tu.
2: Emofilico.
0: Sì, si dice emofilico. Non so perché nella mia testa era emofilico. Credo di aver sentito
2: perché
0: emofilia. Invece sì, emofilico.
2: Secondo me si dice in tutti e due i modi.
0: Io ho trovato emofilico. Vabbè, forse valgono tutti.
1: Ma lui è bravo e non ti ha corretto.
0: Quello è dottore, quello è dottore.
3: È un signore.
0: Quello è dottore.
1: Insomma, praticamente avevano paura di dimostrare la malattia del figlio perché logicamente la casa reale...
2: Semplicemente di parlarne.
1: Vuol dire siamo dei deboli, stiamo indebolendo quello che sarà poi il nostro futuro.
0: Era un difetto, diciamo.
3: Era un tallone d'Achille, in qualche modo.
2: Oltretutto ha una tendenza all'ereditarietà e quindi tutto sommato nessuno garantiva che il successore del principino Alexei non avrebbe avuto anche lui dei problemi di salute seri. E quindi... Ma fa il suo ingresso in scena un personaggio particolare di cui abbiamo già affrontato le gesta in altre puntate.
0: Il mitico Rasputin.
1: Che ma lui chi
3: è? Da cui la canzone?
2: Rasputin. Era un contadino siberiano.
1: No, ma lui a corte veniva considerato un indovino.
0: È una roba del complesso.
1: Cioè un consigliere.
2: No, entra sulla scena perché in realtà succede, o sembra accadere magicamente, che ogni volta che Rasputin passa vicino al principe Alexei, questo si senta meglio.
0: Abbiamo fatto un'intera puntata, o sbaglio, su Rasputin? Sì, qualche tempo fa me la ricordo.
1: Ci fermiamo
3: che poi
1: qui.
3: Non era vero, o sì?
1: E ritorniamo tra poco.
0: Sai.
3: Vabbè, suggestione.
1: Ci fermiamo qui e ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
4: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105. Proud to be different. 1, 2.

0: Ho visto video di teenager che piangono lacrime amare e dolcissime perché è uscito il nuovo album di Olivia Rodrigo e pare stia avendo un successo strepitoso.
1: Io ho letto una sua dichiarazione in cui diceva che alcune volte i fan, per non perdere la prima fila ai concerti, si mettono il pannolone.
0: Vabbè, certo.
1: Non deve andare.
0: Stanno lì tu.
1: E lei diceva, e io lo sento.
2: Addirittura.
1: Mamma certo.
0: Mia.
1: Metti che fa caldo, hanno cioè le prime file saranno qualche
0: che
1: centinaio. Migliaio forse.
0: La faccenda.
1: 2000 persone cacate.
0: Però esatto, se devi defecare in quel modo
1: lo
0: anche
1: senti.
0: No.
2: Sì, però è veramente letterale, il caso di dire la stanno cagando.
1: La cagano.
0: No, sì.

0: cagano
1: pure tanto, pure tanto.
2: Beh, si potrebbe anche dire che lei fa cagare, ma non si
3: devo dire che ogni tanto mi perdo le vostre
4: divagazioni. Ti perdi, è meno male, meno male.
1: Olivia Rodrigo è una simpatica ragazza molto giovane che sta avendo un successo planetario con delle canzoni, posso dire, leggere, ma comunque pensate.
2: È una Taylor Swiftina, possiamo dire.
1: Swiftina, Taylor Swift, che sappiamo essere...
4: Lui è un fan,
2: lui è rimasto ai Pink Floyd, a Miles Davis.
3: Picozzi, ecco, mi sono filmato.
1: Ok, vabbè, tutto chiaro.
4: Picozzi, ritorniamo ai Romano.
3: Sì, stavo pensando anche a quanto le immagini che ci sono state tramandate dalla storia poi fotografino un'eternità. Rasputin si è messo in mostra per la unica famosa foto che abbiamo di lui, con questa barba incolta, questo sguardo spiritato. Oltretutto si dice che quando fu scattata quella foto lui fosse puzzasse
1: pure lui.
2: Continuiamo.
1: Su generis.
4: Beh, l'aveva l'aria un po'
3: e vodka.
1: Sì, ah,
3: per cui ci deve proprio aver avuto un carisma eccezionale.
1: Era un vizioso però.
3: Certamente, però con Nicola II al fronte lontano. Ecco che a corte cominciano ad alimentarsi i sospetti di pratiche strane sessuali, messe nere, orge.
4: Pure.
3: E quindi Alexandra Fyodorovna, la regina, finisce per perdere anche la reputazione e quindi anche il potere. Fino a quando nel 1916 qualcuno a Mosca decide di far fuori Rasputin.
4: Ma non era lui quello che stava... che faceva degli esperimenti con i veleni, prendendo piccole dosi di veleno pian piano per la sua fa...
3: Non solo con il mitridatismo, si chiama, mitridatismo, dalla storia di re Mitridate, un
4: cioè
3: re
4: abituarsi
2: piano piano,
3: a piccole dosi per poi non
4: per creare degli anticorpi in qualche modo, no?
3: Sì e no, perché gli anticorpi sono su veleni biologici, su veleni metallici come ad esempio l'arsenico. Probabilmente c'è proprio una reazione del corpo a tollerare meglio, le sostanze. Comunque si decide di farlo fuori e lui lo affrontano con pistole, gli sparano. Si racconta che sembri una specie di zombie.
2: Però qui veramente il mito, la leggenda.
3: Colpi di pistola e lui avanza.
2: Continuava
3: lo
2: ad avanzare,
1: lui che sanguinava vodka praticamente.
2: Sì, tra l'altro, dai
3: fino
2: buchi
3: a che poi
2: proiettili.
3: Si è fermato dall'avanzare e allora si sono permessi di dargli il colpo fatale e di buttarlo nel fiume ghiacciato, per cui finalmente per i bolscevichi il problema Rasputin si è risolto.
4: Non è stato risolto quello dei Romanov in quel momento, ma almeno di lì a poco sarebbe stato risolto anche.
2: E credo che la seconda parte della scheda sia proprio centrata.
3: Sì, anche perché Rasputin viene ucciso nel 1916 e la caduta dei Romanov è del 1917, la rivoluzione di febbraio contro il governo zarista è del 1917.
1: Ok.
5: Attorno a Rasputin nascono leggende nere. Orge, corruzione, manipolazioni politiche, in parte reali, in parte ingigantite dai pettegolezzi di corte. Ma la reputazione della monarchia precipita. Nelle strade di San Pietroburgo si ride dello zar dominato dalla moglie e della moglie dominata dal monaco pazzo. Intanto il paese sprofonda nella crisi. Nel 1905 la sconfitta contro il Giappone umilia l'impero. Poi arriva la Domenica di Sangue. Migliaia di persone marciano pacificamente verso il Palazzo d'Inverno, chiedendo pane e riforme. I soldati sparano sulla folla. Il mito dello zar padre si spezza. Poi arriva la Prima Guerra Mondiale. La Russia entra nel conflitto con entusiasmo patriottico, ma ben presto il fronte si trasforma in un massacro. Mancano armi, scarpe, viveri. Interi reparti vengono mandati a combattere con armi vecchie e inadeguate, i trasporti collassano, il cibo è razionato. Nel 1915 Nicola prende una decisione disastrosa. Lascia la capitale e assume personalmente il comando dell'esercito. Vuole diventare uno zar guerriero, ottiene l'effetto opposto. Da quel momento ogni sconfitta militare porta direttamente il suo nome.
2: Siccome ognuno ha i riferimenti culturali che merita, Comollo ci segnalava che c'è intorno alla leggenda di Rasputin un aspetto legato anche, pare, alle dimensioni del suo organo sessuale.
4: Ma da qualche parte ho letto pure che mantenuto da qualche parte lo tengono.
2: Si pare che sia stato asportato.
1: Ma come
2: dal
1: fate a sapere queste cose?
0: È l'ABC della storia.
1: Sì, perché sono dettagli che
3: probabilmente,
1: proprio.
3: Probabilmente a lui si è ispirato John Holmes. Sì. Il quale ha lasciato nel testamento il fatto che la
4: il
3: sua parte
4: organo,
3: più famosa venisse
4: imbalsamata. No,
1: è la rubrica di Bini o di Piconzi questa.
3: Venisse conservata dalla moglie.
2: Okay.
3: Perché lui, ma non tanto per un vanto, quanto perché lui aveva il terrore che post mortem gli venisse asportato per un lavoro di protesi.
4: Quindi per creare delle
1: addirittura
3: spiantato e impiantato.
2: Quello che mi chiedo, visto che c'è il fenomeno del rigor mortis, cioè, viene conservato, diciamo, rilasciato
0: o allegro?
2: Come?
4: No, non può, perché lì è il sangue.
1: Dipende da come lo posizioni.
3: Temo che rianimarlo sia un problema.
4: Sia un problema.
2: Immagino sta povera moglie di John Holmes che ogni tanto col e lei, scusate, lo ritira su questo sul mobile.
1: Avrà messo un sostegno, no?
2: Comunque pare che Rasputin superasse anche John Holmes, che pare la leggenda sì, narra 33 centimetri.
4: Ma lì il problema era che innanzitutto un monaco, poi tutti i suoi esperimenti, quindi
3: un monaco autoproclamato.
4: Sì, era proclamato. Cioè, quindi quel feticcio, cioè il feticcio dell'organo sessuale, del pene, servisse per fare delle cerimonie, delle cose, non...
3: Beh, direi che questo lo escluderei, perché chi prende poi potere, i bolscevichi capitanati da Lenin, in realtà avrebbero distrutto qualunque traccia di un potenziale nemico.
1: Per lei l'elefantite comunque è un problema, ragazzi.
4: Ma che elefantite? È del tutto normale.
1: Ma che
4: comunque...
1: è tutto normale?
3: Beh, ma comunque questo è un effetto, cioè quello di cui stiamo discutendo è un effetto collaterale della morte per impiccagione.
1: Certo.
3: Per cui in realtà, oltre al dramma di perdere la vita, c'era anche lo scherno di essere sottoposti a commenti.
1: È certo.
2: Comunque l'elefantite non esiste. Ma no.
1: È un aggettivo che ho dato per indicare
4: esiste
1: un problema
4: in una zona di Roma. Si dice così. Elefantite. Tipo come diciamo noi.
1: Ah, un elefantite.
3: Esiste una malattia che porta a un rigonfiamento straordinario delle parti.
2: Priapismo.
3: No, l'elefantiasi.
2: Sì, ma non c'entra con...
3: C'entra, sì.
1: È certo che c'entra. Allora, se non le sai le cose, salle,
3: con no, una parte lì accanto.
1: Informati, pellecchia.
3: Comunque, diciamo che fa parte dell'area genitale che si ingrossa di dismisura.
2: Però è elefantiasi. Non sapevo che riguardasse anche i genitali.
4: Si dice anche gesti. Si dice anche ciucciardo.
2: A Napoli si dice ciucciardo. La ciuccio che l'asino.
4: Va bene, Piccozzi, ci fermiamo soltanto un attimo. Ci fermiamo perché qui su colori
2: stiamo perdendo un
1: territorio impervio.
3: Abbiamo lasciato Nicola II. Secondo Romano fa il fronte dopo averne combinato il
4: cotato in acqua,
3: per cui oltre a non diventare il re guerriero,
4: sì,
3: ha lasciato sia nelle canne il suo esercito,
4: esatto,
3: che anche naturalmente la moglie, che è rimasta a corte da sola con Rasputin, che a questo punto
4: lo
3: sappiamo verrà eliminato.
2: Tra poco il finale di questa storia.
6: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

0: Tiena Spyro, Materia Lover, dalla colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada, che io alla fine non ho mai visto.
1: Ancora no.
2: Manco io.
0: Non ho visto.
2: E io non lo voglio vedere.
1: Riparerò. L'ha visto persino Rasputin.
0: Riparerò prima o poi.
3: Stavo pensando nell'intervallo a un crimine moderno che si è consumato non più tardi di ieri.
0: Ovvero?
2: Ma c'entra con il nostro argomento?
3: No, perché? C'entra con Ross.
1: In che senso?
3: Che
1: sei coinvolto?
3: La morte, la fine del mito Maradona. Soppiantato secondo me da quello di Messi, che è straordinariamente, soprattutto perché Maradona è stato il più grande giocatore forse di tutti i tempi dopo Pelé, ma diciamo che il suo comportamento fuori dal campo era ogni tanto discutibile. Se
0: la storia è che Messi ha 40 anni, sta giocando il suo sesto mondiale, e quindi voglio dire ha 40 anni, quindi
2: certo,
0: è comunque fortissimo, ma ha 40 anni. Nelle prime due partite ha fatto 5 gol in due partite, a 40 anni. A 40
3: anche
0: anni.
3: Perché è diventato chi non il piace, calciatore che il ha fatto calcio. Ieri mi sono messo un pochino a osservarlo per qualche minuto in campo, era totalmente immobile, cioè camminava più lentamente
0: Sai,
3: di quanto riesco per risparmiarsi.
0: Perché lui, bravo, lui ha tutto un programma di risparmio energetico, per cui dice: io ho 40 anni, non posso correre tutta la partita. Io mi attivo solo quando serve, se no non potrei giocare a quei livelli a 40 anni. Quindi tu lo vedi effettivamente fermo, tranne che quando gli arriva la palla è talmente veloce che fa quello che deve fare. Però per il resto è in risparmio energetico.
3: Sì, totalmente. Allora, torniamo ai Romanov.
2: Sì.
3: A un certo punto crolla l'impero dei Romanov dopo 300 anni di sopravvivenza, di prosperità anche.
0: Procedi.
3: Dopo 300 anni lui conta ancora sul fatto di avere parenti nobili.
2: Certo.
3: Nel senso che il re d'Inghilterra è Giorgio V, che è un suo
2: imparentato, certo.
3: E quindi pensa ad avere la vita salva sua e quella della famiglia, nonostante certo venga deposto, anzi abdichi, che è la stessa cosa. Viene deposto, quindi il re Giorgio V però in realtà se ne guarda bene dal dare una mano al congiunto, perché non vuole mettersi in mezzo a una rivoluzione. Siamo nel 1917.
2: Di una popolazione affamata ed enorme, una rivoluzione come non ce n'erano mai state prima.
3: Sì, diciamo che però a questo punto, come la rivoluzione procede e va verso la sua conclusione con la presa di potere di Lenin, ecco che a qualcuno viene in mente che avere ancora la famiglia Romanov vivente e può essere qualcosa di controproducente.
2: Come sempre i reali vanno eliminati anche purtroppo.
0: Nelle rivoluzioni spesso succede, è un simbolo anche, no?
2: Fino ai nipotini, cioè non ci crede più nessuno di quella famiglia.
3: C'è sempre il rischio di qualche controrivoluzionario che prenda appunto un superstite della famiglia Romanov e lo elegga
2: simbolo. Eliminare tutti i discendenti.
3: E quindi le cose cambiano.
0: Andiamo con l'ultima parte della scheda, vi va?
1: Molto volentieri.
0: Andiamo.
4: Nella notte tra il 16 e il 17 luglio, la famiglia viene svegliata. Viene detto loro di vestirsi rapidamente per motivi di sicurezza. Scendono nel seminterrato della casa. Ci sono Nicola, Alessandra, le quattro figlie, Alexei, il medico di corte, alcuni domestici. Il comandante della guardia, Yakov Yuorovsky, legge una breve comunicazione. Dice che il Soviet degli Urali ha deciso la loro esecuzione. Nicola riesce appena a chiedere «Cosa?». Poi iniziano gli spari. La stanza si riempie immediatamente di fumo e urla. L'esecuzione è caotica, quasi improvvisata. Le figlie portano corsetti imbottiti di gioielli cuciti all'interno. Le pietre preziose fermano parte dei proiettili come una rudimentale corazza. Alcune ragazze sopravvivono ai primi colpi e vengono finite con baionette e revolver. Quando tutto finisce, i Romanov non esistono più. I cadaveri vengono caricati su camion e portati nei boschi. I bolscevichi tentano di occultare le tracce. Per anni la sorte della famiglia resta avvolta da voci e leggende. Nasce soprattutto il mito di Anastasia Nikolaevna, la figlia sopravvissuta, la principessa fuggita. In Europa compaiono donne che sostengono di essere lei, la più famosa è Anna Anderson. Per decenni il mondo discute, sogna dubita.
2: Perché sogna? Perché non erano mal visti fuori
3: sogna dalla perché
2: Russia.
3: Ormai hanno perso qualunque tipo di potere terreno, quindi erano semplicemente dei simboli. Quindi. Ma successivamente, proprio alla creazione dell'impero sovietico, si va cercando prova di questo eccidio, anche perché ricordiamo, insieme ai Romanov muoiono anche altre persone. In totale sono 11 le vittime di questa carneficina. E fa specie perché io, ad esempio, non ricordo di aver visto foto della scena del crimine, però ricordo moltissime foto dei Romanov posate, cioè tutti con tutti i figli, con in braccio il principe Alexei, in braccio la mamma,
2: certo,
3: gli altri in braccio in parte al padre, ed è una scena assolutamente tranquilla, domestica.
2: Infatti loro fino alla fine non si aspettano questo tipo di cose. Si aspettano di essere deposti e mandati in esilio?
3: Mandati in esilio, appunto,
2: certo,
3: per il famoso cugino.
2: Le ragazze avevano i corsetti pieni dei loro gioielli.
3: Certo.
2: Della sera ci deporteranno, ci manderanno, come si faceva con i nobili, no?
0: Certo. Mandavano in esilio. Noi abbiamo 0 gradi di separazione con questa famiglia. Abbiamo conosciuto e intervistato Nicoletta Romanov, è discendente.
2: Ma parte proprio di discendente?
0: Io credo di sì. Credo che discenda proprio da quella famiglia. Sì, attrice italiana.
3: Certo. Sì, sì, sì.
0: Brava,
3: comunque
0: bella.
3: Diciamo che la cosa, poi quando si vuole riscontrare quello che è avvenuto, cercare traccia di questo eccidio, c'è una complicanza perché non tutti i corpi sono stati sepolti nello stesso luogo. Se ben ricordo, Anastasia e un altro fratello vengono sepolti separatamente, e questo complica le ricerche. Devo dirvi però, per chiudere anche, è che il DNA, poi la prova del DNA fatta recentemente ha tolto, fugato ogni dubbio.
2: Erano loro
3: e Anastasia era lei a aver perso la vita.
0: Ascoltatrice molto informata, non so se è storica di professione, collega di Laura Pepe, dice in realtà è stata proprio la prima volta che ammazzavano tutti, anche i figli. Le altre volte venivano carcerati, cioè una operazione così totale,
1: la polizia così totale,
0: credo che non fosse
2: mai
0: stata effettuata.
2: Rivoluzione, è una rivoluzione importante, cioè era proprio all'opposto. E non
0: insomma,
2: era...
0: anche quella francese era bella importante, però sì. Lì erano stati.
2: Lì non erano decapitati.
0: Ma non tutti discendenti. Ma almeno lo scrive.
3: Non mi pare.
0: Probabilmente i figli no.
2: I nobili.
0: Invece, qua proprio avevano fatto
2: avevano eliminato,
0: preso l'albero.
2: I discendenti.
3: No, lì si erano limitati a Maria Antonietta e a Luigi XVI.
2: Esatto, certo.
3: Non ricordo poi dei figli che fine abbiano fatto.
0: No, non credo che fossero stati giustiziati. Va bene, bella storia, bravo Picozzi.
2: Grazie Picozzi, a martedì prossimo.
3: Alla prossima.
5: CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 sulla nuova scena del crimine.

rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.

di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: va su.
1: Canta così,
0: va su, va su.
2: Mamma mia.
0: Pensa a essere vicini di casa di Mick.
3: Mamma mia, che voce.
0: Ma anche di Mitch, di Tutto Esaurito. Cioè, non
3: sì,
0: deve
3: sì, sì, non è...
2: Pensa, beh, insomma, che io pensavo a Mitch Buchanan di... No. Però è il bagnino.
3: Però, vicini di casa di Mitch ha due splendidi bimbi e anche una simpaticissima moglie. Che io importuno sempre.
0: Quindi al di là di lui ci sono delle buone, belle cose in famiglia, va bene.
3: Grazie amici, abbiamo terminato. Grazie Lidia, come al solito ottima. Abbiamo parlato di un sacco di cose oggi, grazie alla nutrita e disidratata.
0: Vince la Francia.
3: Idratata.
0: 41 gradi in Francia.
3: Sì.
2: Cioè, 41.
0: Ci siamo un po' persi via. Qualcuno dalla Francia segnalava un 41 gradi.
3: Grazie all'idratata redazione.
4: Idratatissima. Io ho preso nota di tutte le proposte di aria condizionata in giro per l'Italia.
0: Domani abbiamo della freschezza a livello di ospiti perché avremo qui il trio dance che sta facendo impazzire l'Europa.
3: E qui li portano il ghiaccio dalla Norvegia. No?
2: Sì. Ma magari pesanti. Ci cascassero.
0: Per intenderci sono quelli di
4: ecco loro.
0: Quel pezzo lì.
3: Grazie Comolli.
5: Grazie a voi,
3: a
5: ragazzi.
3: Domani.
5: A
3: ciao
5: domani.
3: Manola, torni a Roma?
2: Io torno
3: cosa
2: a Roma perché domani ho il dentista.
3: No, domani sei qui. Domani sei qui.
2: Domani torno a Roma perché ho il dentista, dico.
3: Sì,
2: domani
3: dopo,
2: pomeriggio.
3: Dopo
2: certo,
3: il programma,
2: certo.
3: Dopo il programma.
0: Invece, giovedì siamo insieme da Roma.
2: Ma esatto. Ma
3: ciao,
2: tu, ma non
3: ciao,
2: sei emozionato?
0: Sì, molto. Ciao Manola, ciao ragazzi.

0: Showtime! Music and
1: Cars! Ma buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Buon pomeriggio, buon martedì! Che giorno è oggi? Il 23!
2: 23! Si è sbloccata la mia carta di credito, il 23! Sai che ogni giorno,
1: ragazzi,
2: del mese c'è, capito,
1: sì,
2: un'incombenza.
1: Sì.
2: Il 23 è un buon giorno, perché è vero che da un lato arriva un prelievo per il mutuo, ma dall'altro si resetta la mia carta di credito. Quindi, bene.
1: Insomma, quindi è una bella giornata.
2: Beh, sì, nel senso che, per esempio, io domani devo partire per la Puglia, lo sai,
1: sì,
2: trasmetterò da lì. Esatto.
1: Sì, sì.
2: E mi servivano delle mutandine nuove. E quindi, però, non potendo pagare in altro modo, le pagate con la carta. Perché mi si è sbloccata questa cosa.
1: Ma guarda, ragazzi.
2: Ragazzi,
1: non ho parole.
2: Rimarrò in mutande.
1: Ne hai comprate un po'?
2: Ne ho comprate un po', in modo tale che almeno quelle
1: benissimo,
2: mi rimangono.
1: Benissimo.
2: Va bene.
1: Senti, allora iniziamo subito col salutare la nostra pinnetta. Buongiorno a Claudia, che mi ha appena scritto. Buongiorno Claudia. Claudia in centralino, che insomma è partita una bomba musicale.
2: Sì.
1: Claudia al centralino, che sta prendendo chiaramente il posto della nostra zia,
2: certo,
1: che questa settimana è in vacanza.
2: Abbiamo news? Ti ha scritto?
1: Non l'ho sentita.
2: Manco io.
1: Strano, quindi vuol dire che ha staccato completamente. Lei normalmente quando è in vacanza ogni tanto manda qualche foto, qualche messaggino. Stavolta
2: niente.
3: Ma no, ma perché è tranquilla, che c'è Claudia che farà egregiamente molto meglio il suo lavoro, visto che lei
2: sicuramente
3: di lavoro
2: Claudia,
3: non se ne parla.
2: Claudia è una professionista anche lei del centralino, lo fa da tanti anni, però no, mi sono un po' preoccupato, quindi prepariamo comunque il cartello per chi l'ha visto nel momento in cui settimana prossima la zia non dovesse tornare, almeno
1: vabbè,
2: lo sappiamo.
1: Ma no, la vedremo. Buongiorno Pivati, come stai?
4: Ciao, sto bene.
1: Bene, tutto a posto?
4: Sì,
2: oggi sono contento.
1: Ah, che sei contento, sei contento oggi? Sono arrivati.
4: Nel senso, a 42 anni mai mi sarei aspettato di essere felice per dei cessi.
2: Capito?
1: Pensavo dicesse: a 42 anni sono arrivati i cessi in casa. Voglio sapere come tu abbia fatto.
2: No, ma infatti sei stata molto brava a tutti i sanitari. Sei stata anche elegante.
1: Certo.
2: Però tu pensa che veramente quella cosa lì è molto importante. Noi forse la sminuiamo.
1: Il gabinetto
2: è fondamentale.
1: Beh,
2: ragazzi,
1: è fondamentale, sì. Insomma,
2: cioè,
1: quello c'è in tutto il mondo. Ecco,
2: sì,
1: devo dire, forse il bidet, lo diciamo
2: bidet
1: sempre,
2: meno,
1: è un punto di domanda. No? Però
2: no,
1: il gabinetto, che sia gabinetto, che sia turca, insomma, qualcosa ci deve essere.
2: Comunque un posto irreducesse ci deve essere.
1: Esattamente.
2: Va bene.
1: Allora, amici, oggi, allora, devo dire che queste saranno due settimane molto particolari, intanto perché, ricordiamo, tu domani è mercoledì, domani sarà mercoledì, tu domani trasmetterai in onda qui con me, ma dalla Puglia.
2: Dalla Puglia, da Trani.
1: Sì,
2: sarò a Trani domani, giovedì e venerdì.
1: Sì.
2: Quindi tutta la settimana. Poi lunedì e martedì prossimo sarò in onda.
1: Trasmetterai da?
2: Catania.
1: Catania?
2: Sì, sì.
1: Okay.
4: Sei in provincia di Bat.
2: In che senso?
4: È la provincia, si chiama Bat.
2: Perché Brindisi?
4: No, dovrebbe essere Barletta, Andria, Trani.
2: Ah, non lo sapevo.
1: Bat. Come battiti?
4: Come battute live.
2: Esatto.
1: Quindi tu tornerai poi qui negli studi mercoledì l'altro.
2: Mercoledì prossimo, esattamente.
1: Allora, quindi io volevo approfittare per dire qualcosa. Nel senso, ho un annuncio da fare ai nostri fancartisti.
2: Sì, sì.
1: Ora, no, non mi mettere questa base.
2: No, Pivati, per piacere.
1: Che mi si abbassa pure la voce.
2: No, allora, manco per noi questa. Ma manco questa, dai. Che è di malaugurio.
1: Mettimi una roba un po' più funky, dai.
2: Sì.
1: Che quelle che piacciono a me. Dai, di positivo.
4: Ah, che piace a te?
2: Vai.
1: Allora, no, a me dispiace poi, insomma, dire questa cosa e fare questo annuncio oggi, più che altro perché questi sono periodi dove l'ascolto probabilmente è anche meno attento.
2: Mm-hmm.
1: Al di là di Angel Fire e Danilo l'Idraulico, che so che ci sono
2: sempre. Sì, e Deborah da Trieste.
1: Quindi so che mi ascolteranno e sentiranno quello che sto per dire. Poi gli altri, vabbè, ci sarà modo poi, insomma, per riparlarne. Però c'è una notizia, c'è una novità che io volevo... Insomma,
2: Tiziano è l'anagramma del mio nome. La notizia è l'anagramma.
1: Però volevo dirlo oggi, proprio per questo motivo, visto che poi tu sarai un po' in giro e non sarai fisicamente qui con me, mi sembrava giusto, insomma, parlarne con te accanto.
2: Va bene.
1: Io, insomma, dopo, diciamo, tanti anni di radio...
2: Sì.
1: Dai ragazzi, questo è veramente un momento. Allora, dopo insomma, tanti anni di radio, adesso non sto qua a elencare i motivi di queste decisioni che ho maturato insomma nel tempo, però ho deciso di prendermi un periodo di tempo insomma, dal programma, ma dalla radio in generale, non da 105, ecco, non è che vado in un'altra radio, dalla radio in generale.
2: Sì.
1: E quindi insomma non ne ho mai parlato fino adesso, visto che la mia ultima puntata sarà il 3 luglio,
2: sì,
1: che sarà venerdì, non questo che arriva tra due settimane. Quindi mi sembrava insomma giusto cominciare a
2: a mettere un po'
1: a mettere insomma a comunicarlo, ecco ragazzi. Adesso poi il programma Music in Cars rimarrà fortissimo, con Dario, con Pivati, con la zia, con altre persone che insomma subentreranno. Però ecco insomma,
4: allora Fabi,
1: non scrivo, voglio dire solo che non voglio scrivere per ora nessun post, non ci sarà nulla che scriverò, lo scriverò più avanti, perché poi è veramente un periodo, quindi poi si vedrà. Sì.
4: Allora, grazie.
1: Sono sudatissima.
4: No, no, vabbè, grazie da parte mia del percorso che abbiamo fatto da tantissimi anni, no? Però ti volevo solo dire che mi lasci nelle mani di uno che ha già preso una brutta strada. Cioè già la zia non viene e già questo sparisce anche lui a sua volta.
2: No, ma non è che sparisco, vado adesso a lavorare io. Non è vado
4: a lavorare, un altro.
2: Sarei rimasto, no, nel senso che vado a fare delle cose per la radio, ma comunque sarò in onda e sarei rimasto comunque molto volentieri anche queste due settimane.
1: No, certo, certo. Però insomma mi sembrava giusto iniziare a comunicarlo, perché è una decisione molto importante insomma per me, per il programma e soprattutto per gli ascoltatori che ci seguono veramente da tanti anni. Bene, detto questo,
4: bene, meno male che era la butto lì.
1: Ma sì, non volevo che fosse un momento tragico, ecco, perché poi alla fine è una cosa così. Allora, i santi.
2: I santi.
1: I santi di oggi sono un po' commossi.
4: Io l'avevo detto.
2: Io sono un po' in difficoltà, ma cerchiamo di portare a casa la puntata di oggi.
1: Non ci vedo.
4: Facciamo che li dite voi, mettiamo un bel jingle.
2: Allora,
1: dai, ti prego.
2: Agrippina,
1: allora, Lanfranco,
2: sì,
1: e Zena sono i santi di oggi. Ciao, dai, a dopo.
2: Ciao.
5: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: sapevo io. Allora, sì. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door, su Door soprattutto, in 105 Music and Cars. Mi piace l'attenzione dei nostri ascoltatori.
1: Devo dire, stanno arrivando un sacco di messaggi, intanto sì. Grazie, alcuni mi fanno veramente molto ridere.
0: Ma ho capito bene, Dario, per non mischiare altri cappotti, ha fatto fuori la Ilenia. C'è un po' di confusione.
1: Oh mamma! Ma va no, bene, dai, no. Ragazzi, no, stanno arrivando veramente tantissimi messaggi, grazie. No, no, ma poi insomma, poi ci sentiremo. No, adesso Darietto si è un po' spaventato, forse prima io mi sono anche spiegata male. Insomma, io sto parlando anche di un periodo di tempo, sì, quindi sì, insomma, sì. Per un po' di tempo poi si vedrà, ecco.
0: Sì, sì, sì,
1: niente,
0: no,
1: adesso,
0: no,
1: per adesso di...
0: va bene.
1: Comunque, ecco, parlavamo, avremmo voluto, e quello faremo, parlare proprio di famiglia.
0: Perché siamo no, proprio oggi, così proprio, vogliamo prendere una lametta e tagliarci le vene in diretta, lo facciamo insieme
1: ma
0: a
1: no,
0: voi.
1: No, anzi, io ho approfittato per comunicare questa cosa, perché? Perché nelle famiglie a volte ci si ama tantissimo,
0: sì.
1: No? Poi magari capita che la vita ti porta anche un po'
0: ad allontanarsi.
1: Beh, certo, però ci si continua ad amare tantissimo, ecco, per quello
0: prendersi
1: mi riferivo...
0: degli spazi, secondo
1: sì,
0: me, no?
1: Sì,
0: a volte anche le famiglie
1: quello.
0: Più unite hanno bisogno ogni tanto di allentare un po' la morsa, la stretta,
1: sì, certo.
0: Per poter magari ognuno coltivare anche delle cose che ha dentro.
1: Sì,
0: quello,
1: certo, assolutamente.
0: Quello
1: però
0: ci sta.
1: In questo caso parliamo di famiglia, non famiglia che si allontana, ma esattamente al contrario, quelle sensazioni di famiglia che magari avvengono in momenti, come dire, anche a volte improvvisi.
0: Sì, sì.
1: Che ne so, vabbè, sul lavoro, magari in vacanza. Ci sono quelle situazioni in cui voi vi dite porca miseria, mi sento veramente come se facessi parte
0: di qualcosa,
1: di una cosa più grande di me,
0: sì.
1: No? Di una famiglia, di un team.
0: Guarda, noi abbiamo attinto anche per parlare di questa cosa alla festa, no, di venerdì, l'abbiamo
1: esatto.
0: Raccontata un po' ieri, però è stata una sensazione proprio di quel tipo, anche perché poche volte capita di riunirsi così tutti insieme e farlo per festeggiare anche la radio, e la dimostrazione per esempio è stata anche che nel momento in cui siamo saliti dietro sul palco, comunque
1: tutti i ragazzi,
0: brava,
1: tutti i nostri
0: sì,
1: colleghi
0: sì,
1: sono
0: sì.
1: Venuti sul
0: sono
1: palco
0: saliti sul
1: sono
0: palco.
1: Saliti sul palco così
0: sì.
1: Come è stato un bel momento
0: di
1: vero,
0: famiglia, e
1: vero.
0: A volte capita di essere famiglia con persone che magari non fanno parte dei legami di sangue, ma che in un viaggio, come dicevi tu, abbiamo incontrato, e che subito a pelle c'è quella scintilla che ti fa capire questa è un'unione speciale.
1: Esatto, quindi non la vostra famiglia biologica,
0: no.
1: Ma la famiglia quella di rapporti. Quando vi è capitato, amici fancarsisti, di dire cavolo, mi sento come in famiglia? Quando vi è capitato? Poi magari con persone che dopo un po' non avete neanche più visto, ma in quel momento vi siete sentiti veramente parte di qualcosa di grande.
0: Sì.
1: 342 41 15 105.

0: Te ne vai, sei fatta così.
1: No, ma non era per me la canzone, però.
0: No,
1: no.
2: Poi ti piace tutto sotto sopra, agitare, Coca-Cola, insomma.
1: Beh, effettivamente sì, agitare, mischiare un po' le carte, no?
2: Sì, sì.
1: No, dai, ragazzi, che stanno arrivando anche dei messaggi. No, però io ho detto una cosa oggi, prima di arrivare in radio. Ho detto a Dario, ho detto a Pivati, oh, però la buttiamo lì così, anche perché è giusto che i nostri ascoltatori lo sappiano. Sì. Però non è delicatissimo. Ma non è un addio. Cioè,
2: ma non è un addio, no.
1: È una risentirci, insomma, ecco, capito. Ecco.
2: Poi mi piace perché molti ascoltatori che ci conoscono veramente tanto,
1: sì,
2: hanno scritto
1: certo.
2: Le cose molto belle nei tuoi confronti,
1: sì.
2: Non riesco a parlare oggi. E hanno detto anche, però guardati il lato positivo, comunque parlavano con me, siete amici, avrete modo di vedervi ancora tanto. Ma
1: cioè,
2: al di là di questo,
1: ovvio,
2: poi non è un addio, ragazzi.
1: No, no, ma
2: non
1: poi
2: è un
1: il rapporto che c'è tra di noi, ma non entra, cioè non c'entra neanche assolutamente nulla. Quindi assolutamente. Allora, amici, ricominciamo da capo.
2: Ecco.
1: Parliamo di famiglia.
2: Brava.
1: Di tutte quelle volte in cui in situazioni diverse dalla vostra famiglia biologica, quindi può essere sul lavoro, può essere a un evento, può essere in un viaggio, può essere su un percorso che stai facendo,
2: ma anche una cosa che fate
1: Bravo.
2: Magari tutti i giorni, tipo, prendo un esempio, io mi sento in famiglia ogni volta che vado al supermercato. Evidentemente lui in questo supermercato si
1: però,
2: sente parte di qualcosa.
1: Perché magari, esatto, magari ritrova delle persone
2: certo.
1: che vede tutti i giorni, che in qualche modo lo fanno sentire
2: bene, famiglia,
1: bene, esatto.
2: sì, protetto.
1: Beh,
2: di questo stiamo parlando.
1: Particolare questa del supermercato,
2: abbastanza.
1: Non ho mai sentito. Però
2: io tra i prosciutti mi sento un po' tra simili, diciamo.
1: Ma smettila. Beh, io non ti dico dove.
2: No, beh, sì, certo, l'enoteca.
1: Mezzo però detto questo, amici, 342 41 15 105 quella volta, raccontateci in che caso, in quale situazione vi siete sentiti davvero in famiglia.
3: Darietto,
2: sì,
3: ora devi lavorare.
1: Ma no.
3: Lavorare la Fabi va dove cazzo gli pare, fare quello che vuole in vacanza,
2: sì, sì.
3: Ladru,
2: grazie.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different. Sabrina. Radio 105. Proud to be different.

0: Repeat it. Cioè, bisogna ripetere ancora.
1: No, basta. Basta.
0: Però, per oggi basta, insomma, ci sarà tempo poi.
1: Sì,
0: insomma,
1: sì, sì, sì, sì. Era il 105 Selection,
0: certo,
1: però.
0: Certo.
1: Martin Garrix insieme a Ed Sheeran. Amici,
0: sì,
1: benvenuti, fancarsisti, sì, tutto bene? Senti, Fabi,
0: sì,
1: volevo farti,
0: dimmi,
1: una domanda,
0: sì,
1: perché normalmente i fancarsisti sanno sempre tutto di noi, però evidentemente sanno qualcosa che tu non mi hai detto, perché tutti stanno scrivendo che ti trasferisci a Santo Domingo.
0: Ma no, ma non è vero. No, ecco, ragazzi, non è così. No, visto,
1: ecco,
0: che
1: no,
0: effettivamente ho letto messaggi,
1: sì,
0: di questo tipo, e visto che c'è un precedente.
1: Sì, esatto.
0: Perché insomma qualcuno si è trasferito davvero.
1: Sempre di questo programma,
0: di questo,
1: tra l'altro, quindi.
0: No, no, assolutamente no, no, no,
1: no,
0: sono,
1: no,
0: rimango qua a Milano, in Italia. No, no, assolutamente.
1: Ok, no, no,
0: vediamo,
1: giusto,
0: ci mancherebbe.
1: Cioè,
0: dai,
1: io comunque posso venirti a citofonare alle 4 del mattino se ho bisogno.
0: No, assolutamente. Non vivrò più in quella casa. Non te l'ho detto. Poi ti farò arrivare l'indirizzo,
1: sì,
0: della,
1: sì,
0: casa,
1: sì,
0: nuova in qualche modo.
1: Il gufo di Harry Potter.
0: No,
1: mi mandi.
0: No, no, dai.
1: Vabbè.
0: Amici fancarsisti, benvenuti. Parliamo di tutte quelle volte in cui vi siete sentiti in famiglia. Devo dire che sono arrivati dei messaggi che parlano proprio anche dell'ascolto. Quindi quando ascolti,
1: sì,
0: magari un programma per tanto tempo, come in questo caso Music in Cars, ti senti, anche se non fisicamente, perché non sei fisicamente in mezzo alle
1: in
0: persone,
1: studio, certo,
0: però si crea quella famiglia, e questo è ovvio.
1: Sì.
0: Però si può creare anche in altre situazioni, persone che non fanno parte della vostra famiglia biologica.
1: Esattamente, ma persone che magari avete incontrato anche facendo qualcosa che vi piaceva tanto. Per esempio, Roberto da Bologna scrive: a me capita tutti gli anni durante il festival gospel,
0: sì,
1: il Black, B. L. eccetera, eccetera, che organizza il mio coro, e si crea una fratellanza e un'unione con gli altri cori che mi fa sentire parte di qualcosa di speciale.
0: Vedi?
1: Esattamente,
0: bello,
1: quella,
0: bellissimo,
1: sensazione lì.
0: Nel 2022, poi andiamo da Andrea, ho cominciato un nuovo lavoro. Dopo anni e anni di amicizie frivole e a mio avviso opportuniste, ho conosciuto Gaetano e Riccardo, persone splendide che sono diventate per me come dei fratelli di sangue. Abitiamo a 1000 chilometri di distanza adesso, ma ci sentiamo costantemente una volta all'anno, almeno ci troviamo sempre tutti e tre assieme.
1: Bello.
0: Anzi, dimenticavo, saranno i miei testimoni di nozze.
1: Bello. Non si firma questo ascoltatore, però è proprio di quello di cui stiamo parlando. Cioè, persone che avete incontrato durante il vostro percorso, anche di un viaggio, quindi una cosa che poi sapete perfettamente avere un inizio e una fine ben specifici, però avete subito creato un amalgama incredibile, quasi da famiglia.
0: È vero. Andrea?
2: Sì.
1: Ciao.
0: Ma ciao Andrea, buon pomeriggio,
2: ciao,
0: come stai?
2: Bene, bene, un piacere sentirvi.
0: Ma anche benvenuto, benvenuto.
1: Tutto bene, Udin? Eh?
2: Du ben.
0: Che cosa fai? Che cosa fai a Udine?
2: Ma io vivo a Udine ormai, mi sono ritrasferito a casa mia, insomma.
0: Sì.
1: Ok. Ah, perché eri andato via da Udine e poi sei tornato?
2: Sì, sono stato per tanto tempo in aeronautica.
1: Ok.
0: Ah, ok.
1: E infatti è quello di cui ci parli,
0: esatto,
1: mi sembra, nel messaggio, no?
2: Assolutamente sì, insomma, la mia esperienza mi ha portato a vivere in un gruppo di piloti, in un gruppo caccia, che insomma mi ha fatto sentire a casa, perché i miei colleghi erano la mia famiglia tutti i giorni,
0: certo,
2: tutti i giorni dell'anno per tanti anni.
0: Mm-hmm. Vabbè, per quanti anni più o meno?
2: Ma sono stato per 13 anni al gruppo operativo, e
0: vabbè,
2: quindi
0: cavolo,
2: insomma, c'è stato un cambio generazionale, quindi ho avuto fratelli maggiori, fratelli minori, e per me è stato veramente avere una famiglia, una seconda famiglia.
0: No, una casa lontano da casa, probabilmente, no? Come si dice a volte.
2: Assolutamente sì, sì. I miei figli sono stati cresciuti dai miei colleghi, che sono,
0: certo,
2: insomma, dei fratelli per me.
1: Tra l'altro stavo pensando che è anche un lavoro, come dire, che ha un certo rischio, evidentemente, no? Perché quando tu fai determinate operazioni, alcune missioni, alcune cose, per cui secondo me quella cosa unisce ancora di più, probabilmente.
2: Beh, sicuramente ci deve essere massima fiducia nell'altra persona o nelle altre persone che volano insieme a te, quindi assolutamente non lo direi rischioso, perché è comunque calcolato, ecco.
0: Sì,
1: sì, è un rischio,
0: ovvio,
1: calcolato,
0: chiaro,
1: certo, certo.
0: Però è bellissimo, perché vai a condividere veramente qualsiasi tipo di emozione, immagino bella, a volte probabilmente anche un po' più difficile, un po' come in una famiglia, anche momenti sicuramente più complicati, no?
2: Assolutamente è così dal punto di vista lavorativo, ma poi la famiglia, i legami crescono anche al di fuori del lavoro, perché quando sei lontano dalle tue famiglie di appartenenza, quelle di sangue, e ti ritrovi a condividere magari le feste, i Natali, i Capodanni, lontano da casa con degli amici che sono diventati dei fratelli, è lì che si crea ancora di più l'unione, l'appartenenza.
0: Sì.
1: Bella questa storia, molto
0: bellissimo,
1: molto.
0: Grazie Andrea.
2: Grazie a voi. Grazie. Un abbraccione a tutti e mi raccomando, i Veneti aspettiamo presto.
0: Grazie, Fabiola, ma perché?
1: E niente, oggi sei Ilenia.
0: Io volevo dire solo che Ilenia rimane qua. No, più che altro perché arriveranno dei messaggi.
3: No, anche Ilenia.
0: Poverina, arriveranno dei messaggi anche alla Ile. No, ma te ne vai, lei si spaventerà. No, Ilenia.
1: Non me l'hanno detto? Anche pizza. No, te immagino.
0: No, certo, no, ma lo so che ti è scappato. Però lo diciamo perché non si sa mai. Magari esatto. Scrivono di Ilenia e poverina si spaventa. Grazie Andrea.
1: Ciao, Andrea.
0: Un bacio.
2: Un abbraccione.
1: Ciao Francesco. Dai, quando vi siete sentiti famiglia? 342 41 15
0: 105.

0: fai questa sera?
1: Penso di andare a chiudermi a casa.
0: No, bellissimo.
1: Penso che farò. No, aria condizionata, sicuramente.
0: Insomma, certo.
1: È necessaria con queste temperature. Amici, benvenuti. Prima ora di 105 Music in Cars con Fabiolina, con Darietto e con tutte le vostre famiglie allargate. Perché di quello stiamo parlando oggi.
0: Di tutte quelle famiglie così improvvise, sì, improvvisate, però con le quali vi siete sentiti bene, no? Avete conosciuto persone magari durante un viaggio, durante c'era una persona che ha conosciuto, evidentemente, ma quello è anche un po' effettivamente l'obiettivo finale, Cammino di Santiago, incontri persone che magari per un tratto diventano quasi parte, no, della tua vita e sicuramente famiglia, sul lavoro, insomma ci sono tante situazioni in cui magari si possono incontrare persone e dire: porca miseria, mi sento come se fossi in
1: a casa.
0: A volte meglio che in famiglia, perché poi ricordiamo,
1: sì,
0: che non tutte
1: famiglie,
0: le persone hanno la fortuna di avere delle famiglie
1: sane
0: in cui ci si ama.
1: Esatto.
0: Ecco, noi lo diamo per scontato, ma purtroppo non è così.
1: Tra l'altro qualcuno scriveva, e io credo che su questo tu possa essere assolutamente d'accordo, ai concerti. Un ascoltatore nello specifico diceva ai concerti di Vasco.
0: Soprattutto ci sono, secondo me, degli artisti, al di là del fatto che i concerti creano, no?
1: Sì,
0: la musica,
1: perché
0: il
1: tu
0: concerto,
1: vai a vedere lo stesso artista, hai la passione per quell'artista e quindi già condividi una cosa
0: e ci si abbraccia, a volte, sì, ti abbracci con una persona accanto a te che non conosci e in quel momento potrebbe sembrare tuo fratello, tua,
1: sì,
0: sorella,
1: sì.
0: Però ci sono degli artisti nello specifico che uniscono in questo modo. Max, anche Pezzali, quando
1: anche
0: fai,
1: certo,
0: concerti, riunisce veramente delle persone che sono in quel momento famiglie. Giovanotti è così, Vasco è così, quando sei al concerto di Vasco
1: ti vengono i brividi,
0: sì, ti senti proprio far parte di una famiglia enorme,
1: gigantesca,
0: perché ci si abbraccia. E sarebbe bellissimo quando ci si trova a un concerto, si pensa: porca miseria, a volte sarebbe così facile andare tutti d'accordo, perché per una notte si va tutti d'accordo e ci si ama
1: e poi
0: follemente, e poi dal giorno dopo ci si manda a cagare in maniera così repentina e improvvisa.
1: Perché siamo esseri umani, siamo strani.
0: È devastante, perché quella sensazione dovresti portarla avanti. Però vabbè, insomma, poi diventa un discorso troppo complicato.
1: Ma andiamo a Parma, una città dove c'è un fresco incredibile,
0: sì,
1: in questo momento,
0: certo.
1: C'è Shadi.
0: Immagino, Shadi!
2: Ciao.
0: Ma ciao, benvenuto.
2: Ciao, Dario. Grazie.
1: Come stai, Shadi?
2: Posso dire una fauna esagerata.
1: Sì,
0: che cosa stai facendo in questo momento? Stai lavorando,
2: sto
0: magari?
2: Io faccio il vostro lavoro, faccio il DJ per i matrimoni dei eventi privati.
1: Sì.
2: Sono professionista ormai.
0: Sì.
2: E sto facendo commissioni per il prossimo matrimonio di sabato.
1: Ok, va bene.
0: E beh, certo, quindi i matrimoni normalmente regalano un po' di freschezza, poi dipende,
1: sì,
0: poi tu dove suonerai,
2: certo,
0: dove.
2: Soprattutto quando c'è la cerimonia delle ore 18.
1: Bene, guarda, non dire niente.
0: Benissimo.
1: Che io lunedì ho un matrimonio alle 18.
0: Catania. Senti, Shadi, quando ti sei sentito in famiglia? Perché anche quelle sono situazioni.
2: Allora,
0: sì, prego.
2: Io mi sento in famiglia ogni volta che facciamo un raduno con la mia community di appassionati pazzi di parchi divertimento. Noi ci raduniamo ogni 2 o 3 mesi, dipende.
0: Sai che ti sentiamo, scusami Shadi se ti interrompo, ti sentiamo malissimo.
1: Sì,
0: ti
1: molto
0: sentiamo
1: battato.
0: Come mai? Ti sentiamo.
2: Mi sentite meglio?
0: Adesso meglio, ok, perché sennò
2: sì,
0: capivamo poco. Prego.
2: Abbiamo questa famiglia numerosa, oltre 100 partecipanti in questa community, dove ci abbiamo questa passione comune per i parchi di divertimento e l'adrenalina.
1: Sì.
2: E ogni 2 o 3 mesi, poi dipende dalla stagione del parco, ci raduniamo e facciamo cene, ci divertiamo, facciamo l'attrazione insieme, ridiamo e scherziamo e siamo tutti di zone d'Italia e quando ci vediamo è come fossimo fratelli, sorelle,
0: età
2: diverse. Io non ho 44, ma ci sono ragazzi di 18, di 17,
0: è
2: come se fosse proprio una grande famiglia molto allargata.
1: Siete dei matti, tra l'altro, perché fanno tutte le attrazioni, quelle
0: bello,
1: che fanno paura, però è bello.
0: Perché condividete comunque una grande passione. Che bello, però,
2: certo.
0: Bella. Questa deve essere veramente una grande famiglia, una bella famiglia. Perché
2: sì,
0: è vero?
2: Abbiamo una community sia su Instagram, su Telegram. Saluto tutti gli amici di Garda Live e anche Parks and Fun e soprattutto noi con la nostra community abbiamo aperto anche una web radio che si chiama Garda Live Station.
0: Ma
1: Garda
0: grande!
1: Live, va bene Shadi.
0: Grazie Shadi, davvero salutiamo
2: Shadi,
0: tutti i ragazzi.
2: Shadi.
0: Sì.
2: Fabi, io e te ci siamo conosciuti in un locale a Parma quando facevi lo squarante.
0: Lo squarenta, certo!
1: Anche lo squarehouse, se vuoi.
0: È successo ogni tanto, la vita può cadere. Grazie, Shadi, grazie Shadi. Davvero, un bacio!
2: Un saluto a tutta la Garda Live, a tutti quelli che mi hanno ascoltato, spero. Sì. Sono un ascoltatore 105 da tutta la vita e grazie per tenermi sempre compagnia.
0: Grazie davvero, grazie Shadi, buon lavoro, grazie.
1: Bello, ciao.
2: Buon matrimonio, Dario.
1: Grazie.
0: Anche a te, direi. Sì, ciao.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
0: Radio 105.
3: Che storia.

0: faccio perché un ascoltatore ha scritto: ma davvero vi fidate a mettere questo disco con questo video in onda a quest'ora? Perché in effetti è un video ad alto tasso ormonale,
1: quello
0: di Eric Price.
1: Ma sì, vabbè, ma comunque ci sta, insomma.
0: È estate, ci sono tanti ragazzi giovani a casa, esatto. Facciamoli, insomma, rallegrare.
1: Bravo, bravo.

0: sparategli alle cante a questo, non se ne può più.
1: Ma chi? Ma Manu ciao.
2: Ma scusami, ma che cattiveria.
1: Ma no.
2: Ma poi questo chi? Carol G?
1: No, no? Manu ciao.
2: Manu ciao, ma no.
1: Posso dirti? Ma chi fa più estate di Manu ciao? È proprio
2: vero.
1: Un disco perfetto questo. Poi tra l'altro noi siamo anche radio ufficiale di Carol G per il concerto del 2027,
2: certo,
1: quindi insomma,
2: esatto.
1: C'è una certa importanza, ecco.
2: Importanza, viajando por el mundo.
1: Eh sì. Ah, quindi mi stai dicendo che
2: no, ma no.
1: Sai, adesso vale tutto, qualsiasi
2: non
1: cosa.
2: Non mi trasferisco a Santo Domingo, non vado a lavorare per Carglass.
1: Sì.
2: Scusate, non lo dico perché veramente
1: no, c'è un'altra Fabiola,
2: okay,
1: che già lo fa.
2: Esatto,
1: quindi,
2: esatto. Non vado, insomma, così.
1: Viajando per il mondo.
2: Viajando per il mondo.
1: Va
2: allora,
1: bene, va bene.
2: Amici, buona seconda ora di 105 Music in Cars. Parliamo di tutte quelle situazioni in cui voi, incontrando persone che non fanno parte della vostra famiglia biologica, però in cui vi siete sentiti quasi meglio.
1: Sì.
2: In cui vi siete sentiti veramente anche protetti.
1: Allora, stavo leggendo questo messaggio che in realtà ha a che fare con la famiglia di sangue, se vuoi, però
2: sì,
1: è una famiglia molto allargata.
2: Okay.
1: Questo ascoltatore dice: Fabi, Dario, io già vengo da una famiglia allargata naturale, nel senso che mio padre ha due famiglie, mm-hmm, ha cinque figli da una parte e tre dall'altra.
2: Sì.
1: Io faccio parte di quei tre. Posso dire di essere stato fortunato perché nel 2018 mi sono sposato, ho cambiato città dove mi sono trasferito, ho trovato, mm-hmm, una coppia e vi posso dire che ho trovato una sorella e un fratello, quindi oltre a quelli che ha già, e mio figlio ha trovato uno zio e una zia, cosa che non posso dire sulla mia vera famiglia. Eugene Massimiliano di Montoro.
2: Vedi?
1: Bello questo.
2: Tantissimi. Poi Nevia, Lello e Lucia che parlano di questa zia Anna, che famiglia, che l'ha conosciuta prendendo la patente, quindi una zia evidentemente,
1: sì, acquisita,
2: la chiamano
1: proprio
2: così, ma così, che fa parte proprio della loro famiglia. Da Pavia abbiamo Davide. Davide,
1: Davide.
3: Pronto? Ciao ragazzi.
2: Ecco,
3: ciao.
2: Come stai? Bella. Davide,
3: bene ragazzi, bene, tutto a posto, grazie.
2: Benvenuto,
3: grazie,
2: benvenuto Davide.
1: Allora, tu fai una cosa in cui hai trovato famiglia da quando eri piccolino. Tra l'altro è una cosa di cui è molto interessata Fabiola, secondo me. Perché si parla di Tai Chi, può essere?
2: Sì,
3: è il Tai Chi. Allora, io vengo da una piccola esperienza quando ero piccolo, appunto, con lo judo e con l'aikido, e poi negli anni 90
1: sì,
3: ho iniziato a fare il Tai Chi, ecco, questa disciplina orientale tradizionale del Kung Fu cinese, ecco.
1: Ok.
2: Bravo, raccontiamola bene, perché poi non tutti conoscono esattamente questa quest'arte marziale, perché poi è un'arte marziale.
1: Mm-hmm.
3: Allora, è un po' complesso, diciamo che è una danza energetica.
2: Ecco, bravo,
3: ecco,
2: ti bravo.
3: Ti bolla, ti fa star bene, ti ricarica,
2: sì,
3: ecco, in sintesi.
2: Bravo, okay, bravo, perché effettivamente, come dici tu, è proprio una danza. Vedere qualcuno, sì, che lo fa è una cosa incredibile. Io amo questi movimenti, dicono che facciano benissimo al corpo, ma come dici tu, soprattutto alla mente. Non ci sono,
3: sì,
2: colpi improvvisi, ecco, per quello molte persone, per esempio, dimmi se sbaglio, molte persone,
3: sì,
2: che magari non possono fare arti marziali e quindi contatto per motivi, insomma, di salute, però magari preferiscono proprio il Tai Chi per questo motivo, perché poi nasce però come autodifesa, se vuoi, giusto? Perlomeno le voglio dire, la tecnica,
3: sì,
2: ecco.
3: La tecnica, allora ti dico due cose,
2: sì,
3: ma innanzitutto anche un'applicazione pratica, però ti dico due cose su questo punto. Innanzitutto il Tai Chi è come l'acqua, si adatta a qualsiasi circostanza, situazione.
1: Bello.
3: Quindi lo possono fare i bambini, le persone un po' più con l'età avanzata, si adatta completamente, ecco. E una cosa interessante è che il Tai Chi è per la salute.
2: Sì.
3: E quando tu sei in salute, sei già in difesa, se ci mettiamo bene.
2: Certo, sì, sì.
1: Beh, bella questa cosa.
3: Non voglio sembrare troppo mistico, ragazzi, però...
1: No, ma poi è anche l'arte, se vuoi, della lentezza, oltre che appunto del fatto che ci si adatti a qualsiasi cosa, no? Perché questi movimenti sono anche molto lenti, molto ragionati. Sbaglio?
3: Allora sì, esatto, hai beccato il punto, come si suol dire in questo momento del discorso, ed è proprio così, c'è una conseguenza proprio di tecniche con una certa logica, quindi niente lasciato al caso,
1: niente
3: come
1: lasciato al caso,
3: del resto.
1: Esattamente.
2: Che bello,
1: capito?
2: Che bello,
1: è
2: che
1: anche
2: bello
1: la scusa per fare ritardo, dice io sto facendo Tai Chi, sono molto
4: salute
1: lento.
3: No, sono in ritardo ragazzi, esatto. No.
2: Che bello, ma senti,
3: comunque,
2: ma tu insegni in una scuola?
3: Dimmi. Allora, insegno a Pavia, ecco, ho preso un maestro di box che si chiama Del Castro, che saluto, è una leggenda della box, ecco, vabbè, anche nazionale. E sì. Poi ho due, diciamo, situazioni, quindi sulla terraferma ma anche nell'acqua. Da bello. Qualche tempo a questa parte, nelle piscine anche riscaldate d'inverno, allora ragazzi... È una cosa che consiglio a tutti.
2: Sì, Pivati chiede se in questo caso si chiama acqua cin.
3: Esatto.
2: Senti, scusami, ma Davide, quindi parlando di famiglia, mi sembra di capire che la tua famiglia sia quella, no? Un po', cioè tutte le persone che si incontrano e che evidentemente, insomma, vivono questa esperienza con te.
3: Guarda, ho iniziato a 20 anni... conoscendo ragazzi che allora erano proprio 15-16 anni, e ci presentiamo ancora adesso, sono diventati nel frattempo avvocati, hanno fatto su degli altri lavori e siamo ancora insieme.
1: È
3: ecco,
1: bellissima questa cosa.
2: Guarda, è bellissima, davvero, davvero. Pavia, ecco, non è lontanissima da Milano, mi rendo conto, però è una cosa che veramente mi piacerebbe fare.
1: Lo so. Poi mi piace molto l'idea che tu sei così, fai questa disciplina per rilassarti, tutto, fai la tua ora di Tai Chi, poi entri in macchina nel traffico e sei incazzato più di prima.
3: Ma certo, ma perché anche incazzarsi nel traffico, ragazzi, è Tai Chi, ve lo dico.
1: È Tai Chi anche quello.
2: È Tai Chi, va bene, sei molto Tai Chi.
1: Sì.
2: Dai, grazie, allora, Davide. Prego, vai.
3: L'ultima cosa, scusate, due saluti. Uno al mio maestro Giuseppe Ghezzi di Pavia, leggenda delle arti marziali.
2: Sì.
3: Yeah! E poi alla persona che mi ha insegnato l'acqua, come anche riabilitazione, che è Luca Pellini, che saluto. E sono le due figure di riferimento.
1: Grazie
2: davvero.
1: Davide.
2: Buon lavoro, Davide. Grazie.
3: Grazie a voi, a prestissimo. Ciao,
2: evviva,
3: ragazzi.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Senti, Pivati, lasciami leggere questo messaggio, per favore. Io farei un applauso al di là di tutti i messaggi che sono arrivati in questo momento parlando di famiglie, ma Fabi, Dario.
1: Sì.
2: Statemi vicino, vi prego.
1: Ah beh.
2: Domani sarò uno dei pochi genitori volontari, obbligato da mia moglie naturalmente,
1: sì,
2: ad accompagnare 160 ragazzi dai 6 ai 13 anni a Leolandia.
4: Maronna che schifo.
2: Ale da Giussa.
1: Sai qual è la mossa di Tai Chi che farà domani? Sarà così, guarda, lentamente.
2: Qual è? Vai. No, no.

0: country.
1: Troppo bella.
2: È troppo bello, sì.
0: Bello. Sì, sì, caro Pivati, è troppo bello.
2: È bella questa canzone, sì, che è decisamente un disco per ogni estate, perché questa rappresenta perfettamente quel tipo di dischi che scegliamo per farvi sentire in estate, perché dal tempo non si direbbe.
0: Proprio. No, esatto.
2: C'è questi 15 gradi, insomma, al 23 di giugno.
0: Che poi però la sensazione estiva non è data solo dal caldo. Il caldo è il caldo. La sensazione estiva è quella che vogliamo un po' trasmettere, no? Col disco per ogni estate. Cioè quella proprio un po' della vacanza, di quello
2: della
0: che era un po' il mondo, la leggerezza.
2: La luce. Gli aperitivi con gli amici.
0: La felicità, esatto, esattamente. Sì, sì. Amici, però.
2: Amici.
0: Continuiamo a parlare di felicità,
2: sì,
0: vero?
2: Sì.
0: Col nostro gioco, caro
2: Bello,
0: Davetto.
2: Un gioco che... Sì. E ho detto tutto. Quindi 342 41 15 105, se volete provare a partecipare. Possibilmente, lo dico a Claudia, perché non c'è la zia al centralino, c'è Claudia. Claudia, fagli una piccola intervista, chiedigli, che ne so, della fisica quantistica. Capisci chi è bravo e lo fai giocare con me, grazie.
0: Prego, assolutamente. Io infatti ci sta, ci mancherebbe. 342 41 15 105, sì. Chi vuole giocare oggi? Di qua o di là, vai!
1: Carmine,
0: gioca con me, Carmine.
2: Volentieri con Fabiola.
0: Va bene, vai,
2: troppo
0: vai.
2: Bello. Tiene questo, tiene quell'altro. Voglio dire. Sì? No, vuoi dire qualcosa?
0: Con cui giocheremo?
3: È arrivato il Gideno.
0: Questo martedì pomeriggio. Questo calore.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Magnetic.
1: Bravi,
0: eccoli qui,
1: bravi, dalla Norvegia.
0: Ah sì, sì, li hai visti anche.
1: Sì, quindi mi stai dicendo che vai
0: in Norvegia. No, non vado in Norvegia.
2: 105 Music and Cars presenta

0: solo su Music and Cars.
1: Dunque, allora, vai Darietto.
2: Piccolo recap di quello che è successo ieri. Siamo arrivati allo spareggio con i due giocatori. Uno spareggio infinito. All'ultimo però il giocatore che stava dalla mia squadra ha perso. Per cui tu ti porti a casa la vittoria di una partita, quella di ieri. Siamo 1-0 in questo momento.
1: Va bene.
2: Non mi ricordo coi punti, ma adesso te lo dico subito. Vado a controllare.
1: Credo 4-4.
2: 4-4, esattamente.
1: Daniele da Verona è il primo. Dani...
3: Ciao.
1: Come stai, Daniele?
3: Bene, al caldo.
2: Diciamo che ci accomuna un po' tutti. Parlavamo di famiglie prima. Siamo la famiglia del grande caldone.
1: Del grande caldone, ragazzi.
2: Sì, della
1: grande caldazza.
2: Esatto.
1: La grande botta di caldo. Che cosa fai a Verona, Daniele?
3: Lavoro sull'acquedotto.
2: Vabbè, acquedotto, quindi sei comunque bello fresco, bagnato.
1: Certo, sì. Non proprio.
2: Benissimo, vabbè, niente, come non detto.
1: Senti Daniele, allora facciamo così, prenditi un po' di pausa, rilassati, gioca con noi, però devi capire con chi giocare.
3: Ok, gioco con Fabiola.
1: Giochi con me, ok.
2: E allora da Verona andiamo invece in Toscana, ad Arezzo, dove c'è Fabio. Fabio!
4: Ciao
2: Dario. Ciao.
1: Ciao Fabio, come stai?
4: Tutto bene, anch'io mi aggiungo alla caldata che hai detto te.
1: Direi, perché Arezzo non è che sia proprio una città, insomma, straordinariamente fresca, ma soprattutto tu dove ti trovi in questo momento? Perché non ti sentiamo benissimo.
2: E con un grande ritardo, tra l'altro.
1: Fabio?
4: Mi sentite adesso?
1: Sì, adesso
2: meglio.
1: Ok, dove eri? Dove sei?
4: Però avevo la macchina accesa con la voce.
2: Invece niente aria condizionata, bisogna soffrire se bisogna portare a casa l'obiettivo. Soffrire, gioca con me, è già una sofferenza questa, poverino.
1: Spegnendo la radio, voglio dire.
2: Perché se accendi la radio, cioè se accendi l'aria e quindi la macchina, va in automatico il Bluetooth. È un bordello. Queste macchine moderne, cara Fabio. Lo so.
1: Va bene, caro Darietto, pari o dispari? Scegli tu.
2: Dispari. Bim, bum, bam.
1: 4, pari.
2: Niente, non c'è speranza.
1: Niente, vabbè, però non è detto, non è vero, poi non c'entra nulla. Daniele.
3: Pronti.
1: Daniele, puoi scegliere tra piatti messicani o spagnoli, quindi io chiaramente ti darò dei piatti, tu mi dovrai dire se fanno parte del Messico. Spagna. Oppure termini del surf o dello skateboard.
2: Chissà cosa sceglierà. Guarda.
3: Difficile.
1: Difficile. Sì, è difficile. Sono entrambi complicati, perché poi a meno che uno sa.
3: Skateboard, dai.
1: Surf e skateboard. Ah, ok.
2: Mi è stupito, posso dire? Bravo, bene.
1: Allora, bene. Allora, ti dico dei termini, tu mi rispondi surf o skateboard, ok?
3: Ok.
1: E allora andiamo, vai. Aspetta, non è partito. Duck dive.
3: Skate.
1: No, duck dive.
3: Surf.
1: Ollie.
3: Skate.
1: Leash o leash? Sì, leash.
3: Surf.
1: Line.

0: Gap.
1: Kate.
0: No, Duck Dive.
1: Surf.
0: Ollie.
1: Kate.
0: Leash, sì, leash.
1: Surf.
0: Line up.
1: Surf.
0: Kick flip.
1: Kate.
0: E andiamo. Oh, però stavolta l'ho detto, non ho perso tempo. E ho rischiato.
2: Hai rischiato,
0: no, perché l'ho detto, mancava quella frazione di secondo. Ho rischiato.
2: Ho
0: però
2: rischiato, perché se avessi detto surf.
0: Lo so. Però 5 te li porti a casa.
2: E invece, mannaggia, Daniele ha detto la risposta giusta.
0: Grande Dani, grande.
2: Bravo Dani.
1: Ottimo, ottimo.
0: Grande.
2: Ottimo, ottimo.
1: Grazie.
2: Senti, Fabietto, come siamo messi con la cucina di altri paesi, in questo caso messicano-spagnola?
3: Non so, della cucina di mio sono abbastanza. Sono abbastanza goloso, però si trova.
2: Va bene, allora io ti faccio dei nomi, chiaramente. Sono tutti dei piatti o della cucina spagnola o messicana. Tu mi rispondi in base a quello che pensi sia giusto.
3: Ok.
0: Okay? Okay, ecco, parla vicino, perché sentiamo un po' lontano.
2: Sì,
0: comunque.
2: Sì.
0: Vedi?
2: Sei pronto?
3: Va bene.
2: Sei pronto?
0: Vai.
3: Sì, prontissimo.
2: Andiamo. Chilaquiles.
3: Messicano.
2: Pulpo alla gallega.
3: Spagnolo.
2: Mole poblano.
3: Messicano.
2: Pozole.
3: Messicano.
2: Gazpacho.
3: Spagnolo.
2: Chiles en nogada.
3: Messicano.
2: Fabada asturiana.
3: Spagnolo.
2: Paella.
3: Spagnolo.
2: Ma allora, ma signori, in una giornata di però è tornato.
3: No, vabbè.
0: Cavolo, ragazzi.
2: Beh, bravo.
0: Vabbè, alla fine te le porti a casa 8. Sì. Porca miseria, Dani, stavolta
1: è andata così.
0: È andata così, potrai insomma rigiocare quando vuoi.
2: Sì.
0: Però insomma, saluta chi vuoi, Dani, vai.
1: Allora saluto mia moglie Serena, che sarà all'ascolto, e le mie bambine Gemma e Bianca.
0: Perfetto, grazie.
1: E tutti quelli che mi conoscono.
0: Grazie,
1: ciao,
0: Daniele,
1: grazie.
0: Davvero,
2: ciao,
0: un bacio grande, grazie. Fabio.
1: Ciao.
3: Sì, grazie.
2: Guarda, mi hai risollevato un pochino, non tanti, però il morale dai.
0: Bravo.
2: Ma io sono contento per te più che altro, che ti porti a casa il kit di Radio 105.
3: Grazie mille.
2: Grazie a te.
0: Mi è venuta pure fame.
3: Mi sono contento che almeno ti ho dato una speranza in più per il conto della settimana.
2: No,
0: bravo,
2: no, sicuramente, però il cappotto non c'è.
0: Ovvio.
2: Perché almeno una l'ho vinta.
0: Siamo
2: quindi
0: uno pari, quindi
2: esatto.
0: Siamo proprio in partita. Bello,
2: sì,
0: bello.
2: Sì, bello.
3: Vabbè, sentiamoci intanto, dai.
2: Dai, proviamoci, proviamoci.
0: Va bene,
2: Vai.
0: Ci sentiamo un'altra volta quando metterai a posto, insomma,
2: il
0: tuo mezzo di comunicazione. Però, Fabio, saluta chi vuoi, vai.
3: E saluto la mia bimba, Anita.
0: Sì.
2: Anita.
3: E la mia compagna Federica.
2: Va bene.
0: Okay. Grazie.
2: Ciao,
0: davvero, Fabio.
3: Grazie.
0: Però io infatti stavo pensando a questa cosa prima. Adesso il Bluetooth, effettivamente, come dice Viola, ma il Bluetooth, se tu lo spegni comunque dal telefono,
2: devi disattivarlo dal telefono, non spegnendo la macchina.
0: Ovviamente,
2: sì, sì.
0: Ho capito, però se lo disattivi dal telefono, che te frega del Bluetooth dell'auto? Tu
2: no,
0: puoi,
2: cioè, sul
0: accesa.
2: Telefono sì, però l'aria si spegne, vedi che porta bene al caldo, perché
0: certo.
2: ti rifletti di più, capito?
0: Ho capito, vabbè, super cazzo l'hai fatto.
4: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua.

0: Summer Potential.
1: Eccolo lì.
0: E il nostro Darietti porta a casa la vittoria.
1: Beh, oggi incredibile, devo dire, meno male, perché insomma sono un po' più rasserenato.
0: Bene.
1: Non so che cosa è arrivato per il momento Arena.
0: Ma dai, tutte cose belle,
1: sì.
0: Prego.
2: Dario, è bello vincere facile, Gaspaccio, paella e sangria e pacagarro. Ma dai,
1: non ho scelto io.
2: Posso anche dire tequila, ma vergogniamoci.
1: Non ho scelto io.
2: Ma Dario, porca la miseriaccia.
1: Sì.
2: Ci mancava che gli dicevi bistecca di Madrid.
1: E ho capito,
2: è
1: ragazzi.
2: È spagnola, ma non perdi il vizio.
1: Ma non ne mica faccio le categorie.
2: Il pelo, ma il vizio del rubavo non lo perdi.
1: Ma poi
2: Dario, ciao Fabio.
1: Mi fai parlare?
0: Grazie, ciao, ciao.
3: Lupen.
1: Ma mi fate parlare?
3: Solitamente le ultime domande ci sono sempre quelle più difficili. Lui è all'ottava per salvarsi il ciapetto. Paella.
1: Ma non me ne... abbiamo una lista, mica le scegliamo.
3: Non sarà mai Darietti.
0: Effettivamente paella è un po'.
1: Ma no!
4: Darietto, ma te guarda, sei cattivo con me. Oggi volevo godere e non me l'hai fatto fare.
1: Meno male.
5: Fabiola, però.
0: Sì.
5: Anche te.
0: Cosa ho fatto io?
5: E che cavolo.
0: Cosa ho fatto?
5: Va bene, dai, va bene lo stesso.
0: Ma come va bene lo stesso?
4: Godremo settimana prossima. Ciao Fabietto, ciao.
1: Fabietto.
6: Oggi è un gran bel martedì perché la Fabi ha perso. Oggi è un gran bel martedì perché la Fabi ha perso.
0: Godi.
1: Bella questa, mi piace.
0: Godo. Ti piace? Quando gli altri godono per le sconfitte.
1: E non succede mai.

0: Braccio,
1: bello,
0: braccio, mica
1: bello.
0: Tanto. Questo qua siamo proprio su altri livelli, ragazzi.
1: Bellissimo.
0: Milk and Sugar.
1: L'occhiale, ti sei messo un po' l'occhiale?
0: Sì, mi sono messo l'occhiale.
1: Stai?
0: No, dai, sai perché non avendo.
1: Lo metto anch'io.
0: Brava,
1: però,
0: brava.
1: No.
0: Qualche difficoltà con la cuffia,
1: sì.
0: Un po' di
1: sì.
0: attrito. No, stavo
1: sì.
0: pensando che questo è un pezzo che in realtà originariamente arriva da un musical bellissimo che era Hair. Non avendo io hair da mostrare, allora ho messo,
1: ho capito
0: un po' il mascheramento.
1: Ho capito. Allora, salutiamo la nostra Pinetta, salutiamo Claudia, che è stata
0: certo.
1: con noi al centralino e sarà con noi
0: anche oggi.
1: Nei prossimi giorni. Allora, Pivati, no, grandissima Claudia, ma Pivati lo dice perché vuole ovviamente
0: sì, inzicare la zia.
1: Inzicare un po',
0: certo.
1: insomma, il lavoro della zia.
0: Certo.
1: Grazie Pivati, grazie.
0: Ciao.
1: Allora, arrivano Paolino e Martin, grazie D'Arietto.
0: Grazie a te Fabiolina,
1: grazie,
0: domani.
1: Davvero.
0: Non ci vediamo.
1: No, non ci vediamo più da qui a mercoledì prossimo. Cioè, allucinante.
0: Sì.
1: Però ci sarai,
0: ci
1: sarai
0: sono.
1: In onda dalla Puglia.
0: Assolutamente sì. Quindi ci sentiamo domani alle 16 su Radio 105 con
1: 105 Music in Cars.
0: Ciao.
1: Paolino!

0: davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
2: Ma se hai coraggio, allora spara.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, frigorifero combinato Samsung Ecoflex tuo a soli 699 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
10: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
11: Ma cosa dici?
10: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
11: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
12: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: L'inflazione

0: scegli per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: A Radio 105 sono le 6.04. Sasa Kato.
2: Внимание, внимание. 22 to the

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Marco Galli presenta Avanti Avanti c'è posto 2.0. La segreteria telefonica di tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Avanti Avanti c'è posto.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno. Potrei ascoltare Tu No di Rama e dedicarla all'amore mio che oggi compie 45 anni. Evelyn, sei la mia vita. Graziano da Lurano.
1: Avanti, avanti, ci posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105. Ma tu...

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Arriva da Torino il verdetto del giudice a te, Boris.
3: Genitori, fate attenzione, perché secondo la magistratura non importa l'età di vostro figlio o vostra figlia, dovete continuare a pagare la paghetta indipendentemente dall'età se questi non riesce a sostenersi da solo. È il caso di una figlia che guadagnava 700 euro al mese e aveva chiesto aiuto al genitore. Il genitore aveva risposto no, lei aveva deciso di adire le vie legali.
4: Ma non ci credo.
3: E così ha denunciato il padre perché lui aveva smesso di sostenerla dal 2012.
5: Ormai sei grande.
6: Età della ragazza?
3: 33 anni. La sentenza è molto chiara. Il tribunale ha condannato a 2 mesi di carcere l'uomo perché aveva smesso di versare la somma di 258 euro. Nonostante l'uomo si sia dichiarato nulla tenente e attualmente senza lavoro.
7: Preferisco il carcere, guarda.
2: Dillo, pizza, scusate. Pranzo,
7: sì,
2: cena,
7: bravo,
2: colazione,
7: televisione,
2: tutto bene.
7: Amici, certo. È giusto mantenere i figli anche se sono grandi.
8: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu.
9: Ciao ragazzi, io sono papà di un fantastico ragazzo di 16 anni e la paghetta gliela do, gliela darò tutte le volte che me la chiederà, anche se avrà 80 anni. Ciao!
10: Ciao capitano, Valentina da Modena. Io alla veneranda età di 35 anni mi ritrovo in un momento di difficoltà e i miei mi stanno aiutando. Certo, bisognerebbe capire se questo aiuto serve a comprarsi il telefonino di ultima generazione o la borsetta firmata, o perché effettivamente invece ha bisogno di un aiuto dalla parte della famiglia. La famiglia aiuta da un senso o dall'altro quando uno ha bisogno.
11: Ma che paghetta e paghetta, al lavoro devono andare questi figlioli, io la mia a 16 anni la mando subito al lavoro, qui ci manca la forza nelle braccia, non c'è più nessuno, c'è tutti i dottori a fare il rotoglioni.
12: Questo è uno dei motivi per cui io e mia moglie non vogliamo avere figli, perché non vogliamo sentirci in obbligo di doverli mantenere dopo che ci facciamo il mazzo dalla mattina alla sera per portare 2 spiccioli a casa e arrivare a fine mese ci manca pure che il poco che guadagniamo poi per tutta la vita lo dobbiamo dare a un'altra persona. Ma non esiste proprio, che magari anche uno scansa a fatica non c'ha voglia di far niente. Non esiste, ma non esiste proprio. Ciao.
10: Bisogna contestualizzare la cosa, non è facile dare un giudizio, non è facile esprimere un'opinione. Io quello che posso dire adesso, mio figlio ha 8 anni, io per mio figlio ci sarò sempre, lo aiuterò sempre e spero di essere la mamma che mio figlio si aspetta che io sia. Un abbraccio.
13: Ciao capitano, vi racconto una storia di mio fratello che ha 21 anni e praticamente ha lasciato il lavoro per stare con la ragazza e adesso che ha finito i soldi sta chiedendo ai miei genitori. Cristian da Pavia.
14: Per me è una ruota che gira, oggi ricevi, domani dai.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
1: Oggi il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
1: Solo su Radio 105.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
15: Ciao, esauriti. Sono dalla Sardegna, sto a lavorare. Potrei ascoltare per le 6:15 dei Move Like Sharon. A colazione!
7: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Decidi tu la canzone.
1: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
1: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti c'è posto.
1: Avanti Avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.

0: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, lavapavimenti Roborock F25 RT, tua a soli 179 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
13: Rhaenyra sta arrivando.
12: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
14: La regina ha molti draghi.
12: La lotta per il potere sta per cominciare.
13: La loro disfatta è scritta.
12: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Radio 105, proud to be different.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Ciao belli, vorrei dedicare la mia compagna alla ragazza dei tuoi sogni, Cristian da Casagrande di Reggio Emilia.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Dormire con due cuscini è pericoloso? Punto di domanda. Boris.
3: Può essere dannoso per la salute, soprattutto per la colonna vertebrale, il collo e le vie respiratorie. Due cuscini uno sopra l'altro cambiano l'angolazione del collo. Crei una tensione muscolare che ti dura per ore. Hai rigidità al risveglio, mal di testa e dolori cervicali. Se questo atteggiamento invece tu lo hai, diciamo, per anni, allora rischi di creare contratture, perfino le ernie cervicali nascono dal dormire con due cuscini.
2: Questo WhatsApp dice: beh, Sara, io dormo con due cuscini altrimenti mi strozzo con il reflusso.
4: Vedi, poi ognuno ha le sue.
2: Max, tu quanti cuscini usi?
5: Uno, Marco, e quello mi è dato e quello uso. Uno.
2: Povera.
5: Se sai quello quali, mi tocca.
6: Se quelli fini fini, Marco.
2: Mamma, che li odio.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu.
8: Ciao ragazzi, anch'io dormivo con due cuscini, ma mi è stato detto dal medico di mettere uno dei due cuscini sotto il materasso in modo tale di avere comunque un pochino la pendenza ed evitare il reflusso, e poi avere il cuscino singolo per non avere mal di collo. Un bacione, ciao.
9: Ciao esauriti, sono Andrea da Milano. Io solitamente dormo pancia in giù, gamba destra allargata e un braccio sotto il petto e uno chiaramente sotto il cuscino. Ciao, buona giornata e buon lavoro.
10: Capitano, buongiorno. Io ho un materasso in memory, il cuscino in memory, fantastici, mentre i miei figli dormono su un materasso che mia suocera aveva dei suoi figli, e sono questi materassi grandi, alti, duri. E devo dire che nonostante abbiano 40 anni non si sono mossi di un millimetro. Buona giornata, Benedetta.
11: Buongiorno ragazzi, buongiorno Marco, sono Angelo da Massa. Mio padre era materassaio e mi ha lasciato tutta la sua attrezzatura. Io ho ancora i suoi cuscini di lana che praticamente quando sono sfatti

0: costi che sono diventati troppo bassi, uso la macchina, ce l'ho sia elettrica che manuale, e li rifaccio, sono spettacolari e la lana è sempre bianca, sono infiniti, mentre quelli ora memory così dopo si buttano via, cuscini d'altri tempi. Ciao Marco, siete fortissimi.
1: Buongiorno Ciurma, io sono un os e noi in casa di riposo sempre allineiamo i vecchietti con la testa e le gambe leggermente alzati. Nessuno andrebbe mai lasciato perpendicolare. Un cuscino sotto la testa, un cuscino sotto i piedi, sotto le gambe andrebbe sempre tenuto. Baci Iaia.
2: Ciao capitano. Ma io dormo con cuscino, senza cuscino, sopra i sassi, sopra i spilli. L'anno scorso sono andato a fare la risonanza magnetica a tutta la colonna, praticamente sono entrato completamente dentro all'oculo. E lì, e cazzo, ho preso sonno anche lì. A un certo punto mi hanno chiamato per dirmi se ero vivo.
3: Cosa più importante è non dormire con le gambe in direzione della porta. Puntini, puntini. Ciao Barbara da Genova.
4: Ciao capitano, la Cri da Milano. Senti, ma perché non impariamo a dormire in piedi come i cavalli, così evitiamo tutte ste rotture di coglioni? Ciao, buona giornata.
5: Avanti, avanti, c'è posto.
6: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
7: Oggi il protagonista sei tu.
6: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
7: Solo su Radio 105.
8: Radio 105, TGCom 24. Breaking news.
9: Buona giornata da Boris Mantova. È stato arrestato l'uomo che in un inseguimento a Milano ha provocato la morte dell'agente di polizia municipale Francesco Imprezzabile, 39 anni. Si tratta di un 27enne albanese che aveva già l'obbligo di firma per un altro reato. Fuggivo perché non volevo guai, escluso lo speronamento. A Fakiller in Francia, 40 annegati mentre cercavano di rinfrescarsi nel giorno più caldo di sempre. Torre Eiffel e Louvre anticipano la chiusura. Venerdì la Germania potrebbe battere il record di giugno con temperature fino a 40 gradi. In Italia situazione critica, blackout a Torino, oggi 16 città da bollino rosso con possibili temporali. L'Egitto ha scelto di proteggere gli aguzzini di Regeni. È durissimo l'atto di accusa della Procura di Roma, che ha chiesto una condanna all'ergastolo e 3 a 17 anni per i 4 agenti dei servizi segreti che hanno sequestrato, picchiato per 7 giorni provocando 20 fratture a Giulio Regeni, giovane ricercatore cittadino italiano libero, barbaramente ucciso. Gli Stati Uniti sbloccano 12 miliardi di fondi congelati dall'Iran, ma le ispezioni dell'Agenzia per il Nucleare verrebbero bloccate. Il regime nega tratta con l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. La commissione indipendente dell'ONU invece accusa Israele di prendere di mira deliberatamente i bimbi palestinesi a Gaza e si parla di genocidio. Giorgia Meloni è sinceramente colpita dagli attacchi di Trump, ma afferma che non intende continuare ad alimentare il confronto e che il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. La politica estera non è Temptation Island, aggiunge la Premier. Il presidente americano intanto cola a picco nei sondaggi, piace a un americano su 3. Lo sport, mondiali 2026, il Portogallo si riscatta 5-0 sull'Uzbekistan, l'Inghilterra pareggia 0-0 col Ghana, la Croazia 1-0 su Panama, stesso risultato per Colombia-Congo. Queste le breaking news di TGCom 24.
10: Avanti, avanti, c'è posto!
6: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
11: Buongiorno, Phil di Robbie Williams. Ciao Daniele D'Alecco.
12: Avanti, avanti, c'è posto!
6: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105.

0: Smile Champions.
1: Lorenzo da Milano. C'è il babbo 18 che va a scuola per assistere alla riunione con il professore del figlio. Va dal prof di italiano e gli fa: salve, sono il babbo 18, come va mio figlio nella sua materia? Guardi, suo figlio è un disastro, che è veramente scandaloso. Va bene, mi scusi, quando arrivo a casa mi sente. Va dal prof di matematica: salve, sono il babbo 18, come va mio figlio nella sua materia? Guardi, suo figlio è un disastro, cioè non sa fare le addizioni, non sa fare le moltiplicazioni, non sa fare niente. Grazie, quando arrivo a casa mi sente. Va dal prof di arte: salve, sono il figlio 18, com'è mio figlio nella sua materia? Guardi, suo figlio è fenomenale. Pensi che ieri mi ha disegnato una mosca sulla cattedra e a furia di dargli le botte mi sono rotto la mano, non so se vede col gesso. Non dirlo a me, ieri mi ha disegnato una figa sulla caldaia.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È uscito
4: il quesito.
3: Di tutto esaurito.
4: Di tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno. Oggi uniamo musica e motori. Il celebre successo dei Luna Pop, che si ispira a un famoso ciclomotore, si chiama 50.
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova Ventimiglia, code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 Milano Genova in direzione del capoluogo ligure. Sulla 14 Bologna Ancona, code invece per un incidente tra Imola e l'allacciamento diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Sulla 4 Milano Brescia, il traffico causa code tra la barriera di Milano Est e Cormano in direzione di Torino. Sulla A1 Roma Napoli invece rallentamenti per un incidente tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli. Sulla 24 tratto urbano romano, traffico congestionato tra la tangenziale est di Roma e via Fiorentini in direzione della grande raccordo anulare. Infine sulla statale 3 via Flaminia è stata chiusa una corsia per lavori prima dell'incrocio Cagli verso l'incrocio Fano, strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Radio 105, proud to be different.
3: La soluzione al quesito di tutto esaurito.
5: La risposta al quesito di oggi, che fonde musica e motori, perché vi abbiamo chiesto il nome del più grande successo dei Luna Pop ispirato a un famoso ciclomotore. E dunque 50 Special è questa la risposta corretta.
11: Grazie.
12: Il vincitore.
3: Grazie, Boris.

0: Buongiorno. Milano,
1: il nostro gladiatore in moto a Roma. E a te, Piripizza, giusto, giusto, sei venuto davvero con il tuo ciclomotore questa mattina.
2: Ma certamente, cara.
3: Infatti oggi piove.
2: È vero, mamma, speriamo di no, dai.
1: No, non dirlo.
3: Oh, si macchia la moto?
1: Sì, si sborca. Allora, attenzione, arriva proprio in moto il messaggero che ci porta la busta con il nome del vincitore del quesito di tutto esaurito di oggi.
2: Ma prima richiedi la tua canzone al 342 41 15 105 anche col WhatsApp vocale per il disco Buongiorni.
1: Buongiorno, buongiorno. Quando ti richiameremo naturalmente non dovrai dire pronto, lo sai, ma rispondere con un bel buongiorno ai 5 squilli al massimo.
3: Se sei in moto usa il viva voce.
1: Infatti. Allora apriamo la busta. A te l'onore, è difficile stamattina, eh?
2: The winner is Rainer.
1: Rainer.
2: Rainer da Pizzighettone.
1: Pizzighettone. Coccione.
3: Che paese è? Esiste?
1: In provincia di...
2: Ma dai, è facile, Cremona, no? Qua.
1: Ma le sei proprio tutte.
2: Ma tutte.
3: Vabbè, bello.
4: Marco Galli presenta Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno!

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Troppi pensieri la sera. Il metodo è il brain dump per svuotare la mente. Andiamo da Boris. Come si svuoterebbe la mente? Come la cash?
3: Diciamo che il cervello, prima di andare a dormire, è un po' in overthinking, si dice. E allora, il nuovo studio che prevede il brain dump significa quando siete in pigiama, prima di andare a letto, prendete carta e penna e scrivete senza alcun problema di forma, di colore, tutto ciò che vi passa per la mente, tutto quanto.
4: Quindi dalle problematiche, dai problemi
3: che, pensieri, preoccupazioni, cose belle, foglietto resta lì sulla base dello Zeigarnik effect. Facendo questo esercizio tu svuoti letteralmente il cervello. Prova.
2: Io sapevo Boris, che tu le scrivevi e poi stracciavi il foglietto.
3: Quella è roba medievale che ti dice Mongiardo.
5: È roba medievale.
2: Max, ma gli vuoi dire qualcosa a questo qua?
6: Posso, Marco, me lo concedi?
2: Ma devi.
3: Siamo in fascia protetta.
6: Boris, scusa, con tutto il rispetto, da che mondo il mondo, se ti scrivi una roba su un foglio,
2: ma certo,
6: è perché te la devi ricordare.
2: La fissi, la devi è come se la fissassi.
6: Esatto. Adesso, gioia mia, tu mi dici che la devo scrivere la sera.
5: Ha chiamato Gioia.
2: Esatto.
6: E so cordiale. La metti lì su e non la straci, la metti lì che rimane lì. Quindi tu a fine mese c'hai un papello di roba che hai scritto.
2: Certo.
6: Cioè, e il motivo nulla, niente. Che poi se te la scrivi, vai a dormire e ci ripensi, cavolo, devo fare quella cosa. Cioè, che cazzo?
2: Oppure, Max, cazzo, non ho scritto quella roba che dovevo fare. E anzi, ti alzi e la vai a scrivere. Sì. E poi torni a dormire.
3: Effettivamente mi avete convinto. Le tesi di Mongiardo sono sicuramente più affidabili di quelle di 200 neuropsichiatri europei.
7: Avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
8: Ascoltatelo Boris che vi dà delle chicche che non avete idea. Ad un corso di formazione in azienda ci hanno spiegato dell'effetto Zeigarnik. Addirittura ci ha consigliato una lista svuota testa su WhatsApp. È una figata pazzesca, capitano, butti dentro tutto quando ti viene in mente e poi lo riordini. Vivo molto più leggera con questa cosa. Ciao, baci, Priscilla da Mira.
9: No ragazzi, ma se io mi metto a scrivere queste cose, già per come sono fatto mi incazzo facilmente. C'è più da postare a scrivere i pensieri. No, guarda. Ciao ragazzi.
10: Capitano, buongiorno. Io l'unico problema che non ho è svuotare la mente. Io ce l'ho già vuota tutto il giorno, perché non mi ricordo neanche cosa ho mangiato 2 minuti prima, oppure cosa ho fatto 5 minuti fa. Non so neanche dove sto andando.
11: Svuotare la mente e dormire meglio, sesso, anche fai da te.
12: Capitano, buongiorno, la soluzione per svuotare la mente la sera?
13: Umbriacate.
14: Ma capitano, per svuotare la mente è sufficiente fare una cosa bellissima e meravigliosa, quella che aggiusta tutto. Facciamo l'amore e vedrai che poi che ti addormenti sereno, giusto? E dai, i vecchi metodi.
15: Buongiorno capitano, se vi do il numero di mia moglie potresti inviare il messaggio vocale delle due donne che dicono di fare sesso prima di dormire, così lo sente da parte di un'altra donna. Giuseppe da Figarazzi, provincia di Catania.
16: Figa capitano, svuotare la mente da ogni pensiero, come il film Occhio malocchio prezzemolo e finocchio, quando va Lino Banfi dall'Oiettatore che gli mette la mano in testa e dice: svuota la mente da ogni pensiero, svuota la mente da ogni pensiero, lo vedi l'Oiettatore, lo vedi?
17: Mi stai fissando?
18: Sto cercando, perché lei c'è un po' di strabismo.
17: Comunque abbassa. Svuota la mente da ogni pensiero.
18: Non ho afferrato, scusa.
17: Svuota la mente da ogni pensiero. È afferrato adesso.
18: Ma non si arrabbi, io non avevo sentito, scusa.
17: Svuota la mente da ogni pensiero.
18: Sì.
17: Svuota la mente da ogni pensiero. Te lo senti vuoto adesso? È vuoto, vino iettatore!
19: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
20: Oggi il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
20: Solo su Radio 105.
21: Tra poco su Radio 105.
22: Buongiorno.
23: Tutti belli accaldati.
24: Che caldo.
23: Tutti belli appiccicati.
22: Sì, che caldo.
23: Tutti
22: che caldo.
23: Belli sudati.
21: Belli sudati, vabbè.
25: Da noi c'è stato il blackout ieri.
4: Veramente?
25: Sì. Sì, sì. Da me di giorno, nel pomeriggio.
22: A me di notte.
25: È andata via anche la rete.
22: La rete?
25: Non c'era più niente. Sì, ero al buio, al caldo e senza internet.
24: E non potevi navigare.
22: E cosa hai fatto?
26: Orribile.
25: Non potevo fare niente.
26: È passato un momento orribile.
25: Volevo guardarmi i miei video, sai, quelli un po'
26: niente,
25: rilassanti.
26: Niente. Non potevi, non
25: le
26: andava in internet.
25: Le frasi di Jung, sì. Lette dall'intelligenza artificiale.
22: Non cercare
24: le bene, ma che cosa fai
4: che
24: a casa?
4: Che vita difficile.
26: Le frasi lunghe, lette lunghe.
25: Infatti Albe da Saronno dice, da me ci andava tutto con la sua centrale elettrica in giardino, naturalmente, infatti io ero in piscina da lui.
26: Ma non la centrale elettrica, la sua è proprio nucleare.
4: Ieri l'ho usata, ragazzi. Ieri bellissimo. Se
25: facci
4: volete
25: invidia.
4: Sabato facciamo la giornata. Dai,
25: chi
4: vi
25: facciamo?
4: Invito tutti quanti a
25: veramente?
4: Voi. Dai, se avete voglia.
24: Io ci sono.
25: Non vai sullo yacht, Betty?
24: No, voglia di vedere la casa di Mitch.
25: giusto, guarda, voglia di scroccare una giornata in piscina.
24: Esatto.
26: Betty, è una dépendance delle tue di casa. Devi vedere, per favore.
25: Ciao Mimmuzzo da Reggio Emilia che dice: faccio il verniciatore con la tuta di carta e faccio la sauna. Mamma mia,
22: Mimmo.
25: Però sotto la tuta di carta, cioè immagino sia nudo.
3: Devi sempre mettere qualcosa di cotone particolarmente leggero.
25: Molto leggero.
24: Pensa Elenia se ti si appiccica lì, come fai poi a levarlo?
22: Cosa? La carta? Non ci credo.
26: Lì sì, cosa sarebbe?
24: Lì nel posticino, dai. Sì.
25: Nel pasticcino?
26: Vedi, hai un posticino dove si appiccica. Vabbè, andiamo avanti.
0: Tutto esaurito è qua. Tra poco tutto esaurito con Marco Galli.
27: Marco Galli ti darà la carica.
0: Solo su Radio 105.
28: Buongiorno, buongiorno.
29: Buongiorno.
28: Buongiorno.
29: Per tutto il giorno.
28: Per tutto il giorno.
25: Pronti per il disco buongiorno. Sono le 6:55 minuti. Noi siamo puntualissimi, amici. E quindi vi stiamo per chiamare. Se avete mandato le vostre richieste musicali, ora vi squilla il cellulare. Siamo noi.
22: Ma certo, 5 squilli a disposizione. Una sola grande parola. Un bel buongiorno.
26: Ah sì.
25: Buongiorno.
22: Buongiorno.
26: Posso chiamare?
25: Sì.
26: Sei sicura?
25: Sì, assolutamente.
22: Dai.
26: Proviamo, dai.
25: Allora, proviamo, mi raccomando.
26: Non so se risponde, però.
25: Vediamo.
26: Vado.
25: Entro il quinto squillo,
22: Sì. Questo è già il segnale.
26: Vedi, non risponde, te l'ho detto.
25: Aspetta, il primo squillo. Diamogli tempo.
26: Lo sapevo io. Ecco.
22: Ha detto pronto.
25: No!
26: Cucù.
25: Ciao!
26: Pronto?
25: Sì. Ci senti? Buongiorno.
30: Chi parla?
22: Noi siamo della Commissione Tributi Nazionale Milano.
25: Ma no.
22: Ha saputo che oggi gli arriverà un bel pacco cucù?
26: Ti ha messo giù. Appena sentito tributi, ti ha
25: messo giù. Ma infatti, perché gli hai detto tributi? Pizza, l'hai spaventato.
22: Così impara.
25: No.
26: Vuoi che lo richiamo?
22: No, basta, è andato.
25: Ma era bello almeno il disco.
22: Sì, era bello.
26: Era Vasco Rossi delusa. Quello che ci siamo rimasti noi delusi.
25: Delusi, molto delusi questa mattina, mannaggia. Allora, attenzione però. Disco buongiorno, paracadute, lo prende Pizza. Di solito sceglie molto bene.
22: Attenzione ragazzi, prego Fabio.
26: Roba nuova, poi sceglie sempre.
22: Vabbè.
25: Beh, però la storia della musica.
30: Disco buongiorno.
22: C'è.
30: David Bowie, Hero, Raffaele Adriella.
22: Ciao Raffaele.
25: Facci i complimenti, amico.
29: Buongiorno.
26: Ce l'avevo disco del 2005, tipo.
22: Tutto il giorno.
26: Sì.
22: O Achille Lauro.
26: Domani lo mettiamo.
25: Comunque non te la mette mai.
22: Mai.
25: Com'è possibile?
26: Sceglie lui il paracadute.
25: Senti qua.
22: Questo.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Non è giovedì.
3: Non è giovedì. A Radio 105 sono le 7.01. Sasa Kato.
4: Radio 105 il capitano.
5: Non lo so.
6: Invece è caldo dalla testa.

0: pochissimi, dai, più o meno. Ce lo scrive anche Francesco, un po' ironico, però dice insomma, negli ultimi tempi avete una puntualità pazzesca. 7.02
1: Precisi,
2: quasi precisi.
0: E beh, se tu consideri un minuto e passa di sigla, abbiamo dato il segnale giusto oggi. Sì. Buongiorno, buongiorno dalla ciurma.
3: Buongiorno.
0: Bollente a tutti voi. Facciamo subito gli auguri. Vi siete già scatenati, ciurma, nella chat, nella nostra chat interna. Gli auguri di buon onomastico al nostro Micci Giovanni Battista.
4: C'è gente che festeggia gli onomastici ancora?
0: Sì, ma certo.
4: Festeggia. E cosa serve, scusate?
2: Come? Perché il compleanno cosa serve?
4: Beh, il compleanno, scusa, vecchi di un anno, l'onomastico, cosa fai? Diventi santo prima? Cosa fai?
2: Si festeggia il tuo nome.
5: Biglielo, Betty.
4: Ah,
5: biglielo,
4: c'è da festeggiarlo il mio nome. Magari altro, mi fa schifo.
0: Io ero curiosa di sapere, amici. Quindi tu sei Giovanni Battista all'anagrafe. Fai anche Battista di secondo nome?
5: Sì, come il grande Lucio. Uguale. Guarda, no, mia madre era fan, capito? Per quello. Ma che cosa dici? Sono Giovanni. Oggi ti festeggio San Giovanni.
0: San Giovanni Battista.
2: Sì, però i legni in realtà ognuno sceglie un po' la data. Quando ce ne sono tanti.
4: Infatti,
2: come in questo caso, uno sceglie quello che gli piace di più.
5: Diciamo che San Giovanni Battista è un po' quello più importante. Certo. Dai, come santo. Dai.
0: Vabbè, auguri, amici, offri da bere. Grazie.
3: A tutti, Giovanni.
4: Allora, se serve per quello, accetto che facciamo gli auguri a Carlo.
2: Ma non puoi adesso.
0: Allora, poi sintetizzerà tutto al meglio la nostra Betty in agenda, però ne parlavamo già ieri, quindi qualcuno ha preparato nella notte l'acqua con tutte le erbe. Ma e certo, naturalmente
5: l'ho fatto anch'io ieri
0: l'hai
5: sera.
0: Fatto anche tu?
5: Sera. Fantastico. Un piattino per ogni componente della famiglia.
3: Un piattino?
5: Se...
3: piattino? Che quante cose hai messo?
5: Nella bacinella lì ho messo. No, perché devi lavare la faccia.
3: Sì.
5: E mica ci laviamo tutti con la stessa bacinella.
0: Vabbè, che ci avete messo dentro?
5: Ci ho messo le foglie di alloro, poi ci ho messo il timo, il rosmarino, ci ho messo le rose.
3: Ho fatto un pizzimonio.
2: Che carino che sei. Uno per uno.
4: Ma li crescono spontanei nella sua foresta.
5: Stamattina io l'ho usata quell'acqua, mi sono lavato, quindi mi sono purificato. Adesso spero che anche mia moglie e i miei figli lo facciano.
0: Certo, ma si nota, amici, hai una luce diversa oggi.
5: Oggi brillo.
0: Va bene, questa è l'acqua di Mitch. L'acqua di pizza invece cosa conteneva?
3: L'acqua della...
0: Perché anche tu l'hai fatta, no?
3: Ma certo che l'ho fatta, io ho fatto il veliero anche.
0: Ma che veliero?
3: Ma certamente, che ogni occasione è buona, ragazzi.
5: Per far cosa?
0: Allora,
3: il veliero.
0: Il nostro Alba infatti scrive, ma alla fine te lo sei fumato pure il veliero, ma no, che c'entra?
4: Ma ci ha messo il carciofo nell'acqua.
0: E l'hai fatta anche tu, Fabio Liuzzi, con i tuoi figli.
4: Io l'ho fatta e basta, no, da solo, perché i miei figli non reggono.
0: E che ci hai messo tu dentro, a caso?
4: Di tutto ci ho messo.
0: Va bene.
4: Non te lo voglio dire.
0: No.
4: Puoi immaginare.
5: Non l'avete fatta, bugiardo.
4: Come no? Io l'ho messa in una cosa lunga. Hai presente? Lunga, sotto metti l'acqua che bolle. Poi
5: mica deve bollire l'acqua.
4: Non deve bollire.
3: Ha fatto gli asparagi.
0: Come deve bollire l'acqua?
4: Non deve bollire. Poi c'è un tubo da cui esce un fumo.
5: Ma no, devi lasciarla fuori.
0: Secondo me non hai capito il gioco.
4: No, comunque ero fatto tantissimo.
0: Allora, voi l'avete fatta a casa? L'acqua benedetta, insomma, non so come venga chiamata.
3: L'acqua di San Giovanni.
0: L'acqua proprio di San Giovanni, che quindi purifica e che ci avete messo dentro, insomma. Nel caso ditecelo.
3: E datecelo al 342 41 15 105.
0: Allora, ragazzi, temperature roventi ci sono, se non sbaglio, 15 questa mattina, città da Bollino Rosso.
2: Sono
0: attese anche le piogge, situazione, insomma. Oggi. Rovente un po' in tutta Europa, con la Francia mi sembra che detenga proprio il record di temperature più alte d'Europa. Andiamo da Boris.
6: Serena giornata, Elena.
0: Buongiorno.
6: Una situazione da Bollino Rosso, quella dell'Europa, alle prese con l'AFA, già ribattezzata killer. L'invito del primo ministro di non bagnarsi, parlo della Francia ovviamente, in luoghi non vigilati, evidentemente non è stato ascoltato. Ci sono 40 vittime perché si sono immersi in punti rischiosi pur di trovare refrigerio. La Tour Eiffel anticipa la chiusura, così come il Louvre. Blackout invece, se veniamo ai fatti di casa nostra, a Milano nella notte, a Torino e in altri punti d'Italia. È un'emergenza sanitaria, secondo l'Organizzazione Mondiale della Salute, si supera, pensate, in alcune zone oltre i 45 gradi.
0: Urca.
6: E parliamo di zone interne dell'Europa, sì. Ovviamente. L'Italia si attesta sui 39-41, questo è il range. Venerdì la Germania dovrebbe battere il suo record di sempre, cioè 40.4 gradi. E stiamo andando verso un ulteriore aumento delle temperature. Dovrebbe e potrebbe essere l'estate più calda di sempre dopo quella del 2003. Quindi abbiamo vissuto il picco, ci sarebbe un nuovo record. Almeno queste sono le previsioni anche di Copernicus. E se lo ricordate, lo avevamo detto qualche settimana fa.
0: Tu l'avevi detto, Boris, sì, ti faccio i complimenti.
6: Perché avevo letto le previsioni di Copernicus, cioè il Servizio Meteorologico Europeo, che attraverso una serie di sistemi lasciava intravedere il dato. Bordeaux, per dire una città, ieri ha toccato i 43.3 gradi. Siamo mentre per quel che concerne la Spagna sta affrontando il suo terzo giorno consecutivo che dovrebbe raggiungere anche lei il picco nella giornata di venerdì. In Italia stoppa i lavori faticosi per effetto del caldo, c'è il via libera del governo a citare quel decreto che accennavamo ieri, perché è troppo pericoloso in questo momento lavorare sotto il sole, quindi parliamo di quei lavori particolarmente usuranti. Attenzione però, perché come diciamo sempre, quando si raggiunge questi picchi di caldo poi dopo arrivano temporali improvvisi. Sono previsti oggi un clima caldissimo, ma soprattutto possibili temporali e rovesci che dovrebbero avvenire sia nelle zone di montagna sia al nord Italia, e il caldo afoso, mi spiace, ma continuerà ad aumentare nel fine settimana. Le notti sono con 24-25 gradi.
0: E tu sei venuto in moto, Pizza? Giornata giusta.
3: Ma ho visto che inizierà a piovere dalle 18, mi sembra. Oggi
5: acqua calda.
3: Ma due goccine.
6: No, in realtà sono quei temporali che rendono l'aria ancora più calda, perché vengono definiti tropicali, cioè intensi, veloci, ma che non fanno altro che aumentare il tasso di umidità.
0: È vero. Allora, il nostro Cristiano che ti sta guardando, ci sta guardando evidentemente anche in TV. Buongiorno, buongiorno, salutiamo anche gli amici che ci seguono oltre che in radio sul canale 66 del digitale. Scrive: se Boris non ha la giacca, allora vuol dire che è veramente molto caldo. Sì, perché è inusuale in effetti.
6: C'è il panciotto.
0: C'è il panciotto. Suonavi Betty?
2: Sì, chi è?
1: Ciao Giulia.
0: Ciao.
1: Io l'ho fatta la barca di San Giovanni, però quest'anno non mi è venuta, mannaggia. Che dispiacere. Gli altri anni di solito mi viene. Ciao colazione. Serena.
0: Colazione. Allora, qui il pubblico si divide effettivamente tra velieri riusciti o mal riusciti.
5: Per il caldo qualcuno ha scritto: mi è venuta la frittata.
0: Cioè, con queste temperature probabilmente l'uovo si è cotto, no? Dentro la bottiglia. E l'acqua invece di San Giovanni, qualcuno ci ha messo menta, rosmarino, alloro, basilico, fiori di melograno e gelsomino. Che professionisti, ragazzi. Mamma mia. Emilian da Torino: alloro, rosmarino, timo. Dice: butta dentro volendo anche un po' di carne, accendi il fuoco e ti purifica la pancia. Mi grattona la pancia.
5: Chi ha scritto l'acqua di Mitch? È l'acqua micellare.
3: Wow, puoi farla.
0: Potresti farla, l'acqua micellare. Chi è Betty?
7: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao, buongiorno.
7: Oggi San Giovanni si prepara l'olio di iperico, lo si lascia macerare per 40 giorni, un antinfiammatorio esagerato.
2: L'olio iperico.
5: È vero,
4: ma quante cose si fanno?
0: No,
4: San
0: ma veramente, io non so niente di tutte queste tradizioni, di questi riti. Allora, Casi invece, Marostica, dice: il veliero o barca è una questione di chimica barra fisica. L'ho fatto con i miei figli e ho spiegato loro che cosa succeda in modo fisico.
3: Ma dai, che asciugamento.
0: Beh, intanto, ma perché devi dire così?
4: Non puoi farli giocare ai videogiochi come tutti, no?
0: No, allora, secondo me invece è una cosa bella, no? Spiegare ai tuoi figli qual è la reazione che poi deve avvenire, insomma, nella notte. Ma tu, Boris, lo sai che cosa succede a livello
3: Ma certo che lo so.
0: Fisico?
6: In effetti la parte interna del, diciamo, del composto viene mischiato con la brezza e c'è un effetto dovuto anche dall'aria, in particolare per chi usa poi metterlo a testa in giù. Anche
0: quindi tu butti l'uovo dentro la bottiglia.
2: L'albume, giusto?
6: L'albume, sì.
0: Ok.
6: E c'è un, diciamo, un mix perfetto. Per farti un esempio stupido, è come quando si crea quella condensa tra i vetri.
8: Sì.
6: Tu non hai fatto nulla, in realtà è semplicemente l'acqua che è caduta unitamente a vento e brezza. Poi dal punto di vista fisico ovviamente c'è tutto un percorso e un processo che ha delle spiegazioni scientifiche interessantissime, ma che magari non abbiamo proprio il tempo di spiegare.
0: Ma no,
6: però
0: bene, ma certo.
6: C'è, ed è bello spiegarlo ai ragazzi, perché non diventa solo una tradizione popolare, ma allo stesso tempo è anche una piccola lezione di come vanno le cose nella vita.
0: È certo. Giusto, Natascia. Bravo. Ci dice il vegliero si fa tra il 28 e il 29
5: anche,
0: giugno, quindi la notte
5: anche,
0: di San Pietro,
5: anche,
0: come
5: sì.
0: Giustamente già dicevamo ieri, però c'è chi anticipa, insomma, lo fa già per San Giovanni. Vabbè, se li avete fatti, sono riusciti, naturalmente volete mandarci anche una foto, fatelo.
8: Ma
0: poi
8: certo.
0: Le postiamo, le pubblichiamo, sì. Insomma. Federico, Verona, anch'io ho fatto la barca, ho messo menta, lime, zucchero di canna, la cacciassa.
8: Ah, la cacciassa.
0: La cacciassa e il ghiaccio ed è venuta molto bene, se la siamo bevuta.
8: Certo,
0: bravo Fede!
4: Mojito si è fatto.
5: Un bel mojito.
0: Beh, devo dire che questa è l'acqua di San Giovanni che piace anche a me, se posso. L'avete anche shakerata, raga?
8: Ma certamente.
4: Pestata.
0: Si pesta.
2: A proposito di bere,
0: sì.
9: Buongiorno, da noi la notte di San Giovanni si fa il nocino,
8: sì.
9: Simone da Pisa.
5: Sì, sì, l'avevamo detto anche ieri,
0: si fa il nocino. Perché ne abbiamo parlato anche un po' ieri nella terza ora, perché siamo diglielo Pisa, non siamo avanti.
8: Ma siamo troppo avanti.
0: siamo davanti.
6: In realtà l'olio di perico a cui facevate riferimento prima viene fatto adesso perché un tempo si utilizzava per proteggere la pelle dal sole.
5: Mm-hmm.
6: L'olio di perico, per intenderci, è quello rosso che probabilmente avrete visto da qualche parte, e da una può essere considerato assolutamente un olio vegetale, quindi un rimedio naturale contro le scottature.
0: Vedi?
5: Sì, sì, è vero.
0: Sapete,
2: che
0: ragazzi,
2: si chiama anche olio di San Giovanni.
10: Il primo disco di oggi è scelto da
5: perché è l'erba di San Giovanni, per quello.
0: L'erba di San Giovanni. Vedi?
8: Quante ne sapevi?
0: No, perché ci scrivono, io ho messo le erbe magiche dentro una velina e poi ho visto barche. San Giovanni, qualcuno draghi volanti.
4: Si considera che noi lo facciamo anche
2: bravo,
4: quando non è San Giovanni.
2: Vedi?
5: Sì, sì. Oh, ma che bravo.
0: Anche Max, attenzione, perché anche il nostro Max Maldi, il nostro gladiatore, l'ha fatta.
8: Sì.
0: Max, com'è venuta l'acqua?
11: Cosa?
0: No, che dico cosa? La tua acqua di San Giovanni che tu hai fatto con i bimbi.
11: Io ho fatto l'acqua.
0: Ah, non l'hai fatta?
4: No, il bagno forse l'ha fatta. Esatto,
11: il bagno faccio tanta acqua.
12: Pronto?
0: Benissimo.
8: Prete.
0: Primo disco di oggi, pronto, ciao, benvenuta.
5: Buongiorno.
12: Ma ciao,
0: ciao
12: Simona.
0: Ma
8: ciao.
12: Simo, la Simo di Fiorano, vi ascolto sempre.
0: Ma la Simo di Fiorano, ma certo. Simo, come stai?
12: Benissimo, ho fatto l'acqua anch'io.
4: Con
12: menta, alloro, sì.
0: Che ci hai messo? Sì. Menta, alloro?
12: Menta, alloro, fiori di melograno,
5: sì,
12: sì. Mi sono dimenticato il prezzemolo.
0: Sì,
5: vabbè, ma ti sei lavata la faccia?
12: Dimmi?
5: Ti sei lavata la faccia poi con quell'acqua?
12: Le braccia, le parti intime, parti bene ovunque.
0: Sì, ma non puoi dire parti intime così.
12: Devo lavarmi, mi lavo tutta.
0: No, ma certo, giusto, è ovvio, però qui c'è gente...
12: Però adesso faccio anche
0: sensibile.
12: La doccia.
0: Ah, ok, non con quell'acqua lì, perché immagino non fosse
12: con
0: sufficiente.
12: Con quella col calcare, diciamo, forse fa peggio.
8: Sì.
0: Comunque, Simo, io non so perché, ma mi viene sempre in mente la scena di Lino Banfi, la vasca da bagno.
5: Occhio,
0: sei...
12: È vero.
0: Occhio, che butta la qualunque, no, nella vasca da bagno, in quel caso per proteggersi, insomma, dalla spiga.
12: Qualcosa servirà prima o poi.
5: Occhio, malocchio.
0: Senti qua.
5: Prezzemolo e finocchio. E come battizzo contro il malocchio.
0: Vabbè.
5: Con il peperoncino.
0: Vabbè.
5: E un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'incoronata. Con l'olio, il sale.
0: E, vedi?
5: E l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto.
0: Dello sterpeto.
5: Corno di bue. Latte scremeto, proteggi questa casa dall'innominato.
0: Dallina Mena, tu Simona te la ricordi? Sì, è una scena iconica naturalmente, sì. Ogni tanto la rimettiamo.
13: Sì.
0: Simona,
13: sì,
0: che
13: dai,
0: fai
13: sì.
0: A Fiorano?
13: A Fiorano adesso mi sto preparando per fare la piegatissima.
0: Ok.
13: E dopo aver fatto una bella camminata di 6 km, prima mi sono lavata con l'acqua di San Giovanni, adesso doccia e al lavoro.
0: E al lavoro, ma che bel programmino, siamo tutte le mattine quindi vai a camminare.
13: 5 su 7, dai.
0: Fantastico, buono. Brava la nostra Simo. Sì. Precisa. Allora, senti, scegli una canzone perfetta, direi, per questo periodo
13: questo
0: dell'anno.
13: Periodo...
0: Hai in mente qualcuno a cui dedicarla?
13: Ma no, a voi e tutti gli ascoltatori che sono proprio una grande famiglia. Siamo una grande famiglia.
0: Siamo, ecco. È vero, grazie, siamo brava. Una grande famiglia, vero, fantastico. Simona, noi la dedichiamo a te con tanto amore, con l'augurio naturalmente di una buona giornata, più in generale di una buona estate, a te il piacere di annunciarla.
13: L'estate addosso, Giovanotti.
0: Ci piace. Ciao Simo.
14: Ciao. Cosa c'è? Sono d'origine.
0: La sento.

0: la sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ah! E se non carica lo streaming?
3: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Ma chi è Betty?
1: Roma, quando dice la notte di San Giovanni, vuol dire che sei andato pronto soccorso all'ospedale per San Giovanni. Fabio Bruno.
2: No, che è successo?
3: Fabio, no, ha detto che a Roma la notte di San Giovanni si riferisce che sei stato al pronto soccorso perché esiste l'ospedale di San Giovanni.
4: Ma dai.
5: Ok, quindi insomma non è una cosa tanto piacevole.
3: No, a Roma no.
5: Vabbè. Comunque stanno arrivando tantissime foto, proprio immagini delle vostre acque.
2: Esatto,
5: sì. Vostre acque.
3: Aiuto?
5: E dentro c'è veramente di tutto, sono affascinanti, quindi complimenti.
0: Bravi,
5: poi c'è Manfa che dice: io ho fatto acqua tonica e gin, va bene, ma sì, ma va bene, lavati col gin. Buongiorno, buongiorno Betty.
3: Ma buongiorno, buongiorno. Oggi mercoledì 24 giugno 2026 si festeggia San Giovanni Battista, la Natività, patrono di Firenze, Genova, Torino, Modena, Ragusa e molte altre città.
0: Sava!
3: Anche.
0: Sì.
2: Monza.
3: E tantissime, bravissimi. Le tradizioni e usanze popolari che variano da città in città.
5: Mm-hmm.
3: Le più diffuse, l'abbiamo detto, l'acqua di San Giovanni, quella che ha fatto Mitch e ce l'ha spiegata prima, la raccolta delle erbe di San Giovanni, come l'olio iperico che spiegava prima l'ascoltatore.
5: Sì.
3: I falò, che si usano soprattutto in Friuli, Venezia, Giulia e Sardegna, come segno di purificazione e fertilità. L'albume d'uovo di San Giovanni o la barca di San Giovanni, diffusa soprattutto a Milano e Parma, e anche i fuochi d'artificio, che si tengono la sera prima in moltissime città, tra cui Firenze.
5: Bello.
3: Oggi è la giornata internazionale delle donne nella diplomazia, che riconosce il contributo delle donne alla diplomazia, alla risoluzione dei conflitti e alle relazioni internazionali. E per il tuffo nel passato, nel 1947,
5: attenzione,
3: 79 anni fa, primo avvistamento conosciuto di un UFO.
0: No!
2: Ah, sì.
3: Kenneth Arnold, volando sopra lo stato di Washington, nota 9 dischi luminosi a forma di vassoio.
2: Vassoio. Deve aver fatto l'acqua di San Giovanni con le erbe anche lui.
5: Tra l'altro oggi è il 24 giugno.
0: Oggi?
2: Oggi si palesano.
3: Vero Elenia, che paura.
5: La medium brasiliana l'ha detto.
2: Sì, esatto. Ecco perché hanno scelto il 24.
3: Esatto, ci sarà una relazione? Chi lo sa?
5: Tanto siamo qua, quindi...
3: Come? Certo.
5: Se succede qualcosa lo vediamo.
2: Se vengono a casa mia cosa devo dirgli all'alieno?
3: Nasconditi, scappa. E nel 2001, 25 anni fa...
2: cosa devo dirgli all'alieno?
3: Nasconditi, scappa. E nel 2001, 25 anni fa...

0: Qui Negramaro con Nuvole e Lenzuola.
1: Grazie Fabio.
0: E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono: al primo posto la Vergine. Un giorno ordinario che, contando solo sulle vostre forze, potrete trasformare in straordinario.
2: Wow!
0: Che bello! Ma anche il segno dell'acquario. Grazie alla vostra buona alimentazione oggi potrete sfoggiare un bikini da urlo al mare o magari anche in piscina.
3: Pensavo dicessi in ufficio.
0: Anche in ufficio, perché no?
4: Anche i maschi dell'acquario, mi raccomando, il bikini.
0: Certo. Ovviamente. Invece il segno nefasto, ahimè, è qui tra di noi. Ed è il segno, no, non sei tu, ma è la bilancia.
3: È il nostro Boris.
1: Boris.
0: Cercate di non bervi tutto quello che vi verrà detto. Spesso sono solo spacconate, ma povero Boris.
4: Fa prendere in giro così.
0: Sì, lui sì.
2: Ma Boris.
0: E chiudo con il proverbio. Allora, pur alzandosi all'improvviso,
1: una volta,
0: il pianto non copre il sorriso, che significa che bisogna ricordarsi che nella vita le cose belle devono sempre essere di più rispetto a quelle spiacevoli.
3: Lo desideriamo tutti.
1: Grazie a voi.
3: Senti Boris, ci chiedono informazioni circa la tangenziale di Torino.
5: Da quello che mi risulta ci sono rallentamenti a tratti con code tra Laccio, interconnessione di Ramazione Pescarito e lo svincolo Valli di Lanza, di Lanzo Borgaro. C'è un veicolo per la verità in avaria che provoca code, ma che dovrebbero essere in via di risoluzione.
3: Bene. Grazie.
6: Buongiorno capitano, buongiorno a tutti. Volevo fare gli auguri a mia moglie Viviana, madre dei miei tre splendidi figli, che oggi compie 45 anni. Ti voglio bene e ti amo tanto. Ciao tesoro mio.
3: Auguri. C'è anche Gabriele che compie 10 anni oggi, dalla mamma, dal papà, dalla sorellina Elena da Reggio Emilia. Auguri Gabri!
7: Auguri,
3: tanti auguri!
7: Ciao Ludovica da Desio,
3: ciao Ludo!
7: Ciao!
8: Scoprilo!
3: Allora c'è l'intruso e tanto Cristiano ti risponde, caro Fabio Liuzzi, se arriva l'alieno offrigli l'acqua di San Giovanni, perfetto!
4: Un drink. Chiamo pizza io.
3: Allora, c'è l'intruso, amici. C'è un tema, un argomento che vi svegliamo tra pochissimo e ci sono quattro elementi, ma uno di questi, come sapete, non c'entra proprio nulla con gli altri. È l'intruso, lo dovete scoprire voi. Nel momento in cui lo scovate, poi ce lo mandate con un messaggio.
1: Al 342 41 15 105. Andiamo, amici.
9: Oggi, signori, parole latine.
3: La cultura stamattina. Parole latine.
9: 1. Sucem. 2. Idem. 3. Gratis. 4. Lapsus. È difficile.
3: Possiamo ripeterle, amici?
9: Sucem. Idem. Gratis. Lapsus.
1: Pensi di saperlo? Ma scrivilo adesso al 342 41 15 105. Gratis. È tutto gratis,
4: è
1: tutto?
4: Sì, è una parola che lui non conosce.
1: Ah, sì.

0: Esaurito.
1: Vi amo tutti.
2: Ciao a tutti, Esaurito.
0: Un amore infinito.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
5: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen. Anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
12: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
13: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus, tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.

0: Cielino!
1: C'è l'intruso, amici, c'è un tema, un argomento, ci sono quattro elementi. Pensavo fosse più semplice.
0: È vero,
1: anche no, voi, vero?
2: Sì, sì, sì, in tanti stanno sbagliando. Sì.
1: Allora, attenzione, ripetiamo il tema.
2: Parole latine.
1: Latine, latine.
2: Sucem.
1: Sì.
2: Idem. Gratis.
3: Ma dai.
2: E lapsus.
3: Porca.
2: Uno di questi è l'intruso.
1: Allora, attenzione, avete mandato la vostra risposta? Ci avete scritto?
3: Sì.
1: Adesso il vostro cellulare potrebbe squillare.
3: Siamo noi.
1: Sì, cosa devono dire?
3: Ma possono rispondere come vogliono, ma la domanda tu chi sei, la risposta è...
2: Io sono l'intruso.
1: Questo è il primo, no?
3: Sì.
1: Ok.
2: Secondo.
4: Pronto?
1: Pronto? Salve!
2: Buongiorno!
1: Ciao! Buongiorno!
4: Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno! Tutto bene?
4: Tutto bene!
1: Oh, stiamo disturbando?
3: Amore.
4: No, non disturbate mai voi.
1: Oh, che dolce! Ma tu, chi sei?
5: L'intruso!
1: Ah!
2: Amore! Che bella!
1: Ciao!
2: Ciao.
1: Chi sei o chi siete?
2: Come vi chiamate?
5: Gaia.
1: Ciao Gaia.
3: Ciao.
1: Buongiorno. E dove sei Gaia? In che città? In che paese?
2: Dove abiti?
5: A Rivoli.
1: A Rivoli, a Rivoli.
3: Sì.
1: E quanti anni hai Gaia? Ce lo dici?
5: Sette.
1: Sette. E con chi sei? Con la mamma?
5: Con papà.
1: Con papà. Con papà.
4: Anche mamma.
5: E anche mamma.
1: E c'è anche la mamma, scusa. La mamma dove la mettiamo? Gaia, senti, ma tu lo sai qual è l'intruso di oggi? Però magari lo dice. Sì.
2: Qual è l'intruso?
3: Brava Gaia.
1: Che tenerezza.
6: È sul pezzo, Gaia.
2: Non è una parola latina.
1: No. Le altre sì. E qualcuno aveva scritto gratis.
3: È vero.
2: In tanti hanno
1: in
2: scritto
1: tanti,
2: gratis.
1: Sì, sì,
6: ma scusa,
1: sì.
6: Poi la dicono sempre a pizza. Pizza, certo, Sukem.
1: Sì. Sukem. Gaia, hai vinto la maglietta di 105. Bravissima.
5: Grazie.
1: Ma figurati, sei stata proprio brava.
6: Dai, avanti, dai.
1: E quindi te la manderemo presto lì a Rivoli, te la impacchettiamo, te la imbustiamo e te la facciamo avere, insomma, si spera prima dell'estate. Però te lo dobbiamo chiedere,
3: ma
1: Gaia.
3: Ma certo, cosa vuoi fare? Vuoi continuare?
2: Con il rischio di perdere tutto però, se sbagli.
1: Però se vinci, vinci tanti altri gadget. Vuoi consultarti con mamma e papà?
4: Cosa vuoi fare? Continuare.
2: Che fate?
1: Aiuto.
4: Non è molto propensa ad andare avanti.
2: Brava,
1: no, perché
2: brava.
1: Poi teme che sia difficile.
3: Saggia Gaia.
1: È stata saggia. Io non ho neanche visto il tema del raddoppio,
2: saggia,
1: ma va
2: saggia.
1: Benissimo
3: sì,
1: così.
3: Sì.
1: Ma voi come vi chiamate, mamma e papà?
4: Giuseppe Valentina. Anche il fratello
1: Emanuele. C'è
3: ciao.
1: Tutta la famiglia. Ma buongiorno ragazzi, che piacere.
3: Buongiorno.
1: Entrare nella vostra casa, nella vostra abitazione. Adesso che fate? Cioè, come prosegue la mattina?
2: Già fatto colazione?
4: Tutti pronti per andare al centro estivo.
1: Ah, ok.
4: Con il fratellone che fa l'animatore. Ma? È una piccola da animata.
1: Certo, da animare, insomma. Dai. Che si diverte. Sì. Ma ci andate anche voi, vero mamma e papà? Andate a giocare anche voi al centro estivo oggi?
4: Magari.
6: Non ho bisogno della rianimazione, secondo me, dopo un anno.
1: Belli, chi salutate da Rivoli?
4: Ciao. Salutiamo tutti quelli che ci conoscono.
1: Perfetto.
6: Ciao.
1: Bacio enorme.
3: Grazie.
1: Ciao Gaia.
3: Ciao.
1: Chi è?
3: Scoprilo!
7: L'intruso.

0: proprio qualche giorno fa alla festa dei 50 anni di Radio 105.
1: Che bella donna, ciao.
0: Dai, ciao. Super ospiti, sì, sul palco. Bella, brava e anche molto simpatica.
2: È vero.
1: Ciao Baby K.
2: Ciao.
0: Chi è Betty?
3: Sono l'alieno esaurito, arrivo ogni 24 giugno, sempre, ma non questa volta, fa troppo caldo,
0: bravo, no,
3: aiuto.
0: No, ma infatti ti conviene, ma secondo me, rimanere lì dove sei, cioè non avvicinarti neanche alla terra.
2: Ma inizia a settembre,
0: ma poi a parte
2: meglio.
0: Il caldo, cioè qua stiamo impazzendo proprio. Stiamo andando fuori di cervello totale. Sì. Vale.
4: Stai a casa tua,
0: va. Che meglio, ma non parliamo di questo, amici. Buongiorno, buongiorno, sono le 7:44 minuti. C'è la ciurma di tutto esaurito insieme a voi. Domanda così a bruciapelo. Sì. Bruciapelo. Mm-hmm. Voi dove avete conosciuto il vostro amore?
4: Che bella domanda.
0: Grazie.
4: Bella. Sì.
2: Bella.
4: A una festa di paese.
0: Festa di paese, tipo sagra.
4: Una sagra dei missionari, dei salesiani.
0: Ah, forse
4: per la
0: ce
4: precisione.
0: L'avevi detto, raccontato. Ah. Sì.
1: Lui era seduto di fianco a un centro, esatto, e chi lo prendeva, esatto, lui cadeva in una vasca.
4: Io, uomo di chiesa, fedele questa comunità.
0: San Giovanni Battista, del resto, tu sei. Sì. Tu, Fabio?
1: Io su Facebook.
0: Ah, vedi?
4: Proprio
0: sì.
4: su Facebook è capitata proprio, cerca amici,
1: scrivi una, scrivi due, poi
0: scrivi tre,
4: raccogli di qua, raccogli di là,
1: poi ci fai due figli per dopo 15 anni,
0: sarà felice di sapere che hai fatto la pesca allo strascico, capito? Prima che abboccava
1: capitava,
4: che bello.
0: Ciao Alice, scherza ovviamente.
4: Pizza, siamo curiosi. Pizza,
2: io lo sbarco di Garibaldi,
0: certo,
5: che sei nel tuo paese l'avrei conosciuta.
2: Sì, ci conosciamo da quando eravamo bambini, no?
1: Ma Garibaldi non era sbarcato in Sicilia, vabbè, non era in Puglia, scusa.
2: Ma l'ha presa larga dopo.
0: Max?
6: Su Facebook.
0: Anche tu?
2: Ma dai.
0: Ah. Hai capito questi DJ?
5: Sì.
0: Questi DJ. Beh,
5: si danno da fare.
0: Sì,
1: perché andavi in giro e non ti piaceva mai nessuna.
2: Certo.
1: Allora...
0: Signori, altro che Facebook.
2: Cosa?
0: Altro che Instagram, TikTok, X, sì, app di dating, chi più ne ha più ne metta. L'amore, vero, si trova al supermercato.
5: Ma dai,
2: ma te l'ho detto
0: anche
2: io.
0: Attenzione, tra i più giovani, cioè la cosiddetta Gen Z, generazione Z. Boris,
7: troppo scontato oramai conoscersi sui
0: supermercato
7: social.
0: Scontato.
2: Oggi troppo... è mercoledì, ricordate che ci sono i sconti oggi.
7: Dice a me?
2: Sì.
4: Beh, il pensionato il mercoledì, Boris. Però
7: la mia pensione è molto lontana.
2: Amore.
7: Parliamo di questa nuova tendenza che tocca soprattutto le nuove generazioni, anche i quarantenni, i trentenni, perché sui social c'è poco contatto, ci sono rischi di avere dei veri e propri, altro che offerte, diciamo dei danni quasi da saldi, perché tutti si mettono in vetrina sui social, magari mostrando qualcosa di non vero. E allora perché non toccare con mano la mercanzia e non quella del supermercato, cioè vale a dire la possibilità di trovare un partner. Tutto parte dalla Spagna, perché questa iniziativa viene chiamata Ligando Mercadona, poi mi potrai correggere tu sulla pronuncia, Ile. Ligando Mercadona.
0: No, è il Mercadona, che Mercadona, è una catena Mercadona di supermercati famosa.
7: Ligando
0: in Spagna,
7: invece, se non erro, ma correggimi ancora, sta per flirtare.
0: Immagino di sì.
7: E non è solo la questione dell'ananas capovolto che riguarda, diciamo, le persone un po' più adulte, ma proprio il gioco di sguardi tra gli scaffali e soprattutto l'appuntamento al banco frigo. In particolare
4: al banco frigo,
0: banco frigo.
7: Sì, ci si trova in particolare di fronte a quello del pesce per poter dare uno sguardo.
4: Sì, giustamente il pesce, certo.
7: No, è semplicemente una questione legata al rito del giro del supermercato, che come sapete finisce con i surgelati molto spesso, oppure sta cammin facendo.
2: Bravo.
7: Attraverso questo snodo di prodotti e mercanzie varie, chissà che non ci sia anche quella della persona che potrebbe diventare una partner occasionale o un partner ovviamente occasionale, oppure chissà, per intraprendere un vero e proprio percorso e poi ritrovarsi in quel supermercato insieme a fare la spesa, magari per una casa condivisa.
4: Ma
7: questo,
4: l'approccio qual è?
7: L'approccio è tutto legato a una sorta di pick up line, viene definita così la frase con cui si approccia una persona iniziando il flirt. Del tipo, mi scusi, ha visto dove trovo il merluzzo?
4: Ma certo. Sai che mi succede spesso questa cosa qua quando vado?
7: No, ma una cosa è flirtare, una cosa è chiedere a chi è più, diciamo, distratto di noi, magari dove si trova quel prodotto. La cosa, diciamo, fondante di questa iniziativa è tutto sugli sguardi. Quindi, se si passa in una corsia, pizza, ti prego di soccorrermi se stessi sbagliando.
0: No, ma è pronto, Boris. Sta aspettando il momento per entrare.
7: Se passo in una corsia, incrocio lo sguardo di una persona che mi piace, rifarò quella corsia a stretto giro.
4: Ma certo.
0: Attenzione però,
7: se
0: perdonami,
7: incrocio lo sguardo una seconda volta, evidentemente c'è quello che molti definiscono match, cioè la possibilità di trovare un'intesa comune.
0: Certo, di conoscersi. Però no, dicevo, attenzione, non andare in contromano
2: con il carrello, per piacere,
0: perché poi pizza si incacchia molto. Cioè, cos'è sta cosa che la gente non può andare contromano?
4: Ma non esiste.
0: Perché c'è un senso di marcia nelle corsie dei super.
2: Devi seguire tutta la linea.
0: Ma figurati,
2: con una
0: se io ho dimenticato una roba, torno indietro.
1: No, senza carrello.
0: Come senza carrello?
1: No, poi giri così pizza s'arrabbia perché c'è il carrello lì da solo.
2: Devi essere organizzata, non è che te ne vai così tanto per.
4: Ma io addirittura lascio i carrelli in una corsia, vado a prendere le robe. Poi le
0: all'occorrenza lo appoggi da una parte senza dare fastidio a nessuno.
1: Sai dove finisce il tuo carrello dopo?
2: Lo nascondo.
1: Te lo svuota pizza, guarda, fa il giro e te lo svuota.
7: Posso permettermi? Prego, sono dei linguaggi in codice all'interno di queste, ve lo dico velocemente, l'ananas sapete cosa significa?
0: Sì,
7: se vi soffermate sulle confetture, allora vuol dire che siete alla ricerca di una relazione seria e duratura.
5: Ma tutte le confetture?
2: Senza zucchero.
7: Si pesca fichi.
1: Metti, non le mangia neanche
7: fragole.
1: Più una.
7: Okay. Mentre se invece ripercorrete la corsia dove ci sono prodotti un po' più frivoli come le caramelle, allora state cercando quella che viene definita una notte via.
2: Ma dai,
0: ma sei serio? Sì, c'è proprio tutto un linguaggio in codice.
7: E così si capisce che come trovare la strada comune. Se tu stai sulle caramelle, io sulle marmellate, non ci troveremo mai.
0: Certo. No, ma io pure, perché io mando sempre Tony a fare la spesa. Ma vedo che cacchio.
5: Scusa,
0: ha comprato,
5: Boris.
0: Perché,
7: prego.
0: No,
5: ti volevo chiedere se io ho voglia di una caramella, e allora vado a cercarle. Sono lì che guardo, non è che qualcuno.
0: Betti.
7: Lo distordimento è fondamentale per evitare caos.
1: Ma no, scusate, basta non soffermarsi tre ore davanti alle caramelle.
4: Ma il momento è propizio,
1: arriva Don Fabrizio.
0: E soprattutto basta non andare col carrello contromano,
2: perché c'è il buco con le gomme.
0: Allora, intanto arrivano un sacco di messaggi, promesso, vi leggiamo. Ciao Ciurma, nei supermercati è da mo che è così. Se ci vai, attenzione, sentite qua il messaggio del professionista. Dopo le 18
2: è vero,
0: vuol dire che non devi fare la spesa. Scrive, hai voglia di trovare puntini.
1: Ma chi la c'è?
5: Dopo le 18?
0: Dopo le 18.
4: Ma quando mai?
1: Ma dove?
5: Io non sono mai andato dopo le 18.
2: Devi venire con me, Betty.
0: E poi i messaggi degli esauriti che ci dicono dove si sono conosciuti, cioè dove hanno conosciuto la loro anima gemella. Per esempio, Daniela da Verona è molto curioso. Dice: ho conosciuto mio marito al concerto di Cristina D'Avena.
2: Ma
0: che meraviglia! Bellissimo.
1: Mentre cantavo Occhi di Gatto.
0: Sì, no, magari sì.
4: Era
0: dopo
4: Denver.
1: Era Denver.
0: Ci sono le donne?
2: Oggi sì.
0: Dai.
2: Tocca a voi a votare quella che vi piace di più: la 1, la 2, la 3 o la
4: 4.
8: Big Smile. Smile. 1.
9: Ciao, sono Chiara da Vercelli. Questa è la mia barzelletta.
2: Sì.
9: Che cosa risponde una mucca se le chiedi se preferisce il vino o la birra?
2: No, sia.
9: Bovino.
0: Bovino. Ah, bovino.
2: Oh, ah.
8: Due.
10: Sono Giusy da Campo Ligure, ti lascio la mia barzelletta. C'è un ragazzo che gioca a calcio che a un certo punto deve andare dal dottore perché il giorno prima si è fatto male alla caviglia, arriva zoppicando dal dottore e il dottore dice beh, levati un attimo la scarpa, fammi vedere. Si leva la scarpa, una caviglia gigante tutta con un livido gonfissima. Il dottore dice ma guarda te cosa hai combinato, ti sei rotto tutto. E lui dice ieri ero a giocare, stavo battendo un calcio d'angolo, a un certo punto con tutta la mia potenza vado a calciare, prendo un sasso così. Dice, madonna, ma ecco perché ti sei fatto male. Sì, e vedessi quello che me l'ha rimandata di testa.
11: Ciao Radio 105, sono Francesca da Catania. Ecco la mia barzelletta. Lo sapevi che anche i pelati hanno la loro maionese preferita? E secondo recenti studi è la Calvé.
5: Come le dice? Quattro!
12: Ciao Surma, buongiorno, sono Manuela.
5: Ciao.
12: Allora, c'è un uomo che fa un incidente ed ha una certa invalidità, quindi quando deve ricominciare a lavorare gli trovano lavoro in provincia. Va a fare, diciamo, il colloquio conoscitivo, perché il lavoro comunque tanto era suo, e quando va a fare il colloquio, insomma, si presenta, sono Mario Cerchetti. Ah, signor Mario, sì, salve, buongiorno, so già tutto, insomma, si metta seduto, vediamo, che mi vuole sapere? Non so, vorrei sapere un pochettino com'è il lavoro, l'orario, insomma, i giorni di lavoro. Cioè, guardi, il lavoro è semplice, il lavoro di archiviazione, inserimento dati, cose di questo genere. L'orario dal lunedì al venerdì, dalla mattina alle 8. Senta, signor Mario, una curiosità, ma che tipo di invalidità? Cioè, sai, mi vergogno un pochettino a dirglielo, ma sì, dai, fra di noi, anche per capire, insomma, se posso darle tutte le mansioni, eccetera. Sì, ok, io lo dico. Praticamente, vabbè, dopo questo incidente che ho avuto, mi hanno tolto i testicoli. Vabbè, insomma, ok, signor Mario, perfetto. Allora ci vediamo direttamente lunedì alle 10. Cioè, come alle 10? Ma non ci dovevamo vedere alle 8? Ma noi dalle 8 alle 10 ci grattiamo le palle, lei che viene a fare?
0: Smile. Le donne, come ogni mercoledì, le protagoniste di Big Smile. Ora tocca a te votare quella che ti è piaciuta di più.
2: Al 342 41 15 105 porta anche una tua di barzelletta, registrandola col WhatsApp vocal.
1: Anche al supermercato.
2: Ma sempre.
13: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più. Attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è. Qual è? La più bella di oggi. Big Smile.
14: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
15: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, TV LG OLED 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
19: Jerry Calà per Seat prima.
20: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
19: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
20: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
19: Sì, Jerry.
20: Doppia libidine.
19: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
20: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
19: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
21: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
22: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
23: Siete veramente perfetti.
24: Grazie, Octopus, di esistere.
21: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
3: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
6: E super appetitose, Antonella!
22: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
6: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
23: Attenzione, grande promo da Teddy!
24: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
25: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
26: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
27: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
28: Ma buongiorno!
29: Questo è tutto esaurito, il mio programma preferito. Io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma sul canale 66 della vostra televisione. Se voi l'accendete avete ancora modo di vedere
30: Radio 105, tutto esaurito.
31: Ciao! Hai mai chiesto per esempio a Siri di raccontarti una barzelletta o ad Alexa?
2: Ma perché?
31: Te non racconta,
29: no, perché te le racconta.
31: Sì, però sì, insomma, sì, l'ironia è un po' diversa.
29: Prova un po' con la tua.
32: Come sta una calcolatrice? Insomma,
29: la somma. Mi ha fatto ridere, però.
2: Cosa ha detto?
31: Come sta una calcolatrice? Insomma, la somma, insomma.
2: Bella.
1: Sarebbe da fare, insomma.
29: Chiedigliene un altro, vediamo se migliora, dai.
32: La maestra chiede a Pierino: se un tubo perde 5 litri di acqua all'ora, quanto tempo ci mette a riempire una stanza di 3 metri quadri? Pierino, come risolveresti questo problema? E Pierino risponde: chiamando l'idraulico.
2: Che cazzo? Non ci credo.
31: Te l'ho detto, è un'ironia un po' diversa.
29: Io ho paura. La tua come risponde invece, Ile? Fammi sentire la tua, dai.
31: Non lo so, aspetta.
29: Siri, la tua è Siri.
31: Non so neanche se va.
33: 105 tutto esaurito. Con Marco Gallo.
29: Ah, e perché non deve andare?
31: Ehi Siri, mi racconti una barzelletta? Ma scritto mi dispiace, non capisco.
29: Sì, tu l'avrai talmente asciugata che quella non ti ascolta più. Non ti ascolta più.
33: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.
34: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Repeat it. So che vi piace. Repeat it.
1: Sì.
0: Martin Garrix, Ed Sheeran, il nostro
1: 105
2: Selection.
3: Tutto esaurito.
0: Repeat it please.

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: A Radio Cito 5 sono le 8.04. Sasakato.
1: Giovanni.
0: Giovanni.
2: Auguri Giovanni.

0: mercoledì, sono le 8 e 5 minuti, noi ci siamo, mandiamo un bacio e un abbraccio enorme al nostro capitano. Ciao. Marco Galli, e chi è Betty?
1: Esauriti!
0: Sì!
1: Facciamo tutti gli auguri in coro alla mia amica Giosi!
0: Che bella!
1: Buon amica mia!
0: Ciao, auguri. Allora, sui supermercati, ma anche sui luoghi, i posti in cui avete conosciuto il vostro amore, si sta scatenando proprio un'onda di messaggi. Davide da Milano: pizza, pensa che io vado al supermercato nell'ora di punta, vado contromano e palleggiando con il pallone. Speriamo di non incrociarci mai, allora, perché mi buchi il pallone e mi fai sparire il carrello.
2: Ma certamente,
0: quello è
2: sicuro.
0: Quello. Chi è Betty?
3: Ho conosciuto il mio amore grazie a una vacanza in Puglia nel 2019, perché un'amica ha portato a sua volta una sua amica e da lì ci siamo conosciuti. E il mese scorso io ho fatto la proposta di matrimonio. Anzi, se mi mandate in onda e così lo senta anche la mia ragazza, vi voglio solo dire che la amo tantissimo. Ciao!
4: Ciao!
0: Ma
4: ciao.
0: Che bello! Passiamo sì! Auguri, ragazzi! E allora sì, siamo partiti da una notizia per quello che stiamo parlando di incontri, ma anche di supermercati. L'ultima tendenza mostra come le persone, anche i più giovani, giovanissimi, quindi la generazione Z, preferiscano incontrarsi tra gli scaffali del supermercato invece che conoscersi magari in maniera più, diciamo, asettica, attraverso i social o le app di dating. E addirittura, Boris, facciamo un piccolo recap. Alcuni supermercati si stanno proprio attrezzando in questo senso.
5: Perché oramai è chiaro a tutti che oltre a fare spesa si fa anche incetta di sguardi e possibilmente di ciò che viene dopo gli sguardi, una relazione duratura oppure un'avventura per poco tempo, per cui ci si riorganizza e si favorisce, per esempio con delle offerte specifiche per dei target d'età, alcuni incontri, per cui per esempio per i single o per gli over 30, insomma a seconda di quelle che possono essere le indicazioni dei consumatori, si favoriscono degli acquisti con un'attenzione particolare ad alcune corsie, oramai ben nota quella della frutta e quindi l'ananas capovolto, ma la novità sta nei
4: surgelati.
5: No, i surgelati del pesce assurgono a punto d'incontro, cioè dopo che ci siamo guardati e abbiamo verificato che tipo di intenzioni abbiamo, vasetti di confettura, quindi una relazione duratura, caramelle per, diciamo, un incontro
0: fugace, veloce,
5: esatto. Allora appuntamento al pesce, al banco del pesce.
0: Per me,
4: a me chiedono sempre tipo dov'è il sale.
0: Ma chi ti chiede sempre?
4: Spesso mi capita, dov'è il sale, dov'è il reparto delle spezie? Ma quello che mi fa più ridere è quando mi dicono ma la cassa è libera, se sono in coda è libera,
6: li vogliono tritare.
0: Quindi secondo te, amici, sono tentativi di approccio?
4: Non credo. L'altro giorno ero con addirittura tutta la famiglia, è venuta una signora, però mi ha chiesto se potevo prenderle, se potessi prendergli una roba,
0: che poi era uno scaffale alto,
4: era la sua altezza, però me l'ha chiesta a me, io gliel'ho preso, erano fagioli mi pare, una cosa del genere.
0: Hai capito? Senti, è accaduto da noi in panificio, ci scrive Melina. Ciao Melina,
4: ciao,
0: buongiorno,
4: Melina.
0: Dice: mentre acquistavano il pane, un ragazzo e una ragazza si sono messi a chiacchierare del più e del meno, insomma, e poi si sono presentati. Ebbene, sono sposati da 20 anni, hanno due splendide bimbe. Vedi che bello, quindi non solo al supermercato, ma volendo anche in pasticceria, panificio, eccetera, eccetera.
6: Sempre la
0: sono
6: spesa.
0: I nuovi luoghi di incontro, probabilmente.
4: Sì, ma la gente approccia, comunque vedi che c'ha voglia di parlare, capito? Anche quando ti chiede consigli, se quel prodotto lo conosci.
5: Ma lei sì, ma non so se avete riconosciuto il minimo comun denominatore.
0: Qual è?
5: Cioè quello di incontrarsi dal vivo e non più sulle app.
0: Sì, certo,
5: perché
0: certo.
5: È tutto lì.
4: Ma è tutto finto sulle app.
5: Filtri, controfiltri, foto fasulle, stili di vita che
0: attenzione,
5: non sono reali.
0: Perdonami, Boris, anche esiste. Ormai la paura di truffe. Quindi
7: è vero, hai ragione.
0: Timore proprio di essere truffati.
5: Anche quello incide molto. Le truffe sentimentali, che poi diventano truffe finanziarie, sono gravissime. Per cui il motivo sta, ora decidete voi, confetture, caramelle, caramelle, banco del pesce o ananas nel trovare dal vivo.
2: Ma banco del pesce, scusa, cos'era?
5: È il luogo d'incontro, cioè concludiamo il nostro gioco di sguardi e dopo esserci dati segnali non di comunicazione non verbale tra caramelle, vasetti e confettura, andiamo al banco del pesce perché evidentemente è lì che potremo...
2: Ma c'è puzza lì, no?
6: Ma che puzza, dai, Betty!
5: Il pesce non puzza.
2: Un pochino sì.
5: È profumo di mare.
6: Ma certo.
2: Va bene.
6: Il pesce poi puzza dalla testa. Mamma mia, ragazzi.
3: Confermo, il supermercato è il luogo di acchiappo migliore che c'è, altro che discoteche. Andate nei supermercati dopo le 18, confermo. Vedi, Lorenzo da Ravenna.
0: Ciao Lorenzo, ma anche perché in discoteca, al bar, all'aperitivo, così magari non si riesce neanche a parlare, a comunicare, c'è musica alta, probabilmente poi non sei da solo, no? È difficile che tu vada a fare un aperitivo da solo. Sì, puoi andarci,
4: però è difficile.
0: Però magari ci vai con gli amici, con le amiche. Io se esco con le mie amiche, sto con le mie amiche. Conoscere nessuno.
6: Ma poi adesso in quasi non tutti i supermercati, la maggior parte ci sono anche i bar nei supermercati.
4: È vero,
6: Puoi far colazione, puoi mangiarti un panino,
4: puoi prenderti un caffè.
6: Ma certo, dove vado io c'è il bar.
5: Di solito il secondo appuntamento molto spesso trova proprio al supermercato per mangiare magari il panno cioccolà caldo
2: di
5: fresco forno. Sì.
2: È buono il panno cioccolà.
5: Fresco forno?
6: Sì.
5: Fresco forno è un ossimoro per dire che è fresco ma esce dal forno.
2: Sì. Meglio della puzza di pesce.
0: Sono d'accordo con te comunque. Mio marito l'ho conosciuto a un semaforo.
6: Ah!
0: Lei stava posteggiando sul lungomare, volo altissimo, ragazzi. Bellissimo.
4: Me l'avrà insultata, ma come parcheggia? Scusi.
2: Non è detto.
0: O magari le ha dato una mano a fare le manovre, ma vi ho detto. Sterza a sinistra.
4: Venga, può darsi.
0: E da lì è scattato la mano.
2: O magari ha visto che parcheggiava benissimo e si è innamorato per quello.
4: Oh. Oppure lui è una scuola guida e ha cercato di guadagnarci del grano.
0: Chi è Betty?
7: Ciao ragazzi,
0: ciao.
7: Buongiorno.
0: Ciao.
7: Io la mia attuale moglie l'ho conosciuta giocando a biliardino. L'ho colpita nel vero senso della parola, nel senso che gli ho tirato una pallinata sugli occhiali e gliel'ho rotti.
2: No,
0: le ride.
2: Gli ha rotto gli occhiali.
6: No, patata.
4: Ah, ho capito. Allora si sono messi insieme che lei non vedeva la faccia di lui.
0: Ci vedeva anche lui, dice, dai.
4: Poi c'è anche chi scrive: scusate, ma dove sono questi supermercati? Io ci vado quasi tutti i giorni e non succede mai niente di quello che state raccontando.
5: Ci sono per ogni città.
6: Sì, e poi dipende dall'ora.
4: Maria,
5: dipende
4: grazie.
5: Dall'ora e dalla catena. Sì. Quelli più piccoli sono, sì, non possiamo fare nomi ovviamente di catene di supermercati come mi insegnate, però in quelli molto grandi oramai è abbastanza noto, addirittura lo capite che c'è feeling quando i due inservienti magari alla cassa si guardano indicando in maniera il più pacata possibile i due che avrebbero trovato terreno fertile.
6: Ah, hai capito?
0: Allora, qualcuno ci scrive, carina anche questa storia, gli curavo i gatti d'estate mentre era in vacanza e io facevo l'università, poi a distanza di tempo ci siamo rivisti e ora ci sposiamo a settembre. Quindi lei era praticamente la sua, come si dice, cat sitter.
6: Ah sì?
0: Credo, dog sitter, cat sitter, insomma. Carino. Vittorio da Padova, il mio amore l'ho trovato tra i banchi dell'università. Ora siamo insieme da 10 anni, con 2 anni di matrimonio e con il primo bimbo.
6: Oh,
0: belle le vostre storie d'amore.
6: Sì.
0: Vai Betty.
8: Ciao Ciurma, buongiorno a tutti.
6: Buongiorno.
8: Io e il mio amore l'ho incontrato dopo poco iniziato il lockdown sul balcone di fronte. Stiamo insieme da 6 anni, dal Covid, e me lo sono ritrovato come vicino di casa provvisorio perché è rimasto bloccato qui di fronte a casa mia nel periodo del Covid, non è potuto più tornare a casa. Si è fermato qui da sua sorella e il caso ha voluto che sua sorella fosse la mia vicina di casa.
4: Ma che bello!
8: È stato un incontro bellissimo, lockdown meraviglioso.
0: Ah, vedi che storie pazzesche che stiamo leggendo, bellissimo. Allora, intanto qualcuno, Boris, però ci scrive di fare attenzione se si vuole tentare di conoscere, insomma, qualcuno al supermercato ai giorni anche, ai giorni della settimana. Per esempio, Paola Cenisello dice: da noi lo sconto pensionati facendolo al giovedì, chiaramente poi il supermercato è pieno di
4: anziani.
0: Di pensionati.
4: Certo.
0: Ora magari anche i pensionati giustamente certo, si vogliono conoscere tra di loro, però se stai cercando magari qualcuno di più giovane
9: Ma non vanno dopo le 18 i pensionati, dai.
6: Andiamo presto noi,
5: in effetti, in effetti l'orario è determinante. cioè la mattinata è scandita da altri appuntamenti e il pomeriggio le persone un po' più agee sono impegnate a fare altro.
6: Certo.
5: E chi finisce di lavorare, che magari si slaccia un po' la cravatta e si appropinqua a quelle, a quei giri necessari per cercare un partner.
2: Come l'hai detto, sembrava proprio che lo facessi anche tu.
0: Ma, sì, hai ragione, hai avuto anche la stessa sensazione.
4: Ci siamo proprio immaginati.
0: anni fa, ovviamente. Certo, Boris, oddio. Quando eri single.
9: Ma non stava parlando dei pensionati che la mattina vanno a fare l'esame del sangue.
0: Ecco, per esempio, anche nello studio medico.
6: Ma certo, sai come si broccola?
4: No, nello studio medico no, dai, con tutti i problemi che si hanno.
6: Ma vai!
0: Vabbè, ma è proprio un modo per
9: rompere
0: il ghiaccio. Salve, salve. Lei è qui per...
6: Guardi, devo fare una visita. Ma cosa c'ha lei? Sapesse, allora
9: un compito che fa contatto col piede.
6: È come dire, non dire mai come stai, no? Perché sennò ti asciugano, è così dal dottore. Uguale.
0: Che è Betty?
10: Ciao Giurma, io mia moglie l'ho conosciuta nel 95 in discoteca del paese dove abito. Siamo sposati quasi 24 anni al 7 settembre e niente, ci conosciamo da 30 anni. Ciao ragazzi.
4: Ciao. Le vecchie discoteche.
0: Vabbè, la discoteca, la discoteca. Il mio amore l'ho trovato in concessionaria, mi ha venduto la macchina, siamo insieme da 23 anni. Ma Nancy penso. Da Robecco sul Naviglio, quindi era il venditore delle auto.
6: E quante macchine hai comprato dopo?
0: Allora, mio marito lo conosco di vista sin da piccola, poi siamo usciti con altri amici la notte di San Lorenzo, che è quella delle stelle, no? Delle stelle cadenti, quindi anche insomma...
2: Il 15 agosto,
0: Esatto.
9: Romantico.
0: Molto romantico, lungo il fiume Adda, ce lo scrive Selena.
6: Dai, che bello.
4: Susanna da Ispica, buongiorno esauriti, io ho conosciuto mio marito al maneggio, l'ho visto per la prima volta che era di spalle sul cavallo.
2: Che sexy,
4: sì, molto sexy.
9: Che cavallerizzo.
0: Scusate, c'è anche chi scrive: ma se io voglio solamente andare a fare la spesa, c'è un giorno in cui posso andare senza che nessuno mi rompa i manoni?
2: Boris, c'è un giorno?
6: Sì, il lunedì.
5: Di solito è il sabato, perché si presuppone che si faccia la spesa di famiglia con la coppia, anche onde evitare di mettere un ananas al contrario che possa poi essere oggetto di tiro da parte di un partner o una partner gelosa, insomma, meglio da evitare. Quindi se volete come diciamo intercettare un partner, allora andate dopo le ore 18 durante i giorni della settimana
0: infrasettimanale. Va bene, l'unico sguardo che incontro al supermercato è Pino il macellaio, che salutiamo.
4: Ciao Pino.
0: E dice
4: ciao.
0: Con la goccia di sudore che gli scende dalla fronte: beh, ma guarda che c'ha il suo perché,
2: chissà che buona carne.
6: Ma sì, certo.
4: Che faccio, lascio?
0: Mezzo, che faccio, lascio.
9: Ricordo De Sica quando faceva pubblicità che faceva il panettiere, il salumiere, me lo ricordo.
0: Sì, certo.
9: Te lo ricordi? Quel marchio famoso ormai.
0: Beh, come la Pina, no? Di Fantozzi, quando si era innamorato di Alberto Antonio Panettiere, che aveva tutta la casa, la credenza piena di sfilatini, pane da tutte le parti.
9: C'è il Fantozzi dentro.
0: Esatto. Allora, ci sono le donne, questa mattina le abbiamo già ascoltate, quattro donne sono andate in sfida, stiamo parlando di Big Smile, naturalmente delle barzellette, ma una sola vince. Max, tu ci vai a fare la spesa?
6: Ma certo.
11: Se no come mangio?
0: Certo.
2: Ma non vai, deve fare così.
0: Ma non va il suocero per tutti?
4: Non ci pensa Nicola.
11: Sì. Ma va. Io una volta sono andato a fare la spesa con mio suocero. Ecco.
0: E?
6: Lascia stare.
11: È durato 5 minuti, siamo entrati e mi sono ritrovato subito all'uscita. Non
0: che
11: so
0: senso?
11: Perché.
0: Cioè, l'ha fatta veloce?
11: No, è entrato ed è uscito. Lui odia i supermercati.
0: Odia i supermercati.
9: Cosa ci è andato a fare, scusami? Cioè, vabbè, andiamo avanti.
4: A vedere si approcciavano, capito, con
0: certo.
4: Il genero.
0: Un bacio, signor Nicola.
6: Ciao.
0: Vai, Max, scopriamo chi ha vinto.
12: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 4.
0: Emanuela!
13: Ciao Surma, buongiorno, sono Manuela.
0: Ciao, buongiorno.
13: Allora, c'è un uomo che fa un incidente ed ha una certa invalidità, quindi quando deve ricominciare a lavorare gli trovano lavoro in provincia. Va a fare, diciamo, il colloquio conoscitivo, perché il lavoro comunque tanto era suo, e quando va a fare il colloquio, insomma, si presenta, sono Mario Cerchetti. Ah, signor Mario, sì, salve, buongiorno, so già tutto, insomma, si metta seduto, vediamo, che mi vuole sapere? Non so, vorrei sapere un pochettino com'è il lavoro, l'orario, insomma, i giorni di lavoro. Cioè, guardi, il lavoro è semplice, il lavoro di archiviazione, inserimento dati, cose di questo genere. L'orario dal lunedì al venerdì, dalla mattina alle 8. Senta, signor Mario, una curiosità, ma che tipo di invalidità? Cioè, sai, mi vergogno un pochettino a dirglielo, ma sì, dai, fra di noi, anche per capire, insomma, se posso darle tutte le mansioni, cioè, sì, ok, io lo dico. Praticamente, vabbè, dopo questo incidente che ho avuto, mi hanno tolto i testicoli. Vabbè, insomma, ok, signor Mario, perfetto, allora ci vediamo direttamente lunedì alle 10. Cioè, come alle 10? Ma non ci dovevamo vedere alle 8? Ma noi dalle 8 alle 10 ci grattiamo le palle, lei che viene a fare?
0: Beh, la barzelletta più divertente di questa batteria è proprio questa. Quindi la barzelletta di Manuela se ne va in finale
6: venerdì. Registra subito la tua barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp
0: vocale.
9: Si manderà anche il suocero di Max.
6: Ma
9: dici?
6: Sicuro.
0: Certo.
9: Ma manda Max.
0: Manda, manda.
14: Il capitano Marco Galli presenta
0: Cervenò.
6: Cervenò.

0: poi c'è Chiara che scrive: io vorrei tanto sapere in che supermercato va Boris.
1: È il supermercato che va da lui, ma che ne sapete?
2: Boris frequenta le piccole botteghe in giro per Milano.
1: Bravo Boris.
3: Secondo me si fa arrivare la spesa a casa.
1: No. Ha ragione
3: Mitch. Non fa bella comunque.
0: Va bene, dai, gioco nuovo. Come funziona?
1: Noi vi diciamo una vocale, una consonante, voi dovete trovare una parola con questa vocale e consonante.
0: Sì.
1: Di lunghezza, piacere, perché questo è il reclutamento. Mandarla al 342 41 15 105. Vi ricordo che non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana. Ma andiamo con le letterine, le paroline.
2: Allora oggi dovete inviarci una parola che contenga le lettere E di Empoli e R di Roma.
0: Dai, è facile, ne abbiamo parlato tutta la mattina. E di Empoli, R di Roma, le vostre parole al
1: 342 41 15 105.
4: Neve. Ne abbiamo parlato stamattina.
5: Gioco nuovo.
0: Ma che c'entra?
4: Non

0: questo vi abbiamo chiesto questa mattina parole di lunghezza a piacere con
1: la E di Empoli e la R di Roma.
0: Mi fa molto ridere questo messaggio. Qualcuno ci scrive: mare, verde, fiore, credere, prendere, perdere, leggere, premere, corrente terrestre, sera, inverno, erba, rete, bastano?
2: Bastano!
0: Sì.
1: Lo dobbiamo
0: penso
1: chiamare,
0: di sì,
3: cioè, però ce le devi dire tutte dopo.
0: Mo però se ti chiamiamo, esatto, ce le leggi tutte in questo ordine.
2: Devi rispondere direttamente con la parola che hai scritto. Questa ne ha scritta una cifra.
3: Tutte le devi
2: dire. Second?
0: Quarto.
4: No.
1: Remo.
0: Ma certo, c'è la E, c'è la R, corretto, perfetto, brava!
1: Complimenti.
0: Anzi, bravissima.
4: Sì, ciao.
1: Come ti chiami?
0: Benvenuta.
1: Chi sei?
4: Sono Beatrice da Fusignano.
0: Ciao Beatrice, dov'è Fusignano?
2: A Ravenna.
4: Vicino a Ravenna, vicino a Lugo.
2: Ma certo.
0: Ah, ma sì, ma ciao Bea. Benvenuta.
4: Ciao.
0: Sei in macchina, Bea?
4: No, sono a lavoro insieme a una mia collega che si chiama Elena.
0: Ciao Elena.
1: Ciao.
0: Buongiorno anche a te. Che fate ragazze? Che lavoro fate?
4: Siamo delle operaie metalmeccaniche.
0: Grandi.
2: Brave.
0: Ma riuscite Bea e Elena a stare al telefono con noi, a giocare?
4: Sì, dai, 5 minuti riusciamo.
0: Dai, fantastico. Allora cerchiamo di andare veloci. Rimanete lì, siete le prime. Attenzione, vediamo un po' chi arriva dietro. Beatrice da Fusignano.
2: Sono brave,
0: Insieme alla collega Elena.
2: Sì. Oggi
3: a mani basse.
2: Oggi sì, a mani basse, bravo.
1: Secondo. Terzo. Quarto.
2: No.
1: Quinto.
2: No.
1: Salutiamo.
0: Eravamo a Potenza.
1: Alice.
0: Danna. Da Alice, ma non
2: ciao.
0: Risponde. Riserva, pronta.
2: Andiamo a Pistoia.
0: Selena.
1: Buongiorno.
0: Selena o Selene, ciao.
2: Pronto?
5: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao, buongiorno. Da Pistoia, giusto?
5: Sì, ora in questo momento in realtà sono al lavoro.
0: Selena o Selene?
5: Selene.
2: Ok.
0: Selene, che lavoro fai?
5: Lavoro in banca.
0: Sei allo sportello, Selene?
5: No, sono in ufficio.
0: Ma puoi giocare con noi?
5: Sì, siamo in due.
2: Ok.
0: con chi sei?
5: Per dare un supporto.
0: Sì. Ah, fantastico. Con chi sei, Selene?
5: Sono con il mio collega Andrea.
0: Con Andrea, bravissimi. Allora, la parola che avevi mandato con la E, con la R, era...
5: Supermercato.
0: Certo, è tutta la mattina che ne parliamo. Perfetto.
2: Dai.
0: Allora, abbiamo Bea e Elena, colleghi di lavoro al lavoro in questo momento,
1: sì.
0: Ma anche Selene e Andrea, colleghi di lavoro al lavoro in questo momento. Mi sembra una gara molto equilibrata.
2: È vero, sono
0: forti. A questo punto entriamo nel vivo ricordando che si gioca anche da casa.
2: Coi salvatori che mi piace tutti le ore. Dai ragazzi, oggi ci siamo.
0: Allora, pronti? Bea, veniamo da te.
4: Ci sono.
0: Eccola qua. Allora Bea, attenzione, partiamo. Prima manche.
1: Ditemi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la N di Napoli.
4: Prima.
0: La I di Imola, la N di Napoli.
6: Non è corretto.
4: No, avevo capito.
0: Non ti preoccupare,
2: tranquilla.
0: Bea, tanto non vai a inficiare in nessun modo,
2: sì.
0: Perché tutto dipende in questa prima manche da Selene e da Andrea, ragazzi.
1: Pronti?
0: Pronti, carichi?
2: Sì.
0: Andiamo.
1: Ditemi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la V di Verona.
7: Vento.
2: Hai capito, Andrea?
1: Che serietà.
6: Ricordiamo però che deve pronunciare chi partecipa al gioco.
7: Vento.
6: Comunque è corretto.
0: Dai, vabbè, ma giocano in coppia,
2: certo.
0: Boris. Comunque
7: suggerito ad alta voce.
0: No, figurati, Andrea. Comunque siete stati bravi,
2: sì.
0: Prima manche superata. Allora, come da regolamento, chiediamo a Bea di rispondere, anche se magari la parola arriva da Elena, e a Selene di rispondere.
2: Brava.
0: Anche se poi è Andrea, insomma. Perfetto.

0: Attenzione, seconda manche, il giro del non, vi invertite, quindi Selene e Andrea, siete i primi.
1: Sì.
0: Pronti? Selene,
1: pronti.
0: Okay. Selene, mi raccomando, rispondi tu, ok?
1: Sì. Sì, sì, sì.
0: Perfetto, partiamo.
2: Ditemi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la T di Taranto.
1: Ah. Cenere.
0: Cenere.
3: Corretto.
0: Ma bravi, bravi. Ma che gioco di squadra pazzesco. Una cosa pazzesca.
4: Ma non ho detto che sono bravi.
0: Bravissimi,
4: ragazzi.
0: Allora Bea,
1: ci sono
0: insieme ad Elena. Mi raccomando, perché qui ho dentro.
1: Ci proviamo.
0: Fuori, forza, forza. Ascoltate quello che vi dice Mitch.
2: Per voi una parola di 6 lettere che non contenga la O di Olbia e la P di Pisa.
1: Basico.
0: C'è la O però. Bea.
3: Non è corretto.
0: Bea, no. Mannaggia.
4: Ragazzi,
5: erano molto brave.
0: Per un soffio, purtroppo.
2: No,
0: ai. Quindi stanno cadendo tutti, tutti e quattro. Salvatori scatenati mandano le loro parole. Ricordiamo di 6 lettere che non contenga la O di Otranto e la P di Potenza. Salvatore, che deve rispondere adesso, se riceve la nostra chiamata naturalmente direttamente con la parola corretta, lo deve fare entro il quinto squillo. Se ce la fa, soffreca tutto. Soffreca.
4: Non vale il pronto, ragazzi.
0: Due pacchi si può.
2: Primo.
6: Musica.
3: Corretto.
0: Musica per le nostre orecchie. Il Salvatore ce l'ha fatta. Tra l'altro sul primo squillo. Chi sei, Salvatore?
6: Omar da Mantova.
0: Ciao Omar. Rimani lì in attesa, puoi? Qualche secondo?
6: Sì, sì.
0: Grazie, bravo Omar. Bea, Elena.
1: Mi dispiace.
0: No, ma figurati, dispiace a noi. Siete state brave. Poi l'emozione naturalmente si sa.
1: Esatto, ma infatti ci giochiamo sempre e ne sappiamo, ma siamo agitate tutte e due.
0: Bea, non ho dubbi, gioca brutti scherzi. Però è stato un piacere conoscervi. Vi auguriamo buon lavoro, buona giornata. Volete salutare qualcuno?
1: Allora, io saluto tutta la mia famiglia, tutti i miei amici e ricambio anche per l'Elena che è già tornata a lavoro per la vergogna.
0: Amore. No, addirittura. Vi abbracciamo, ragazze.
2: Ciao.
0: Buon lavoro e buona estate. Selene, Andrea, siete stati bravi, ma purtroppo
1: grazie.
0: È andata così. Chi salutate voi dalla banca? Dalla banca.
1: Salutiamo tutti i nostri amici, i nostri colleghi e... niente, le nostre famiglie.
0: Un bacio enorme. Ciao Selene.
2: Ciao.
0: Abbiamo Salvatore.
4: Omar.
0: Eccolo
6: qua.
0: Ciao. Omar, di dove?
6: Di Mantova.
0: E sei contento? Che ti porti
6: molto
0: a casa due pacconi?
4: Colaccioni.
6: Sì, per i miei bambini.
0: Per i tuoi bambini, ma che bello. Allora, sono due scatoloni, insomma, saranno pieni di regali, di gadget, di Radio 105. Omar, come si chiamano i bimbi?
6: Edoardo e Ludovica.
0: E Ludovica, adesso dove sono? Al campus?
6: Sono a casa con la nonna.
0: Ah, a casa con la nonna. Quindi poi stasera quando torni a casa dal lavoro glielo dici?
6: Senz'altro.
0: Li salutiamo, Omar, tu ne vuoi approfittare? Fare dei saluti.
6: Saluto mia moglie Arianna,
0: sì?
6: Edoardo e Ludovica e voi che tutte le mattine vi ascolto.
0: Grazie Omar, baci,
2: ciao,
0: bravo.
2: Ciao.

0: 105.
1: Tutte le mattine alle 7, solo su Radio 105.
2: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Beh, non serve più immaginarlo perché da Kia è nato il primo motore Tri-Fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel. Tre anime, un'unica scelta.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
4: Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
8: Ma cosa dici?
7: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
8: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
9: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: Voglio. Ascolta Antonino,

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Adesso le mie labbra sanno solo di te, è un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Welcome. Radio 105 in Italy. Thank you for everything.
5: Tutto esaurito.
6: Tutto esaurito.
4: Bye.
5: 105 tutto esaurito con Marco Galli.

0: classe. Siena Spiro, Spyro, Material Lover su Radio 105 insieme alla Ciurma. Buongiorno. Ci arriva una foto, un'immagine bellissima che non pubblicheremo, naturalmente non metteremo in TV per privacy, di un neonato, una neonata.
1: Patato.
0: Sì, è appena nata, si chiama Ilenia,
2: wow.
0: Piacere. E ci scrivono Eddie e mamma Valentina, una nuova esaurita, benvenuta Ilenia.
2: Tenerezza, che carina.
0: Vedi, questa potrebbe essere una bella idea, una buona occasione per dedicare una canzone magari alla mamma o alla neonata attraverso il PBM mio. Scatta l'operazione PBM mio tra poco, ve le suoniamo tutte. Dove vanno richieste, come, quando?
2: Ma è facile, scrivi PBM mio,
0: sì,
2: il titolo della tua canzone,
0: sì,
2: al 342 41 15 105.
0: Perfetto.
2: E poi cosa succede?
0: Niente,
2: mi richiama Max Maddi e ne scegli un'altra.
0: Certo,
2: no, scherzo, non è vero.
0: Perché ne scegli un'altra?
2: Così in generale. Vi richiama Max Maddi e venite in onda con noi e fate la vostra dedica
0: anche con un vocal. Intanto questa, amici, ve la regaliamo noi, è molto bella, lui ci piace un sacco.
2: Che è Achille Lauro?
0: No, ah, no, pianta pure tu. È la voce del

0: 105.
1: Tutto esaurito, la sveglia più bella che c'è.
2: 105 Traffic.
3: La situazione in autostrada sulla A1 verso Milano per incidente, 4 km di coda tra l'immissione sulla A22 e Reggio Emilia. Sulla A4 verso Torino per incidente, 2 km di coda tra il bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Monza. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma per traffico, 2 km di coda tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale est di Roma. Prudenza e buon viaggio.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
15: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
16: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
17: Ma buongiorno, banda tutti esauriti!
18: Marco Galli, dai, facci divertire!
19: L'intruso. E adesso cosa succede?
8: Adesso succede, capitano, che Pizza ci spiega come funziona l'intruso.
6: Noi vi diciamo 4 elementi, uno di questi 4 elementi non c'entra per niente ed è l'intruso.
19: Mm-mm. Ok.
6: Vi chiamiamo, no? E voi dovete rispondere
8: come volete. Dentro il quinto squillo, ma la domanda è tu chi sei?
6: Sono l'intruso.
19: Esatto. Ok. Ma le 4 cose chi le dice?
8: Adesso ve le dico io.
17: Anch'io ascolto tutto esaurito. Buongiorno.
8: La categoria è andare a.
6: Dove?
8: Che categoria è?
19: No, non è bello, non è bello perché avete pensato tutti la stessa cosa.
6: Esatto, esatto.
8: Certo. Attenzione. Uno zorro.
19: Zorro? Andate a Zorro?
0: Sì.
20: Cos'è?
19: Che cazzo vuol dire andate a Zorro?
21: Capitano, magari è l'intruso.
22: Stai ascoltando 105 Tutto Esaurito con il capitano Marco Galli.
21: Allora, andare a 1 Zorro, 2 Ramengo, 3 Spasso, 4 Capo. Qual è l'intruso? Pensi di saperlo? Allora
19: vabbè,
21: scrivilo.
19: Sarà Zorro, non c'entra un cazzo, scusa.
20: Ma non puoi dirlo tu, capito?
19: C'entrava di più a cagare.
20: Bravo, Marco, hai vinto!
19: Grazie!
23: 105 Tutto Esaurito con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105. I know.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova, partiamo con un'ultima ora appena arrivata in redazione. Shock a Roma, incidente in via del Tritone, siamo a pochi passi dai palazzi istituzionali. Un taxi ha perso il freno a mano invadendo il marciapiede, investendo una donna che ora è gravissima in ospedale. Sotto shock il tassista che si era allontanato per andare in banca. E intanto è allerta caldo in tutta Europa, oggi in Italia 16 città da bollino rosso, temperature roventi a Milano, Roma, Torino, Venezia, Bologna, poi sono tante le ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Nel pomeriggio di oggi attenzione a possibili improvvisi acquazzoni e temporali in tutto il paese, in Francia sono 40 gli annegati, mentre 1800 scuole sono rimaste chiuse e cambiati gli orari di accesso al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco record di 45 gradi. Chiedo scusa alla famiglia e all'Italia, sono le parole del 27enne albanese che è scappato dal posto di blocco alle porte di Milano provocando la morte dell'agente di polizia municipale. Francesco Imprezzabile, 39 anni, è stato arrestato a Monza, aveva l'obbligo di firma per un altro reato, ha detto fuggivo perché non volevo guai, escluso lo speronamento. Mustafa e Youssef, il padre e lo zio del ragazzo marocchino di 19 anni che ha girato il video shock dopo l'incidente di Ceriale, rompono il silenzio e lo fanno con parole durissime, addolorati per la morte di Sofia, 22 anni, il ferimento dell'amica, tuttora in gravi condizioni. Il giovane non era alla guida dell'auto, non è indagato, ma è finito sul banco degli accusati della pubblica opinione proprio per i suoi video. Così la famiglia lo ha mandato via.
2: Che non c'è la testa a posto, non lo voglio più, ci rovina la vita.
3: È un asino, cosa fai il video a fare?
2: Deve spaccarlo sulla tua testa, quel giorno del telefono, spaccarlo sulla sua testa. Sì, 40 anni che siamo qua, viviamo qua, non abbiamo mai avuto discorsioni con nessuno. Vogliamo anche andare da loro a chiedergli scusa, baciarle anche i piedi.
1: Gli esteri Stati Uniti, schiaffo al presidente dal Senato che ha approvato una risoluzione per lo stop alla guerra in Iran. Trump parla di voto inopportuno e insensato, torna ad attaccare l'Italia. Giorgia Meloni si dice sinceramente colpita ma non vuole continuare ad alimentare il confronto. La politica estera non è Temptation Island, aggiunge la Premier. Per il tycoon popolarità a picco, piace solo a un americano su tre. Rientriamo in Italia, arriva da Palazzo Chigi un alert rispetto ad alcuni tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp attribuiti al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano. Questi messaggi mirano a indurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative di governo. Lo sport ai mondiali, si è chiusa stanotte la fase a gironi, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia ha battuto eliminando il Panama con un gol di Budimir nella ripresa, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e va ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Ronaldo che si sblocca nel torneo e diventa il primo a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 questa sera le ultime due sfide del girone B, Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada. Queste le Breaking News di TGCom 24.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Domani sì, domani giovedì.
7: A Radio 105 sono le 9.03, Sasa Cato!
6: Domani è incredibile giovedì.
7: Te l'ho detto. Lo show!
6: Lo sa anche Betty che domani è giovedì. Domani, sì, domani.
7: E sai,
6: Betty, assecondiamolo.
7: Certo, ovvio.

0: Pensa a lei.
1: Esaurito è qua. E con semplicità, Marco Galli ti darà la carica.
2: Le 9:04 minuti. Buongiorno, buongiorno. Dalla ciurma al completo, io sono Ilenia Pizzemici qui accanto a me nello studio principale. Buongiorno, buongiorno, di fronte a noi Fabio Liuzzi, regia.
0: Ciao Fabio.
2: A Roma c'è il gladiatore Max Maddi. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: L'informazione, Boris Mantova e la bella Betty. Sempre presente dallo studio Rosa. Allora ci chiedono, sono già arrivati gli alieni? Sono le 9:05, forse è presto.
0: No, dopo le 10 arrivano. Ah. Sempre.
3: Non si è visto ancora nulla qui.
2: Qui nulla.
4: Per ora non si è visto nulla, no.
2: Comunque negli Stati Uniti, no? Secondo la medium.
4: La medium, sì, questa sera Brasile-Scozia. Cos'è? Stasera giocano? Durante la partita.
2: Stasera
4: comunque.
2: Cosa c'è?
4: Ai mondiali, cos'è? A Miami.
2: Il menù, stavo dicendo.
0: Sai cosa si mangia? Mi complimento con Mici, come sempre, per aver ascoltato con massimo attenzione TG Com 24 questa sera Bosnia Qatar e Svizzera Canada.
2: Okay,
0: quindi poi ci sono però altre partite nella notte, attenzione, noi non sappiamo.
4: Sì, però la medium parlava che durante la partita Brasile-Scozia.
2: Sì.
0: E Brasile-Scozia infatti è un match che va in notturna.
4: Allora vedi che c'ho ragione.
0: Okay, Scozia-Brasile per la precisione, che dovrebbe essere domani mattina all'alba.
2: Ora italiana
4: allora.
2: Domani mattina all'alba, sì. Quindi Scozia-Brasile, vabbè, occhi puntati, chiaramente.
4: Ti complimentavi veramente con me, quindi, Boris, grazie.
0: Ovviamente era sarcasmo.
4: Grazie, Boris.
2: Va bene, va bene. Allora, attenzione, tra poco entriamo nel mondo del PBM mio, ve l'abbiamo già detto, già ricordato, potete continuare ancora a mandare le vostre richieste musicali, anche con dedica, volendo.
5: Al 342-4115-105, anche col WhatsApp vocale con scritto PBM mio. La vostra canzone,
2: qualsiasi canzone mi venga in mente, voi scrivetela, mandatela, poi sarà il gladiatore a scegliervi,
6: tipo Extraterrestre di Finardi
2: per esempio. Certo.
6: Oppure non so, e ti telefono casa.
2: Sì tutte quelle che volete. Ma attenzione, come ogni anno, anche quest'anno escono delle indagini commissionate da vari portali, istituti di ricerca, che attestano che attestano che ci sono state, ancora ci saranno evidentemente, delle truffe purtroppo ai danni degli italiani, ma non solo, in merito alle vacanze. Quindi si parla di truffe e vacanze, oltre 4 milioni di italiani nel mirino, danni pensate per 195 milioni di euro. E i più colpiti, incredibilmente, sarebbero i giovani tra i 18 e i 24 anni.
0: Ma dai, ma c'è una motivazione.
2: Boris, perché sono inesperti?
0: No, perché credono di poter risparmiare facendo tutto da soli, affidandosi a dei portali che magari non sono di fiducia, o all'amico dell'amico che ha visto un annuncio in bacheca, c'è un numero di telefono da chiamare, una casa bellissima, picco sul mare.
2: Sì.
0: Per un prezzaccio frutto di un amico, di una cortesia di un altro amico. Ecco, tutto questo non esiste, salvo casi rarissimi. Di solito ci troviamo di fronte alle truffe di questi cialtroni che speculano sui sacrifici degli italiani che mettono da parte un anno intero per andare in vacanza. E infatti la truffa che colpisce il maggior numero di persone è quella delle strutture ricettive inesistenti. False foto, false disponibilità, falso anche il luogo, perché magari dicono il nome. Faccio un esempio
2: a caso.
0: L'Hotel X.
5: Sì.
0: Ma l'Hotel X non si trova a Gallipoli, ma in realtà si trova altrove, e quindi loro sfruttano quel nome, creando danno anche agli albergatori e gli imprenditori turistici onesti. Poi parliamo, le frodi non riguardano però soltanto gli alloggi. L'indagine evidenzia come 2,5 milioni di italiani abbiano avuto problemi durante l'acquisto di biglietti aerei, il noleggio di automobili. Per esempio, nel noleggio di automobili, soprattutto i ragazzini non sanno che la macchina va guardata per bene, fotografata quando la si prende, perché il minimo graffio, di cui magari non sono neanche responsabili, poi lo pagano il triplo. E quella è l'esperienza che manca, unita a un po' di presunzione, tanto cosa vuoi che ne sappiano mamma e papà. Non è così.
2: Sì, chiaro. Quindi ci sono dei modi, dei metodi, Boris, per difendersi?
0: Sì, anzitutto non seguite annunci sui social network che non abbiano un riscontro. Il primo consiglio che viene da dare è un'agenzia di viaggi. Anche lì bisogna fare attenzione, perché la cronaca ci ha insegnato agenzie di viaggi riconosciute, riconoscibili, che magari sono lì da anni. Allora loro sono professionisti del settore, vi possono indicare.
2: Anche quelle online, no? Volendo.
0: Sì, purché siano riconosciute dalla federazione turistica. E questo è importante, non basta copiare un logo, che oggi lo si fa tranquillamente come tante altre truffe. Non fidatevi degli annunci postati sui social network dagli amici degli amici degli amici, perché molto spesso possono nascondere delle insidie molto gravi.
2: Chiaro.
0: Allo stesso tempo, quando vedete un'offerta troppo conveniente,
4: esatto, inferiore alla media,
2: inferiore, dovete insospettire.
0: Nessuno vi regala nulla.
7: Bravo.
0: Nessuno regala nulla. Per cui, se non è di vostro zio che conoscete e che vi dice sì, ti do la mia casa a Fuerteventura, allora probabilmente è un danno che state rischiando di prendere.
4: Anche allora, se ti chiedono il pagamento immediato, subito, dai.
0: Sì, ma anche per esempio un consiglio importante:
2: attenzione,
0: non pagare su metodi che non siano rintracciabili. Certo. Do i soldi a un amico, su una postpay che è intestata a un signore sconosciuto, anziano, magari
4: su carte prepagate.
0: Carte prepagate. Allora si fa il bonifico bancario tracciato. In assenza di questo, meglio non avere un'opportunità che al 90% si rivelerà un bagno, ma non di mare, bagno inteso come truffa, piuttosto che avere uno strumento per poi poter denunciare.
2: Allora, attenzione, perché intanto, intanto noi ve lo chiediamo, speriamo di no, naturalmente, ma siete mai stati
4: truffati,
2: insomma, o avuto poi delle brutte sorprese, no?
5: Certo.
2: Una volta arrivati nei luoghi di vacanza,
5: magari
2: di
5: la casa non era come nelle fotografie, ma era una catapecchia, diciamo, perché è capitato anche quello,
4: Foto da catalogo, poi arrivi lì.
2: Guarda, ne avevamo, me lo ricordo, già parlato in onda, non so se hai voglia di raccontarlo di nuovo, Mitch, ma anche a te era capitato, no?
4: Sì,
2: casa con
4: preso
2: piscina, poi in realtà la piscina non era tua, era del vicino.
4: La piscina era del vicino, avevo preso una casa in Liguria, c'era la foto, quindi io ho visto tutte quante le foto.
2: E c'era sempre questa piscina, piscina, però era scritto anche nella descrizione.
4: Quando arrivo in loco, la piscina c'era, ma era del vicino.
2: E non potevi utilizzarla, ovviamente.
4: No, era totalmente in un'altra proprietà. Quindi.
5: Ecco perché ti sei fatto la piscina a casa.
3: Da allora.
4: Però se mi affacciavo sul balcone, effettivamente la piscina la vedevo.
2: Grazie, certo. No, però nell'annuncio c'era scritto, non so, villa, casa, quello che è, con piscina. Perché poi l'inganno sta anche in quella roba lì,
4: vista,
2: no?
4: Piscina,
2: nella descrizione.
4: Vista piscina.
2: Ecco, no, va bene, se ci volete raccontare naturalmente le vostre storie, vi leggiamo al nostro numero, è sempre attivo per voi.
5: 342 41 15 105.
2: Vedi chi è?
8: Esauriti, prenotate sempre su siti certificati, tipo Booking o cose del genere, se dovete fare da soli. Io faccio sempre così e non sono mai rimasto fregato. Trovate anche belle offerte e anche dei posti molto comodi, secondo me, se cercate, diciamo, nei posti giusti, però ovviamente sempre certificati. Riccardo da Venezia.
2: Ciao Riccardo. Ciao. Allora, attenzione però, ci scrivono anche buongiorno, sono stato truffato con un finto residence a Riccione all'inizio di luglio, quindi immagino qualche anno fa. Ho sporto denuncia. Guardando poi su internet, questo ladro ha cambiato da residence a hotel, eccetera, ma sempre truffa era, e si trovava proprio su una di queste piattaforme online note.
0: Ma, ma quando sei su una piattaforma può succedere, hai un riferimento,
2: hai
0: che è la
2: tutele.
0: Piattaforma, puoi chiedere in alcuni casi, a seconda dei giudizi e dei non giudizi, di poter avere un rimborso, perché ti è stato presentato un servizio non realistico,
2: anche se
0: poi ha cambiato denominazione. Ma avete un intermediario. In assenza di intermediario è evidente che dovete cavarvela da soli e sarà difficile dimostrare il danno da vacanza rovinata.
5: Ma non vi, almeno io quando prenoto qualche cosa, quelle poche volte, vado su questi siti.
2: Poche volte?
5: Sì, vabbè, lascia stare.
2: Cioè, fai poche vacanze.
5: Sì, no, vabbè.
6: Però lunghe.
3: Perché non è lui che prenota, è per quello.
5: No, facciamo, guardiamo su questi siti qua. Guardiamo.
4: Tutti molto chiari.
5: No? Non si possono dire. Guardo la struttura che mi piace di più, poi vado su internet, metto la struttura e io chiamo.
4: Certo
5: che faccio.
4: È come quello che guarda, capito? Va in negozio, vede le scarpe. scarpe e poi le compra su online.
5: No, no, io chiamo.
4: Dai,
5: vabbè.
4: Ma non si fa così. Sì,
6: no, ma fa di più, le prova anche in negozio.
2: Beh, allora aspetta, attenzione, intanto controlla che esista
4: la struttura.
5: E mi è capitato che a me è costato di meno chiamando che andando su Ambaradan.
4: È così, è un servizio che paghi.
5: Per cui faccio sempre così, io guardo su queste app l'albergo, la cosa, e poi chiamo dire: senta, buongiorno, salve.
6: Cioè, anche se chiami tipo a Capoverde, parli proprio in italiano. Buongiorno, sì. Una pizza.
5: Quello vado in agenzia, poi vado sempre nello stesso villaggio. Conoscono ormai.
2: Chi è che metti?
7: Ciao ragazzi, ciao. Brasile, Scozia, cioè Scozia, Brasile, Haiti, Marocco, giocano a mezzanotte.
2: Ah,
7: ero convinto fossero le 4 del mattino, poi credo abbiamo cambiato gli orari. Forse per evitare gli alieni, probabilmente.
0: No, ma è mezzanotte confermato, sì, sì. È così.
2: Cioè, hanno cambiato l'orario? È sempre
0: no,
2: stato
0: a me non risulta cambiato l'orario, mi risulta sempre a mezzanotte.
6: Ma gli alieni lo sanno che è cambiato l'orario.
2: Sì, perché se è cambiato l'orario c'è qualcosa sotto, ragazzi. Io ve lo dico.
6: Complotto.
2: Complotto. Vabbè, comunque a mezzanotte vediamo un po' che succede.
6: Ma atterrano sul campo, cosa ha detto questa signora?
2: Cosa ha detto la medium, tu che hai seguito, Michi? Ogni parola.
4: L'avvistamento durante la partita a Miami.
5: Ma non ci credo.
4: Sul campo, sì, sì.
2: Così quindi dovrebbe detto, atterrare il disco volante.
6: Ma proprio a Miami, dove devo andare in vacanza io a terra.
2: Vabbè, ma il 24 di giugno tu ci vai ad agosto. Fate in tempo già a rapire chi dovevano rapire.
6: Dimmi se è normale che un alieno atterra a Miami, io posso andare in vacanza.
4: È già distrutto e ricostruito.
2: Appunto. Giusy da Salassa giustamente dice: diffidate anche da quelli che chiedono un bonifico istantaneo, come è successo a noi l'anno scorso per un alloggio in Liguria.
5: Vedi quante persone sono d'accordo con me? Anche mia moglie fa così. Lo faccio anch'io. Guardo e poi chiamo la struttura.
6: Sì, hai scoperto l'acqua calda.
5: Vabbè, ma io non mi fido di nessuno, ragazzi. Io chiamo e basta. Tanto
2: allora,
5: bello.
2: Ciurma, la storia è vecchia, ci scrivono. Nel 2015 cercavo un alloggio a Londra. Ho trovato su un sito ufficiale un'offerta clamorosa, ma mi è venuto subito il sospetto che fosse una truffa, perché era troppo bello l'appartamento e il prezzo era troppo buono. E infatti, dice, pochi giorni dopo è arrivato l'avviso del sito che ha segnalato proprio la truffa. Quindi Marcello da Pordenone ci dice: usate sempre. Po' insomma, il cervello.
6: Nessuno ti regala niente.
2: Chiaro, Chiabetti.
9: Ciao a tutti, ciao. Sono Katia da Biella. Nel 2019 do un acconto per un appartamento giù a Soverato, pago con bonifico bancario, ma alla fine sono spariti, non hanno più risposto al telefono, non si sono fatti più rintracciare e nonostante la denuncia non ho avuto nessun tipo di rimborso. E quindi poi abbiamo dovuto ripagarci la vacanza.
2: Certo.
9: Ciao a tutti, buona giornata.
2: Ciao. Buona giornata a te. Dovevi scriverci prima, perché magari Max Maddi, che è il king di Soverato, non lo so, riusciva a gestire la cosa.
6: E che facevamo? Mandavamo Max a vedere se c'era la casa.
2: Non lo so, magari sì, lo mandavamo in avanscoperta. Capodanno 2022, Roma, arriviamo, l'appartamento non esisteva.
4: No.
2: Inoltre ci scrive Federica da Biella: appena arrivati siamo pure stati borseggiati.
5: No.
2: Pensate che bel Capodanno, mamma mia,
5: che
2: Fede.
5: Peccato.
6: Anche a Roma non ci va più questa
2: donna. Ci dispiace tantissimo, esatto. La fregatura nella fregatura.
4: Lì bisogna fare, quando tu vedi le foto, in realtà scaricarti quelle foto e poi fare una ricerca magari su Google Immagini, così vedi realmente se quelle immagini corrispondono alla location. Esistono.
2: Location, è certo. Ma Pizza, ci racconti, siccome Boris parlava anche di fregature che hanno a che fare con il noleggio di auto in vacanza.
5: Sì, sì, sì.
4: Con i biglietti anche.
2: Ci racconti quello che hai fatto un anno con un'auto a noleggio?
3: Cosa hai fatto?
2: Se vuoi, fa molto ridere.
5: Sì.
2: Se vuoi.
5: Prendiamo un'auto a noleggio, giustamente. Vabbè, io poi sono distratto, non guardo mai niente. Prendo la macchina, ce ne andiamo, io e mia moglie.
3: Me la ricordo.
5: Sì. Dopo due giorni arriva mia moglie e fa: no, abbiamo fatto un casino, abbiamo spaccato la macchina, ci sono venuti, non so, nel parcheggio, ce l'hanno spaccato dietro tutto, ma ci hanno tamponato, graffiato tutto. Orca,
2: c'erano botte, graffi.
5: Mamma mia, ero giù al mio paese e dico: vabbè, vado, sai cosa facciamo? Andiamo in un carrozziere da mio amico, vediamo se ce la mette a posto. questo qua,
2: a tue spese ovviamente,
5: a mie spese, certo. Perché se no devo pagare una
4: certo.
5: Andiamo lì, allora questo qui, il mio amico qua, dopo un giorno me la porta bella, precisa, puletta, fatta bene,
2: nuova,
5: senza, nuova, senza un graffio.
4: Sì.
5: Finisce l'estate, andiamo, portiamo la macchina, arriva il controllore lì,
4: sì, dell'autonoleggio,
3: il controllore
4: con la scheda sulla mano, con la controlla, guarda tutto,
5: ma mi scusi, signor De Senza, qui.
4: Ma qui era tamponato.
5: Ma qui era tamponato. Ma come mai è tutto nuovo? Ah, guardi, io non so niente.
6: Ce l'aveva già.
5: Ce l'aveva già.
6: E
5: tu hai
6: aggiustato
5: quella. No, colpirla, no, lo scemo.
2: Scusa, cioè, quando ti è costata sta macchina a noleggio?
5: No, meno male che non mi un mio amico è costata 200 euro.
3: Ha fatto un buon prezzo. Okay.
5: A io, confronto.
4: Io l'ho parcheggiato, l'ho trovata così.
5: Io l'ho trovata così.
6: Vabbè, ma tu potevi dirti, pensavo fosse un danno che ho fatto io e l'ho riaggiustata. Sì. Però doppia, saldate.
5: Doppia figura la pirla, no?
2: Esatto. Sì. Pizza, sei il cliente ideale.
5: Certo, sì, non mi fregano più.
2: È qualcosa di sublime. Chi è Betty?
10: Buongiorno Ciurma. Ciao. Adesso il vicino di Mitch metterà un annuncio su Airbnb per affittare la sua casa con piscina, ma la piscina sarà quella di Mitch.
2: Vedi il karma, tutto gira, poi la ruota gira. Questa ve la regaliamo noi, le prossime le mettete voi. Backstreet Boys.

0: è mio.
1: Senti, no, Ciccio ti scrive pizza, se vuoi ti presto la macchina una settimana, la fiancata da rifare.
2: No,
3: è mio.
2: Ma poi non mi è capitato solo quello, me ne sono capitate altre.
1: Ma veramente?
2: Ma sì, lascia stare, ma
4: sempre che hai risolto problemi.
2: Sempre,
5: fatto,
2: sempre.
5: Hai cambiato i pavimenti a una casa che hai affittato.
2: Ma lascia stare, ma
1: sempre con le auto?
2: Sì, con le moto e auto, moto.
5: Ma vai a piedi che fai
2: ma
5: prima.
2: Ma veramente. Ma andiamo a Verona da Patrizia.
1: Ciao Patrizia, benvenuta.
4: Buongiorno. Ciao Patrizia.
6: Ciao.
1: Ciao, ciao.
5: Hai un'auto da sistemare? La vuoi dare a pizza?
6: No, quella ce l'ho, va bene.
2: Patatina.
1: Senti Patrizia, tu ci vai in vacanza?
6: Sì, però devo aspettare la fine di agosto.
1: La fine di agosto? E dove vai?
6: Andremo a Palma di Maiorca.
1: Che bella! Palma di Maiorca, che meraviglia, bella. Prima volta che vai?
6: Sì, il mio compagno c'è già stato, ma io no e volevo proprio andarci.
1: Bellissima. Ti piacerà un sacco. Sì. Sì. Quindi andate tu e il fidanzato o ci sono anche degli amici?
6: Sì. No, noi due perché abbiamo già vissuto una vacanza con amici e purtroppo non è andata benissimo.
1: Beh, succede, a volte si sfasciano i rapporti, le amicizie.
2: Patrizia, da soli bisogna andare.
1: Da soli.
4: Che peccato.
1: Senti Patrizia, prenotazione quindi già fatta dell'albergo, della casa, tutto a posto?
6: Sì, siamo andati tramite agenzia, quindi mi auguro che vada tutto a posto.
1: Bene.
2: Ma certo, affittatevi una macchina che ci sono delle spiagge bellissime.
1: Sì, controllatela bene però,
6: Ma anche quella tramite agenzia. Brava. Ci ha lasciato fare tutto a loro.
1: Vedi okay. Patrizia, professional.
2: Sì.
1: Patrizia, qual è il tuo numero, Fortunello?
6: Il 2.
1: Dossa.
4: Numero 2.
1: Dossa, tu habla un pochettino le spagnola?
6: Un pochettito, sì.
1: Un pochettito. El dos. 2. Chi è?
7: Fa venire le mani.
1: Chi è?
4: Chi è che è successo? Cosa
1: aspetta? Stiamo sentendo.
4: Le mani.
2: Le mani?
4: Ma con chi parla?
1: Patrizia.
5: Ma chi è? È Boris che parla con qualcuno.
2: Ah, sì.
0: Le mani.
1: Scusaci Patrizia, anche tu sentivi delle interferenze?
6: Sì.
1: Secondo me sono gli alieni.
2: Oh, stanno arrivando.
5: No, veramente.
1: Patrizia.
4: Che nel tempo libero Boris fa la manicure.
1: Patrizia. Sono arrivati gli alieni nello studio di Boris. Lo vogliono portare via, ma prima gli hanno detto facci vedere le mani.
4: Che mani.
1: Oh, vediamo se sei uno di noi. Facci vedere le mani.
4: Che mani, wow.
1: Ma va, secondo me Boris non se lo portano via.
5: No.
1: È più, ma va. Più,
5: più Boris che si porta via l'alieno.
1: Esatto, siamo più noi da esperimenti, no Patrizia?
2: Mi sa di sì.
5: Ma perché?
4: Tornando alla canzone invece, a chi vuoi dedicarla e come mai questa scelta? Come mai questa canzone, questo rock?
6: Perché la dedico a mio fratello che non c'è più da 6 anni.
2: Amore.
6: Purtroppo è venuto a mancare che ne aveva 27 e lui mi ha portato nella strada del rock.
2: Grande.
1: Patrizia, ti abbracciamo fortissimo, fortissimo.
6: Grazie.
1: La vuoi annunciare tu?
6: Tante strade degli SDC.
1: Grazie Patrizia.
2: Ciao Patrizia.
1: Ciao.
4: Un bacione.
6: Ciao.
2: Ciao amore.

0: scelta.
1: Mio.
0: Rira.
2: Di chi è? Di chi è?
3: No, è mio.
2: Stop.
4: BBM
5: è mio.
2: Senti, Stefano da Sassari, sì, a proposito di vacanze, case in affitto, sì, strutture, agenzie eccetera, dice: affitto case da oltre 10 anni, basta scrivere il mio nome su Google, insomma, dice, vengono fuori tantissime recensioni perché sono titolare di un'agenzia immobiliare. Molti sono convinti che affidarsi ai professionisti costi di più, ma molto spesso è il contrario, oltre al fatto che evidentemente, certo, poi ci sarebbero
6: più, tutelato,
2: più tutele, no, in teoria,
6: certo, ed eviti le fregature,
2: vero, esatto, che sono spesso dietro l'angolo. Dove si va? Da chi si va?
5: Andiamo a Parma.
2: A Parma.
6: Da Nicolas.
2: Ciao Nicolas.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno.
2: Nicolas.
6: Ehi.
7: Buongiorno.
2: Non c'è.
7: È giovedì.
2: Le casca... Non è giovedì. No. Che allora c'entra?
6: È lì, ma non fa bello. Lo richiamiamo.
2: È lì.
7: Nicolas.
2: È la che l'aspettava. È lì. Lela. Lela che l'aspettava.
6: Magari era un Nicolas fake. Non era vero.
2: Tu dici.
6: Non lo so.
2: È sempre l'alieno.
6: Non era Nicolas Cage.
2: Che dopo essere passato in studio da Boris. Fammi vedere le mani.
6: È tornato.
2: È tornato adesso al telefono.
5: A Parma. Sta andando ad Ancona a vedere Vasco Rossi. Salutiamo tutti coloro che stanno andando a vedere il Vasco.
2: Ciao ragazzi.
5: Ciao Sabrina.
6: Ciao
5: patatini.
6: Salutateci Vasco, salutateci.
2: Però scusami, l'alieno da Parma, sì, poi va ad Ancona, poi deve andare a Miami. Ma c'è che fanno veloce loro, hanno sti mezzi rapidissimi.
6: Ma per forza Miami deve andare, ma mandiamolo da qualche altra parte.
2: Ma l'ha detto la medium, ma mica lo diciamo noi, eh.
6: Io ho capito, ma non possiamo mandarla alla medium.
5: Ma sai che io lo manderei?
2: Benissimo.
5: No, dico, Nicolas, dove sei, Cicino?
2: L'abbiamo recuperato?
6: Se ci sei, Nicolas, batti un colpo.
2: Nicolas, ciao! Eccolo, dove eri, Nicolas?
5: Ciao!
8: Mi è caduta la linea, scusate.
2: No, però ma figurati, noi ci siamo preoccupati, Nicolas. Ho detto, non è che l'ha rapito l'alieno.
6: Raccontaci, che fai nella vita, Nicolas? Chi sei, dai?

0: Lavoro come magazziniere in una ditta di Parma.
1: Ah. Sì. E adesso sei in magazzino?
0: Sì. Adesso sono qua fuori a prendere un caffè.
1: A prendere un caffettino. Bravo. Giusto, giusto, certo. Giusto. Senti Nicolas, vacanze per te? Quest'anno? Qualche giorno?
0: Quest'anno sì, qualche faccio il weekend. La famiglia fa un mese a Riccione.
1: Ah. Cioè la, sì. La famiglia composta da chi?
0: Moglie e due figli piccolini.
1: Ah, cioè moglie e due figli vanno un mese a Riccione.
2: E tu ti riposi sì. A casa.
1: E tu?
0: Stai e a io casa, mi riposo sarebbe. Un po' a casa. Lavoro durante la settimana e li raggiungo nel fine settimana.
1: Nei weekend.
3: Quelle sono le ferie migliori. Bravo Nicolas.
1: Nicolas, sono le ferie migliori? Anche per certo. Te, confermi? Da solo?
0: Sì, beh, abbastanza. Beh, almeno sì. Da solo ci si riposa un po'.
1: Vabbè, sarà felice tua moglie di sentirtelo dire, ma ovviamente si scherza. Senti, bimbi come si chiamano?
0: Allora, Simona, mia moglie.
1: Simona,
0: ciao, Alessandro Simona. E Federico, i piccolini.
1: I piccolini, ma sono già al mare adesso? Sono già partiti?
0: No, partono il primo luglio.
1: Primo luglio, dai, non manca molto. Dai, allora, dai. Buona vacanza a loro e a te, naturalmente, nei tuoi spostamenti nel fine settimana. Nicolas!
2: Il tuo numero fortunato, qual è?
0: 31.
2: 31.
1: Come mai il 31?
0: È il mio giorno di nascita, 31 luglio.
1: Ah, 31 luglio.
3: Ah, vedi?
1: Hai capito.
2: Allora puoi recuperare con sì. Questa dedica. Puoi recuperare sì. Quello che hai detto a tua moglie.
3: No, ma
2: come mai questa canzone?
0: La canzone che ho messo nel video del nostro matrimonio sì. E qui è la donna della mia vita, quindi
3: certo.
1: E quindi è per lei.
0: Sì.
1: E quindi è per lei. E che canzone hai scelto? Qual è la vostra canzone?
0: Più bella cosa di Eros Ramazzotti.
1: Sì. Bravo Nicolas, un pesciolino innamorato, oh, che bello!
3: Sì, sì.
1: Ciao!
3: Ma c'è il continuo di più bella cosa che andate in ferie!
1: Dai, dai! Vai Eros!

0: e balla i successi di sempre.
1: Tutto esaurito è qua. E con semplicità, con semplicità, Marco Galli ti darà la carica.
2: Allora amici, idee per l'estate ne abbiamo? Beh, io me ne vado in Toscana con tutta la famiglia. Su Airbnb ho trovato una casetta con giardino, così facciamo contenta anche Mimì, la nostra cagnolina, che poi è una casa di persone comuni, come noi. In effetti, anche la nostra casa potrebbe diventare un Airbnb mentre siamo in vacanza. Voi ci avete mai pensato? Ormai in Italia ci sono turisti tutto l'anno, in montagna, al mare, in città, e mettere la casa su Airbnb può essere un modo intelligente di fare un guadagno extra. E il bello è che se non avete tempo di occuparvene, può aiutarvi un co-host a curare le prenotazioni, le pulizie, ricevere gli ospiti. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, lavapavimenti Roborock F25 RT, tua a soli 179 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità, è una favola.
11: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.

0: Super BBM mio.
1: Super BBM mio. C'era una somma da fare, facile, facilissima. E lei l'ha fatta. Facile.
2: Arriva, arriva da Salerno ed è Bea.
1: Ciao Bea. Sentila.
3: Buongiorno.
1: Senti Bea, ci porti il sole di Salerno.
3: Sì, oggi fa caldo.
1: Fa caldo. Un po' ovunque. Immaginiamo anche lì. Quanti gradi a quest'ora, se lo sai, più o meno?
3: Una trentina.
4: Anche più, mi sa.
1: Centomila. Bea, ma tu c'hai l'aria condizionata?
3: Sì, adesso sono in ufficio, quindi sì.
1: Meno male. Si muore. Allora, Bea, c'era la somma dei due numeri di oggi. Il totale fa
3: 33.
1: C'era il 2 di Patti e il 31 di Nicolas. Brava ragazza. Bea, che canzone hai scelto e a chi la vuoi dedicare?
3: Perciò la dedico a Francesco. E sì, poi un salutone ai miei colleghi Giovanni, che oggi è pure San Giovanni, auguri a tutti. Giovanni e Antonello.
1: Sì.
3: E a Menella Group.
1: Molto bene, noi li salutiamo tutti e salutiamo te. Annunciala, Bea.
3: Fabri Fibra, stavo pensando a te.
1: Che bella.
4: Ciao
2: Bea. Stavo pensando a te.
1: Tu lo sai perché, fratello?
2: Oh, sì.
1: Stavo pensando a un te.
5: Stavo pensando a te.
4: Dice che è bello quando Pizza rifà le macchine.
2: Sì.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

0: Ho quasi 10 anni, già questa canzone.
1: Bella,
2: suona
0: no,
2: bene.
0: No, dico.
2: Bravo Fibra.
0: Noi siamo in chiusura, Fibra. Amici.
1: Però.
0: Andiamo subito la linea in Friends.
1: Sì.
0: Ma tanto torniamo domani, che sarà giovedì.
3: Finalmente arrivato.
1: Dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti c'è posto.
0: Sì.
2: Dalle 7
1: sarà nuovamente
2: tutto esaurito.
0: Grazie Germetta Bella.
1: Grazie a te. A domani.
0: Ciao. Ciao, dai, andiamo a prendere una macchina affitta.
1: No, una bambina.
2: Andiamo direttamente da uno sfasciacarrozza. Così gliele aggiusta tutte.
1: Ci credo.
2: E la riportiamo nuova.
4: 105 Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 14 Bologna-Ancona, code per traffico intenso tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Sulla 1 diramazione Roma Nord, rallentamenti tra Sette Bagni e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultima. Sempre in autosole, ma sul tratto Milano-Bologna, attenzione ad una perdita di carico tra l'allacciamento A21 Torino-Brescia e Piacenza Nord in direzione di Milano. Per lavori invece sulla 7 Milano-Genova, rallentamenti tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Infine lungo la A19 Palermo-Catania ci sono lavori di manutenzione prima dello svincolo Termini-Imerese in direzione di Catania. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010 606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
14: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
16: con il sottoscritto Enrico Papi
17: e Lodovica Comello.
16: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
15: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
16: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
15: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
16: solo su Radio 105.
18: Vi aspetto!

0: Quando non volete dire una cosa, basta
1: allora,
0: che me la dite.
1: Non vogliamo dire una cosa, basta non dirla a te, perché poi è automatico.
2: No, bisogna fare peggio di così, bisogna dirgli la cosa opposta, tipo psicologia inversa.
0: Sì, esatto.
2: Cioè, se tu vuoi o non vuoi che Tony dica che ho vinto al Totocalcio, gli devi dire:
0: non ho vinto al Totocalcio. Io dirò: non ha vinto al Totocalcio.
2: Esatto.
0: Dico perché io sono.
2: No, anzi, no, ti dico che ho vinto, te lo dico tante volte, così che tu dici l'opposto. Psicologia
3: inversa. Chi è la campana?
2: Forse.
1: Cos'era la campana?
0: È da te,
3: campanella.
2: Tipo quella dello zoo.
0: È da te. Sto per chiedere. Sto per chiedere. Perché dove sei che c'è la campanella?
2: Sono le 10:10 e un minuto.
0: Lidia,

0: che è tempo di farsi una sigla. È una fiaba, è una fiaba di La Fontaine, cioè il famoso, uno scrittore che faceva acqua da tutte le parti, ma
1: mamma mia,
0: che ha scritto pure la bella Campanella, la storia di questa contadinella allegra.
2: È vero.
0: Questa contadinella allegra che la dava.
1: Una bocca di rosa che non ce l'ha fatta.
0: Ma no, dava la sua fiducia a destra e a manca e riuscì così ad avere la fiducia del lupo che non mangiò più le pecorelle. Ma veramente non la conoscete?
2: Quando le sa le cose con così tanta dovizia, ieri avrà fatto una pubblicità in cui richiamavano questa fiaba.
1: 100%.
2: Non è che è colto, è solo che il giorno prima qualcuno gli avrà.
0: Come siete maldicenti, come siete
2: malviventi.
0: Come siete
1: subito a pensare male.
2: Conniventi.
0: Cioè,
2: 420.
0: Allora, per cortesia,
2: senza denti.
0: Il nostro numero, quanti conoscono la bella campanella? Il nostro numero?
3: 342 41 15 105.
2: Allora,
3: io sto sempre peggio.
2: Abbiamo un'emergenza corde vocali in radio. Mazzoli è messo così, Lidia è messa così.
1: Ma Mazzoli è messo così perché ha dormito con l'aria condizionata a bomba durante la notte.
4: E tu come fai a saperlo?
1: Perché me l'ha detto.
2: Avete dormito insieme?
1: No, non abbiamo dormito.

0: ora
1: perché lei non si
2: veramente gli voglio bene a Marco, però
3: perché
2: come prima volta sceglierei altro.
4: La dritta.
1: Va bene signori, oggi mercoledì. Oggi avremo degli ospiti importanti più tardi.
3: Lidia, dici chi avremo?
5: Ecco, allora direttamente dalla Norvegia avremo Ed Bausa.
6: Ma sei peggiorata nel giro di 30 secondi?
5: Come sì. Adesso
2: non ha nemmeno aria
5: condizionata
2: a casa.
6: Però aspetta, brava Manola. Non ha il conditioning, ma ha peggio.
1: Cos'è?
6: Il ventilatore. È quello che distrugge le corde vocali.
5: Sì,
6: peggio
5: della capito, devo scegliere se dormire o ammalarmi.
1: Scusate ragazzi, ma non credo questa cosa, non ci credo. Cioè il vento, cioè è soltanto noi italiani abbiamo paura della corrente.
6: T'ho raccontato di quella mamma francese dell'asilo di mia figlia. Buongiorno ascoltatore, è qualche giorno che non parlo di mia figlia.
1: Vai.
6: Che quando una volta una mamma disse attenzione al colpo d'aria, lui francese parlava come Clouseau, basta con questa cosa, soltanto voi italiani, il colpo d'aria non esiste.
1: Ma non esiste il colpo d'aria.
6: E però il ventilatore è pericoloso.
1: Sai che no? Allora, però a onor del vero, quando io vado in moto o in bici o parlo tanto in bici mentre sto con gli amici mentre sto andando,
6: comunque anche tu sei un po' rocchetto,
1: ma per l'aria condizionata, non per il colpo d'aria. Dopo un po' mi va via, ma non è per l'aria che mi entra in gola, è perché tu tieni un volume di voce più alto del normale, come in discoteca, quando vai in discoteca e parli con qualcuno, parli con questo volume qui, non te ne accorgi per tutto il tempo, quindi ti va via la voce. Hai solo gridato, con chi hai gridato?
5: Ma allora, in realtà io tornando da Porto devo dire che forse anche quella settimana lì
1: hai cantato? Vedi allora
6: quello fa una vita che io e te saremmo morti già da 3 anni.
1: Manola stava provando a dire una roba.
2: Il colpo d'aria esiste,
1: esiste.
2: Ma sì che esiste, quello che vai in motorino o in moto, ad un certo punto l'occhio comincia a lacrimare, si fa rosso, si gonfia.
1: Maria, ti piace, è entrato qualcosa nell'occhio?
2: No, magari è un colpo d'aria, cioè non necessariamente è entrata qualcosa nell'occhio.
6: Allora cominciamo a sgombrare il campo dagli equivoci. Il raffreddore e la febbre non si prende per il freddo indebolisce il corpo, che essendo più debole è più esposto ai germi, ai batteri.
1: Poi è un modo di dire il colpo d'aria, ti do due colpi d'aria.
2: No, non ti do tre colpi d'aria,
1: sparami quattro colpi.
2: Non si dice.
6: Grazie ragazzi, grazie, stamattina mi avete commosso.
1: Perché
6: in riunione di redazione veramente avete insistito perché si parlasse del fatto
1: che l'uomo bianco sta per andare a Roma.
6: No, non era questo. Perché tutti mi avete detto dai, facciamo una puntata su come sta andando il libro, è uscito da una settimana. Io ho detto no ragazzi, vedete che sono un po'
1: dove ero io
6: questo ritegno, però se volete ne parliamo. Il libro in effetti è uscito da una settimana, così doveva andare.
1: Come sta andando?
6: Sta andando bene, non si sanno ancora i primi dati di vendita,
1: però
6: siccome domani e giovedì ci sono i primi dati di vendita, se volete che io vada in classifica, compratelo tutti oggi
4: online
6: adesso.
2: Hai un appuntamento importante anche con la capitale,
6: si andava da Roma a presentarlo e Manola verrà, ha detto, ma se sta a Milano con noi come fa a stare a Roma?
2: Scusa, ma siamo in un paese civile, ci sono treni, ci sono aerei, biciclette.
1: No, in un paese civile arriverebbero i treni in orario, non siamo in un paese civile.
2: Guarda, non credere che un credere.
6: Comunque 19:30 al Monk stasera a Roma, chi vuol venire mi farà molto felice, per voi
1: Monk
6: perché Monaco,
1: mi manca un
2: braccio.
1: Monk. Perché l'architetto che l'ha costruito
2: Monk. No, Tony, no.
6: Monk è un bel posto, mi dicono anche, no.
1: Allora e questo è solo l'inizio del programma. Abbiamo detto che avremo di Ed Bausa, sì, l'abbiamo detto.
2: Sì.
1: Ma ieri la cosa che mi ha fatto più ridere è quelle cose che noi crediamo sempre, tipo quello che ho detto io, si chiama Monk perché l'architetto. Perché si chiama Mug? L'ho saputo ieri dal guardiano del faro.
6: Per l'inventore
1: del guardiano del faro.
6: L'inventore del coso si chiamava Mug. Sì, lui la fa la
1: sviluppo. Io sapevo perché sul più bello si bloccava e faceva. Allora mi ha chiamato
6: uno scienziato che l'ha inventato.
1: Lo scienziato.
6: Un regista, no, credo fosse uno scienziato.
1: Come dici tu?
6: Il Moog invece... sapete cos'è, no? Un effetto di tastiera.
2: Ma io veramente ogni tanto li seguo e vado avanti con loro, percorro la stessa strada,
1: cose,
2: poi li perdo
1: cose che Manola non sa.
6: Perché ieri Tony
1: non sa un sacco di cose.
6: Stiamo parlando Manola di un musicista italiano che si chiama il guardiano del faro, che neanche Lidia secondo me si ricorda.
1: Lo conosci?
5: Pochissimo.
6: È un signore.
5: Ricordi vaghi.
1: È un signore che ha venduto milioni
6: di. Ha fatto
1: milioni,
6: un pezzo che faceva così.
2: si è passato fatto. Alla storia,
6: sì? Penso fortissimo. Penso e dove abitava questo signore?
1: Il mondo. Abitava dove c'era la
6: dove
1: radio.
6: Dove c'era la radio, per quello lo conosciamo. Adesso, al piano di sotto.
1: Io non posso dire dove abita, in un campo da golf abita. In un club di golf, lui ha un appartamento nel club.
6: A riprova del fatto che quel pezzo gli ha fatto fare del denaro.
1: Ma i suoi pezzi sono stati venduti per anni, ma tuttora vengono venduti in paesi del mondo ma che...
6: Cosa ci facevi ieri col Guardiano del Faro?
2: Ma come ci siamo arrivati al Guardiano del Faro?
6: Senti Manola, invece allo zoo com'è andato? Ho avuto tanti feedback da parte degli ascoltatori, so che fai proprio un periodo con loro, un semestre.
2: No, non faccio un periodo con loro. Devo dire che vi hanno trattato benissimo, hanno parlato benissimo di voi due, ovviamente. E io ho fatto
1: detto
2: altrettanto.
1: Bastardi comunisti.
6: Hanno detto solo comunisti, comunisti di merda, no, che vuol dire trattarci bene.
2: Hanno detto comunisti di merda. Bello, basta, bello, però questa no, non è una novità, perché lo sapete.
1: Dopodiché, allora, se lo dice Alisei ha un senso, se lo dicono gli altri non ha alcun senso.
2: Ma era una roba collettiva, sai?
1: Vabbè.
2: Quindi, boh, non aveva, secondo me, nulla di quello che è successo ieri allo zoo aveva senso. Però va bene così.
6: Ma nulla di quello che succede allo zoo tutti i giorni non ha, ha senso. Ed è questo il grande successo del programma.
2: Esatto.
6: È una torre di Babele quel programma.
2: Eravamo
6: lì
2: un po' baretto dello sport tutti insieme, appassionati. Ma c'è Auge?
6: Signori, il guardiano del
1: conduce
6: faro.
1: Conduce Auge? Sì. Torre di Babele.
6: Ecco, sentite.
2: È questa.
6: Ieri era uno di... passato
1: no,
6: il pomeriggio.
1: Ma questo era uno, non quello che hai suonato tu.
6: Sì, credo di sì.
1: Sì. E la cosa che ci faceva impazzire era questo suono che non esisteva. Cioè, gli strumenti musicali.
2: Ma che tristezza, però, lo
1: sai? Ma è un pezzo triste. Ma aveva fatto anche il Gabbiano Solitario.
6: Ma non sentite triste? A me non sembra triste come accordi, sono maggiori.
1: No, no, no.
0: Il titolo
1: ai tempi non lo era. Ma
0: Amore, grande amore libero.
2: Sono tristissima in questo momento.
1: Perché non esisteva questo suono? È un suono elettronico. È stato il primo suono elettronico. Prima c'era solo Lemmond, che non era elettronico.
6: Sì, c'era,
1: era proprio una ventola che soffiava aria attraverso la melle.
6: In quegli anni nascevano quelli che oggi chiameremo i plug-in, diciamo così.
1: No, questo era uno strumento monofonico, dove praticamente premendo un tasto faceva un suono. Se tu premevi un secondo tasto, il suono cambiava. Polifonico vuol dire che ogni tasto ha il suono e tu puoi suonarne 5 insieme e ha 5 suoni.
0: Cornamusa, tipo.
6: Questa caratteristica non la conoscevo.
1: Come tutti gli strumenti fanno un suono alla volta. Non ne fa.
6: Senti ma sentiamo, qua. Sentiamo.
2: Tristissimo.
1: Allora, il problema
6: è triste.
1: Il problema è che se ci sta ascoltando mi dirà ho sbagliato radio perché doveva passare sull'altra radio.
6: Io mi ricordo anche il suo nome perché ho il neurone in... Federico Monti Arduini.
1: Esattamente.
2: Qualcuno scrive Arduino. Questo Quino, pezzo Quino. È dove Checco Zalone Arduini. Fa un monologo a se stesso.
6: Può darsi che lo usasse perché Checco ha l'età giusta per ricordarsi.
1: Può darsi, io credo fossero gli anni 70.
0: Sì, sì.
1: Cos'era?
0: Anni 70.
6: Va bene, come sempre abbiamo parlato di qualsiasi cosa, il flusso di coscienza, il monologo interiore. Tra poco saremo più precisi.
1: Io sogno allora i The Bowser con il Guardiano del Faro.
6: Beh, secondo me
1: insieme.
6: Secondo me a The Bowser gli piacerebbe un sacco questo pezzo qua. Lo velocizzerebbe.
2: Perché sì, i ragazzi hanno una buona cultura musicale.
6: Sono fissati con l'Italia anche, sì, sì, totale. Va bene. Scriveteci
1: al
5: 342 41 15 105.
1: Guarda quanti dicono che esiste la bella campanella.
6: La bella campanella nel bosco.

0: premiata serie Testi compresi male, io sì. Capivo che Anna Pepe nel testo all'inizio del brano dicesse: stasera la toilette diventa la mia baby. E mi sono fatto l'idea che intendesse dire che aveva bevuto e poi si abbracciava la tazza. Invece sono andato a controllare, dice: la tua lei diventa la mia baby.
1: Cioè, ma te che fantasia,
2: perché parli ancora della tua lei, capito? Quindi non capisci.
0: Stasera la toilette diventa la mia baby.
2: La toilette. Ma sì. La toilette.
1: Che fantasia capisci? Hai di arrivare a quella roba lì?
0: Che ne so, perché dicevo, perché la toilette diventa la mia baby?
2: Ma quello è uno scrittore, è un creativo, Tony.
0: Invece
2: che
0: la
2: ne
0: tua
2: sai?
0: Lei, cioè lei ruba la donna, la ragazza a un altro. Quindi la tua lei diventa la mia baby.
1: Comunque stasera
2: come
1: se
2: sono
1: andate,
2: fluide queste generazioni comunque
1: esegesi. Se andate a Roma, andate se
0: al
1: siete
0: Monk,
1: dalle parti di Roma, andate al Monk dove c'è lui e ditegliene quattro soprattutto sul fatto che la mamma di Barbara
0: non si può dire questa cosa, ma guarda che sei un...
2: Adesso stiamo parlando di un'altra cosa. Allora io non ce la posso fare.
1: Cosa c'è?
2: Di che cosa parliamo?
1: Cosa c'è?
0: Cosa ma perché fa?
2: Mamma, chi è la mamma di Barbara?
0: Ma perché è così? Yeah.
1: Ma che cosa... Barbara è una mamma?
0: Lui non
2: ma
0: era
2: Barbara
0: così.
2: È direttrice.
1: Barbara è il nostro direttore, è direttrice, ha una mamma.
2: Direttora.
0: Cioè io mo l'ho detto che
1: ha letto il libro di Ross.
0: Che non deve dire
1: e
0: le
1: l'ha
0: cose.
1: Apprezzato.
0: Gli abbiamo raccontato una
2: vabbè,
0: cosa.
2: La stagione non è una cosa cattiva, scusa Ross, si può dire. Chissà che pensate.
0: Fin qua si può dire. Il retroscena.
1: Quando l'ha letto?
0: Il retroscena.
2: Al contesto è strano?
1: Non
2: vabbè,
1: dove
2: però
1: l'ha
2: non
1: letto.
2: Possiamo dire le
1: non
2: cose
1: dove l'ha letto, quando l'ha letto.
0: Diciamo,
1: quale sarà il mistero?
0: Diciamo che la
1: sono
0: signora
1: ecco, ragazzi,
0: Rossetti, la mamma della direttrice della radio, quando decide di acquistare una cosa lì nella città in cui abita, i commercianti la conoscono e le praticano delle politiche privilegiate. La sto prendendo larghissimo.
1: Ha avuto il libro prima degli altri.
2: Anche qui che male c'è, scusate.
1: No, allora, va denunciato il libraio.
2: Ma perché?
1: Ha firmato un NDA, ma ha firmato un NDA per non distribuire. E poi l'ha dato, capito?
0: Ma la cosa più bella.
1: Lo spacciava 2 euro in più.
2: Allora,
1: la cosa
2: più bella. Quando conosci in paese, cioè chi se ne frega, sì, mica ci fan caso.
1: No, non è un
0: non
1: paese.
0: Si potrebbe fare.
2: Allora ti sto aiutando.
0: No, certo. Ma la cosa bella è che quando i genitori diventano anziani e ci raccontano una cosa, a prescindere da che abbiano patologie, in generale, no? Il figlio dice sempre: guarda che forse ti sarai confusa, forse avrei letto un articolo che parlava del libro di Ross, perché esce tra 3 giorni. E lei però faceva tutta la descrizione di copertina e storia. Ce l'aveva 3 giorni prima.
1: Vedi che però ho fatto bene a raccontarlo, perché tu non vedevi l'ora di raccontarlo.
0: Io non vedevo l'ora, sì.
1: E allora dovresti ringraziarmi. Tu mi utilizzi, sono anni che
2: lo umili
1: che mi dai...
2: quando lui non fa altro
1: mi umidi.
2: Che elevarti.
1: Mi tu mi umidi.
0: No, ma basta non
1: umidi.
0: Dire la libreria, qual è il paese.
1: Libreria, non lo so, se tu me lo dici
0: io
1: lo dico.
0: Ah, io me lo ricordo, ma non lo dico.
1: Tu dillo, io lo ripeto.
2: No, perché se glielo dici poi è un attimo.
1: Allora, volevo leggere che dice: siete riusciti a passare da Guardiano del Faro ad Anna Pepe, siete incredibili. Poi
0: questo è 105,
1: proud
0: to be different.
1: Ragazzi, ma chi passa liberamente? Metti Pink Floyd, vai.
0: Magari.
1: Metti Pink Floyd, vai.
2: Abbiamo
1: vai.
2: Di meglio.
1: Ho capito, scemo di merda.
0: Abbiamo di meglio. Qualcuno scrive che tra i primi in Italia a usare il Moog.
1: Sai da quando è andato lo zoo?
2: Ma no.
0: I primi a usare il Moog ci furono ovviamente la ci PFM. Fu la PFM, certo.
1: Allora, era un suono particolare perché era un suono elettronico e oltretutto
0: questo è money.
1: E oltretutto non aveva all'inizio aveva una specie di joystick, potremmo dire oggi, di levetta che serviva per rendere meno precisa la nota, quindi noi io credo che noi andavamo fuori di testa per questo,
0: quella vibrazione sì certo. Sembrava quasi che stonasse, no?
1: Cioè il fatto che raggiungesse lentamente la nota precisa. Questo spostamento.
2: Tony, me lo puoi rifare per favore?
3: No, io vado.
2: Ti prego, era uguale.
0: Ma tu che ne sai, Manola, di quando Giorgio Moroder ci ha raccontato di come ha cambiato la musica e inventato la musica del futuro.
1: Quella adesso se non fai
2: anzi, ho edulcorato certi concetti che sareste veramente stati fieri di me.
1: Va bene,
2: comunque,
1: va bene, vogliamo
0: lo zoo.
2: Ho edulcorato tantissimo, sono stata molto brava.
1: Però potevo, questo è una dei, questa è Donna Summer.
0: Questa la lasci però adesso, ti impedisco di levare questo disco.
4: C'è un aneddoto di Manola sul prossimo disco.
0: Di
2: non su
0: disco.
2: Donna Summer, ma su Karol G che sta per arrivare con Manu Chao.
1: Oh, cacchio.
0: Signore e signori. L'aneddoto di Manola su Karol G e il Papa. Vai, hai 7 secondi.
2: Mi hai raccontato di quando Karol G.
1: Continuiamo così, perdiamo
2: ascolto. Si è esibita in Vaticano. Io c'ero.
1: Io ho fatto
2: non
1: tanto.
2: Non ho potuto cantare culona.
0: Di ancora.
1: Lui ha fatto tanto per.
0: Continua.
1: Perché io ho fatto tanto per i gay a Cuba. E poi arrivate voi.
4: Non si capisce più un cazzo in questo programma.
1: Quando è andata allo zoo non si capisce più niente.

0: ora prendiamoci una pausa caffè, con Caffè Motta naturalmente, perché Caffè Motta è un piacere che chiama, un piacere da condividere, sembra di sentirne già l'aroma, vero? E quando si parla di caffè si sa, ognuno deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto intenso e corposo potremmo suggerirvi l'Espresso Bar, o magari l'Espresso Napoli se preferite le note più intense ed avvolgenti con quell'irresistibile cremina tipica dell'espresso napoletano. Non vi resta che scegliere, del resto Caffè Motta ne ha per tutti i gusti. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus, tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
9: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
10: Rhaenyra sta arrivando.
9: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
11: La regina ha molti draghi.
9: La lotta per il potere sta per cominciare.
10: La loro disfatta è scritta.
9: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
12: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
15: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Repeat it! Martin Garrix, Ed Sheeran, il nostro 105 Selection. È un po' che non facciamo più le gag sulla vendita porta a porta del Selection.
1: Ma è vero, vabbè, dai.
2: Stavo pensando che anche i due nomi, Martin Sheeran, Ed Garrix,
0: sarebbero belli
2: anche così,
0: al contrario.
2: Pazzesco, vero. Martin Sheeran.
0: Allora, amico ascoltatore dei Friends, sei incazzato perché hai appena prenotato la vacanza e hai già scoperto di esserti sputtanato gli stipendi fino a novembre? O peggio, non vai in vacanza perché mancano soldi?
2: O peggio, hai dovuto chiedere i soldi in prestito
0: per fare le vacanze? O peggio?
2: O peggio? Sei
0: non c'è più, peggio.
1: Peggio è stato toccato.
0: È stato già toccato. Sì. Allora, la classifica di Business Insider sui lavori più pagati ti metterà in pace con la tua giornata.
2: Cioè, hai intenzione di leggere
1: negli Stati Uniti, eh?
2: Sì. Hai intenzione di leggere la classifica dei lavori più pagati?
0: È come l'omeopatia, farsi più male quando già stai male.
2: Vai.
0: Al ventesimo posto.
2: Responsabile vuol dire guadagnare 135.000 euro.
0: Responsabile pubblicità e promozioni, stipendio medio anno di circa 134.000 euro.
2: Hai capito?
0: Più pagati negli Stati Uniti questi, eh?
1: Certo. Sì, negli USA.
0: Okay, vabbè, andiamo un po' avanti, che dice i 13 lavori.
2: Sì, responsabile acquisti, consulente finanziario, ingegnere petrolifero.
1: E grazie a...
2: che guadagna un po' di più. Poi
0: vogliamo andare direttamente dal decimo in avanti.
1: Dal decimo in avanti. Vabbè. Al decimo posto il fisico, che ha uno stipendio medio annuo di 148.000 euro.
0: Scusami, che però non è il ricercatore, perché so che i ricercatori non guadagnano. Cioè,
1: fisico, cosa, quindi non ricercatore, credo, sai?
2: È un palestrato.
0: esatto.
2: Fisico è un palestrato che guadagna uno stipendio di 148.000 euro. No. Se tu andassi in palestra, guadagneresti questa cifra.
0: Ma veramente a Milano
1: per questo non ci va. Allora, scusa, no,
2: per questo non ci va.
0: Milano si va in palestra diventi povero, perché ormai le palestre di Milano,
1: esatto, tra l'altro.
0: E tu quando paghi la retta dici: ma mi state proprio vendendo la palestra, o dando la possibilità?
2: Al nono posto
0: vai responsabile marketing, stipendio medio è 177.000 dollari, ovvero 154.000 euro.
2: Ritorniamo sulla ricerca, quella che dicevi tu, la ricerca scientifica. Il direttore della ricerca scientifica può guadagnare fino a 180.000 euro.
0: Posso dire una cosa? Non sono neanche degli stipendi, se uno pensa a New York, non sono neanche degli stipendi da paperon dei paperoni, eh?
2: No, però
0: ti devo dire,
2: rispetto
1: non è una miseria, però magari, ecco, rispetto al caro vita,
2: rispetto agli stipendi medi,
0: certo, però una casa carina di 100 metri quadri in Manhattan, certo. L'affitto quanto può essere? Sparate,
2: vabbè, ma molti americani
1: ne so. Quanti metri quadri?
0: 100 metri quadri in una zona media di Manhattan.
1: Secondo me 10.000 dollari.
0: 10.000 dollari al mese.
2: Comunque molti americani viaggiano solo in Rolex. In roulotte, vedi Mel Gibson.
1: Cos'era?
2: In arma letale, in arma letale stava in roulotte.
0: Settimo posto, responsabili di architettura e ingegneria. Un saluto a Ciccio, il mio amico. L'architetto
2: mi ha messo giù.
1: Quarto posto, responsabile.
0: Ma come quarto?
2: Sesto
0: e quinto.
1: Scusa, quinto, responsabile finanziario.
0: E il sesto?
2: Pronto?
1: Scusa. Dove siamo? Pensavo che foste andati così velocemente, che eravate già arrivati. Invece no. Allora, scusate.
2: Sesto posto, avvocato.
0: Mazza.
1: Ok.
2: Che ha un stipendio medio di 160.000 euro, sì.
1: Responsabile finanziario.
2: Cos'è il responsabile finanziario?
1: Boh, sarà quello che si occuperà di investimenti vari ed eventuali, credo.
0: O quello che fa il payroll, quello che fa le buste paga, quello che fa mia moglie.
2: Quello che è responsabile della finanza di un'azienda. Boh, vabbè.
0: Cioè, degli stipendi. No.
2: Quello che ha il tesoro.
3: Quello che coordina il bilancio.
0: Ok.
1: 162.000 euro l'anno.
0: Al quarto posto, siamo quasi sul podio. Sì. Responsabile dei sistemi informativi e informatici. Qua si raggiungono quasi 200.000 dollari. 192.000.
2: Lo stavo chiamando, mi ha messo giù.
0: con lui è
1: Ria. Perché qui
0: è Ladies and gentlemen, siamo sul podio.
1: Atleta professionista al terzo posto.

0: uno stipendio medio annuo di 178.000 euro,
1: però,
0: credo
1: allora,
0: esente il tutto da sponsor vari ed eventuali.
2: Fa un po' ridere, questo di atleta professionista.
3: E ha un gap mostruoso, perché c'è quello che è professionista, che fa, che ne
2: c'è
3: so,
2: stista NBA, fa 30 milioni all'anno,
3: e quello, quell'altro che ne fa 12.000.
2: Hanno fatto una
3: forse,
2: media, forse una media.
0: Sì, forse una media.
3: Sì, ma c'è un gap che è mostruoso. Mm. Oltretutto, non solo c'è un gap, diciamo,
2: più che negli altri settori, qui, sì, perché qui che, è the sky's the limit.
3: Scherzi,
2: no?
3: Magari la maggior parte guadagna 50.000 euro, e poi ci sono quelli che guadagnano milioni di miliardi.
2: Al secondo posto ce l'aspettavamo, sì? Per arrivare. Amministratore delegato. Ragazzi.
3: Beh, io sono amministratore delegato di un sacco di aziende, ma non è che.
2: Ma perché te so cariche simboliche? Sei una testa di legno.
0: Sono
2: una testa
0: Senti,
2: di legno.
0: Tony, mi inserisci nel tuo testamento?
3: Ti inserisci tanto se trovi solo debiti.
0: Va,
2: un AD, un CEO in media in America guadagna fino a 270.000. E anche qua ci sono pure quelli che fanno 5 milioni all'anno.
3: Cioè,
2: dipende dall'azienda, da quanto.
3: Mentre il primo, quello che guadagna, secondo gli americani, di più.
2: Che è sorprendente,
3: tra questi,
2: perché
0: in assoluto,
3: tra questi lavoratori.
2: Mi sembra una roba vecchia. No? Si diceva quando eravamo bambini che questo lavoro era molto pagato.
3: Perché è uno di quei lavori dove secondo me le ore di esperienza sono importanti.
2: Del resto si dice anche negli altri lavori hai bisogno di un po' di ore di volo.
0: Ross,
2: ore
0: lo di dicevamo volo. Prima che fallissero le nostre compagnie.
2: Probabilmente
0: poi qualcosa
2: sì.
0: è cambiato per
2: Comunque,
0: quanto ci riguarda, ma magari all'estero ancora.
2: Pilota di
0: funziona.
2: Linea, copilota e ingegnere di volo che possono arrivare a fare quasi fino a 288.000 dollari all'anno.
0: Wow.
3: Secondo me se volano tanto e hanno delle responsabilità di voli particolari, di aerei particolari, anche di più.
2: Ricordiamo che ladies and gentlemen, Kevin Costner è un coglione.
0: Alisei lo dice. Senza senso.
2: Alisei lo dice.
3: Ma sai che
2: Kevin Crew. Okay. Kevin Costner è un coglione.
3: Sai che non
2: mi fa ridere quando
3: mi sono messi lui a ascoltare bene. Non
2: mi fa ridere quando lo dice lui. Quando lo dice Alisei.
3: Non l'ho sentito. Comunque era la classifica dei mestieri che superano i 100.000 euro annui. Io penso.
2: C'è anche un risorse umane al 14°.
3: Sì, ma per esempio anche il medico di base dipende dal numero di pazienti che ha. Mm. Perché un medico di base, se ha più di 100 pazienti, so che prende 1.000 euro a paziente l'anno. Quindi se supera i 100 pazienti, li superano tutti, guadagnano di più. E ci sono un sacco di altri lavori che superano i 100.000 euro. Non ho capito questa classifica perché arriva così, ma certamente. Adesso scopriremo che sono responsabili delle risorse umane che l'hanno fatto. Oppure
2: però 20 lavori che vanno sopra il tetto dei 100.000 mi sembrano abbastanza. Poi ovvio c'è anche quello che vende
3: i consulenti, ma scherzi, a livello consulenti.
2: Consulente finanziario c'era al 18°.
3: È solo quello, ma consulenti di un sacco di cose.
4: I broker finanziari.
2: Secondo voi in Italia sopra i 100.000 euro lordi può essere considerato uno ricco? Secondo me in Italia abbastanza, dai, in Italia sì. Dai.
0: No, benestante, ricco secondo me è un'altra cosa.
2: Certo,
0: benestante sì, ma
2: diciamo
0: ricco.
2: Uno che non si pone il problema di arrivare a non fa proprio calcoli. Esatto, dorme sereno.
3: Ma anche
2: sereno.
3: Questa cosa qui, perdonami, io voglio fare sempre l'uomo giusto.
2: Dipende
3: sempre
2: dal tenore di vita? Certo.
3: Siamo sempre lì, ricco è chi guadagna un euro più di quello che spende. Cioè, perché se tu hai un tenore di vita per cui 20.000 euro ti basta in avanza perché vivi da solo in un paese, stai da Dio. Cioè, il pensionato che magari prende 2.000 euro, che sono tanti magari per lui, e riesce a starci dentro, è ricchissimo rispetto a quello che ha 200.000 euro di spese ma ne guadagna
0: e
3: solo 150.
0: Tutti.
2: Bene, pronti con l'infradito, impugnatele, tiratele verso la radio, via! Perché si sono incazzati dopo questa. Che poi l'infradito.
3: Alessio Bernabei guadagnerà più di 100.000 euro al mese.
0: Beh, forse sì.
2: Lo so.
3: Al mese?
0: No.
2: Lo chiederemo.

0: quando leggiamo queste classifiche un po' sensibili, no? Gli stipendi più alti, 10 lavori meglio pagati in America, poi c'è un ascoltatore che magari ascoltava distrattamente e dice: scusate, sono ingegnere meccanico e in Italia non guadagno un cazzo. Quando è che guadagni l'ingegnere petrolifero? Ripetete un attimo.
1: 137.343 euro.
2: Però che... dovresti trasferirti appunto in America.
1: Sì, perché in Italia di petrolio, insomma.
0: Comunque ogni tanto ci sono delle classifiche interessanti che calcolano proprio il potere d'acquisto, no? Cioè calcolano quali sono i paesi del mondo in cui c'è non lo stipendio più alto, perché la finanza, l'economia è tutta una roba di relatività. Tu puoi vivere in un paese dove guadagni $100 al mese, ma la casa costa $5 al mese. Sei più ricco che se guadagni 5.000 euro al mese in Italia, cioè è tutto relativo.
2: C'è anche da dire che in Italia abbiamo una tassazione importante. Ad esempio Gianni da Massa dice: geometra libero professionista sul lordo di 150.000 euro annui, meno IVA 22%, meno tassazione 43%, meno 25.000 euro di cassa nazionale previdenziale, ecco, non proprio ricco.
0: No, certo. Certo.
1: Sì, non entriamo nelle tasse, perché siamo una delle nazioni che paga più tasse.
2: Ah, sì.
1: E proprio per quella questione del potere d'acquisto di cui parlavamo, una nazione che paga tante tasse dovrebbe avere tanti servizi.
0: Però
1: noi non li abbiamo.
0: Però
1: quindi
0: è altrettanto vero il famoso gioco di uova e gallina:
1: vabbè,
0: paghiamo tante tasse anche perché
1: non ne paga,
0: le tasse le paghiamo in 5.
2: Eccoci qua, di cui sicuramente 3 presenti.
0: Io vorrei istituire una spilletta da mettere a noi che paghiamo le tasse: quando si va in giro, io pago le tasse.
2: Esatto.
0: Che gli altri ci devono offrire da bere, da mangiare, no? Perché noi paghiamo pure per voi.
1: Allora, sto guardando il potere d'acquisto nel 2024. Delle varie nazioni, stavo guardando qual è il potere d'acquisto, ma è calcolato in numerini che non vi so dire perché.
0: Una volta dicevano che il Costa Rica era uno dei paesi del mondo, sai che loro non hanno
1: l'Europa.
0: L'esercito.
1: Ma adesso ce l'hanno, quindi, ma pagano comunque gli Stati
0: Però
1: Uniti.
0: Però lì dicevano che fosse uno dei posti migliori, col miglior rapporto tra stipendio e costo della vita. Infatti alcuni a un certo punto dall'Italia anche, cioè, c'era stato un momento che si trasferiva in Costa Rica. C'avevo un paio di amici che avevano
1: non è facile trovare uno schema. Allora, potere acquisto il più alto è in Polonia. No, questi sono i salari. C'entra niente. I salari più bassi sono in Polonia e così via. Niente. Devo fare delle ricerche più approfondite. Non è facile, perché potere d'acquisto poi cambia da città a città. Quindi bisogna vedere la media italiana, perché bisognerebbe vedere. Cioè,
0: anche se
1: stai a,
0: non credere. Perché
1: stai in Basilicata, probabilmente costa meno che stare in Valdosta.
0: Senza dubbio. Però questo riguarda, secondo me, soprattutto gli affitti. Perché, per esempio, sui costi di ristorante, supermercato, la frutta, la verdura, dove una volta c'era il gap.
1: Adesso sono città dove non è qui così.
0: Si sono fatti furbi.
1: Diciamo, nei capoluoghi di provincia, nelle città turistiche, un po' tutto si sta allineando, giusto?
2: Allora, io ho.
1: Perché anche Roma era buon mercato prima.
0: Aspetta, a Milano.
2: Sì, cioè, io sono nata e cresciuta a Frosinone, mio papà vive ancora lì. Quando c'è da fare, non lo nego, una spesa importante, lo stesso supermercato, giuro, i prezzi cambiano, magari sono di pochi centesimi, ma la differenza esiste, così come il caro vita, l'affitto piuttosto che le bollette, costa meno Frosinone.
1: Ma rispetto a Roma?
2: Sì, assolutamente sì.
0: Certo. Chiaramente costa ancora meno, ma rispetto a una volta, secondo me, su certi servizi e certi beni di consumo, anche i posti piccoli si stanno facendo furbi. Io lo monitoro sulla mia città.
1: Quanto costa un biglietto del tram a Milano? Non mi ricordo, ma come 2 euro e mezzo?
0: 2,20 euro.
1: 2,20?
0: Sì.
1: Ok, quanto costa il biglietto?
0: Quanto costa?
1: Il biglietto nella vostra città, quello dell'autobus, quello che prendete.
0: Vuoi fare il paniere?
1: Sì, non dovete fare una grande tratta, intendo dire quello cittadino. Quello che noi paghiamo.
2: Milano
1: 20.
2: È cara,
1: appunto.
2: Ve lo dico, Milano è molto cara.
0: Ma dai, lo sai che non l'avremmo mai.
2: No, anche da quel punto di vista lì. Pensate che la
1: guarda che da quando sei andata allo zoo, tu rifletti in maniera di. Cioè, cose che Manola riesce
2: più intuitiva. Allora, io di solito cosa faccio? Quando arrivo a Milano, pago il biglietto, però passando il bancomat direttamente lì al tornello, va bene?
0: Certo,
2: a Milano lo passi due volte, quindi invece di 2,20 euro sono 4,40 euro.
1: Perché lo passi due volte?
2: Perché lo passi anche all'uscita.
0: No, ma non è che paghi due volte.
2: No, a me la transazione arriva due volte.
1: Cancella tutta questa parte.
2: Ce l'ho,
1: e soprattutto la mia cosa, da quando ha dato lo zoo, adesso ha capito. Non ha capito.
0: Stai solo confermando il pagamento. Non paghi due volte.
1: Stai dicendo dove adesso... sei uscita, perché se uscissi fuori dalla cerchia pagheresti un po' di più.
0: No, paghi solo una
1: Quindi
0: volta.
1: Stai soltanto dicendo esco ora.
0: Fidati.
1: se te l'ha preso due volte è un errore.
2: L'ho controllato ieri, allora è un errore. A meno che la mia banca non abbia fatto un errore,
0: o l'hai preso due volte,
1: oppure quello del giorno prima.
0: Sì, perché a volte accorpano, sai. Comunque, quello che voglio dire, certo che la città costa ancora più della provincia.
2: Mi auguro, perché sono molto arrabbiato.
1: Guarda come sei incazzato, guarda come sei incazzato.
0: Stai sereno. Comunque, certo che la città costa più della provincia, e certo che Milano costa più. Però intendo dire, il gap, il delta si è un po' ridotto. Io prima, quando tornavo a Castellammare di Stabia, la città in cui sono nato e cresciuto,
1: la città che io amo,
0: fino a 7-8 anni fa andavo a mangiare la pizza e mi succedeva sempre sta roba, che andavo alla cassa e dicevo quant'è? E quando mi dicevano il prezzo io dicevo guarda che forse hai sbagliato, e quello diceva no, è così che costa. E adesso non è più così, cioè ormai costa mangiare una pizza, non dico come a Milano, ma è aumentato, perché si sono fatti furbi e quelli dicono ma perché?
1: Comunque la città rispetto alla parte esterna è sempre così in tutte le città la città rispetto alla periferia in tutta Italia. Io in Liguria, figurati, cioè sul mare paghi una cosa, appena vai nell'entroterra. Ma
0: però non hai la sensazione che questo delta si sia un po' ridotto? Non è
1: un po' ridotto dove vanno i turisti.
0: Cioè, secondo me, sugli affitti c'è ancora una grande differenza. Perché se tu abiti sugli affitti c'è ancora una differenza clamorosa.
1: Poi Milano, per esempio, con le multe, facendo pagare due biglietti a Manola, alla fine è rotonda.
2: Ma adesso vado a rivedere questa cosa, perché ieri mi sono arrabbiata sul treno quando ho visto il movimento della banca. Ho detto non
1: sindaco,
2: è possibile che a Roma pago un biglietto e a Milano ne pago due.
1: Scrivi sindaco @sala.it.

0: Catroni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Just
1: gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: 105.
4: 105.
3: 105. Che storia.
5: Radio 105.
6: Che storia.

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Allora dobbiamo fare la gloria. Tutti sono qua, si mettono la scena in fondo.
3: Sì, perché stavamo facendo tutta una discussione. Dopo avremmo messo.
2: Dicono hello, di hello.
3: Abbiamo messo Rihanna con Te Amo, quindi roba spagnola. Poi abbiamo messo lo spot di Carglass, dove a un certo punto dicono Carglass e poi dicono Carglass. Quindi com'è? Francese o anglofono?
2: Devi sempre il tu diventerai da grande un critico.
3: No, perché io sono attento alle sfumature.
4: Di che cosa parliamo? Quindi adesso non
2: dell'ora esatta, sono le 11, dell'ora esatta. Le 11 in tutta Italia.
3: Ma quando arrivano i Debausa?
4: Tra mezz'ora,
5: 11:30.
3: Ah, chiudiamo con loro. Vabbè.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: ho capito male, incrocio due flussi, sono impazzito o si è sposato? Il leader dei Pinguini Tattici
1: Riccardo Zanotti?
0: No, mi sbaglio?
2: No, no, quello no, è Tommaso Paradiso che si è
1: Tommaso Paradiso si è sposato, è vero.
2: Io ho avuto un figlio,
0: senza dirlo a nessuno, senza di... cioè, gli avevo detto Tommaso, Rim, ti faccio la boost.
2: E poi cosa è successo?
3: Faccio la boost.
0: Per fortuna non me l'ha
2: detto.
0: Dopo
2: il matrimonio, no, fatto... io non ci sono andata, però insomma ho visto le immagini.
0: Com'erano?
2: Molto carini loro, belli.
0: Ma una cosa non pubblica, non enorme,
2: no,
0: non abbastanza...
2: l'avevo fatta a Capalbio.
0: Tac!
2: Tac!
3: Anche Dua Lipa, Dua Lipa in Italia invece si è sposata, vero?
4: In Sicilia,
2: sì. Esatto.
0: E vogliamo parlare delle nostre Italie del potere d'acquisto, perché l'ho trovato, eh?
3: Finalmente.
0: L'ho trovato.
3: Quindi ho trovato la classifica delle città col migliore e peggiore potere d'acquisto.
0: No, soltanto quelle dei peggiori. Le migliori non ce lo dice perché hanno paura.
3: Perché non ci sono.
0: Perché non ci sono. Oppure hanno paura che ci trasferiamo. Saremo tutti lì. La città che costa di più, perché ha avuto non solo i prezzi più alti, proprio il potere d'acquisto è il più basso di tutti, ma ha avuto addirittura il 2,6% di inflazione annua.
3: Okay.
0: Cioè, quindi ogni anno i prezzi aumentano del 2,6%, mentre gli stipendi non aumentano.
3: Certo.
0: La scala mobile non c'è più.
3: Chiaro.
2: Cioè, se da un lato siamo coerenti, dall'altro facciamo un po'
3: Bolzano.
0: Che poi, tra l'altro, l'inflazione non è una cosa brutta, è una cosa sana in economia.
2: Però
0: dovrebbero aumentare dall'altra parte anche gli stipendi. Bolzano, secondo posto?
3: Milano.
0: Rimini. Rimini, 2,7%.
2: L'avrei mai detto.
3: Scusa, questo coefficiente che leggi
0: è
3: esattamente...
0: No, ma il coefficiente è l'inflazione.
3: Okay.
0: Mentre nella classifica è esattamente le città più care.
3: Okay.
0: Proprio, sto guardando trasporti, alimentari, bollette, okay, servizi tempo libero, impatto complessivo.
3: Quindi Bolzano, Rimini, voglio sapere Milano.
0: Cioè, capito, hanno analizzato le stesse cose. Non arriva.
3: Ma figurati.
0: Allora, terzo posto, Siena. Ci credo.
3: C'è cioè l'impatto turistico.
0: Ci credo per l'impatto turistico e perché realmente ci sono un sacco di aziende ricche.
3: Chiedetelo a uno che si è sposato a Siena. Chiedetelo a uno che si è sposato.
0: Quarto posto, Padova, la città più cara d'Italia. Padova.
3: Più di Milano.
0: E al quinto,
3: Milano.
0: Siracusa.
2: Ma non è vero!
0: Siracusa.
2: Ma Siracusa non è possibile, dai.
0: C'è stato un 600 euro di rincaro annuo.
2: Ma Siracusa.
3: Scusa, Milano neanche nella top 10?
0: No, perché al sesto posto arriva Bologna e tu l'avevi anticipato.
3: Bologna sì, è cara,
0: poi settimo Imperia, io non credevo. Imperia è l'ultima città della Liguria verso la Francia, quindi se succede Imperia, mi spiace dirlo, un po' ci stanno marciando, perché se i prezzi degli alimentari costano tanto a Imperia è perché loro vendono ai francesi che gli conviene venire a comprare qua. Quindi se ne frega.
3: Teoria del complotto.
0: Sì, hai capito?
2: Poi, non è un capoluogo di provincia, dovrebbe essere una realtà un pochino più, no, Imperia?
0: Beh, insomma, ma non è una città dove c'è grandi aziende, grandissime aziende.
2: Dovrebbe essere un po' più economica.
3: Poi arrivami al 10.
0: Ottavo, Piacenza, nono, Ferrara, dove siamo stati, e decimo, Bergamo. Non c'è il nono posto. Perché ci sono due ottavi posti allo stesso
3: okay.
0: Piacenza e Ferrara, dove il rincaro annuo è di 571 euro.
3: Okay.
0: Secondo l'Istat, febbraio 25.
3: Amici di Siracusa, Imperia, Bolzano, Padova, non mi ricordo. Mi risulta?
0: Bolzano, Rimini, Siena, Padova, Siracusa, Bologna, Imperia, Piacenza, Ferrara, Bergamo. Dimmi Manola, che stavi dicendo?
2: No, Imperia, stavo suggerendo a Rossa. Mancano comunque città che avrei dato per scontato, tipo Milano,
3: ma
2: Roma.
3: Che Roma avrei
2: sì, ma probabilmente avrei serenamente detto una delle due.
0: Stiamo parlando di rincari guardando questo tipo di cose. Ora, se pensi che magari in media a Milano non c'è stato un rincaro di 600 euro.
3: Perché
0: era siamo tra i 700 e i 500 euro.
3: Era già
0: è molto alto.
3: Quindi il dato diciamo marginale
0: perché,
3: no? che è diverso.
0: Perché Siracusa 600 euro di rincari e grazie al turismo perché...
3: O per colpa del turismo.
0: Sì, intendo dire per colpa del turismo, certo, in senso certo. Negativo grazie. Perché sennò il cittadino di Siracusa non credo che guadagni di più... In un anno, come mai?
3: Certo.
0: Non è possibile.
3: Però è interessante. Spesso quando cerchi questi dati scopri delle cose che non pensavi, no? Però ecco che non ci sia. Stavo per dire Manola invece che Milano. Che non ci sia. Monalo. Malona.
2: Milano.
3: Manila.
2: Milano.
3: Malino. No, quello un po' mi sorprende in effetti, perché la sensazione stando in questa città è che veramente è diventato complicato.
0: Se vuoi, ti dico Milano numero uno tra che cosa? Le città dove è più caro il mattone.
3: Certo.
0: La casa, perché il prezzo medio è 5.200 euro per trovare Roma
5: medio.
0: Medio.
5: Certo. Ormai
0: per trovare, ma il problema Il problema di Milano non è che il prezzo, cioè, le case in centro costano 20.000 euro, ma quanto costa una casa in centro a Roma, intendo dire in zona turistica, o a Firenze o a Venezia?
3: Sì, a Milano il prezzo
2: centro storico Roma
3: rimane alto anche in periferia.
0: Il problema, vedi, Manola lo dice, cioè a Roma è alto, vero?
2: Sì, sono in, allora il centro storico è inavvicinabile, ma anche con gli affitti sì, è impossibile.
3: Sì, però logico. Il fenomeno milanese
0: è che è più vasto, sì, è ormai è tutta Milano.
3: E scende meno andando in periferia, cioè i prezzi rimangono alti anche in zone lontane dal centro. Mentre quindi, invece in altre città magari si abbassa tanto, no?
0: Per esempio Bolzano 4.700, per trovare Firenze è al terzo posto, Roma al quinto, sesto Venezia, Napoli al decimo posto, le città sono quelle più importanti.
3: Certo,
0: però vedi c'è Rimini.
3: Secondo me il turismo può essere un indicatore che... Chiamiamo Cassinis, quello a casa da...
2: Qualcuno dice, ma a noi non risulta questo rincaro.
3: Vabbè,
2: però,
3: quella è la percezione.
0: Secondo l'Istat.
2: Dati del 2025, sì.
3: Va bene, tra poco per mettervi invece un po' di buon umore dopo queste robe, parliamo del fatto che quelli della Gen Z... Che a me sembra la Gen Z.
0: Gen Z dell'Endrata.
3: C'ho la Gen Z.
0: La Gen Z dell'Endrata.
3: Mio padre c'ha una Gen Z. Invece è la Gen Z.
0: Tutte le volte che vedo la Gen Z, io mi aspetto
3: di
0: dell'Endrata.
3: Di pratiche auto. Mio padre c'ha una Gen Z di Abari.
2: Che boomeroni.
3: No, la Gen Z flirta ai funerali.
0: Sì.
3: Ragazzi, la notizia è questa.
0: Ragazzi, i funerali si becca. Tu vai ai funerali e inizi a fare...
2: Ottimizzano tutto. Quindi
0: a fare Paola. Lucia,
3: noci di macadamia.
0: Noci di macadamia.
3: Pistacchi dell'Anatolia. Ai funerali poi. Ma perché?

0: Sabrina.
1: Ma quando arrivano i The Bowser? Tra un po'. Mi li hanno segnalati in piazzale Bowsan.
0: Bowsan. Non dirgliela, forse gliela dico io.
2: Possiamo non dirgliela, possiamo.
0: Forse dai, gliela dico, però non so se riesco
1: no,
0: a
1: no,
0: trattenerla.
1: Dai, chi glielo dice è scemo.
0: Io lo dico ecco. Io.
2: Guardate come andrà a finire, eh.
0: Allora, i giovani della Gen Z.
1: Chi glielo dice è un coglione.
0: È un coglione. Scemo chi legge.
1: Kevin
3: lo dice 100 volte più di me.
0: Allora, i giovani della Gen Z.
1: Crampe coglione.
0: Sembrano pronti. Chi dice Gen Z è un coglione.
3: Specchio riflessi.
1: Gen Z è un coglione. E fermo un coglione.
0: I giovani della Gen Z
1: sì.
0: Sembrano pronti a
1: datemi
0: superare
1: sempre,
0: ogni
1: allora.
0: Tabù pur di trovare
1: allora,
0: l'amore
1: allora
0: spingendosi fino ai luoghi più insoliti.
1: Dove?
0: I funerali.
2: Ma il no. 61% come... addirittura cercherebbe l'amore.
1: Perché?
2: Al cimitero.
0: Come dicevano i 3-3, a me ma pare no, una stronzata.
1: Allora, Gen Z, la generazione Z ha dei problemi a approcciare. Ha dei... Giusto, Lidia?
4: Giusto, giusto.
1: L'altro allora, giorno, sa, l'altro giorno una mia amica.
4: Rappresentante della Gen Z.
1: E lei è della Gen Z dell'Endrat. E l'altro giorno, che Martina, frequenza. Una mia amica, una con cui lavoro ogni tanto, mi diceva una cosa strana. Faceva, il peggio del peggio è la mia generazione. Lei ha 35 anni.
0: Quindi è una millennial.
1: È una millennial.
0: Giusto?
1: Il peggio è perché la nostra generazione era abituata dalla generazione precedente ad attendere che l'uomo si muovesse, fosse l'uomo a fare il primo passo e rimane in attesa. Ma nel frattempo l'uomo è cambiato e non lo fa più. Nella generazione Z è la donna che fa il primo passo e si incontrano.
0: Sono in mezzo.
1: Noi siamo in mezzo, siamo gli sfigati.
0: Comunque.
1: E quindi la nostra generazione, per arrivare a come si approcciano, come si conoscono, sono quelli che hanno approfittato di Tinder, dei vari...
0: delle dating app.
1: Esattamente, perché non c'era altro modo. Quelle che non funzionano più con la generazione Z, perché la generazione Z si è capovolta. Quindi...
0: vorrei sapere...
1: capovolgendosi, otteniamo anche quello.
0: Ma la piattaforma da cui esce il dato... Cosa vendono?
1: Hailey.
0: H-I-L. Sì, secondo me è tappo.
2: Non lo so, andiamo a cercare.
0: L'avrà fatta tappo. Cos'è Hailey? Boh, perché a me sembra una cazzata. Ma...
2: però posso dire una cosa invece. Cazzata forse non è, perché potrebbero quelli della generazione Z essere attratti della Gen Z.
1: Tu paghi due biglietti alla volta.
2: Essere attratti dal lato molto più fragile della persona.
0: Ma certo che è quello.
2: Sono bastardi. O al cimitero viene fuori.
0: Approfittano della vulnerabilità. La vulnerabilità.
1: La vulnerabilità.
0: La vulnerabilità.
2: No, la vulnerabilità, Tony.
1: Approfittano della vulnerabilità della vedova.
0: Signora mia, io poi sono uno vulnerabile.
1: Scusate, ma ritorniamo sempre ai film. Quel film lì com'era? Miseria.
0: Ce lo scordiamo sempre il titolo.
1: Il film dove alla fine loro andavano ai matrimoni a cuccare, perché il punto è la maniera migliore. Si imbucavano ai matrimoni alla fine. C'è Will Farrell.
0: No, non è Will Farrell. Sono Owen Wilson.
1: No, Will Farrell che dice a loro: okay. Io vado invece ai funerali, perché le vedove sono veramente da consolare e io li cucco di più. Come vedi?
0: Allora, Wedding Crashers in lingua originale,
1: due singole nozze.
0: Fin del 2005.
2: Stavo pensando, poveri ragazzi, no? Ma uomini in generale, cioè non gliene va bene una, perché siamo noi complicate. E se la donna ci prova, non esistono più gli uomini di una volta, perché nessuno ci prova più, nessuno prende iniziativa. Se non ci prova la donna, ma lo fa l'uomo, lo vedi? Allora tu stai mirando la mia... allora decidetevi.
1: Mia figlia, che generazione Z, non lo dice. Non si lamenta degli uomini. Si lamentano gli uomini, i millennial, le millennial, perché non hanno visto l'uomo che c'era prima. Ma quelle della generazione Z non si lamentano. Sono al cucco in una maniera incredibile.
2: Che brave,
1: cioè,
2: ragazze.
1: Ti vengono i brividi a vedere queste ragazze che puntano. E
2: brave.
1: Tu dici, ma cosa sta facendo? Sta puntando come facevamo noi, che in discoteca puntavamo una, come i cani da caccia. Come nel cartone animato, scoiattolo. È presente il cane?
0: Io mi immagino la dinamica, mi immagino.
2: Sacco.
0: Cioè, c'è lì. Dove lo fanno? Proprio durante il funerale dalle mie parti, è proprio il corteo. Si fa ancora il corteo funebre. Qui a Milano,
1: cos'è
0: la camera ardente?
1: Ti avvicini alle prime
0: file. E cosa dici?
1: Vedi quelli che piangono.
0: Lo so.
1: Ti avvicini
2: la tua spalla.
0: Tuo padre era una persona fantastica. Beviamo una cosa. Cioè, come.
3: Come sono arrivati gli ospiti?
0: Chiediamolo ai Bausa come si fa.
2: Ti porto al mare, dai.
1: In Norvegia.
0: Battuta bellissima la fa Graziano dalla regia.
1: Sentiamo.
0: Video dice: ovvio che si flirta ai funerali, del resto esiste l'espressione morto di figa. Cioè,
2: non era, l'ho capito. Lui, lo so, ieri allora.

0: alzi la mano chi non vede l'ora delle vacanze. Dai, manca pochissimo e mi raccomando, qualunque sia la vostra prossima meta, scegliete il meglio. Partite con Carpisa. Cercate un trolley rigido ultra resistente? Scegliete GoTech Più e GoTech Premium. Materiale brevettato Carpisa GoTech, ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato per viaggiare con praticità, comfort e affidabilità. Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Adesso le mie labbra stanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rosetto e caffè.
11: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
12: Jerry Calà per Seat prima.
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: Allora, non so se abbiamo un artista 66enne o tre artisti 22enni.
1: Secondo me abbiamo tre artisti 22enni che non raggiungono per la mia età.
0: No,
1: non
0: no.
1: ce la fanno. Allora, però sono di una simpatia incredibile. Non credevo che i norvegesi fossero così simpatici.
0: Invece sai che hanno molta fama di essere.
2: Ma che sono belli e bravi.
0: Ti ricordo che anche i Kings of Convenience sono norvegesi e sono anche loro molto
1: vero,
0: molto
1: vero.
0: Allora,
1: vero.
0: Io vorrei che... chiamarli, why can we call your names in Italian?
1: In Italian
0: for all the interview.
3: I can start.
0: Yeah. Okay, yeah.
3: Filippo.
1: Scusate,
0: Filippo.
1: Lo dico per quelli della radio che ci ascoltano e non
0: sta
1: ci vedono. Ha fatto anche il gesto del carciofo che non vuol dire niente. Però è un norvegese. Lo dico per quelli della radio che ci ascoltano e non ci vedono. Ha fatto anche il gesto del carciofo che non vuol dire niente. Però.

0: You want to say this pizza is so good. Wow, it's so good. Wow.
1: So good.
0: Something
1: so
0: like that.
2: But cioè, loro lo dicono quando una cosa è buona, sì, pizza.
1: Sì. The waiter, when you're waiting for the food, he can say, what do you want? Okay. This is right. But not buono, no.
2: No.
1: Okay,
2: okay.
1: Spread the news.
3: Yes, we will.
1: All over the world.
2: Come state?
1: How are you guys?
4: Very good.
3: Very good.
4: It's nice to be in Milan.
3: Yeah, first time ever.
1: First time. So we're baptizing you. Yes. This is a great moment for you. Did you expect all this? È un grande momento per loro perché improvvisamente sono esplosi in tutto il mondo.
2: Voi eravate forti in Norvegia. E siete diventati forti in tutta Europa. Come state vivendo questa cosa?
1: We're doing very well in Norway, but now it's spreading across Europe. Did you expect all this? You're living this incredible moment.
3: It's hard to like take it in because everything is happening so fast.
1: Yeah.
3: We like travel to new cities every day, so it's like it's hard to appreciate everything, but it's so exciting, yeah.
1: Yeah. But it's not bad.
3: What?
1: It's not bad.
3: It's not bad at all.
5: Just a bit early flights sometimes.
0: Yeah. But do you think your music is changing as you start writing for a global audience or not?
4: We started making house music now, so now it's for the international, but also Norway loves the house music. So
3: we're making like hip hop and pop music in Norwegian, so it's change of the way of the genre.
1: Yeah. Allora andiamo per ordine,
2: perché dalla loro faccia direi che sono contentissimi. Non ho mai visto dei ragazzi così sorridenti.
1: Dice sta accadendo tutto così in fretta, perché
2: la grande
1: novità della musica di oggi rispetto a una volta è che il successo può arrivare in un minuto. Cioè loro stanno proprio dicendo, onestamente non ce l'aspettavamo. Dice è un momento fantastico, it's exciting. Io ho detto bello, però no. Uno di loro ha detto qualche volta i voli la mattina sono un po' sul presto. Ecco, poi tu hai chiesto,
0: poi ho chiesto se la loro musica nel frattempo è cambiata, visto che sono partiti dalla Norvegia ma poi hanno iniziato a scrivere per un pubblico sempre più ampio, e hanno spiegato sì, abbiamo iniziato un po' con l'hip hop, col pop, e adesso facciamo un po' più di musica elettronica.
1: Certo,
0: se vuoi.
1: Certo. Qualcuno chiama il loro stile Scandi House, no? C'è questo termine.
2: Scandinian.
1: Sì, diciamo contratto Scandi House. Scandi House. Yeah, ma la cosa interessante
3: Scandi House.
2: No, Scandi House. Stanno facendo un altro gesto che non c'entra niente.
0: Stanno facendo il gesto giusto, tanta roba.
1: È una musica interessante perché mette insieme un po' le generazioni, perché è una musica molto fresca che piace ai ventenni, ma con delle radici musicali anche di chi magari ne ha 40 o 50.
2: Certo.
1: You put generations together. Because you have like very fresh and new elements, but also house and funk and even
4: disco,
1: jazz, old disco roots.
3: But that's the Scandi House thing.
1: Yeah, the
5: combination.
1: Of
5: everything.
1: Yeah. But where did it come from? I mean, did you steal records from your parents or
5: No, because
1: you're very young, actually.
5: Yeah. You know, when you make music, you subconsciously take inspirations from stuff, even though you don't know where the inspiration is from in the moment.
1: It's in your memory.
5: You just gather inspiration from everywhere and then you just make something.
3: For example, if you sit with your dad in the car and he turns on a tune and I like it, a month later I have that in mind, you know.
1: Or even 10 years later.
3: Yeah.
0: Quindi tu gli hai chiesto se hanno ascoltato magari dai genitori.
1: Hanno rubato i dischi dei genitori.
0: Beh sì, sono molto giovani, ero 22 anni, quindi avete rubato qualcosa dai vostri genitori. E loro dico, forse, nel senso che magari ascoltando tanta musica.
1: Chi lo sa,
0: magari l'influenza
1: e l'ultima parte era magari mio papà stava guidando, ero seduto dietro, ascoltava delle cose.
2: E
1: un mese dopo, io ho detto, magari anche 10 anni dopo, la memoria va a ripescare delle cose.
2: Ma cosa dicono adesso in Norvegia del loro successo in giro per il mondo?
1: What do they say back to your home country about the success all over the world? They're very proud of you?
2: Sono pieni di donne.
3: They're also sad though because we are leaving them and not making Norwegian music anymore.
5: Yeah.
3: So.
5: We get a lot of comments saying, oh, please go back to Norwegian music. But also
1: they miss you guys.
5: Time, yeah, but you know, Norway is a small country.
1: Yeah,
5: so when people make it internationally, everybody roots for them.
3: Yeah.
5: Like the football team right now in the World Cup, you see.
1: Yeah, we talk about it.
5: The whole country is like...
1: Yeah. Dice, la Norvegia è un posto piccolo, sono molto contento del suo successo, però dicono anche, tornate un po' anche a casa nostra, che ci mancate. E dice, quando da un paese piccolo accade qualcosa che poi funziona in tutto il mondo, insomma è una botta pazzesca, come sta accadendo, diceva, per la nazione.

0: Norvegese, the team is very strong. I don't want to say anything because, you know, in Italy we say like, don't say we will win because otherwise we will lose. So I don't say anything, but it's very strong.
1: Yeah, they are.
2: It is.
3: It's crazy.
2: It's been like all of a sudden we're in the World Cup and now we... Tonight we won last night.
0: We won, so we were through two nights ago.
3: It's the first time in how many years?
1: 28 years.
0: Since somebody says the strongest national team
3: ever.
0: Of all time.
3: Yeah, basically.
0: Cioè loro
4: stiamo parlando di calcio, chiaramente, della nazionale norvegese.
0: Vivono una situazione opposta alla nostra, perché noi non ci qualifichiamo da tre mondiali e loro invece hanno quella che è definita la squadra nazionale norvegese più forte, grazie ovviamente a Haaland, questo centravanti pazzo, di tutti i tempi. E quindi dicono,
3: Haaland.
0: This is right. This is right.
5: This is right. It's okay.
6: Scusate, questo gesto qui.
4: So good.
6: Do you? Do you know? So good.
0: If you eat an ice cream, okay, nice. You're licking an ice cream.
4: Pizza. So good.
6: Mi sto insegnando il gesto.
4: So let's talk about music again. How the three of you divided creative work?
2: Good question.
3: Everybody,
1: what was the question?
3: Everybody produces and everybody sings, so it's like a big jam session.
4: Yeah. Okay.
3: Where, for example, Edward is on the keys playing some chords, and Frederick is like going around with this one, top lining, and I'm with like, oh no, play that melody. So it's just a big jam session.
1: It's very fun.
0: I want to know who of you guys plays.
3: This guy right here.
4: Eduardo. You are a genius. Ho chiesto com'è che loro tre si dividono il lavoro, no? Quando creano un brano. In realtà è una jam session, quindi ognuno mette del suo. Poi chiaramente c'è, per esempio, Eduardo
0: che
4: ha fatto quel pezzo iniziale che a noi piace particolarmente di pianoforte, però insomma
6: è amico di Bob Sinclair.
4: Tutti e tre producono tra l'altro, quindi
0: cantano anche, però questa è un po' una cosa nuova. In genere c'è il DJ, il vocalist,
6: ma c'è un leader.
0: Loro fanno is there a leader in Bowsa team or you just 33%
6: and one for me.
2: It's us four, yeah.
4: ma è venuto un dubbio che magari i nostri ascoltatori abbiamo detto che sono The Bowsa, perché abbiamo detto singolarmente il loro nome.
6: L'abbiamo detto tanto prima,
4: ma non abbiamo detto i The Bowsa, quindi io lo ripeterei.
0: Ma non solo ripetiamo, ma ascoltiamo la canzone che è il cosiddetto game changer, la canzone che ha proprio cambiato tutto. E quindi su 105 Bowsa con Magnetic.

0: Io ne approfitto per insegnare a loro tutti i gesti italiani che possono servire.
1: Io ho segnato ubriaco,
0: ubriaco. Ho segnato carino, attenzione,
1: state a corte.
0: Poi ce ne sono ancora, non me ne vengono ancora più. No, questa è più internazionale.
1: Sì.
0: No, da noi non è così.
2: Something like this is Give me a break.
1: Okay. Abbiamo ascoltato appunto la canzone che un po' dicevo prima, quella che ha cambiato tutti i giochi. Noi prima scherzavamo su quel blim blim, ma io credo che davvero nelle canzoni esistano delle spezie che le facciano diventare
0: la ciliegina
1: popolari
0: sulla torta.
1: I think that sound, we were talking about this, I think it's the spice that changes everything in the song. I think that without it, the song wouldn't be that popular. Do you agree?
3: Yeah, of course.
1: It's full of good house tracks, but in your case, in that moment, you see, hey, what's happening? What's happening right now?
4: Yeah.
1: Who had the idea of adding? Always you.
4: It's a boy, Eduardo.
2: Wow.
4: No, but you know, the idea was supposed to be a trumpet, actually. Sounded horrible. Okay. So then we found the piano and we were like, ooh, okay, I like this song.
1: It reminds me of that song. Remember that? Yeah, like 10 years ago, 10 or 15 years ago.
4: I was a kid, like.
1: Yeah, of course, but with piano it's better.
4: Yeah.
2: Quindi quel pezzetto lì in realtà non era stato fatto con il piano
1: era
2: inizialmente.
1: Era pensato, sì, io ho chiesto quella canzone lì, secondo me con quel pianofortino, cioè pieno di belle canzoni house, ma quella ti fa fermare quando l'ascolti in radio, ti fa pensare, cos'è sta roba? Allora dico, di chi è l'idea? Edoardo dice che è stata sua e dice che inizialmente era pensata per tromba, ma ha detto era orribile e quindi l'abbiamo fatta sul piano.
0: Ma loro conoscono i nostri artisti italiani, la nostra musica. Mi piacerebbe fare una roba con qualcuno di noi che non sia io, intendo dire.
1: Cioè. Do you know any Italian music or Italian artist? And would you like to have some, let's say, featuring with some of them?
0: Che ne so, Jake La Furia, per esempio.
3: I have to say Pino, Pino D'Angio.
1: Pino D'Angio?
2: Pino D'Angio, really?
4: Yeah.
1: Che idea.
2: What a good taste, guys.

0: fastidio il Pino D'Angiò.
1: Scomparso da pochissimo.
0: Let's make a song with Pino D'Angiò.
2: He passed away. He passed away.
3: But you know his style as well. Clothes.
4: Yeah.
3: Take a lot of inspiration from Italian people.
4: Yeah, it was a pioneer in a way, because one of the first rap songs in history of Italy was Che Idea.
5: Yeah, but we just talked about it. We want to remix one of his songs.
4: Yeah, do that.
5: Doesn't have to be officially, but just we like to remix songs to play live.
4: Beh, questa è un'anteprima.
5: I think we could easily make a good remix.
4: Hanno citato Pino D'Angiò, l'abbiamo cantata insieme. Aggiornare Wikipedia.
6: Sì, hanno cantato.
4: E dice una canzone bellissima, ci piaceva anche lo stile. Gli ho detto che purtroppo non c'è più, lo sapevano. E dice, uno dei nostri sogni è magari remixare, se non ufficialmente, almeno proporla nei nostri live. Do that, guys.
3: Please. Yeah, we should.
0: Facciamo una canzone virtualmente con Pino D'Angiò. What's the next challenge? What's the next challenge for the Bowser?
5: We have a tour this fall. Yeah. Our first Europe tour.
4: How many gigs?
5: We're coming here. 10 gigs.
0: We're coming
5: to Milan.
4: 10 gigs in Italy?
5: No.
4: One gig in Italy.
5: One gig in Italy.
4: One gig in Italy.
5: Okay.
0: Allora, ho chiesto quali saranno, insomma, i prossimi step per i The Bowser. Innanzitutto un tour europeo che li porterà anche in Italia.
4: In Italia. Do you already know the date? The
5: It's gonna be
4: August or July?
5: I have the date, if I can check.
4: Ah, yes. Ce le abbiamo.
0: Forse ce le... Domenica 1 novembre 2026, Milano. Circolo Magnolia, appuntamento con i The Bowser.
6: Prima di andare via, ci dite una roba che non avete detto nessuno su Magnetic? Non lo so, una cosa che non abbiamo capito, un segreto, una roba, dai, dobbiamo... A 105 Friends, i The Bowser dicono...
4: Tell us something that you haven't told to anyone in the world about Magnetic, about the recording, like the secret of the song.
6: Una cosa che non abbiamo capito anche.
4: Or something that we haven't understood about the song.
5: Ooh, you know, the song, we say that we made it at his cabin, but it actually started on the way to his cabin where these two guys sat in the car and just filmed the video, just making the idea. Mm. And it sounded nothing like the final version. But me and our producer, Kushawan, were in another car. We saw the video and we were like,
4: this is it. This is it.
5: No. We were not that.
4: No.
5: We were like, they're having fun, guys.
1: Yeah, it was a whole
5: It's okay. Nothing special. But then when we started working on it, we got the groove going, and then all of a sudden when we found the piano, we were like,
4: this is a lesson. So something that can be very bad or not that catchy at the first moment, you have to work on it.
5: Yeah.
7: And also, like, you can work on it while sitting in the car, you know. You don't have to be in an expensive studio.
0: Praticamente parte di loro avevano messo su lo scheletro, diciamo, di Magnetic.
4: Perché la versione ufficiale è che la canzone è stata scritta in una cabina, anch'io questa l'avevo letta. Invece dice, non è vero, il primo embrione è stato scritto in viaggio in macchina, ma faceva schifo, cioè non
0: gli loro piaceva. Cosa fanno? Mandano questo embrione all'altra parte del trio, che dice, vabbè, dai, forse qualcosa si può fare, ci lavoriamo su, e poi il risultato, quello finale,
6: ma
0: lo ascoltiamo.
6: Se fosse un film, che cosa sarebbe Magnetic?
4: Ah, se fosse un film?
6: Yeah.
4: If Magnetic... Where a movie? Which kind of movie would it be?
5: James Bond. Yeah.
4: Oh,
7: That's a good shout.
5: I would say your movies. Yeah.
4: It's gonna be the next James Bond.
5: Yeah.
4: It's gonna be. Sono perplesso. Hai visto la perplessità?
6: Sì, ho visto la perplessità.
4: Ha fatto una pausa.
6: Sono Tony. No Severo way. Tony. Va bene.
0: Because in Italian we say let's take a break. We say let's make una pausa.
4: You know that? Pausa.
0: Facciamo una pausa. With B, not with B.
4: It's a break.
0: So sometimes we say let's make a pausa.
4: A pausa. And there's also a square in Milano called Piazza Bausan with an N.
7: Oh, we should go there.
0: Yeah. So we love you guys.
5: Nobody told us this before.
0: And
4: I suggest to you that a tramway, you know the tramway, the you know what it is?
5: Yeah.
4: With Bausan on the, you know, on the top. Ooh. So if you take a picture with you with Bausan on the back, that would be
5: the cover of the end.
0: Clearly, exactly. We love you guys.
5: Yeah. You saw this coming way ahead before we.
4: Avete preso quello. Hanno preso il cos'è il 2.
0: Partendo da noi.
4: Il 2. E sarebbe Bond 007, se l'ha capito. E insomma, molto simpatici questi ragazzi, devo dire. Freschi e simpatici.
6: Sì.
4: Va bene, guys, it's been a pleasure.
6: Avremo modo di vederli crescere.
4: Esattamente, anche perché sono veramente giovani. So see you at Magnolia 1 novembre 26 The Bowser.
0: Grazie. Thank you, guys.
6: Thank you.
4: Thank you.
6: Thank you.
4: Bye.
7: Amazing.
4: Thank you. And not.
7: No.
5: This was fantastic.
4: This was super good.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
3: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
4: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Radio 105.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
12: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: 105.
15: Che storia!
16: Radio 105.
17: Che storia!

0: dobbiamo
1: scusa,
0: fare.
1: Ma hai preso alla lettera il titolo di questa canzone?
0: Esatto.
2: Fatte il sere.
3: Ricordo quella sera!
4: Ragazzi.
5: Ma perché gli occhiali?
4: Ragazzi, io vi do appuntamento domani.
5: Grazie, Tony.
4: Prego. E alla stessa ora qui, prego. Stessa ora, stessa radio, stesso programma.
2: Come facevano
1: e... Tony, però frequenza. Sarai da solo lì a Milano, perché io e Ross ti lasciamo, siamo qui a Roma domani. Ah. Saremo lì a Roma, anzi.
4: Buona saperci, domani non vengo.
1: Come non vieni? C'è tutto lo studio da solo? Approfittane,
2: perché
1: no?
2: Sai, domani è una volta, poi magari mi trovo bene.
4: Rimani a Roma?
2: Che ne sai?
5: Vabbè,
2: che ne
5: sai? Sono sempre da solo io.
4: Allora io vado a Napoli.
1: Guarda, a Roma Lidia, apprezzerebbero molto gli occhiali che hai addosso, sai?
2: Li ho messi, però poi ho pensato, mi sto guardando in video, camicia bianca e occhiali così,
4: sì,
2: ragazzi,
4: non vorrei,
2: sono
4: che fossi esagerato, eh?
2: Che poi la gente proprio si innamora,
4: sbocca,
2: eh?
4: La gente sbocca.
0: Va bene, ciao.
4: Allora, volevo dire una cosa, dopo la Gen Z funebre, perché abbiamo scoperto che la Gen Z va ai funerali a beccare,
2: era pieno di battute sulla roba che si flirta ai funerali, sperano nella pompa funebre, ha scritto uno.
4: Vi diamo appuntamento domani. Da quando lei è andata allo zoo tu sei diventato pessimo.
2: Peggio.
4: Com'è? Lei va allo zoo e tu diventi pessimo.
2: È una specie di osmosi. Esatto, osmosi.
1: Grazie. Sono rimasta però, come vedi, come mi avete lasciato mi avete ritrovata.
4: Sì, sì.
1: A parte qualche intuizione geniale.
2: Impermeabile. È vero.
4: No, scrivi dei messaggi magari con le parolacce adesso.
2: Ciao Pomollo, ciao Lidia, ciao Manola.
5: Ciao ragazzi.
4: Ciao Ross.
2: Ciao Tony, vi lasciamo con Takeaway. Ma dove?
4: Ciao a tutti. Ciao.
6: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: A Radio 105, le 12 in punto.
9: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
10: Buona giornata da Boris Mantova. Non si fermano le polemiche attorno al 19enne autore del reel pubblicato dopo l'incidente stradale a Ceriale, in provincia di Savona, in cui ha perso la vita Sofia Barberi, 23 anni. Il ragazzo ha diffuso un nuovo video sui social, il terzo in pochi giorni, di cosa mi dovrei scusare, poi minaccia, vengo lì e vi sparo a tutti. La famiglia afferma di averlo disconosciuto. A Milano sarà lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato a un posto di blocco. Arrestato il conducente, un 27enne albanese che era già sottoposto a obbligo di firma per un altro reato e aveva con sé della droga. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso la sua dignità, lo ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano trovato morto nel 2016 a El Cairo, che ora protegge, questo lato di accusa della procura, i 4007 egiziani. La famiglia di Giulio, barbaramente torturato, chiede solo verità e giustizia. Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio. Al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo ha scontato 1 anno, 5 mesi, 24 giorni. Esco da innocente, ha detto, poi parlando del sovraffollamento delle carceri ha accusato il governo Meloni non ha fatto nulla. Il Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace tra Stati Uniti e Iran, afferma una pausa nei colloqui che però riprenderanno quanto prima. Intanto la Commissione indipendente delle Nazioni Unite accusa Israele di prendere di mira deliberatamente i bimbi palestinesi a Gaza, parlando di genocidio. Non si placa l'emergenza caldo in Europa, sono 16 le città da bollino rosso, domani 17 a cominciare dai grandi centri urbani italiani. Nelle ultime ore è morto un bimbo di 6 anni in Francia dal 18 giugno, le vittime sono salite a 42, in Gran Bretagna record di 39 gradi, 45 in alcune aree interne della Spagna. Danni anche all'ambiente, la siccità sta prosciugando i corsi d'acqua per gli effetti del cambiamento climatico, come spiega Wanda Bonardo, responsabile carovana dei ghiacciai.
11: Le ondate di calore stanno trasformando i ghiacciai a una velocità impressionante. Oggi non basta più un inverno nevoso.
10: Il governo italiano autorizza intanto la cassa integrazione per quei lavori particolarmente rischiosi in presenza di AFA, oggi possibili temporali di calore. Lo sport alle 21 di stasera, le ultime due sfide del girone B dei mondiali, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. Ieri riscatto personale di Ronaldo, che trascina il Portogallo 5-0 sull'Uzbekistan di Cannavaro. A sorpresa 0-0 tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia ha battuto eliminando il Panama con un sol gol. La Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai 16esimi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto?
0: Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati qui a 105 Takeaway. Allora, che dire, c'è un po' qualche problemino, ma lo risolviamo immediatamente.
1: Ma è impossibile.
0: Eccolo.
1: Non l'avrei mai detto.
0: Adesso ti sentiamo. Io vedevo Daniele
1: cioè,
0: che parlava.
1: Tu vorresti dirmi che c'è un problema tecnico per l'emissione di un programma in remoto come 105 Takeaway.
0: Possibile. Però...
1: è veramente una cosa che non è mai successa. Comunque, buongiorno Camilla, buongiorno a tutti quanti voi. Se mi sentite in quel della Puglia, dal studio che ho appena allestito all'interno della stanza da letto dove risiedo in queste settimane. Ma detto ciò che riguarda solo me nello specifico, ringrazio la venuta di Camilla e la venuta di Lauretta, perché sono coloro che mi tengono calmo in questo momento dove vorrei solamente spaccare tutto e ringraziare i potenti mezzi per la connessione. Ma nonostante questo, io sono pronto a farvi sentire qualcosa, cioè a sapere se voi immaginavate che all'interno del programma io riuscissi a portare lui.
2: Sono tutta fatta, zio, tutta fatta.
1: Non so se lo sentite.
2: Tutta fatta.
1: No, niente.
0: No, non sentiamo.
1: Perfetto, non funziona la mazza, non funziona neanche il tastierino.
0: Ah, ma sempre lei, sempre la solita.
1: Sì, esatto.
3: Tu hai detto lui.
0: Lui, infatti io sentivo lui.
1: Ma lui è il protagonista, il tastierino. Lui, il tastierino. Mamma mia, oh. Ma rincoglionite.
0: Esatto.
1: Vabbè, dai ragazzi, non è la vostra puntata. Allora, in questo appuntamento con...
0: Ma raga, io mi sento doppia. Anche chi mi ascolta mi sente doppia. Va bene così.
1: È tutto.
0: Mi piace questo eco. Perché io voglio arrivare alla mente e al cervello degli italiani. Quindi la mia voce vi deve risuonare nella testa due volte.
1: Che è esattamente come ti sento io normalmente. Cioè con la testa che mi rimbomba. Ed è la sensazione che ho tutte le volte che ti rivolgo la parola. Ecco perché preferisco non parlarti. Però facciamo una cosa. Visto che mi hanno insegnato i 22 anni di esperienza radiofonica, che quando le cose non...
0: Quasi come la mia età,
1: è quella di tua madre per gamba.
4: Scusate, io manderei prima il disco, vediamo se riusciamo a risolvere.
0: Che tra l'altro è un bellissimo disco. È un bellissimo disco, quindi mi prendo del tempo per annunciarlo ai nostri amici, così con questo eco che mi fa da, come dire, da sottofondo. Lui si chiama Bruno Mars e presto sarà anche in concerto con una doppia data come la mia doppia voce qui a Milano. On my

0: Sentite, ma sapete già cosa mangiare stasera? Pizza? Sushi? Cucina gourmet? Affidatevi a The Fork. Con oltre 20.000 ristoranti in Italia, foto e recensioni verificate, fare la scelta giusta è facilissimo. E attenzione, perché fino al 5 luglio, prenotando dall'app The Fork, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante e ogni singola prenotazione è un'opportunità in più per vincere. In palio per voi un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
1: Jerry Calà per Seat, prima!
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Just gonna stand there.
11: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
12: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
13: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola.
14: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
15: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
16: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
18: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: La tranquillità che mi mette la voce di Ed Sheeran, voi non potete neanche immaginarla. Questo è il nostro 105 Selection, Martin Garrix, Ed Sheeran con Repeat It qui su Radio 105. Siamo tornati.
1: Allora, non ce ne frega una beata fava della tranquillità tua, Camilla.
0: Ma proprio però... non senti come sono... Ah,
1: adesso sei proprio rilassata, sì. E tranquilla. Riprendiamo quelli che sono i crismi radiofonici, mm-hmm. E abbiamo incredibilmente scovato una notizia che nasce dalla regione che mi ospita, sì. E che ci permette di parlare di tutto quello che ti riguarda anche a te, Camilla. Incredibilmente, cioè? Non hai ancora fatto un accenno al matrimonio a cui
0: potuto,
1: hai partecipato.
0: Vabbè, senso,
1: se vuoi boicottare la radio, dillo.
0: Gli accenni che ho fatto fuori onda.
2: Allora, Dani,
1: no, allora
2: solo
1: rimettiamo in ordine le cose. Prima cosa, Maurizio, se mi metti per favore la base news.
0: Ah, news, siamo news? Ok. Lui Barese.
1: Siamo news. Cioè,
0: no,
1: noi
0: perché
1: siamo
0: Lauretta
1: news.
0: Stava dicendo una cosa, quindi ho detto
1: ma non
0: magari...
1: mi interessa, non la sento. No, scusami Lauretta, non sento quello che stavi per dire.
2: No,
1: perdonami.
2: Lo so, lo so.
1: Però cerchiamo di venirci incontro e andiamo a sentire la fantastica news.
0: Eccoci qua. Oppala. Lui Barese, lei cinese. Comunicano tramite un traduttore simultaneo, sposi a Bari.
1: Che è esattamente ciò che succede con te, Camilla.
0: Cioè,
1: ci vuole un traduttore simultaneo per capire
0: per quello che dico.
1: Cosa dici. No, però questa notizia mi fa venire in mente, e ti do l'assist per lo svolgimento, che effettivamente, insomma, sempre più coppie sono anche magari di
0: nazionalità
1: paesi,
0: diverse.
1: Paesi diversi del mondo. E insomma, quindi alla fine veramente diventa... quasi fondamentale, non dico ovviamente parlare la stessa lingua, perché sarebbe abbastanza impossibile fare cinese con italiano, però avere una lingua di mezzo, il famoso inglese che ti salva su tutto.
0: Sì, però posso dire una cosa, poi
1: la
0: ci
1: lingua
0: addentriamo...
1: intendevo una lingua,
0: la lingua. Poi ci addentriamo nella notizia.
1: Okay.
0: Però io trovo che litigare con il proprio partner in una lingua che non sia la tua comunque è complicatissimo. Cioè, io parlo inglese, ok? E ho anche avuto, diciamo, una relazione con una persona con cui parlavo inglese.
1: Certo.
0: Però la lite non mi dà quella soddisfazione come quando mi viene proprio il romano, capito?
1: Cioè, vattela piander culo, come
0: no,
1: la dici?
0: No,
1: vabbè, questo lo fai.
0: Non dire mai.
1: Cioè, come lo dici in inglese?
0: No,
1: traduzione...
0: puoi dire go to hell, che ne so, puoi dire vai all'inferno, non lo so adesso cosa dobbiamo dire, non voglio insultare le persone che ci stanno ascoltando.
1: No,
0: però
1: no,
0: insomma,
1: no. Allora,
0: litigare nella propria lingua dà più soddisfazione che litigare in una terza lingua che non sia la tua o quella del tuo partner, capito? Cioè, secondo me si perdono poi dei pezzi, o forse è anche meglio perché magari litighi meno.
1: Ma io sinceramente, Camilla, farei questa cosa, visto che tu mi hai appena detto di non fare una cosa, e quindi cambiamo già il tema della notizia, poi la leggiamo.
0: Sì.
1: Ma cari amici che parlate un sacco di lingue, avete l'opportunità di mandarci a fare in culo, di offenderci in una lingua prevalentemente in inglese? Cioè, dai, traduciamo delle tipiche espressioni volgari italiane in inglese, però cerchiamo di veramente metterci tutto
0: l'anima,
1: il bene possibile in questa operazione, cioè, perché è importante, così almeno, oltre a limitarci ad avere delle partner o dei partner in Italia, possiamo tranquillamente fare l'amore e successivamente poi litigare in inglese. Questo salva tutti. Però la notizia cosa diceva? Chi è che erano un uomo e una donna?
0: Ve lo dico al volo, Francesco
1: Cinquetti. Litigare in inglese, questo salva tutti. Però la notizia cosa diceva? Chi è che erano un uomo e una donna?
0: Ve lo dico al volo,

0: di sole a pochi passi dal mare.
1: Allora, che prima di parlare, che carini.
0: Ma che carini. Che carini. Ma i pianti che mi sono fatta io ieri, ragazzi.
1: Esattamente, guarda, è là io sono qui proprio fermo, immobile. Abbiamo detto matrimonio, prego, ci colleghiamo con non ce ne frega niente della notizia, no, di tutto il resto,
0: era
1: vai pure.
0: Una scusa per parlare di quello Perfetto. Che ho fatto io ieri. Ragazzi, ieri sono stata al matrimonio della mia amica Paola di Benedetto, grazie, che salutiamo, con Raul, e ero testimone di nozze, quindi ho dovuto anche firmare per, insomma.
1: Ce l'hai fatta? Hai fatto la solita X?
0: No, però ti racconto quello che mi è successo, tra le varie, me ne sono accadute varie.
1: Bene.
0: La mattina devo dire che mi hanno fatto questo trucco parrucco molto bello e vorrei ringraziare.
1: I dettagli inutili, dai, la marchetta, vai.
0: Poi, mentre mi stavo preparando insieme alla sposa, che era lì con 82 cambi d'abito e il corpetto e tira sul corpetto e la scarpa e la cosa, io ho iniziato a urlare dentro la stanza: dramma, ragazzi, non ci sposiamo più, non ci si sposa più. E lei mi diceva: ma perché, ma che vuoi, mica ti devi sposare te.
1: E infatti,
0: perché mi si è rotta un'unghia. Mi si è rotta un'unghia.
1: Ma chi se ne frega, non è mica tu il matrimonio.
0: Ma che c'entra, io ero parte fondamentale. Ho fatto pure un discorso, ma ci arriveremo, sono mancina.
1: Ci arriveremo quando? Che, cioè, abbiamo un'ora di programma, ne abbiamo bruciati 20.
0: Ne avete fatti, esatto, cioè, vabbè. Vabbè, comunque, vabbè. Mentre lei si cambiava con tutto il team e il contro team, io ho iniziato a piangere, ecco, perché qua mi si è spezzata l'unghia del mio indice sinistro e io sono
1: questi
0: mancina.
1: Particolari, Camilla,
0: guarda, grazie alla regia,
1: non ce ne frega niente.
0: Sono mancina, quindi dovevo pure firmare, no? Quando uno fa il testimone, firma. E ho firmato e dicevo ai fotografi: mi raccomando, o mi mettete un'unghia finta su Photoshop oppure copritemi mentre firmo, perché vabbè che noi mancini scriviamo in maniera strana, però perché.
1: Ma chi se ne frega di tutti questi dettagli?
0: Perché comunque mi si è rotta l'unghia e questo è il primo problema. Poi ce ne sono stati anche altri, diciamo, un po' più, come dire,
2: un po' più colorati.
0: Un po' più colorati.
1: Però, a sto punto dilli, non è che facciamo tutto l'intervento su sto matrimonio,
2: Ma sì, si può dire. È natura.
1: È natura. Cosa è successo?
0: Allora,
3: aspetta, aspetta, abbiamo un audio a riguardo.
1: Ah, sì, grazie.
0: No.
1: Al matrimonio?
0: No.
1: No, Camilla, e l'abito? Cosa è successo?
0: L'abito avevo
3: questo. Non fa il monaco.
0: L'abito non fa il monaco. E
1: ma neanche il matrimonio.
0: Lì c'era questo prete molto simpatico, tra l'altro. Poi dopo, quando siamo andati al ricevimento, io
1: scusami, esclusivo Camilla Ghini.
0: Cosa? Esclusivo?
1: Sì, è arrivata la notizia in questo momento, ragazzi. Incredibile.
0: Breaking news?
1: Questa è una notizia che commenteremo con Jake nei prossimi giorni. Dopo il Twiga, Camilla Ghini si lascia andare e l'abito fa splash. È incredibile, Camilla, sei incontenibile.
0: No, ragazzi, cioè, mi racconto
1: no,
0: la
1: dai,
0: verità,
1: non possiamo veramente avere un'immagine di te al matrimonio.
0: Tu perdi la scena di Maurizio che con delle mani tutto arrabbiato sposta questo tastierino e spinge per fare i rumori ed è felicissimo, capito?
1: Cioè,
0: No,
1: tra l'altro, cioè, devo dire una cosa, ci sono già dei messaggi che sto leggendo al 342 41 15 105. Camilla la sgommata,
0: no, ragazzi, vi prego.
1: Dai, cioè, state veramente esagerando, ragazzi, è diventato tutto greve qui, cioè non si può più, cioè dai,
0: posso
1: Camilla
0: dire, la cosa bella di 105 take away,
1: ma hai preso un colpo di freddo, cioè hai bevuto un cocktail e...
0: Ma posso raccontare la storia? Eri lì? Eri presente? No, quindi ecco. Allora, la cosa bella che io ho instaurato in questi 2 anni di 105 Takeaway, un rapporto di grande confidenza con i nostri ascoltatori.
1: Sì, ma se ti lasci andare troppo poi...
0: E che ringrazio.
1: Grazie.
0: Ti vorrei dire che anche nel mondo del calcio, caro Daniele, noi abbiamo dei fan. Che ieri al matrimonio mi hanno fermato e mi hanno detto: no, vabbè, ma tu...
1: I calciatori sono i geni della comunicazione, non possono non ascoltarci.
0: No, ci ascoltano tutti, infatti. Io sono arrivata al ricevimento, comunque ero una delle protagoniste del matrimonio.
1: Ma è il matrimonio di un'altra! Non era il tuo, non eri un cazzo di nessuno.
3: Sì, certo.
0: Sì, vabbè, poi c'erano quei due, però insomma c'ero io lì, con questo vestitino.
1: Questa è una mitomane.
0: Ma ero la testimone, ero seduta alla sinistra della sposa pure durante il ricevimento. Ho fatto il discorso, Daniele, ho fatto un discorso bellissimo.
1: È perché non ho la scaletta.
0: No, aspetta, c'è tempo, fidati. Praticamente a un certo punto, mentre parlavo e dettavo banco, stavo lì.
1: Non è il tuo matrimonio.

0: arrivati gli sposi, stavano facendo le foto, ecco. Quindi io ero lì a fare le loro veci, sì. E a un certo punto
1: le loro feci più che altro.
0: A un certo punto una signora si è avvicinata. Io pensavo che mi volesse dire: vabbè, sì, ti seguo sempre, sono una tua fan.
1: Ti ha detto?
0: No, io pensavo che lei mi volesse dire.
1: Che ti ha detto?
0: Mi ha detto: guarda, devi andare in bagno, perché sai, noi donne, no, abbiamo quei momenti del mese, no, che inaspettati, nel mio caso, sì. E insomma, penso che tu debba andare in bagno a controllare il tuo vestito.
1: Sì, il problema è che non ce la stai raccontando giusta, perché esatto. La macchia era marrone.
0: No, ma Daniele, ti prego, no. No, sì. Cioè, purtroppo è come tutte le donne, è successo nel momento sbagliato con un vestito lungo, color salvia, però poi abbiamo risolto prontamente.
1: Color salvia?
0: Salvia.
1: Salvia. Il marrone ci sta bene col salvia, eh?
0: Tantissimo.

0: Buongiorno Danielone.
1: Buongiorno.
0: Sono entrato ora, non c'avevo segnale. Ma sentivo ora matrimonio, unghia. Ha già pianto? Ha pianto,
1: sì.
0: Per caso del matrimonio, ha pianto.
1: Sì, sì,
0: sì. Ciao, sì, dal putto.
1: Sì, sì, ciao, un abbraccio, grazie. Ha pianto e ha pianto. Anche tirato su i numeri di telefono di metà squadra,
2: no,
1: che salutiamo,
2: no,
1: dell'Atalanta ovviamente, che tra l'altro è una grande società e vede un nucleo di calciatori importanti,
2: no,
1: esclusivo,
2: no, no,
1: Camilla Ghini.
2: Con i miei amici.
1: Camilla Ghini si fidanza, ma soprattutto fa una sgommatina al vestito. Questa è la notizia sensazionale,
2: sì,
1: straordinaria,
2: sì.
1: Ma... hai pianto, sì.
2: Ho pianto quando è entrato lo sposo. Quando è entrata la sposa,
1: sì,
2: in chiesa, questo solo in chiesa all'inizio. Quando si sono fatti le promesse, io prendo te come mio sposo, amarti, onorarti, eccetera, eccetera. Ho pianto quando mi si è rotta l'unghia, vabbè, questa è un'altra storia.
1: Mannaggia.
2: Ho pianto quando mi è successo quel piccolo inconveniente.
1: Okay.
2: Ho pianto per il caldo che avevo. E a un certo punto mi sono messa a piangere per lo
1: sì,
2: stress. Perché,
1: perché non si cernere altri liquidi.
2: Ho pianto,
1: no? Cioè,
2: prima di fare il mio discorso perché ero molto in ansia.
1: Certo.
2: E dopo perché
3: scaricare.
2: Comunque mi sono anche autocommossa nelle cose che dicevo.
1: Ah, ok.
2: Ho pianto quando ho visto delle persone con cui lavoravo nel passato. E basta, no, però no, basta.
4: Cioè, è sempre basta.
2: Però devo dire, devo ringraziare nuovamente il truccatore,
1: sì,
2: di ieri, perché non mi si è spostata una virgola. Avevo
1: era
2: uno stucco,
1: waterproof.
2: Ma
1: era
2: avevo
1: waterproof.
2: Un cerone, ragazzi, che non so cos'era. Perché sono tornata in camera alle 3 del mattino e per struccarmi ci ho messo 40 minuti praticamente. Però grazie, perché ha avuto l'effetto desiderato. Vi assicuro, ragazzi, che ieri faceva un caldo dove eravamo.
1: Ma sapete che,
2: la
1: desolazione che sto provando in questo momento, io sento veramente un
2: e
1: vuoto.
2: E poi sai perché
1: non
2: ho pianto? Ho
1: un
2: pianto
1: vuoto perché nella pancia.
2: Ho pianto perché ho pensato, ma succederà mai anche a me questa
1: Beh,
2: cosa?
1: Se continui a piangere non penso.
2: Beh, io penso che al mio matrimonio, semmai, piangerò dall'inizio alla fine. Cioè,
1: guarda,
2: mentre io piangevo perché ero felice per loro e poi pensavo, mamma mia,
1: sì,
2: a me? Capiterà
1: ma chi
2: mai?
1: Te sei? Chi te sei?
2: Hai capito?
1: Sì.
2: E per
1: però
2: questo
1: Camilla,
2: anche ho pianto.
1: Adesso mi hai veramente messo in un macinino.
2: Sì.
1: I miei, non lo posso dire,
2: no,
1: maroni,
2: sì.
1: E adesso basta.
2: Okay,
1: torniamo
2: basta
1: un attimo all'argomento del giorno, che sono le offese, su cui, guarda, possiamo
2: strano
1: far sfogare anche tutti i nostri ascoltatori. Doveva essere una roba legata all'amore per litigare anche in altre lingue, diventa a un certo punto offese a Camilla, però in inglese. Prego, con una nota vocale, se c'è.
5: I've got the perfect job for you. Go and slap oranges to make them red. Va picca scaffola ma arancia per farle vendere russo, va.
2: Go and slap oranges to make them red, dice. Ho un lavoro per te. Vai e prendi a schiaffi le arance per farle diventare rosse.
4: Finché non
2: diventa. Finché non
4: esatto.
1: Bello,
2: sì,
1: bello questo.
2: Sì.
1: Allora, iniziamo con il che palle. Prego, Camilla, come me lo traduci? Che palle.
2: Oddio, dipende. Che palle.
1: What a pain.
2: Sì, vabbè, okay, ce ne sono vari. Boh, non mi viene in mente in questo momento. Che palle.
1: Perché vedi?
2: Dipende.
1: Hai rotto le palle. Prova questa. Hai
2: si
1: rotto
2: può dire
1: le
2: anche
1: palle.
2: Don't break my balls.
1: Ok, oppure you drive me crazy.
2: Vabbè, you drive me crazy, però è diverso. Non è proprio.
1: Ho
2: cioè,
1: capito,
2: you drive
1: ma
2: me crazy può essere anche una persona che ti piace, che dici, he drives me crazy, no? Mi
1: ok,
2: fa diventare
1: vai a fare. No, scusa, vai a quel paese, meglio, prego.
2: Vai a quel paese, vabbè, dipende se la vuoi dire parolaccia oppure no. Cioè,
3: parolaccia.
1: Cazzo vuoi, Camilla, prego.
2: Cazzo, no, in inglese
1: sei volgare,
2: devo dire, non capisco.
1: Cioè,
2: che ti devo dire?
1: Millanti di essere una che conosce le lingue, cioè, se in una discussione normale ti ho
2: ma
1: detto proprio
2: l'ABC. Ma non voglio dire le parolacce in inglese in diretta, non mi piace. Cioè, vai a quel paese, lo sappiamo tutti come si dice in inglese, ragazzi. F-U, cioè, come si può dire? Go away, get lost, cioè, cose così. Però quelle sono, non sono parolacce, sono meno offese.
1: Cioè,
2: se
1: Camilla,
2: tu mi chiedi
1: abbiamo
2: l'offesa
1: appena parlato del tuo vestito
2: vabbè,
1: sporcato.
2: Ma che ma non
1: cioè,
2: dico non le parolacce.
1: Vabbè, ma ragazzi, è impossibile. Allora, fai una roba, ma io mi sto innervosendo. Vi prego, vi prego. Vi prego.
2: Sì.
1: Vi prego.
2: Sì.
1: Concentratevi tutti
2: vai
1: quanti al 342 41 15 105. Offese in inglese. Basta. Perché scusa, qua c'è qualcuno.
2: No, ma io... se non si dice F you, no? Come altro
1: fuck you,
2: dire.
1: È fuck you. Cioè, ma non senso... si può dire.
2: Boh, ma non mi va a dirlo, no? Mi niente, va a dire le parolacce.
1: Sei inibita, sei
2: ma
1: inibita,
2: non dico le parolacce. Già me ne fate dire troppe che io non le dico mai. E qua fuori, qua in questo programma me le tirate fuori. Non le voglio dire neanche in inglese, scusami.
1: E sti cazzi come si dice in inglese?
2: I don't give a shit. Cioè, ma perché mi devi far dire le parolacce?
1: Niente, niente, niente, non ce la facciamo, cioè, ragazzi. Ho bisogno di
2: dai, meglio così.
1: Vabbè, cioè. Maurizio, sì. Io non so cosa fare, metti qualcosa e cerchiamo di andare avanti col programma. Io oggi sono veramente adirato. Guarda, adiratissimo. Guarda,
3: visto che fa caldo, posso mettere una canzone estiva.
1: Sì, potrebbe essere. Dai, se ce l'hai di Annalisa, dici? Grazie. Okay. Quando

0: mouth your mother. Ciao Massimo da Carpi.
1: Grazie.
2: Questo è internazionale, lo decliniamo subito per la mamma di Camilla,
1: che salutiamo.
2: Che ci saluta e ci ringrazia sempre. C'è altro, Maurizio?
3: Vai Camilla, fai tanto la perfettina con le parolacce, poi ti limoni mezzo mondo e ti limoni pure i lampadari. Dai Camilla, fai la seria!
1: Giusto. Ma non è vero, ma queste sono fake news.
2: Parole dure, schiette ma sincere.
1: Posso dire, guarda, mi piace convivere con queste fake news, quindi non mi faccio toccare dalla questione.
2: No, ma non esistono fake news se non sei Kim Kardashian. Cioè, non, cioè,
1: che vuol dire, scusa?
2: Cioè, che non possono esistere delle fake... Cioè, chi se ne frega delle robe che fai, Camilla? Cioè,
1: le scrivono poi, e quindi, scusami.
2: Ma perché sei tu che sei delirante? Capisci che sei andata al matrimonio di una tua amica e a un certo punto hai detto no, perché comunque la gente aspettava che io arrivassi. Ma chi se ne frega? Se ne frega?
1: No, aspettavano il mio discorso.
2: Ma
1: con
2: quando mai?
1: Fermento.
2: Ma cioè adesso non, due non si sposano per il tuo discorso. No. Ma sai che vabbè. C'è altro, Maurizio?
4: Si dice in inglese?
5: Your mother work in traffic.
1: Cosa?
2: Tua mamma
1: work
2: lavora
1: in traffic.
2: Nel traffico?
6: Lavora nella strada.
2: Ah. Queste sono traduzioni proprio, cioè questo è l'inglese che parlo io,
1: Esatto. The pen is on the table.
2: Your mother work in traffic, la faccio mia per sempre.
1: Bene,
2: ci fermiamo per un attimo, dai, da tra poco.
7: Grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
13: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
4: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
5: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
4: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate.
5: A2A Life Company.
4: Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora non scuoce mai.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
12: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
13: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
14: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
16: 105
17: 105
16: 105
17: Che storia!
18: Radio 105
16: Che storia!

0: Gypsy Woman, Crystal Waters, qui su R, sì, su R, stavo facendo R101, non so perché ho pensato di cambiare radio all'improvviso, perché stavo pensando che domani vado a un concerto che è, sì, diciamo, sponsorizzato, come si può dire, da R101.
1: Beh, e quindi, vabbè. Allora salutiamo i nostri colleghi, sì, tuoi futuri colleghi, no, ovviamente. Noi rimaniamo qui invece su Radio 105, sì, perché ci piace Radio 105, sì, e diamo la linea a Papi, ovviamente, che potrà essere anche un tuo futuro collega, magari proprio a R101. Adesso ci spostiamo tutti
0: breaking
1: lì
0: news.
1: Grazie mille per l'ascolto, ciao a tutti, a domani, ciao, ciao.

0: Buongiorno Harry, buongiorno squizzati, buon mercoledì 24 giugno, oggi si scavalla, ma fa un caldo.
1: Mamma
0: anche per scavallare.
1: Ho una domanda per te che sei pratica del nord,
0: sì.
1: Di solito sei un po' terrone, no? Lo sai.
0: Certo.
1: Siccome questa sera dobbiamo andare a fare un'altra puntata di Radio Yoga Estate a Reggio Emilia. Vorrei sapere il caldo che si prova a Reggio Emilia, perché mi stanno mettendo paura tutti quanti.
0: Beh, senti, l'abbiamo provato l'altro giorno a Ferrara.
1: No, vabbè, lasciamo stare.
0: Siamo lì più o meno,
1: ne abbiamo parlato lì. Già. Sì, ne abbiamo parlato di questo, sì, è vero. Quindi siamo lì? Si schiuma?
0: Secondo me si schiuma pure a Reggio Emilia, secondo me si schiuma un po' dappertutto.
1: Però sarà una bella serata sicuramente.
0: Ma tu devi attrezzare con un oggetto che è di grande tendenza, che sono, visto che indossi sempre il cappellino, il cappellino col ventolino.
1: Ah, è vero.
0: Così sei super cool e allo stesso tempo ti refrigeri.
1: E se penso a cool, penso immediatamente a Suma. Non so per quale motivo quando mi sento cool penso a Suma. Comunque, ragazzi, non vi saprei dire perché. E siamo pronti per giocare, ma prima scegliamo le notizie. Con le quali poi andiamo a scegliere i nostri quiz. Che hai trovato di interessante?
0: Allora, una notizia che riguarda un evento, perché è stata riconfermata anche per l'anno prossimo la 10 km di corsa non competitiva tra aerei parcheggiati e piste illuminate all'aeroporto di Linate. Si sono presentati in 3.000 alla corsa notturna Linate, che era sold out già 45 minuti dopo l'apertura delle iscrizioni. Quindi un successone, quindi la rifanno, capito?
1: Però questa è la corsa notturna, poi c'è la corsa diurna, che è quella che faccio io quando vado in aeroporto all'ultimo momento e cerco il gate, quella corsa diurna, e faccio la competizione tra me e tutte le signore e signori che girano.
0: Proprio quella.
1: Vabbè, una bella notizia sulle cose inutili? No, vabbè. Sì. No.
0: Un'altra cosa inutilissima, una curiosità che riguarda, ha fatto molto scalpore, riguarda la passione smodata di questo campione di calcio, Haaland, per le borse di Hermès.
1: Deficiente! No, dico nel senso, spendere quella cifra e
0: No, ma senti, è una roba scandalosa. Ha una collezione che vale 750.000 euro. Il modello più caro in suo possesso è una rarissima Birkin 25 Himalaya Niloticus Crocodile.
1: Quanto costa?
0: Da 380.000 euro.
1: Ecco, mia moglie l'altro giorno mi parlava di un Himalaya, di una borsa, questa.
0: E sborsali questi 380.000.
1: Ma pagata così, 380.000 per una borsa?
0: Sì, stesso modello peraltro che si ritiene abbiano anche, ovviamente
1: chi?
0: Kim Kardashian, Victoria Beckham e J-Lo e tua moglie tra poco, se ti comporti bene.
1: Ma manco. Comunque proprio per questo Hermès, secondo me adesso lui è proprio Hermès in persona.
0: Sì.
1: Ha la passione smodata per i calciatori, te lo dico io.
0: Ci credo.
1: Ma te lo dico io,
0: Con tutti i soldi che sborsa.
1: Dai, ma si può spendere per una borsa una cifra del genere?
0: No, immorale.
1: Pezzi unici, vabbè.
0: No, però le borse sono quegli oggetti che non perdono mai valore, anzi col tempo lo acquistano. Quindi sono veri e propri, sono veri e propri investimenti.
1: In realtà, allora sì.
0: Se uno ha quell'occhio lì. Senti, a proposito di calciatori, oggi un compleanno importantissimo. Perché facciamo gli auguri a un campione indiscusso del calcio, probabilmente l'unica leggenda vivente
1: al giorno d'oggi. Dopo Maradona.
0: Ho detto vivente. Lionel Messi, che compie 39 anni. E con la sua nazionale argentina in lotta per la conquista del titolo mondiale. Sono già arrivati auguri da tutto il mondo, ci associamo anche noi e auguriamo buon compleanno a questo fenomeno a cui vogliamo tanto bene, perché oltre ad essere bravissimo è anche una bella persona.
1: Puntata su...
0: sui fenomeni!
1: Fenomeni!
0: Tutti vogliono un fenomeno.
1: L'odio? Sì. Non ti voglio dire, ma guarda che Maradona è vivente, te lo voglio dire. Cioè sono quei miti che non muoiono.
0: Vive nel
1: te lo
0: cuore
1: vorrei
0: di
1: comunicare.
0: Tutti noi, assolutamente,
1: Non ti vorrei dare sta brutta notizia, ma Maradona è vivente.
0: No, ma è una bella... No, vabbè.
1: Ah, ecco. Comunque, fenomeni, bella puntata, mi piace. Adesso Bombetta, che mi ha detto che ogni volta che lo nomino devo pagarlo. Quindi adesso sono 5, credo, centesimi.
0: Ah,
1: a citare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. E poi noi torniamo e ci divertiamo con
0: All right. Salve.

0: eccoci pronti per partire una grande puntata. Oggi compleanno di Lionel Messi e quindi dedichiamo la puntata a tutti i fenomeni come lui. E noi ci includiamo, vero Henry? Perché siamo un po' fenomeni anche noi.
1: Anche quindi... noi sì, un po' cretini però sì.
0: E quindi scopriamo chi sono i primi due concorrenti. Vai!
2: Lo squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
1: Provo a vedere chi hai trovato oggi.
0: Allora, iniziamo con... Vuoi iniziare con lei o con lui?
1: Come vuoi te, guarda, fai te. Lei, chi hai pronto?
0: Siamo con lei.
1: Lei, una donna.
0: Iniziamo con Giorgia, 29 anni, vive in provincia di Torino, lavora in un ufficio postale nel ramo commerciale. Ama tantissimo la musica, grande appassionata di Harry Potter, tant'è che si sposa il 1 agosto e il tema del matrimonio è Harry Potter. Ma mi devi invitare, Giorgia!
1: Giorgia, buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Buongiorno! Senti, buongiorno. Giorgia, come ti viene in mente di sposarti, ma soprattutto di sposarti il 1 di agosto che fa caldissimo?
6: Allora, questa frase la sento spesso. Io voglio male ai miei invitati, per cui ho deciso quello. Di farlo il primo. Esattamente.
0: Oddio, mi rimarrà soltanto uno.
1: Sì.
6: Esattamente. Volevamo fare un po' appunto di selezione, niente, ci è andata male, vengono tutti purtroppo.
1: Quindi... Ma ovvio. Ma un invito non si
6: rinuncia. Nonostante il 1 agosto.
1: Ma no, ma non si rinuncia, non si può fare.
6: No,
1: poi
6: esatto,
1: il 1 agosto,
6: esatto.
1: Tra l'altro,
6: poi
1: è un sabato.
6: Harry Potter, quindi.
0: Bello.
1: Ma lo fai in piscina?
6: No, niente piscina, li facciamo pure morire di caldo, assolutamente sì.
1: Mamma, tu sei pazza veramente, ma non si può fare.
0: Ma avete trovato un castello tipo Hogwarts?
6: No, ci è andata male. Ci piaceva l'idea del castello, ma purtroppo il castello che ci ha fatto impazzire non l'abbiamo trovato.
0: No.
6: Diciamo che però abbiamo trovato dei cavalli, la professione dei cavalli, insomma.
1: Ah, ecco.
6: Qualche richiamo è molto rustica, qualche richiamo ad Harry Potter ce l'ha. Però
0: benissimo!
6: Via.
1: Ci piace,
0: Guarda,
1: veniamo io anche a Lodovica. Se ci inviti, partiamo col camper a Milano e arriviamo.
0: Amo Harry Potter.
6: Siete invitati, assolutamente.
1: Senti, ti faccio la domanda a proposito di fenomeni, perché sento che pure tu sei un bel fenomeno. Come si dice in inglese fenomeno? Phenomenon. Ah, vedi quello chi è?
6: Fenomeno.
1: Beh, ci hai pensato un pochino.
0: Very bravo, good. Brava Giorgia, tu you are
6: non
0: a fenomeno.
6: In inglese.
0: Allora, coi cavalli.
1: Andiamo bene,
0: e
1: vai.
0: Adesso ti presento Marco, 35 anni, vive a Padova, fa il corriere, adora la musica, ha un diploma in pianoforte moderno e una laurea in composizione per musica da film. Che figata. Ciao Marco.
1: Buongiorno,
7: ciao,
1: Marco.
7: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Buongiorno.
1: Come stai?
7: Bene, bene, un po' scaldato, ma bene, dai.
1: Lo so, fa caldo. Senti, ma tu sei sposato? Oppure ti stai sposando?
7: Sposato come... e divorziato.
1: Ah, hai fatto tutto! E quindi
7: ho
1: adesso
7: fatto
1: free. Sei free o no? Hai trovato...
7: No, una compagna,
1: ah,
7: Angela.
1: Allora
7: sì.
1: Sei recidivo. Allora sei recidivo!
0: ma la gente ama, Henry, la
1: ho
0: gente...
1: Ho capito,
0: la gente ama, ma semplicemente ama.
1: Ma pure Lodovica, amacoso, però si è sposato una volta sola. Non è che poi si separa, si rimette con un altro.
0: Vabbè,
1: fa...
0: ma i percorsi non sono tutti uguali.
1: Certo, mentre sta con coso fa le cose sue. Però
0: ma non è vero,
1: capito?
0: Ma chi te l'ha detto?
1: Ma me l'ha detto Summa, mi ha spiattellato tutto per là. Guarda che Summa c'ha una bocca. Summa è molto cool, ragazzi. Allora, come si chiamano i bambini fenomenali, Marco? Si chiamano bimbi dopo Gigio o bimbi prodigio?
7: Bimbi prodigio.
0: Bravo! Allora, pronti per la prima manche? Marco contro Giorgia nel Mi manca la parola.
8: Mi manca
9: l'amore, i soldi.
8: No, la parola.
9: La parola.
8: Mi manca la parola.
1: Bene, partiamo con Giorgia. Giorgia, si ferma la canzone, tu mi canti la parola a un punto. La sbagli, la dai a Marco. Tocca a te, Giorgia, eh? Chi arriva a 5 va avanti. Allora, io partirei. Mamma mia, una più appallante dell'altra.
0: Dai.
1: Ma me credi che insomma mi ha messo una canzone più appallante
10: ma
1: di cui
10: alcune...
1: Ma
10: sono tutti fenomeni.
1: Ma ho capito, di cui alcune ti viene anche
0: dai.
1: Da grattarti automaticamente. Allora,
0: muoviti,
1: no,
0: dai.
1: Devo scegliere la... Aspetta, ne prendo una che non appalla. Aspetta.
6: Chi buono, eh?
1: Aspetta, che queste appallano tutte. Non ce n'è una, oh. Ma come si fa?
0: Maro.
1: Vabbè, Annalisa, vai, almeno quella, vai.

0: adesso.
1: Che voce, ragazzi! Bravo! Che voce, Giorgia, altro che fenomeno! Allora, andiamo da Giorgia. Pensa, Giorgia, se avessi messo a te la canzone di Giorgia. Allora, Giorgia,
2: ma
1: uno pari,
2: me, infatti intendevi me, che voce, vero?
1: Sì, anche la tua, bellissima. Senti, ma dai, Mattia Bazzar, Vacanze Romane, hai 29 anni, forse non so se li conosci, però è bella la canzone, vai.

0: Origine.
1: Bravo. Bellissima, 3-1. Giorgia, devi recuperare assolutamente, eh? Dai, okay. Assolutamente. E puoi farcela.
2: Chissà se la conosci questa.
3: Chissà. Qual è?
1: Posso dirti una cosa? Secondo me non la conosci perché è di Albano. Però ci puoi arrivare, Giorgia.
3: Ma no, dai.
1: Ci puoi arrivare.
3: Ma questa
1: me,
3: è famosissima, guarda. Dai.
1: È famosa, però ha 29 anni. Non è che ti metti Albano in macchina, giusto, Giorgia?
3: Come no?
0: Ma dipende.
1: Allora la canzone del sole è tua.
0: Dipende,
1: vieni.
0: Di cosa ho bisogno.

0: Allora. 3-2, Marco, per te a questo punto andiamo con Claudio Baglioni, altro fenomeno, mille giorni di te e di me.
1: Vai.

0: Senti che voce, tre pari, Giorgia! Giorgia!
1: Sì, ci sono, ci sono.
0: Allora, a proposito di fenomeni, Mina, ma te stanno a capire proprio Evergreen, volami nel cuore, però ci arrivi anche qua, ci arrivi, vai!

0: io, ma...
1: Senti, ragazzi, forse se Nina fosse vissuta in America, oggi era come capito Beyoncé...
2: Whitney Houston.
1: Ma di più, ragazzi. Immagina un duetto, se, insomma, sarebbe stato fantastico, un duetto tra Nina e Whitney Houston. C'è una cosa pazzesca, no? All'epoca, magari. Veramente, a questo punto la situazione è che Giorgia ha 4 punti e Marco ne ha 3. Quindi, Marco, adesso, se tu sbagli parola, dai il punto a Giorgia che va a 5. Altrimenti vai a 4.
2: Aia.
1: Vediamo la tua canzone. Ah, Mango.
2: Suspense.
1: Bella d'estate, visto che siamo in estate.

0: braccia.
1: E ci ha avuto tutte
2: le cose.
1: Bravissimo! È partito dall'inizio. Quattro pari. Marco, ma hai usato qualche stratagemma o ti sei veramente buttato?
0: No, no, manco, lo adoro.
1: Ah, ok, ok, ok, okay. Allora, Giorgia 4, Marco 4. Ora, Giorgia, se tu indovini, questa è l'ultima canzone, tu vai avanti. Se tu sbagli, okay, Marco, tu vai avanti, va bene?
0: Ok.
1: Ok.
3: Marco, me devo sposare.
2: Punta sulla pietà, Giorgia, brava. Allora,
1: allora, vediamo un po'. Mm. E la canzone fa... Se ci potresti arrivare, sai?
3: Già quando inizi così...
1: Ma ci potresti arrivare. Tipo i Pooh, li conosci?
2: Beh, dai.
3: I Pooh, sì. Beh, qualcosina.

0: hai, non ne hai.
1: Brava! E va avanti, salutiamo Marco. Ciao Marco.
2: Ciao ragazzi, ciao.
1: Andiamo in pubblicità, ragazzi, a tra pochissimo, torniamo.
3: Ora parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate. Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna lo trovi tutto in una.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus, tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino. Just
10: gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro. E da giovedì, friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Allora, cari squizzati, la situa è questa. Abbiamo un fenomeno, si chiama Giorgia. Brava. La puntata è dedicata ai fenomeni e quindi più giusto di così non potrebbe essere. Giorgia si deve sposare, quindi ci tiene moltissimo a portarsi a casa il montepremi, ma non sa che anche il prossimo concorrente potrebbe avere la stessa esigenza.
4: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
5: Sai che mi ha incuriosito?
3: Allora,
5: che esigenza, scusami.
3: È Andrea, che ha 33 anni e vive a Limbiate, The City That Never Sleeps, e è un responsabile della sicurezza per una catena di abbigliamento e si sposa l'anno prossimo.
5: No,
3: capito?
5: L'anno prossimo, non
3: il 19 giugno 2027.
5: Anche lui, però, se fa caldo.
3: E quindi anche lui, insomma, diciamo che è abbastanza agguerrito. Ciao Andrea!
5: Andrea, buongiorno!
6: Ciao Lodo, ciao Enrico.
3: Buongiorno.
5: Scusami Andrea, però una curiosità, no? Perché io non sono pratico. Io quando ho chiesto a mia moglie di sposarmi, ho detto facciamo subito da 2-3 mesi, perché prima che magari uno dei due ci ripensa. Ma mo tra un anno, metti che incontri un'altra, la incontra un altro, che fate? Disfate tutto?
6: Guarda, con quello che costa sposarsi adesso non conviene.
5: Disfare tutto non conviene.
6: Bisogna tenersi quella che si ha.
3: Sì, sì.
5: Senti, scusa, ma cominciamo a dare gli acconti già prima. Cioè, come funziona? Tu dai un acconto?
6: Sì, certo. Sì, bisogna. Guarda, per trovare la location ci vuole almeno un anno prima, perché sono già tutte piene.
5: Quindi
6: noi ci sposiamo a giugno, che è quello un po' più, diciamo, ambito.
3: Cioè tra un anno vi sposate praticamente.
6: Sì. Praticamente abbiamo visto 8-10 location, ma non quasi tutte piene.
5: Alla fine non l'hai scelta, sì? Avete già scelto?
6: Sì, una l'abbiamo scelta bella, vicino al lago di Como.
3: Oh, che bello, bravi.
5: Giorgia, vedi? Tu ti sei decisa troppo tardi, per quello non hai trovato il castello che cercavi.
7: No, anche noi siamo in ballo da un anno, sono d'accordo con Andrea.
5: Ho capito, ma lui ha trovato. Lui però ha trovato, capito?
7: Eh beh, giustamente.
5: Tu come mai non hai trovato? Dove hai sbagliato? C'è stato un errore nella fase di preparazione, secondo me.
7: No, no, ma l'ho trovata la location, l'abbiamo.
5: Ah, no, avevo capito che non ti piaceva, va bene.
7: No, no, non è solo un castello,
5: Vabbè, te l'abbiamo, io era per dire, andiamo. Ma che è sta modalità? Ma Giorgia, io non lo so.
3: Ma che sono sti toni, insomma, allora.
5: Allora,
3: fai la domanda.
5: Faccio la domanda, il tema di oggi è fenomeni. Allora, qual era il soprannome del velocista Carl Lewis? Figlio di Bonadonna o figlio del vento? Offio! Oh,
3: Andrea
6: o
3: Andrea?
5: Andrea, se ne che devi fare un spizzino, corri, fa Giorgia adesso. Non capito,
6: sono indeciso, però
5: tra
6: direi
5: figlio
6: di
5: una buona donna
6: vento,
5: o figlio
6: dai.
5: Del vento?
6: Direi figlio del vento, dai.
3: Lo so. Era bello l'altro. Allora, bravo Andrea, allora abbiamo Andrea contro Giorgia nella seconda manche, quella dell'indovina chi o cosa.
8: Indovina chi? Indovina chi? Ma anche cosa?
5: Sono sicuro adesso che mi dite subito di chi parlo. Guardate,
3: dai,
5: bisogna arrivare a tre. Andrea, giovanissimo,
6: sì.
5: Di chi parlo? Parliamo di fenomeni,
6: La Bindi Amal.
3: Chi?
5: Dai, no. Giorgio, circuito. Giorgia, circuito. Dai.
7: Circuito.
5: Giovanissimo, circuito.
3: È lui.
7: Tamberi.
5: Ma porca di miseria! Andrea, pilota.
6: Kimi Antonelli.
3: Certo!
5: 1-0. Giorgio, attenzione. Leggendario, di chi parlo? Leggendario.
7: Ronaldo.
5: E hai capito, Giorgia, brava. Brava Giorgio, uno pari. E ci ha subito preso. Come ti è venuto in mente che hai pensato a
7: al
5: Ronaldo?
7: Al fenomeno ho pensato. Spero che fosse il fenomeno. Ce ne sono due però.
5: Andrea, ma allora sì. Serio, di chi parlo? Serio?
6: Serio, fenomeno serio.
5: Niente.
6: Passo.
5: Andiamo da Giorgia. Rosso.
9: Serio, rosso.
5: Di chi parlo? Fenomeno.
3: Dai.
5: Niente,
9: sarà qualcosa con la sua.
5: Sì, ciao Gore. Oh. Andrea, leggendario, non l'ho già detto prima all'altro, ma ci stava bene pure per questo. Comunque, Trentino Alto Adige.
6: Fenomeno rosso, Trentino Alto Adige.
5: Ma ragazzi. Niente. Ragazzi. Andiamo da Giorgia. Tennis.
7: Sinner,
5: certo. Sì, 2-1, rosso, ma bastava rosso, insomma, voglio dire, chi è un leggendario rosso, a parte la rossa, la nostra Ferrari, poi serio, lui è molto serio, sul campo concentrato, 2-1, Andrea, vediamo se recuperi, se no Giorgio va a 3, allora, a questo punto abbiamo detto tanti chi, ora parliamo di un cosa, allora, Andrea, rotondo,
6: pallone.
5: Il pallone. Bravo, sì, due sì. Pari. Giorgia, se mi indovini subito di attenzione chi parlo, tu vai avanti. Sei pronta?
7: Spero.
5: Allora, Argentina.
7: Lionel Messi.
5: E brava, era bravo Lionel Messi. Con 3-2.
3: Brava,
5: brava
3: Giorgia.
5: Allora, salutiamo Andrea. Ciao Andrea.
6: Ciao, Andrea.
5: Allora, ci ascoltiamo una bella canzone dei Maroon 5, giusto, Lodovica?
3: Giustissimo, caro.
5: E qual è?
3: Non lo so, non ho il foro.
5: Ma come non lo sai?
3: No, mi si è inceppato il monitor.
5: E poi torniamo. Nothing makes a room feel emptier than wishing you were in there. E poi torniamo.

0: Eccoci cari squizzati, la gara va avanti, è una lotta tra fenomeni, il tema di oggi è proprio quello dei fenomeni in ogni campo, in ogni sport, in ogni arte, insomma, fenomeni a tutto tondo.
1: Dappertutto.
0: E Giorgia continua a fare strage di avversari, sì, un fenomeno, ma adesso verrà risfidata, vai con lo squizzino.
2: Lo squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
0: Oh. Allora, abbiamo Alessandro. 37 anni, vive a Cosenza, tifosissimo dell'Inter, ma ama anche la musica, guardare film, serie TV e ci entra sulla manche musicale, quindi vediamo come ci performerà. Ciao Alessandro!
1: Alessandro, buongiorno!
6: Ciao, ciao! Buongiorno a tutti!
1: Come stai Alessandro?
6: Bene, bene, grazie.
1: Sei calabrese, ti sento dall'accento calabrese.
6: Si sente. Mamma sì, mia.
1: Senti una cosa, io una volta ho combinato un casino, non so se mai ti è capitato. Una volta ero in Calabria, ed era caldissimo, era agosto, e mi sono fatto una mangiata della soppressata, tutte quante cose belle del peperoncino. E il giorno dopo c'avevo la lingua praticamente che ho avuto un problema.
0: Che era una bistecca proprio.
1: No, e sono stato malissimo tipo 3 giorni. Ti è mai capitato a te, Alessandro? Perché lì avete un peperoncino.
6: No, noi ci siamo abituati.
1: Certo. È vero però. Cioè io veramente sono stato
6: malissimo. Ci siamo abituati.
0: Ma ci vuole il fisico per certe robe, Alessandro, diglielo, dai su.
6: Ci vuole pure abitudine.
1: L'anduia, ragazzi, vi rendete conto? L'anduia che è la più grande invenzione dopo il materasso, cioè ragazzi,
0: addirittura.
1: Cioè, veramente. Senti Alessandro, tu ti sei sposato invece o no? Ti devi sposare?
6: Sì, sì, sì.
1: Ah, sei sposato?
6: No, sono sposato.
1: La location, in quanto l'hai trovata? Perché prima c'era un concorrente Andrea che ci ha messo, cioè tra un anno la troverà. Giorgia anche ci ha messo un anno, voleva un castello, invece va in campagna. Tu invece la location?
6: No, noi abbiamo fatto subito, è stato abbastanza veloce, siamo andati diretti.
1: Cioè, che avete fatto?
6: Abbiamo fatto classica sala ricevimenti, vicinissima a casa, nessun problema di spostamento.
1: Ma i soldi uno se li deve tenere, che poi spende i soldi per gli invitati. Che non gli frega niente all'invitato dove lo metti, se lamenta sempre. Lo dico, Giorgia.
0: È vero, Giorgia.
7: È che ho guardato troppo 4 matrimoni, per quello mi sento.
0: Anch'io sono super fan di quel programma, Giorgia, brava.
1: Senti, ma una cosa volevo dire, Giorgia, veramente, perché tu pensi che tutti quanti dicono che bel matrimonio, ma che bello, ma la gente se la venta sempre e fa caldo e mi schiuma nelle cose, mi fanno i mutanti, cioè, è sempre, capito? Invece quei soldi uno li risparmia e ci fai le cose che sono più importanti, no?
7: Non ma hai conviene. Ragione, ma gli conviene dire che era un bel matrimonio.
1: Senti, Alessandro, ti faccio una domanda parlando di fenomeni. Sei pronto? Ti faccio lo squizzino?
6: Sì.
1: Allora, lo squizzino è questo. Aspetta, ho perso. Quale fenomeno fa crescere l'impasto? La lievitazione o la magia dell'alzata di pinna?
0: Cosa?
6: La lievitazione.
1: Bravo!
0: La magia della magia, cos'è? Bravo Alessandro! Allora abbiamo Alessandro contro Giorgia nella nostra manche preferita, quella musicale.
1: Dai, eh. O la fai

0: te ne vai.
1: O la sai?
2: O te ne vai!
3: Visto che parliamo di fenomeni, non voglio i titoli, ma voglio i nomi dei cantanti, dei fenomeni che cantano. Se volete mi potete anche dire i titoli. Chi arriva a 5 va allo squizzone. Allora, Giorgia, Alessandro, ti dico, è da qui dall'inizio, eh?
4: Ah, bene.
3: È molto preparata.
0: Brava, è brava.
3: Come si è messa
5: aspettative.
3: Ma come si è messa musicalmente, Giorgia? Come siamo messi con la musica?
5: Ti seguo da Saravanda quando ero bambina, però allora, con ciò non vuol dire che
3: sei cresciuta
5: con ciò non
3: benissimo.
5: Vuol dire che sia.
3: No, che sei cresciuta bene. Alessandro, tu invece?
4: Io lo stesso, ti seguo da Saravanda quando ero bambino, però è tutta un'altra cosa.
0: I discepoli c'hai al riguardo.
3: I Sarabandini. Però domani sera seguite Saravanda Celebrity, che è un'altra bella
4: sempre.
3: Puntata.
0: Bravo.
3: No, domani vi avverto. Domani è una puntata incontrollata da me. Cioè,
0: addirittura?
3: Sono stato, no, veramente, ho sudato una cosa imbarazzante.
0: C'è?
3: No, non vi do. No, guardatela, senza spoiler. Ho veramente sudato come una lontra. Allora, andiamo da Alessandro. Vabbè. Alessandro, chi canta questa canzone? Vai.
4: Frank Sinatra.
3: E certo.
0: Bravo.
3: Andiamo da Giorgia. Giorgia, chi canta questa canzone?
5: Leon.
3: Ma che sei pazza?
0: No!
3: Whitney Houston. Rischi di perdere per questa cosa. Mamma mia, ragazzi.
0: Houston, abbiamo un problema.
3: Mamma mia, ragazzi. Ai. E qui rischi veramente. Adesso sei a 0, Alessandro è a 2. Mamma mia, sarebbe un colpo di scena, eh? Chi canta questa canzone, Alessandro? Mamma mia,
4: Celine Dion.
3: Sì, ma.
0: Senti l'acuto, aspetta,
3: lascia l'acuto,
0: ti prego.
3: Leva! Giorgia, chi canta questa canzone? Vai! Ma come si fa? Put your hand
5: in my hand. Non l'ho sentita.
3: Te la rimetto, te la rimetto.
5: Grazie. Put your hand in my
3: hand. Vabbè, ma da dove l'hai presa? Su, ma dai, fai sentire la voce. Adele, esatto. Ok, la prendiamo per buona. Alessandro, scusami, ma non si può indovinare una voce da una vocale, perdonami, eh. Giorgio va un punto. Allora, Alessandro, 3-1. Attenzione. Devi sentire quando uno canta la voce, altrimenti diventa un gioco per voglio dire, professionisti. Allora, Alessandro, mi devi dire, concentrati bene, chi canta questa canzone. Dai,
4: l'ho sentita.
3: Te la faccio risentire. Non ci provate ogni volta, vai. Ma sono mandala un po' più lunga, vai.
0: Dai,
4: Cristina Aguilera.
3: No, te la stavo mandando anche più lunga.
4: No, non l'ho sentita proprio male.
3: Senti. Chi è? Mo la senti? Chi è? Non la sai proprio, dai, non è che non l'hai sentita. Mariah Carey, mannaggia. Alessandro, non ci provare con me.
0: Dai, dai però. Mariah.
3: Alessandro, che invece stai a provare con me, scusa. Stai a far furbo con me, sa? Sembri mia moglie quando non sente le cose. Cioè,
4: no,
3: ho sentito bene che mi hai detto. Capito? Sembri mia moglie. Allora, Giorgia, mi devi dire, attenzione, chi canta questa canzone, vai. Can you make all this change
5: in me? Only you. Arrivo,
0: Dai.
3: Niente, Elvis Presley.
0: Era Only
5: you.
3: Allora, la possiamo comunque accettare, perché ovviamente il titolo anche vale, mi dice Sum, quindi attenzione, tre pari. Alessandro, dimmi chi canta la prossima canzone, però non ti sbagliare, vai. Siamo nella stessa
4: lacrima. Elisa.
3: Oh! Alessandro, senti a me, mo hai sentito bene però, Hai sentito bene, amore? Giorgia, attenzione Giorgia, qui la situazione per te ti fa complicata. Allora, se indovini la prossima cantante o anche il titolo ovviamente, ma la cantante mi basta, se mi dite anche il titolo meglio, tu vai a 4, altrimenti se sbagli Alessandro va a 5, ok?
5: Ok.
3: È una canzone di uno che canta, che dice mamma quanto so cattivo, però non era cattivo, però è una bella canzone. Mi devi dire, se vuoi, chi la canta, anche il titolo, insomma, uno dei due, vai!
5: Michael Jackson
3: Band, 4 pari. Allora Alessandro, tutto adesso?
5: Mari,
3: che succede Giorgia?
5: No, ero tesa.
3: Alessandro, ascoltami bene.
4: Sì.
3: Allora, se mi dici chi canta questa canzone o il titolo anche, tu vai avanti. Se non sbagli ci va Giorgia, ok?
4: Ok, ok.
3: Ok. Sei mai rimasto da solo qualche volta?
4: Sì.
3: Delle volte. Sì, ecco. E questo cantante, questa cantante, questo artista o quest'artista, non posso dirti, ci canta in questo modo questa canzone. Dimmi chi canta, anche il titolo se vuoi, vai. Well, maybe you should know
4: just how it feels.
3: Anastasia! Anastasia! Con quell'errore di Whitney Houston hai veramente deciso tutto. Qual è stato un errore decisivo? Allora Giorgia, mi dispiace tantissimo, purtroppo è eliminata, ma sono contento per Alessandro. Quindi
1: bravo,
3: Alessandro
1: Ale!
3: Va allo squizzone.
4: Grazie ragazzi.
1: Ciao Giorgia, tanti auguri.
5: Grazie davvero ragazzi,
3: ciao.
5: Buona giornata.
3: Allora Alessandro, preparati, ci ascoltiamo Baby K in Tucca Macarena e poi torniamo con lo squizzone.

0: E siamo pronti, è arrivato il momento decisivo. Dopo un twist, un plot di scena, Giorgia se n'è andata a casa.
1: Cosa,
0: e allo squizzone
1: un plot?
0: Insomma, Alessandro allo squizzone, vai.
2: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
1: Alessandro, 37 anni, vive a Cosenza, impiegato in un'azienda, sposato con due figli che si chiamano Maurizio e Antonio, tifosissimo dell'Inter. Ci ha scritto: sono solare, simpatico, a tratti pazzo e sempre con la battuta pronta. Come stai, Alessandro, adesso? Sei pronto invece per Lo Squizzone?
3: Se n'è andata la tensione è andata via.
1: Bene. Allora, prima poi ci hai provato che non sentivi la canzone, però vabbè, io ero stato buono con Giorgio, sono stato buono pure con te, poi alla fine tu sei stato, insomma, più bravo. Ora non mi dire che non senti le domande, perché ti faccio una raffica di domande, in 60 secondi mi dai 5 risposte esatte e ti porti a casa 2000 euro, va bene?
3: Vai.
1: Sei pronto?
3: Prontissimo.
1: Allora, tempo, in che anno è nato Messi?
3: 1979.
1: Eh no, 87, l'abbiamo detto prima. Chi canta Generazione di Fenomeni? Quale gruppo?
3: I Pinguini Tattici Nucleari.
1: No, gli Stadio. Come si chiama il fenomeno luminoso nei cieli vicino ai poli?
3: Passo.
1: L'aurora boreale. Stop. Allora, aurora boreale non era abbastanza difficile, anzi si poteva indovinare. Gli Stadio forse, vabbè, dovevi conoscerli, ma dovevi skipparla. Mentre per quanto riguarda Messi, avendo detto prima oggi quanto compie, secondo me ci potevi arrivare. Però attenzione, 39 secondi di tempo, devi dare 5 risposte esatte. Chi è Luis Nazario da Lima?
3: Ronaldo.
1: Esatto. In quale paese si trova il Taj Mahal, fenomenale mausoleo?
3: India.
1: Esatto. In quale disciplina si applica il Fosbury Flop?
3: Passo.
1: Stop, il salto in alto, pensa. Allora, hai 24 secondi, due risposte esatte, ce la puoi fare. Attenzione, in quale anno fu aperto al traffico il Golden Gate Bridge, ponte di San Francisco?
3: Passo.
1: Ok, stop, nel 37, qui hai fatto bene. Hai 17 secondi di tempo, ok? Devi darmi tre risposte esatte.
3: Speriamo.
1: Ok, come si chiamano le fenomenali cascate al confine tra gli Stati Uniti e il Canada?
3: Niagara.
1: Esatto, qual è lo strumento simbolo di Galileo Galilei con il quale osservò i primi fenomeni astronomici?
3: Il cannocchiale.
1: Esatto, stop al tempo, in 5 secondi, se me ne dai un'altra ti porti a casa 2000 euro.
0: Vai Ale!
1: 5 secondi, eh? Ci sei?
3: Vai.
1: Allora, io vado prima veloce, poi faccio partire il tempo. Noto per un'eruzione, quindi un'eruzione fenomenale nel 1883, mi devi dire in quale paese, tempo, si trova il vulcano Krakatoa.
3: Napoli.
1: No! Krakatoa,
3: no.
1: Stop! Ma come Krakatoa a Napoli?
0: Dai!
3: No, no, non avevo sentito.
1: Indonesia! Che peccato. Mannaggia.
3: Non avevo sentito, ho risposto prima di sentire il nome.
1: Lo so. Allora, adesso, 3 secondi, rivado di nuovo velocemente. Come faccio? Devo essere velocissimo, velocissimo. Allora, sei pronto?
3: Vai.
1: Come si chiama il fenomeno di oscuramento del sole dovuto alla luna?
3: Eclissi.
1: Ed è esatto, e quindi 2000 euro per un pelo! Alessandro, sei stato fortunatissimo per un pelo!
0: Bravo Ale!
1: Bravo!
3: Grazie.
1: Beh, sei stato fortunato perché ovviamente la sequenza delle domande viene già decisa prima, quindi dovevi skippare prima qualche domanda, ci saresti comunque arrivato. Bravo il nostro Alessandro!
0: Grande!
1: 2000 euro per te! E allora noi andiamo in pubblicità, ragazzi, e poi ci salutiamo.
0: Oh, che bello!
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
8: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV e MC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
9: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Just gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
12: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontheFork.com. Scarica The Fork.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Che bello concludere così questa puntata con il sorriso. Alessandro si è portato a casa 2000 euro e noi siamo felici. Il nostro l'abbiamo fatto,
1: Ma quanto è bello lo spizzone, perché ha in sé tanti meccanismi. Cioè uno deve cercare di skippare quelle difficili, far trascorrere meno tempo, far passare meno tempo quando io faccio
0: russa,
1: la domanda, vero? Un po' devi avere
0: un'altalena emozionale, sì.
1: E
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: come sempre anche oggi siamo contenti per aver dato 2000 euro al nostro ascoltatore.
0: Yes.
1: Vi diamo appuntamento allora domani alle 13 per la diretta con gli squizzati di 105. Io vi do appuntamento invece domani sera su Italia 1 per un'altra puntata di Sarabanda Celebrity.
0: Inizi già il giorno prima ad avvisare.
1: Dai, uno
0: fai
1: si
0: bene,
1: prepara,
0: fai bene. Poi
1: uno
0: si organizza.
1: Domani a mangiare una pizza, uno dice
0: Posso, sto male domani.
1: Bene, grazie a tutti per averci seguito. Ciao Lodo,
0: ciao
1: Squizzati d'Italia, ora lo Zoo di 105, il nostro programma preferito.

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Brava Fabiola, ma non c'è il track.
3: No. Deve venire con un martello e spaccartelo.
2: Sì,
3: lei,
2: ma era bello lo spot con il track. Era proprio
3: la pozzettiana.
2: Si è rotto il parabrezza. Track. Era bello.
3: Ha portato via uno specchietto della macchina.
2: Track. E lui c'è il Polo Noise. Track. Tocchi le tette alla Puccioni.
3: Popi.
4: E questo pallone crack.
5: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
2: Sì.
5: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso
2: e non
5: diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Diavolo.
5: Cari ascoltatori di questo incredibile programma, buon pomeriggio.
2: Ciao.
5: Oggi registrate dai vostri computer questa puntata perché qualcuno la combinerà grossa.
2: Ah, chi?
5: C'è troppa stupidera nell'aria. Giusto, Mazzoli?
2: No.
5: Voi non lo vedete, ma ha proprio la faccia da furbo.
2: Io?
5: Quello che la sta per combinare grossa.
2: Sono senza voce.
5: Ma non dico niente, Marco, ti lascio fare.
2: Va bene.
5: Saluto tutta la squadra.
6: Grazie.
5: Ciao, Pi. Ciao, Pu.
7: Ciao.
5: No. Ciao, Asta Bast. Asta Bast vuol dire Asta Bastarda di Fabio Alisei. E poi, ciao, Mats.
2: Ciao.
5: Siglas.
3: Devo fargli sto cazzo di bonifico.
2: Ciao, Pet.
3: Sì, ecco. Allora, ti faccio il bonifico, Enzo. Prima pubblicità te lo faccio.
2: Quanto gli devi?
3: 380.
2: Figa.
3: Mila,
8: Allora,
2: la Madonna.
3: Perso a briscola.
2: Vabbè.

0: Slavata.
1: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato d'Italia.
2: Buongiorno Italia. Ragazzi, a me Milano mi fa male. A parte che sento una merda. Cioè, sente malissimo proprio.
3: Ci sente male.
2: No, impossibile. No. Sente malissimo.
3: È il diffusore. Io
2: Madonna, merda.
3: Tutto ovattato, vero?
2: Sì,
3: anche
2: vero?
3: Sento così.
2: Mamma, che schifo.
3: Il problema
2: è che io esco. Ieri sera bravissimo, bicchiere di vino.
0: Bravissimi ieri sera.
2: Appena entro in quel cazzo di albergo, mi va via la voce. Cioè, come se ci fosse uno con radiocomando che me la spegne.
3: L'aria condizionata.
2: No,
3: l'albergo antivoce.
2: Sì, non lo so.
3: La gente si lamenta nel volume.
2: Si chiama Novocelli l'albergo.
3: È il Novox.
2: È una roba.
3: Infatti, buono, non ci può andare.
2: Non lo so che cazzo. Poi mi sveglio la mattina così.
0: C'è ragione, Paolo.
2: Ma l'ho spenta ieri sera. Stamattina ho fatto partire doccia, lavandino, tutto bollente. Ho fatto l'effetto sauna. Niente, non c'è un cazzo da fare.
3: Allora è lo smog di Milano.
2: No, ragazzi, ho bisogno di una suite imperiale. Perché secondo me la mia gola.
4: Conosco un appartamento che c'ha la piscina e anche la sauna.
2: Che è già stato pagato da un coglione, oltretutto.
3: Sì, però c'è una formica dentro.
2: C'è la formica.
3: Scusa, perché non ti dà le chiavi?
4: Non c'è bisogno delle chiavi.
2: Perché, allora, intanto è Slotti, non è più Massimo Boldi con i capelli lunghi. Ecco. È Slotti dei Goonies.
3: Si è spostato l'occhio?
2: Sì, un po' sì.
3: Mai?
2: Ieri sera è venuto a mangiare, c'era anche la Puccioni, Francesco Maggioni, eccetera. È venuto a mangiare, praticamente ha passato tutta la sera in grandissima compagnia del suo cellulare e tutta la sua cricca. Ma io dico, ma la maleducazione.
3: L'hai visto tu allora?
2: Sì, era lì. Cioè, tutto il suo gruppo, uno addirittura con le cuffie che guardava la partita di calcio. Vabbè.
3: Quello è giusto, ci sono i mondiali.
2: Ma io dico, se è a tavola con delle persone che non conosce, avrei voglia di interagire, di chiedere anche cosa stai mangiando.
3: Ma non sei appetitoso.
2: No, ma non a me, non a me, dico in generale, no? Niente.
0: E io gli ho fatto anche delle domande, rispondeva sì, no?
2: No. Poi intanto si svegliava, faceva battuta. Ma veramente questo è il prezzo della bottiglia del vino?
0: Sì,
2: ti licenzio, scemo. Hai rotto i coglioni.
3: Rapalo finché puoi mandare
2: a fare.
4: Per fortuna ha pagato lui.
2: No, ho pagato io.
0: L'ha fatto pagare Marco. Pensaci te.
2: Ha portato 5 persone di servizio, cioè 2 assistenti. Poi c'ha la sua hostess, il fidanzato della hostess.
3: A
2: un certo punto mi fa: come funziona qui?
3: Io ho detto, aspetta, dove sei andato a mangiare?
2: Da Luca.
3: Aperto.
2: Fa, come funziona qui? Dico, funziona come in tutti i ristoranti. Ti alzi, c'è la cassa e paghi. Ah, ma come si paga? Dico, come si paga? Con la carta di credito. Già lì, a un certo punto fa, vabbè, fai tu, poi ci sistemiamo.
3: Poi facciamo tutto un conto, Puccettone.
2: Mamma
3: mia. Anche bullizzato dal milionario.
0: E poi si è alzato così, senza salutare, sono andati via.
2: Pensa di essere, ma chi cazzo sei, pezzo di merda?
3: Io insisto.
2: Madonna, adesso andiamo a pestarlo.
0: No.
3: Vabbè, io dal secondo giorno che te lo dico.
2: Ma è qua dietro. Ma gli facciamo l'orologio, io l'ammazzo.
3: No, secondo me è giunto il momento della batteria del camion.
2: Sì, sono d'accordo.
3: Batteria del camion.
2: Tortura, dici. Sì.
3: Però lui può scegliere il camion, perché comunque meglio andare
2: giusto, il modello che
3: vuole.
2: Mamma, che fastidio, tacchi, vero? Gli elettro
3: di persone brutte.
2: La Puccioni invece, vedi che è una donna molto avanti, è talmente alcolizzata che si è portata il suo barista direttamente in studio. Sì. Salutiamo il Barba.
3: Barba.
2: Bellissimo posto, ma andate a fare in culo, perché domani sera noi invece andiamo a fare l'aperitivo.
0: Esatto.
2: In vinile, è una specie di Kumpa Day, insomma, assaliamo praticamente questo bar che si chiama
0: Unique.
2: È scritto U come YouPorn.
3: U come tu.
2: Unique, ed è in via
0: Cusani 4.
2: Brava.
0: Dalle 18.
3: Che zona si trovi a Cusani 4?
0: È in centro, Brera.
3: Brera, ok.
2: Okay.
3: Io vengo vestito da calcio.
2: È il bar di Golden Goose che io ho rubato per fare.
3: Ma è lontano dal negozio?
2: No, è attaccato al negozio.
3: Ah, quindi c'è un negozio lì in centro.
2: C'è un negozio
3: di scarpe cinesi.
2: Non sono cinesi. Sono fatti in Italia.
3: Ma ricomprate?
2: No, sono per il momento è ancora italiana.
3: Ancora italiana.
2: Poi non è mai stata italiana, è stata all'inizio.
3: Sempre stata cinese.
2: Ma non è cinese.
0: Non era americana di origine? No, italiana.
2: Sei pazza.
3: Suo padre l'ha scopato con uno dell'Indonesia.
2: La famosa coppia Alessandro e Francesca Gallo hanno fondato, di Venezia.
3: Quelle delle calze?
2: Ma no, non c'entra niente.
3: Sono omonimi. No, quelli degli uccelli.
2: lei inizialmente faceva abbigliamento, cioè avevano una pizzeria, sì, e lei di suo decorava
5: faceva
2: i jeans,
5: le scarpe di pasta, vabbè, di figlia, no, con la mozzarella, no.
2: Poi i suoi clienti della pizzeria dicevano: cazzo, ma che belli, ma perché non li vendi? Ha aperto un negozio,
5: diceva, perché giri scarpe?
2: E vabbè, lo sa tutto lui. Il marito,
5: hai fatto il calzone,
2: Alessandro Gallo, era fissato con le Stan Smith, sai, sì, le Adidas, sì, sì, sì, però gli piacevano devastate, gli piacevano quando erano addirittura, cioè proprio le voleva comprare usate
5: e si buttava sotto gli autorimorchi.
2: Quindi ha pensato: voglio fare una specie di Stan Smith però già rovinata in partenza.
3: Me le dava a me, gliele rovinavo tutte una per una.
5: Esatto. Un mese mica gliele, esatto, distruggevo.
4: Pensa quando sei avanti tu,
2: quindi
4: fai.
2: Non c'entra le persone di adesso, non c'entrano
6: figa
2: niente.
6: Allora sai tutto tu.
2: Vabbè, allora.
3: Ma scusa, ma a me che piacciono tutte le scarpe rovinate,
2: sì,
3: cioè nel senso,
2: potresti essere amico del fondatore.
3: Quanto mi dà?
2: Non lo so, non penso.
3: La mia amicizia costa.
2: Penso che abbiano venduto
5: ai cinesi, stiano mangiando polsi e gomiti.
2: Beh sì, perché credo loro abbiano preso tipo un 30 e adesso l'azienda la vendono a 2.5 billion, quindi
5: capisci? Un pochino più un po', cazzo.
3: Niente, devo i soldi a Wender, non ci arrivo.
2: Ma attenzione, abbiamo un record mondiale oggi. Aia. Allora, Donald Trump è riuscito, sì, a farsi odiare. Aspetta, dov'è? Vai, qua.
4: Trova. Stupendo.
2: Allora, solo 2 persone su 10 nel mondo pensano che Trump sia una persona affidabile. Vabbè, ragazzi, ma è così.
3: Le altre 8 hanno anche bestemmiato.
2: Sì, sì, sì. Il problema è anche l'informazione. Cioè, ovviamente tutti gli gettano addosso.
5: È un po' indifendibile.
2: È un po' pazzerello.
5: Sì. Però posso dirti una cosa.
2: Però posso dire una roba io, scusa. Allora, c'è sta questione. Lui ha rifatto tutta Washington DC, che era un po' abbandonata a se stessa, ha rifatto il monumento di Cristoforo Colombo, l'ha ripulito, la fontana, e questa cazzo di piscina che lui voleva che riflettesse, ok?
0: Con la sua immagine.
2: No, con il colore il blu della bandiera americana, no? E quindi ha tolto l'acqua, siccome quando c'erano gli altri presidenti, erbacce, robe, era una merda, lui l'ha pulita tutta, ha tolto la spazzatura, ha rifatto il fondo. Evidentemente chi ha fatto i lavori li ha fatti un po' alla cubana, e si stanno staccando dei pezzi, c'è un po' di, come si chiama, di
3: merda,
2: di muschietto, robe va. Allora vanno i comunisti là con proprio, ma sai, proprio i culattoni comunisti, tutto proprio, sei tutto a fare i video, gli applausi, guarda,
5: ma si, dico, è scrostata la piscina, ma
0: chi stiamo parlando della famosa fontana che è anche in Forrest Gump,
2: sì, okay. Quella lì. Ma io dico, ma anche avesse sbagliato, cioè,
5: ma non l'ha fatta lui.
2: Cioè, voglio dire, ma non ti accalire su quello, ma pensa a tutte le
5: altre, alla guerra, pensa alle altre merdate,
0: cioè ben di peggio,
2: vanno lì questi qua LGBT culpa a fargli applausi, a riprendere le robe, a staccare i pezzi, cioè questo è proprio perdere,
5: però questo non toglie che è un coglione,
2: un coglione, ma tu dimmi,
5: coglione enorme,
2: c'è una persona che non è cogliona nel mondo della politica, onestamente?
5: Beh, ma ci sono delle persone,
2: dimmene uno.
5: Zapatero.
2: Ma lo odiano pure lui, metà Sanchez paese lo odia,
3: ma l'altra metà però sta crescendo.
2: Vabbè.
5: Sanchez è bravo.
2: Ma non è bravo. Macron è un buffone.
3: Poi è alto.
5: Poi Macron non c'entra più niente con Parigi.
2: Ma che cazzo, sei come mio padre, alto. Tu. Mio padre quando parla di una persona fa anche alto.
0: Perché altezza mezza bellezza.
2: Cioè ti parla di uno, no, comunque sei una persona per me, poi è alta. E quindi cioè cosa cambia?
3: Beh, nobiltà,
2: certo.
3: Discendente.
2: Cioè, se tu analizzi tutta la politica nel mondo, cioè, sì, sono tutti dei pagliacci. Dai, Putin è un pagliaccio, dai. Ma sì, nel senso, vabbè, ok, pericoloso. Ma è un pagliaccio.
5: È un pagliaccio vendicativo, diciamo.
2: Sono tutti pagliacci.
5: No, ma Putin mica tanto, però.
2: Dai, anche Yong Kong-un, King Kong-fu.
5: Quello è un grande pagliaccio.
2: King Kong-un, lì, come cazzo si chiama?
3: La caricatura.
2: È un deficiente pure lui. Adesso mi sente, quello mi bombarda.
5: No.
2: Troviamo un
3: non ci arriva, perché i missili gli cadono così...
2: Dai, allora, il nuovo, diciamo, capo dell'Iran, c'è la faccia da pirla.
3: È uguale al padre, dico.
2: Esatto, faccia da pirla.
3: Clonato.
2: Cerchiamo un po', cosa, mi si chiama?
3: Erdogan, meno che mai.
2: Quello israeliano?
5: Madonna. Non farmi parlare di greco. Quello greco com'è?
3: Quello greco sta pigliando soldi da Israele proprio a buffo, sono lì che si mangiano le loro pizza.
2: Non so che faccia abbia. È un rappresentante che...
3: Starmer se n'è appena andato.
5: Sanderp.
2: Chi?
5: Della Repubblica dei Nangol.
2: Dei chi?
5: Perché siete stati zitti?
2: Ci siamo fermati perché stavamo pensando.
3: Allora, il primo ministro messicano, la signora, la donna. Primo ministro.
5: Cianciarez.
0: Come si chiama Paolo?
2: No, Letizia Tacos si chiama lei. Sì.
5: Tu fai finta di saperlo.
3: Credo che sia Donna Picante.
2: Non lo so, non la conosco, la conosco.
3: Se no, il primo ministro giapponese.
2: Colombia, com'è colombiano?
5: Bambas. Colombiano è irrigidito.
3: Barella, sorrisos.
2: Non mi viene in mente un politico che dici, cazzo, però lui è figo, cioè proprio mi piace.
3: L'ultima è stata la Merkel, dai. La Merkel, cazzo.
5: Era proprio figo.
2: No, però non era figa.
0: Però non era alta.
2: No.
3: Non era,
2: no.
3: Beh, come donna era un donnone.
2: Cioè, se
3: dai.
2: Pensi negli anni 80, 90,
5: vabbè,
2: comunque
5: 80 c'era quella inglese.
3: La Thatcher.
5: La Thatcher. Sotto due palle.
2: Porca troia, cattiva lei. Ronald Reagan era bello come presidente.
3: Ma non era alto, però.
2: Non era alto, non era alto.
5: Ma Reagan era sparabile, quindi non era.
2: Sì, però era bello, cazzo. Ronald Reagan, gli anni 80.
0: Bello era Kennedy.
5: Anche Clint Eastwood.
2: Kennedy, bello, ma è durato due minuti. Lo sputo.
3: Tony Blair era bello?
2: No, Tony Blair era merda.
3: Però era alto. Però era
2: alto. Cioè, guarda che oggi, cioè, voglio dire, c'è chi dice, la Meloni è una figa della
3: madre. Nana.
2: Non è proprio.
3: È nana.
2: Carina. No, è una bella donnina.
0: Meno alta.
2: Lush Lane, Cristo, dai. Lush Lane. Dai, Marilyn Manson senza trucco.
5: Gandalf.
0: Orribile. Cosa hai detto?
2: Che bello, perché se li butti così è difficile anche.
5: Io ho detto la Lopez
2: per l'Agicom, è un casino tirarle fuori, capito? Sì. Poi non capiscono chi l'ha detto. Noi potremmo sempre dire è stato quello del Barbaro,
5: nel culo.
2: È stato lui,
3: è stato quella merda del Barbaro.
5: No, perché il gioco è, mentre tu dici quello del Barbaro, prova a dire
2: quello del Barbaro comunque.
5: Testa di merda. Lo stavo dicendo a Fabio, no?
3: Ma non ti devi fermare,
2: no, hai ragione.
0: Se ti fermi il gioco, aspetta, è finito.
2: Poi chi c'è? Ma Ilaria Salis non si
3: stronza.
0: Vabbè, però lì siamo a livelli, cioè
2: quel una deputata era un bel uomo. Rutelli me lo sarei scopato. Rutelli me lo sarei scopato, anche se era di Paolo.
5: No, lei ha detto grande puttana.
0: Deputata, ho detto.
5: Ah, ha detto grande puttana.
3: È la canzone degli Stati.
5: Ha detto figa Letizia, ma anche con l'accento.
2: Cossiga, bello.
3: Basso, non era alto.
2: Non era alto.
0: Era Pertini quello basso.
2: Pertini bellissimo. Beh, era bello Pertini, no?
3: Però non era.
0: È un omino.
4: È un elegante Giuseppe Conte, comunque.
2: Ma vaffanculo.
5: Conte è alto.
3: Oddio, si è soffocato. Oddio, non ce la fa.
0: Vado a prendere l'acqua.
2: È uscito in stereo proprio. Oddio. È il gioco più bello del mondo.
5: Allora, chi parla è responsabile di quello che dice.
0: Certo.
5: Io parlavo dei cazzi miei.
2: Però effettivamente se ci cioè quello con la faccia più da pirla adesso è Donald Trump, cioè proprio.
0: È un po' sì.
2: Ma poi è grosso, è enorme.
0: È un omone,
2: con
0: omone.
2: Questo testone alieno.
3: No. Aspetta, perché l'altro giorno sai che lui deve fare le visite, no? Allora ha pubblicato il referto della sua visita medica facendo vedere quanta massa magra e quanta massa grassa, ok?
2: Sì.
3: Allora poi hanno preso la foto di un campione di triathlon degli Stati Uniti con le stesse proporzioni corporee e ha più massa grassa di Donald Trump. Cioè le hanno messi a confronto. C'è questo nero di 1,95 m che corre i 100 metri in 3 secondi e ha più massa grassa di Trump.
2: Ragazzi,
5: rocca anche gli
2: la soluzione è una sola, io lo dico ogni santa volta. Guarda, questi giorni qua che ho preso tante volte i taxi, robe varie, sono tutti ascoltatori dello zoo, si discuteva e mi dicevano tutti: ma perché non fai il re? E dico, lo so, mi piacerebbe, sai. Sì. Cioè, tornerei volentieri qua, no? Vorrei regnare da un posto sereno.
5: Però per poco tempo, tipo 4 minuti.
0: Sì.
2: No,
5: là devi fare tutto.
2: No, bisogno di un anno. Un annetto raddrizzo tutto. Però vorrei regnare da.
5: Un anno non fa effetto la
2: morte. Intanto io non voglio lo stipendio né niente, io continuo a farlo zoo.
5: Lo prendo io.
2: Castello.
3: Tanto c'è Chris.
2: Cioè, no, non credo per molto. Però tipo in Sardegna, c'è un bel castello in Sardegna.
3: Ecco, castelli non ce n'è tantissimo.
2: No.
5: Nuraghe. No, sono le rocche però, tipo.
3: Sono le rocche,
2: beh,
3: sì.
2: Toscana, cazzo, dai, un bel castello.
5: Anche troppi. Troppi castelli.
2: Lago di Garda.
3: I castelli più belli sono in Val d'Aosta.
2: Val d'Aosta, vabbè.
3: Però è un posto infame.
0: Anche in Trentino ci sono dei bei castelli.
2: È un posto infame, bellissimo. Che cazzo dici?
3: L'estate.
2: La Val d'Aosta.
3: La Val d'Aosta è bella, gennaio, febbraio, un pezzettino.
2: Adesso c'è quel freschino, la sera ti metti la felpettina.
3: Tu quant'è che non vai in Val d'Aosta?
2: Tantissimi anni.
3: Perché non c'è tanto freschino.
2: Non c'è tanto freschino.
3: Allora tu entri in Val d'Aosta, c'è una cicala di 1,85 m che fa Cici, benvenuto Val d'Aosta. E questo lo fa anche in ladino.
5: Che bella la cicala.
2: Vabbè, allora ascoltatori, se volete che lo zoo regni, già lo facciamo a livello radiofonico, proponeteci dei castelli in giro per l'Italia dove creare il nostro.
5: Ma il castello è sopravvalutato. Facciamo del gambling.
2: Ma no, dai, una bella. Un camper. Regniamo dal camper.
5: Ma è enorme.
2: Grossissimo.
3: Se no regna da una buca.
2: Ma tutti insieme,
3: no,
2: eh?
3: No, ma io non ci scendo nella buca, sei fuori.
2: No, dobbiamo stare insieme, cioè dobbiamo regnare insieme. Ah, è un nuovo, una nuova versione.
5: Io voglio essere il mostro del castello.
2: Vabbè, ma lo sei
5: solo di notte.
2: Solo entrando già sei mostro del castello.
5: Sì, ma voglio darmi proprio il compito.
2: Ah, ok.
5: Cioè, voglio essere un gargoyle, cioè proprio attaccato ai muri così.
2: Dobbiamo collegarci a proposito di montagne con la nostra amichetta Heidi, che adesso è cresciuta ed è diventata una piccola delinquente. Prego, Pipuzzo.

0: Inizia una nuova giornata nel magico mondo montano, fatto di natura incontaminata e semplicità. I pastori sono già sui pascoli, gli animali sono prodighi a procurarsi un pasto e il nostro gruppo di debosciati è intento, come sempre, a trovare il modo per fare ancora più schifo.
1: Sì.
2: Ah, sì. Ah,
1: Peter.
2: Sì. Ah, che bello, cazzo.
3: Ciao, Peter, ti disturbo.
2: Beh, vedi tu, non ti sei accorta che mi stavo facendo una sega? Sono qui col cazzo in mano dietro un albero a fissare la fica delle pecore. Secondo te mi stai disturbando?
1: No.
3: Oh, cielo, perdonami, non volevo essere invadente. Avevo solo voglia di fare due chiacchiere con qualcuno. Sono sempre sola, sul letto, a pisciarmi sotto.
2: Scusami,
3: ma da quando me ne deve fottere sei cazzi dei tuoi problemi? Cristo santo, ti sembra normale che sia qui con il cazzo in mano, mezza pasta, a parlare con una strongolotta che mi fissa seduta su una sedia semovente? Io non vi vedo nulla di normale, quindi prima che venga il nonno, vattene via e fammi finire che c'ho il minestrone e spargi i bambini che sta bollendo nelle palle pentola.
1: Ma
3: senti... Ma se invece di fare da solo ti dessi una mano io?
1: No.
2: Cosa?
3: So che magari sarebbe strano, ma ci conosciamo da così tanto che alla fine, vista la mia età, credo che tu sia la persona più giusta con cui iniziare ad esplorare il mondo della mia giovane sessualità.
2: Ma pensa a te, che adesso viene fuori che cingola è anche mignotta. Sono sconvolto. Comunque, insegnarti a manovellarmi e magari più avanti a darci una boccata non è male come idea. Alla fine avrei sempre uno spremi palle coi capelli a gratis e sempre disponibile.
3: L'unica cosa che ti chiedo è se potessi alzarti e venire qui tu. Perché come vedi, non è semplice accovacciarmi al tuo fianco.
2: Va bene, dai, chiappa sta salamella con il casco e mungila. Brava così. Ah, sì, cazzo. Hai un dono naturale. Sei una cazzo di cesellatrice di minchie. Da che hai imparato? Sei sicura che non hai mai afferrato una pannocchia con le palle?
1: Basta.
2: Ah, cazzo, che bello!
3: Ti piace, Peter?
2: Ah, sì. Brava. Sì.
3: Ah. Vuoi che ti strangoli mentre ti seguo?
2: Ma Cristo santo, ma chi cazzo sei? Ma sei sicura di essere Clara e non mia Caifa? Dai, stringimi il collo! Ah, soffo così!
1: Ahia.
4: Per tutte le allucinazioni perverse. Ma che cazzo succede?
2: Soffo così.
4: Ehi, ma porco d***o. Aspetta, Peter, ti salvo io.
5: No. Perché?
2: Ehi, vecchio coglione, ma che cazzo fai?
4: Sei proprio un ingrato del cazzo. Pure che ti salvo la vita. Ma a proposito, come ha fatto a sopraffarti la storpiolotta? Non è da te che sei un pastorello forte e prepotente.
2: Con una grande sega.
4: Ah, la bastarda era armata.
0: No. Non dovete sentirvi sbagliati se il vostro cervello ha prodotto le immagini nella vostra mente di questa scena agghiacciante.
5: Tutto il film.
0: È un meccanismo automatico della nostra psiche. Invece dovete sentirvi sbagliati se avete un durello, perché vuol dire che siete dei cazzo di perversi maniaci. Comunque... Per onestà intellettuale, a me è venuto Barzotto. In fondo, Clara non è malaccio nonostante sia una merda di zecca sociale approfittatrice e falsa invalida.
1: È vero. Era falsa invalida.
5: Era falsa invalida.
1: Era deboluccia.
6: Ma
1: se tu vai a leggere la descrizione, Clara non era invalida, lei era deboluccia, era stanchina.
7: Infatti la mandano in montagna per
1: era stanchina e stava sulla seggiolina, ma era un peso sociale.
8: Ma era stronza,
1: era una falsa invalida.
8: Se ne approfittava. Era psicosomatico.
1: No.
7: Esatto.
8: Sì, perché Heidi è stata scritta nel periodo in cui viene fuori la teoria dell'inconscio di Freud.
1: Ah, è vero.
8: È contemporaneo, quindi lei aveva questo male. Me la sto inventando, ma poteva essere credibilissima.
1: Vedi che
8: Freud era svizzero.
1: Freud.
7: quindi hanno applicato.
1: Esatto, ma lei in realtà non era invalida.
8: E non era neanche donna.
1: Era donna, era fancazzista, cioè lei non c'aveva voglia.
7: Sì, papà ricco.
1: Esatto.
8: Lei aveva provato a fare la finta cieca col cane, però per Zurigo la tiravano sotto con le carrozze.
7: Perché non ha addestrato nessuno, gli ha dato un San Bernardo libero.
1: Senti, interessante questa roba. Allora, il 60% dei lavoratori si è dimesso per colpa di un capo stronzo. Ed è una roba che è avvenuta anche all'interno del nostro programma.
8: Sì.
1: Cioè nel 2010 quando era per colpa, cioè anche per colpa del fatto che io fossi un capo stronzo.
8: Però sei guarito, eh?
1: Sono guarito?
8: Sì, non sei più così stronzo.
1: No.
8: Sei meno stronzo.
1: Grazie.
8: Cioè no,
1: perché tu sei meno figlio di puttana.
8: No, è vero? È vero. Passato il mio livello. Ma perché quando tu sei meno stronzo di merda cane bastardo,
1: sì,
8: io calo un pelo.
1: E infatti ho notato che sei proprio molto meno figlio di grandissima puttana,
8: vero,
1: bastarda spastica.
8: È vero. Sì, sono figlio di mediamente puttana.
1: Sai che non è cambiato per un
7: cazzo. È proprio un figlio di puttana.
1: Lo sapevo. Sai che non è cambiato proprio per un cazzo ed è uno sfaticato che arriva sempre in ritardo e consegna all'ultimo minuto.
8: Il sacco di merda buio.
1: Bravissimo.
9: Però consegna, scusate.
1: Tu che cazzo vuoi?
8: Tu cosa hai consegnato?
1: Stamattina cosa hai consegnato?
9: Tutto il report.
1: Beh, non lo fa la chicca questo.
9: Dov'è la chicca? Sono tre
7: figli
9: giorni che
7: puttana.
9: Non c'è, non te ne sei neanche accorto.
1: Vabbè, ma cosa ci vuole? Copia e incolla dal giornale.
9: No, io te le scrivo per quanto
1: me le scrivi tu proprio?
9: Le riscrivo, le prendo.
7: Le riscrivi.
8: No, non è così. Allora, la chicca che sapeva che doveva andare tre giorni in ferie.
1: Invece nascosta nell'armadio.
8: No, ha immaginato tre giorni di notizie e le ha scritte lei.
1: Okay.
8: Giuste, tra l'altro, sono accadute. Pensa a quante avanti la
9: chicca. Le fa.
1: Comunque, sì, dai, che tu sei un po' una merda. Lo
8: dai,
1: sai. Nel senso, dai. Sì, sei un po' una fancazzista.
8: Sanguisuga di merda.
1: Sì, sei un po' un peso sociale.
9: Sì.
1: Cioè, nel senso, alla fine non ti possiamo neanche mandare via perché sei stipendiata assunta.
9: Certo.
1: Bastarda. Noi due minuti, un sms, ciao, fuori dei coglioni. Tu figa, no? Ti becchi la TFR, l'AIDS,
9: sì,
1: tutte quelle robe lì, tutto.
8: La BC, c'hai la BC.
1: La BS sì, anche, sì, il freno a mano,
9: sì,
1: le
9: sì,
1: quattro
9: quindi
1: frecce,
8: la succhia a sangue,
1: la sedia a rotelle. Da che parte stai tu?
7: Non lo so, sono indeciso perché mi dispiace per lei, no?
9: Grazie.
7: Però vi odio e quindi non so come.
1: Se vai in regia da Pada.
7: No, cazzo, c'hai ragione anche tu.
1: È lunga, vai. Occhio, aspetta. Dove va?
7: Vai di puttana.
1: Ecco.
8: Si è distinto chiaramente.
1: Quindi da che parte stai adesso? Dalla parte di Pippo?
7: Sì.
9: Ma non l'avevamo tirato in mezzo Pippo? Però.
1: Perché Pippo è perfetto. Cioè Pippo è incriticabile.
8: È flawless.
7: Anonimo.
1: Lui è come Jerry Scotti. Cioè è una persona inodiabile. Pippo è perfetto.
8: Lui è come l'ombrellino dei cocktail, capito?
1: Sì.
8: Non ti può stare sul cazzo.
7: No, aspetta, ce l'ha un difetto. Lui è Guffman.
1: Cioè?
7: Se c'è una cosa che non deve dire, lui la dice al momento sbagliato.
1: A me poi.
7: E creano i disastri atomici.
1: Okay.
10: Cos'è che ho combinato? Scusa.
1: Mettiamo il blocco, c'è Tony Cazzo. Andiamo, vai.
11: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
12: The two membrone.
13: Pronto?
12: Anna!
13: Sì!
12: Ciao, sono Antonio!
1: Aia!
12: Tony! Tonino!
1: La spalla!
13: Guarda, io non...
12: Non ti ricordi? Ero il figlio del lattaio!
13: Cosa?
12: Ero il figlio del lattaio! Te lo ricordi la latteria che ha chiuso? E sono DJ, adesso sono un DJ, mi chiamo Tony Cazzo, sono famosissimo e faccio le serate in discoteca.
13: Guarda, non mi ricordo mica, sai.
1: Ma la spara?
12: Ti ho chiamato per chiederti se per caso avevi tu la mia giacca di jeans con la toppa dietro, perché l'avevo in negozio da mio papà. Quando faceva la batteria.
13: Ma io non ti conosco neanche e mi stai parlando di una giacca che proprio. Cioè, non
1: occhio.
13: Ti conosco, non so chi sei.
12: Allora,
13: chi
12: ma sì, mi portavi anche il sepe e le caramelle. Allora ti spiego come. Sono alto 1,80, cioè i capelli. Sono pelato sopra, ma ho i capelli a coda dietro. con la camicia, il petto peloso.
13: Ma comunque guarda, è un cazzo gigante. Tu ti con un'altra persona, perché io non ti conosco.
12: Ah, ok, mi dispiace.
13: Tu ti sbagli con un'altra persona, mi dispiace.
12: Ti ricordi che passavo sempre con lo scooter sotto casa tua, come facevo un elicottero con l'uccello?
13: No, no. Guarda, te lo ricordi? Non mi dice niente, guarda, scusami, ma tu ti sbagli con un'altra persona.
12: Ho capito, però non si accende. Devo farti
13: prego,
12: accendere.
13: Ciao.
12: Anna Maria, non buttare giù, aspetta, Anna. Pronto? Anna? Non si è incendiata, ragazzi. No, non ha tirato niente sto giro. Proviamo a richiamarla.
1: È andata bene.
12: Non so se esordire con lurida lercia o
9: no.
12: Per farla innescare.
13: Pronto?
12: Dai, non fare la stronza, che ti ricordi di me?
13: No, guarda, come mi dispiace, ma tu ti sbagli con un'altra persona, scusa.
12: Ma non mi tiri niente, eh?
13: No. Guarda, la memoria è buona, la mia.
12: Ma era una giacca di jeans, Anna, sentimi, Anna, era una giacca di jeans blu, tipo quelle che portavano i Guns N' Roses.
13: Ma parlare di 100 giacche di jeans blu, a me non dice niente, hai capito? Perché neanche te non ti conosco.
12: Ma venivi sempre a ballare alla discoteca dove mixavo io.
13: Guarda, discoteche, io non sono mai andata in una discoteca,
12: Ti vestivi come Cyndi Lauper, un bel fraglione.
13: No, io sono andata, io ho sempre ballato nella mia vita, con mio marito, con amici, io piedi una discoteca non sono mai andata.
12: Ma lei andavi a ballare lì
13: con un'altra persona.
12: Ma andavi a ballare liscio, no Anna?
13: Io ho ballato tutti i balli possibili, ero brava a ballare,
12: Cia-cia-cia?
13: Mi piaceva da morire.
12: Il cia-cia-cia lo balli?
13: Tutto.
12: Il cia-cia-cia?
13: Anche quello, molto. Sì.
12: La polca?
13: Mi è piaciuto tantissimo.
12: La polca?
13: Guarda, però tu ti sbagli con un'altra persona.
12: Sai che ho fatto un nuovo disco che l'ho intitolato Polca, ma... bellissimo.
13: Guarda,
12: ho fatto dei dischi anche io.
13: Niente, hai capito?
12: Mi dispiace perché mi ricordo di te, eri anche una bellissima donna ai tempi. Adesso sarai catafalco, sarai
13: una bellissima donna, adesso sarò una discreta signora, comunque cerco di mantenermi, ma insomma, dai.
12: Senti, se io vabbè ho sui 50 anni, se vuoi due colpi io te li do, non c'ho problemi.
13: Cosa?
12: Dico, io ho 50 anni adesso, ma dico, se vuoi due colpi io te li do,
13: Due?
12: Due colpi. Ti chiavo il culo, non so come posso dirtelo.
7: Dai.
12: Hai capito?
13: Ma
12: cosa?
13: Non capisco cosa vuoi dirmi.
12: No, ti do due colpi. È un modo di dire, dico, facciamo l'amore, capito? Se vuoi facciamo l'amore.
13: No, guarda, ho capito cosa intendi, guarda, hai sbagliato persona, sai.
12: Ah, vabbè, niente, hai chiuso i battenti, hai chiuso le porte adesso, basta.
13: Non è che ho chiuso le porte, bisogna, per fare certe cose bisogna, cioè, avere, capirsi e avere... tante cose assieme, insomma,
12: ho capito.
13: D'accordo.
12: Ah, ho capito, guarda, devi essere innamorata.
13: D'accordo.
12: No, io ho il tuo numero, Anna Maria. Non chiudere, per favore. Anna, pronto? Non sono riuscito ad accendere la vecchia sparacanche, ragazzi. Ho fallito.
7: No.
12: Fallito.
7: Sì, fallito.
12: Basta, ne vado al bar.
10: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90.
1: Aia.
10: E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a Wendy

0: si chiude baracca e burattini e andremo bellamente a fare in culo.
1: Oggi è San Giovanni, il patrono di Firenze, c'è la finale del calcio storico.
2: Frega sei cazzi!
1: Lo so.
3: Stavo per dire 12.
2: 12 cazzi!
3: Cazzi proprio.
2: 12!
3: Ma vai, affanculo. Adesso pesto quello del barbacoa adesso. È un po' grosso. Sì, date una mano, ragazzi.
2: No, ma assolutamente siamo amici. Io faccio il video. Io sono un pusillanime.
4: Silenzio!
0: Amici, è arrivato il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Lo so cosa state pensando, che non sia molto goloso, ma lo dite solo perché non l'avete ancora assaggiato. È uno yogurt buonissimo, contiene solo zuccheri già naturalmente presenti ed è fatto con solo latte italiano. Ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi. Disponibile in 5 gusti: fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono. È Yomo?
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
11: Rhaenyra sta arrivando.
10: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
12: La regina ha molti draghi.
10: La lotta per il potere sta per cominciare.
11: La loro disfatta è scritta.
10: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6.

0: 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: storia, Radio 105 è questa storia. No, stavamo guardando i dati delle compagnie, delle aziende che hanno costruito telefonini, no?
1: Sì.
0: Negli anni 90 c'era Nokia e basta.
1: Nokia,
0: Motorola, poi c'era
2: Ericsson,
0: Sony, Ericsson, poi sono messi insieme. E poi Apple di colpo spunta e inizia a ammazzarli tutti. Mentre Samsung è ancora in testa, cioè
1: sì,
0: risulta.
1: Ma per poco se la giocano.
0: Se la giocano, pazzesco.
2: Allora, io avevo comprato queste azioni Spastifon.
0: Non è andata bene.
2: Non è andata fortissima.
0: Perché chiamavi e sentivi.
2: No, non c'erano i numeri.
0: Ah.
2: Quindi non sapevi come memorizzare.
0: C'era 1, 3, 7,
2: no, poi c'era
0: caso.
2: Un Ibis.
3: Però mi ricordi un brevetto che volevo lanciare.
0: Oddio.
3: Era un telefono che invece aveva i tasti per. Era tipo una palla gommosa, no?
0: Sì.
3: Tu dovevi urlare il nome della persona che volevi chiamare e lanciarla contro il muro.
2: Il Pokéfon.
3: Esatto, rimbalzava contro il muro e ti rimbalzava in mano e dicevi pronto?
0: E chiamava la persona? Eh?
3: Soltanto che non ha funzionato perché negli spazi molto aperti non potevi telefonare.
0: No. Sì, cioè,
3: allora ho brevettato un gadget, invece avere il copritelefono, un muro portatile.
0: Un muro portatile.
3: Da posizionare per telefonare.
0: Un po' scomodo.
3: Per quello non ha funzionato.
0: Beh, ragazzi, io mi ricordo il nostro amico Enrico, che saluto, Enrico Aprico, sì. Fu il primo a comprarsi l'iPhone 1. È andato fino a Silicon Valley perché l'avevano presentato in un negozio solo vicino alla fabbrica. Lo compra, viene a casa tutto gasato, era il primo telefono touchscreen, no? Arriva dopo un po' e fa madonna merda, e
2: dico, questa detto, roba non funziona mai,
0: e io gli faccio te l'avevo detto di non comprarlo, ma che cazzo vuoi che usi un telefono, ma così sarà sempre un giocato
4: che non faceva i video,
0: no niente, fotocamera di merda, era una roba orribile. E poi ragazzi, è così.
3: E dice
0: così,
3: speranza così. Per la mia Pallafon.
0: Sì, la tua Pallafon potrebbe. Come si chiama l'azienda?
3: Pallafon.
0: Ah, Pallafon.
3: Assumo solo persone obese.
0: Ma quindi ha un sensore, cioè un microfono che percepisce il nome di chi vuoi chiamare. E
3: allora, il problema qual è?
0: Sì.
3: Che non essendo memorizzato.
0: Ma come memorizzi i nomi?
3: Allora, non essendo memorizzato il numero di Dio, siccome quando sbagli mira non riesce a telefonare, ti viene a bestemmiare. Allora lui va in crash perché non riconosce il rubrico. Che è il numero,
0: certo. Giusto.
3: Allora chiama macellerie, cioè fa un po' di associazioni.
0: Chiese, preti.
1: Sì. Ma è tutto vocale, quindi. Cioè,
3: sì,
1: dici,
3: sì, solo vocale.
1: Tu dici, chiama Fabio.
0: Sì.
1: E
3: no,
1: lanci.
3: Allora, tu prendi il telefono.
0: Che è una palla.
3: E urli il nome. Fabio! E lanci il telefono. Sì. Pum pum, ti rimbalzi in mano. Sì, pronto.
2: Ma non devi dire scelgo te, no.
3: No, perché tu ti confondi con i pochi.
2: Ah, ok.
0: E tu invece? Nessuna invenzione?
2: Io te l'ho detto, avevo questo Spastifon. Che con i numeri
0: è il nome che già cioè
2: È stato inventato dal signor Spasti, Federico Spasti.
0: Federico Spasti. Però sai, entri in un negozio, salve, vorrei lo Spastifon.
2: Ed era la forma era a forma di scaleno, di strapezio scaleno. No, più che altro che bucava le tasche dei pantaloni.
3: Acuminate.
2: E feriva la gente sugli
0: autobus. Voi vi ricordate i primi telefonini cellulari? Perché poi mi ricordo che
3: Quella valigetta
0: c'era
1: quegli altri. Il primo con lo sportellino.
0: C'era il fisso in macchina che avevi una roba, era una valigia praticamente. Dietro e la cornetta davanti e faceva un trillo stranissimo.
3: Poi li hanno staccato dalla macchina e gli hanno messo la bretella.
0: Sì, c'era la pubblicità, la pubblicità con l'antenna. È comodissimo andare in giro col tuo telefono.
3: E
0: vedi visti sfigati a Milano, quelli, sai, il milanese.
3: Ho appena detto ce l'aveva mio fratello.
0: Infatti, ho sfigato del cazzo. Ma dai, ma vai in giro con la borsetta.
3: Beh, per lavoro.
0: Ma per lavoro, ma devi. Ma anche oggi, che bisogno hai?
2: Del borsello Gepard. Te lo ricordi il borsello Gepard?
0: Sì,
2: sì. Col ghepardino.
0: Poi hanno fatto, c'era. Pensa, io ho letto l'altro giorno la storia di Olivetti. Cioè, Olivetti aveva conquistato il mondo. Noi eravamo avantissimi.
3: Anche Grundy.
0: Hanno fatto in modo che Olivetti scomparisse a un certo punto. Perché la stava mettendo in culo a tutte le aziende americane.
3: Gli americani a comprargli tutto.
0: Ma lui è sparito. Lui è morto all'improvviso, tra l'altro. Anche in maniera un po' sospetta. Ma noi eravamo avanti in tutto. Tutto. Sì.
2: Poi c'è stato il periodo dei telefoni che non sembravano telefoni.
0: Sì.
2: Sembravano qualsiasi cosa. Saponette, palle mediche.
0: C'era quello della Sony, che era bello.
3: Il banana della Nokia.
0: Sì. Della Sony era.
3: Nokia aveva fatto il banana che si apriva così.
0: Allora, il mio telefono preferito era il NEC P4. Te lo ricordi? Quello piatto.
2: Ah, che sembrava una Pringles.
0: Esagonale con l'antennino. Che aveva il viva voce che ti parlava. Quindi in macchina, quando caricavo la figa, io mi mettevo viva voce, chiama mamma, e faceva, chiamo mamma, cazzo, ma c'hai il robot in macchina.
3: Ah, quindi la figa non pensava al fatto che chiamassi tua madre quando stavi uscendo.
0: Aspetta. Ma la roba più bella è che mio padre aveva comprato una macchina che aveva il telefono fisso, ma era non funzionante, no? mi fa: che cazzo faccio il Tamaro, vado in giro col telefono finto, e l'ha buttato in garage. Io l'ho collegato alla batteria, ma non avevo, non funzionava,
2: non,
0: no?
2: C'era la linea,
0: però era, si illuminava, e me lo sono attaccato in macchina per fare il figo con,
2: certo,
0: le fighe,
2: certo.
0: Una sera ha squillato, non so com'è possibile. Cioè, infatti ho fatto
4: tra 7 giorni morirà,
0: non lo so, ha squillato.
2: A me è successa una cosa simile, quando avevo il motorino, il 50 HF, ci ho messo sopra il fax,
0: pensa,
2: e gli riceveva,
0: no, il bello, il bello che salivano le fighe, gli amici in macchina, e mi dicevo: no, hai il telefono in macchina? Io, sì,
2: mi fai fare una chiamata?
0: No, non posso, costa, ragazzi, troppo.
1: A te costava veramente una sassata.
0: No, la telefonata 25.000 lire, la follia. Sì, costava un botto.
2: Per telefonare a tua madre, tra l'altro.
0: Per mia madre, solo mia madre. Io potevo solo chiamare mia madre, basta. Chiama mamma.
4: Chiama mamma. Madonna.
2: No, però dentro di sé pensavo: quella roia. No. Perché era il Rovifone.
3: Era il Steven Okifone.
0: Infatti, io invece avevo avuto un'idea. Volevo fare il Royafone, che chiama solo le puttane.
3: Ah, beh, cioè, ne ho avuti 4 così.
2: Ma un communicator pieno.
0: Sì, è vero. Mamma, il communicator di
3: bellissimo
0: Paolo.
3: Era.
0: Nokia era, no?
3: Sì. Tutti li ho avuti i comunicatori.
0: Lo sappiamo, ce lo ricordiamo. Sì. No, devo avere il mio communicator. Scriveva i testi delle scenette. Sì, ma sì.
2: Tasti piccolissimi.
0: Sì, e poi c'è stato il BlackBerry. Io ho visto anche il film, è bello. Dovreste guardarlo.
2: No, non lo guardo. Il problema del suo communicator è che, siccome la K e la L sono vicini, lui scriveva i testi tutti con icl, icl.
3: No, poi aveva una memoria di merda, quindi si autocancellava da solo. Quindi scrivevi per giorni.
2: Quella era la partita doppia Troia Cavallini.
0: Basta, no. È tardi. Dobbiamo collegarci con i nuovi Turbo Boomer. Andiamo, vai, vai.
5: Gandalf, il nonno, e Amandalir sono i nuovi Turbo Boomer. Siamo nel deprimevole ed umido ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i tre molluschi acariatidi stanno giocando a Monopoli.
6: Allora, dunque, albergo.
7: Non puoi metterlo lì, nonno. Deve avere tutti i territori dello stesso colore.
6: Ma no, non è vero. Ho via Magellano, quindi albergo.
7: Ma non puoi se non hai anche via Marco Polo e corso Cristoforo Colombo.
6: Albergo.
7: Ma porca di quella, ti ho detto che servono via Marco Polo e corso Cristoforo Colombo.
8: E io ce lo ciucciavo a Cristoforo Colombo.
6: Albergo.
5: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
9: Sua maestà, Lord Giolitti.
5: Non se ne può più di queste novità del cazzo dell'era moderna. Volete sapere l'ultima? L'ADHD.
6: Una variante dell'AIDS?
0: No.
6: Tutta colpa dei fottuti frocci eroi nomadi.
5: No, amico mio. L'ADHD è il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Tutte queste nuove condizioni neurobiologiche che un tempo si curavano con la cinghia, o ancora meglio, non se ne parlava proprio.
7: Che bei vecchi tempi.
5: Puoi dirlo forte, vecchio mio. In ogni caso, c'è questo ragazzo, Davide Spadolà, che ne soffre, bisogna avere più consapevolezza, e ne parla sui social. Qua, andate e fate ciò che va fatto.
7: Forza, bastardi, let's go.
5: E a bordo della loro inquinantissima Fiat 850 col cartellino per disabili in bella, bella vista, i Turbo Boomer arrivano dall'ADHDissimo Davide Spadolà.
10: Dunque, devo scrivere assolutamente questo pezzo. Allora, ciao, mi chiamo Davide Spadolà e sono ADHD. Conviverci non è uno scherzo, ma non appena ce ne si rende conto, si inizia a condividere la propria vita e a fare pace con i propri problemi, no? Oh! Una farfalla!
0: Sì,
10: mamma,
0: sì.
10: Quanto sono belle le farfalle,
0: io
10: che
0: Paolo.
10: Poi vivono solo un giorno, cioè per loro la vita dura un giorno. Cosa sto dicendo?
7: Fermo lì, l'estofante delinquente.
10: Oh no, i potenti!
5: Turbo Boomer!
8: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
10: Cosa? Quale situazione? Se state parlando della DHD, tranquilli, io ne sono assolutamente consapevole. Infatti io, ma avrò dato da mangiare al cane. Sono tipo 3 giorni che non lo vedo, chissà. E infatti io, vabbè, poi ci penso.
7: Sappiamo bene che fai tutto il santone della minchia parlando di questa malattia sui social.
10: Beh sì, cerco di costruire una consapevolezza sociale, no? Fortunatamente l'impatto dei social media ha sdoganato il tema della neurodivergenza, quindi spingiamo molte persone a riconoscere i propri comportamenti. E sapete cosa non faccio da una vita? Una bella bevuta di acqua frizzante a garganella. Mamma mia, me la berrei tutta adesso.
6: Ma che stronaccio di problemi hai?
10: Oh, scusate, signore, ogni tanto mi capita, e per l'appunto il deficit dell'attenzione. Vabbè, in ogni caso stavo dicendo che è importante parlarne, così da essere tutti più un po'... Ma dov'è che si trova quella pediniera che mi fa impazzire? Mamma mia, ne parlavo ieri con mio cugino Vincenzo.
6: Questo figlio di puttana mi sta facendo incazzare.
8: Ma sei in ritardo. disturbo?
10: Ma no, il disturbo da deficit dell'attenzione non è causato da scarsa intelligenza, ma da una differenza nel funzionamento cerebrale, no? Sì. Nella regolazione dei... E quando... Ma avete mai notato che noi abbiamo 5 dita in una mano e 5 nell'altra?
0: Siamo io e
10: pazzesco. E la regolazione delle emozioni e tutto il resto.
7: Secondo me è un bastardo drogato, altro che ADHL.
10: Ma no, no, non sono le droghe. È proprio per questo che mi batto, affinché tutti abbiano più consapevolezza.
6: Grandi cazzate! Ai miei tempi, se avevi un problema, te ne stavi zitto e reprimevi tutto per sempre. Sì. Altro che consapevolezza. L'unica consapevolezza che devi avere è un posto fisso, il matrimonio e la grappa dopo il caffè.
10: Sì, beh, sono proprio felice che i tempi siano cambiati.
8: Su via, ragazzo. Tanto lo sappiamo che di sicuro darei la colpa a tua madre, come ogni grande classico degli psicoanalisti.
10: E questo cosa c'entra, scusa?
7: Sì, tipo, il disturbo dell'attenzione perché mia madre non mi guardava abbastanza, ma dai.
10: Ma io questo non l'ho mai detto. Oddio, magari l'ho detto ed ero distratto, me ne sono dimenticato. Però mi sembra di non averlo mai detto, ok?
6: Tutte puttanate! Mia madre era una gran donna ed ha sempre fatto silenzio, anche mentre mio padre le sfracassava tutti i denti a suon di pugni quando perdeva il Milan.
0: No.
10: Ora non credo più di essere io quello coi problemi. Ma che bella giornata c'è oggi, questo sole che arriva. L'umidità si sta abbassando, però l'estate è molto bella vicina.
7: Su, andiamo dritto al dunque. Tanto già lo sai anche col tuo deficit dell'attenzione.
10: Ah, la cinghia?
8: Bingo!
6: Prendo la cinghia!
10: Ma chissà se oggi mi arriva quel pacco di Amazon che avevo ordinato. Oh, sta arrivando la cinghia! Turbo
11: Boomer! E con una raffica impercettibile di cinghiate, i Turbo Boomer fanno sentire il sapore del cuoio a Davide Spadolà, che guarisce istantaneamente dall'HDHLSPQR Plus o quel cazzo che aveva, e diventa un signorino servo del mondo.
10: Grazie Turbo Boomer. Altro che deficit, ero io che non avevo la testa per rimanere concentrato. Ora ho capito che la salute mentale è proprio roba da f***ci. Mi serviva la cara vecchia cinghia. Altro che consapevolezza. Da domani mi darò al commercio di troie.
6: Oh, ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Allora Ray Charles, che sapete è cieco, litiga con Stevie Wonder, che lui è cieco. E allora, sapete che succede? Che litigano e non si possono più vedere. Capita? Perché sono ciechi, no? Non si vedono perché perché sono ciechi. Non vi fa ridere. Ray Charles e Stevie Wonder sono due nigri indicati del cazzo e muoiono, porco
1: no!
0: No,
2: ci voleva.
0: Volevo ringraziare un ascoltatore che ci ha ricordato che Olivetti è stato avvelenato sul treno mentre andava a Zurigo con un caffè. Capito? Chi sarà stato?
2: Nonostante questo, anche Sindona se l'è bevuto e l'ha ammazzato anche lui.
0: Hai capito? Lo stesso caffè, tra l'altro.
2: Lo stesso. La stessa tazzina, sì. L'hanno conservata in un tovagliolino.
0: Ti rendi conto? Capito?
3: Beh, eravamo forti in quel periodo.
0: Porca.
2: No, non sapevamo fare il caffè.
0: No, un ascoltatore ha detto di fare un giro. Adesso hai ovviamente aggiornato, brutto coglione,
3: non
0: con la DHD.
3: Io.
0: Sì, tu.
3: No, non l'ho,
0: ma c'è un museo dell'Olivetti molto
2: Abbassano
0: interessante.
2: Abbassano del Grappa.
0: Museo del
2: caffè. Museo del Grappa, dove ci sono quelle montagne meravigliose?
0: Un cazzo.
2: Che mano che c'ho.
12: È arrivato il momento di farvi giocare. Prenotatevi ora al 342 41 15 105 e solo il più veloce avrà l'onore di essere massacrato in diretta da veri professionisti dell'insulto. Noi siamo
0: lo so. Dov'è che siamo?
3: Che bello sto computer.
13: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Strada facendo. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
16: Arredissima.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Jerry Calà per Seat prima.
19: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
18: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
19: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
18: Sì, Jerry.
19: Doppia libidine!
18: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
19: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
18: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
20: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
23: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
22: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
23: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
22: È buonissima!
23: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
22: E per risotti cremosi?
23: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
24: Attenzione, grande promo da Teddy.
25: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
26: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
27: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
28: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
29: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
30: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
31: Che storia!
32: Radio 105.
31: Che storia!

0: Che voglia di fica pelosa.
1: Sì, la figa pelosa.
0: Bravo, diglielo, Wender.
2: Ah, oh, la figa pelosa.
0: La voglia di fica pelosa. Lucilla, c'hai la fica pelosa?
3: Un po'.
0: Grande, c'hai il baffo alla Hitler?
3: No.
0: No. Beh.
4: Alla D'Alema. Beh. Il baffo alla D'Alema.
0: Alla D'Alema, brutto.
4: Sì. La cravatta rossa sotto.
0: Ma che brutto.
4: Beh, no, ragazzi, ognuno
0: c'ha. Guarda che la fica pelosa comunque.
5: E infatti su questa applicazione che viene lanciata settimana prossima c'è proprio una canzone che si chiama Fica Pelosa.
0: Fica pelosa.
4: Incredibile.
0: Sì. Perché tanto le cose tornano, ragazzi. È inutile che ti dico. Sei vecchio, sei boomer. Senti la canzone, fai sentire. Fica pelosa, che stagione favolosa.
4: Però ti deve star bene, eh?
0: Allora, sta per uscire Zotify, sì, che è ovviamente molto più bello di Spotify.
5: Esatto, sì.
0: E all'interno vi ci sono soltanto canzoni prodotte dallo Zodi 105 in svariate scenette, robe varie e anche robe nuove.
5: No, no, assolutamente, c'è un catalogo che si espanderà fino a migliaia.
0: Stamattina Alisei stava completando un capolavoro.
4: Ho fatto Alpino Daniele.
0: Alpino Daniele,
4: questo
0: bellissimo
4: napoletano che ha fatto il militare negli Alpini e poi si è trattenuto sulle Dolomiti per il resto della sua vita, sì, venendo emarginato simultaneamente sia dai trentini che dai napoletani.
0: Porca troia, che fantasia.
4: Emarginato
0: che
4: da due regioni.
0: Ti sei inventato anche la storia.
5: No, ha fatto tutto già GPT come faceva.
0: Ah, vabbè, ovvio.
4: Ho scritto tutta la
0: storia.
4: No,
0: però noi abbiamo fatto un test, quando siamo andati a Ferrara, abbiamo fatto tutto il viaggio ascoltando Zotify, così a rotazione, proprio sì, libero, sì, come si chiama?
4: In shuffle.
0: È proprio bello, è piacere.
5: Perché è un ascolto, fai conto, le canzoni comunque sono belle.
0: Sono belle.
5: Perché
0: sì,
5: le genera proprio con.
0: Soprattutto rispetto a quelle che fa Olly. Guarda, sì, come si accende. Sì, guarda. Sì, sì. Boom, guarda come si accende. Ma io sono l'accendi la pulsante.
5: Per assurdo, sperimentando, siamo riusciti a creare artisti che sono uguali.
0: No, ma ragazzi, io ieri ho scoperto una roba che mi ha lasciato sconvolto. Cioè, proprio.
6: Che cosa?
0: Allora, una persona che era mia amica, poi non è più mia amica, poi diventa amica, poi non è amica.
4: Ah, che persona instabile.
0: Lo conosci? È una
4: lo
0: persona
4: conosco?
0: Che ce la conti a morte perché com'è? Tu hai la capture e lui alla Porsche.
4: Ah. Cioè, vabbè, questa. Ma dovrei essere io a avercela con lui.
0: Ma in generale, ah, okay, sai che lui ti odia per sbagliare. Ah, sì, sì, beh, sì, morale, lui, sai che comunque è veramente ricco, gestisce i soldi di tante persone. Ultimo, ha investito 40 milioni di euro in borsa. Dove cazzo? Cioè,
6: ultimo, il 4 luglio fa il concerto storico a Tor Vergata.
0: Ma chi è? Io non conosco una canzone.
6: Mi dispiace per te, ma lo conoscono in altri.
0: Tu
6: tanti.
0: Hai detto ieri sera
6: nemmeno io.
0: Che ti fa cagare.
6: No, c'è l'ultima canzone che io ho sentito.
0: È l'ultima dell'ultimo.
6: È bellissima.
4: Pensa che lui fa San Siro e l'Olimpico insieme.
0: Io proprio.
6: Praticamente, no, anche di più.
0: Io chiedo beh, scusa, ma è proprio. È una questione di ignoranza, lo ammetto. Certo. Perché secondo me uno che lavora in radio dovrebbe ascoltare tutto.
4: Ma non l'ultimo.
0: Ma a me la musica italiana non piace proprio.
6: Lui è anche un po'.
0: Mi fermo a Venditone, Vasco Rossi, Ligabue.
4: Piace Nasca, cioè, piace Mannarino.
0: Come si chiamano? I Pinguini Tattici Nucleari.
6: Pinguini.
0: Da morire, mi piace. Tiziano Ferro, datemi del Frocio, non mi interessa, per me è numero uno.
6: Che c'entra?
0: Vabbè, ma per dire Lucio Dalla, cioè comunque, ma anche artisti nuovi, giovani.
6: Olly
0: mi fa cagare. Uno con l'R-Moscia non dovrebbe cantare. Dovrebbe esserci. Io quando sarò re farò una legge. Se hai l'R-Moscia puoi solo avere un ristorante pugliese. No. E basta. Basta.
4: Ma poi ci sono delle eccezioni: tipo, ci sono delle canzoni di Ernia che sono belle, delle canzoni di Pedua.
5: Non è vero.
0: AIDS non mi piace tanto.
4: Guarda, che ci sono delle canzoni di Ernia che sono belle.
6: Sono belle, sì, sì.
5: Scusate, c'è un signore che.
4: C'è un cowboy senza cappello.
0: Allora, il signor Wender, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Non so per quale motivo, gli è piaciuta sta roba. Abbiamo improvvisato questo aperitivo. Aspetta, lo chiamiamo Aperizzo. Aperizzo.
6: Aperizzo vinile.
0: Perché una volta noi avevamo sempre gli ascoltatori sotto la radio, poi questi stronzi hanno fatto uno studio senza finestre.
4: Sì.
0: E quindi non è più incentivato l'ascoltatore a star sotto la radio, no? E organizzavamo random i Kumpa Day, così per fare due chiacchiere con gli ascoltatori.
4: No, per farci proprio smassacrare.
0: Mi stanno
4: dei
0: chiamando
4: ciuccioni.
0: Proprio in questo momento. Aspetta,
6: gli ascoltatori?
0: Aspetta. Marco, sono in onda, sono in diretta, sto per dirlo. Sto per dirlo adesso in onda. Ciao, ti chiamo dopo.
6: Esatto.
0: Allora, domani pomeriggio alle 6 chi vuol venire, noi mettiamo i vinili, c'è questo impianto pazzesco.
7: No, non è, cioè obbligato ad andare.
0: No, siete obbligati a venire, se no noi piombiamo le vostre radio su RDS, che ricordiamo è la radio che ha ucciso gli angeli.
7: Questo Marco che ti ha chiamato adesso è il capo?
0: No, no, è un...
7: Ah, non è Golden?
0: Sì, è il responsabile.
8: Oh, coglione!
0: No!
8: Ma cazzo fai? Devi darmi i soldi.
0: Ma no, che soldi?
7: Ho pensato.
0: Ma no, è una roba che facciamo in amicizia.
8: Ah, oh, coglione, mi devi dare le scarpe.
0: Ma no, Luca era un altro.
4: No, scusa, l'incasso non lo fanno in amicizia.
0: Vabbè, ma chi se ne frega?
6: Ci penso io. Che siete diventati.
0: Mamma mia,
6: tremendo.
0: Magari se facciamo una cosa bella ti regala un paio di scarpe decenti.
4: Non le voglio le scarpe.
0: Ma nemmeno io.
4: Ma
0: non
4: voglio 1500 euro.
0: Ma smettila.
7: Facciamo così, quando il locale è pieno mettiamo Fabio fuori, così non entra più nessuno.
0: Ah, giusto.
7: Scarpe.
0: No, metti le scarpe fuori. Ma
7: visto
0: con
7: le scarpe cagate.
4: Mettete solo le mie Adidas.
6: Basta. Comunque ripetete dove siete.
0: No, dillo tu.
6: Yakuzani 4 al bar del Golden Goose Unique.
0: Unique, scritto U come U-Porn.
6: Esatto.
0: Y-O-U.
4: Allora, vicino c'è un bar scritto Unique con la U. Non è quello.
0: No, è quello.
4: Fate attenzione, ne sono una affiancata.
0: È piccolissimo, c'è uno spazio ridotto. Che... Però è bello perché c'è sto impianto della Madonna e suonano vinili. Io mi
5: Ti
0: sono
5: faccio
0: trippato.
5: Una domanda. Che
6: tanto fa fresco.
5: Che puntine monta e che gira di
0: Non lo so.
5: No, è importante.
0: Ci avrai Technics 1200, spero.
5: Sì, ma la puntina?
0: Non lo so.
5: Perché te lo chiedo? Perché è importante.
0: Beh, ricordiamo che il signor Federico Nocito, Paolo Federico Nocito, possiede la bellezza di 18.000 vinili.
5: Sì, ma il problema qual è? È che Wender può confermarlo. Il vinile comunque si consuma.
0: Cioè, vabbè, ma
5: ce ne sono alcuni che sono molto rari.
0: Certo, certo.
5: Cioè, non è che si portano così.
0: Portati la puntina.
7: Io vengo di brutto domani. Mi inculo tanti di quei vinili. Ma subito su Vinted.
0: No! Sper! Tu mi hai già inculato i miei.
7: No.
0: Bastardo,
7: sono
0: di
7: a casa,
0: me.
7: Sì, sono lì.
0: Sì, certo.
7: Che poi non te l'ho inculato.
4: Altra domanda, sì. Servono da bere?
0: Ovvio.
4: In che bicchieri?
0: Non lo so.
4: Devo portarmi il mio bicchiere.
0: Sai che loro sono pazzi, hanno anche i bicchieri.
4: Devo portarmi il mio.
0: Vabbè, portati il tuo.
6: Io c'ho la valigetta.
0: Se non sbaglio, Marco, quello che mi stava chiamando, ha creato un cocktail dello zoo per domani anche.
6: Oh, io non bevo cocktail.
0: Vabbè, cazzo.
4: Neanche io.
0: È tipo lo spritz dello zoo.
4: Non ha creato una birra IPA dello zoo.
7: Allora,
4: porto il mio chimico.
0: Ma è una roba che è nata così. Mi piaceva il contesto. Bella quella zona.
7: Allora,
0: poi
7: ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che domani, se vedete un ubriaco con le scarpe con la merda e una maglietta rossa,
5: tu parli di te,
7: di fianco c'è il locale dove siamo dentro noi.
0: Esatto, sì.
4: Aspetta, no, perché io ho capito il messaggio. Facciamolo adesso, dammi l'Iban.
7: Ce l'hai già l'Iban.
4: Ti faccio il cazzo di bonifico, così la pianti di rugarmi la vela.
0: Quanto ti deve?
7: 800 qualcosa.
0: No,
4: 300.
7: Io ho fatto la fattura una settimana fa.
0: Ma per cosa?
7: Per una roba che abbiamo fatto insieme.
0: Puttane.
4: Abbiamo questo giro di nane forzute.
0: Ah, ok.
4: Sai le nane quelle tutte palestrate?
0: Sì. Va bene. Cioè, hai fatto? E faglielo però. Stai guardando le foto.
5: Stai guardando Instagram.
6: Non ce la fa.
5: Mi ha mandato anche la carta d'identità.
0: Mamma, che taccagno di merda.
5: Non trovo la fattura.
0: Mi fai un regalo domani? Cioè, so che è tanto tempo.
5: Guarda che gli ho mandato i dati io per primo.
0: Ce l'hai 500 euro che ti ballano in tasca? Ce li hai? E allora comprati un paio di scarpe decenti. Non devono essere per forza quelle.
4: Non le fanno più queste.
0: Ma meno male.
7: Hanno fatto le A di zero che sono bellissime. Fabio c'ha le A di merda.
4: Comunque, Aiz, non me l'hai mandata la fattura.
0: Vabbè, cazzi vostri, oh. Allora, aspetta, c'era una roba interessante e l'ho persa.
5: Più di questa?
0: Sì, aspetta. Vabbè, facciamo entrare Lucilla intanto. Vieni, Lucy.
5: Giusto
0: vieni.
5: Perché?
0: Vieni. No, aspetta, eccola qua. Oh, le posizioni. Volevo te, presente. Vai. Buongiorno. Cambia base, grazie. Allora, sono le sei posizioni sessuali preferite dagli italiani e quelle meno praticate in assoluto. Allora, io questa non l'ho capita. Wender, mi fai una cortesia?
7: Sì.
0: Puoi farmi da tester?
7: Vai.
0: Allora, prenditi la Puccioni.
7: Sì.
0: Allora, infatti dovete simulare le posizioni.
6: Va benissimo così.
0: Simulazione.
6: Okay. Infatti. Simuliamo.
0: Lei è conduttrice adesso.
6: Hai ragione. Scusa.
0: Tu sei assistente.
6: Tu sei inchiappettabile.
0: Allora, questa si chiama legs up, cioè gambe in alto.
6: Vabbè, facciamo.
0: Scusa,
6: ma come sdraiata dagli altri?
0: Oh, porca troia, lo faccio io.
6: Vabbè, non mi vede nessuno.
0: Sì, qualche stronzo riuscirà a remotare le telecamere.
5: Dovresti metterti qua con le gambe aperte.
0: Esatto.
4: Allora, quella è la posa, ragazza team, ragazza tacchi in mano.
0: Una persona è sdraiata supina. Cosa vuol dire supina?
5: C'è un'altra
6: pancia
5: sono in tre.
6: Pancia in su.
9: Sono in tre anche su.
0: E tiene le gambe sollevate. mentre l'altra la penetra sorreggendole le gambe e posizionandosi sulle ginocchia.
9: Sì, vabbè,
6: è un classico.
0: Falla un attimo.
6: Ma devo sdraiare in terra.
0: Madonna,
5: è la posizione dell'Harley.
0: Vai Wender, inculala per favore.
7: Ma io mi devo mettere in mezzo.
0: Non so se riescono a remontare una telecamera.
9: No, cioè a remontare
5: non arriva.
7: Va bene.
0: Ah sì, gira questa, coglione.
7: Devo stare così.
0: Mamma mia, sì. Alza le gambe. Aspetta che la filmo io.
7: La tengo così.
0: Paolo si fa la sega, aspetta. Paolo si sta facendo.
5: Paolo! La schiena!
7: Va bene così!
0: Così la stai spiedinando, giusto?
7: Sì, sì.
0: Ok, perfetto.
5: Non sei neanche rosso!
0: Questa si chiama legs up. Questa è legs up. Poi abbiamo lo squat.
6: Vabbè,
0: tra le posizioni più gradite e più impressionanti è la posizione dello squat preferita per le, per le donne, in quanto dà loro il controllo sull'angolo di penetrazione.
6: Tu sta sdraiato e io faccio gli squat sopra.
0: Esatto. Dai, facciamolo, dai.
6: Anche questa.
0: Scusa.
7: È difficile, cazzo, è un biliardo.
6: Ma no, ma l'importante è fare quelle più difficili. Vabbè, comunque, sdraiati.
7: Mi devo sdraiare?
6: Sì,
5: che è quella di Palmieri sulla sedia.
0: Cioè, ti rendi conto che non abbiamo una telecamera che inquadra?
6: Ok,
0: attenzione, vai Wender.
5: Credo meglio
0: così. Fai gli squat, esatto.
6: Questa
0: è bella, questa
5: aspetta,
0: è bella.
5: Però questa,
0: sai perché è bella? Perché le tieni le tette da sotto e hai tutta la visione della bagiana.
4: Quanto sono penzolanti.
5: Però aspetta, stai così, Wender, perché c'è anche l'alambicco.
6: No.
0: Vabbè, andiamo veloci. Doggy style, vabbè, con le pecorine. Pecorina la conosciamo. Questa è interessante. Andromaca. Cosa vuol dire?
4: È la moglie di Ettore, dell'Iliade. Ah. Ettore, figlio di Priamo.
5: Oh, cowgirl!
0: Cowgirl,
6: vabbè.
0: Il missionario, l'agguato, questa mi interessa.
6: Bello,
5: cioè, tu sei in cucina, lui in camera da letto, quando lei passa con il
0: apprezzata dal 40,8% degli italiani, poco impegnativa da un punto di vista fisico, senza il bisogno di appoggiarsi da nessuna parte, nemmeno di togliersi completamente i vestiti, è l'ideale per quei momenti di passione a cui non si può resistere, quando si ha un'irrefrenabile voglia di scopare ovunque. Credo che sia quella da dietro.
7: La
9: e come l'ha chiamata?
0: La gua. Sì, è quella che ti fa in bagno.
5: Sì, che è la variazione Viet Cong, quando non ti depili ti prende per la
0: quella
5: gola.
0: Con cui non si è amato di Letta Leotta, che girano le foto. Cosa ho detto? Chi l'ha detto?
5: Hai detto girare le foto.
0: Girare le foto, sì. Cowgirl in reverse, è quello, l'elefante. L'elefante prevede che lei sia sdraiata prona con un cuscino sotto la pancia per alzare il bacino.
9: Wow.
0: E lui se la incula da dietro.
9: È la pecora schiacciata.
6: Esatto.
0: Poi vabbè, il cucchiaio stupendo. Domenica mattina cucchiaio.
4: Quella che fa Totti quando batte rigore.
9: No. Esatto.
0: Il loto, nella posizione del loto.
5: Però devi dire tutti i numeri, minchia, fino a.
0: Non il loto.
5: 38!
0: Non mi sembrano. Robe classiche.
9: Ma infatti,
0: ce n'è una tua, Paolo, che vuoi provare su di me?
5: La gazzella.
0: La gazzella, proviamo la gazzella.
5: La gazzella. Tu sei la gazzella e io sono il leone.
0: Ah.
5: Quindi tu devi correre fortissimo, ti devo rincorrere fino a morderti la gola.
0: Bella. Pronti?
5: E poi ti sprano.
0: Ok.
9: Il culo. Sesso? Cioè il sesso non.
5: No, c'è proprio la violenza e basta.
9: Ah, va bene.
0: Non c'è la sbranata di
5: anno. No, proprio arriva la gola, ti strappo.
0: Non c'è lo spazio, mi spiace. Perché. Dobbiamo giocare, abbiamo Luigi da Troia.
4: No,
0: dov'è Troia?
4: È in Puglia, credo.
5: È vicino a tua madre.
0: Pronto?
10: E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
11: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: 69 per la pulizia degli strumenti.
1: Cioè? Ah beh, sì, cazzo.
2: Cosa vuol dire?
1: Perché tu pulisci a lui e lui pulisce a te.
0: Cioè,
1: è la 69 o il 69?
3: 69 è una circolare. Il 69
1: il
3: è la
1: 69,
3: posizione.
1: Sì. Ma
4: come? La posizione è 60, la 69.
1: La 69.
0: Che fra uomini è il 71.
1: Il 71, sì.
4: Infatti beh, si dice il 69.
1: Che bello.
0: Vai.
1: Adesso mi farei un 69, volentieri.
3: Bello. Tra uomini è il 70.
1: Sì, tra uomini
0: no,
1: è il
0: 71.
1: 71.
3: No, quello è uomo più trans.
1: Ah, giusto.
0: Cazzo. E 72 e mezzo? Ah, col nano.
2: Secondo me è 47 tra
1: non
2: uomini.
1: Vi piace? A voi donne piace il 69, no?
2: Sì.
1: Sì?
2: Sì.
0: Ma adesso, secondo te è così come questo bicchiere?
3: Ma non ho capito se è il tuo o il suo.
1: Scusa, ma abbiamo una Troia al telefono. Cioè Luigi da Troia, scusami. Ciao Luigi.
5: Ciao, buon pomeriggio.
1: Senti, ma come si chiamano gli abitanti di Troia, scusa?
0: Figli di Troia.
5: Senti. Troiani.
1: Ah, non figli di Troia, ok.
5: No.
1: Ho capito.
5: Però ce lo sentiamo dire spesso.
1: Diciamo, posso immaginare. Cioè, deve essere imbarazzante.
0: Visto come curva lui? Sì.
5: Chiunque passa, qualsiasi comico del sud venga a fare...
1: Immagino.
5: Deve aprire lo spettacolo.
0: Ah, mi ha ferito con una punta!
1: Ma scusami, ma quando tipo... Vabbè, non è il tuo cognome, però qualcuno si chiama anche Troia di cognome.
0: Sì,
1: abbiamo...
0: sì.
5: Nel paese non che io sappia.
1: Ma
5: però...
1: ci sono le Troia? Troia?
5: Ci sono, sì. Credo di sì.
1: Tua sorella in che posizione?
2: Vai!
5: Sono figlio unico, ti è andata male.
3: Allora mamma usava tanti preservativi.
1: Basta! Ma dov'è, in Puglia, Troia?
5: Sì, provincia di Foggia.
1: Che bello.
0: Ma tu giri a destra o a sinistra? Andiamo avanti.
2: Ma è Troia o Troia?
1: Troia.
5: No, proprio Troia 3.
2: Proprio Troia.
1: A Milano c'è via Troia che con la Y.
2: Infatti, okay.
1: C'era un Media World, sì, via Troia.
5: No,
1: Troia.
5: È proprio Troia perché leggenda vuole che il nome derivi proprio dalla scrofa.
2: Dalla
0: scrofa.
5: Dalla scrofa.
2: Sì. La femmina del maiale.
3: A Genova c'è via Bagascià.
0: Sì. Senti, ma tu cosa ne pensi del fiume Bon Jovi?
3: Da che lato sei?
5: Io?
1: Sì, sei culatone? Vabbè, scusa.
3: Diglielo, sono gentile. Diglielo. Vabbè,
1: Paolo è un'ora che ci gira intorno.
5: Scusa, qual è il lato? Qualsiasi lato si è, quell'altro.
1: Quell'altro, okay. Va bene, ma guarda che non c'era niente di male. Cioè, un culatone a Troia è bellissimo.
0: Non è player, quindi.
1: Esatto, va bene. Senti, sei pronto a giocare? Sei pronto a giocare?
5: Sì.
1: Ok, certo. Perfetto. Lucilla, è tua.
2: Allora andiamo, caro Cesare.
1: Di Troia. No, si chiama
2: Luigi.
0: Si chiama Cielo Manca.
2: Ti dirò una sfizza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate per vincere il fumagazzi, mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo.
5: Va bene.
2: Il salume cazzonaccio.
5: Cielo.
2: Manca, no, me lo sono inventato. Ti piacerebbe.
5: Iniziamo bene.
2: Hai visto?
1: Sei incolosito.
2: In Nuova Zelanda non ci sono serpenti.
5: Cielo,
2: perché l'arcipelago si è staccato dal continente milioni di anni fa, prima che i serpenti si diffondessero.
1: E nessuno li ha importati, scusa.
2: No, non sono mai stati importati, non si sono mai sviluppati specie autoctone.
1: Faccio io.
0: Sai quanto possiamo vendere le borse?
1: Madonna.
2: Andiamo avanti. Le gimnosperme sono le ragazze che vanno in palestra alla ricerca di cazzi.
5: No, manca.
2: Manca, esatto. Sono le piante che hanno i semi non protetti da involucri o frutti, tipo i pini. La turofobia è la paura del formaggio.
5: La?
2: Turofobia.
5: Cielo.
2: Cielo, dal greco turos, che significa formaggio per l'appunto.
1: Ma che cazzo serve il greco? Io non capisco.
0: A sapere cosa vuol dire turofobia.
1: Ma perché? Perché vi fanno studiare il greco?
2: Perché siamo più intelligenti di te. Esiste l'isola
1: non serve
2: di
1: a niente,
2: Pasqua.
1: Ma chi cazzo parla il greco
2: esiste
1: nel mondo?
2: Esiste l'isola di Pasqua ed esiste anche l'isola di Natale.
5: No, manca.
2: E invece sì. Si trova a sud dell'isola di Giava, in Indonesia. Bravo. Il campo di golf più alto del mondo si trova a quasi 4000 metri di altitudine.
6: Tutto a posto, cielo. Marco?
0: Vi voglio inculare il microfono.
2: Scusa, non ho capito la risposta.
0: Così, bravo.
5: Cielo,
2: corretto.
0: Bravo, così. Tutto dritto,
3: scusa, Marco.
0: Sì, aspetta, Marco. Vai, vai.
3: È il microfono che possiede te, così.
2: Eh? È il come siamo messi qua?
7: Ah, sì?
0: La, ti si sta scopando la radio.
1: Mi ha scopato la radio, posso denunciare.
2: Nel frattempo noi siamo a quattro risposte corrette. Giusto,
3: vai, ma è, comunque è una trama laterale che sì, non sta
2: interessando. Sì, sono d'accordo, però dobbiamo finire. Quindi
1: vai, vai, vai.
2: Se unisci i gomiti di fronte al tuo viso e allontani i pugni tra di loro, ti sarà impossibile piegare le gambe.
5: Manca
2: giusto, ti manca una sola risposta esatta. In Italia bestemmiare è reato.
5: Cielo.
1: No, bravissimo.
2: No. È un illecito amministrativo punibile con un'ammenda, ma non è reato penale.
1: No,
2: reato.
1: Okay. Cioè io potrei. Ah no, aspetta, però
2: non
1: in radio
2: è reato penale. No, beh, in radio, radio diversi ci sono organi
3: allora,
2: che però
3: in comunque radio non è un reato.
1: Sì.
3: È un azzardo. Tu lo fai, paghi una multa, noi perdiamo il posto di lavoro.
2: Sì.
3: Ah. Quindi il reato è l'omicidio che commetto io.
1: Sì. Ah, okay. Okay.
0: Ma non è vero, l'abbiamo già fatto.
2: Ce la puoi fare. Attenzione, dietro la schiena sto facendo il numero 2.
5: Manca.
2: E invece c'è.
1: No!
2: Ultima!
1: Vai, Troia!
2: Antonio Summa porta il 34 di piede.
5: E che cazzo ne so, cielo?
2: Tesoro, 34 è presente! No. Ma sei una pippa!
1: No, Luigi hai perso!
0: No, Aldi, io sono il notaio, no.
2: No.
3: Ma da quando?
0: No, io ho guardato il numero che faceva lei.
2: Era il 2.
0: Era 2 e 3 quarti, come quindi hai sbagliato.
1: Ma chi?
0: Sì, era così.
2: Non è vero.
0: Sì, ha fatto così.
1: Quello è il gesto del...
0: del falegname distratto.
1: Esatto.
0: No, era 2 e 3 quarti, quindi...
1: Mi spiace, Luigi, purtroppo... Purtroppo non hai vinto l'orologio Fumagazzi, ma ti mandiamo a casa tutta una serie di troiate della radio.
0: I cazzi di 105.
2: Anche la troia di 105.
1: Anche la troia di 105, sì. Va bene, grazie a te, buona giornata e salutaci le troie di Troia.
0: Ti vogliamo bene.
5: Ciao. Ciao.

0: Una roba strana, questi nomi, eh?
1: Come Luigi.
0: Ma allora, seriamente, che cazzo serve studiare il greco? Cioè, perché? Cosa serve?
2: Serve come.
0: Ma perché non insegnano le persone a stare al mondo, che sarebbe più importante?
1: Noi quando iniziamo.
0: Come guadagnare i soldi, spenderli, come gestirli.
2: Beh, in realtà i libri classici ti insegnano come stare al mondo.
0: Ma
2: e poi dopo fai gli studi
0: dici?
2: Economici per imparare a investire.
0: Ah no.
3: Io ho andato a pippare da Patroclo.
0: Sì. Pensavo da Coelho, pensa. No, niente. Vabbè. Cioè, dovrebbero fare insegnare ai bambini sin da piccoli come si sta al mondo, quello vero.
2: Deve insegnare anche a aprirti la mente, a capire le situazioni, a sapere.
0: E tu puoi sapere benissimo il greco, poi sei un idiota di merda.
2: Ma non è che devi imparare il greco a pappagallo.
0: Ma
2: cioè,
0: perché
2: studi i greci perché c'avevano una filosofia greca che ti insegna a vivere.
0: Ma non serve un cazzo. No, non serve un cazzo.
3: Mio nonno mi insegnava a vivere con questa.
2: Comunque, tipo, ora mi viene in mente come si chiama? Marchionne era laureato in filosofia, pur essendo un grandissimo imprenditore.
3: Infatti è morto. Non è sopravvissuto alla vita.
1: Se non studiava il greco, oggi era vivo e vegeto.
0: Non serve un cazzo. Ma cosa vuol dire? Ma quella è un'eccezione. Cioè,
2: no, è così,
0: Marchionne era un genio a prescindere, anche se non avesse fatto un'ora di scuola. Ma che cazzo c'è? Ma non apre la mente.
2: Sì.
0: Tu devi insegnare la vita reale, perché poi quando tu finisci le scuole, sei laureato e non sai che cazzo puoi fare. Cioè, non sai come usare i soldi, come investire, come stare al mondo.
2: Ma nel frattempo non è che stai dormire in una stanza, vivi, eh?
0: Ma fai perdere anni a una persona per studiare una lingua che
2: ma
0: non parla nessuno.
2: Ma la vita
0: chi cazzo parla?
1: Allora, la cultura rende liberi, noi non vogliamo gente libera.
0: Oh.
1: Vogliamo un popolo di schiavi, cazzo.
0: No, però stamattina avevo trovato un video bellissimo, volevo mettere, l'avevi visto tu, quello che stavo guardando?
2: Sì.
0: Però l'ho perso però.
2: Sì, perché se non...
0: Che spiegava il meccanismo per far sì che noi resteremo sempre schiavi. Perché oggigiorno non c'è più l'oro che è praticamente
1: l'incenso.
0: No, l'oro che bilancia il denaro cartaceo che circola, comunque il denaro che circola in generale anche in digitale. Quindi i governi possono stampare all'infinito, ma se stampassero soldi necessari per tutti per stare bene, non ci sarebbe più lo squalo, quello in cima alla catena alimentare, capito?
1: No, Marco, non può funzionare.
0: No, è vero.
1: No, Marco, se tu stampi dei soldi crea inflazione.
0: Certo.
1: Cioè, se la quantità di ricchezza in giro è quella, tu stampi
0: perché
1: denaro.
0: Perché tutti starebbero bene.
1: No!
0: Sì!
1: No, allora, il denaro, ok, è come qualsiasi altro bene, ok? Ha un valore perché ce n'è una quantità. Ti faccio un esempio. 100 mele costano un euro l'una, perché sono 100.
0: Esatto. Se fossero 1000
1: costerebbero 10 centesimi.
0: Certo.
1: La stessa cosa vale per un euro vale un euro.
0: Ma era bello, quel video lo spiegava bene, cazzo.
1: Ma perché era un coglione che stava cercando di venderti un corso per diventare ricco e andare a farti cagare in testa a Dubai.
0: No, anche la Puccione ha detto, cazzo, è vero, ha ragione, era montato sicuramente.
1: Non puoi stampare.
0: No, ho capito, ma c'è tutto, il sistema è costruito per far sì che ci sia un'elite che avrà sempre il controllo di generazione in generazione.
2: È capitalismo.
3: Sono stati gli americani quando sono finiti i lingottoni perché non ce n'erano più.
0: Ma non ce ne sono più.
2: Ci sono, ragazzi.
0: No,
3: ma sto finendo, allora, figa.
2: Scusami Paolo.
0: Ma dai, vai via, sta parlando con la Puccione. Allora, la Federal Reserve. Vi ricordate che Trump diceva adesso vado a vedere la Federal Reserve se effettivamente c'è l'oro? E non è mai andato poi alla fine.
2: Ma c'è, la riserva aurea dell'Italia non è conservata in Italia, a parte in Inghilterra, a parte negli Stati Uniti. Dico anche a quanto ammonta.
0: Ma non è vero.
2: Ma tu,
0: ma tu l'hai vista?
2: No.
0: La Federal Reserve, secondo gli esperti.
1: Dentro c'è un asilo.
0: Sì, esatto.
1: Sono stato.
0: Di nani.
2: Dei dipendenti della Federal Reserve.
1: No, c'è proprio un asilo nido con tutti i bambini. Ma grande,
3: Petrodollaro poi alla fine.
2: Dei bambini.
0: Con chi sta parlando?
1: Comunque, se volete un consiglio, comprate semi. Aspetta.
2: Se mi di che?
3: L'America è stata intelligente, perché ha detto figa, non abbiamo più le riserve auree, andiamo là, e il petrolio diventa il petrodollaro.
1: Senta, già chi è qua, può dirci la sua posizione sul Medio Oriente?
0: Ma quanto è lunga la sua cuffia?
2: È tantissimo.
0: Anche la mia. Ma anche la Medio Oriente.
1: Quanto riguarda la...
0: Anche la mia è lunghissima, perché anch'io posso fare sta roba qua.
3: La mia è più lunga.
1: Allora perché non vi...
2: La sua è più lunga.
1: Perché non vi prendete per mano e ve ne andate a fanculo mentre noi ci ascoltiamo i parentesi?
3: Parlando di ricchi, di famiglie ricche.
1: Vai.
4: Lo Zoo di 105 presenta i parentesi. Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I parentesi. nella puntata precedente.
5: Dio, quanto mi fate ribrezzo! Luridi accattoni senza arte né parte che non siete altro. Proprio non saprei chi fra voi tre sarebbe il male minore, ma in fin dei conti siete pur sempre carne del mio sperma.
0: Sì.
5: Perciò vi propongo una piccola competizione. Avete un mese esatto di tempo. Al termine di questo mese, chi di voi tre sarà ancora vivo erediterà tutto il mio patrimonio.
4: Il dado è tratto. Cesare Parentesi ha parlato.
0: Ma chi è?
4: Chi fra i suoi tre figli vorrà ereditare l'impero editoriale che porta il suo parentetico cognome dovrà uccidere gli altri due. E quale occasione migliore per darsi al delitto? Che la festa di compleanno dello stesso magnate.
6: Buon compleanno, padre!
5: Bah, che schifo. Ecco le tre merde che ho la sventura di dover chiamare figli. E pensare, tra parentesi, che ho fecondato tre fregne diverse col mio portentoso ammennicolo. Sperando che almeno uno di voi nascesse normale, ma niente! Siete tutti e tre più deludenti della festa di compleanno di 105. Entrate, e tra parentesi, cercate di non sporcarmi casa con la vostra mediocrità.
7: Ah? Padre, che gioie, che gaudio vedere che vi siete rimesso perfettamente in salute, eh? Non sto nella pelle, oh, guarda, mi sfugge pure la carne.
8: Ah sì, padre, sei davvero in splendida forma. E tra parentesi, mi piace molto il ciuffo bianco che hai fatto sui baffi.
5: Non è un ciuffo bianco, ma latte delle mammelle di donna Sandrona.
0: Yeah.
5: La nostra colf di 106 anni che, tra parentesi, mi allatta da quando ero bambino.
0: Madonna.
3: Sì,
0: è un po'...
5: Le tradizioni non vanno mai dimenticate.
6: Vuoi un pompino, padre?
0: No, che schifo. Dai.
5: Ah, smettetela di leccarmi il culo e tentare di fare lo stesso con la cappella. Piuttosto, avete riflettuto sulla mia proposta? Siete disposti a spingervi fino al delitto per assumere il controllo sul mio impero? Oppure no?
7: Sto valutando.
8: Sommando,
7: ho lasciato la macchina in doppia fila.
8: Quella è la mia.
7: Sto malissimo con questi sandali.
6: Chi è?

0: Ah, padre, permettetemi di farvelo notare, una cena squisita, luculliana. Voi siete il nostro Lucullo, padre. Avete anche la faccia da Lucullo.
1: Tutto ottimo, perfetto, meraviglioso, bravissimo.
2: Mangiate a sbafo e mi fate pure la scarpetta alle chiappe. Ma mai che vi scomodiate a portare qualcosa. Razza di buoni a nulla, che non siete altro.
3: Non è vero, guarda, io ho portato i cioccolatini.
2: Ma sono al cocco, io sono allergico al cocco, brutto, deficiente, rotto in culo, uscito chissà come dalle mie palle. Tra parentesi, io ho già rischiato di morire, ora tocca a uno di voi.
3: Vabbè, e li mangeremo noi, tra cagnotta e l'adeguazio, un cioccolatino.
0: Accetterei di buon grado questa proposta dolciaria, ma... subodoro un inghippo da parte del nostro fratello culattone.
1: Puzza anche a me la cosa.
0: Sì, si sente fino da qua. Forse dovresti provare un bidet.
4: A lei puzza la figa.
5: No, ma signora, sì, non ce l'ha bisogno.
6: Sì, sì.
4: Mentre l'altro sinistroide sembra essere un furbone.
6: Sembra.
4: Chi dei tre morirà? Lo scopriamo tra poco. Trallallà.
5: No, come trallallà? Muore uno.
3: Ma come vi permettete? A me piace il cazzo, mica sono una persona orribile.
6: Ma chiama.
0: Va bene, allora dimostralo a tutti noi.
6: Ma chiama.
0: Va bene, allora dimostralo.

0: questa chiusura.
1: Ma io vorrei conoscere il cantante. Secondo me è il cantante. Sì. Lui è bravo, questo cantante lirico. Sì, sì, è forte.
2: Molto. Ma sai che immagino in Cina ci sono quattro cantanti, no? Quando gli arrivano tutti i prompt dei super loro. Oh, Fred, è così il motivo. Canta.
1: Però è bello, cazzo. Sì, è intrigante sta storia.
0: Sì, però abbiamo già ammazzato un personaggio. Quindi Paolo può andare via alle 4 oggi.
1: Perché di solito
2: sei geloso.
3: Ho trovato un rimedio per la tua voce. Sì. Ho chiesto all'intelligenza artificiale e ha detto che il rimedio è ciucciarlo. Ah. Capito, Marco? Succialo meglio.
1: Sì. No, però il tuo è grosso.
2: Tanto. Lo devi ciucciare per forza.
1: No, il suo mi fa schifo, Puccioni, ti ciuccio il tuo.
4: Io non ce l'ho.
3: Immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Da Kia è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo tri-fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Nuova Kia Sportage tri-fuel. Tre anime, un'unica scelta.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, TV LG OLED 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della

0: detto ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
7: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.
8: Perché è un coglione, è un coglione del giorno, no? Cosa?
9: No,
8: chi?
9: Non puoi prelevare se invece vai a pagare con il banco.
8: Oddio!
10: Non puoi prelevare se invece vai a pagare col
9: banco.
10: Vai a pagare
9: col banco.

0: mi fai
1: fare un annuncio per domani sera. Quelli che scrivono le cattiverie sui messaggi, venite domani sera al bar che vi do un bel pugno in faccia, dai.
2: Cosa ti hanno scritto?
1: No, ma in generale quelli che rompono i coglioni. Se hai coglioni, vieni domani sera, vieni, me lo dici in faccia e poi affrontiamo le conseguenze. Vorrei ricordare, dov'è la telecamera? Dov'è?
2: Aspetta. Davanti.
3: Ah, sei comunista allora!
1: No, aspetta.
3: Senti.
1: Mamma, no. che brutto culo che hai.
2: Sì, ma anche il rumore è stato orribile.
4: Vuoi fare una cosa?
1: Mi stai spaccando le orecchie.
3: Vuoi fare una cosa? Allora, praticamente, prendi il numero di telefono.
1: Sì, ce l'ho.
3: Domani sei lì.
1: Ce l'ho.
3: Ti chiami e quando squilla...
1: Capisco, bravo! Volevo far vedere il polso che è un po' grosso.
2: Se c'è la vibrazione.
1: Perché sono quelli poi che ti incontrano. Sei il mio eroe, mi fermi.
2: Sono i leoni da pastiera.
1: Mamma, come li
3: odio. Sempre, dai, tira fuori.
1: Voi siete proprio dei. Quelle persone lì sono proprio dei poveretti. C'è uno che spreca anche. Io non so, guardo la televisione. Se potessi scrivere al conduttore che non mi piace il suo. Ma secondo te io perderei tempo.
3: Uno ha scritto, te lo dico anche in faccia, fesso.
1: Dai, vieni. Coglione,
2: fesso,
1: vieni.
2: Però è bello.
1: Fesso mi piace.
2: Solo accetto.
1: Vieni, sfigato di merda. Vieni.
2: No, sfigato di merda.
1: Ma sì, vabbè, ma uno che alle che ore sono? Le 15:43.
3: Povero nano Mazzocchi.
2: Nano Mazzocchi. Nano Mazzocchi è una ferita.
1: Ho dato l'indirizzo anche, c'è anche l'indirizzo. Venite, uno dietro l'altro.
3: Fagli il biglietto, deve venire.
2: Però nano Mazzocchi è brutta.
1: Mazzocchi sì.
2: Fesso è però nano Mazzocchi.
1: Fesso mi piace.
2: Nano Mazzocchi avevo la cacciavitata nel fiato. Ho visto che ne hai risentito.
1: Guarda, no, è una sofferenza.
2: Mi sono arrossati gli occhi.
3: Fai la gara degli schiaffi, quelle che si vede su internet. Spam,
1: e io guarda che c'ho la mano pesante. Appunto. Pippo. Qualcuno l'ha assaggiata.
2: Vuoi che chiamo? Mi hai sempre mancato.
1: Ma vai anche perché ho il braccio corto.
2: Allora, mi hai fatto malissimo col colpo d'aria.
1: Sì.
2: Con lo spostamento d'aria.
1: È venuta la sciatica.
2: È venuta un'allergia, c'ho una rinite da quel giorno.
1: Allora, siccome ieri sono andato a fare il podcast del figlio di Claudio Cecchetto, Jody, che si chiama Gimme Five.
2: Gimme Five, il figlio di Cecchetto.
1: No, si chiama
2: Jody.
1: Mi ha tirato fuori un sacco di robe che non avevo mai raccontato.
3: Ma è vero che è bidimensionale.
1: No, è figo, lui è bravo.
5: È figo, molto, un bel ragazzo.
1: Bel ragazzo, lui, molto bravo.
2: Lui si è arrivato, hai fatto salutare, vi siete presentati.
1: No,
2: presentare.
1: Ma io l'ho visto nascere. Cioè, il giorno che.
2: È in sala operatoria.
1: No, però.
3: È suo figlio.
1: Il giorno che è nato, io ero in radio Capita. È arrivato Claudio, ha detto è nato Jody.
2: Con la moglie.
1: Ma no, cretino. Okay. Vabbè, morale, a un certo punto si parlava di faide, robe varie. Dovevo fare un elenco di faide. Ho raccontato che la maggior parte erano con Fabio. Io e te abbiamo rischiato di menarci.
2: Abbiamo litigato spesso.
1: Sì,
2: ma perché comunque siamo due amici onesti e sinceri, che diciamo le cose in faccia.
1: Mica come il leccaculo.
2: Non che portiamo rancore per anni.
1: Mica il leccaculo.
2: Copriamo
1: vengono tutte. Sì, copano rancore.
2: E poi organizziamo alle tue spalle vendette trentennali.
1: Bravo.
2: Affrontiamo il problema da persone immature.
5: Bastardo.
1: Ma la più eclatante è stata la prima volta che siamo andati. Abbiamo fatto un servizio per Striscia la Notizia. 2006, quindi comunque Striscia era veramente in auge, no? Andiamo negli studi, quelli di cos'era? Colonia Monzese?
2: A Colonia eravamo.
1: No,
2: era sì, a Colonia.
1: A Milano 2.
2: Ah, Segrate, hai ragione, a Palazzo
3: dai,
2: dei Cigni.
1: Palazzo dei Cigni.
2: Palazzo dei Cigni.
1: Tardissimo la sera, eravamo stanchi, stressati, anche comunque, cioè, era una roba grossa per noi, no? Ed eravamo con questo vecchio spastico di montatore, un vecchio rincoglionito.
2: Non era brillantissimo.
1: No. E continuava a sbagliare. Io dicevo a Fabio, guarda che dovrebbe essere così il servizio. No, deve essere così. No, così. Iniziamo a urlare. Io vedo che il vecchio si piglia male. Fabio mi guarda e mi fa, vai a fanculo, coglione di merda, e va in bagno nel corridoio dove c'è in fondo Antonio Ricci.
2: C'eravamo soltanto noi.
1: Cioè, sì, c'era poca gente, grazie a Dio. A me parte la brocca, lo rincorro in bagno. Mica, parte la rissa. Solo che lui si era chiuso dentro che stava pisciando o da cagare. Io calcio la porta, vieni fuori, ti ammazzo. Guarda che se esco, sei morto. Tutto questo nei corridoi di Striscia la Notizia. Questo è stato il nostro primo intervento.
2: Poi ci siamo scopati il Gabibbo.
1: Sì, sì.
2: Anni dopo.
5: Avete picchiato il Gabibbo, ci sono anche delle foto.
2: No, ne abbiamo abusato.
1: Sì, io mi sono fatto fare un bocchino.
2: Sì. Boccone.
1: Boccone. Anche tre.
3: Anche quattro.
1: Ci stavano anche i piedi della Puccioni.
5: Sì. Che sono dei grandi piedi.
1: Immagino.
2: E dei piedi tu?
1: Vabbè. Niente, domani rissa, domani bellissimo. Con tutti, quelli che rompono i coglioni, rissa.
3: No, dai.
1: Sì, sì, venite. Io vengo. Adesso tutti vogliono. Allora, domani venite che vi do gli schiaffi.
3: Una seduta ti spacco.
1: Sì, certo, poverino. Poverino.
2: È quello di Fesso.
3: Scusa, ma com'è che un avvenimento culturale a base di vinili e alcol è diventato una rissa?
1: È bellissimo.
3: Ma la figura col tuo amico di Golden.
1: Ma spacco il bicchiere in faccia.
2: Io comunque lo spray al pepe e lo porterò.
1: No, però ragazzi, adesso a parte tutto, se dobbiamo picchiarci andiamo via perché è un posticino anche un po' scicchettino.
3: È lì che ti stupisco.
1: No, Paolo.
2: Lo vuoi il bastone allungabile? L'ho comprato su Amazon, ma non l'ho mai usato.
1: Io sono vecchia maniera, io ho le mani.
2: Tira pugni quello dorato.
1: Pam, così, capito?
2: Ma non serve.
1: Eh?
2: Non serve.
1: Cosa serve?
2: Non serve la violenza.
1: Cosa vuoi farti?
2: Niente, la violenza non serve. La violenza chiama violenza.
3: Le persone bisogna parlare, fargli capire che siamo nello stesso posto, sullo stesso pianeta, signore.
5: Che siamo tutti
3: noi
5: uguali.
3: Noi occupiamo lo stesso spazio-tempo, respiriamo lo stesso ossigeno. Non serve mettersi le mani addosso. E comunque ti ammazzo, figlio di puttana.
1: Vedi che ti parte.
3: No, perché io sono una persona che pondera il nervosismo. Allora, signori.
1: Ah, io mi ricordo una sera, eravamo in Val Gardena. Paolo stava suonando e c'era un ubriacone che continuava a dargli dello scemo di merda mentre era in console. La console era bassa, quindi cioè era proprio attaccata al pubblico, no? E continuavo, scemo di merda, sei un coglione. E vedevo che Paolo faceva la faccia, perché sai quando lui si incazza, no? E io ero un po' brillino, partiamo io e Gigi il milionario e vado e gli dico, hai rotto il cazzo, mollamelo. Faccio per tirargli un pugno, questo si scosta e tira un pugno in faccia a Gigi il milionario.
3: È così che iniziano i film comici.
5: Esatto,
3: è partito parabarabì,
1: io ho fatto un occhio nero a Gigi.
2: Basta, che dolore.
1: Bellissimo, bellissimo. Però gli l'abbiamo picchiato.
2: Giustizia è fatta.
1: Domani cosa? Uff, madonna mia.
2: Lo vuoi il bastone telescopico?
1: Ma non voglio niente.
2: Lo tieni in tasca, sembra un accendino. Quando lo tiri fuori è lungo.
1: Ma sta gente qua spero che non venga neanche, perché è brutta. Che cazzo vuoi? Ma ascolta,
5: ma questi
1: stanno
5: scherzando.
1: Questi stanno scherzando. Ma quelli di prima, sai sempre quelli che devono. Chissà, sta scenetta qua l'ha fatta ammazzare una merda. Ma che cazzo hai fatto tu nella vita? Tu che cazzo hai fatto nella vita? Coglione! Cosa hai fatto nella vita? Cosa cazzo hai fatto per parlare?
2: Mamma. Ho un'altra.
5: No! Smettila!
3: Terremoto!
1: Terremoto!
2: Un'altra proposta.
1: Sì.
2: L'anello, quello con lo sportellino che apri e c'è l'ago avvelenato.
1: Ma basta, no? Dove trovi queste robe? Scusa.
3: Su Amazon.
1: Su Amazon.
3: Cioè, poi il veleno che se lo tocchi e sbaglia.
2: No, sono andato a fare una serata in un posto e mi ho detto, occhi aperti. Allora mi sono dotato.
1: È colpa tua.
3: Adesso è la sesta che è cambiata. Sesta
1: scelta che ha cambiato. C'è la Francia.
3: Però o ti carico la cacata, lo voglio sentire.
0: Out, sono Leone, sembra io. Ancora qua a fare le marchette dentro gli spot incredibili. Anche tu ogni tanto ti senti miope, presbite, lesbite, ricchione oppure trans. Insomma, non vedi mai i cazzi. Allora, hai un problema di cataratt. Non di catarro, di cataratt. È quello che ci vedi opaco. Ma non ti preoccupare, tranquilla. Vai a nome mio da Nicola Ceccato, a Foggia.
4: Ti hai ragione, Leone, vecchio amico mio. Se ti trovi nella terra del tacco e devi fare gli occhiali, allora vieni da Nicola Cecchetto. Da più di 30 anni, leader del servizio visivo foggiano.
0: E fino a fine mese, se compri almeno 10 pacchi di occhiali, ti puoi chiamare pure la moglie.
4: Esatto. Ovviamente sappiamo tutti benissimo che questa attività è palesemente una copertura del riciclo di denaro derivato dal contrabbando di datteri e cozze pelose della Sacra Colore Unita. Ma come direbbe Leone,
0: fatti i cazzi tuoi e ascolta sta canzone di Justin Bieber, Bieber and Bieber.

0: Ottica Nicola Cecato.
1: Dai, vieni, non farlo screanzato. Outs.
2: Ma che droghe si pigliano quei due lì? Comunque lo sapevo che finiva in un'orgia omosessuale.
3: Sì, uno vuole tirare una boccata all'uccello.
2: Sì, uno mi ha detto ti ammazzo di coccole.
4: Alle 7 devo andare
2: via. I grattini sulla pancia. E finisce che, non so come va, come al solito. Come ieri sera, che poi la Puccioni me lo succhia.
5: Non è vero, non è vero.
2: Arriva Stefanone, la trascina via per i piedi, vieni via, bastarda.
4: Vuoi la pastiglia da mettere nel
2: coso, avvelenata.
4: Nel dente avvelenata, così da mordere se si mette male.
2: Ah, tu, ah, mi autodistruggo?
4: Sì, quella lì, quella da agente segreto.
2: Vorrei sapere, dove fai la spesa?
4: Su Amazon.
2: Su Amazon.
4: Devo far stasera.
2: Ma c'è Amazon Crimonia, no?
4: Amazon stai attento, si chiama. Okay. Cioè, tutte le cose che ti mettono in guardia.
2: Cioè, Amazon Acrimonia, non lo so, lui c'ha il suo...
4: Vuoi un pitbull liofilizzato?
2: No, grazie.
4: Lo metti nell'acqua? Bau, bau, la baglia fuori.
2: Dai, figli di puttana, ci vediamo domani. Ciao. Ciao, Paolo.
6: Scaldate le mani, amici. Domani, grande puntata. Vai, vai.
2: Ma smetti, dai. Ma smetti, dai. Su, non scherziamo con queste armi, per favore.
4: Vuoi delle lame da applicare?
2: Non si scherza con uno armato, dai. Vai che... Vai che... Roba.
3: Porca miseria, quanti nei.
2: Mamma mia, sai quanti tumori qua. Io sparo cancri.
3: Cancro tuo, chiuso.
6: Domani, ciao.
7: L'asilo.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine.
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
8: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
15: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
16: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
17: Siete veramente perfetti.
18: Grazie Octopus di esistere.
15: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
19: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
20: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
21: Rhaenyra sta arrivando.
20: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
22: La regina ha molti draghi.
20: La lotta per il potere sta per cominciare.
21: La loro disfatta è scritta.
20: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
23: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
3: con il sottoscritto Enrico Papi
4: e Lodovica Comello.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
3: solo su Radio 105.
4: Vi aspetto.

0: troppo caldo. Non mi posso muovere.
1: Invece Cavala. Qui
0: Buongiorno, buongiorno, caro Darietto, adesso lì da te, perché sì, insomma sì. Qua sono le 16 un minuto, lì da te che ore sono?
1: Ma qui mi sembra che siano le 4 del mattino, perché ho fatto il giro completo.
0: Però sono le 16 un minuto,
1: 16 un minuto
0: e allora
1: certo.
0: Andiamo, vai.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Car.

0: Showtime! Music and
1: Cars! Ma buongiorno! Buongiorno, buon mercoledì! Benvenuti su Radio 105, questa
2: sì?
1: è...
2: Questa è cosa?
1: Questa è questa trasmissione, eh?
2: Ah, ecco, 105 Music and Cars.
1: Bene, perfetto, bravo, bravo Darietto, bravo.
2: Buongiorno.
1: Darietto.
2: Allora,
1: e allora aspetta che sta facendo dei segnali al nostro Pivaz, che comunque salutiamo intanto. Cominciamo col salutare, scusami Darietto, subito la nostra pinnetta Claudia al centralino, che è qui, è proprio fisicamente in radio.
2: Sì.
1: Buongiorno al nostro Pivati, come stai?
3: Ciao Arcangela, sto bene.
1: Oggi ha deciso di chiamarmi Arcangela
3: perché vuole sistemare l'aria condizionata.
2: Ci ha provato in tutti i modi, immagino. Guarda, guarda,
1: no,
2: che
1: non ancora, ho
2: non
1: solo
2: ancora
1: cercato di capire adesso un paio di cose. Adesso durante la pubblicità, insomma.
2: Allora, io devo fare una cosa, lo dico alla regia video. Devo pulire la telecamera del mio computer, perché sennò si vede come se avessero sputato sul display. Aspetta un attimo.
1: Fai pure, io intanto. Vabbè, ma ti stiamo vedendo, ti stiamo guardando, sto vedendo il pezzettino di maglietta. Siamo comunque in onda, in diretta, lo ricordiamo, sul canale 66. E però tu sei...
2: Sì, io sono a Trani in questo momento, in una location incredibile, perché siamo al porto di Trani, dove da stasera cominceranno le registrazioni di Team Battiti Live. E quindi, insomma, mi hanno mandato in avanscoperta per capire, insomma, se funziona tutto. Sai che io ormai ho un certo spessore per
1: questi
2: mezzi.
1: Tu sei il tester.
2: Esatto.
1: Senti, ma caro Pivaz, ti volevo chiedere, ma non ti sembra quasi una figura... Come dire, sembra quasi un
3: celestiale
2: angelico.
1: In questo momento angelico, sei bianco,
2: sì,
1: con lo sfondo chiaro, sei anche come dire, un po' così, effettivamente un po' sfumato, se vuoi.
2: Sono anche
1: sfocato.
2: Un po' sfumato, che non capisco come mai. Ma sì, ma potrebbe essere anche che io sia già di partito in realtà.
1: No, però. E invece io sono qui vestita di nero, tutto nero come il diavolo. Sono qua tutto scuro.
2: Però anche tu hai uno sfondo molto luminoso,
1: certo,
2: no? Angelico. Adesso il tuo sfondo chiaramente è offuscato, quello della radio. Però potresti avere il mare anche tu. Che ne sappiamo noi? Cioè, se tu fai diventare i vetri trasparenti, potrebbe esserci il mare lì.
3: Aspetta che facciamo vedere il mare.
1: Assolutamente,
3: vai.
1: Aspetta. Vai. Ecco, guardate il mare uguale a prima, non si vede niente.
2: Esatto, non cambia niente.
1: È vero, potremmo essere ovunque. Senti, allora, devo dire una cosa. Tra i messaggi che mi sono arrivati da ieri da parte di tanti ascoltatori, devo dire che me ne è arrivato uno poi. Adesso non so se ve lo ricorderete, sicuramente. Uno dei protagonisti del programma di Music in Cars, uno degli ascoltatori storici già dai tempi di Giuse, che è Lello il Travello.
2: Certo.
1: Si chiama Andrea.
2: Da Catania, credo, giusto? È siciliano,
3: sì, ma che ha pensato bene di cambiare lavoro.
1: Sì.
3: Con tutti
1: i
3: soldi che gli davamo per fare il protagonista, niente, ha cambiato lavoro.
1: Per un po' ha avuto difficoltà anche ad ascoltare il programma. Pensa il caso, la coincidenza. Ieri ha riascoltato il programma dopo tanto tempo e ha sentito un po' la notizia, insomma, di cui parlavamo ieri. Quindi mi ha scritto.
2: Che ha lasciato sgomento, ti devo dire. Molti ascoltatori hanno scritto anche a me. Come dire, minacciandomi quasi, dicendo è colpa tua,
1: sì,
2: vattene, che così rimane Fabiolina.
1: Ma non è vero, non è vero. Cari amici, oggi mercoledì siamo, diciamo, a metà settimana, a metà di questa caldissima settimana. Ma tu riuscirai a fare anche un po' di bagnetti, no?
2: Ma Fabi, non lo so, devo dire che non mi dispiacerebbe, perché comunque il mare della Puglia è uno dei mari più belli in assoluto d'Italia. Però vediamo se i miei impegni, sai, qui come tester mi lanciano da una parte all'altra, quindi non ti saprei dire.
1: Spero di sì,
2: magari questo sabato, che non siamo anche in onda nel pomeriggio, quindi si potrebbe anche provare.
1: Amici fancarsisti, se sentite un po' di rumore, un po' di musica al di là della nostra, poi chiaramente ci sono anche queste prove che stanno facendo vicino alla location di Dario. Darietto, tu hai i santi?
2: Te li ho anche mandati, cara Fabiola.
1: Ok, non li avevo visti. Vai pure.
2: Allora, il primo più facile, Ramazzotti.
1: Vabbè,
3: Eros.
2: Va bene.
1: Poi sono due. No, ma sono
2: sono molto simili.
1: Sembrano, esatto, c'è Gian Battista.
2: Esatto.
1: E poi invece con la M?
2: Sì.
3: Gian Battista.
1: Gian Battista.
2: Bravissimo.
1: Esatto. Esattamente.
2: Poi molto facile questo, se dovessi pensare a un nostro collaboratore Fontana,
3: Giovanni.
2: Benissimo.
1: E poi te lo dico io l'ultimo, che assomiglia un po' a tutti gli altri, è Giampiero. Quindi Gian Battista.
2: Sì, poi Eros,
1: Giovanni,
2: Giampiero
1: e Giambattista. Auguri, auguri, auguri, auguri.
4: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Cara Fabiolina, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Guarda che è strana questa situazione, questa settimana, divisi, separati, ma sempre insieme. Devo dire la verità.
1: Bravo, Darietto.
0: Sì, sì, io insomma lo sai perfettamente che questa è una settimana molto particolare, per cui un po' mi dispiace non essere lì.
1: Mai come la prossima. Sarà ancora di più, lo so, caro Darietto. Però insomma condivideremo dei momenti anche qua in radio insieme, quindi.
0: Assolutamente sì. Certo, in questo momento che non funziona tanto bene l'aria condizionata, in due non so quanto si starebbe bene in studio.
1: Tranquillo,
0: a Milano.
1: Adesso si risolve tutto.
0: Brava,
1: Dario.
0: Brava.
1: Allora, attenzione, anche perché se non c'è nessuno che sistema le cose, bisogna fare da soli. Perché lo dico? Perché lo dico?
0: Beh, perché
1: un po' tutte le cose nella vita, insomma, magari uno cerca di farle anche.
0: Sì, da soli, sistemando un po'.
1: Perché? Perché è uscita un'ordinanza. Parliamo di Norbello, che è questo paesino di 1100 abitanti alle porte di Oristano, Sardegna.
0: Sì. Pensa se si fosse chiamato Norbrutto, invece meno male è Norbello, quantomeno questo.
1: Norbello.
0: Che cosa succede in questo comune? Il sindaco di Norbello ha imposto ai cittadini, proprio con una sorta di ordinanza.
1: È un'ordinanza, sì.
0: L'obbligo di autoguarigione e il divieto di aggravamento di malattia.
1: Sì, allora, chiaramente è una provocazione.
0: Certo.
1: Lui ne ha parlato proprio come una provocazione, lo scrive proprio il sindaco. La presente ordinanza, dice, a carattere esclusivamente provocatorio e simbolico, intende evidenziare l'insanabile contraddizione tra il riconoscimento formale del diritto alla salute e l'effettiva assenza dei servizi sanitari territoriali. Perché? Perché non c'è il medico in paese.
0: Esatto.
1: E quindi lui, in maniera così provocatoria, ha detto: ah, non c'è il medico, quindi siete obbligati all'autoguarigione,
0: a guarire da soli. Anzi, sarebbe meglio se non vi ammalaste proprio, secondo me.
1: Ecco, esatto.
0: Però nel caso in cui vi ammaliate dovete guarire da soli. Con, tra l'altro, ha dato anche un po' di consigli, quindi buona volontà, pensiero positivo e ricorso alla fortuna.
1: Pensa che roba, ragazze. Però effettivamente io mi rendo conto che il medico è essenziale. Cioè, se tu vivi in un posto, che sia un paese piccolo, che sia un paese più grande, però comunque il medico essenziale.
0: Certo.
1: La domanda che vorremmo girarvi oggi, amici fancarsisti, è: qual è la figura professionale senza la quale voi impazzireste? Cioè, uno impazzirebbe senza
0: l'idraulico, perché
1: spesso ne ha bisogno, no? Poi ognuno di noi, tu probabilmente anche il medico.
0: Perché, io il medico, insomma, che grazie a Dio è anche uno dei miei più cari amici, quindi io ho unito l'utile al dilettevole. E stavo pensando, però, se tu mi conosci molto molto bene, sai che potrebbe essere vero, il tecnico di internet.
1: Vedi, il tecnico di internet, perché chiaramente tu utilizzi molto...
0: Tantissimo.
1: Ovviamente, se uno dovesse avere una casa con un giardino, probabilmente avrebbe bisogno, al di là del fatto che magari lo fa da solo, però avrebbe bisogno del giardiniere. Quindi qual è quella figura professionale senza la quale voi impazzireste?
0: 342 41 15 105, ci scrivete anche professioni un po' strane. Magari voi avete delle passioni particolari che richiedono anche un professionista di un certo tipo, raccontateci anche quelle.
1: Grazie.

0: Wasted, prima ora di 105 Music in Cars. Amici, benvenuti. Fabiola, il nostro Darietto,
1: sì,
0: Pugliese.
1: Esattamente, sì, in diretta da Trani, miei cari. Se sentite un po' di rumore, sì, mi scuso con gli ascoltatori della radio, perché chiaramente qui stanno facendo le prove, per cui
0: certo, ragazzi,
1: abbiate un po' di pazienza. Fabiolina, quella cosa della pazienza, secondo me.
0: Ma io ce l'ho qua nella testa surriscaldata. Allora, stiamo parlando delle figure professionali. Siamo partiti da questa notizia che ha a che fare con questo paesino sardo che chiaramente non ha il medico, e quindi
1: certo,
0: il sindaco ha voluto creare una sorta di provocazione dicendo: ragazzi, non vi dovete ammalare, cioè diventa un divieto ammalarsi, chiaramente provocatorio. Quindi nella vostra vita, seguendo anche la vostra, i vostri comportamenti, insomma il vostro stile di vita.
1: Brava, esatto.
0: Perché
1: qual
0: poi
1: è?
0: Cambia quello.
1: Beh, assolutamente, perché ognuno poi ha le sue, no, come dire, inclinazioni,
0: abitudini, certo.
1: Quindi ci sta, e quella che fa cambiare anche il professionista di cui hai bisogno. Vi abbiamo chiesto questo: qual è quella figura professionale senza la quale,
0: sì,
1: nella vostra vita impazzireste?
0: Esatto, 342 41 15
1: 105.
0: Amici, le vacanze sono alle porte. Qualunque sia la vostra meta, Carpisa ha la soluzione perfetta per ogni viaggio.
2: Se per voi vacanza significa praticità, scoprite Fly Sky e Soft Air Go, una gamma di zaini e trolley versatili, leggeri e ideali anche per i voli low cost.
0: Soft Air Go in più è realizzata in materiale idrorepellente e antimacchia, alleato ideale per i vostri viaggi. Voi concentratevi sulla meta, al resto ci pensa Carpisa.
2: Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010 606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
5: Adesso le mie labbra sanno solo di te, è un gusto dolce amaro tra rosetto e caffè.
6: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Just gonna stand there.
4: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
13: Pronti a vivere il divertimento? Arrivi!
11: A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
13: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
14: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
13: MD, buon viaggio Italia!
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
17: Moschino Beauty presenta 2 nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
18: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
19: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
18: Brava Samira!
19: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
18: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
19: Riso Flora, non scuoce mai.
20: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Sheeran, Repeat It. Stavi battendo le manine,
1: sì,
0: Darietto.
1: Sì, perché mi piace tanto questo disco, te l'ho detto. Sì. In realtà all'inizio no, ma adesso è uno dei miei dischi preferiti di quest'estate calda 2026.
0: Molto bene, caro
1: Molto
0: Dario
1: bene.
0: Spada.
1: Sì,
0: senti,
1: Fabiolina,
0: stiamo parlando di quella figura professionale senza la quale probabilmente non sopravvivereste. Ecco, mettiamola
1: esatto.
0: Sul tragico, è un po' tragica, sì, questa cosa, però.
1: Oppure perdereste del tutto il senno, impazzireste del tutto. Ecco.
0: Esatto.
1: Ci sono un po' di figure professionali particolari, devo dire. Sto leggendo,
0: sì,
1: i vostri messaggi. Alcuni di voi hanno delle strane idee in testa.
0: Sì, è vero, è vero. Beh, per esempio,
1: sì,
0: il barista. Ecco,
1: il barista,
0: non so, Antonio,
1: bravo,
0: da Bologna,
1: sì,
0: ma non è stato l'unico. Ha scritto il barista. Effettivamente, però, adesso il barista, uno pensa subito agli alcolici. Però il barista è anche, come dire, rappresenta un po' quella figura del bar, che è un posto dove ogni tanto, insomma, ci si prende del tempo, anche solo per un caffè.
1: Esattamente.
0: Soprattutto,
1: certo,
0: qua in Italia, ecco.
1: Sì, abbiamo la cultura. In Italia, sì, forse, e in Francia, può essere che i caffè francesi,
0: beh,
1: parigini...
0: Beh, vabbè, sì, in
1: anche
0: Francia
1: loro
0: comunque,
1: lì,
0: esatto,
1: sì,
0: insomma, anche
1: però
0: loro
1: ci
0: hanno...
1: sta. Ci sta, devo dirti la verità, ci sono però dei lavori, stavo facendo questa riflessione leggendo proprio il barista,
0: sì,
1: che è vero che sono importantissimi, però è anche vero che di necessità virtù,
0: sì,
1: cioè ci sono delle cose molto tecniche che non puoi imparare dall'oggi al domani.
0: Assolutamente.
1: Però farti un caffè magari ci puoi provare.
0: Sì,
1: ecco,
0: anche un bicchiere di vino,
1: anche un cocktail, anche un cappuccino,
0: ormai,
1: sì,
0: ci sono anche delle macchine professionali da utilizzare in casa, che effettivamente è come essere,
1: sì,
0: al bar. Però parliamo di figure professionali veramente senza le quali vi trovereste in difficoltà, perché magari vengono utilizzate nella vostra vita molte volte. Sentiamo che cosa ha da raccontarci il nostro Ruben da Perugia. Eccolo qui, Ruben.
2: Ciao, buonasera.
0: Ma buonasera.
1: Ciao,
2: ma che emozioni,
0: ma
2: emozioni veramente.
0: Ma come stai?
2: Io sto sul camion, mi sono fermato, sono a Perugia.
0: È una zona
2: casa mia.
0: E certo, certo.
1: Si sente, devo dire dall'accento che sei perugino,
2: sì,
1: non l'avrei,
2: sì, sì,
1: saputo.
2: Abito vicino al lago Trasimeno.
0: Certo, ah, okay, vicino al lago. Okay. E senti, e qual è intanto il tuo lavoro, qual è esattamente?
2: Io, autista, il camionaro.
0: L'autista.
1: Il camionaro. Sai che ci tengono, Fabi?
2: Sì,
0: è vero, il camionaro.
1: Il camionaro, sì, sì.
2: Lavoro,
1: sì,
2: nel settore dei gruppi elettrogeni, sai, visto quando ci sono i blackout, mettono i generatori di corrente.
0: Certo.
1: Beh, in questi giorni poi devo dire che con tutti i condizionatori accesi di blackout ce ne sono un po' in giro per l'Italia.
2: Ma l'inverno c'è la pioggia, i temporali, catastrofi, generatori. L'estate,
0: benissimo,
2: c'è il caldo, scoppiti i generatori,
0: ecco,
2: quindi c'è
0: bene. Benissimo. Manca la primavera, forse si salva, però dura poco, ecco, ormai.
2: Ma ce la ripara i generatori, perché se rompono,
0: certo,
2: quelli, quindi
1: certo,
0: rompono quelle.
1: Vogliamo,
0: certo,
1: metterci anche le cavallette, Ruben, cioè, le piaghe d'Egitto.
0: Vabbè. Ruben.
2: No, basta. 10.
0: Qual è? Allora, tu impazziresti senza chi?
2: Ma io, senza i cuochi giapponesi che fanno il sushi.
0: Il sushi?
2: Cioè, io mi adatto a fare tutti un po' i lavori. Ma adatto a fare un po' tutti i lavori. Cucino pure, ma il sushi non mi viene. Ci vuole in giapponese. Cioè, la fiorentina sta al toscano, il tortellino sta al bolognese, il sushi sta al giapponese.
0: Quello è vero. Anche se dico, voglio dire, ci sono tante persone che negli anni, soprattutto perché il sushi poi è anche un alimento che in Italia ormai troviamo da tanto, ci sono persone che hanno imparato... io ho amici che sanno proprio farlo, no? E tu lo sai fare?
1: Cioè, io ho comprato tutti gli strumenti, sì, per fare il riso,
0: lo fai?
1: Sì, sì, mi vengono soltanto un po' grossi. Cioè, il problema,
0: sì,
1: non è tanto nella qualità della materia prima, che se la scegli chiaramente buona, è buona,
0: ovvio,
1: ma è la dimensione. Cioè, i roll mi vengono più o meno di questa dimensione
0: un
1: qua.
0: Un po' grossi.
1: Un po' grossi, sì.
0: Un rollettone,
1: però...
0: un rollone.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Sì, un rollone.
0: Però anche la cottura del riso ti viene bene?
1: Sì, il riso è complicato perché intanto devi scegliere un certo tipo di riso,
0: esatto,
1: e deve avere anche come dire, devi aggiungerci dello zucchero perché deve fare un po' la colla per poter stare molto attaccato chicco con chicco.
2: Non
1: è un po' particolare. Non è facile per niente, no,
2: no
1: è
2: per
1: vero
2: niente,
1: su questo.
2: Per
1: sì, sì.
0: Infatti,
2: per
0: ma quante volte l'avrei fatto, Darietto mio?
1: Due volte.
0: Ah, ecco, infatti.
1: Sì, no, beh, preferisco andarlo a comprare sotto casa, è molto,
0: bravo,
1: più veloce.
0: Esatto.
2: Sì, sì, sì. Voglio che inizia la cifra quella.
0: Beh, certo. Senti, ma Ruben, ma visto che è una cosa che ti piace, perché non ci hai mai pensato a imparare? Per esempio, fanno a parte i corsi che fanno, però anche semplicemente con un tutorial, sai, quelle cose lì.
2: Sì, ma ci ho provato, ma quando ho visto che non riesce, ho detto...
0: Niente, basta.
2: Detto, Ma va a far ridere, tu vado ristorante.
0: Certo, certo, vabbè. Però vabbè, ci sta, ci sta. In effetti non è che puoi diventare un cuoco giapponese. Sai fare altre cose, va bene così, caro.
2: No,
0: Ruben.
2: Esatto. La cucina italiana mi riesce, sono italiano, ma la giapponese la lasciamo fare a loro.
0: Vabbè, poi anche gli italiani non è che sia... insomma scontato
1: tutti
0: che sappiano poi cucinare, quindi voglio dire bravo così,
1: bravo, sì.
0: Grazie Ruben, grazie.
2: Ciao, grazie a voi, grazie, ciao, a voi, grazie a voi,
0: un bacio, un bacio, un bacio.
1: Ragazzi, quanti professionisti particolari anche che in questo momento dell'anno, stavo leggendo adesso, sì, magari lo sentiamo anche al telefono, non lo so, però i commercialisti, voglio
0: beh
1: dire.
0: Commercialisti beh insomma Cinzia per esempio dice: io impazzirei senza il boscaiolo. Adesso è una figura che per noi che magari viviamo in città, però effettivamente lei comunque vive a Pianfei, dice, in quanto noi ci riscaldiamo esclusivamente con la legna, quindi senza di lui noi staremmo al freddo.
1: E poi è anche un bel vedere, ci sono dei boscaioli che insomma di tutto
0: Dario,
1: rispetto.
0: Guarda, tu questa cosa la dici sempre. Io sinceramente tutti questi boscaioli
1: No?
0: Cioè forse in un calendario, ma erano tutti finti però.

0: Funk.
1: Amici, stiamo parlando di quelle figure professionali senza le quali, insomma, andreste anche un po' in tilt. Per esempio, Cristian da Modena dice: ma vi immaginate se mancassero le persone che caricano gli scaffali nei supermercati?
0: Ah beh, caspita, è vero. Ma tutti quelli che si occupano della distribuzione anche del cibo, ragazzi.
1: Certo.
0: Cioè, fanno un lavoro fondamentale. È che molte cose le diamo per scontate. Però, vedi, questa puntata serve anche per dare, come dire, il loro valore a tutte le persone che veramente lavorano tantissimo.
1: Bravo. Poi il veterinario, dice, certo, Paolo da Reggio Emilia: mia moglie riesce a tenere tutto in piedi con calma, amore e tenerezza. Maurizio da Cagliari.
0: Bravi.
1: Bellissimo. Senti, posso fare un saluto? Ho mandato un messaggio straordinario, veramente,
0: sì,
1: di una bellezza. Daisy, grazie,
0: sì,
1: davvero,
0: bellissimo,
1: grazie.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
6: E se non carica i

0: Vieni! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: viajando por el mundo.
1: La signora Carol G insieme al signor Manu Chao, e insomma lo abbiamo ascoltato ed è proprio, lo dicevamo ieri, è proprio il disco che fa subito estate. Non si direbbe mai, visto che non sto sudando per niente.
0: No, ma dai, ma buttati in acqua, sei in Puglia. Adesso non adesso, magari più tardi.
1: Magari dopo.
0: Ecco, magari dopo, certo. Senti, tra le figure professionali che diventano veramente importantissime nella nostra vita, ci scrive anche adesso, come si chiama? Gianluca, credo, si firma così, da San Germano Vercellese, dice: beh, i carabinieri e tutte le forze dell'ordine.
1: Beh,
0: assolutamente,
1: vabbè, assolutamente,
0: direi,
1: sì. Ho un altro messaggio bello, sì. Marco da Monza, lui dice una cosa importantissima, dice: io da amputato la gamba destra non riuscirei mai a vivere senza il mio tecnico della protesi,
0: sì.
1: Senza di lui non camminerei più. Sempre in gamba, mi piace molto questa chiusa.
0: Sì, l'avevamo già sentito. Marco da Monza, certo. È un nostro ascoltatore grande, grande.
1: Sì.
0: Manuel, mi è uscita la voce un po'.
2: Buongiorno.
0: Come stai, Manuel? Tutto bene?
2: Io bene, grazie. Bene. Dopo Manu, ciao, e la Puglia, due cose che mi stanno molto vicine.
0: Sì,
1: bene.
0: Beh, meno male, pensavo mi stanno un po' su.
2: No, dico. Perché io essendo di origini pugliesi e Manu. Sì. Ciao il cantante, a me mi chiamano sempre Manu.
0: Sì.
2: Non potevo cascare bene, meglio di così non potevo cadere.
0: Ma vedi? Però tu dove vivi però?
1: Infatti l'accento non è proprio pugliese.
2: Io vivo esattamente a Porcia, provincia di Pordenone, Friuli.
0: Pordenone, beh certo che si sente dall'accento. Quindi bello. Tu hai origini pugliesi.
2: Sì, certo, del Salento, Lecce.
1: Del Salento, ok. No, mi stavo concentrando su Porcia. Che sì. Mi piace, potrebbe essere, diciamo, uno spin-off
2: vicino,
1: di Brusa Porco.
0: È vero.
2: Vicino a Sacile, Conegliano, quelle zone lì.
1: Sì, chiaro.
0: Bello, Porcia è bello. Porcia!
2: Vediamo, proveremo. Abbiamo il castello con i conti noi dentro. Cioè, rendiamoci conto.
0: Ma veramente, rendiamoci conto che ci sono i conti.
2: Ci sono i conti che vivono in questo castello che non si può visitare.
0: Se ci vivono.
2: Beati loro,
0: certo. Ma quanto spazio, chissà quanto ci mettono per...
2: con voi.
0: Ma
2: vi ascolto tutti i giorni.
1: Ma che belli che siete, ragazzi. Posso dirvi, meno male che siete voi ascoltatori. Veramente, pancarsisti.
2: Io dalla mattina alla sera me le faccio tutte le vostre programmazioni.
0: Senti, ma prima di fartele tutte, Manuel, scusami un attimo, non abbiamo ancora parlato poi della cosa più importante. Cioè, qual è la figura professionale per te fondamentale?
2: Il mio meccanico.
1: Ma perché hai a che fare il tuo lavoro, a che fare con qualcosa che deve sempre essere a posto, tecnicamente?
2: No, per essere più preciso, la mia macchina è abbastanza vecchiotta e visto che comunque i problemi sorgono sempre da un giorno all'altro, lui riesce sempre a risolvermeli facendo spese irrisorie. Da altre parti mi domandano cifre impossibili e lui un mago con pochi soldi.
0: Pazzesco, vedi? È veramente un quasi santo!
1: Sì, un santone.
2: Diciamo che lo fa proprio perché è un dovere per lui, è un dovere e una missione.
0: Sì, è vero, che bello.
1: Ma come si chiama? Salutiamolo a questo punto il tuo meccanico.
2: Beh, posso fargli un po' di pubblicità?
0: Certo, è così, voglio dire, se lo merita tutto.
2: È un'officina ad Aviano, dove c'è la base famosa militare americana, e l'officina punto pro di Bressan Tiziano.
0: Va bene. Lui come si chiama, questo santone, questo santuomo?
2: Tiziano.
0: Ah, scusami, Tiziano. Non avevo... Certo.
1: Ma io ho capito qual è il trucco di Tiziano. Lì ad Aviano ci sono gli aerei, lui smonta i motori dei jet e li mette nella sua macchina.
0: Ma il cognome di Tiziano, qual è?
2: Bressan.
0: Dai, va bene, Manuel, ti abbracciamo forte.
2: Sono emozionato, vi ringrazio, è stato veramente un piacere parlare con voi.
0: Grazie, Manuel, un bacio.
2: Anche
1: ciao.
2: A voi, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata anche a te.
1: Grazie mille.
0: Senti, prima di andare avanti, Dario, volevo fare una sorpresina, perché oggi c'è una festa che sicuramente, insomma, una giornata particolare per Ettore e per Anna Maria, che fanno 15 anni di matrimonio. So che ci stanno ascoltando, quindi insomma
1: auguri, grandi ragazzi.
0: So che ci tenevano.
1: Bravi. Volevo dire un'altra piccola cosa, poi ci fermiamo. fermiamo, no? Sì. È che tra tutti i professionisti, o nessuno che abbia detto, visto che ci ascoltano tutti così, io non potrei vivere senza dei professionisti alla radio.
0: No, ce n'era uno. No, Angel Fire l'ha scritto.
1: Non conta.
0: Ma infatti il problema non era, capito, i liberi, sono i professionisti che secondo me non... Capito, noi siamo molto liberi, caro Dario, però professionisti.
1: Sì, parla per me, non parlare per me.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
4: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
11: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
12: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate.
13: A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Jerry Calà per Seat, prima!
16: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
19: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Attenzione, grande promo da Teddy.
20: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
21: 105.
22: 105.
23: 105. Che storia.
24: Radio 105.
25: Che storia.

0: Mamma mia.
1: Mamma mia.
0: Bella, bella. Running bella. Up that hill.
1: Beh, Kate Bush che insomma è tornata anche poi ultimamente grazie a Stranger Things a vendere tantissime copie proprio di questo disco, per cui ha fatto anche la storia della musica.
0: E chiude la prima ora di 105 Music and Cars. 105 Music and Cars.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Hola.
0: Allora, hola, hola.
1: No, dicevo, Fabio, Fabiola, Fabiola, ora? Carglass, Carglass.
0: Ma no! Che ore sì, sono, certo. Damieti?
1: 16.59, 17 adesso!
0: Bravo!
4: Radio 105, proud to be different. Business.

0: cominciamo così la seconda ora di 105 Music in Cars.
1: Guarda, non andiamo troppo lontano dal messaggio di questa canzone, perché qualcuno tra i tanti messaggi l'aveva scritto proprio il consulente bancario commerciale. Qualcuno che insomma aiuti a far fruttare magari quei pochi soldini che uno ha da parte. Nel mio caso è assolutamente una professione per cui io potrei tranquillamente farne a meno.
0: Ma sì, ma sicuramente, infatti, proprio, ecco, sì, assolutamente. Sì. Perché stiamo parlando di questo, amici, se avete acceso adesso la radio, parliamo di quelle figure, insomma, professionali che nella vostra vita, nella vostra, sono indispensabili. Allora, devo dire che sono arrivati un sacco di messaggi sui fisioterapisti.
1: Tantissimi,
0: davvero.
1: Sì. Beh, io posso testimoniarlo perché insomma io da gennaio fino ad aprile ho fatto fisioterapia, è stata fondamentale perché grazie a quella ho ricominciato a muovermi. Forse dovrei continuare in altro modo, ma vabbè, ma questo è un altro paio di maniche.
0: Forse. Poi
1: poi c'è questa ascoltatrice Sonia da Modena che dice: non si può fare a meno delle donne delle pulizie, nessuno se le ricorda e soprattutto si danno un po' per scontate. Non è vero, secondo me, Sonia, perché noi ne parliamo spesso anche con persone che fanno quel lavoro lì. È un lavoro importantissimo. È anche vero che probabilmente bisognerebbe imparare anche magari a sapere far da sé alcune cose.
0: Sì, certo,
1: no?
0: Magari ecco negli uffici, nelle aziende,
1: nelle aziende
0: grandi. In casa, ecco, è necessario fino a un certo punto, perché uno può anche fare insomma da solo.
1: Di necessità virtù, lo
0: direi,
1: dicevamo prima.
0: Chiara da Bolzano dice: non si potrebbe vivere senza gli insegnanti.
1: Vero.
0: Si pensa sempre poco alla loro figura e quello che fanno per i bambini, ma assolutamente no. Sì. Direi che anzi ne parliamo spesso. Mamma mia, gli insegnanti, quelli bravi. Però sai, in tutte le professioni, no? Poi c'è quello bravo, e non parlo della tecnica, parlo proprio della professionalità
1: e anche dell'umanità, perché in ogni lavoro serve anche il lato empatico e umano, probabilmente.
0: Eh sì, esatto.
1: E poi c'è che bello averlo al telefono, Michele da Torino.
0: Michele!
2: Grazie, è un piacere sentirvi.
0: Ciao Michele, come stai?
2: Ma bene, a parte la caldaccia, bene.
0: La caldaccia, certo. Vabbè, Torino. Senti, ma tu di cosa ti occupi? Ne abbiamo parlato all'inizio della puntata, anzi ne ha parlato Darietto. Ha fatto un esempio proprio con queste figure professionali.
1: Per me è importantissimo.
0: Direi.
1: Quindi... Michele?
0: Michele? Ci
1: Aspetta
0: sei?
1: Michele, secondo me ha bisogno di un tecnico informatico perché è caduta la linea, vedi che
0: ma
1: tutto torna.
0: Ma non è possibile, ma lui no, dai, non ci posso credere, sarà stata la caldazza?
1: Potrebbe essere, oppure potrebbe essere il colmo per un tecnico che la linea non funziona.
0: Sì, è vero, adesso lo stiamo richiamando, poi ci fanno notare, ovviamente, altre figure professionali sono volontari, i volontari della Croce Rossa, per esempio, i volontari in generale, ecco,
1: sì,
0: quindi
1: sì, delle ambulanze, di chi si occupa anche della salute. Ne approfitto, faccio un piccolo legame con quello che mi è successo oggi. Importantissimi, secondo me, anche i bravi albergatori, gli oste, cioè tutti quelli che si occupano anche di accogliere le persone quando sono lontane da casa. Molto importante,
0: è vero.
1: Perché spesso e volentieri vai nelle strutture che non hanno insomma delle persone molto valide, te ne rendi conto di quanto siano importanti.
0: Esatto, sentiamo Michele.
2: Sì, ci sono.
0: Ciao,
2: sono caduto, ma non mi sono fatto male.
0: Sei caduto, ma non ti sei fatto male. Senti, tu sei un professionista?
2: Sì, sono un tecnico di rete e di installazioni internet.
1: Eccolo! Signore, benedica tutti i tecnici all'ascolto!
0: Ma anche perché, sai che cosa? Io sorrido perché effettivamente queste sono figure che se qualcuno, voglio dire, se ne avessimo parlato anni e anni fa, probabilmente non sarebbero mai state così considerate così importanti, no?
1: Vero.
0: Perché,
2: proprio di no.
0: No, direi di no. Quindi insomma, anche durante i concerti, per esempio, adesso le vostre figure sono importantissime.
1: Sì.
0: Fino a qualche anno fa non c'era bisogno, no? Uno andava ai concerti, punto, andava alla cassa, pagava, non c'era bisogno di connessioni particolari, quindi
1: adesso
0: il mondo andava avanti anche senza questo, invece in questo momento è fondamentale.
2: Sì, ormai sì, al giorno d'oggi anche le persone anziane, non immagini quante ne sto connettendo ultimamente.
0: Eh sì, è vero.
1: Ma ci sta,
0: è vero.
1: Perché Comunque la connessione permette anche a tante persone che sarebbero sole di avere la possibilità di interfacciarsi con gli altri. E se manca quello, adesso manca veramente una parte importante di noi. Forse abbiamo, insomma, un po' esagerato in quella direzione, Michele, sbaglio? Cioè, affidiamo troppo alla tecnologia.
0: E senti chi parla, basta!
1: E lo dico proprio perché sono consapevole.
0: Certo, infatti. No, ma infatti...
2: Se contiamo che fino a 15-20 anni fa non era un bene primario avere internet, oggi come oggi lo è.
0: È vero. Ma no, è veramente fondamentale, Michele. Senti, ma è un lavoro che tu fai da tanto tempo?
2: Sì, ormai sono 17-18 anni che faccio questo
0: mestiere. Cavolo.
1: Bello, una bella rete a stella, l'hai mai fatta?
2: Di crude.
0: Cos'è? Cos'è la rete a stella?
2: Scusami, non ho capito.
1: Una rete a stella, l'hai fatta? L'hai configurata?
2: Abbiamo fatto un centro stella per la fibra di alcune banche che non posso dire nomi.
1: No, certo,
0: ok,
1: certo.
0: Vabbè. Sì, che cos'è esattamente?
1: È una tipologia di connessione. Okay, è come sono connessi tra di loro tutti i vari access point, i router,
2: esattamente.
1: Giusto?
2: Okay. Esattamente. Diciamo che in questo caso è un punto nevralgico di interconnessione.
0: Ok, esatto. Va bene.
1: Sei tutto un brivido, vero Fabio?
0: Sono tutto un brivido, assolutamente sì. Grazie, ho quasi freddo, guarda, talmente. Grazie Michele!
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Grazie davvero.
1: Ciao,
0: un bacio.
1: Michele.
2: Un saluto a tutti quelli che mi conoscono.
0: Sì.
1: Certo.
0: Sì.
2: Allora, saluto le mie figlie che sono l'amore della mia vita, la mia compagna che me le ha date, Giusy.
0: Sì.
2: E soprattutto ringrazio l'azienda per cui sto lavorando perché mi sto trovando bene.
0: Che bello! Che bello! Bravo. Questa cosa, bello,
1: molto.
0: Bellissimo.
1: Ciao,
0: un
1: Michele.
0: Bacio, ciao Michele.
2: Grazie, un saluto, è stato un piacere stare con voi.
0: Ciao, grazie. Ciao Michi, grazie. E se il suo lavoro, la sua professione tanti anni fa non esisteva, allora giustamente dicono, ma i produttori di vino dove vogliamo metterli?
1: Fabio, hai ragione.
0: Invece i produttori di vino ci sono sempre stati.
1: Sì, dalla notte dei tempi praticamente, da quando si poteva avere qualcosa.
0: Scherzi.
1: Un'altra professione che tanti avete citato come fondamentale è quella del parrucchiere.
0: Il parrucchiere,
1: che io capisco molto bene. Guarda che
0: d'altronde.
1: Parla, pittata, cioè.
0: Pittatina, ti sei dato una bella pittatina prima di andare giù,
1: Sì, sì, con lo smalto per le scarpe.
0: Esatto, lo smalto delle scarpe.

0: Vabbè, ragazzi, insomma,
1: fa cagare.
0: Ma, no!
2: Ma non è vero! Ragazzi,
0: no, Pivaz!
2: È parte della nostra estate. Io me lo ricordo, ero ragazzino, mi piaceva un sacco questo disco.
3: Portaci a Zora.
0: Ma scusa, al Festival Bar, ecco, portiamoci pure lei. Senti, no, dicevo che questo, se non è disco estate questo, Alexia Happy è proprio veramente il Festival Bar, cioè l'estate.
2: Ma assoluta, è stata anche colonna sonora, credo proprio sigla di un Festival
0: sì,
2: Bar in quegli
0: sì,
2: anni,
0: mamma.
2: Quindi ci sta proprio. Allora, cara Fabiola, perché ridi? Perché Pivati aveva detto qualcosa?
0: No, sto ridendo per Pivati per quello che ha messo per la vocina, insomma.
2: Ah, ok.
0: No, perché pensavo... poi siamo passati alla vocina di Alexia. Happy, la la
2: sì,
0: la la.
2: A Porta Ciassoro.
0: Esatto. Va bene.
2: Così.
0: Allora, vai Darietto, che sono le 17:17.
2: Mio, va bene, me lo dico da solo. Me lo merito, sono al mare, me lo merito. Va bene. No, perché siamo in parità in questo momento, al di qua o di là. Oggi è mercoledì, quindi oggi già potrebbe definirsi qualcosa, anche se in realtà poi c'è ancora domani. Per partecipare dovete mandare un messaggino al 342 41 15 105.
0: Mi raccomando, amici, pensate che avete una grande responsabilità.
2: Molto, molto.
0: Quindi mandate il messaggio scrivendo
3: la
0: di
3: bar.
0: Qua. No,
2: no di qua, qua la barca. No, cioè, la barca è al porto. Se vuoi te le faccio vedere dopo, Pivaz.
0: Di qua o di là?
2: O di là.
0: Olè!
2: Mamma che paranoia, però è flamenco.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: L'inflazione

0: per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
8: Jerry Calà per Seat prima...
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: Parola di Antonino.

0: talk about.
1: Hai capito?
2: 105 Music in Class presenta.
1: Insomma, allora,
3: Di là o di qua.
4: Non posso cantare.
1: Lo so. È dura, è dura.
5: Oppure il tempo scadrà.
3: Di qua o di là.
2: Di là o di qua.
6: Solo su Music in Cars.
1: Oh, yeah. Dai.
4: Ah, guarda ragazzi, mai come questa settimana c'è fermento sul gioco, in
1: sì.
4: Parità il mercoledì, insomma, bello, dai.
1: Sì.
4: No.
1: No, dico. No, certo che è bello. No, sì. È bello quando si arriva veramente così. Ecco, veramente sì. Il pareggio è bello perché perlomeno insomma, adesso
4: c'è partita, c'è partita.
1: C'è partita, c'è gusto.
4: Esatto.
1: Allora, abbiamo due ascoltatori. Il primo, caro Darietto, da Milano, dalla freschissima Milano, c'è Paolo. Paolo?
7: Ciao, pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Paolo, ci senti? Ti disturbiamo, Paolo?
7: Sì, ci sono.
1: Bene, pronto? Perfetto.
4: Sì. No, pensavo sì.
1: Esatto. Allora, sì, mi disturbate. Paolo, come stai? Benvenuto.
7: Accaldato ma bene.
1: Ma dove ti trovi in questo momento? No, perché cambia. Se sei all'interno di un edificio vuol dire che stai bene. Se sei in mezzo alla strada vuol dire che invece
7: Allora sono all'interno.
1: Sì.
4: Allora, quindi aria condizionata,
1: non
4: Paolo.
1: Ci lamentiamo, dai. Paolino, su.
4: Vabbè.
7: Volevi scatenare
1: l'inferno, certo.
4: Però devo dire che adesso quasi tutti stanno cercando di ricorrere un po' all'aria condizionata, Paolo, quindi non sei l'unico, ecco, mettiamola così. Senti, mio caro Paolo, devi decidere con chi giocare, se con me o con Fabiola.
7: Proviamo a far risalire Dario.
1: Ah, quindi giochi con lui?
7: Sì.
1: Perfetto,
4: benissimo.
1: Ok. Bene, Paolo gioca con Dario. Io sono strafortunata invece perché gioco non con una, non con due, ma con tre persone, con una famiglia. Veronica da Modena!
4: Ma così non vale!
8: Ciao, ciao.
1: Come stai, Veronica?
8: Bene, bene, grazie. Siamo accaldati anche noi, però abbiamo l'aria condizionata.
1: Lo diciamo, perché poi ci sono persone che invece l'aria condizionata non ce l'hanno davvero, quindi insomma diventa complicato. Tu, Veronica, sei insieme a tuo figlio Simone e al tuo compagno Angelo.
8: Esatto.
1: Perfetto, ok.
4: Allora, sai che non ti possono suggerire, perché sarebbe un gioco falsato, ecco.
1: Beh, anche perché perderesti tempo, certo. Più che altro. Questo
4: Brava,
1: gioco è fatto di secondi.
8: No, anche perché non ho neanche il viva voce, quindi non sentono.
1: No, ma al di là uno potrebbe anche aiutare, no? Quante persone magari giocano con noi in auto, magari hanno qualcuno. Il problema è che perdi tempo. Quindi attenzione. Esatto. Allora, certo dobbiamo fare il bim bum bam. Tu mi vedi, Darietto?
4: Io ti
1: di
4: vedo,
1: qua?
4: Sì, io ti vedo.
1: Cosa fai?
4: Okay. Io faccio dispari.
1: Vai.
4: Per te, va bene, ok.
1: Vai.
4: Bim bum bam.
1: Uno!
4: Dispari?
1: Certo.
4: Che fortuna. Va bene. Allora, no, cosa? Dai, di la verità. Pensi che io abbia barato?
1: È in ritardo, io ho fatto così, avevo zero praticamente.
4: Ma io avevo la mano davanti alla camera, manco vedevo. Vabbè, ma poco importa.
1: No, ma giusto, dai, vai.
4: Uno,
1: vai.
4: Va bene, allora
1: tu.
4: Va bene, Paolo. Questa in realtà è una tua vittoria, Paolo,
1: esatto.
4: Perché puoi scegliere la categoria con cui cimentarti. Sono queste due: specie botaniche commestibili o non commestibili, oppure animali velenosi o non velenosi.
7: Animali.
4: Paolo, animali, va bene. Allora io ti elenco chiaramente una serie di animali e tu mi dici se secondo te sono velenosi o non velenosi. Sei pronto?
7: Pronto.
4: E allora giochiamo. Vipera comune.
7: Velenosa.
4: Biacco.
7: Non velenoso.
4: Toporagno d'acqua comune.
7: Non velenoso.
4: E no, vipera.
7: Velenosa.
4: Biacco.
7: Non velenoso.
4: Toporagno.
7: Velenoso.
4: Scorpione.
7: Velenoso.
4: Pesce pietra.
7: Non velenoso.
4: No, vipera.
7: Velenosa.
4: Biacco.
7: Non velenoso.
4: Toporagno.
7: Velenoso.
1: Okay. Vai, tre risposte. Ok, Paolo, attenzione perché noi, Veronica, abbiamo specie botaniche commestibili o no?
8: Fantastico.
1: Ok?
0: Fantastico. Okay. Cioè,
1: commestibile vuol dire, commestibile vuol dire che non è che te la mangi tutti i giorni con l'insalata, vuol dire che però se la mangi e non è, esatto, non è tossica.
4: Non
1: okay.
4: muori.
1: Esatto, ecco. Diciamola. Allora, attenzione, se sei pronta mi rispondi commestibile o no, a seconda di quello che pensi, sì. Cominciamo, vai. Piantaggine lanciuola.
8: Commestibile.
1: Cicuta.
8: Commestibile.
1: No, piantaggine lanciuola.
8: Commestibile.
1: Cicuta.
8: Non commestibile.
1: Portulaca oleracea.
8: Non commestibile.
1: Piantaggine lanciuola.
8: Commestibile.
1: Cicuta.
8: Non commestibile.
1: Portulaca oleracea.
8: Non commestibile.
1: No! No! No! No! Me l'avevi già detto!
4: Successo? Che cosa è successo?
1: No! Veronica! Era commestibile, avevi già sbagliato, no!
4: Io avevo pensato, adesso spareggio.
1: Ma
4: e
1: tu
4: invece...
1: lo sai che invece se mi avessi risposto avevo quella frazione di secondo per dirti Silene, mi avresti risposto? Silene, dico, ma avresti risposto? Con Silene, ma avresti risposto?
8: Commestibile,
1: pensa a te, e avremmo fatto quattro.
4: E invece
1: porca
4: no,
1: miseria.
4: Mannaggia, che... questa è sfortuna, devo dire la verità, arrivare lì e confondersi alla fine con la risposta
1: cavolo,
4: data è un po' di sfortuna.
1: Cavolo.
4: Mi dispiace Veronica, cioè, insomma mi dispiace mica tanto però.
8: Che mi confondono.
1: Vedi, porca bene. Miseria.
8: Non fa niente.
1: Vabbè, Veronica, saluta chi vuoi, insomma, intanto Simone e Angelo.
8: Niente, saluto tutti quelli che ascoltano, dai.
1: Va bene.
8: Che sono tutti.
1: Potrai rigiocare quando vuoi. Un
4: è
1: bacio.
4: Super abbattuta, però.
1: Mi dispiace, davvero, mi dispiace.
8: No,
1: ciao, bene.
8: Sono tutti.
1: Potrai
8: bene,
1: rigiocare
8: grazie.
1: Quando vuoi. Un
4: è
1: bacio.
4: Super abbattuta, però.
1: Mi dispiace, davvero, mi dispiace.

0: ragazze, ci sta, 2-1. Domani bene. Io posso solo pareggiare, oppure vincerai la settimana. Che felicità. Vuoi aggiungere qualcosa, Darietto?
1: No, volevo far salutare Paolo chi volesse.
0: Certo.
2: Niente, saluto voi e che ci tenete compagnia sempre. Va bene così.
0: Va bene. Grazie Paolo,
1: grazie,
0: bravo.
1: Grazie a voi,
0: ragazzi. Complimenti. Grazie. Un bacio. Cavolo, mi dispiace.
1: Dai,
0: mi dispiace
1: adesso.
0: Perché non si è ricordata l'errore. E veramente.
1: È perché
0: purtroppo.
1: Si può andare anche in confusione.
0: E questo
1: quando...
0: è il gioco.
3: Volevo dire a Dario,
0: questo è il gioco, sì.
1: Sì,
3: che è un toporagno d'acqua.
1: Sì, comune però. Comune,
3: sì.
1: E io non sia un toporagno speciale perché insomma non sia mai, però
3: e vorrei che l'arena fosse incentrata sul
0: toporagno o sul pesce pietra.
1: Il pesce pietra mi piaceva di
3: ignorante come una pietra.
1: Pietra, vabbè.
0: Ciao.
4: 105 Music and Cats.
0: Che tristezza.
4: Presentato.

0: bello! Sembrava quella voce lì.
1: Che delicatezza entrare col fischio.
0: Bello,
1: ma
0: però ci
1: lo
0: stava.
1: Insegnano, lo insegnano nelle scuole da di speaker radio. Radiofonici.
0: Ah,
1: e
0: sì,
1: insegnano proprio questa cosa, dire cagnazza, entrare col fischio, insomma, tutte
0: so
1: queste
0: fare.
1: Belle cose.
0: Parte. Infatti non ho superato il corso.
1: Da signorina. Esatto, Darietto.
0: Sì, cara Darietto, Fabiola.
1: Dai, che arrivano tutti dai. Per te, dai, sentiamo.
0: Sì, sì,
1: su,
0: immagino.
1: Senti.
0: Vai.
2: No,

0: Fabi,
1: come
0: scusa,
1: no?
0: C'è un po'
1: Ah, c'è un po'.
0: Sai che sono
1: veramente
0: un po' di fango che in base alle settimane.
1: Ah, sentiamo, dai.
2: Oh, porca miseria, Fabiola. Hai fatto zero.
1: Sì,
2: ma
1: sì.
2: Come mi dispiace.
1: Sì, infatti, lo sento.
2: Darietto, dai, è tutto.
1: Cattivo, cattivo.
3: Questo è un bel mercoledì. La Fabiola ha perso ancora. Questo è un bel mercoledì. La Fabiola ha perso ancora. Godo.
1: Ma sei cattivo.
3: E la Fabia ha perso ancora. Godo. Godo.
1: Cosa?
3: E la Fabia ha perso ancora.
1: Basta.
4: La Fabiola. Adesso non mi fai godere tu. Fammi capire. Prima c'era Darietto che mi faceva godere.
1: Prima, adesso.
4: Che perdeva sempre. Adesso
1: so,
4: perdi
1: adesso
4: sempre tu.
1: Lo so.
4: Ma non è possibile,
1: vabbè,
4: sta cosa.
1: L'avevo capito.
5: Non lo sopporto lui.
4: Sto soffrendo internamente.
1: Ma non è vero.
4: Corpo,
1: falso.
4: Perché non riesco a godere.
1: Ma
4: come è possibile?
1: Falso. Basta.
5: Non lo sopporto lui. Sì.
6: La settimana prossima
1: sì.
6: Ci faremo.
1: Vabbè, insomma, adesso...
6: E tu, Dario, stai attento.
1: Ma c'è domani ancora?
6: Guardati le spalle.
1: Sono un po' esagerato, ma c'è il vetro.
7: Ma visto il cappotto, hai visto quanto è contento quando vince?
1: Sì,
7: ragazzi,
1: incredibile.
8: Dario, è vergognoso.
5: Lo sapevo, certo.
8: Il modo in cui stai cercando di far fuori Fabiola. Sei proprio un fango.
1: Pazzesco.
8: Mamma mia.
1: Vedi, vedi. Mamma mia.
5: Cioè, hanno anche seviziato un bambino.
9: Sei riuscito a farmi piangere la bambina da quanto pare.
5: Ma
9: assurdo.
5: No. Ma siete tremendi!
0: Cioè,
1: siete
0: capito lo
1: tremendi,
0: schifo?
1: Ragazzi! Ma coinvolgete anche i neonati!
5: I minori, ma siete pazzi!
0: Quanto fai schifo, Dario? Hai fatto piangere una bimba!
5: Sì,
1: una
5: sì.
1: bambina piccola!
5: Sai,
1: ma
5: quel
1: non
5: papà
1: si
5: lì
1: fa,
5: lo hanno già arrestato.
1: Esatto.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
3: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Ah! E se ci sono costi nascosti?
7: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
8: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: 105. Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 un chilometro di coda per un incidente tra il bivio per la diramazione Roma Sud e quello per la 24 in direzione Milano. Per un veicolo in avaria sulla variante di valico dell'Autosole si segnalano 4 chilometri di incolonnamenti tra l'allaccio con la 1 e Badia verso Firenze. Ancora un mezzo in panne, questa volta sulla 13, causa code a tratti tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova. Infine sulla statale 16 Adriatica incolonnamenti per un incidente all'incrocio Bari Corso De Gasperi viaggiando verso Otranto. ANAS ricorda: se scegli di fumare non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato. È un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Tronì, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
6: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
7: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: E super appetitose, Antonella!
9: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
14: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
15: con il sottoscritto Enrico Papi
16: e Lodovica Comello.
15: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
14: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
15: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
14: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
15: solo su Radio 105.
16: Vi aspetto!

0: piace. Elegante. Delicatissimo. Delicatissimo.
1: Sì, sì, sì. Ma questo è un disco che però comunque ti mette voglia di, insomma, fare festa.
0: Beh, come certo, assolutamente, assolutamente. Sì, Pitbull d'altronde è conosciuto per la sua eleganza.
1: Sì, sì, raffinatezza. Anche esatto. Nei testi, mi dicono.
0: Sì, sì, sì. Sì, è vero. No, stavo guardando perché, se non sbaglio, sì? Il Fireball è un alcolico di cui ti parlavo qualche giorno fa, che sa un po', credo, di cannella.
1: Sì, un whisky alla cannella,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, tipo canadese, non mi ricordo. Sì, sì, è una roba un po', si chiama Fireball.
1: Fireball, bello.
0: Detto questo, informazione che vi sarà sicuramente utile nei prossimi giorni. Salutiamo la Pinnetta, salutiamo la nostra Claudia al centralino. Grazie,
2: certo.
0: Pivati.
2: Ciao.
1: Grazie
0: Darietto, grazie.
1: Grazie a te, Fabiolina. Ciao, permetti di salutare anche la Bettazzi che è qui.
0: Bravo.
1: Con me, Patrick e tutto il comparto tecnico, certo, che ha permesso anche questa diretta. Quindi grazie mille, ragazzi.
0: Grazie,
1: Fabiolina.
0: A tutti, amici. Noi ci sentiamo domani, Darietto, alle 16.
1: Ciao.
0: Arrivano Paulino e Martin. Ciao.

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: A Radio 105 sono le 18 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Esther Roletto. Lo scontro sugli aerei americani decollati dalle basi italiane per supportare Epic Fury in Iran. Sono stati 550, rivela Mark Rutte. L'opposizione insorge, ma il ministro della difesa Crosetto, stupito per le dichiarazioni del segretario generale della NATO, ribatte: solo voli conformi ai trattati, poteva informarsi. E la correzione è arrivata nel pomeriggio. Il tipo di supporto riguarda la logistica o l'assistenza tecnica. Teheran insiste, non c'è alcun programma per l'accesso agli impianti colpiti e ai materiali nucleari. Le visite dell'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ci saranno solo dopo l'accordo finale con gli Stati Uniti. Anche Donald Trump persevera, parteciperemo alle ispezioni. Ha ucciso a fucilate la moglie di 52 anni, il figlio di 24, forse al culmine di una lite. Arrestato a Pieve di Camaiore Luca, un 63enne che ai carabinieri avrebbe detto: mi sono liberato di loro. Secondo i racconti dei vicini c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire un epilogo simile. Il caldo non dà tregua, aumentano le città da bollino rosso che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Gli accessi ai pronto soccorso sono cresciuti del 15%. All'origine delle chiamate al 118 ci sono soprattutto collassi e svenimenti, ma nessuna emergenza, rassicurano i medici. Domani riunione al Ministero della Salute. Questa mattina l'ex sindaco di Roma Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia dopo aver scontato quasi un anno e mezzo nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Farà politica con Roberto Vannacci, stasera cena con lui, ma afferma: non cerco candidature, e annuncia una battaglia contro il sovraffollamento delle celle.
5: Con 140% di sovraffollamento non si riesce a fare nulla. Poi bisogna creare un processo di rieducazione e dare una possibilità a chi lo merita.
4: MotoGP, dopo 8 stagioni di successi e obiettivi condivisi, Francesco Bagnaia e Ducati Corse intraprenderanno percorsi differenti alla fine del mondiale. È ufficiale, il campione italiano andrà in Aprilia. Mondiali di calcio stasera in campo dalle 21, Bosnia Erzegovina, Qatar e Svizzera Canada, a mezzanotte Scozia Brasile e Marocco Haiti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Buongiorno Italia!
1: Buon mercoledì!
2: Inutile!
1: Cos'è? No, il è giovedì, il giovedì, il giovedì è inutile. Il mercoledì.
2: Avevi detto che da giovedì scorso non era più inutile.
1: Ma se ti pare che io giovedì scorso abbia mai detto una roba? È vero, no, c'hai ragione. Quando bisogna darti ragione, raramente, ok? Ogni tanto bisogna darti ragione. Buonasera a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Mamma, se sono bello in giallo, guarda che roba, oh!
2: Vuoi venire qua così non ti si vede?
1: Vogliamo provare l'effetto camaleonte?
2: Facciamo il cambio.
1: Scambio delle cuffie. Allora, se io mi metto di qua,
2: okay.
1: Cioè,
2: Socio,
1: è un giallo diverso.
2: Socio, dove sei? Non ti vedo.
1: Sono come i
2: dove sei?
1: Sono come i camaleonti. Che sì. Bello, cacchio, bellissimo. Cioè, praticamente
2: proprio giallo e nero con i colori di 105.
1: Giallo e nero su giallo e nero, fantasma. Mamma mia, ragazzi. Sono bellerrimo oggi, neanche bellissimo. Allora, sono bello. Allora,
2: sei in tinta col logo della radio.
1: Allora, diciamo che. Allora,
2: è così. Non sei bello,
1: sì.
2: Ma non possiamo dire nemmeno che fai schifo.
1: No, giusto.
2: Sei un bello schifo.
1: Allora,
2: la media.
1: Posso dire. Allora, che io sono bello dentro, sul fuori è una vita che ci sto lavorando. Sono come i cantieri
2: dovresti girare con una radiografia.
1: Sì, ma infatti ci giro io, nello zaino ce l'ho, la TAC, tutto. Sono come i cantieri sulla Salerno-Reggio Calabria. Prima o poi.
3: Aspetta.
1: Mi guardi, esatto. Ti piace.
2: Mani dietro la schiena e ti guardo.
1: Pronti per cominciare? Salutiamo Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato.
4: Ciao!
1: Con Music in Cars, così come salutiamo la nostra saretta redazione, la Claudietta al centralino, e con noi a guidarci in questo ginepraio e vespaio ovviamente di ansie e paure,
2: Walter Fargi. Io non vi guarderei nemmeno se foste dei bei lavori.
1: Fargenga! Buonasera!
5: Neanche il giorno che avrò l'età per guardare con le mani dietro la schiena i cantieri.
1: Non vorrei dire.
5: No.
1: Se vuoi non lo dico. Se vuoi non lo dico.
5: Dillo.
1: Non lo dico?
5: Dillo.
1: Lo dico?
2: E guarda che c'è anche tu, socio.
1: Ma io so, faccio 12 anni meno.
5: Dillo!
1: Stavo dicendo che secondo me ormai non manca tanto all'età per guardare i cantieri. Però non vorrei offenderla.
2: Io avrei dei dubbi a dire che è più anziano di voi due.
1: Sì, no, vabbè, allora. Che lui molti sembra dubbi. Più giovane di me e te, ma di te sicuramente, dai, adesso nel senso. Di me, dai, ce la giochiamo.
5: Ma sì, insomma. Potremmo quasi passare per coetanei.
1: Potremmo, sì, il problema quasi. È che tu hai 12 anni più di me, che quella io vorrei
2: vedere. No, il problema è che tu sembri coetaneo suo, nonostante tu abbia 12 anni
1: meno. Vabbè, insomma. Sai cos'è? È tutta esperienza. Pronti per cominciare? Allora, vediamo subito le nostre coordinate per raccontarci. Uno, sai che è una vita che non ci dite
2: due,
1: che cazzo state facendo?
2: Tre.
1: No, stavo dicendo, è una vita che non ci raccontate che cazzo state combinando a quest'ora.
2: Ma lo fanno tutti i giorni, gli entriamo in casa, in macchina, nei sogni, nei libri, nella TV.
1: Non sento gente che dice, ma sì, mi sto facendo il bidet, mi sto facendo, non so, il pedicure, la manicure, il bagno in piscina, il barbecue.
2: Scriveteci se vi state facendo il bidet in automobile. Segnalando Paolino come colui che vi ha domandato questo.
1: Io intendevo dire, certo. È tanto che non è che dovete dirmi che state facendo il bidet. Va bene, tutti a fare il bidet stasera, dai. Fate i rumori, ciao.
2: 342 41 15 105.

0: Harry Styles, Dance No More su Radio 105. Allora, guarda, Martin fa il reverse cowboy sul bidet. Reverse cowboy, ci sono anche delle sezioni apposite su YouPorn,
1: YouGirl. Reverse girl, però.
0: Vabbè.
1: Reverse cowgirl.
0: Poi, che bello sapere tutte queste cose. Chi è?
1: Sì, bravo.
2: Quella grande soci.
0: Uè, bella.
2: Sto trebbiando il grano, grazie c'è per la compagnia dalla mattina alla sera.
0: Di.
2: Ti voglio bene, sono Luca da Modena.
0: Scusa, socio, tu che nella tua enorme vita hai fatto anche il camionista, sto guidando direzione Amburgo. Poco fa ho fatto dell'autoerotismo. Ciao da Tirzan.
1: Sì. Lo vuoi sapere?
0: Cioè, tu
1: cos'è sul... l'autoerotismo? Cos'è Tirzan?
0: No, volevo sapere, ma sul camion si può fare?
1: Magari non mentre guidi.
0: Ah, ecco, vedi, allora è normale.
1: Sarà,
0: come
1: sarà
0: sulle mani
1: in sosta.
0: Sì, certo.
1: C'è la cabina dietro dove dormi. Uff.
0: Uff, dietro lì puoi fare le peggio cose. Sono fermo in coda a Civate per tornare a casa perché c'è un incidente. Sono fermo da un'ora. Un abbraccio, Johnny da Karate.
1: Mi sto massaggiando le caviglie gonfie, sdraiato sul letto mentre vi guardo sul 66.
0: Che bello.
1: Giuseppe da Lecce.
0: Che immagine romantica, Giuseppe. Oh, a proposito di immagini romantiche,
1: Annalisa da Fidenza.
0: Bravo.
1: Sta per fare la doccia.
0: Mamma, quanto bello. Cioè, io mi immagino Annalisa da Fidenza che la chiamassi tra poco e dice: ciao Annalisa, dove sei? Ciao, sono sotto la doccia, adesso mi sto passando la spugna in mezzo alle dita dei piedi.
1: Sì.
0: Chi è? Ecco. No, no, no,
1: sì,
0: no,
1: sì.
0: No, no, no.
3: Soci, se avete una parola di conforto, sì, spendetela adesso, perché io mi sono lasciato Genova alle spalle. Sono appena stato mollato dalla mia ragazza dopo 7 mesi di relazione a distanza.
0: Sì.
3: E niente, meno male che tengo a voi. Un abbraccio, Mimì da Milano.
0: Vabbè, guarda i lati positivi.
1: Allora, no.
0: Almeno
1: no,
0: te l'ha detto.
1: Allora,
0: scusa, ve l'ho detto.
1: Beh, sì, sì.
0: Ah, scusami, no.
1: Solo 3 parole. Benvenuto nel club.
0: Sì, amico mio, tranquillo. Però te l'ho detto, guarda i lati positivi, nel senso,
1: almeno allora, non devi più stare a Genova.
0: Poi gli amori a distanza. No, vabbè. Allora, entriamo in clima argomento, ragazzi. Oggi dobbiamo parlare delle sigle dei cartoni animati. Questo perché? Perché l'Arcinoto è conosciutissimo.
1: Pool! Non ho idea.
0: Di esperti? Tu non hai idea,
1: Non ho idea di cosa.
0: Allora, in pratica ci sono andati a pescare
1: questo caldo.
0: I testi delle sigle,
1: okay.
0: E ci hanno spiegato di come quando avevamo 12, 13 anni, 14, gente che ora ne ha 40, 45, anni e anni fa non c'era Google, non potevi andare su Google e scrivere, che ne so, testo occhi di gatto,
1: okay.
0: No? Ok, quindi si creavano dei piccoli malintesi.
1: Beh, un po' come un 2-3 stella, che era un 2-3
0: stai là. Esatto, molte volte da bambini fraintendevamo alcune parole della sigla e le cambiava, il cervello faceva quella roba lì, no? In pratica sostituivi le parole. Per esempio, hanno fatto questi due esempi che sono lampanti. Il Daitan 3, te lo ricordi?
1: Sì.
0: Ok.
1: Che è il Daitan.
0: Allora, intanto è il Daitan 3. La canzone faceva, vabbè, insomma, la sappiamo tutti, adesso la facciamo sentire. C'era il punto in cui diceva: arriva già il nemico. Tutti capivano, scappa.
1: Scatta.
0: In realtà è scatta, sentiamo.
4: Daitan, arriva già il nemico, scatta.
0: Però sembra che dica scappa, arriva già il nemico, ah, dai, no. Oh, levati dai marò, dai, scappa, vai via. Che ti devi salvati almeno tu.
1: Com'è possibile che il Daitan era l'unico, l'unica cosa che ci difendeva e lui scappa?
0: Non lo so, perché magari in occasione del fatto che lui dovesse salvare la terra, il nemico, levati dai maroni. E poi ce n'era un altro che fece scalpore, che molti non capivano che cosa dicesse in quel momento lì, che era un altro robot.
1: Che cos'è?
0: Che era Daltanius.
1: Ma io vi ammazzo tutti.
0: Senti qua,
1: se sbagliate Daltanius vi ammazzo tutti.
0: Senti qua, senti.

0: Ce l'abbiamo. Lo puoi rimettere da capo, Fargi? Il problema è lì, perché siccome il primo a trasmetterlo fu Bim Bum Bam,
1: sì,
0: in tanti credevano che dice Daltanius Bim Bum Bale giù.
1: Bim Bum Bale.
0: Andate a cagare sulle ortiche, ve lo posso dire, vero? Oh, Bim Bum Bale giù, no, dai, ma vaffanculo. Allora,
1: capivi Bim Bum Bale giù?
0: Hai dei problemi.
1: Andavi a scuola con un pulmino con il colore della tua maglietta.
0: Allora, era Daltanius che compare giù.
1: Sì.
0: Da qui è Daltanius che compare giù. Bam bam.
1: E
0: che bello
1: nemico.
0: Era. Allora,
1: come si chiamava il leone?
0: Beralios. Allora, da qui arriva l'argomento di oggi. Oggi torna il gioco degli indovinelli, nel senso che voi ci dite le cose e noi le indoviniamo.
1: Sì.
0: Allora, cartoni animati, film, telefilm, serie TV.
1: Sì.
0: Voi ci dite il luogo,
1: eh?
0: E noi lo indoviniamo. Faccio un esempio banale per
1: sì,
0: farvi...
1: ma no Giappone.
0: No, faccio un esempio banale. Hogwarts.
1: Sì.
0: Harry Potter. Ok? Ma siccome ce ne sono un miliardo di quelle cose lì...
1: Hawaii.
0: Miami Vice. No, Magnum PI. Magnum PI.
1: Hawaii, Miami Vice. Certo. Giusto.
0: Ma quanto giusto. Sono coglione da uno ad Al Kogan, cioè veramente. Allora, quindi voi ci dite un luogo dove c'era, che ne so, è stato girato un film, girato nel senso non la location,
1: Sì.
0: Cioè proprio tipo
1: la città.
0: Faccio un esempio, la Contea, il Signore degli Anelli.
1: Ok,
0: dai,
1: perfetto.
0: Cioè, non voglio poi rubarveli tutti perché ce ne sono veramente di clamorosi. L'isola di King Kong. King Kong, cioè, ok. Quindi voi ci dite il posto.
1: No, l'isola era Kong.
0: L'isola era Kong, non lo
1: Kong,
0: so.
1: Cioè King Kong, il re di Kong. L'isola era Kong.
0: Non lo so. Vabbè. Comunque, allora, voi ci dite il posto.
1: Certo.
0: E noi indoviniamo il film, il cartone animato, la serie TV.
1: Quello che è, sì,
0: esatto,
1: sì.
0: Vale tutto. Allora,
1: okay.
0: Faccio
1: Honolulu.
0: Honolulu era, non lo so,
1: ai Wi-Fi Vo.
0: Ah beh, giusto, ok. Allora, ce ne sono un miliardo. Ragazzi, se ci pensate, ce ne sono veramente un miliardo, ok. Faccio un esempio soprattutto.
1: Manhattan.
0: Non lo so. Era Manhattan.
1: Il mio amico Arnold.
0: Giusto, era di Manhattan. Perché era
1: l'originale era Harlem contro Manhattan.
0: Ok, quindi voi ci dite un luogo del cinema e noi lo indoviniamo. Ma per cinema cartoni animati,
1: serie TV, cartoni animati,
0: vale tutto.
1: Cinema, serie TV.
0: Ti dovessi dire Springfield?
1: Ah beh, Simpson.
0: Ok, dai, va, cioè li abbiamo fatti veramente, cioè ce ne sono un miliardo di questi.
1: Coag.
0: Vabbè, i Griffin. Ok, quindi voi geolocalizzate, diciamo così, un film, un cartone animato, una serie TV e noi la indoviniamo, ok? Quindi voi ci buttate lì il nome del luogo e noi lo indoviniamo. Fargi!
2: E cosa volete dalla mia vita? Cosa c'è?
0: Dai, geolocalizziamo qualcosa, vai. Sì, allora, sì, tu sì, ci sì, dici sì, il posto sì, di un cartone, una serie TV, un telefilm, un film,
2: sì,
0: ok?
2: Che volete.
0: Vai.
2: Cosa volete?
0: Dimmi uno.
2: Film?
0: Vai.
2: Va bene. Cefalonia.
0: Cefalonia.
2: Anzi, isola di Cefalonia.
0: Io lo so.
2: Guarda che sì.
0: Il mandolino del capitano Gorelli.
2: Beh, ragazzi. Questo era difficile.
1: Non
2: come
1: era
2: di,
1: ma no, ma non era difficile.
0: Sai com'è?
1: Non era difficile.
0: Era un attimo. No,
2: questo è sorprendente, ragazzi.
0: Era un attimo.
2: Cioè, nessuno avrebbe indovinato.
0: Se ti dovessi dire io la camera dei segreti.
2: Un confessionale di una
0: chiesa. No. Mago. Piccolo.
2: Mago.
0: Sì, piccolo mago.
2: È Maghetto.
0: Maghetto.
2: Un 2-3 stella.
0: Maghetto con i capelli tutti riportati da un lato.
2: Era un Maghetto con i capelli. Boris Manto.
0: Harry Potter.
1: Tedesco. Harry Potter.
0: Hai capito?
1: Avevo un cane da riporto.
2: Harry Potter. Sì.
0: Bravo.
2: Cazzo,
0: allora.
2: Che bravo che sono. Pazzesco.
0: Quindi, allora, voi geolocalizzate un film, un cartone animato, una serie TV, un telefilm, sì, e noi indoviniamo il luogo. Abbiamo fatto l'esempio più banale dicendo Springfield, certo, e noi dovremmo rispondere i Simpson, ok?
1: Bloccatemi per favore Gianluca da Cagliari che ha scritto scritto Fiorelandia. Bello. La Pemaia.
0: Dai, dai, vai. Quello. Alla fine quello è il gioco.
1: Grande,
0: cioè,
1: Gianluca.
0: Voi ci buttate lì le geolocalizzazioni e noi proviamo ad indovinare. Quindi, voi ci dite un luogo di un film, telefilm, sì, serie TV, vale tutto, e noi proviamo a indovinarlo.
1: E ce lo scrivetecelo al 342-4115-105. SMS, WhatsApp, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
0: E oggi
1: anche.
0: Dove?
1: CCV.
0: CCV?
1: Non ti ricordi cos'è CCV?
0: No, cos'è?
1: Fine, in giapponese.
0: È vero! Non era CCV!
1: È CCV, dai!

0: facile il gioco di oggi. Allora, voi ci buttate lì una location di un film, telefilm, serie TV, nel senso proprio lo geolocalizzate, noi proviamo a indovinarlo. Come per esempio, dai, cominciamo dalle cose facili. Per esempio, Gotham City.
1: Vabbè, Batman.
0: Dai, ok, quello era facile.
1: Allora, caserma dei pompieri dismessa per risolvere altre emergenze.
0: Io lo so.
1: Scrivere caserma dei pompieri
0: New York, Ghostbusters, poi Bel Air. Vabbè, Will, il principe di Bel Air, fino lì.
2: Si aggira nel quartiere di Shinjuku a Tokyo.
0: Shinjuku, a parte che Shinjuku a Tokyo non lo so, non lo so. Magari diteli anche Nuova Luxor. Pagliaccio, tu che non ti sei neanche firmato. Nuova Luxor, i Cavalieri dello Zodiaco. Scemo.
1: Isla Nublar,
0: io lo so.
1: Firenze.
0: Jurassic Park.
3: Chi è? Soci, il mole da Melenia. Questa non lo indovinerete mai. Merima.
0: Non lo so.
3: Giappone, Tokyo.
0: Merima, Giappone, no. Tokyo, zero. Però diteli anche il villaggio della foglia. Naruto, il villaggio della foglia.
1: Celestopoli. Flavio Giardini.
0: Celestopoli, Pokémon. Minchia, tutti li so. Mi devo preoccupare. Scusami. Aranciopoli, Alice da Milano. Pokémon, anche Pokemon. Quello. Va bene.
1: Centrale Perk. Che sarebbe Central Park, probabilmente.
0: Ok.
1: Alberto Como.
0: Qualsiasi.
1: Friends.
0: È vero, Friends. Allora, al rientro della pubblicità proviamo a indovinarli tutti, ragazzi. Diventa complicato, ma ce la faremo. Quindi, voi dovete geolocalizzare un film, telefilm, serie TV, cartone animato. Noi proviamo ad indovinare. SMS, WhatsApp vocali
1: 342 41 15 105. Su 105
0: l'ora della carovana. Dite la verità, quanto è difficile mettere d'accordo tutti i vostri amici sulla scelta del ristorante? Per fortuna c'è The Fork, l'app numero uno in Italia per prenotare in totale affidabilità.
1: Trovate subito il posto giusto per ogni occasione e fino al 5 luglio c'è un motivo in più per organizzare una cena. Ogni prenotazione all'app vi permette di partecipare al concorso Un anno al ristorante. Più prenotate, più chance avrete. In palio per voi un anno gratis al ristorante.
0: Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.

0: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
1: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, lava pavimenti Roborock F25 RT, tua a soli 179 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: No, sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: nostro 105 Selection, Repeat It su Radio 105 all'interno della carovana, dove oggi stiamo parlando di film, serie TV, telefilm, cartoni animati. Allora voi dovete geolocalizzarne uno e noi proviamo a indovinarlo. Però al 342 41 15 105 non scrivete tipo Nuova Zelanda, minchia diventa complicato. Faccio un esempio: Arandelle.
1: Non lo
0: Arandelle era Frozen, ok?
1: Mi sono mai visto.
0: Cioè dovete dare proprio tipo la camera dei segreti, Harry Potter, Hogwarts, Harry Potter. Cioè quei nomi lì, per esempio.
1: Pasadena,
0: non
1: Big
0: so.
1: Big Bang Theory. Tu non l'hai visto, questo allora, è da Valerio.
0: In tanti lo hanno scritto, Astoria. Secondo me Astoria non era
1: Astoria.
0: Secondo me non era neanche Astoria, era Goondocks, però va bene.
1: Di dov'è?
0: I Goonies. Ah. Astoria e Goondocks, allora, in realtà era Astoria, però loro dicevano anche Goondocks.
1: Va bene, Alice e Gioia da Padova, Adventure Bay. Questo lo so perché
0: vai.
1: Sto frequentando qualcuno dei bambini di Paw Patrol.
0: Chi è?
2: Indovinate questo.
0: Vai.
2: Aranciopoli, Alice da Milano.
0: Pokémon, Pokémon Alice.
1: Questo lo so anch'io.
0: Poi Industria. lo sapevo che
1: Conan il ragazzo del futuro.
0: Come sapere che lo sapeva?
3: Isla Nublar, Leonardo da Verdellino.
0: Sì. Jurassic Park, Isla Nublar.
1: Luca da Ronciglione, Skypea.
0: Non lo so.
1: Sai.
0: No, non lo so.
1: One Piece.
0: One Piece era Skypea. Ragazzi,
1: o uno dei luoghi dove girano.
0: Nessuno l'aveva ancora detto.
1: Sì.
0: Grayskull.
1: Vabbè.
0: Dai, i meni dominatori dell'universo.
1: Yeah.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Star Solo. Beatrice da Roma,
0: c'è?
2: Indovinate?
0: Star Solo?
1: Star Solo no.
0: Non ne ho idea.
1: Non lo so.
0: Zero. Poi il liceo Furinkan. Vabbè,
1: non
0: dai.
1: Non lo so.
0: È Ranma mezzo il liceo Furinkan, senza andare a guardare, minchia ragazzi.
1: Hell's Kitchen.
0: Vabbè, Hell's Kitchen. No?
1: No.
0: Cos'è Hell's Kitchen?
1: Peaky Blinders.
0: E
1: l'ho visto quest'anno, è per quello che lo so.
0: Chi è?
4: Ciao ragazzi, sono Emiliano d'Alessandria.
0: Vai.
4: E beh, se io vi dico Zamunda.
1: Zamunda
0: era.
1: No,
0: aspetta,
1: lo so.
0: Il principe cerca moglie. Il principe cerca moglie, vero? Zamunda. Cosa succede a Milwaukee? Ci scrive Marco da Sassuolo.
1: A Milwaukee.
0: Te lo dico io.
1: Beh, Happy Days.
0: Ehi.
1: Oppure.
0: Ehi.
1: Oppure.
0: Non lo so.
1: Il mostro di Milwaukee.
0: Ah, vabbè, ma no, ma lui diceva Happy Days, dai.
1: Abbiamo fatto la serie di quello.
0: Hill Valley. Il Valley non me lo ricordo. Cos'è? Silent Hill? Il Valley?
1: Non lo so.
0: Perché non si è neanche firmato. Chi è?
5: Ciao, Sacci. Film del 1978.
0: Vai.
5: Coney Island. Coney Island.
0: Coney Island. Che
1: cazzo.
0: Che cazzo.
1: Coney
5: 178.
0: Vai.
5: Coney Island. Coney Island.
0: Coney Island.
1: Cazzo,
0: che cazzo.

0: Coglioniti.
1: Sì.
2: Poi
1: sì.
2: Intervengo. No, ho messo il con Silent Hill, invece no, il Valle Ritorno al Futuro.
1: Il Valley School.
2: Allora, ragazzi, voi dovete geolocalizzare qualcosa di un po' più preciso dell'America o della Nuova Zelanda.
1: Buffalo
2: non lo so.
1: La settimana da Dio.
2: Allora,
1: grazie,
2: voi
1: Fabio.
2: Geolocalizzate un cartone, una serie TV, un film, un telefilm, e noi proviamo ad indovinare.
1: 342 41 15 105.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: crowd, but you notice me. In your hearts where I hope to be, and right next to you is where I'm supposed to be.
1: No, vabbè, raga, mi sto esaltando con sto gioco. Voi dovete dare la geolocalizzazione, noi indoviniamo quale film, telefilm, cartone animato. Per esempio, vale anche per i videogiochi? Se sì, Azeroth. Poi lo scrive anche Matteo Dovoghera, dice World of Warcraft. Quello non c'è, ma mai nella vita ci sarei arrivato.
2: Questo dovrebbe saperlo Martin. Quartiere Karakura, Tokyo.
1: Cos'era?
2: Bleach.
1: Ah, guarda, Marisa da Brescia.
2: Sì.
1: Molto, molto lontano. Dai, Shrek, Shrek.
2: Te ne faccio una io. Inghilterra del XIV secolo. Ti do un aiuto, Enrico il Rosso.
1: Cazzo, l'armata delle tenebre. Chi è?
3: Zihuataneo sull'Oceano Pacifico. Un posto senza memoria. Davide, casalingo frustrato.
2: Aia.
1: Sai che non ne ho idea.
2: Zihuataneo.
1: Zihuataneo, non ne ho la più pallida idea.
2: Proprio.
1: Guarda, Brea. Senti, pagliaccio.
2: Mena? Brea.
1: No, Brea. Brea è il Signore degli Anelli, la prima città dove vanno, sì, dove incontrano Aragorn. Se vuoi vado anche avanti a raccontartelo.
2: Lecco.
1: Sì, i promessi sposi.
2: Bravo.
1: Ma vaffanculo.
2: Ma non è un problema.
1: Allora, noi ci dobbiamo fermare. Vi voglio mandare in pubblicità che voi ne indovinate uno. Allora, intanto vi ricordiamo, voi geolocalizzate e noi proviamo a indovinare film, telefilm, cartone animato, serie TV, 342
2: 4115 105 e poi c'è anche una facile per te.
1: Allora, andiamo in pubblicità che dovete indovinare questo. Derry.
2: Vabbè,
1: noi lo sappiamo, magari loro no, vai. Su 105 l'ora della carovana.
4: E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un Super 5G. Bam, bam.

0: Jacopo Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: sono appena rientrata, ho ancora fatto la doccia e ho capito all'inverso il gioco. Paperopoli. Ormai vi ho detto la risposta.
1: Vabbè,
0: però non valeva. No, Paperopoli è mi dicevi Paperon de Paperoni.
2: Certo.
0: Mi dicevate. No. Ciao ragazzi, fatemi fare la doccia che dopo vi richiamo.
1: Sì, staci sotto tanto.
2: Chiama pure. Acqua fredda sulla nuca.
1: Allora, oggi 342 41 15 105 voi geolocalizzate un cartone, film, telefilm e noi proviamo ad indovinarlo. Certo è che non può. Giappone, cazzo, diventa complicato.
2: Eppure ci sono degli esempi, tipo se ti dico Oceano Atlantico.
1: Vabbè, il Titanic. Che poi no, era l'Atlantico, c'è ragione. Chi è?
3: Questa è difficile.
1: Vai.
3: Lawrence, Kansas. Due fratelli. Vi lascio tre secondi.
1: Non lo so, mi arrendo.
3: Supernatural.
1: Ah no, figurati.
2: Ma ho visto una puntata.
1: Poi mille ci scrivono Albuquerque come città.
2: Breaking Bad.
1: Correggio e Brescello.
2: Vabbè.
1: Era Don Camillo e Peppone, il grande Dani. Chi è?
4: Ciao soci, va bene Corleone?
5: Sì,
1: va bene Corleone.
2: Sì, il padrino.
1: Il padrino.
2: Detroit, Beverly Hills.
1: Vabbè, Beverly Hills. Beverly Hills 90-210.
2: Sì, con Detroit cosa c'entra?
1: Niente.
2: Ah, ecco.
1: Grande inverno, Paolo.
2: Sì.
1: Quella cagata atomica del Trono di Spade.
2: Ah, ok.
1: Mamma mia.
2: Coney Island, che dicevano prima, ai Guerrieri della Notte. Grazie per chi ce l'ha suggerito.
6: Frittole. Alessio da Sesto San Giovanni.
1: Frittole non lo so.
2: Lo so. Non ci resta che piangere.
1: Ah, è vero. Vabbè, ma non è che posso sapere tutto.
7: Ma dai,
1: oh.
7: Ritorno al futuro e non ci resta che piangere.
1: Vabbè, ma ritorno.
7: Io me ne vado da qua.
2: Adesso, guarda, Roberto.
1: Vai.
2: Ne ha segnalata una.
1: Vai.
2: Che non sa nessuno. Flid.
1: Flid, no.
2: F-L-E-E-D.
1: Ok, Flid. No. Cos'è?
2: Vediamo se qualcuno lo sa.
1: Vabbè. A proposito.
2: Comunque, Robby e Goldrake.
1: Comunque, cioè, Derry l'hanno indovinata in due. Cazzo, sì, Derry è hit, ragazzi. Chi è?
8: Industria, Max Tassaronno.
2: Ah, beh, dai, ragazzi.
1: Non lo so.
2: Tu non lo sai.
1: Non so.
2: Conan, il ragazzo del futuro.
1: Ah, ma io l'ho visto tantissimi anni fa, non l'ho mai più visto.
2: Attenzione, Lorenzo da Falerinovi.
1: Sì.
2: Zio Ataneio.
1: Vai.
2: Shawshank Redemption, che in italiano è Le ali della libertà.
1: Emanuele da Tivoli, la contea. Vabbè, dai. Signore degli anelli, chi è?
9: Soci.
2: Sì.
9: La cittadina Kingston Falls.
2: Kingston Falls.
9: Ricchi da Bologna.
1: Kingston Falls, però non lo so. Non lo so. Continuate voi, 342 41 15 105. Voi date la geolocalizzazione, film, telefilm, e noi lo indoviniamo.

0: sapete le cose. Corleone non è il padrino.
1: Ah no?
0: È il capo dei capi, Angelo.
1: E chi era il capo dei capi?
0: Cazze.
1: Chi era il capo dei capi?
0: Non so, non so.
1: Il padrino.
0: Ma non è il capo dei capi, è un'altra roba.
1: Sì.
0: Chi è?
2: Indovinate questa.
0: Vai.
2: Astronave Prometheus. Annalisa da Fidenza. Sì, ho finito la doccia. Intanto ho pensato.
0: Prometheus era Alien. Alien. Asgard. Vabbè, Asgard.
1: Allora,
0: c'è Thor, tutta la mitologia norrena e i vari cavalieri dello zodiaco anche hanno fatto lì. Roberto da Giarre. Poi prendo. Non si è firmato, ma l'ha scritto in 3 o 4. Borgo Trecase.
1: Borgo Trecase, vabbè, ragazzi, campagna.
0: Ah, ecco, stavo per andare a prendere la macchina e investirti.
1: Sì, sì.
0: È?
3: Ciao, soci, ce l'ho io.
0: Vai.
3: Filadelfia. Fede da Fiume Veneto.
0: Filadelfia.
1: Filadelfia.
0: Scusi, il film.
1: La film che parla dell'invenzione di questo formaggio spalmabile.
0: Io ti dirò una cosa.
1: Non sai chi è Filadelfia.
0: Non solo.
1: Senta, sì.
0: Sono stato a Filadelfia.
1: Sì.
0: Non solo ho fatto la foto con la sua statua.
1: Che
0: ai
1: hanno
0: piedi.
1: Spostato adesso.
0: No, è sempre lì. Non solo.
1: Che
0: è lì. Socio, cioè, lì l'hanno messa, era lì. Sotto lì.
1: Non l'hanno mai spostata.
0: Non lo so.
1: Sotto.
0: Okay. Sotto lì. Ma una cosa importante.
1: Sì.
0: Ho corso lungo tutta la scalinata. E io vi posso dire cosa c'è sopra la scalinata.
1: Cosa c'è?
0: C'è un museo che non se lo caga nessuno di pezza, perché tutti corrono sulla scalinata e scendono. Punto.
1: Certo.
0: Filadelfia che cos'è?
1: Rocky
0: Bilboa. Poi Vega.
1: Vega, vabbè, Goldrake.
0: Ok.
1: Soul of Marina.
0: Non lo so.
1: Piovono polpette. Come dimenticarlo?
0: Va bene, allora.
1: Cabot Cove.
0: Cos'è?
1: Cabot Cove.
0: Non lo so.
1: Signore giallo. C'è la maglia gialla. Come fai a non saperlo?
0: Ci dobbiamo fermare noi. Facciamo una piccola pausa. Tanto poi l'argomento lo chiudiamo nella prossima ora. Quindi voi geolocalizzate film, telefilm, serie TV, cartoni animati, vale tutto. E noi li indoviniamo.
1: 342-4115-105.
4: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1, coda di 4 km tra Fidenza e Fiorenzuola per un incidente in direzione Milano. Sempre in autosole, questa volta verso Napoli, un altro incidente provoca incolonnamenti tra Orvieto e Attigliano. Prestare attenzione per materiali dispersi sulla 12 all'allaccio con la 11 in direzione Rosignano. Infine, sulla statale 1 via Aurelia si segnalano code per un incidente a Roma tra gli incroci con via Aurelia Antica e via di Acqua Fredda. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora Bella Insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
10: È buonissima!
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Scusate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: A Radio 105 sono le 19 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Ester Roletto. Ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio di 24, poi si è rifugiato sul tetto di casa a Pieve di Camaiore Lucca, sino a quando sono arrivati i carabinieri e si è lasciato arrestare senza opporre resistenza. Mi sono liberato di loro, avrebbe detto l'uomo di 63 anni ai militari. Vagli arresti domiciliari, 18enne accusato di omicidio stradale plurimo per la morte dei tre amici 17enni che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'Audi che guidava sabato notte, che è finita nel canale Villoresi a Senago nel Milanese dopo averne perso il controllo. Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che oltre 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Il segretario generale della NATO voleva sottolineare il sostegno europeo all'azione militare contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni e suscitato sorpresa al Ministero della Difesa, che puntualizza: autorizzate solo attività di natura tecnica e logistica. E la difesa sarà al centro del vertice franco-italiano di domani ad Antibes. Emmanuel Macron e Giorgia Meloni rilanciano l'asse europeo. A Berlino intanto oggi il summit a 5 sul futuro dell'alleanza atlantica e sui conflitti. Droga, cresce il consumo tra studenti under 18. Nel 2025 quasi 350.000 ragazzi hanno riferito di aver utilizzato almeno una sostanza illegale nel corso dell'anno, pari al 23% della popolazione scolastica minorenne, il 20% in più rispetto al 2024. È quanto emerge dalla relazione annuale presentata in Parlamento sulle dipendenze, come spiega il sottosegretario Mantovano.
5: La relazione utilizza plurimi criteri scientifici, dall'analisi delle acque reflue urbane ad una novità che è in fase di sperimentazione e contiamo di allargarne l'uso, e cioè l'analisi delle sostanze nel particolato atmosferico PM10 e quindi ciò che troviamo nell'aria.
4: Mondiali di calcio stasera in campo dalle 21, Bosnia Erzegovina, Qatar e Svizzera Canada, a mezzanotte Scozia Brasile e Marocco Haiti. MotoGP, adesso è ufficiale, Pecco Bagnaia e la Ducati si separano dopo 8 stagioni, il campione italiano andrà in Aprilia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: comincia l'ora numero 2 della carovana di 105. Allora, chiudiamo quello che è stato l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, dove abbiamo parlato delle incomprensioni quando eravamo bambini delle sigle dei cartoni animati, e da lì vi abbiamo domandato: allora, voi geolocalizzate un cartone, film, telefilm, e noi proviamo ad indovinarlo al 342 41 15 105.
1: La barca si chiamava Orca. Lo squalo.
0: Tra l'altro, Amity Island, Sergio, sì? Da Chieti, eh? Lo squalo. Amity Island, vabbè, era lo squalo. Il sottosopra.
1: Vabbè.
0: Vabbè, Stranger Things, Andrea da Torino, grande.
1: Aspetta.
0: Il Monte Olimpo.
1: Vabbè,
0: Pollon. Pollon. Sara da Trieste.
1: Star Solo. Era Stars Olive, no, Star Solo.
0: Poi.
1: E comunque era una mamma per amica.
0: Questo è facile, scrive dai. Annalisa da Fidenza. Pandora. Vabbè, Pandora, dai,
1: I puffi.
0: Avatar, ok.
1: Puffi.
0: I puffi alti. I puffi altissimi.
1: Vabbè, erano blu anche quelli.
0: Erano enormi, erano. Poi Raccoon City.
1: Raccoon City è dei virus.
0: Virus.
1: Virus uccido tutti, diventano tutti zombie.
0: Resident Evil, ok.
1: Cabot Cove, signore in giallo.
0: I guerrieri della notte. Ah, Coney Island, che erano i guerrieri della notte, ok. Poi.
1: Nebraska.
0: E che cazzo, Nebraska, ragazzi. Aspetta, bellissimo. Gianluca da Cesena. Vai. Alpi svizzere.
1: Heidi.
0: Grande. Poi ancora, per esempio, abbiamo Cala Corvino Resort.
1: Sì. Beh, allora, Nebraska c'è, Nebraska. Il film.
0: Il Cala Corvino, il Resort di Cala, se non sbaglio, era un film di Jerry Calà. Quale? Diventa un po' complicato. Però era un film di Jerry Calà. Poi
1: Krypton, Marzio.
0: Krypton, non lo so.
1: Superman.
0: È vero, che scemo, cazzo, è vero. In tanti ci scrivete quartiere di Shinjuku.
1: Sì.
0: Però, allora, siccome ci sono stato lì a Shinjuku e non so che cacchio ci hanno,
1: okay,
0: cosa c'era geolocalizzato?
1: Non lo
0: ditelo
1: so.
0: Voi.
1: Alderaan. Vabbè, Star Wars.
0: Ok. Poi Mystic Falls.
1: Lo so.
0: Non ci
1: lo
0: arriverò
1: so,
0: mai.
1: Non lo so,
0: non me lo ricordo.
1: So,
0: non me lo ricordo.
1: Lo so, ci arrivo. Arrivo, lo so. Dai, vabbè.
0: Va bene, dai, lo troviamo noi. Però
1: sì.
0: Ditemi.
1: Vampire Diaries.
0: Ok, però ditemi di Shinjuku, perché sono veramente curioso. Chiudiamo qua l'argomento, perché tra poco sarà il momento, ovviamente, di sfogarsi.
1: Sì.
0: Torna un appuntamento che non facciamo da un mese. Sarà ovviamente in mano a voi il tutto. Tra poco ritorna. Ascoltiamo, ma non giudichiamo.

0: Cioè non ci credo che nessuno nell'argomento di oggi ha nominato l'Overlook Hotel.
1: Ehi.
0: Porca miseria.
1: Vabbè, comunque chiudiamo l'argomento e definitivamente la statua di Rocky alla fine l'ha spostata tipo 9-10 volte.
0: Sì, io allora, quando io sono stato a Filadelfia non l'ha mai spostata.
1: Io so questa cosa perché mi hai raccontato che era in fondo alle scale, ho detto che nel film si vede che è in cima alle scale.
0: Sotto.
1: Quindi l'aveva spostata. In realtà se andate a controllare l'aveva spostata tipo 9-10 volte.
0: Per far entrare la gente al museo, l'ha messa anche dentro. Miglia, quel museo lì non se lo caga nessuno.
1: Museo d'arte.
0: Non se lo caga nessuno. Va bene. Allora, è arrivato l'appuntamento di ascoltiamo, ma non giudichiamo.
2: Radio 105 e la Carovana presentano
3: Ascoltiamo ma non giudichiamo.
2: Confessati, confidati, ridi con noi delle cagate che quotidianamente fai.

0: in fondo, siamo tutti fratelli quando non c'è limite al peggio. Ascoltiamo ma non giudichiamo.
1: E allora fanciulli, adesso è il vostro momento. Solo messaggi vocali 342 41 15 105.
2: Ci confessate peccati più o meno grandi.
1: Sì, esatto, quelle cose che teoricamente non dovrebbero essere fatte ma che vengono fatte. Facciamo un esempio, sono Marco e ho 40 anni, tradisco mia moglie da 20. Questo perché? Perché questa è l'unica rubrica
3: infedele
1: in tutta si chiama Ascoltiamo ma non giudichiamo. È l'unica rubrica in tutta la radiofonia italiana in cui a voi soci, famiglia della carovana, ascoltatori, verrà completamente modificata la voce e nessuno vi potrà riconoscere.
3: Infatti qua dobbiamo aggiungere una piccola cosina per incoraggiare quelli che hanno dei dubbi. Sì. È arrivato questo messaggio.
1: Vai.
3: Lo faccio sentire.
4: No raga, ve lo volevo lasciare anche io il messaggio, ma non l'ho modificata la voce. Cioè è palese che le voci sono quelle.
1: No, no, è proprio il contrario. No.
3: Infatti adesso ti faccio sentire la tua voce originale.
1: Vai.
3: Un secondo, la spostiamo.
1: Sì, eccolo qua, per farvi capire che ve la modifichiamo di tanto la voce.
2: Sì, sì. Queste accuse.
3: Eccola qua.
5: No, raga, ve lo volevo lasciare anche io il messaggio, ma non l'ho modificata la voce.
1: Cioè,
5: è palese che le voci sono quelle.
2: Tesoro.
3: Insomma.
1: Tu pensi era una donna, io pensavo fosse un uomo.
2: Questo sì, anch'io.
1: Questo è per farvi capire di quanto ve la modifichiamo. Allora, non lo so, avete fatto dei piccoli furti, avete fatto dei piccoli tradimenti, avete fatto dei grossi tradimenti.
2: Avete fatto cose che non andrebbero fatte.
1: Vi trombate la suocera, oppure non lo so.
2: Sputate nel caffè del capo.
1: Girate il caffè con le dita, con lo spazzolino magari.
2: Andate a pulire posti dove uno spazzolino non dovrebbe andare.
1: Perché queste cose le abbiamo già sentite in Ascoltiamo ma non giudichiamo.
2: Mettete bottiglie in posti dove le bottiglie non dovrebbero essere messe.
1: Pisciate nei lavandini, ecco, tutte queste cose.
2: Sì,
1: beh, quello sì. Allora, tutte queste cose le potete raccontare al 342 41 15 105. L'unico che sentirà la vostra voce originale sarà il Fargi.
3: Esatto. Come un prete, praticamente.
2: Come un prete, esatto.
3: Sì, sì,
2: Don Fargi.
1: Dopodiché.
2: Don Walter ci sta la grande.
1: Bellissimo. Dopodiché vi modifichiamo la voce, nessuno vi riconoscerà. Sì. Quindi potete raccontare veramente quello che. Cioè, la figata di questa rubrica.
2: In modo di alleggerire la vostra coscienza.
1: La figata di questa rubrica, poi, è che noi. Si chiama Ascoltiamo ma non giudichiamo.
2: Esatto.
1: Proprio perché noi non vi giudicheremo.
2: No, no, assolutamente.
3: Io posso dare una penitenza volendo.
2: Sì, al massimo sì, dai.
1: Quindi potete raccontare tutto, che ne so, per esempio, anche cose che fate in macchina.
2: Sì.
1: Quante minchiate.
2: Paolino si scaccola. Ormai vabbè, è di dominio pubblico.
1: Sì, però c'è una piccola differenza. Io sono fiero e lo racconto. Cioè, non è un problema per me, capito? Cioè, anzi,
2: lo sappiamo e l'abbiamo capito.
1: È migrato anche i maroni, ha più mani. Cioè, proprio. Se avessi una terza mano.
2: Tu sempre.
1: Sì, sì, alla grande.
2: Infili la mano nelle mutande continuamente, anche in onda.
1: Sì, sì, assolutamente. Vuoi sentire?
2: No, grazie. E non
1: allora,
2: è quella la mano che usi.
1: Quindi, perché ero delicato, volevo farti sentire l'altra.
2: Ah, certo.
1: Vuoi sentire questa qua?
2: No, grazie.
1: Allora, quindi, divertitevi, mandate i vostri messaggi vocali. Tutti quei peccati piccoli o grossi che fate, tanto la vostra voce non si riconoscerà perché ve la cambieremo, ve la camufferemo a tal punto.
2: Se volete rimanere più anonimi, magari non mettete nemmeno il nome.
1: Sì, perché tanti di voi dicono ciao, sono Marco e poi vanno avanti con il messaggio. Ecco, magari se volete.
2: Ecco, se voi mandate un vocale con ciao, sono Marco e puntini puntini. E il Fargi non taglia, ciao sono Marco. Quindi se volete
3: lo taglio.
2: Fate un po' quel
3: se
2: cacchio
3: che
2: volete.
3: Se scappa lo taglio, i nomi non li abbiamo mai messi.
1: Esatto. Tagliamo anche i nomi.
3: Sono arrivati.
1: Allora confessatevi, nessuno verrà giudicato, le vostre voci verranno cambiate, furti, tradimenti, tutto quello che teoricamente non dovrebbe essere fatto, ma che voi ugualmente fate perché alla fine chi se ne. Tutti i vostri messaggi vocali
2: 342 41 15 105. Confessatevi.
6: Ascoltiamo.

0: il solito l'appuntamento di oggi, mi sa, è quello di ascoltiamo ma non
1: mi
0: giudichiamo, perché sono andato a fare la spia. Siamo andati ad ascoltare un pochino.
1: Cacchio, abbiamo detto prima che solo i fargli li ascolta.
0: No, no, un pochino, non ho ascoltato tutto.
1: Un pochino,
0: un po' di curiosità, dai.
1: Mamma, che pettegola. Mamma.
0: Allora, solo messaggi vocali, avete ancora il tempo per farlo. Ve l'abbiamo detto, tutte quelle cose che teoricamente non andrebbero fatte, ma che poi uno fa. Piccoli o grandi peccatucci, tradimenti. Chi è che non ha tradito nella sua vita?
1: Ha risposto nessuno.
0: No, infatti, dicevo, chi è che non ha tradito la sua vita? I piccoli furti, chi è che non ha mai rubato qualcosa nella sua vita? Tipo Martin ruba i wurstel dagli autogrill.
1: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Certo.
1: Ma dove sono le prove?
0: Beh, le prove non ci sono perché te li sei mangiati in corsia mentre uscivi dall'autogrill.
1: Ragazzo mio.
0: Allora, l'unica cosa fondamentale, ve lo ricordiamo, tutti i vostri messaggi vocali verranno modificati completamente, quindi la vostra voce non si riconoscerà, nessuno ascolterà la vostra voce, potete sfogare liberamente.
1: 342 41 15 105. E comunque ho smesso da quando sono nati quelli col formaggio.
0: Ah, ecco,
1: mi fanno schifo.
0: Adesso rubi quelli.
1: No.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Just gonna stay.
4: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
6: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: Voglio, ascolta Antonino,

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Don't Wanna Go Home su Radio 105. Allora, direi che è arrivato il momento, fanciulli.
1: Siamo?
0: Sì, ci siamo. Allora, mentre adesso noi ascolteremo e non giudicheremo i vostri vocali che sono stati prontamente modificati dal nostro Fargi, che vi ha cambiato completamente la voce, metti il caso che qualcuno... ascoltasse e gli venisse voglia di confessarsi.
1: Sì, voi mandateli pure tranquillamente, che tanto noi li mettiamo via e andranno in onda la prossima puntata di Ascoltiamo ma non giudichiamo.
2: Ascoltiamo ma non giudichiamo.
3: Io ero socio in un'attività con delle altre persone.
0: Sì.
3: Tre anni fa i miei ex soci hanno fatto una sorta di coalizione per buttarmi fuori dalla società e io ad oggi, per vendicarmi, mi fotto la moglie di uno di loro.
1: Ah, ok, bene.
0: Vabbè, sai che è un dare per avere.
1: Prendo appunti.
0: Sì, è un dare per avere.
1: Tu ce l'hai la moglie?
0: No, io non ho la moglie.
1: Allora niente, non
0: è una buona, è una buona buona uscita. Vabbè, bravo.
4: È che ha un mio ex datore di lavoro che ovviamente ci siamo lasciati in malo modo. Quando è stato uno degli ultimi giorni, praticamente ho pisciato all'interno di una brocca e ho riempito il serbatoio del tergivetro del furgone. Ciao a tutti, siete grandi.
1: Vabbè,
4: ciao, ciao.
1: È interessante quel coso.
0: Ma è ammoniaca, quindi è disinfettato comunque.
1: Sì, ma poi senti tutti gli odori che entrano, te lo assicuro.
5: Mio marito non svuota mai le tasche dei pantaloni.
0: Sì.
1: Ah, ok.
5: Così io ho imparato che se ci trovo dentro dei soldini, me li tengo. Una volta ho trovato 500 euro.
1: Wow! E non ti ha detto niente lui.
0: Cioè, lui non ti ha detto.
1: Amore, ho perso 500 euro.
0: Tuo marito
1: li hai trovati.
0: Spaccia tuo marito.
1: Porca mia. Sì, spaccia.
0: Controlla, controlla che.
6: Buonasera soci, allora Paolino da Nettuno, io non c'è bisogno che mi modificate la voce, ma ho appena scureggiato in autogrill e mi giravo e mi guardavo dall'altra parte con faccia stupita e con mani alzate e dire mamma mia che puzza.
0: Perché quando il gallo canta vuol dire che è stato lui, ma
1: no, se è la prima gallina che canta ha fatto l'uovo.
0: Ma,
1: ma non devi cambiare.
0: Vabbè, ma è per dire che, che comunque quando scoreggi in un posto.
1: Okay. Io conosco qualcuno che in treno, facendo finta di dormire, ne ha fatta una incredibile e ha dato tutta la colpa al bambino di 8 anni.
0: Ma è così, ti devi far finta di niente.
7: Allora, io mi sono innamorato di mio cognato, marito di mia sorella.
1: Vabbè.
7: E ho fatto 2 figli con lui.
1: Ah, però. Scusa? Wow.
0: Cioè, allora, lei...
1: No, allora, sorella e marito. Lei è innamorata del cognato, quindi del marito della sorella.
0: E ci ha fatto 2 figli.
1: Ci ha fatto 2 figli.
0: Vabbè, si saranno lasciati gli altri 2.
1: Sì, penso
0: no?
1: Sì.
0: Credo di no.
1: No.
0: Vabbè. Vabbè, guardala così. Rimane tutto in famiglia.
8: Ho una compagna di vita meravigliosa.
0: Sì.
8: Ma ho messo i corni per 10 mesi a mia moglie prima di star con lei.
1: Ah, ok. Quindi è stata la tua amante per 10 mesi.
0: Vabbè, però,
1: allora, però alla fine hai trovato le palle per...
0: Esatto, cioè allora, per quanto sia sbagliato tradire, e non ti sto giudicando, però alla fine sei andato dalla persona con cui... Vabbè, hai tradito, vaffanculo.
1: Non si giudica.
0: Vabbè, ho capito, non riuscivo.
9: Raga, vi confesso il mio peccato. Acquisto cose di poco valore da Action e dai cinesi, negozietti così.
0: No.
9: Le rivendo a praticamente il triplo del prezzo su una piattaforma online.
0: Spacciandole per reali. Vabbè, allora in questo caso non sei tu a sbagliare. È chi compra che dovrebbe accorgersi. Per favore, aspetta. Fammi finire.
1: Sento il rumore delle unghie fino qua.
0: È chi compra che dovrebbe stare attento della truffa eventualmente a monte. Vabbè, nel senso.
1: Vabbè,
0: dimmi dove vendi, così non vado lì, dai. Per favore, cioè.
10: Sto cercando di evitare che la mia migliore amica inizi a con un tizio che mi io insieme a mio marito.
0: No, aspetta, momento. Lei non vuole che un... Che
1: no,
0: un...
1: no, non è che non vuole. Allora, la sua migliore amica
0: sì?
1: sta frequentando X.
0: Ok.
1: X è... frequenta
0: lei, il marito.
1: Lei e il marito.
0: Ok, quindi
1: loro... lei non vuole dividere questa cosa.
0: E loro due non vogliono.
1: Lei,
0: che...
1: lei si fa dividere da X e dal marito.
0: Che sembra la puntata di Beauty. Questa.
11: 4 anni fa conobbi la mia attuale morosa.
0: Sì.
11: Però 3 anni fa mi feci sua sorella, 2 anni fa poi mi feci la sua migliore amica.
0: Sì.
11: E l'anno scorso poi mi fidanzai con lei. Tuttora stiamo insieme.
1: Vabbè, dai.
0: È la legge della maniglia. Prima la mamma, poi la figlia. La mamma no?
1: No, la mamma era l'unica.
0: Vabbè, come diceva l'antico adagio,
1: sì,
0: non c'è cosa più divina.
1: Ma
0: per favore, avresti dovuto tagliare Fargi qua.
2: Ascoltiamo,
1: siamo interessati. Ascoltiamo, io e Fargi ascoltiamo. Voi rimettete lì perché poi arriverà la seconda parte.

0: Mamma mia, oggi ascoltiamo ma non giudichiamo, Iedae.
1: Sì.
0: Allora, mentre vanno le altre confessioni, la seconda parte di Ascoltiamo ma non giudichiamo, dicevamo anche prima, se vi sollecita qualcosa,
2: se vi ricordate che magari uno, sai, ha combinato qualcosa anche di più o meno grave e lo va a nascondere al
0: 342 41 15 105, potete mandare i vostri messaggi vocali, che tanto noi non buttiamo via nulla, magari non vi facciamo ascoltare oggi, ma la prossima volta
2: esatto.
0: Vi modifichiamo la voce come abbiamo fatto con tutti, perché la regola è questa. Questa è l'unica rubrica radiofonica in Italia.
2: Non sarebbe proprio l'unica.
0: Dove vi modifichiamo. No, chi è che lo fa?
2: Stai scherzando?
0: Chi è che lo fa?
2: Ci copiano almeno due radio.
0: Di già?
2: Vabbè,
0: allora che palle. Vabbè, comunque va bene.
2: Una che l'ho anche fatta sentire.
0: Non me lo ricordavo. Comunque, modificata la voce. Quindi nessuno vi riconosce. Potete confessarvi tranquillamente. 342
2: 41 15 105.
3: Ascoltiamo, ma non giudichiamo.
0: Vai!
4: Ogni tanto, quando vedo le macchine parcheggiate veramente di merda, dove una macchina tiene via due posti, passo di fianco, tiro fuori una chiave e faccio via tutta la fiancata. Imparate a parcheggiare.
2: Questa è una cosa che io non ho mai fatto.
0: No, nemmeno io.
2: Perché
0: mi stanno anche...
2: sto giudicando.
0: No.
2: Perché anche se lo meritano, non è colpa dell'auto. Piuttosto rigo la faccia di chi ha parcheggiato.
0: Quello sì. Allora, fai una cosa, fratello, te lo dico. Allora, mi sta altamente sul cazzo chi fa una roba del genere. E quelli che pitturano i muri, io vi ficcherei di sberle. Ok, te lo dico però. Però ti dico una cosa. Hai ragione, c'è gente che parcheggia di merda.
2: Certo.
0: Fai come facevo io, ti metti dei tagliandini in tasca con scritto: se trombi come parcheggi sei un cornuto. Almeno non fai un danno a una cosa materiale.
2: Sì. Sicuramente arrivi dall'est, dall'estremo oriente, perché parcheggi così.
0: No.
4: Allora, io ho una segretaria che è una grandissima stronza.
0: Sì.
4: E il mio capo, anche lui, un bello stronzone.
0: Okay.
4: Cosa faccio io nella loro tazza dove bevono il tè?
0: Sì.
2: Cosa fai?
4: Ci appoggio dentro il mio bel uccello. Ciao a tutti, non vi dico il nome però.
2: Ok. Guarda,
0: il mio bel uccellone.
2: Guarda, fai delle indagini. Perché se stronzo quello sopra di te e stronza quella sotto di te, secondo me tra loro due...
0: Sì,
2: c'è un inciuccio.
0: Sì, ma sicuro, sicuro.
2: Quindi informati.
0: Caffè del cazzo comunque.
5: Allora, io mi sono lasciata dal mio compagno molto bene.
0: Sì.
5: E quando sono andata a prendere i miei vestiti ho trovato due spazzolini in bagno.
0: Sì.
5: Ho chiesto conferma se stesse vedendo un'altra, che non c'era nessun problema.
0: Sì.
5: Lui me l'ha negato e io ho strusciato gli spazzolini dentro la tazza del cesso e li ho rimessi a posto.
2: È normale.
0: Scusami, se l'hai lasciato. No. Allora,
2: è normale.
0: Allora, si chiama Ascoltiamo ma non giudichiamo.
2: Allora
0: ma
2: non giudicare.
0: No, ma potremmo anche chiamarla. Non prendeteci per il culo, però, dai. Se l'hai lasciato tu, che cazzo te ne frega di quello che fa lei?
2: Infatti, guarda che se frequenti qualcuno, dimmelo.
0: Ma perché te lo devo
2: Che non c'è problema.
0: Ma perché te lo devo dire?
2: Perché lui ha detto di no.
0: Ma perché te lo devo dire?
2: Eh?
0: Ti mi hai lasciato. Ma che cazzo vuoi dalla mia vita?
2: Allora è meglio che cambi spazzolini sotto.
0: Scusa, non mi hai capito.
6: Io devo dare del lei al chirurgo che mi ha operata, ma vorrei tanto, tanto, tanto, tanto farmelo. Consigli?
0: Consigli, vai là e fatelo.
2: Dovrei dare del lei?
0: Sì, allora lei probabilmente va da questo chirurgo, giusto? Ha detto Fargi?
7: Sì.
0: Ok.
2: Ma era uomo o donna?
0: Donna.
7: Donna
0: modificata.
7: Sembrava un uomo? Dalla voce, però
0: sembrava un uomo.
2: È per questo che ho chiesto.
0: Donna modificata, ok. Va da un chirurgo, ok. E dovrebbe, in quanto professore,
2: ho capito. Invece vuole farcelo. Ma basta che sorridi.
0: Quando ti fai le protesi,
2: se lui è maschio, basta che sorridi.
0: Quando ti fai le protesi, dici: scusami, potresti controllare la pressione?
2: Esatto.
0: E da lì...
2: uno e due, uno e tre.
0: Scusa.
8: Ciao, dopo che i miei colleghi di ufficio mi hanno fatto letteralmente incazzare, ogni tanto inceppo la stampante, loro non si accorgono e io esco dall'ufficio, vado in magazzino, vado in bagno e poi loro lì sono lì che smadonnano per cercare di capire cosa è successo.
2: Ho capito cosa fa.
0: Inceppa la stampante. Apposta a fare un danno tecnologico.
2: Per dar fastidio ai colleghi stronzi.
0: Grande
2: idea, grazie.
0: Va bene.

0: ero in quinta, ho buttato giù mio fratello dalle scale e ho dato la colpa al cane.
1: No.
2: Vabbè, il cane è facile.
1: Speriamo che tuo fratello... Che tuo fratello non può rispondere.
2: Intanto speriamo che tuo fratello stia bene.
3: Beh, io lo capisco, perché anch'io ho tentato di far fuori mia sorella un paio di volte.
2: Dai,
3: da bambini.
1: Non ti sei modificato la voce?
2: Sì,
1: però.
2: Da bambini, vabbè, può capitare.
3: Mi costituisco.
2: Ma da bambini, dai, i bambini sono tutti innocenti, dai, sono delle povere. Poi il cane non può parlare, non si può difendere.
1: Caro Luca, mio ex vicino di casa. Quando da piccolini ti spaccai un mattone sulla testa.
2: Ma no!
1: Non l'ho fatto apposta.
2: No, vero. Avevo una zanzara in faccia,
4: Ciao, io ho tradito mio marito con un ragazzo più giovane di 20 anni di me e nella foga ci siamo leccati tutti e due il buco del ciao.
1: No, aspetta, me lo fai risentire? Perché non ho capito come cominciava.
3: Una volta basta.
1: No, non ho capito come cominciava.
2: Fammelo sentire, dai,
1: tagli la fine.
3: Così,
1: basta che tagli la fine. Fammelo sentire.
2: Fammi risentire.
3: Aspetto di usarlo.
2: Per favore.
1: Vuoi usarlo?
2: No,
1: dai.
3: State zitti, che già è dura.
4: Ciao, io ho tradito mio marito con un ragazzo più giovane di 20 anni di me. E nella foga ci siamo leccati tutti e due il buco del
1: c***o. Ok, vabbè.
4: Ciao.
1: Ciao.
2: Beh, neanche nella foga, nel senso, c'è gente che annusa i piedi, c'è gente che si fa menare, c'è gente che si fa frustare.
3: Possiamo andare avanti?
2: E c'è gente che si lecca.
1: Eh sì.
2: Vabbè, che problema c'è?
1: Dov'è il problema?
2: Fate il bidet magari prima.
5: Allora, io quando ero ragazzino, io facevo il chierichetto e il sacerdote era veramente uno stronzo e continuava a rompere le palle perché il tappeto non era dritto, gli abbiamo messo 4 mattoni sotto la piega del tappeto e quando l'ho preso a calci per ammorbidire la pietra si è rotto 3 dita del piede. Che soddisfazione.
2: Però per fare una roba del genere, allora, cioè tu sei riuscito ad essere demoniaco nella casa del Signore.
1: Mamma,
2: pentiti!
1: Tu sì che andrai in paradiso.
2: Ah, sì, sì, sicuro.
1: Non vedo l'ora di incontrarti.
2: Chiamami quando arrivi in paradiso, che ti aspetto giù io.
6: Io da piccolina mangiavo la mela e il torso della mela lo lanciavo nel giardino della mia vicina. Okay. Gloria da Milano.
2: Vabbè, però dopo, vabbè, perché crescono le piante di mele.
1: Sì, qual è il problema? Sì,
2: anch'io sputavo i nocciolini delle albicocche dalla mia vicina.
1: Adesso vendi albicocche.
2: No, tra l'altro, scusami, ho messo la prima parte.
1: Sì.
2: L'albero delle albicocche era il suo.
1: Allora.
2: Le albicocche arrivavano di qua, le mangiavo e gli ributtavo l'immondizia.
1: Vabbè, giusto.
7: Ascoltiamo, ma non giudichiamo.
2: Ma possiamo farlo tutti i giorni, sta rubrica?
1: Ma magari.
2: Grazie, stupendo.

0: Allora voglio rispondere a una persona che scrive: ma scusate, ma i messaggi che non sono stati messi oggi non sono piaciuti? No, tranquilli.
1: Ma ci hanno fatto schifo.
0: No, tranquilli. A volte arrivano magari così tanti messaggi, fortunatamente,
1: come
0: perché
1: oggi, e grazie,
0: perché altrimenti non riusciremmo comunque a fare una puntata così bella.
1: E quei messaggi lì li mettiamo via, li usiamo come tampone la prossima volta.
0: Prossima volta metteremo in onda magari anche dei messaggi che sono arrivati oggi, quindi non viene buttato via nulla. Sì, tranquilli che qui in carovana sfruttiamo tutto.
1: Anche il ragazzo della stanza accanto a dove dorme la moglie serve un vocale. Sì, avrai sentito la rubrica. Come faccio io a mettere il tuo scritto nel vocale?
0: Vabbè, mandaci, dice, vocale. Mi trombo mia cognata nella stanza accanto dove dorme mia moglie.
1: Vabbè. Cazzo, 10 anni a scuola per imparare a girare intorno alle cose arriva lui. Allora di scopo, no, trombo. Leggilo come va letto, se no è inutile.
0: Allora, oggi devo veramente farvi complimenti per Ascoltiamo Mano Giudica.
1: Sì, sì, bravo,
0: no,
1: bravo.
0: Mi fa veramente...
1: Ce ne avete mandati tanti e... Tra il serio e il faceto.
0: Bello, bello, bello, veramente. Allora, Ascoltiamo ma non giudichiamo ritorna tra 15 giorni, quindi non vi preoccupate.
1: Esatto.
0: Che adesso li mettiamo via, li teniamo a caldo.
1: Non fare il pudico.
0: No, eh? Tranquilli. Se volete ancora sfogarvi potete farlo, che tanto noi li teniamo tutti da parte. Ci fermiamo, piccola pausa e torniamo tra poco.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: 105 Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 5 km per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Un altro incidente, questa volta sulla A4, provoca incolonnamenti tra Somma Campagna e Peschiera verso Torino. Rallentamenti sulla A16 per un veicolo in fiamme tra Grotta Minarda e Benevento in direzione Napoli. Infine, sulla statale 172 dei Trulli, traffico rallentato per un incidente all'incrocio di Putignano in direzione della statale 100 di Gioia del Colle. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia dividile!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
9: Ma cosa dici?
8: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
9: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
10: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso. Just gonna
12: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
13: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
14: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
0: Radio 105, proud to be different.

0: contrabbando Cristiano Malgioglio, così che ci arriviamo addirittura d'arrivo oggi alla mega puntatona di oggi, dove ci siamo anche sparati, ascoltiamo ma non giudichiamo, che sembrava una puntata di Beautiful.
1: Bello, bello, bello, bello, bello. Oggi mi è piaciuto un bel po'.
0: Bello veramente, chi è?
2: Ciao, sono il chirurgo, per sì. me va bene, Simone, va benissimo.
0: Allora, sì. questo perché, metti il caso che qualcuno si fosse sintonizzato solo adesso, inascoltiamo ma non giudichiamo, un'amica,
1: una socia
0: ha detto che il chirurgo da cui sta andando,
1: cioè lei dovrebbe dare del lei al chirurgo,
0: ma in realtà,
1: dal quale sta andando, in realtà vorrebbe farselo.
0: Cioè, più che altro che lei magari... Sì, lei entra dal chirurgo, ma vorrebbe tanto che il chirurgo entrasse in lei.
1: Esatto.
0: Però.
1: Chi è?
2: Queste voci che sembrano tutti maschili, tutti questi che scopano, ma chi scopa con chi? Chi è che frocio? Non allora. Si riesce a capire se è omosessuale, un omosessuale. Tutte voci maschili, avete camuffato troppo bene e
0: certo.
2: quindi ci perdiamo il clou della storia.
0: Allora, a parte che dare degli epiteti così magari offensivi non si fa, però intendo
1: devi
0: dire...
1: ascoltare e non giudicare,
0: no, no. Beh, no, la rubrica è finita, cioè nel senso, se dà degli epiteti che non si dicono lo posso cazziare assolutamente.
1: In realtà, se vuoi vivere bene, questa rubrica dovrebbe funzionare sempre.
0: Però ecco, nel senso, non si fa, ma va bene, insomma, andato. Allora, siamo praticamente arrivati al momento dei saluti.
1: Sì.
0: Prima però di salutarvi, cominciamo a fare i vari ringraziamenti del caso. Oggi, che una volta che abbiamo un po' di tempo,
1: sì.
0: ringraziamo la nostra saretta redazione.
1: Sì.
0: Poi, perché mi hai fatto quel gesto come per dire...
1: Aspettavo che finissi di parlare.
0: Ringraziamo la nostra Claudietta al centralino.
1: Sì, che oggi non ha fatto niente.
0: No, oggi niente. Ah, infatti mi ha detto, c'è da fare qualcosa oggi? No.
1: No.
0: Ha fatto... Puff. C'è pensato tipo Udinino, è stata risucchiata praticamente dagli inferi e basta, è scomparsa. E poi ovviamente un ringraziamento con triplo salto carpiato
1: Walter
0: al nostro
1: Fargi Fargenga.
0: Grazie Fargi.
3: Te l'ho già detto di andare via?
0: No,
1: sì,
0: no,
1: ieri,
0: oggi,
1: però ieri.
0: Però ieri, ieri,
3: però oggi
0: ieri,
3: no.
0: Sì.
3: No,
0: oggi no,
3: oggi no,
0: oggi
3: no. Allora,
0: puoi dirlo anche oggi?
3: Beh sì, andate via.
0: Perfetto,
1: no, aspetta, sì, aspetta, sì. aspetta. L'hai detto? L'hai detto, a me appena sono arrivato oggi.
0: Sì, vi lasciamo in compagnia di Max Brigante con 105 Mikasa.
1: Sì.
0: Ovviamente, in cui ricordo al caro Max che non ci ha ancora fatto entrare. Tu da quando non.
1: In teoria è quando dici il nome, non quando parte la musica.
0: Sì, però non mi piace che tu non fai più le alghe. Te lo dico che non mi piace che tu non fai più le alghe.
1: Sto pensando a qualche altro essere.
0: Vi salutiamo come sempre. Sì, il tuo essere stronzo è benissimo. Vi salutiamo come sempre con la massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che l'astrologia è l'equivalente del razzismo, ma per le donne?
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché alle 18?

0: E se non carica i video dei gattini?
1: Ah!
0: Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Benvenuti a casa. C'è 105 in casa qui su 105. Io sono Max Brigante. Davanti a me vedo Simo J. Vedo Nadia Venturini. Buonasera. Stasera siamo carichi. Buonasera, Nadia.
1: Ciao, buonasera.
0: Buonasera a te. Siamo carichi perché viene a trovarci un nostro amichetto che addirittura speravamo venisse un po' prima per stare un po' insieme, ma vedo che non è ancora arrivato. Però è in arrivo.
2: È qua vicino.
0: Avremo quindi un ospite in presenza e parleremo di musica, giusto per anticiparvi cosa succederà questa sera da qui alle 21. Per il resto, voi come state? Voi che ci ascoltate in questo momento, avete passato una buona giornata? Siete ancora così lavorativi? Credo che la maggior parte sì, perché poi quando uno va in vacanza si dimentica delle abitudini, delle routine, o magari qualcuno ci ascolta proprio perché fuori dalla routine scopre anche questo programma. Insomma, fateci sapere come state. Voi come state? Simo, tu come stai?
2: Io sto bene. Da quando settimane fa ti avevo detto che avevo cominciato questo allenamento zona 2.
0: Sì, quello della terza età. Zona 2,
2: allora,
0: sì.
2: Dillo a Joe, allora, se hai il coraggio di dirlo. È lui che me l'ha consigliato e devo dire
0: ti avrà guardato.
2: No,
0: lui
2: fa anche lui.
0: Fa quel mestiere lì.
2: Sei mesi e mezzo che lo fa. E devo dire
0: con risultati diversi. No, sì. Scusa se ti ho interrotto.
2: Quello è vero, sarà anche sarà la genetica.
0: Sì, forse.
2: Però sto bene perché mi trovo sempre abbastanza in forma, senza dolori.
0: Spiegaci per favore in un minuto, siamo in una radio, che in cosa consiste un allenamento in zona 2?
2: In zona 2 consiste nel corricchiare barra camminare veloce stando in un range di BPM come battito cardiaco prefissato, quindi il mio è dai 125 ai 140.
0: Non vai oltre il 140, non affatichi troppo il cuore.
2: E non vado sotto i 125, bisogna farlo almeno per una cinquantina di minuti circa, con un po' di riscaldamento iniziale, che appunto può essere una camminata veloce di un chilometro.
0: E poi fai squat, pesi, fai un po' di queste cose?
2: No, per adesso è solo così. Si fa tre volte a settimana quello, e nei giorni diciamo dove non lo fai si fanno kettlebell, per dirti.
0: Quindi
2: come al solito.
0: Un movimento aerobico come fosse una corsa, ma senza esagerare.
2: Esatto.
0: Lo potrebbe fare anche Nadia.
2: Sì, ed è molto bello, devo dirti.
1: Guarda, mi avete fatto venire l'acquolina in bocca. Non vedo l'ora di provarlo.
0: Un allenamento
2: in zona. Stare a controllare ogni due secondi il marchingegno che ti hanno messo addosso.
1: Apriremo una parentesi sul marchingegno.
0: Apriremo perché Nadia sta dando grandi soddisfazioni di monitoraggio della sua salute. E siamo anche tutti molto contenti perché la sua salute è ottima. E quindi siamo felici.
1: Avevamo dei grossi dubbi.
0: Sì.
1: E invece è tutto ok.
0: È tutto super ok.
1: E posso continuare anche a fare ogni tanto.
0: Non esageriamo.
1: Ogni tanto qualche bolla, dai.
0: Sì.
2: L'altro giorno entro per caso in redazione da loro e Nadia stava spiegando a Lauretta una questione sui globuli.
0: Sì.
2: Che è veramente una roba che io non ho mai sentito nella vita in generale.
1: Apriremo anche questa parentesi. Comunque, amici da casa, io lo so che voi potete rispondere anche a questo. Io ho un problema. Ho i globuli piccoli.
0: I globuli piccoli.
1: Non è una battuta
0: piccoli.
1: E io ho detto
0: non è un tema di rossi,
1: no,
0: bianchi.
1: No, ce li ho piccoli. E quindi ho più freddo degli altri. Ok, non è una leggenda. È
0: no,
1: così,
0: certo.
1: E io stavo dicendo alla Lauretta: siete inclusivi con tutti e con tutto. E io, poverina, che
0: esatto.
1: I globuli piccoli non mi volete includere.
2: Lauretta, non ti dico
0: facciamo una bella battaglia, diciamolo soprattutto alla Gen Z,
1: esatto.
0: Facciamo una bella battaglia anche sui globuli piccoli, che hanno anche loro bisogno di una propria battaglia di leadership e di ambassador per tutto ciò.
1: Bravissimo.
0: Va bene. Amici, fra poco vi diciamo chi ci viene a trovare qui a 105 Mi Casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: In effetti abbiamo un po' incuriosito il nostro pubblico, perché abbiamo detto che viene a trovarci un amichetto che insomma porta un sacco di buon umore, al quale vogliamo molto bene, che fa musica, ma non abbiamo dato altre coordinate, per cui ho visto al 342 41 15 105 arrivare una lista di nomi infiniti di possibili ospiti.
1: Sì, molte incazzate comunque, sì. Sarà possibile.
0: No, non erano incazzate, erano artisti che non saranno ospiti.
1: No, anche perché Justin Bieber non penso che sia libero.
0: ma non è manco un nostro amichetto.
1: Capisco come mai. Vabbè,
0: tra l'altro, vabbè.
1: Allora, parliamo dell'ospite che è meglio. Stiamo parlando di un grande amico di 105 in casa, un grandissimo amico tuo, mio e anche di Nadia, così dice. Poi glielo chiederemo quando arriva. Sto parlando di Tormento, che è uscito poco tempo fa con un singolo nuovo, un inedito per lui, con il nostro amico Orcomi, intitolato Freddo come l'inverno. È già una bella hit. Poi parlando prima con Torme, ha detto che sarà in giro tanto quest'estate. Poi vabbè, lui sarà più preciso, però gli aspetta una grande estate calda come al solito, perché diciamo che Torme non si risparmia mai quando è sul palco.
0: Direi proprio di no,
1: no.
0: Mi hai fatto un po' sorridere, Simo, quando hai detto lui sarà più preciso, perché in generale un po' chiunque è più preciso di te.
1: Ah, di me?
0: Sì, sì.
1: No, stavo capendo.
0: Quando spieghi le cose, quando spieghi le cose.
1: No, non voglio anticipare una cosa che può dire tranquillamente meglio il nostro ospite. Cioè,
0: hai ragione.
1: Poi ognuno è libero.
0: Torme è uscito con un po' di canzoni,
1: sì.
0: E in questo periodo l'ultima è appunto con Orcomi, si chiama Fredda come l'inferno, e questa sera l'ascolteremo con lui per la prima volta insieme a lui. Insomma, mi fa molto piacere in generale ogni volta che ho a che fare con Tormento, che ha una carriera bellissima, lunghissima.
1: Ma è davvero così lunga come mi avevi detto l'altro giorno?
0: Torme ha iniziato che io credo, secondo me non era neanche maggiorenne, andava alle superiori ancora. Quando lui fece il suo primo successo andava alle superiori.
1: Incredibile.
0: Pensa che flash, sì. E poi da lì, insomma, ha fatto veramente di tutto e di più. Sarà con noi fra poco qui a 105 in casa.

0: Mick con Beautiful Freaks qui su Radio 105. Fra poco andiamo in pubblicità e fra poco verrà a trovarci Tormento, col quale stavamo chiacchierando qui nei corridoi e stavamo ricordando le estati che abbiamo fatto insieme. Io e Tormento ne abbiamo fatte veramente lunghe. Tante, molto lunghe, e in qualche modo siamo dei sopravvissuti perché erano estati fatti magari di, ma senza esagerare, di 70-80 DJ set.
1: Avete della bella pelle però, eh?
0: Sì, siamo rimasti intatti.
1: Non si capisce.
0: Comunque, e quindi ogni volta che ci vediamo partono quei racconti. Fra poco le nostre chiacchiere diventano pubbliche qui a 105 in casa.
2: C'è 105 in casa.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
6: Rhaenyra sta arrivando.
5: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
7: La regina ha molti draghi.
5: La lotta per il potere sta per cominciare.
6: La loro disfatta è scritta.
5: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
8: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
8: No!
9: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
13: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: Sulle note, sul mood di Karol G e Manu Chao, do il benvenuto a Tormento qui a 105 Mi Casa.
1: Che onore, che piacere, sempre bellissimo, Max.
0: Noi siamo felici. Sai che ieri sera, quando noi chiudiamo il programma, poi diciamo chi ci viene a trovare domani, e a un certo punto, di solito lo dice Simo, l'ospite del giorno dopo, e si è proprio messa sul microfono Nadia perché ci teneva lei a dire che c'eri tu.
1: Che
0: insomma,
1: amore,
0: è una festa, è una festa. Come stai?
1: A casa proprio, benissimo, devo dire, periodo bellissimo. Poi sono tutti contenti anche di queste mie nuove uscite, tanto sì. Io lo sai, spingo sempre forte e poi comunque mi piace sempre quando poi esci coi brani, finalmente c'è sì. Tutto questo feedback bellissimo, no, di chi ti attende.
0: È bello, è bello, ma tu sei veramente in un bel momento. Poco fa ci siamo incontrati a pranzo in un ristorante, io uscivo, tu entravi e ti dicevo proprio questo, no? Insomma, come stai? Tu mi hai detto, ma sto bene e io credo che sia un po' naturale, no? Prima ho detto a Tormio, ma perché poi tu sei karmico, cioè tutto torna, yeah. E tu veramente non c'è una persona nell'ambiente che non sia felice di stare con te.
1: È perché vedo sempre che comunque sono un po', non dico tutti, però c'è il preso male, un po' anche solo sicuramente la stanchezza, lo stress, però invece anche nelle situazioni in cui sei stanco, sei stressato, devi portare lo star bene,
0: bisogna far star
1: bene quelli che hai intorno,
0: è
1: comunque
0: vero.
1: Portare allegria in generale, presa bene.
0: Ieri avevamo ospite una campionessa di karate che poi ha lanciato un movimento che si chiama Fight Gently e lei professa questa guerriera gentile e mi ha lasciato un'immagine bellissima, no? Tu sei un po' un guerriero gentile perché sei uno che ha combattuto le proprie battaglie, ha scelto quali combattere e l'hai fatto sempre con gentilezza.
1: Quello assolutamente, poi vabbè, mi fa piacere che fai questo confronto perché le arti marziali veramente mi hanno dato, il Kung Fu mi ha salvato la capoccia, quindi quelle arti lì comunque ti salvano sia sul fisico ma soprattutto sull'emotivo e il mentale, quindi ci piace proprio quell'approccio lì, ci piace.
0: Senti, sono secondo me circa 30 anni di musica per quanto ti riguarda, no?
1: Paio in più.
0: Sì, perché poi tu sei partito giovanissimo.
1: Bravissimo,
0: andavi alle superiori. Ancora
1: quinta superiore quando è esplosa la mia coccinella,
0: quindi insomma la mia coccinella stava alle superiori.
1: Bellissimo.
0: Per cui
1: cioè, mi ha salvato dalla scuola.
0: Sì, esatto. E dopo tutti questi anni hai sempre un entusiasmo puro come quello dei grandi artisti. E ti volevo chiedere se dove lo trovi e se hai avuto dei momenti in cui l'hai un po' perso.
1: Ma più che perso sono proprio i momenti di down invece che ho imparato ad affrontare proprio bene, perché sono quelli in cui la vita ti mette in difficoltà, ti mette alla prova e quindi puoi o prenderti male nei confronti della vita, pensare che tutti ce l'hanno con te, oppure capire che forse devi cambiare punto di vista su certe cose, lavorare su te stesso. E nel momento in cui ho capito quella cosa è stata veramente una grande svolta, perché fin da piccoli in questo ambiente fai proprio degli up and down pazzeschi e invece se sfrutti i down per cambiare, diventare più forte ma soprattutto affrontare cose nuove, secondo me è la curiosità che ti salva. Se tu sei sempre curioso di cose nuove, ti piace scoprire, poi approfondi anche magari altre passioni oltre quelle che hai, secondo me quello poi ti dà veramente energia.
0: E nel tuo caso credo anche una passione molto forte, molto vera, molto pura per quello che fai. Cioè io comunque ti conosco bene, come ascolti tu la musica, la curiosità che hai nei confronti della musica, come hai lavorato sul
1: come i pazzi.
0: Sì, cioè, quella cosa lì chiaramente è molto forte. Senti, in questo momento stai facendo un po' di canzoni, alcune le abbiamo già ascoltate, altre le stiamo ascoltando adesso, altre probabilmente le ascolteremo. Come stai gestendo la tua creatività?
1: Beh, devo dire che siccome faccio un lavoro anche come autore da un paio d'anni, quella cosa lì è potentissima, perché ho scoperto veramente che stare in studio con essere in tre o quattro, per cui c'è il produttore, magari c'è un altro autore con te o c'è l'artista del momento, quella cosa lì ti permette davvero di scrivere tutti i giorni non stop, perché quando lo facevo da solo c'erano giornate in cui mi sembrava di scrivere le mie prigioni e invece così tutti i giorni hai sempre, quando sei scarico tu e carico un altro, se no porti tu l'energia che ci vuole. E quindi la creatività in questo modo si mantiene viva.
0: Senti, il pezzo che stiamo per ascoltare è con un altro artista che amiamo molto, che è Mirko, che è veramente un artista speciale, con una sensibilità abbastanza unica, e volevo chiederti com'è stato lavorare con lui.
1: Beh, è stato bellissimo più che altro perché lui mi ha detto proprio te lo dovevo, perché sì, nei primi periodi poi in cui lui stava esplodendo veramente ci siamo visti un sacco, gli ho dato un sacco di dritte sul microfono, la voce, su un sacco di cose, quindi quando sei proprio ai primi approcci secondo me avere una quantità di input così ti dà un bel boost, e quindi è bello che ci siano queste generazioni giovani che mi riconoscono un sacco di aver fatto tante belle cose, ma soprattutto di avere un rapporto con loro che è veramente proprio da fratellini, e quindi fantastico lavorare con
0: Comine. E senti, che pezzo è Fredda come l'inferno?
1: Sono questi rapporti che veramente d'amore che ci fanno soffrire, però veramente anche lì si tratta, qualcosa deve cambiare, se qualcosa è andato storto, una cosa è finita, non puoi neanche addossare la colpa solo all'altro o all'altra, ti devi veramente guardare dentro, capire anche tu dove puoi migliorare, e quindi questo un po' me la prendo con lei, sì, dicendo che è Fredda come l'inferno, però è sempre un'autocritica, comunque in generale.
0: L'ascoltiamo, Tormento con Arcomi, Fredda come l'inferno. Questa sera qui a 105 Mica.

0: stile unico di Tormento con Arcomi, fredda come l'inferno qui a 105 Mi Casa. Quando penso a te, penso veramente al tuo stile, al tuo approccio sul microfono.
1: Yeah. Tu sei sempre stato un super supporter.
0: Sì,
1: io sono
0: un fan.
1: Che bello.
0: E guarda, anzi, sono un fan che si è addirittura riacceso. Quindi ricordo che ho avuto una prima versione di me stesso fan di Tormento, ero piccolo come eri piccolo tu, e poi anche negli ultimi anni, perché quello che fai lo fai veramente a un livello molto alto. E ti volevo chiedere questo perché è interessante, perché ha a che fare col talento, perché è vero che tu hai studiato tanto e ti sei anche impegnato molto, però poi se vado a risentire anche le prime cose, comunque tu sei stato abbastanza intinto nel talento, perché quel flow ce l'hai sempre avuto, no?
1: Beh, devo dire, quando poi ho visto il film di Notorious B.I.G. e lui diceva che aveva studiato i flow della batteria di Max Roach, io ho avuto la fortuna, mio padre da piccolo non la sapevo questa cosa di lui, e invece mio padre proprio mi ha cresciuto con Art Blakey, Max Roach, tutti quei batteri, essendo un batterista jazz.
0: Ma
1: e quindi quelle scansioni ritmiche, quando poi l'ha detto lui, ho detto no, non ci
0: credo. Forse le ho assorbite anch'io.
1: Assolutamente,
0: certo.
1: Pensa io che Esa, anche
0: certo.
1: La sorellina Maria,
0: sì.
1: Abbiamo sempre avuto un flow super americano, cioè comunque nelle scansioni molto black, quindi quella cosa lì sicuramente, come dicevi tu, fin da piccoli ce l'abbiamo,
0: sì.
1: Quindi non si scappa.
0: Per chi non lo sapesse, tra l'altro, appunto la tua famiglia di provenienza è una famiglia di artisti
1: hip hop, soprattutto dedicati,
0: sì,
1: all'hip hop.
0: E quindi insomma c'era anche tanto flow nell'aria.
1: Bravo.
0: No, non solo quello che poi tiravi fuori tu.
1: Assolutamente, tanto... da piccolo avere Esa di fianco con tutti quei vinili, il campionatore in casa, io ero piccolino, 14 anni, ma lui già 17, così, e già registrava le prime strofe sui dischi, quindi
0: sì.
1: È stato un bel boost.
0: È stato un bel boost, assolutamente. Senti, quali sono i prossimi passi, musicalmente parlando, che vedi davanti a te?
1: Tu dici miei oppure
0: tuoi,
1: in generale
0: tuoi,
1: musicali?
0: Sì.
1: No, assolutamente queste uscite qua, perché divideremo un po', adesso esce una prima parte dell'album adesso prima dell'estate, invece uscirà una seconda parte dopo l'estate, quindi sono tante uscite discografiche finalmente, quest'estate poi un sacco di divertimento perché c'è Sciablo che farà delle date, Sciocca che mi ha invitato alle sue, io già le mie, quindi sono proprio belle situazioni diverse.
0: Sei in giro tanto. È interessante questa idea di dividere in due, no? L'album
1: il tuo,
0: o comunque...
1: amico Jacopo Pesce, geniale pure,
0: no,
1: lui.
0: Io lo trovo interessante perché
1: grande.
0: Quando c'è tanta musica nuova, soprattutto oggi,
1: bravo,
0: devi trovare un modo di farla sentire.
1: Bravo,
0: perché viene molto cannibalizzata dal digitale, no? Quindi mi piace molto, e significa anche che sei molto attivo in fase di scrittura.
1: Quello sì, ma poi soprattutto molto fresca la realtà con cui sto uscendo, Oyster appunto, di Jacopo Pesce, Gue, Sciable, proprio un'etichetta che è super fresca nelle idee e anche nella voglia di spingere. Sto uscendo Oyster appunto, di Jacopo Pesce, Gue, Sciable, proprio un'etichetta che è super fresca nelle idee e anche nella voglia di spingere

0: Diamo Fredda come l'inferno, il pezzo che stasera abbiamo sentito insieme a te, yeah. E il pezzo che ti vede sulla stessa traccia insieme ad Arcomi. Ti auguro una bella estate che ho capito sarà intensa.
1: Bello, sì.
0: L'ennesima estate intensa.
1: Tu lo sai bene, abbiamo fatto diverse sì, assieme.
0: Quindi l'ennesima estate intensa della tua vita. Ti auguro che sia bella, piena anche di sorrisi, ma non ho dubbi. E un abbraccio grande e spero poi di vederti presto in giro.
1: Grande, a prestissimo. Grazie dell'invito, non vedo l'ora.
0: Ciao,
1: di tornare.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Radio 105.

ma lui è magico, Tormento. Ha lasciato un po' di positività nell'aria, è proprio così. Ci sono quelle persone, no, che hanno un'aura particolare, un'energia particolare, che ti mettono un po' di buon umore, che ti fanno star bene, e questo è proprio Tormento, che ringraziamo per essere passato qui questa sera e per questa bella energia che

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
5: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Attenzione, grande promo da Teddy.
3: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
9: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Voglio ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
17: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
16: E te lo dice Antonino.
18: 105.
19: 105.
18: 105. Che storia.
20: Radio 105.
18: Che storia.

0: Bengals, che erano un gruppo tutto al femminile, un gruppo pop rock degli anni 80, un gruppo americano che aveva questo successo enorme del 1986, Walk Like an Egyptian, e poi avevano anche una canzone molto bella che si chiama Manic Monday, scritta da Prince. Insomma, hanno fatto delle cose grandi, The Bengals, in quel periodo lì, a metà degli anni 80. Amici, grazie per essere stati con noi questa sera. Chiedo a Simo domani che tipo di puntata avremo.
1: Allora, come vedi, nessuno si fionda sul microfono, no, perché no. Siamo un attimo impreparati.
2: Mystery box.
0: Vedi, esatto. Nadia non è mai impreparata, ha la soluzione, ha scelto domani di fare una puntata Mystery Box, sempre dalle 20 alle 21, sempre qui su 105. Vi lasciamo al 105 Night Express.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: A Radio 105, due spicci dopo le 21.

0: Erano le 21 passate da qualche secondo, e allora, visto che se ne parla tanto, Du Spicci di Zero Calcare torna, anche perché non so se succede anche a voi, però appena vedete, guardate qualcosa sulle varie piattaforme, Netflix, Prime Video, insomma quello che è, poi subito dopo succede che tutti gli algoritmi si sincronizzano e ti postano solamente contenuti relativi a quello che hai già visto. E quindi io adesso, se apro il mio telefono, visto che un paio di settimane fa ho visto Due Spicci di Zero Calcare, anzi Due Spicci, e senza, e con la E, quindi non è un Due Spicci come spesso si dice a Roma, è completo, Due Spicci, adesso sono tutte clip belle, peraltro, perché poi è uno di quei prodotti che, se lo vedi una seconda volta o una terza, quindi se una clip poi ti ripete un frammento del film, chiamiamolo così, ti entra più in testa, ti piace di più, ne capisci il senso che magari non avevi capito all'inizio perché eri distratto, perché ormai guardiamo le cose in TV col telefono in mano, quindi mentre c'è una scena tu magari stai rispondendo su WhatsApp o qualcosa, te lo sei perso, e giustamente i social reiterando continuamente quello che hai già visto, piccole scene, piccoli frammenti, insomma te li fa entrare in testa, e soprattutto magari li capisci perché la prima volta non era andata così. Oh, buonasera a tutti, sono Ale Sansone, questo è il 105 Night Express. Come mai sono da solo? Perché Lucilla non c'è, giustamente. Come mai, Sansone, sei da solo? Ci abbiamo messo una vita per portare Lucilla Agosti a Night Express e adesso non c'è. Ragazzi, ogni tanto può succedere, quindi questa sera non c'è, sono solo soletto pure io, quindi l'ascoltatore che per tutta la puntata chiede normalmente a Lucilla di far vedere il seno, stasera, amico mio, o ti fai andare bene io che mi tolgo la maglietta, ammesso che io ne abbia voglia, perché qui dentro c'è una temperatura che è 18-19 gradi, oppure stasera avrei poco da dire. Un abbraccio anche a tutti gli altri che ci seguono magari tutte le sere, oppure che sono nuovi, che sono arrivati per la prima volta stasera. Puntata varia, ho diverse cose di cui parlare, quindi affrontiamo diversi argomenti stasera insieme. E se vi va di far parte del Night Express, come tutte le sere, 342 41 15 105 è il nostro bel numero da memorizzare per SMS. Voi direte, dite sempre SMS. Sì, ne arrivano, perché qualcuno si trova più comodo con l'SMS. Poi, tra telefoni simili, gli SMS funzionano meglio. Non sottovalutate l'SMS, perché se un compagno vi va a controllare il telefono, gli SMS non li va a vedere, va a vedere solo WhatsApp. Quindi le cose un po', no? Mandatevele i messaggi a noi, mandateli via SMS, così non li vedono gli altri, capito? Non sanno che ci scrivete tutte le sere. Che poi è come se ci fosse qualcosa di strano. Va bene, buonasera Mattia.
1: Buonasera Ale, volevo buonasera. Ricordare il numero di fax al quale poterci
0: certo,
1: scrivere.
0: Certo, ok, se te lo ricordi? Io per esempio il numero del centralino della radio mica lo so.
1: Ma figurati, non mi ricordo il mio di numero.
0: Voi sapete, voi amici all'ascolto, conoscete il centralino del vostro ufficio a memoria? No, dovete cercare. Io per esempio quando devo chiamare in radio cerco su Google Maps e poi mi chiama chiaramente un ufficio che mi dice un altro numero da chiamare e così via. Va bene amici, iniziamo subito con un bel disco, con un titolo che sembra un titolo da tradurre, in realtà vuol dire soltanto ubriaca marcia. È la nuova canzone di Anna, si intitola White Girl Wasted. Questo è il 105 Night Express.

Sicuramente non si può dire che sia una canzone che suona male, cioè un pezzone che suona proprio bene. Probabilmente finirà anche nei locali, nelle discoteche, oltre che nelle radio e nei vari festival di quest'estate. Quindi, amanti del genere o non amanti del genere, fate pace con la questione che quest'estate White Girl Wasted di Anna la sentiamo. La sentiamo sicuramente almeno fino a settembre. Anche perché, come dicevano i Power Frenchers, pompa nelle casse. Ci sono delle canzoni, sono belle da ascoltare, e poi delle canzoni che invece, come diceva il mio fonico, fanno fare al woofer avanti e indietro, al cono della cassa avanti e indietro. Quando fa perfettamente avanti e indietro vuol dire che gruva, e quando gruva almeno si balla. Poi la canzone può anche non piacere, e se poi la canzone è pure bella come questa, dai a ride proprio. Allora, mercoledì sera 24 di giugno, buona serata a tutti da Alessandro Sansone. Questa sera in solitaria, un bel messaggio che mi fa pensare, quello di Marco dalla Norvegia, che viene nominato spesso in questa radio perché è un fedelissimo praticamente di tutti i programmi, perché lui è uno che se n'è andato dall'Italia, se n'è andato in Norvegia, si è aperto una pizzeria, se non ricordo male, da qualche messaggio fa, e il suo modo per tenere l'Italia con sé è avere la 205 accesa, e così come hanno fatto tanti che se ne sono andati all'estero, perché ok, la vita all'estero è, la lingua si impara facilmente, però ogni posto ha il suo modo di vivere la socialità. Per esempio, qualche giorno fa guardavo il reel, l'ultimo reel di Valeria, la nostra ex collega, che appunto faceva il Night Express qualche tempo fa, e raccontava proprio della vita sociale in Danimarca, posto dove lei è andata a vivere con il suo compagno, perché il suo compagno è stato spostato lì a livello lavorativo con una bella posizione, lei l'ha seguito, nel frattempo è diventata mamma. Insomma, una bella storia che però ci racconta anche qualcosa di che cosa vuol dire trasferirsi all'estero in una cultura molto distante da quella che è la nostra. Per esempio, i danesi hanno un diverso modo di fare festa, raccontava Valeria. Fanno festa molto tra di loro, tra cugini, tra famiglie. Non esiste un bar, o meglio, esistono ma sono pochi i bar dove tu vai, ti metti a fare due chiacchiere al bancone, a fianco a te si siede uno, fate amicizia, poi lui ha il suo gruppo d'amici, ti inserisce, cioè, come dire, sono sociali ma tra di loro e si mescolano poco, quindi per una persona che va a vivere da quelle parti non è proprio facilissimo. Immagino che non distante, quindi in Norvegia, sia la stessa cosa. Quindi Marco, che ha la sua attività, ci porta con sé tutto il giorno proprio per questo motivo. Siamo un po' i suoi amici, e quindi, in quanto suoi amici, ci confessa anche che in questo momento sta facendo le valigie e domani parte in ferie, 2 settimane in Egitto e poi 2 settimane in Italia. Oh, Marco, quando torni in Italia non ti dimenticare di noi, non è che ci ascolti solo quando sei lassù, ascoltaci pure quando torni dalle tue parti. 2 settimane in Egitto. Ok, mi fanno pensare che magari hai famiglia, quindi ti fai 2 settimane proprio comode. E l'Egitto in questo periodo è anche un posto che non è eccessivamente caldo. Io l'ho fatto ad agosto qualche anno fa, nel 2011-10, classica settimana di coppia a Sharm. Pensavo di essere intelligente, invece comunque io l'insolazione l'ho presa, come in tutte le vacanze, no? Che uno dice a 30 anni non c'è bisogno di mettersi il cappello, presa piena l'insolazione, anche lì allegri. Ormai è una costante. Infatti, se ci fate caso, Mattia, voi che mi conoscete, mi vedete, rientro, non torno più abbronzato come i primi anni. Tornavo nero i primi anni, nero. Adesso protezione, l'ombra ogni tanto, il cappellino. Comunque, se qualcuno di voi si sta preparando per partire questo weekend, uno dice già questo weekend, e invece no, perché siamo al 24 di giugno e tante persone le vacanze le hanno fatte già le prime 2 settimane. Quindi siamo pienamente in estate, siamo pienamente in periodo di vacanza, anche se per tanti sembra strano. Quindi, se siete in procinto di partire, vi va di raccontarcelo, a noi fa piacere viaggiare un po' con voi mentre vi preparate, ok? 342 41 15 105 il nostro numero per eventuali SMS oppure WhatsApp.

0: Ormai la conoscete bene, si intitola Magnetic, va usata su 105, 21 e 13 di mercoledì sera 24 giugno. Ciao a tutti da Alessansone, a voi che ci seguite dalla radio, dall'app, da dove vi pare, e anche dal 66 del digitale terrestre, quindi il nostro canale televisivo, dove questo bel programma radiofonico va in onda anche a livello televisivo. Se vedete qualcosa di diverso è perché io in questi giorni sono a Roma, il buon Mattia è con me in regia da Milano. Non ho ancora salutato il buon Masino, ma se non lo conoscete sentite che bel vocione che c'ha. Ciao Masino, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Sentito che roba, ragazzi?
1: Eccoci.
0: Lui ha la vera voce da conduttore, noi siamo soltanto dei poveri aspiranti in confronto al buon Masino. Va bene, un po' di cose, in realtà sono arrivati un po' di messaggi al 342 41 15 105 di gente che parte, di gente che comunque è già pronta per le vacanze. Io in tutti gli anni in cui sono stato in onda qui a 105 ho sempre detto che mi piace partire a giugno e a settembre, evito luglio e agosto per una questione di costi, per una questione di comodità, di gente, insomma per un sacco di motivi, ma non sempre è possibile. Infatti quest'anno la mia seniority acquisita fa sì che io possa avere soltanto agosto a disposizione, quindi da una parte sono contento, yeah, dagli è tutta, dall'altra un po', come dire, ho fatto fatica, ecco, per i costi, per le disponibilità e nemmeno ho prenotato già tutto. Però c'è chi, come me, ha fatto la buona pensata, ossia quest'anno, magari dopo tanti anni che aveva a disposizione solo agosto, ha deciso di cambiare un periodo. Sentiamo.
2: Ciao, Roberto da Torino. Sì, sono in partenza domenica, una settimana di vacanza in Grecia. Giusto per farvi capire, allora, io purtroppo per lavoro posso prendere sempre solo le prime due di agosto. Quest'anno ho fatto uno strappo alla regola. Ad agosto in Grecia affittare una macchina mediamente 70, 75, 80 euro al giorno.
0: Ok.
2: Mykonos, quindi non un'isoletta sconosciuta. La prossima settimana, una settimana di noleggio, 91 euro. Senza contare che l'hotel costa un terzo di agosto, senza contare che c'è meno casino e meno delirio. E c'è già un caldo folle.
0: Sì.
2: Ciao da Roberto di Torino.
0: Ciao Roberto. Vedete. Allora, fatevi i calcoli. Lui ci ha detto due cose: la macchina e l'hotel. Ok? La macchina sarebbe venuta 80 euro, 8, 7 per 8, 56? Le tabelline giuste? Ce le ricordiamo?
3: Sì, sì.
0: 56.
3: Sì,
0: 90
3: euro. DDC,
0: ok. Correggio. 90. Adesso arriveranno un miliardo di messaggi. Non è vero, è sbagliato. Allora, 90 euro, facciamo 100 invece adesso a giugno. Ok, quindi 5 volte di più. L'hotel costa un terzo. Facciamo che vai in vacanza ad agosto, quello che spendi è 5.000 euro contro, secondo me, i 2.000 euro di questa settimana qua, di quella che viene. Ragazzi, te ne fai un'altra. Te ne fai due di vacanze. Lo so che sto dicendo una banalità e tutti quelli che hanno soltanto le vacanze ad agosto, come il sottoscritto, sono costretti a spendere quelle cifre là. Ma se avete la possibilità, non mi stuferò mai di dirlo, se avete la possibilità, giugno e settembre, è anche più bello. Trucco, se andate in vacanza a settembre, cercate di andare verso ovest, perché le giornate sono più lunghe. Nessuno ci pensa a queste minchie, ci penso solo io che sono quello che si legge i bugiardini del telefonino che ha da 15 anni, no? E va a trovare pure le cose piccoline. Se invece andate in vacanza a giugno, potete scegliere sia est che ovest, dalla Turchia a Cipro, alle Baleari. Comunque, in generale, per esempio, le Baleari sono belle fino a ottobre inoltrato. Io ho un amico che va fisso la seconda di ottobre e si fa una settimana stupenda. Va bene, bello parlare di vacanze in questa serata. C'è Olivia Rodrigo su Radio 105 al Night Express, la nuova Drop Dead.

0: Ora parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate. E sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Adesso.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
5: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro. E da giovedì friggitrice ad aria calda Combi Zone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
11: No, sì! Brava!
12: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
13: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
12: Un appuntamento galante?
13: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
14: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
15: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
17: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Si intitola Repeat It, la canzone di Martin Garrix con Ed Sheeran, ed è anche la 105 Selection di questi giorni, una canzone che noi mettiamo sul piedistallo, una canzone sulla quale puntiamo l'occhio di bue, che è quel faro enorme che dalla galleria illumina tendenzialmente un personaggio sul palcoscenico, e questa è la canzone a cui noi diamo importanza in questi giorni. Mercoledì sera 24 di giugno, sono le 9:30 di sera, buona serata a tutti da parte di Alessansone, lo sapete ci sono io a farvi compagnia tutte le sere dalle 21 alle 23, di solito con Lucilla, stasera sono da solo, ma non proprio solo solo, perché parlando di viaggi a giugno, parlando di costi delle vacanze, vi siete accesi al 342 41 15 105, in diversi ci avete scritto quelli che sono i vostri programmi intelligenti di quest'anno, e mi ha colpito quello di Andrea da Verona. Andrea, buonasera e benvenuto a Night Express.
1: Ciao Ale, buonasera a tutti. Ciao.
0: Ciao, buonasera, buonasera. Innanzitutto, come stai e dove ti trovi in questo momento?
1: Allora, io ho appena finito di lavorare, sto tornando a casa, ma ora sono fermo, pronto per parlare con te.
0: Ok, ok. Che lavoro fai, se posso, già adesso?
1: Sono uno psicoterapeuta.
0: Ok, mamma mia, okay. Amico, quanto avrei bisogno di parlare. Vieni qua, abbracciamoci. Guarda, io ti faccio le voci per tutti i tuoi contenuti social, se hai bisogno di spot, ti faccio tutto e facciamo un cambio merce. E tu mi aiuti a uscire da questo tunnel, o perlomeno ad arredarlo, amico mio.
1: Dai.
0: Vabbè, allora, Andrea da Verona, perché ho deciso di portarlo con noi a Night Express? Perché parlavamo di vacanze, e tu che tipo di vacanza fai quest'anno? Andrea, raccontami un po'.
1: Allora, io andrò con un gruppo di amici che viaggio sempre con loro da 15 anni, vado in Indonesia in agosto, 3 settimane.
0: In agosto 3 settimane. Parliamo di costi,
1: sì.
0: Quanto ti costerà questa vacanza più o meno?
1: Abbiamo fatto circa un budget e staremo secondo me su poco più di 2.000 euro, 2.200.
0: Ok, quindi tutto, tu con 2.200 euro tutto compreso te ne vai.
1: Volo,
0: volo, dormire, alloggi, mangiare, divertimenti pure?
1: Sì, divertimenti pure, e anche una mini crociera a comodo di 3 giorni, 2 notti, tutto compreso.
0: 2.200 euro, mamma mia, che li spendiamo in una settimana singolarmente,
1: esatto.
0: In qualsiasi posto italiano. Senti, nulla togliere ragazzi, cioè, andrei in Italia sempre facendo un viaggettino all'estero ogni tanto, ma a volte paragonando i costi ti conviene andare,
1: esatto,
0: all'estero, infatti in Indonesia. Senti, fate un viaggio zaino in spalla oppure un viaggio misto mare e zaino in spalla?
1: No, allora, praticamente il segreto comunque è prendere il volo prima, 6 mesi prima.
0: Ok.
1: Si parte dal volo 6 mesi prima, io l'ho trovato, per dirti, andata e ritorno con uno scalo, vabbè, a 680 euro.
0: Uno scalo è pochissimo, normalmente sono 2 gli scali. L'Indonesia è lontanissima, ragazzi, è quasi in Papua Nuova Guinea, siamo da quelle parti lì.
1: Sì, sì, se vado
0: sotto il Vietnam, sotto, davanti alla Malesia.
1: Esatto. Esatto, è sotto la Malesia, e tra la Malesia insomma e l'Australia, e allora partiamo sempre col prenotare il volo con anticipo, perché i voli sono meno cari 6 mesi prima.
0: Certo, certo.
1: E dopo,
0: certo,
1: partiamo con l'itinerario e gli alloggi in posti modesti ma puliti, con delle buone recensioni.
0: Ma voi già sapete Stambul, quindi dove dormite? Perché io quando viaggio di solito prenoto la prima notte e poi lì vedo, perché parlo con i local.
1: Già prenotato tutto.
0: Avete già prenotato tutto?
1: Già,
0: ok,
1: prenotato,
0: bravi.
1: Tutto con un sito famoso che adesso non si può,
0: vabbè,
1: dire.
0: Vabbè,
1: e
0: non c'è problema.
1: Con la cancellazione gratuita. E facciamo le prime 2 settimane molto itineranti, dove dormiamo massimo 2 notti in un posto.
0: Ok, e quindi già in
1: spalla. Sì, un po' zaino in spalla, muovendoci un po' per vedere i vari posti, non stiamo mai fermi perché ci piace visitare, se no andavo in Sardegna e stavo a mare, fermo, ecco. E l'ultima settimana è su un'isola, e anche di escursioni, si gira, però stiamo lì fermi una settimana, ecco.
0: Ok, quindi un po' itinerante, poi dopo vi rilassate un attimo, senza farvi mancare,
1: sì,
0: comunque la scoperta.
1: No, no, compresi,
0: ecco,
1: anche i 2 voli interni,
0: Ok, ok, compresi i 2 voli interni. Beh, comunque siete bravi, ragazzi.
1: L'Oriente è poco cara.
0: Sì, è vero, però voi sapete anche muovervi bene. Senti, Andrea, hai detto che siete diversi amici da 15 anni.
1: Sì.
0: Qual
1: sì,
0: è il viaggio più bello che avete fatto finora?
1: Oddio, ce ne sono tanti, però la Namibia è stata meravigliosa.
0: Ok, Namibia, è vero, è
1: la
0: vero.
1: Namibia è a seguire anche la Colombia e il Brasile.
0: Ok, la Colombia dicono che non sia pericolosa come viene descritto da tante persone, quindi...
1: È vero, confermo.
0: Tanti che conosco dicono, guarda, sì, è vero, è un paese pericoloso come un altro, quindi non è che non succede mai niente, succede quello stesso qualcosa che succede anche altrove, però il turista lì è ancora abbastanza sacro.
1: Sì, confermo, anche perché noi ci siamo andati prima del Covid, però non è più la Colombia di 20 anni fa, insomma, io l'ho trovato un paese meraviglioso, non mi sono mai sentito in pericolo o in situazioni un po' disagevoli.
0: Ok, l'ultima cosa che voglio sapere, Andrea, viaggiate da 15 anni, più o meno sempre lo stesso gruppo di amici, c'è qualcuno?
1: Sempre lo stesso gruppo.
0: C'è qualcuno che ha qualche tatuaggio strano fatto in un momento di ebbrezza o un dente d'oro o una scimmietta? che a fine vacanza.
1: Io in Giappone mi sono fatto un tatuaggio, ma era voluto e volevo farlo in quel posto lì in Giappone, che è un posto famoso. Okay. Però nessuno, non abbiamo mai fatto queste mattate.
0: Ok, però, nessuna notte da leoni. Nessuna notte da leoni. Nessun figlio? Nessun figlio lasciato in sud-est asiatico, no?
1: No, nessun figlio. Ok, assolutamente.
0: Ok, ok, che voi sappiate.
1: Devo salutare il mio gruppo?
0: Devi salutarlo, voglio assolutamente che tu li saluti tutti, tranquillo.
1: Saluto Francesco, Paolo, Sara, Simone e Alex.
0: Dai, è tutta.
1: E Irene.
0: E Irene, non dimentichiamoci di Irene. Va bene, Andrea, grazie per avercelo raccontato. Buon viaggio,
1: grazie
0: poi quando torni.
1: È stato bellissimo. Ciao.
0: Anche per me. Quando torni, mandaci un altro messaggio e così poi torni in onda e ci racconti com'è andata, va bene?
1: Volentieri, ti ascolto quasi tutte le sere.
0: Dai, ciao. Un piacere. Ciao Andrea, grazie.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao,
0: che bello, che voglia di andare in

La canzone che ha fatto ballare tutta Radio 105 nel backstage della festa di venerdì a Ferrara. Quello che è successo durante questa canzone è commentabile, cioè nel senso niente di che, però c'era veramente tutta la Radio 105, tutti quanti a ballare questa canzone. La nuova di Baby K, Tuca Macarena, alle 21 e 39 minuti.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
7: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
8: Radio 105. Proud to be different.

Passenger, Alex Warren su 105.21 e 43. Buona serata, siete con Alessansone. Poco fa abbiamo sentito Andrea che ci ha raccontato di questo viaggio prenotato con grande anticipo insieme agli amici con cui viaggia da 15 anni per l'Indonesia. Effettivamente lui dice il sud-est asiatico costa poco. È vero che costa poco, però se uno si sveglia a giugno e vuole andare lì, l'ho fatto io, provare a vedere i voli per fare un viaggio in Vietnam adesso ad agosto, e i voli partono da 1.200-1.400 euro, quindi il viaggio già diventa, come dire, troppo costoso, mentre lui con i suoi amici spenderanno 2.200 euro, 3 settimane tutto compreso, quindi se dividete per settimana sono più o meno 700 euro a settimana. E così rispondo a una nostra ascoltatrice che dice, o un nostro ascoltatore che dice, ad averceli quei soldi lì, noi famiglia di 4 persone spendiamo 650 euro a testa per una settimana in Emilia Romagna. 700 euro, poco di più, per a settimana per andare dall'altra parte del mondo. Certo, non lo puoi fare, non si può andare una settimana dall'altra parte del mondo, però, come dire, dipende sempre uno cosa può fare e cosa deve fare. È pur vero che noi per andare vicino a casa nostra dovremmo spendere un terzo, e invece i prezzi che abbiamo noi non sono per noi, sono per i tedeschi, per gli americani, per i russi, per insomma, vabbè, sempre il solito discorso. Detto questo, attenzione, vi do una risposta, l'ho trovata oggi in giro insieme alla nostra Valeria Stoppelli, che saluto, bacio e abbraccio, della responsabilità del fatto che in questo periodo qualcuno vi possa sembrare più irascibile, più incazzoso. Ci avete fatto caso? Che siamo un pochino più litigiosi. C'è della gente più litigiosa, io ci ho fatto caso. Non sono tra quelli, io non perdo facilmente la pazienza, motivo per cui sono spesso il fesso della questione, ma come dire, ci sono quelli che invece la pazienza la perdono subito, in questo periodo ancora di più. Perché? Perché in estate si perde più facilmente la pazienza. Il legame tra innalzamento delle temperature e aumento della conflittualità sembra sempre più evidente. Allora, i medici dicono questo, che il caldo fa litigare di più. Le persone tendono a sentirsi più stanche, più nervose, più irritabili, e trasformano anche le piccole scaramucce in accese discussioni, ok? Quindi se si litiga di più è per questo, è per il caldo. Allora io ho pensato, questo succede quando il caldo supera i 35 gradi, sotto i 35 gradi no, si litiga normalmente. Ho pensato, nei posti più caldi del mondo si litiga effettivamente di più? E ho pensato al Sud Italia, per esempio, che io ho mezza famiglia del Sud Italia, sono molto più litigiosi. Cioè, poi per carità, non sono mai liti veramente, sono, cioè, si appiccicano, come diceva mio zio. Mentre la parte più settentrionale è meno avvezza a litigare. Litigano più in silenzio. Fateci che chissà se è vera questa cosa, no? Pensate ai brasiliani, cubani, non sono mai stato in Brasile, ma a Cuba sì. Effettivamente sono più litigiosi, ma sono delle liti più scenografiche, ma meno sentite. Ok? Cioè, poi si fa pace dopo un po'. Però adesso che ci penso, anche gli irlandesi sono litigiosi, di venerdì sera soprattutto. Il giorno dopo sono di nuovo tutti amici. Quella cosa che si dice che in Irlanda e in Inghilterra litigano al pub, poi il giorno dopo sono migliori amici, è vero. Io li ho visti litigare come pazzi. Li ho visti litigare come pazzi il venerdì sera, perché la loro serata è il venerdì, e bevono da morire, litigano come pazzi. Sgabelli rotti, rissosi, c'hanno tutti il naso rotto e tutti un dente di meno, perlomeno nelle periferie, anzi nelle campagne dove sono stato io per diversi anni. Poi il giorno dopo effettivamente si vogliono tutti bene, io non so come faccio. Cioè, il giorno prima ti picchi, il giorno dopo, ehi amico, come va? Andiamo a pranzo, va? Coslo e pollo. Beati voi. A 105, a proposito, c'è Sal da Vinci.

0: 10 minuti alle 10 di mercoledì sera 24 di giugno, ancora ben ritrovati da Ale Sansone. Tra poco nella seconda ora del Night Express, un bel po', tante, pensavo di meno, invece c'ho ancora un sacco di cose da raccontare. I fan di Ultimo che sono già in impostazione, pronti per il concerto, agli Uffizi che si rompe il climatizzatore, come va, e un sacco di altre cose. Rimanete qui. Night Express, Night Express, Night Express,
1: Night Express. Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
4: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
5: Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
9: E super appetitose, Antonella!
10: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie, Octopus, di esistere.
11: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: 105.
17: Che storia!
18: Radio 105, che storia!

0: La sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: A Radio 105 sono le 10 in punto.
3: Radio 105. Proud to be different. 1, 2.

0: J-Ax, EPIO, però anche no, su 105 ad aprire la seconda ora del Night Express. Buonasera a tutti, siete con me Ale Sansone, solo soletto questa sera, o meglio, solo soletto no, in realtà c'ho due bei maschioni, c'ho Mattia dall'altra parte. Tutto a posto Mattia? Tutto bene?
1: Tutto bene, ok,
0: c'è il buon Masino dall'altra parte. Masino, tutto a posto?
2: Tutto
0: a posto, ok, perfetto. Spero tutto a posto anche voi che magari vi siete collegati da poco su 105, siete entrati in macchina qualche minuto fa perché avete staccato, magari siete dei medici, avete finito da poco e adesso siete in macchina, che ve ne tornate a casa e nel frattempo siete con me per un pochino. Quando torno a Roma, come in questi giorni, succede una volta ogni due mesi, mi rendo conto di quanto sia importante nel nostro lavoro, noi che vi parliamo da questi microfoni, cercare di essere onnicomprensivi. Ossia, per esempio, quando si parla del tempo, non essere troppo specifici sulla propria zona. Perché? Perché

0: On My Soul, Bruno Mars su 105. Bisogna far finta di niente, Mattia, quando succede che cade il collegamento Roma-Milano, bisogna far finta di niente, ok? E quindi era Bruno Mars su 105. Vabbè, amici, l'avete capito, insomma, poco fa vi stavo raccontando qualcosa e a un certo punto Roma-Milano ha avuto un attimo di cedimento e quindi quando succede così alla radio si fa partire il disco, si ripristina tutto a posto. E adesso si va... avanti, quello che stavo cercando di dire, salutando quelli che sono magari entrati in macchina adesso, che hanno finito di lavorare, ho fatto l'esempio dei medici e credo che lì a quel punto sia caduta la linea, era semplicemente un saluto, un buonasera.
1: Ciao Ale, buonasera.
0: Buonasera.
1: Appena uscita da un 14-22 di inferno.
0: Urca.
1: Ero nell'inferno di Dante. Appena uscita e ora il termometro segna 28 gradi. Oggi pomeriggio se ne saranno stati 40, percepiti 56. È stato un bagno d'acqua. Ah, nemmeno nel terzo girone dell'inferno si patisce così tanto, maledetta povertà. Un bacio, Francesca da Livorno.
0: Ciao Francesca, mi piace da morire che voi ascoltatori con me avete ormai così tanta confidenza che negli audio ci fate sentire anche le pause, tipo ah. Cioè adesso l'audio di Francesca in cui a un certo punto sembrava un girone dell'inferno, è bello, è proprio super confidenziale.
1: Ah, nemmeno nel terzo girone dell'inferno si patisce così tanto.
0: Bellissimo, e questo è il rapporto che dobbiamo avere, ragazzi. Questo è il rapporto che dobbiamo avere. Peraltro, tu dici la macchina adesso segna 28 gradi. Ti va anche bene, ci sono delle zone dove segna di più. Comunque, poco fa dicevo che il nostro lavoro dobbiamo stare attenti a non essere troppo local, perché semplicemente con 3 ore di treno Milano-Roma è cambiata completamente l'Italia. Io sono arrivato a Roma che pioveva, mia madre mi ha preso alla stazione di Colle Mattia, oltretutto, perché da Termini io prendo un trenino che mi porta a Colle Mattia e poi arrivo a casa a Monte Porzio. E ho detto, ma piove, mi fa, sta facendo tutti i giorni così, piove un'ora, si allagano tutte quante le strade, siamo ai Castelli Romani, e poi dopo basta, torna il sole. Mi ha detto, meglio però, così mi evita di innaffiare, perché sennò mia madre è al giardino, no? Deve passare un'ora al giorno e innaffiare tutto il giardino con questo caldo. Mi dice, poi mi lava pure la macchina. Vedi la saggezza dei genitori che riescono a vedere il positivo nelle piccole cose. Io dico, mi si sporca la macchina, lei invece dice a me me la lava la macchina. Perché effettivamente se piove tutti i giorni spazza quello del giorno prima e poi magari quando smette fra una settimana di fare queste giornate così tropicali la porti a lavare veramente. In altre zone, cioè ogni zona d'Italia è vero che patisce il caldo, ma in modo diverso. Per esempio Milano, sono andato via, che è stata una settimana rovente, fatica a dormire, nervosismo. Arrivo a Roma, mi sono fatto una pennica oggi pomeriggio bellissima, cioè 24 gradi, stupendo, meraviglioso. Vedi, con pochi chilometri di distanza, 600, non è che sono pochi, però insomma cambia completamente tutto. Leggevo anche un medico che diceva una cosa: va evitata l'attività fisica all'aperto sia per motivi sportivi che per il lavoro. Il colpo di calore è rischioso e si tratta di una reazione dell'organismo che non controlla la temperatura corporea, con effetti collaterali come sopore, cefalea, perdita di coscienza. Quando invece io pensavo a tutte le volte che da piccolo stavo fuori ore e ore a giocare a pallone con i miei amici, amichetti, insomma, quando ero piccolino, anche sul cemento, anche nelle ore più calde, insomma, senza alcun problema. Invece adesso ti fai mezz'ora, 20 minuti di corsa, anche di meno, anche 10 minuti di sport all'aperto in quelle ore là, è meglio lasciar perdere. Ok, io faccio quello che mi fido, voi fate come vi pare. Per i messaggi 342 41 15 105.

Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love su 105, 22 e 14. Con me c'è il buon Mattia Angrisano che ti chiedo se puoi togliere il preascolto perché mi sento 43 volte. Ok, grazie, grazie mille. Buonasera amici, come state voi? Come va il rientro a casa, eventualmente se avete appena finito di lavorare, se state tornando da un aperitivo interessante, da una di quelle cose che poi ti fanno pensare ma che bella serata, quasi quasi ci risentiamo, quasi quasi la invito addirittura a casa mia questo weekend. Voi direte, mercoledì, ma chi fa l'appuntamento di mercoledì? Eh no! Perché un professionista di questo mi disse: il venerdì e il sabato si sta con gli amici, il martedì e il mercoledì si fanno i primi appuntamenti e la domenica, se sono andati bene, si rivede la persona con cui si è usciti. Nel senso, ok, nuova conoscenza, ma non mi togliere il venerdì e il sabato con gli amici, nel caso ci rivediamo la domenica, così siamo anche tranquilli, pomeriggio, che poi se le cose vanno bene si fa anche aperitivo, cena e dopo cena si sta insieme qualche ora e non si toglie spazio a nulla di importante, che forse quasi quasi è anche una cosa giusta. Non so se avete sentito, caro Matti, lo dico anche a te, anzi fra poco ti mando anche proprio il video, non ve lo posso far vedere a voi perché giustamente mi state ascoltando dalla radio, però appena arrivato a casa oggi ho guardato Roma da casa mia, quindi dai Castelli Romani, si vede molto bene Tor Vergata, che è uno spazio grande, uno spazio molto grande, grandissimo, e a un certo punto vedevo delle luci accendersi e spegnersi, e dicevo: ma che cos'è quella cosa là? Gli ho fatto un video e ho capito che probabilmente stavo riprendendo da lontanissimo il palco di Ultimo, che farà questo concerto dei record il 4 di luglio proprio a Tor Vergata. Si aspettano 250.000 persone, probabilmente. Perché vi sto dicendo questo il 24 di giugno? Facciamo un attimo i conti. Oggi è 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ed è una settimana. 1, 2, 3, 4, 11 giorni ancora mancano. C'è già della gente appostata. C'è già della gente che si è accampata. Non so se oggi avete intercettato, ma a quanto pare ci sono dei fan di Ultimo, talmente tanto fan che per non perdersi i posti migliori in quella serata dei record, sono già lì con la tenda, sono già lì con insomma, si sono accampati. Tira a campare, come si dice, no? E chiaramente poi a un certo punto è intervenuto anche Ultimo attraverso i suoi canali, attraverso la discografica, il management: stiamo riscontrando la presenza di numerosi fan già in fila fuori dall'area dell'evento. Nel ringraziarvi per questo incredibile atto d'amore, vi invitiamo a non esporvi alle temperature proibitive di questi giorni e a non campeggiare nei pressi dell'area con così largo anticipo. Bravi, bravi, avete fatto bene, perché comunque Tor Vergata è a periferia di Roma, però chiaramente è sul livello del mare, non è ai Castelli, per esempio, dove la temperatura è un pochino più fresca. Si crepa di caldo, quindi se dovete star lì 11 giorni, forse non è proprio, cioè, come dire, ok, andate magari prima, la sera prima, accampate, fate come volete, però insomma fate caso che questi giorni, peraltro oggi è pure piovuto, quindi forse oggi la temperatura era anche buona, però metti che nei prossimi giorni non piove e invece si schiatta di caldo, fate attenzione, mi raccomando, fate attenzione. Comunque veramente incredibile, cioè ha un pubblico veramente veramente assurdo. Va bene, poi quando sarà, insomma, sicuramente ci sarà modo di raccontare anche com'è stato questo grandioso evento. Attenzione, 22:18 al Night Express c'è Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.

0: pausa caffè. Certo, ormai lo sapete, con caffè Motta naturalmente un piacere da condividere, un piacere che chiama. E quando si parla di caffè lo sappiamo bene, ognuno deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto armonioso e vellutato, potremmo suggerirvi il cremoso, o magari l'espresso bar, se preferite le note più intense e corpose. Non vi resta che scegliere, del resto Caffè Motta ne ha per tutti i gusti ed è disponibile macinato in cialde e capsule compatibili. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Olly e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Tipico delle canzoni di MGK, risata alla fine. Si intitola Girl Next Door, la ragazza della porta accanto, la nuova canzone di Machine Gun Kelly, che ormai è solo MGK insieme a Wiz Khalifa, che è un po' come Lucio Dalla, anche se poi non è il solo. Attenzione, non è un paragone, è soltanto una questione legata a ciò che amano, o meglio, Lucio Dalla amava, lui ama fare all'interno dello studio quando registra. Per esempio, Wiz Khalifa, che poi ho scoperto in realtà che non è Wiz Khalifa, è Wiz Khalifa, perché scritto W-I-Z, e quindi io pensavo Wiz Khalifa, e invece no, perché è il modo slang di dire wise, saggio, mentre Khalifa è il soprannome che gli aveva dato suo nonno, di origine araba, e significa leader, quindi saggio l'aveva aggiunto lui, leader, quindi Wiz Khalifa, questa dovrebbe essere la pronuncia esatta. Registra in studio senza scarpe, quindi sempre scalzo per avere contatto tra i piedi e il mondo, quindi la terra, ok, una cosa che a me piace tanto questa. Poi atmosfera zen, pretende sempre che lo studio sia allestito con candele profumate, incensi accesi, per mantenere un clima rilassato, una specie di spa, no? Dove poi lui registra, chiamiamolo incensi adesso, insomma lo conosciamo, Wiz Khalifa, non è proprio quello da incenso, diciamo se lo fuma, ma è un altro tipo di incenso. E poi insomma tante varie abitudini, piccolezze che fanno sì che la sessione di studio, che ormai è diventata una cosa da tutti i giorni, si producono un sacco di canzoni ogni giorno ovunque, gli studi sono diventati anche un po' asettici, a volte si registra in studi piccolissimi, prima gli studi erano enormi, pieni di tappeti, i vetri dall'altra parte così qualcuno poteva guardare, adesso invece praticamente c'è una postazione con un producer e, se proprio va bene, dietro un musicista con una chitarra e la pedaliera lì sotto collegato direttamente al banco. Nella migliore delle ipotesi c'è un'altra sala dove poi si registrano gli strumenti in maniera acustica, come si faceva una volta. Comunque è un po' cambiato, insomma, è diventato più pratico lo studio. Invece a lui piace come una volta, no? Tutto acchittato, pieno di profumi, di candele. E io adoro quelle persone che riescono a mettere un dettaglio in ogni angolo di casa. Che tu vai a casa loro e c'hanno la paglietta, c'hanno il quadro di un certo tipo, a fianco al quadro tu guardi e dietro al quadro c'è un fiore secco. No? Vero, un fiore secco. Cioè, tutto è un dettaglio. Questo significa che loro riescono a creare una cosa particolare da ogni momento della loro vita. Vieni a casa mia, proprio basico del basico. Un divano, una mensola, i dischi sulla mensa, una chitarra appesa della cosa più eclettica che c'è dentro, dentro casa mia, una tavola da snowboard appesa vicino alla chitarra, non troppo distante perché metti che voglio suonare mentre faccio snowboard, almeno non faccio troppa fatica ad andare nell'altra stanza. E this is my life, amici miei, avete capito? Va bene, sentiamo un po' di voci che arrivano al 342 41 15 105, va, sentiamo.
1: Ciao Alessandro, ma devo dire che sto sentendo le tue cose che dici, complimenti.
0: Ok.
1: Io, vabbè, lunedì e mercoledì ero nella Milano by night. E poi dopo il venerdì e il sabato mi dedicavo agli amici oppure a qualche bel incontro.
0: Ok.
1: Ciao Ale Max.
0: Ciao Max. Allora, praticamente lui si riferisce a ciò di cui parlavamo poco fa, ossia come quando sei single, quando sei, come dire, un animo libero, ti gestisci i giorni della settimana dividendoli tra serate per te, serate con gli amici e serate magari interessanti, no? E io dicevo che magari il lunedì, il martedì, il mercoledì sono i giorni giusti per uscire e conoscere qualcuno, non troppo impegnativi, perché poi la mattina dopo bisogna alzarsi presto, quindi sei sicuro che se non ti stai trovando tanto bene, tanto a una certa se ne devono andare a dormire e quindi hai risolto la questione. Se poi è la persona della vita, quella sera si farà tardi e si andrà al lavoro un po' con le occhiaie, no? Ok, quindi primi giorni della settimana questo, se poi ci si è trovati bene, magari la si rivede la domenica perché venerdì e sabato sono sacri. Ma Max ci racconta che lui aveva comunque distribuito la settimana in modo diverso. Oh, ognuno c'ha il suo, è giusto anche come fai te. Va bene, tra poco un altro po' di cose perché tanto sono le 10:33 minuti qui su Radio 105. Abbiamo ancora un po' di tempo per stare insieme. Ben ritrovati, siete al Night Express. Io sono Alessandro Sansone fino alle 23 e subito c'è Bossa Nostra. Lei è Gaia.

Bossa Nostra, bellissima, è la nuova canzone di Gaia che io sostengo, però mi piace come artista, mi piace come anima, mi piace come stile, è proprio tutto giusto e secondo me per raggiungere la vetta, anche se è già molto conosciuta, ci sta mettendo il tempo giusto, non sta bruciando le tappe, quindi tutto il mio sostegno alla nostra Gaia. 22 e 37 minuti, sentite qua invece che cosa succede proprio a livello di artisti in Giappone. Questa è una storia che mi ha abbastanza colpito. Allora, che cosa succede? Che avete presente come funziona il K-pop? Avete presente come funziona l'essere una star in Asia? Ok? Quindi Giappone, Cina, Sud Corea, praticamente li costruiscono già da piccolissimi. Ok, li formano, arrivano a 18 anni, 17 anni, che sono dei fenomeni, li spremono da morire, creano dei fenomeni incredibili e poi basta, poi diventano delle superstar. Peraltro ci sono delle scuole costosissime, addirittura ci sono figli di magnati che mandano i figli in determinate agenzie per fare costosissime, addirittura ci sono figli di magnati che mandano i figli in determinate

drink bar dove ci sono dei piccolissimi palchi, cercando di costruire una fedeltà con la loro community in modo tale poi da ritrovarsela sui social e piano piano crescere, ok? Anche lì ci sono dei management abbastanza importanti, al punto tale che il rapporto con i fan diventa sempre più stretto. Quindi immaginate, centro commerciale, esibizione di questa underground idol, nel senso una o un idolo che hanno già una fan base abbastanza conosciuta, quindi al centro commerciale vanno in 200, 300, fidelizzano la community e cercano di vendere qualcosa, tipo vendono il momento foto, oppure vendono il momento stretta di mano, vendono 5 minuti con lui, un abbraccio di 5 minuti, ok? E c'è gente che lo fa. Siamo arrivati al vendere l'annusare l'ascella. Non sto scherzando, è una storia vera. Allora, chi ha fatto questa cosa per primo, o meglio, la prima che ha fatto notizia, è questa Harida Matsumoto, che è una giovane artista insomma giapponese, inutile che vi dico il comune, tanto che ve frega, finita sotto i riflettori per un tipo di fanservice che ha lasciato molti utenti senza parole, ossia far annusare le ascelle dopo l'esibizione. Quindi tu, se acquisti un biglietto, puoi avere, che ne so, il disco, eventualmente un selfie e poi annusare l'ascella. Non sto scherzando, è tutto vero. Allora, se loro sono diventati i nostri precursori, no? Visto che poco fa parlavamo dei fan di Ultimo che sono lì 11 giorni prima accampati con le tende, venuti da lontano, da Taranto, da Napoli, dalla Calabria, insomma, sono venuti da lontano e si sono accampati là sotto. Se nell'est e quindi in Asia sono precursori, cosa ci dobbiamo aspettare nel futuro con quelli che diventano idoli da noi attraverso magari un talent, dico un esempio, o un singolo fortunato? Ok, ecco, ridiamoci su, va. Era la voce di Jenny, quella che sentivate ridere, invece la canzone è di Tame Impala. Dracula, la conoscete molto bene, 22:40. Siete inorriditi da questa storia, fa strano, effettivamente. E vi dico, non è la più assurda.

Peggy Goo con Lenny Kravitz su 105.22.46 di mercoledì sera 24 di giugno. Tra un po' ci salutiamo, non prima però non vi voglio far indignare di nuovo. Sono arrivati un po' di messaggi al 342 41 15 105 sull'artista underground idol giapponese che permette ai suoi fan di annusargli le ascelle, e questa cosa è fatta per legare l'artista alla community. Tanti si lamentano, ragazzi, guardate che, cioè, come dire, siamo sempre noi che abbiamo il telecomando in mano, eh? Siamo sempre noi che possiamo non ascoltare qualcuno, quindi se ha un seguito, allora, come dire, cioè, non è colpa sua. Se poi la gente impazzisce per lui, perché fanno per lei in questo caso, perché fanno usare le ascelle. Vabbè, comunque, detto questo, prima di salutarci, non so se vi è mai capitato di sentirvi fortunati perché avete un balcone, perché avete un terrazzo, avete, come si dice in una call di una multinazionale, avete uno spot in cui vedete bene le stelle. Io per esempio da piccolo ce l'avevo, nella casa al mare che avevamo quando io ero piccolo, avevamo un terrazzo stupendo con pochissimo inquinamento luminoso intorno, e quindi si vedevano un sacco di stelle. Le stelle cadenti si vedevano praticamente ogni sera dell'estate, proprio tantissime, ok? Fare il bagno di stelle è il nuovo trend, che si può fare chiaramente solo di notte, e bastano 10 minuti la sera per rigenerare la mente e combattere lo stress, e c'è gente disposta a pagare per questo, visto che per esempio se abiti in una grande città, che ne so, al terzo piano di un palazzo, il balcone non ce l'hai, ti affacci e ci sono le luci dei lampioni, le luci del palazzo di fronte, le luci delle macchine, alzi gli occhi al cielo, sì, vedi che il cielo è nero, però basta, non è che ti accorgi se ci sono stelle, se ci sono nuvole, non ci sono nuvole. Se ti chiama uno dall'altra parte del mondo e ti dice com'è il cielo su da te, non lo sai, perché non lo puoi vedere. Quindi ci sono degli spot, dei terrazzi, dei balconi, dei luoghi dove non c'è inquinamento luminoso, dove si possono alzare gli occhi al cielo e dire che bella stellata. Quella stellata fa talmente tanto bene alla mente che praticamente ci ripulisce dallo stress. Bastano 10 minuti. Fateci caso quando succede. Cioè, ti perdi a capire quanto è grande l'universo, quanto siamo piccoli, quanto siamo un granello di sabbia in una spiaggia lunghissima, e nel frattempo la tua mente si è distesa, rilassata, e tanti brutti pensieri se ne sono anche andati. Quindi io ci credo a questa cosa. Ora, pagherei? Non lo so, però magari se qualcuno di voi ha un terrazzo, una sera ci beviamo una birra insieme.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
4: con il sottoscritto Enrico Papi
5: e Lodovica Comello.
4: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
4: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
4: solo su Radio 105.
6: Vi aspettiamo!
7: Gli Squizzati di 105!
8: 105
4: 105
8: 105 Che storia!
3: Radio 105,
4: che storia!

0: My Name Is 1999, Eminem su Radio 105 a chiudere l'appuntamento per questo mercoledì sera del 105 Night Express. Sono stato bene, mi sono divertito, spero anche voi. Abbiamo riflettuto, abbiamo cazzeggiato, abbiamo anche staccato la linea a un certo punto. È successo quello che normalmente succede in una serata del Night Express quando sono da solo, perché quando c'è Lucilla queste cose non succedono mai. Vabbè. Domani sera torna anche lei, chiaramente, quindi vi do appuntamento a domani puntuali alle 21 qui su Radio 105 con Alessandro Sansone, che sono io, con Lucilla Agosti, con il buon Mattia Angry Sound. Grazie Matti.
1: A te Ale. Buonanotte.
0: Grazie, grazie Masino.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ci risentiamo domani alle 21 qui su 105. Buonanotte.
3: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
4: Attenzione, attenzione, attenzione.
3: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Cari ascoltatori di questo incredibile programma, buon pomeriggio.
5: Ciao.
3: Oggi registrate dai vostri computer questa puntata, perché qualcuno la combinerà grossa.
5: Chi?
3: C'è troppa stupidera nell'aria.
5: Sì,
3: giusto Mazzoli?
5: No.
3: Voi non lo vedete, ma ha proprio la faccia da furbo.
5: Io?
3: Quello che la sta per combinare grossa.
5: Sono senza voce.
3: Ma non dico niente Marco, ti lascio fare.
5: Va bene.
3: Saluto tutta la squadra.
6: Grazie. Sì.
3: Ciao Pi. Ciao Poo.
6: Ciao.
3: Ciao Noise. Ciao Asta Bast. Asta Bast vuol dire Asta Bastarda di Fabio Alisei. E poi ciao Mats.
5: Ciao.
3: Siglas.
2: Devo fargli sto cazzo di bonifico.
5: Wow. Ciao Pet.
2: Sì, ecco. Allora ti faccio il bonifico Enzo, prima pubblicità te lo faccio.
5: Quanto gli devi?
2: 380.
5: Figa.
2: Mila,
5: Allora, è scappato. La Madonna.
2: Perso a briscola.
5: Eh beh.

0: Che è slava? Slavata.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
2: Buongiorno Italia. Ragazzi, a me Milano, mi fa male. A parte che sento una merda, cioè sente malissimo proprio.
3: Sa, ci sente male.
2: No, è impossibile, sente malissimo.
3: È il diffusore.
2: Madonna, merda.
3: Tutto ovattato, vero?
2: Sì, vero? Mamma, che schifo.
3: Non sei tu il problema.
2: No, no, il problema è che io esco, ieri sera bravissimo, un bicchiere di vino.
0: Bravissimi ieri sera.
2: Appena entro in quel cazzo di albergo, mi va via la voce. Cioè, come se ci fosse uno con radio comando. E me la spegne.
3: L'aria condizionata.
2: No,
3: è l'albergo antivoce.
2: Sì, non lo so.
3: La gente si lamenta del volume.
2: Si chiama Nobocelli.
3: No,
2: l'albergo.
3: No, è il Novox.
2: È una roba.
3: Infatti, Bono non ci può andare.
2: Non lo so che cazzo. Poi mi sveglio la mattina così. Ma l'ho spenta ieri sera. Stamattina ho fatto partire doccia, lavandino, tutto bollente. Ho fatto l'effetto sauna. Niente, non c'è un cazzo da fare.
3: Allora è lo smog di Milano.
2: No, ragazzi, ho bisogno di una suite imperiale. Perché secondo me la mia gola.
4: Conosco un appartamento che c'ha la piscina e anche la sauna.
2: Che è già stato pagato da un coglione,
0: e non
2: oltretutto.
0: Ci danno le chiavi.
3: Sì, però c'è una formica dentro.
2: C'è la formica.
3: Scusa, perché non ti dà le chiavi?
4: Non c'è bisogno delle chiavi.
2: Perché, allora, intanto è Slotti, non è più Massimo Boldi con i capelli lunghi. Ecco. È Slotti dei Goonies.
3: Si è spostato l'occhio?
2: Sì, un po' sì. Ieri sera è venuto a mangiare, c'era anche la Puccioni, Francesco Maggioni, eccetera. È venuto a mangiare, praticamente ha passato tutta la sera in grandissima compagnia del suo il suo cellulare e tutta la sua cricca. Ma io dico, ma la maleducazione.
3: L'hai visto tu allora?
2: Sì, era lì. Cioè, tutto il suo gruppo, uno addirittura con le cuffie che guardava la partita di calcio. Vabbè.
3: Quello è giusto, ci sono i mondiali.
2: Ma io dico, sei a tavola con delle persone che non conosci, avrai voglia di interagire, di chiedere anche cosa stai mangiando.
3: Ma non sei appetitoso.
2: No, ma non a me, non a me, dico allora, in generale, no? Niente.
0: E io gli ho fatto anche delle domande, rispondeva sì, no.
2: No. Poi intanto si svegliava, faceva battuta. Ma veramente? Questo è il prezzo della bottiglia del vino.
0: Davvero?
2: Sì.
0: Ma
2: rotti coglioni. Oh, ti licenzio, scemo. Rotti coglioni.
3: Rapalo finché puoi mandare.
2: Ma vai a
4: fare. Dai, fortuna ha pagato lui.
2: Pagato io.
0: L'ha fatto pagare Marco. Pensaci te.
2: Ha portato 5 persone di servizio, cioè 2 assistenti. Poi c'ha la sua hostess, il fidanzato della hostess.
3: Veramente
2: a un certo punto mi fa. Come funziona qui?
3: Aspetta, dove sei andato a mangiare?
2: Da Luca.
3: Ah.
2: Fa, come funziona qui? Dico, funziona come in tutti i ristoranti. Ti alzi, c'è la cassa e paghi. Ah, ma come si paga? E dico, come si paga? Con la carta di credito.
0: Già
2: lì, a un certo punto fa, vabbè, fai tu, poi ci sistemiamo.
3: Poi facciamo tutto un conto, Puccettone.
2: Mamma
3: anche
2: mia.
3: Bullizzato dal milionario.
2: Bullizzato dal milionario.
0: E poi si è alzato così, senza salutare, sono andati via.
2: Pensa di essere, ma chi cazzo sei, pezzo di merda?
3: Io insisto.
2: Madonna, nel senso, andiamo a pestarlo.
0: No.
3: Vabbè, mi è dal secondo giorno che te lo dico.
2: Ma è qua dietro. Andiamo, mamma, gli facciamo l'orologio, io lo ammazzo.
3: No, secondo me è giunto il momento della batteria del camion.
2: Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo.
3: Batteria del camion.
2: Tortura, sì, dici.
3: Sì. Però lui può scegliere il camion, perché comunque meglio andare,
2: giusto,
3: vuole.
2: Mamma, che fastidio, vero?
3: Gli elettro dei persone brutte.
2: La Puccioni invece, vedi che è una donna molto avanti, è talmente alcolizzata che si è portata il suo barista direttamente in studio. Sì. Salutiamo il Barba.
3: Ecco,
2: Barba.
3: Che
2: bellissimo posto, ma andate a fare in culo, perché domani sera noi invece andiamo a fare l'aperitivo.
0: Esatto.
2: In vinile, è una specie di Kumpa Day, insomma, assaliamo praticamente questo bar che si chiama
0: Unique.
2: È scritto U come YouPorn.
3: U come tu.
2: Unique, ed è in via
0: Cusani 4.
2: 4, brava.
0: Dalle 18.
2: Dalle 18.
3: Che zona si trovi a Cusani 4?
0: È in centro, Brera.
3: Brera, ah, ok.
2: Okay.
3: Io vengo vestito da calcio.
2: È il bar di Golden Goose che io ho rubato per fare.
3: Ma è lontano dal negozio?
2: No, è attaccato al negozio.
3: Ah, quindi c'è un negozio lì in centro.
2: C'è un negozio.
3: Di scarpe cinesi?
2: Non sono cinesi.
3: sono
2: fatte in Italia.
3: Ma ricomprate?
2: No, sono per il momento è ancora italiana.
3: Ancora italiana.
2: Poi non è mai stata italiana, è stata all'inizio.
3: Sempre stata
2: inglese,
3: cinese.
2: Ma non è cinese.
0: Non era americana di origine? No, ma italiana.
2: Sei pazza.
3: Ah, suo padre l'ha scopato con uno dell'Indonesia.
2: La famosa coppia Alessandro e Francesca Gallo hanno fondato di Venezia.
3: Quelle delle calze?
2: Ma no, non c'entra niente.
3: Sono omonimi. No, quelli degli uccelli.
2: lei inizialmente faceva abbigliamento, cioè avevano una pizzeria e lei di suo decorava i jeans,
3: le scarpe di pasta di pizza con la mozzarella.
2: Poi i suoi clienti della pizzeria dicevano: cazzo, ma che belli, ma perché non li vendi? Ha aperto un negozio.
3: Diceva: perché giri scalza?
2: E vabbè, sa tutto lui. Il marito,
3: hai fatto il calzone,
2: Alessandro Gallo, era fissato con le Stan Smith, sai, le Adidas.
0: Sì.
2: Però gli piacevano devastate, gli piacevano quando erano addirittura, cioè proprio le voleva comprare usate
3: e si buttava sotto gli autorimorchi.
2: Quindi ha pensato: voglio fare una specie di Stan Smith, però già rovinata in partenza.
3: Me le dava a me, le rovinavo tutte una per una. Un mese mica gliele distruggevo.
4: Pensa, tu sei avanti, tu.
2: Quindi non c'entra le persone di adesso, non c'entrano.
5: Figa, niente. Allora sai tutto tu.
2: Vabbè, allora.
3: Ma scusa, ma a me che piacciono tutte le scarpe rovinate?
2: Sì.
3: Cioè, nel senso,
2: potresti essere amico del fondatore.
3: Quanto mi dà?
2: Non lo so, penso.
3: La mia amicizia costa.
2: Penso che abbiano venduto
4: cinesi. Stiano mangiando polsi e gomiti.
2: Beh, sì, perché credo loro abbiano preso tipo un 30. E adesso l'azienda la vendono a 2.5 billion. Quindi
4: capisci? Un pochino più gira il cazzo.
3: Niente, devo i soldi a Wender, non ci arrivo.
2: Ma attenzione, abbiamo un record mondiale oggi. Allora, Donald Trump è riuscito a farsi odiare. Vai, qua.
4: Stupendo.
2: Allora, solo 2 persone su 10 nel mondo pensano che Trump sia una persona affidabile. Vabbè, ragazzi, ma è così.
3: Le altre 8 hanno anche bestemmiato.
2: Sì. Il problema è anche l'informazione. Cioè, ovviamente tutti gli gettano addosso.
4: È un po' indifendibile.
2: È un po' pazzerello.
4: Però posso dirti una cosa.
2: Posso dire una roba io, scusa. Allora, c'è sta questione. Lui ha rifatto tutta Washington DC, che era un po' abbandonata a se stessa. Ha rifatto il monumento di Cristoforo Colombo, l'ha ripulito, la fontana. E questa cazzo di piscina che lui voleva che riflettesse, ok?
0: La sua immagine.
2: No, con il colore il blu della bandiera americana, no? E quindi ha tolto l'acqua, siccome quando c'erano gli altri presidenti, erbacce, roba, era una merda. Lui l'ha pulita tutta, ha tolto la spazzatura, ha rifatto il fondo. Evidentemente chi ha fatto i lavori li ha fatti un po' alla cubana. E si stanno staccando dei pezzi, c'è un po' di, come si chiama? Di
3: merda!
2: Di muschietto, robe varie. Allora vanno i comunisti là, proprio i culattoni comunisti, tutto a fare i video, gli applausi. Guarda!
4: È scrostata la piscina!
0: Ma chi parlando della famosa fontana che è anche in Forrest Gump.
2: Sì, okay. Quella lì. Ma io dico, ma anche avesse sbagliato.
4: Ma non l'ha fatta lui.
2: Cioè, voglio dire, ma non ti accalire su quello. Ma pensa a tutte le
4: altre. Pensa alla guerra. Pensa alle altre
0: merdate. Cioè, di peggio.
2: Vanno lì questi qua LGBT culpa a farli applausi, a riprendere le robe, a staccare i pezzi. Cioè, questo è proprio perdere.
3: Però questo non toglie che è un coglione.
2: Un coglione. Ma tu dimmi.
3: Un coglione enorme.
2: C'è una persona che non è cogliona nel mondo della politica, onestamente.
3: Beh, ma ci sono delle persone.
2: Dimmene uno.
3: Zapatero, dai. Sanchez.
2: Ma lo odiano pure lui. No, metà paese lo odia.
3: Ma l'altra metà però sta crescendo.
2: Vabbè.
3: Sanchez è bravo.
2: Ma non è bravo. Macron è un buffone.
3: Poi è alto. È alto.
4: Poi Macron non c'entra più niente con Parigi.
2: Ma che cazzo il paese? Sei come mio padre. Alto. Mio padre quando parla di una persona fa: anche alto.
0: Perché altezza mezza bellezza.
2: Cioè, ti parla di uno. No, comunque sei una persona per bene. Poi è alta. E quindi? Cosa cambia?
3: Nobiltà.
2: Certo.
3: Discendente dei
2: Longobardi. Se tu analizzi tutta la politica nel mondo, sono tutti dei pagliacci. Putin è un pagliaccio, dai. Ma sì, nel senso, vabbè, ok, pericoloso. Ma è un pagliaccio.
3: È un pagliaccio vendicativo, diciamo.
2: Sono tutti pagliacci.
4: No, ma Putin mica tanto, però.
2: Dai, anche Yong Kong-un, King Kong-fun.
4: Quello è un grande pagliaccio.
2: King Kong-un, lì, quel cazzo si chiama.
3: La caricatura.
2: È un deficiente pure lui. Adesso mi sente, quello mi bombarda.
3: No.
2: Troviamo un
3: non ci arriva, perché i missili gli cadono così.
2: Dai, allora, il nuovo, diciamo, capo dell'Iran, c'è la faccia da pirla.
3: È uguale al padre. Dico.
2: Esatto, faccia da pirla.
3: È clonato.
2: Cerchiamo un po', cosa mi si chiama?
3: Erdogan, meno che mai.
2: Quello israeliano?
3: Madonna.
4: Non farmi parlare di quello greco com'è?
2: Quello greco
3: sta pigliando soldi da Israele proprio a buffo, sono lì che si mangiano le loro pita.
2: Non so che faccia abbia. È un rappresentante che
3: Starmer se n'è appena andato.
4: Sanderp.
2: Chi?
4: Della Repubblica dei Nangol.
2: Dei chi?
4: Perché siete stati zitti?
2: Ci siamo fermati perché stavamo pensando.
3: Allora, il primo ministro messicano, la signora, la donna.
2: Primo ministro
5: forte, Cianciarez.
0: Cianciarez.
2: No, Letizia Tacos si chiama lei. Sì.
3: Tu fai finta di saperlo. Credo che sia Donna Picante.
2: Non la conosco.
3: Se no, il primo ministro giapponese.
2: Colombia, com'è colombiano?
5: Bambas.
3: Il colombiano è irrigidito. Barella, sorrisos.
2: Non mi viene in mente un politico che dice, cazzo, però lui è figo. Cioè, proprio mi piace.
3: L'ultima è stata la Merkel, dai. La Merkel, cazzo.
4: Era proprio figo.
2: No, però non era figa.
0: Però non era alta.
2: No.
3: Beh, come donna era un donna.
2: Cioè, se
3: dai.
2: Pensi negli anni 80, 90,
5: vabbè,
2: comunque
5: 80 c'era quella inglese,
3: come la Thatcher.
5: Sotto due palle,
2: porca troia, cattiva lei. Ronald Reagan era bello come presidente,
3: ma non era alto, però.
2: Non era alto.
5: Ma Reagan era sparabile, quindi non era
2: sì, però era bello, cazzo. Ronald Reagan, gli anni 80,
0: bello era Kennedy.
5: Anche Clint Eastwood.
2: Kennedy, bello, ma è durato due minuti. Lo sputo.
3: Tony Blair era bello?
2: No, Tony Blair era merda.
3: Però era alto.
2: Cioè, guarda che oggi, cioè, voglio dire, c'è chi dice: oh, la Meloni è una figa della
3: madre. Nana.
2: Non è proprio
3: è nana.
2: Carina, no, è una bella donnina.
0: Meno alta.
2: No, Lash Lane, Cristo, dai, Lash Lane. Dai, Marilyn Manson senza trucco.
5: Gandalf,
0: orribile.
2: Cosa hai detto? Che bello, perché se li butti così è difficile anche.
5: Io ho detto la Lopez.
2: Per l'Agicom è un casino tirarle fuori, capito? Poi non capiscono chi l'ha detto. Noi potremmo sempre dire: è stato quello del barbaro. È stato lui.
3: È stato quella merda del barbaro.
5: No, perché il gioco è, mentre tu dici quello del barba, prova a dire
2: quello del barba comunque.
5: Testa di merda. Lo stavo dicendo a Fabio, no?
3: Ma non ti devi fermare.
2: No, hai ragione.
0: Se ti fermi il gioco è finito.
2: Poi chi c'è? Ma Ilaria Salis non si può dare.
0: Vabbè, però lì siamo a livelli, cioè
2: quel
0: una deputata.
2: Era un bel uomo. Rutelli me lo sarei scopato. Rutelli me lo sarei scopato, anche se era di sera. No, Paolo.
5: No, lei ha detto grande puttana.
0: Deputata, ho detto.
5: Grande puttano,
3: è la canzone degli Stati.
5: Hai detto figa Letizia, ma anche con l'accento.
2: Cossiga, bello.
3: Basso, ma non era alto.
2: Non era alto.
0: Ma era Pertini quello basso.
2: Pertini bellissimo. Beh, era bello Pertini, no?
3: Però non era.
0: È un omino.
4: È un elegante Giuseppe Conte comunque.
2: Ma vaffanculo.
5: Conte è alto.
3: Oddio, si è soffocato. Oddio, non ce la fa.
0: Vado a prendere l'acqua.
2: È uscito in stereo proprio. Oddio, è il gioco più bello del mondo.
5: Allora, chi parla è responsabile di quello che dice.
0: Certo.
5: Io parlavo dei cazzi miei.
2: Però effettivamente se ci cioè quello con la faccia più da pirla adesso è Donald Trump, cioè proprio.
0: È un po' sì.
2: Ma poi
0: un po'
2: tutto. È grosso, è enorme.
0: È un omone,
2: con
0: omone.
2: Questo testone alieno.
3: No. Aspetta, perché l'altro giorno sai che lui deve fare le visite, no? Allora ha pubblicato il referto della sua visita medica facendo vedere quanta massa magra e quanta massa grassa, ok?
2: Sì.
3: Allora poi hanno preso la foto di un campione di triathlon degli Stati Uniti con le stesse proporzioni corporee e ha più massa grassa di Donald Trump. C'è questo nero di 1,95 m che corre i 100 metri in 3 secondi e ha più massa grassa di Trump.
2: Ragazzi, la soluzione è una sola, io lo dico ogni santa volta. Guarda, questi giorni qua che ho preso tante volte i taxi, robe varie, che sono tutti ascoltatori dello zoo, si discuteva e mi dicevano tutti: ma perché non fai il re? E dico, lo so, mi piacerebbe, sai. Sì. Cioè, tornerei volentieri qua, non... vorrei regnare da un posto sereno.
5: Però per poco tempo, tipo 4 minuti.
0: Sì.
2: No.
5: Là devi fare tutto.
2: No, ho bisogno di un anno. Un annetto raddrizzo tutto. Però vorrei regnare da...
5: Un anno non fa effetto la
2: morte. Intanto io non voglio lo stipendio né niente, io continuo a fare lo zoo dal mio castello.
3: Tanto c'è Chris.
2: Cioè, no. Non credo per molto. Però tipo in Sardegna, c'è un bel castello in Sardegna.
3: Ecco, castelli non ce n'è tantissimo.
5: Nuraghe. No, c'è le rocche però, tipo.
3: Sono le rocche,
2: beh,
3: sì.
2: Toscana, cazzo, dai, un bel castello.
5: Anche troppi. Troppi castelli.
2: Lago di Garda.
3: I castelli più belli sono in Val d'Aosta.
2: Val d'Aosta, vabbè.
3: Però è un posto infame.
0: Anche in Trentino ci sono dei bei castelli.
2: È un posto infame, bellissimo. Ma che cazzo dici?
3: Estate.
2: La Val d'Aosta.
3: Val d'Aosta è bella, gennaio, febbraio,
2: no.
3: Un pezzettino.
2: Adesso c'è quel freschino, la sera ti metti la felpettina.
3: Tu quant'è che non vai in Val d'Aosta?
2: Tantissimi anni.
3: Perché non c'è tanto freschino.
2: Non c'è tanto freschino.
3: Allora tu entri in Val d'Aosta, c'è una cicala di 1,85 m che fa Cici, benvenuto in Val d'Aosta. E poi te lo fa anche in ladino.
5: Che bella la cicala.
2: Vabbè, allora ascoltatori, se volete che lo zoo regni, già lo facciamo a livello radiofonico, proponeteci dei castelli in giro per l'Italia dove creare il nostro.
5: Ma il castello è sopravvalutato. Ma è facciamo bello, del gambling.
2: Ma no, dai, una bella. Un camper. Regniamo dal camper.
3: Ma è enorme.
2: Grossissimo.
3: Se no, regna da una buca.
2: ma tutti insieme.
3: No,
2: eh?
3: No, ma io non ci scendo nella buca, sei fuori.
2: No, dobbiamo stare insieme, cioè dobbiamo regnare insieme. Ah. È un nuovo, no, una nuova versione.
5: Io voglio essere il mostro del castello.
2: Vabbè, ma lo sei
5: solo di notte.
2: Solo entrando già sei mostro del castello.
5: Sì, ma voglio darmi proprio il compito.
2: Ah, ok.
5: Cioè, voglio essere un gargoyle, cioè proprio attaccato ai muri così.
2: Dobbiamo collegarci a proposito di montagne con la nostra amichetta Heidi, che adesso è cresciuta ed è diventata una piccola delinquente. Prego, Pipuzzo.

0: Inizia una nuova giornata nel magico mondo montano, fatto di natura incontaminata e semplicità. I pastori sono già sui pascoli, gli animali sono prodighi a procurarsi un pasto e il nostro gruppo di debosciati è intento, come sempre, a trovare il modo per fare ancora più schifo.
1: Sì.
2: Sì.
1: Peter.
2: Sì. Che bello, cazzo.
3: Ciao, Peter, ti disturbo?
2: Beh, vedi tu. Non ti sei accorta che mi stavo facendo una sega? Sono qui col cazzo in mano dietro un albero a fissare la fica delle pecore. Secondo te mi stai disturbando?
1: No.
3: Oh, cielo, perdonami, non volevo essere invadente. Avevo solo voglia di fare due chiacchiere con qualcuno. Sono sempre sola, sul letto, a pisciarmi sotto.
2: Scusami, ma da quando me ne deve fottere sei cazzi dei tuoi problemi? Cristo santo, ti sembra normale che sia qui con il cazzo in mano, mezza pasta, a parlare con una strongolotta che mi fissa seduta su una sedia semovente? Io non vi vedo nulla di normale, quindi prima che venga il nonno, vattene via e fammi finire che c'ho il minestrone spargi bambini che sta bollendo nelle palle pentola.
3: Ma senti, ma se invece di fare da solo ti dessi una mano io?
4: No.
2: Cosa?
3: So che magari sarebbe strano, ma ci conosciamo da così tanto che alla fine, vista la mia età, credo che tu sia la persona più giusta con cui iniziare ad esplorare il mondo della mia giovane sessualità.
2: Ma pensa a te, che adesso viene fuori che cingola è anche mignotta. Sono sconvolto. Comunque, insegnarti a manovellarmi e magari più avanti a darci una boccata non è male come idea. Alla fine avrei sempre uno spremipalle coi capelli a gratis e sempre disponibile.
3: L'unica cosa che ti chiedo è se potessi alzarti e venire qui tu. Perché, come vedi, non è semplice accovacciarmi al tuo fianco.
2: Va bene, dai, chiappa sta salamella con il casco e mungila. Brava così. Ah, sì, cazzo. Hai un dono naturale. Sei una cazzo di cesellatrice di minchie. Da chi hai imparato? Sei sicura che non hai mai afferrato una pannocchia con le palle?
1: Basta.
2: Ah, cazzo, che bello!
3: Ti piace, Peter?
2: Ah, sì! Brava! Sì!
3: Ah. Vuoi che ti strangoli mentre ti seguo?
2: Ma, come? Ma Cristo santo, ma chi cazzo sei? Ma sei sicura di essere Clara e non mia Caifa? Dai, stringimi il collo! Ah, soffro così!
1: Ahia!
5: Per tutte le allucinazioni perverse. Ma che cazzo succede?
2: Soffo così.
5: Ehi, ma porco d***o. Aspetta, Peter, ti salvo io.
6: No. Perché?
2: Ehi, hey, vecchio coglione, ma che cazzo fai?
5: Sei proprio un ingrato del cazzo. Pure che ti salvo la vita. Ma a proposito, come ha fatto a sopraffarti la storpiolotta? Non è da te che sei un pastorello forte e prepotente.
2: Con una grande sega.
5: Ah, la bastarda era armata.
0: No. Non dovete sentirvi sbagliati se il vostro cervello ha prodotto le immagini nella vostra mente di questa scena agghiacciante.
6: Tutto il film.
0: È un meccanismo automatico della nostra psiche. Invece dovete sentirvi sbagliati se avete un durello, perché vuol dire che siete dei cazzo di perversi maniaci. Comunque, per onestà intellettuale, a me è venuto Barzotto. In fondo, Clara non è malaccio nonostante sia una merda di zecca sociale approfittatrice e falsa invalida.
1: È vero. Era falsa invalida.
6: Era falsa invalida.
1: Era deboluccia. Se tu vai a leggere la descrizione, Clara non era invalida, lei era deboluccia, era stanchina.
7: Infatti la mandano in montagna.
1: Era stanchina e stava sulla seggiolina, ma era un peso sociale.
6: Ma era stronza,
1: era una falsa invalida.
6: Se ne approfittava.
8: Era psicosomatico.
6: No. Esatto.
8: Sì, perché Heidi è stata scritta nel periodo in cui viene fuori la teoria dell'inconscio di Freud.
1: Ah, è vero.
8: È contemporaneo. Quindi lei aveva questo. Ma me la sto inventando, ma poteva essere credibilissima.
1: Vedi che
8: Freud era svizzero.
1: Freud.
8: Svizzera. Quindi hanno applicato.
1: Esatto, ma lei in realtà non era invalida.
8: E non era neanche donna.
1: Era donna, era fancazzista, cioè lei non c'aveva voglia.
6: Sì, papà ricco.
1: Esatto.
8: Lei aveva provato a fare la finta cieca col cane, però per Zurigo la tiravano sotto con le carrozze.
6: Perché certo, non ha addestrato nessuno, gli ha dato un San Bernardo libero. Via.
1: Senti, interessante questa roba. Allora, il 60% dei lavoratori si è dimesso per colpa di un capo stronzo. Ah. Ed è una roba che è avvenuta anche all'interno del nostro programma.
8: Sì.
1: Cioè nel 2010, quando era per colpa, cioè anche per colpa del fatto che io fossi un capo stronzo.
8: Però sei guarito, eh?
1: Sono guarito?
8: Sì, non sei più così stronzo. No. Sei meno stronzo.
1: Grazie.
8: Cioè, no,
1: anche tu sei meno figlio di puttana.
8: No, è vero? È vero. Ho passato il mio livello. Ma perché quando tu sei meno stronzo di merda, cane bastardo,
1: sì,
8: io calo un pelo.
1: Infatti ho notato che sei proprio molto meno figlio di grandissima puttana bastarda spastica.
8: È vero. Sì, sono figlio di mediamente puttana.
1: Sai che non è cambiato per un
6: cazzo. È proprio un figlio di puttana.
1: Lo sapevo. Sai che non è cambiato proprio per un cazzo ed è uno sfaticato che arriva sempre in ritardo e consegna all'ultimo minuto?
8: Il sacco di merda buio.
1: Bravissimo.
4: Però consegna, scusate.
1: Tu che cazzo vuoi?
8: Tu cosa hai consegnato?
1: Stamattina cosa hai consegnato?
4: Tutto il report.
1: Beh, non lo fa la chicca questo.
4: Dov'è la chicca? Sono tre
8: figli
4: giorni che
8: puttana,
4: non c'è, non te ne sei neanche accorto.
1: Vabbè, ma cosa ci vuole? Copia e incolla dal giornale.
4: No,
1: dal
4: io
1: giornale.
4: Te le scrivo per quanto
1: me le scrivi tu
4: le
1: proprio?
4: Le riscrivo, le prendo. Le
1: riscrivi.
8: Ah, non è così allora. La chicca che sapeva che doveva andare tre giorni in ferie.
1: Invece è nascosta nell'armadio.
8: No, ha immaginato tre giorni di notizie e le ha scritte lei.
1: Okay.
8: Giuste, tra l'altro, sono accadute. Pensa a quante avanti la chicca.
4: Le fa.
1: Comunque, sì, dai, che tu sei un po' la merda, lo sai. Dai, cioè, nel senso, dai, sì, sei un po' una fancazzista.
8: Sanguisuga di merda.
1: Sì, sei un po' un peso sociale.
4: Sì.
1: Cioè, nel senso, alla fine non ti possiamo neanche mandare via perché sei stipendiata assunta.
4: Certo.
1: Bastarda. Noi due minuti, un SMS, ciao, fuori dei coglioni. Tu figa, no? Ti becchi, la TFR, l'AIDS, sì, tutte quelle robe lì. Tu
8: la BS,
1: anche il freno a mano,
4: quattro
1: frecce,
8: la
1: sedia a rotelle. Da che parte stai tu?
6: Non so, sono indeciso perché mi dispiace per lei. No?
4: Grazie.
6: Però vi odio e quindi non so.
1: Se vai in regia da
6: Pippo. No, cazzo, c'hai ragione anche tu.
1: È lunga, vai. Occhio, aspetta. Dove va?
6: Vai di puttana.
1: Ecco.
8: Si è distinto chiaramente.
1: Quindi da che parte stai adesso? Dalla parte di Pippo?
6: Sì.
4: Ma non l'avevamo tirato in mezzo Pippo? Però.
1: Perché Pippo è perfetto. Cioè Pippo è incriticabile.
8: È flawless.
6: Anonimo.
1: Lui è come Jerry Scotti. Cioè è una persona inodiabile. Pippo è perfetto.
8: Lui è come l'ombrellino dei cocktail, capito?
1: Sì.
8: Non ti può stare sul cazzo.
6: Aspetta, Palmieri ce l'ha un difetto. Lui è Guffman.
1: Cioè?
6: Se c'è una cosa che non deve dire, lui la dice al momento sbagliato.
1: A me poi
6: e creano i disastri atomici.
1: Okay.
7: Cos'è che ho combinato, scusa?
1: Mettiamo il blocco, c'è Tony Cazzo. Andiamo, vai.
9: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
10: The two membro.
11: Pronto?
10: Anna!
11: Sì!
10: Ciao, sono Antonio!
1: Aia!
10: Tony! Tonino!
1: La spada!
11: Beh, guarda, io non...
10: Ti ricordi? Ero il figlio del lattaio!
11: Cosa?
10: Ero il figlio del lattaio! Te lo ricordi la latteria che ha chiuso? E sono DJ, adesso sono un DJ, mi chiamo Tony Cazzo, sono famosissimo e faccio le serate in discoteca.
11: Guarda, non mi ricordo mica, sai.
8: Ma la spara?
10: Ti ho chiamato per chiederti se per caso avevi tu la mia giacca di jeans con la toppa dietro, perché l'avevo in negozio da mio papà. Quando faceva la batteria.
11: Ma io non ti conosco neanche e mi stai parlando di una giacca che proprio, cioè, non
1: occhio.
11: Ti conosco, non so chi sei.
10: Allora,
11: chi
10: ma sì, mi portavi anche sempre le caramelle. Allora ti spiego come sono alto 1,80, cioè i capelli. Sono pelato sopra, ma ho i capelli a coda dietro. Con la camicia, il petto peloso.
11: Ma comunque, guarda, è un cazzo gigante. Bravi con un'altra persona, perché io non ti conosco.
10: Ah, ok, mi dispiace.
11: Tu ti sbagli con un'altra persona. Mi dispiace.
10: Ti ricordi che passavo sempre con lo scooter sotto casa tua, come facevo un elicottero con l'uccello?
11: No, no. Guarda, non mi dice niente, guarda, scusami, ma tu ti sbagli con un'altra persona.
10: Ho capito, la però non si accende, non si accende, non si accende. Devo farti accendere. Ciao. Anna Maria, non buttare giù, aspetta, Anna, pronto? Anna? Non si è incendiata, ragazzi, no, non ha tirato niente sto giro. Proviamo a richiamarla.
1: È andata bene.
10: Non so se esordire con l'urida lercia o
1: strozzo
10: per farla innescare.
11: Pronto?
10: Dai, non fare la stronza, che ti ricordi di me?
11: No, guarda, come mi dispiace, ma tu ti sbagli con un'altra persona, scusa.
10: Ma non mi tiri niente,
11: No, no, no, guarda, la memoria è buona, la mia.
10: Ma era una giacca di jeans, Anna, sentimi, Anna, era una giacca di jeans blu, tipo quelle che portavano i Guns N' Roses.
11: Ma parlare di 100 giacche di jeans blu, a me non dice niente, hai capito? Perché neanche te non ti conosco.
10: Ma venivi sempre a ballare alla discoteca dove mixavo io.
11: Guarda, discoteche, io non sono mai andata in una discoteca, che
10: ti vestivi come Cyndi Lauper, un bel troione.
11: No, io sono andata, io ho sempre ballato nella mia vita con mio marito, con amici, io piedi una discoteca non sono mai andata.
10: Ma lei andavi a ballare lì
11: con un'altra persona.
10: Ma andavi a ballare liscio, no, Anna?
11: Io ho ballato tutti i balli possibili. Ero brava a ballare.
10: Sì, il cia-cia-cia?
11: Mi piaceva da morire.
10: Il cia-cia-cia lo balli?
11: Tutto.
10: Il cia-cia-cia.
11: Anche quello, molto. Sì.
10: La polca?
11: Mi è piaciuto tantissimo.
10: La polca?
11: Guarda, però tu ti sbagli con un'altra persona.
10: Sai che ho fatto un nuovo disco che l'ho intitolato Polca, ma... bellissimo.
11: Guarda,
10: ho fatto dei dischi anche io.
11: Non dici niente, hai capito?
10: Mi dispiace perché mi ricordo di te, eri anche una bellissima donna ai tempi. Adesso sarai un catafalco.
11: Sarai una bellissima donna, adesso sarò una discreta signora. Comunque cerco di mantenermi, ma insomma, dai.
10: Senti, se io vabbè, ho sui 50 anni. Se vuoi due colpi, io te li do. Non c'ho problemi.
11: Cosa?
10: Dico, io ho 50 anni adesso, ma dico, se vuoi due colpi, io te li do,
11: Due?
10: Due colpi. Ti chiavo il culo, non so come posso dirtelo.
1: Dai.
10: Hai capito?
11: Ma
10: cosa?
11: Non capisco cosa vuoi dirmi.
10: No, ti do due colpi. È un modo di dire, dico, facciamo l'amore, capito? Se vuoi facciamo l'amore.
11: Guarda, ho capito cosa intendi, guarda, hai sbagliato persona, sai.
10: Ah, vabbè, niente, hai chiuso i battenti, te, hai chiuso le porte adesso, basta.
11: Non è che ho chiuso le porte, bisogna, per fare certe cose bisogna, cioè, avere, capirsi e avere... tante cose assieme, insomma,
10: ho capito.
11: D'accordo.
10: Ah, ho capito, devi essere innamorata. No, io c'ho tuo numero, Anna Maria. Non fare, non chiudere, per favore. Anna, pronto? Non sono riuscito ad accendere la vecchia sparacanche, ragazzi. Ho fallito.
1: No.
10: Ho fallito.
8: Sì, fallito.
10: Basta, me ne vado al bar.
7: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90.
1: Aia.
7: E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
1: Pazzesco!
12: Santina, cioè, è andata ormai, Santina. Quindi...
1: Beh, però allora noi stiamo cercando una da burrare per Ennio. Ho provato l'altro giorno, credo che ci sia. Sì, abbiamo chiamato lei, abbiamo richiamato Santina, eccetera. Però la sparacancri con Ennio è andata giù pesante.
8: Sì.
1: Però potrebbe nascere un amore, secondo me, perché hanno la stessa aggressività.
8: Ah, ho capito perché non è riuscita a innescarla. Aveva finito il caricatore dei cancri. Aspettando quello nuovo.
13: Cari ascoltatori, avete visto la data sul calendario?
12: Sì.
13: È il 24 giugno.
12: Sì.
13: E questo significa che tra esattamente un mese si chiude Baracca e Burattini e andremo bellamente a fare in culo.
4: Oggi è San Giovanni, il patrono di Firenze, c'è la finale del calcio storico.
6: Frega sei cazzi!
4: Lo so.
1: Stavo per dire 12 io.
6: 12
1: cazzi! Cazzi proprio.
6: 12!
1: Ma vai, adesso pesto quello del barbacoa adesso. Sì, è un po' grosso.
6: Sì.
1: Date una mano, ragazzi.
6: No, ma assolutamente
1: siamo
6: no.
1: Amici.
6: Io faccio il video. Io sono un pusillanime.
12: Silenzio!
14: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Voglio, ascolta Antonino.
17: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli €54,90, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso. Papà,

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: No, qui c'era un Ibis.
1: Però mi ricordi un brevetto che volevo lanciare. Era un telefono che invece aveva i tasti per era tipo una palla gommosa, no?
2: Sì.
1: Tu dovevi urlare il nome della persona che volevi chiamare e lanciarla contro il muro.
0: Il Pokéfon!
1: Esatto, rimbalzava contro il muro e ti rimbalzava in mano e dicevi pronto?
2: E chiamava la persona? Eh?
1: Soltanto che non ha funzionato perché negli spazi molto aperti non potevi telefonare.
2: No. Sì,
1: cioè, allora ho brevettato un gadget, invece avere il copritelefono, un muro portatile.
2: Un muro portatile.
1: Da posizionare per telefonare.
2: Un po' scomodo.
1: Per quello non ha funzionato.
2: Beh, io mi ricordo il nostro amico Enrico, che saluto, Enrico Aprico, sì, fu il primo a comprarsi l'iPhone 1. È andato fino a Silicon Valley perché l'avevano presentato in un negozio solo vicino alla fabbrica. Lo compra, viene a casa tutto gasato, era il primo telefono touchscreen, no? Arriva, dopo un po' e fa, madonna merda. E
0: dico, questa roba non funzionerà mai.
2: E io gli faccio, te l'avevo detto di non comprarlo. Ma che cazzo vuoi che usi un telefono? Ma così sarà sempre un giocato.
3: Che non facevi video,
2: eh? No, niente, fotocamera di merda, era una roba orribile. E poi, oh ragazzi, è così.
1: E dice
2: così,
1: speranza così. Per la mia Pallafon.
2: Sì, la tua Pallafon potrebbe. Come si chiama l'azienda?
1: Pallafon.
2: Ah, Pallafon.
1: Assumo solo persone obese.
2: Ma quindi ha un sensore, cioè un microfono che percepisce il nome di chi vuoi chiamare. E...
1: allora, il problema qual è?
2: Sì.
1: Che non essendo memorizzato.
2: Ma come memorizzi i nomi?
1: Allora, non essendo memorizzato il numero di Dio,
2: sì,
1: siccome quando sbagli mira non riesce a telefonare, ti viene a bestemmiare. Allora lui va in crash perché non riconosce il rubrica il numero.
2: Ah,
1: certo.
2: Giusto.
1: Allora chiama macellerie, cioè fa un po' di associazioni.
2: Chiese, con... preti.
4: Sì. Ma è tutto vocale, quindi. Cioè,
1: sì,
4: dici,
1: sì, solo vocale.
4: Tu dici, chiama Fabio.
1: Sì.
4: E
1: allora, tu prendi il telefono.
2: Che è una palla.
1: E urli il nome. Fabio! E lanci il telefono. Sì. Pum, ti rimbalzi in mano, sei pronto?
0: Ma non devi dire scelgo te, no?
1: No, perché tu ti confondi con i pochi.
0: Ah, ok.
2: E tu invece, nessuna invenzione?
0: Io te l'ho detto, avevo questo spastifon. Che con i numeri
2: il
0: che
2: è il nome che già cioè,
0: è stato inventato dal signor Spasti, Federico sì. Spasti.
2: Federico Spasti. Però sai, entri in un negozio, salve, vorrei lo Spastifon.
0: Ed era, la forma era a forma di scaleno, di strapezio scaleno. No, più che altro che bucava le tasche dei
2: pantaloni
0: e feriva la gente sugli
2: autobus. Voi vi ricordate i primi telefonini cellulari? Perché poi mi ricordo che
1: quella valigetta
2: c'era
4: quegli altri. Io primo con lo sportellino.
2: C'era il fisso in macchina che avevi una roba, era una valigia praticamente, dietro e la cornetta davanti, e faceva un trillo stranissimo.
1: Poi gli hanno staccato dalla macchina, gli hanno messo la bretella.
2: Sì, c'era la pubblicità, c'era la pubblicità con l'antenna. È comodissimo andare in giro col tuo telefono.
1: E
2: vedi questi sfigati a Milano, quelli, sai, il milanese.
1: Ho appena detto ce l'aveva mio fratello.
2: Infatti ho sfigato del cazzo. Ma dai, ma vai in giro con la borsetta.
1: Beh, per lavoro.
2: Ma per lavoro, ma che devi. Ma anche oggi, che bisogno hai?
0: Del borsello Gepard. Te lo ricordi il borsello Gepard?
2: Sì.
0: Il ghepardino.
2: Poi hanno fatto, pensa, io ho letto l'altro giorno la storia di Olivetti. Cioè, Olivetti aveva conquistato il mondo, noi eravamo avantissimi.
1: Anche Grundig.
2: Hanno fatto in modo che Olivetti scomparisse a un certo punto, perché la stava mettendo in culo a tutte le aziende americane.
1: Sono gli americani a comprargli tutto.
2: Ma lui è sparito, lui è morto all'improvviso, tra l'altro, anche in maniera un po' sospetta. Ma noi eravamo avanti in tutto.
0: Sì. Poi c'è stato il periodo dei telefoni che non sembravano telefoni.
2: Sì.
0: Sembravano qualsiasi cosa, saponette, palle mediche.
2: C'era quello della Sony, che era bello.
1: Il banana della Nokia.
2: Sì. Della Sony era.
1: No, Nokia aveva fatto il banana che si apriva così.
2: Allora, il mio telefono preferito era il NEC P4. Te lo ricordi? Quello piatto.
0: Ah, che sembrava una Pringles.
2: Esagonale, con l'antennino. Che aveva il viva voce che ti parlava. Quindi in macchina, quando caricavo la figa, io mi mettevo viva voce, chiama mamma, e faceva, chiamo mamma, cazzo, ma c'hai il robot in macchina.
1: Ah, quindi la figa non pensava al fatto che chiamassi tua madre quando stavi uscendo.
2: Aspetta. Ma la roba più bella è che mio padre aveva comprato una macchina che aveva il telefono fisso, ma era non funzionante, no? Mi fa, che cazzo faccio, il tamarro, vado in giro col telefono finto. E l'ha buttato in garage. Io l'ho collegato alla batteria, ma non avevo, non funzionava,
0: non
2: no?
0: C'era la linea.
2: Però certo. si illuminava. Me lo sono attaccato in macchina per fare il figo con le fighe.
0: Certo.
2: Una sera ha squillato. Non so com'è possibile. Infatti ho fatto...
5: Tra 7 giorni morirà.
2: Non lo so, ha squillato.
0: A me è successa una cosa simile. Quando avevo il motorino, il 50HF, ci ho messo sopra il fax.
2: Pensa.
0: E gli riceveva.
2: No, ma il bello che salivano le fighe, gli amici in macchina, mi dicevo, no, hai il telefono in macchina, sì.
1: Mi fai fare una chiamata?
2: Non posso, costa troppo.
4: A te costava veramente una sassata.
2: No, la telefonata 25.000 lire, la follia. Sì, costava un botto.
0: Per telefonare a tua madre, tra l'altro.
2: Per mia madre, solo mia madre. Io potevo solo chiamare.

0: mia madre, basta. Chiama mamma.
1: Chiama mamma, madonna.
2: No, però dentro di sé pensavo, quella roia. No. Perché era Rovifon.
3: Ah, era il Steven Okifon.
0: Infatti, io invece avevo avuto un'idea, volevo fare il Royafon, che chiama solo le puttane.
3: Ah, beh, cioè, me che ne ho avuti quattro così.
2: Ma fa un communicator pieno.
0: Sì, è vero. Mamma, il communicator di Paolo.
3: Bellissimo era.
0: Nokia era, no?
3: Sì. Era il io computer. Tutti li ho avuti i
0: communicator. Lo sappiamo, ce lo ricordiamo. Sì. No, devo avere il mio communicator. Scriveva i testi delle scene. Sì, ma che
2: sì, tasti piccolissimi,
0: piccolissimi. Sì, e poi sì, c'è stato il Blackberry. Io ho visto anche il film, è bello, dovreste guardarlo.
3: No, non lo guardo.
2: Il problema del suo communicator è che siccome la K e la L sono vicini, sì, lui scrive i testi tutti con icl, icl.
3: No, poi aveva una memoria di merda, quindi si autocancellava da solo, quindi scrivevi per giorni.
2: Poi era la partita doppia Troia Cavallini.
0: Basta, no, è tardi, dobbiamo collegarci con i nuovi Turbo Boomer. Andiamo, vai, vai.
4: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer. Siamo nel deprimevole ed umido ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i tre molluschi acariatidi stanno giocando a Monopoli.
5: Allora, dunque, albergo.
6: Non puoi metterlo lì, nonno. Deve avere tutti i territori dello stesso colore.
5: Ma no, non è vero. Ho via Magellano, quindi albergo.
6: Ma non puoi se non hai anche via Marco Polo e corso Cristoforo Colombo.
5: Albergo.
6: Ma porca di quella, ti ho detto che servono via Marco Polo e corso Cristoforo Colombo.
7: E io ce lo ciucciavo a Cristoforo Colombo.
5: Albergo.
4: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
8: Sua maestà, Lord Giolitti.
4: Non se ne può più di queste novità del cazzo dell'era moderna. Volete sapere l'ultima? L'ADHD.
5: Una variante dell'AIDS? No. Tutta colpa dei fottuti frocci eroinomadi.
4: No, amico mio. L'ADHD è il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Tutte queste nuove condizioni neurobiologiche che un tempo si curavano con la cinghia, o ancora meglio, non se ne parlava proprio.
6: Che bei vecchi tempi.
4: Puoi dirlo forte, vecchio mio. In ogni caso, c'è questo ragazzo, Davide Spadolà, che ne soffre e bisogna avere più consapevolezza e ne parla sui social. Qua, andate e fate ciò che va fatto.
6: Forza, bastardi, let's go.
4: E a bordo della loro inquinantissima Fiat 850 col cartellino per disabili in bella vista, i Turbo Boomer arrivano dall'ADHDissimo Davide Spadolà.
9: Dunque, devo scrivere assolutamente questo pezzo. Allora, ciao, mi chiamo Davide Spadolà e sono ADHD. Conviverci non è uno scherzo, ma non appena ce ne si rende conto, si inizia a condividere la propria vita e a fare pace con i propri problemi, no? Oh! Una farfalla!
0: Sì,
9: mamma,
0: sì.
9: Quanto sono belle le farfalle,
0: io
9: che
0: Paolo.
9: Poi vivono solo un giorno, cioè per loro la vita dura un giorno. Questa... Cosa stavo dicendo?
6: Fermo lì, l'estofante delinquente.
9: Oh no, i potenti!
10: Turbo Boomer!
7: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
9: Cosa? Quale situazione? Se state parlando della DHD, tranquilli, io ne sono assolutamente consapevole. Infatti io... Oh, ma avrò dato da mangiare al cane. Sono tipo 3 giorni che non lo vedo, chissà. E infatti io... vabbè, poi ci penso.
6: Sappiamo bene che fai tutto il santone della minchia parlando di questa malattia sui social.
9: Beh, sì. Cerco di costruire una consapevolezza sociale, no? Fortunatamente l'impatto dei social media ha sdoganato il tema della neurodivergenza. Quindi spingiamo molte persone a riconoscere i propri comportamenti. E sapete cosa non faccio da una vita? Una bella bevuta di acqua frizzante a garganella. Mamma mia, me la berrei tutta adesso.
5: Ma che stronaccio di problemi hai?
9: Oh, scusate, signore, ogni tanto mi capita e per l'appunto il deficit dell'attenzione. Vabbè, in ogni caso stavo dicendo che è importante parlarne, così da essere tutti più un po'... Ma dov'è che si trova quella pedineria che mi fa impazzire? Mamma mia, ne parlavo ieri con mio cugino Vincenzo.
5: Questo figlio di puttana mi sta facendo incazzare.
7: Ma sei ritardato?
9: Ma no, il disturbo da deficit dell'attenzione non è causato da scarsa intelligenza, ma da una differenza nel funzionamento cerebrale, no? Sì. Nella regolazione dei... E quando... Ma avete mai notato che noi abbiamo 5 dita in una mano e 5 nell'altra?
0: Siamo io e te.
9: Pazzesco. E la regolazione delle emozioni e tutto il resto.
6: Secondo me è un bastardo drogato, altro che ADHL.
9: Ma no, no, non sono le droghe. È proprio per questo che mi batto, affinché tutti abbiano più consapevolezza.
5: Grandi cazzate! Ai miei tempi, se avevi un problema ma te ne stavi zitto e reprimevi tutto per sempre. Sì. Altro che consapevolezza. L'unica consapevolezza che devi avere è un posto fisso, il matrimonio e la grappa dopo il caffè.
9: Sì, beh, sono proprio felice che i tempi siano cambiati.
7: Su via, ragazzo. Tanto lo sappiamo che di sicuro darei la colpa a tua madre, come ogni grande classico degli psicoanalisti.
9: E questo cosa c'entra, scusa?
6: Sì, tipo, il disturbo dell'attenzione perché mia madre non mi guardava abbastanza, ma dai.
9: Ma io questo non l'ho mai detto. Oddio, magari l'ho detto ed ero distratto, me ne sono dimenticato, però mi sembra di non averlo mai detto, ok?
5: Tutte puttanate! Mia madre era una gran donna ed ha sempre fatto silenzio, anche mentre mio padre le sfracassava tutti i denti a suon di pugni quando perdeva il Milan.
0: No.
9: Ora non credo più di essere io quello coi problemi. Ma che bella giornata c'è oggi, questo sole che arriva. L'umidità si sta abbassando, però l'estate è molto bella, vicina.
6: Su, andiamo dritto al dunque. Tanto già lo sai anche col tuo deficit dell'attenzione.
9: Ah, la cinghia?
7: Bingo!
5: Prendo la cinghia!
9: Ma chissà se oggi mi arriva quel pacco di Amazon che avevo ordinato. Oh, sta arrivando la cinghia!
11: E con una raffica impercettibile di cinghiate, i Turbo Boomer fanno sentire il sapore del cuoio a Davide Spadolà, che guarisce istantaneamente dall'HDHLSPQR Plus o quel cazzo che aveva, e diventa un signorino servo del mondo.
9: Grazie Turbo Boomer. Altro che deficit, ero io che non avevo la testa per rimanere concentrato. Ora ho capito che la salute mentale è proprio roba da f***ci. Mi serviva la cara vecchia cinghia. Altro che consapevolezza. Da domani mi darò al commercio di troie.
5: Oh, ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Allora Ray Charles, che sapete, è cieco, litiga con Stevie Wonder, lui è cieco. E allora, sapete che succede? Che litigano e non si possono più vedere. Capita? Perché sono ciechi, no? Non si vedono perché perché sono ciechi. Non vi fa ridere. Ray Charles e Stevie Wonder sono due nigri indicati del cazzo e muoiono, porco
0: no. No,
2: ci voleva.
0: Volevo ringraziare un ascoltatore che ci ha ricordato che Olivetti è stato avvelenato sul treno mentre andava a Zurigo con un caffè. Capito? Chi sarà stato?
2: Nonostante questo, anche Sindona se l'è bevuto e l'hanno ammazzato anche lui.
0: Hai capito? Lo stesso caffè, tra l'altro.
2: La stessa tazzina, sì. L'hanno conservata in un tovagliolino.
0: Ti rendi conto? Capito?
3: Beh, eravamo forti in quel periodo.
0: Porca.
2: No, non sapevamo fare il caffè.
0: No, un ascoltatore ha detto di fare un giro. Adesso hai ovviamente aggiornato, brutto coglione con la DHD.
3: Io.
0: Sì, tu.
3: No, io.
0: Ma c'è un museo dell'Olivetti molto interessante.
3: Bassano del Grappa.
0: Bassano del
2: caffè. Bassano del Grappa, dove ci sono quelle montagne meravigliose?
0: Un cazzo.
2: Che mano che c'ho.
12: È arrivato il momento di farvi giocare. Prenotatevi ora al 342 41 15 105 e solo il più veloce avrà l'onore di essere massacrato in diretta da veri professionisti dell'insulto. Noi siamo
0: Rosso. Dov'è che siamo?
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Radio 105.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
7: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
13: Rhaenyra sta arrivando.
12: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
14: La regina ha molti draghi.
12: La lotta per il potere sta per cominciare.
13: La loro disfatta è scritta.
12: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
15: Attenzione. Attenzione. Attenzione.
16: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
17: Che storia!
18: Radio 105.
17: Che storia!

0: Che voglia di fica pelosa.
1: Sì, la figa pelosa.
0: Bravo, diglielo, Wender.
2: Ah, la figa pelosa.
0: La voglia di fica pelosa. Lucilla, c'hai la fica pelosa?
3: Un po'.
0: Grande, c'hai il baffo alla Hitler?
3: No.
0: No.
4: Alla D'Alema, il baffo alla D'Alema.
0: Alla D'Alema, brutto. Sì,
4: sì, sì, sì. La cravatta rossa sotto.
0: Ma che brutto.
4: Beh, no, ragazzi, ognuno
0: c'ha. Guarda che la fica pelosa comunque.
5: E infatti su questa applicazione che viene lanciata settimana prossima c'è proprio una canzone che si chiama Fica Pelosa.
0: Fica pelosa.
4: Incredibile.
0: Sì. Perché tanto le cose tornano, ragazzi. È inutile che ti dicono. Sei vecchio, sei boomer. Senti la canzone, fai sentire. Fica pelosa, che stagione favolosa.
4: Però ti deve star bene, eh?
0: Allora, sta per uscire Zotify, sì, che è ovviamente molto più bello di Spotify.
5: Esatto, sì.
0: E all'interno vi ci sono soltanto canzoni prodotte dallo Zoo di 105 in svariate scenette, robe varie e anche robe nuove.
5: No, no, assolutamente, c'è un catalogo che si espanderà fino a migliaia.
0: Stamattina Alisei stava completando un capolavoro.
4: Ho fatto Alpino Daniele.
0: Alpino Daniele,
4: questo
0: bellissimo.
4: Questo napoletano che ha fatto militare negli Alpini e poi si è trattenuto sulle Dolomiti per il resto della sua vita,
0: sì,
4: venendo emarginato simultaneamente sia dai trentini che dai napoletani.
0: Porca troia, che fantasia.
4: Emarginato da due regioni.
0: Ti sei inventato anche la storia.
5: No, ha fatto tutto già GPT come faceva.
0: Ah, vabbè, ovvio.
4: Ha scritto tutta la
0: storia.
4: No,
0: però noi abbiamo fatto un test quando siamo andati a Ferrara. Abbiamo fatto tutto il viaggio ascoltando Zotify, così a rotazione, proprio sì, libero, come si chiama?
4: In shuffle.
0: È proprio bello, piacere.
5: Perché è un ascolto, fai conto, le canzoni comunque sono belle.
0: Sono belle.
5: Perché
0: sì,
5: le genera proprio con.
0: Soprattutto rispetto a quelle che fa Olly. Guarda, sì, cosa accende. Sì, guarda. Sì, sì. Boom, guarda cosa accende.
5: Guarda che.
0: Io sono l'accendi la pulsione.
5: Per assurdo, sperimentando, siamo riusciti a creare artisti che sono uguali.
0: No, ma ragazzi, io ieri ho scoperto una roba che mi ha lasciato sconvolto. Cioè, proprio.
6: Che cosa?
0: Allora, una persona che era mia amica, poi non è più mia amica, poi diventa amica, poi non è amica.
4: Ah, che persona instabile.
0: Lo conosci? È una
4: lo
0: persona
4: conosco,
0: che ce la conti a morte perché tu hai la captura. E lui ha la Porsche.
4: Ah. Cioè, vabbè, questa. Ma dovrei essere io a avercela con lui.
0: Ma in generale,
4: ah, okay,
0: sai che lui ti odia per sbagliare.
4: Sì, sì,
0: beh,
4: sì,
0: morale, lui, sai che comunque è veramente ricco, gestisce i soldi di tante persone. Ultimo, ha investito 40 milioni di euro in borsa. Dove cazzo. Cioè,
6: ultimo, il 4 luglio fa il concerto storico a Tor Vergata.
0: Ma chi è? Io non conosco una canzone.
6: Mi dispiace per te, ma lo conoscono in altri.
0: Tu
6: tanti.
0: Hai detto ieri sera.
6: E nemmeno io.
0: Che ti fa cagare.
6: No, c'è l'ultima canzone che io ho sentito.
0: È l'ultima dell'ultimo.
6: È bellissima.
4: Pensa che lui fa San Siro e l'Olimpico insieme.
0: Io proprio.
6: Praticamente, no, anche di più.
0: Io chiedo scusa, ma è proprio. È una questione di ignoranza, lo ammetto.
6: Certo.
0: Perché secondo me uno che lavora in radio dovrebbe ascoltare tutto.
4: Ma l'ultimo.
0: Ma a me la musica italiana non piace proprio.
6: Lui è anche un po'.
0: Mi fermo a Venditone, Vasco Rossi, Ligabue.
4: No, piace Nasca, cioè, piace Mannarino.
0: Come si chiamano? I Pinguini Tattici Nucleari. Nucleari. Da morire, mi piace. Tiziano Ferro, datemi del Frocio, non mi interessa, per me è numero uno.
6: Che c'entra?
0: Lucio Dalla, cioè comunque, ma anche artisti nuovi, giovani.
6: Olly
0: mi fa cagare. Uno con la R-Moscia non dovrebbe cantare. Dovrebbe esserci. Io quando sarò re farò una legge. Se hai la R-Moscia puoi solo avere un ristorante pugliese.
6: No.
0: E basta. Basta.
4: Ma poi ci sono delle eccezioni, tipo ci sono delle canzoni di Ernia che sono belle, delle canzoni di Tedua.
0: Non
4: è vero.
0: AIDS non mi piace tanto.
4: Guarda che ci sono delle canzoni di Ernia che sono belle.
6: Sono belle, sì, sì.
5: Scusate, c'è un signore che.
4: C'è un cowboy senza cappello.
0: Allora, il signor Wender, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti.
0: Non so per quale motivo gli è piaciuta sta roba. Abbiamo improvvisato questo aperitivo. Aspetta, lo chiamiamo aperizzo. Aperizzo.
6: Aperizzo vinile.
0: Perché una volta noi avevamo sempre gli ascoltatori sotto la radio, poi questi stronzi hanno fatto uno studio senza finestre.
4: Sì.
0: E quindi non è più incentivato l'ascoltatore a star sotto la radio, no? E organizzavamo random i Kumpa Day, così per fare due chiacchiere con gli ascoltatori.
4: No, per farci proprio smassacrare.
0: Mi stanno chiamando
4: ciuccioni.
0: Proprio in questo momento. Aspetta
6: gli ascoltatori?
0: No, aspetta. Marco, sono in onda, sono in diretta, sto per dirlo. Sto per dirlo adesso in onda! Ciao, ti chiamo dopo!
6: Esatto!
0: Allora, domani pomeriggio alle 6 chi vuol venire, noi mettiamo i vinili, c'è cioè, questo impianto
2: no,
0: pazzesco.
2: No, non è, cioè è obbligato ad andare.
0: No, siete obbligati a venire,
5: sì, sì,
0: se no noi piombiamo le vostre radio su RDS, che ricordiamo è la radio che ha ucciso gli
2: angeli. Questo Marco che ti ha chiamato adesso è il capo?
0: No, no, è un...
2: È ah, non è Golden?
0: Sì, è il responsabile.
2: Oh, coglione!
0: No!
2: Ma cazzo fai? Devi darmi i soldi.
0: Ma no, che soldi?
2: No, pensate.
0: Ma no, so, è una roba che facciamo in amicizia.
2: Ah, oh, coglione, mi devi dare le scarpe.
0: Ma no, Luca era un altro.
4: No, no, scusa, l'incasso non lo fanno in amicizia.
0: Vabbè, ma chi se ne frega?
6: Oh, ci penso io. Che siete diventati.
0: Mamma mia.
6: Mamma mia, tremendo.
0: Magari se facciamo una cosa bella ti regala un paio di scarpe decenti.
4: Non le voglio le scarpe.
0: Ma nemmeno io.
4: Ma
0: non
4: voglio 1500 euro.
0: Ma smettila.
2: Facciamo così, quando il locale è pieno mettiamo Fabio fuori, così non entra più nessuno.
0: Ah, giusto. Scarpe.
2: Marcone.
0: No, metti le scarpe fuori.
2: Guarda,
0: visto
2: con le scarpe cagate.
4: Mettete solo le mie Adidas. Basta.
6: Comunque, ripetete dove siete.
0: No, dillo tu.
6: Cusani 4 al bar del Golden Goose, Unique.
0: Unique, scritto U come YouPorn.
6: Esatto.
0: Y-O-U.
4: Allora, vicino c'è un bar scritto Unique con la U. Non è quello.
0: No, è quello.
4: Fate attenzione, ne sono una affiancata.
0: È piccolissimo, c'è sì, uno sì, spazio sì, ridotto. Anche... Però è bello perché c'è questo impianto della Madonna e suonano vinili. Io mi
5: ti
0: sono
5: faccio
0: tripato.
5: Una domanda. Che
6: tanto
5: puntine...
6: fa fresco.
5: Che puntine monta e che gira di schiaffo?
0: Non lo so. Non
5: eh no, è importante.
0: Ci avrai Technics 1200, spero.
5: Sì, ma la puntina?
0: Non lo so. Non lo
7: portati
0: so.
7: Perché, la tua.
5: Perché te lo...
0: porta la tua.
5: Perché te lo chiedo? Perché è importante.
0: Beh, ricordiamo che il signor Federico Nocito, Paolo Federico Nocito, possiede la bellezza di 18.000 vinili.
5: Sì, ma il problema qual è che Wender può confermarlo. Il vinile comunque si consuma.
0: Cioè, vabbè, ma
5: ce ne sono alcuni che sono molto rari.
0: Certo, certo.
5: Cioè, non è che si portano così.
0: Portati la puntina.
2: Io vengo di brutto domani. Mi inculo tanti di quei vinili. Ma subito su Vinted.
0: No! Sper! Tu mi hai già inculato i miei.
7: No, no, no.
0: Bastardo
7: no.
0: Di
7: casa,
0: me.
7: Sì, sono lì.
0: Sì, pure. Sì, certo.
7: Che poi non te l'ho inculato.
4: Altra domanda, sì. Servono da bere?
0: Ovvio.
4: In che bicchieri?
0: Non lo so.
4: Devo portarmi il mio bicchiere.
0: Sai che loro sono pazzi, c'hanno anche i bicchieri.
4: Cioè. Devo portarmi il mio.
0: Vabbè, portati il tuo.
6: Io ho la valigetta.
0: Se non sbaglio, Marco, quello che mi stava chiamando, ha creato un cocktail dello zoo per domani anche.
6: Oh, io non bevo cocktail.
0: Vabbè, cazzo.
6: Neanche io.
0: È tipo lo spritz dello zoo.
4: Ma non ha creato una birra IPA dello zoo.
7: Allora ricordo.
4: No, allora porto il mio chimico.
0: Ma è una roba che è nata così e mi piaceva il contesto. Bella quella zona.
2: Allora
0: poi.
2: Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che domani se vedete un ubriacone con le scarpe con la merda e una maglietta rossa.
5: Io parli di te.
2: Di fianco c'è il locale dove siamo dentro noi.
0: Esatto, sì.
4: Aspetta, no, perché io ho capito il messaggio. Facciamolo adesso, dammi l'Iban.
7: Ce l'hai già l'Iban.
4: Ti faccio il cazzo di bonifico così la pianti di rugarmi la vela.
0: Quanto ti deve?
2: 800 qualcosa.
0: No.
4: 300.
2: Ho fatto
6: 300.
2: La fattura una settimana fa.
0: Ma per cosa?
2: Per una roba
4: robe
2: che abbiamo
4: fatto
2: insieme.
4: Robe
0: ah sì, puttane,
2: bravo.
4: Abbiamo questo giro di nane forzute.
0: Ah, ok.
4: Ma sai le nane quelle tutte palestrate?
0: Sì. Va bene, cioè, hai fatto? E faglielo però! Stai guardando le foto!
5: Stai guardando Instagram!
6: Ma ce la fa,
0: non ce la fa!
4: Mi ha mandato anche la carta d'identità.
0: Mamma, che taccagno di merda! Che
4: no, non trovo la fattura!
0: Mi fai un regalo, domani? Cioè, lo so che è tanto tempo...
4: Guarda che gli ho mandato i dati io per primo!
0: Ce l'hai 500 euro che ti ballano in tasca? Ce li hai? E allora comprati un paio di scarpe decenti, non devono essere per forza quelle.
4: Non le fanno più queste!
0: Ma meno male!
2: Hanno fatto le A di zero che sono bellissime e Fabio c'ha le A di merda!
4: Comunque, Aiz, non me l'hai mandato? La fattura.
0: Vabbè, cazzi vostri, oh. Allora, aspetta, c'era una roba interessante, l'ho persa.
4: Più di questa?
0: Sì, sì, aspetta. Vabbè, facciamo entrare Lucilla intanto. Vieni, Lucy.
4: Giusto
0: vieni.
4: Perché?
0: Vieni. No, aspetta, eccola qua. Oh, le posizioni. Volevo te, presente.
6: Vai.
0: Buongiorno. Cambia base, grazie. Allora, sono le sei posizioni sessuali preferite dagli italiani e quelle meno praticate in assoluto. Allora, io questa non l'ho capita. Se, Wender, mi fai una cortesia?
7: Sì.
0: Puoi farmi da tester?
7: Vai.
0: Allora, prenditi la Puccioni.
7: Sì.
0: Allora, infatti le posizioni. Dovete simulare le posizioni.
6: Va benissimo così.
0: Ah, simulazione.
6: Sì, infatti. No, cioè, okay.
0: Su, lei è conduttrice adesso.
6: Hai ragione. Scusa.
0: Tu sei assistente.
6: Voleva sapere le mie opinioni.
0: Tu sei inchiappettabile. Allora, questa si chiama legs up, cioè gambe in alto.
6: Sì, vabbè,
0: cosa
6: è facile.
0: Dai. Allora, dai, facciamo.
6: Ma come sdraiata dagli altri?
0: Oh, porca troia, lo faccio io?
6: Ma non mi vede nessuno. Ma
0: sì, qualche stronzo riuscirà a remotare le telecamere.
7: Se dovessi metterti qua con le gambe aperte.
0: Esatto.
4: Allora, quella è la posa, ragazza team, ragazza allora, tacchi in mano.
0: Una persona è sdraiata supina. Cosa vuol dire supina?
5: C'è un'altra pina, sono in tre.
6: Pancia in su.
8: Sono in tre anche
0: E tiene le gambe sollevate. mentre l'altra la penetra, sorreggendole le gambe e posizionandosi sulle ginocchia.
8: Sì,
6: vabbè, è un classico.
0: Falla un attimo.
6: Ma devo sdraiare in terra.
0: Madonna,
5: la posizione dell'Harley.
0: Vai, Wender, inculala, per favore.
2: Ma io mi devo mettere in mezzo.
0: Non so se riescono a remotare una telecamera.
6: No, cioè, a remotare.
2: Non arriva. Va bene, va bene.
0: Ma sì, gira questa, coglione.
2: Devo stare così.
0: Mamma mia, sì. Paolo, alza le gambe. Aspetta che la filmo io.
2: La tengo così.
0: Paolo, Paolo si fa la sega, aspetta. Paolo si sta facendo.
2: Paolo! Paolo!
5: La schiena, la schiena!
2: Va bene così.
0: Così la stai spiedinando, giusto?
2: Sì, sì.
0: Ok, perfetto.
6: Si chiama,
5: oh, non sei
6: posizione
5: neanche rosso.
0: Questa si chiama legs up. Questa è legs up. Poi abbiamo lo squat.
6: Vabbè,
0: tra le posizioni più gradite e più impressionanti è la posizione dello squat, dove preferita per le donne, in quanto dà loro il controllo sull'angolo di penetrazione.
6: Tu sta sdraiato e io faccio gli squat sopra.
0: Esatto, dai, facciamolo, dai, dai.
6: Anche questa.
0: Eh beh, scusa,
2: è cioè, difficile, vuoi... cazzo, è un biliardo.
6: Ma no, ma l'importante è, cioè, fare quelle più difficili. Vabbè, comunque,
2: mi devo sdraiare?
5: Che è quella di Palmieri sulla sedia.
0: Cioè, ti rendi conto che non abbiamo una telecamera che inquadra?
6: Eh beh,
0: ok,
6: male.
0: Attenzione, vai Wender,
5: credo
0: vai.
5: Meglio così.
0: Fai gli squat, esatto.
6: Okay.
0: Questa è bella, questa
5: aspetta,
0: è bella.
5: Aspetta, però questa
0: sai perché è bella? Perché le tieni le tette da sotto e hai tutta la visione della, della bagiana. Qu-
4: quanto
0: che
4: sono
0: ti...
4: penzolanti?
5: Però aspetta, stai così, Wender, perché c'è anche la lambicco.
6: No.
0: Vabbè, andiamo veloci. Doggy style, vabbè, quella pecorina. Pecorina la conosciamo. Questa è interessante. Andromaca. Cosa vuol dire?
4: È la moglie di Ettore, dell'Iliade.
0: Ah.
4: Ettore, figlio
0: ciao
4: di Priamo.
5: Oh, cowgirl!
0: Ah,
6: esatto.
0: Oh, cowgirl.
6: Ah, vabbè.
0: Il missionario, l'agguato. Questa mi interessa.
6: Bello,
5: cioè, tu sei in cucina, lui in camera da letto, quando lei passa il corridoio.
0: Apprezzata dal 40,8% degli italiani, poco impegnativa da un punto di vista fisico, senza il bisogno di appoggiarsi da nessuna parte, nemmeno di togliersi completamente i vestiti, è l'ideale per quei momenti di passione a cui non si può resistere, quando si ha un'irrefrenabile voglia di scopare ovunque. Credo che sia quella da dietro.
6: E come l'ha chiamata?
0: La gua. Sì, è quella che ti fa in bagno.
5: Sì, che è la variazione Viet Cong, quando non ti depilli ti prende per la
0: quella
5: gola.
0: Quella con cui ho amato Diletta Leotta, che girano le foto. Cosa ho detto? Chi l'ha detto?
5: Hai detto girare le foto.
0: Girare le foto, sì. Cowgirl in reverse, l'elefante. L'elefante prevede che lei sia sdraiata prona con un cuscino sotto la pancia per alzare il bacino.
6: Wow.
0: E lui se la incula da dietro.
6: È la pecora schiacciata.
4: Esatto.
0: Poi vabbè, il cucchiaio stupendo.
6: Bello, bello,
0: domenica
6: bello
0: mattina, cucchiaio.
4: Quella che fa Totti quando batte rigore.
6: No, sì, no, esatto.
0: Il loto, nella posizione del loto.
5: Però devi dire tutti i numeri, minchia, fino a.
0: Non il loto.
5: 38!
0: Non mi sembrano. Cioè, robe classiche.
6: Ma infatti,
0: ce n'è una tua, Paolo, che vuoi provare su di me?
5: La gazzella.
0: La gazzella. La gazzella.
5: Tu sei la gazzella e io sono il leone.
0: Ah.
5: Quindi tu devi correre fortissimo, ti devo rincorrere fino a morderti la gola.
0: Va bene. Pronti?
5: E poi ti sprano.
0: Ok.
6: Il culo. Sesso? Cioè il sesso non.
5: No, c'è proprio la violenza e basta.
6: Ah, va bene.
0: Non c'è la sbranata di
5: anno. No, proprio arriva la gola, ti strappo.
0: Non c'è lo spazio, mi spiace. Dobbiamo giocare. Abbiamo Luigi da Troia. Dov'è Troia?
4: È in Puglia, credo.
5: È vicino a tua madre.
0: Pronto? Pronto?

0: 69 per la pulizia degli strumenti.
1: Cioè? Ah beh, sì, cazzo.
2: Cosa vuol dire?
1: Perché tu pulisci a lui e lui pulisce a te.
0: Cioè,
1: È la 69 o il 69?
3: 69 è una circolare. Il 69
1: il
3: è la
1: 69,
3: posizione.
1: Sì.
4: Ma come? La posizione è 69.
1: La 69.
0: Che fra uomini il 69. È il 71.
1: Il 71, sì.
4: Infatti si dice il 69.
1: Che bello.
0: Vai.
1: 60. Adesso mi farei un 69, volentieri.
3: Bello. Tra uomini e il 70.
1: Sì, tra uomini e il
0: 71.
1: 71.
3: No, quello è l'uomo più trans.
1: Ah, giusto.
0: Cazzo. E 72 e mezzo? Ah, col nano.
2: Secondo me è 47 tra
1: non
2: uomini.
1: Vi piace? A voi donne piace il 69, no?
2: Sì.
1: Sì?
2: Sì.
0: A ma no? adesso secondo te è così come questo bicchiere?
3: Ma non ho capito se è il tuo o il suo.
1: Scusa,
3: ma
1: abbiamo una Troia al telefono, cioè Luigi da Troia. Troia. Scusami. Ciao Luigi.
5: Ciao, buon pomeriggio.
1: Senti, ma come si chiamano gli abitanti di Troia? Scusa,
0: figli di Troia.
5: Senti. Troiani.
1: Ah, non figli di Troia, ok. Okay.
5: No,
1: ho capito,
5: Però ce lo sentiamo dire spesso.
1: Diciamo, posso immaginare, cioè deve essere imbarazzante.
0: Visto come curva lui? Sì.
5: Chiunque passa, qualsiasi comico del sud venga a fare.
1: Immagino.
5: Deve aprire lo spettacolo.
0: Ah, mi ha ferito con una punta.
1: Ma scusami, ma quando tipo. Vabbè, non è il tuo cognome, però qualcuno si chiama anche Troia di cognome.
0: Sì,
1: abbiamo...
0: sì.
5: Nel paese non che io sappia.
1: Ma
5: però...
1: ci sono le Troia?
5: Sì,
1: Troia?
5: Ci sono,
1: sì.
5: Credo di sì.
1: Tua sorella in che posizione?
2: Dai!
5: Sono figlio unico, ti è andata male.
1: È andata male.
3: Allora mamma usava tanti preservativi.
1: Basta. Ma dov'è, in Puglia, Troia?
5: Sì, provincia di Foggia.
1: Che bello.
0: Ma tu giri a destra o a sinistra? Andiamo avanti.
2: Ma è Troia o Troia?
1: Troia.
5: No, proprio Troia 3.
2: Proprio Troia.
1: A Milano c'è via Troia che con la Y.
2: Infatti, okay.
1: C'era un media... Come
0: World, Media World.
1: Media World, sì, via Troia.
5: No,
1: Troia.
5: È proprio Troia perché leggenda vuole che, che il nome derivi proprio dalla scrofa.
2: Dalla
0: scrofa.
5: Dalla scrofa.
2: Sì. La femmina del maiale.
3: A Genova c'è via Bagascià.
5: Sì.
0: Senti, ma tu cosa ne pensi del fiume Bon Jovi?
3: Da che lato sei?
5: Io?
1: Sì, sei culatone?
5: Ma che...
1: Vabbè, scusa.
3: Ma diglielo, sono gentile, diglielo.
1: Paolo è un'ora che ci gira intorno.
5: Scusa, qual è il lato? Qualsiasi lato si è, quell'altro.
1: Quell'altro, okay. Va bene, ma guarda che non c'era niente, quindi, di male, cioè, un culatone a Troia è bellissimo.
0: Living on the player.
1: Esatto, va bene. Senti, sei pronto a giocare? Sei pronto a giocare?
5: Sì,
1: ok, certo. Perfetto. Lucilla, è tu.
2: Allora andiamo, caro Cesare.
1: Di Troia. No, si chiama
2: Luigi.
0: Si chiama Cielo Manca.
2: Ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, manca se sono cose inventate. Per vincere il Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo.
5: Va bene.
2: Il salume cazzonaccio.
5: Cielo.
2: Manca, no, me lo sono inventato. Ti piacerebbe.
5: Iniziamo bene.
2: Hai visto?
1: Sei golosito.
2: In Nuova Zelanda non ci sono serpenti.
5: Cielo,
2: perché l'arcipelago si è staccato dal continente milioni di anni fa, prima che i serpenti si diffondessero.
1: E nessuno li ha importati, scusa.
2: No, non sono mai stati importati, non si sono mai sviluppati specie autoctone.
1: Faccio io.
0: Sai quanto possiamo vendere le borse?
1: Madonna.
2: Andiamo avanti. Le gimnosperme sono le ragazze che vanno in palestra alla ricerca di cazzi.
5: No, manca.
2: Manca, esatto. Peccato. Sono le piante che hanno i semi non protetti da involucri o frutti, tipo i pini. La turofobia è la paura del formaggio.
5: La?
2: Turofobia.
5: Cielo.
2: Cielo, dal greco turos, che significa formaggio, per l'appunto.
1: Ma che cazzo serve il greco? Io non capisco.
0: A sapere cosa vuol dire turofobia.
1: Ma perché? Cosa serve? Perché vi fanno studiare il greco?
2: Perché siamo più intelligenti di te. Esiste l'isola
1: non serve
2: di
1: a niente,
2: Pasqua.
1: Ma chi cazzo parla il greco
2: esiste
1: nel mondo?
2: Esiste l'isola di Pasqua ed esiste anche l'isola di Natale.
5: No, manca.
2: E invece sì. Si trova a sud dell'isola di Giava, in Indonesia.
0: Culo il microfono.
2: Bravo. Il campo di golf più alto del mondo si trova a quasi 4.000 metri di altitudine.
6: Tutto a posto, cielo. Marco?
0: Vi voglio inculare il microfono.
2: Scusa, non ho capito la risposta?
0: Così, bravo.
5: Cielo,
2: corretto.
0: Bravo, così. Tutto dritto,
3: vai. Scusa, Marco.
2: Sì,
0: aspetta, Marco. Vai, vai.
7: È il microfono che possiede te. Così.
2: Eh? È il come siamo messi qua?
8: Ah sì?
0: Ti si sta scopando la radio.
8: Mi ha scopato la radio, posso denunciare.
2: Nel frattempo noi siamo a 4 risposte corrette. Giusto,
3: ma è, comunque è una trama laterale che non sta
2: d'accordo, però dobbiamo finire. Quindi
1: vai, vai, vai.
2: Se unisci i gomiti di fronte al tuo viso e allontani i pugni tra di loro, ti sarà impossibile piegare le gambe.
5: Manca
2: giusto, ti manca una sola risposta esatta. In Italia bestemmiare è reato.
5: Cielo.
1: No, bravissimo.
2: No. È un illecito amministrativo punibile con un'ammenda, ma non è reato penale. No, reato.
1: Okay. Cioè io potrei aspetta, però
2: non
1: in radio
2: è reato penale. No, beh, in radio, ci sono organi
3: allora,
2: che però
3: in comunque radio non è un reato.
1: Sì.
3: È un azzardo. Tu lo fai, paghi una multa, noi perdiamo il posto di lavoro.
2: Sì.
3: Ah. Quindi il reato è l'omicidio che commetto io.
1: Sì. Ah, okay.
0: Ma non è vero, l'abbiamo già fatto.
2: Ce la puoi fare. Attenzione, dietro la schiena sto facendo il numero 2.
5: Manca.
2: E invece c'è.
1: No!
2: Ultima!
1: Vai, Troia!
2: Antonio Summa porta il 34 di piede.
5: E che cazzo ne so, cielo?
2: Tesoro, 34 è presente!
1: No.
2: Ma sei una pippa!
1: No, Luigi hai perso!
0: No, Aldi, io sono il notaio, no.
2: No.
3: Ma da quando?
0: No, io ho guardato il numero che faceva lei.
2: Era il 2.
0: Era 2 e 3 quarti, come quindi hai sbagliato.
1: Ma chi?
0: Sì, era così.
2: Non è vero.
0: Sì, ha fatto così.
1: Quello è il gesto del...
0: del falegname distratto.
1: Esatto.
0: No, era 2 e 3 quarti,
1: mi
0: quindi...
1: Mi spiace, Luigi, purtroppo... Purtroppo non hai vinto l'orologio Fumagazzi, ma ti mandiamo a casa tutta una serie di troiate della radio.
0: I cazzi di 105.
2: Anche la troia di 105.
1: Anche la troia di 105, sì. Va bene, grazie a te, buona giornata e salutaci le troie di Troia.
0: Ti vogliamo bene.
5: Ciao.
0: Il gioco dello zoo.
1: Una roba strana, questi nomi, eh?
3: Come Luigi.
1: Ma seriamente, che cazzo serve studiare il greco? Cioè, perché? Cosa serve?
4: Serve come.
1: Ma perché non insegnano le persone a stare al mondo, che sarebbe più importante?
3: Noi quando iniziamo. Come
1: guadagnare i soldi, spenderli, come gestirli.
4: Beh, in realtà i libri classici ti insegnano come stare al mondo.
1: Ma
4: e poi dopo fai gli studi
1: dici?
4: Economici per imparare a investire.
1: Ah no.
0: Io ho andato a pippare da Patroclo.
1: Sì. Pensavo da Coelho, pensa. No, niente. Vabbè. Cioè, dovrebbero fare insegnare ai bambini sin da piccoli come si sta al mondo,
4: in
1: quello vero.
4: Ma devi insegnare anche a aprirti la mente, a capire le situazioni, a sapere.
1: E tu puoi sapere benissimo il greco, poi sei un idiota di merda.
4: Ma non
1: che
4: è
1: lo
4: che
1: sa...
4: devi imparare il greco a pappagallo.
1: Ma
4: cioè,
1: perché
4: studi i greci perché c'avevano una filosofia greca che ti insegna a vivere.
1: Ma non serve un cazzo. No, non serve un cazzo.
0: Mio nonno mi insegnava a vivere con questa.
4: Comunque, tipo, ora mi viene in mente. Come si chiama? Marchionne era laureato in filosofia, pur essendo un grandissimo imprenditore.
3: Infatti è morto.
0: Non è sopravvissuto alla vita.
3: Se non studiava il greco, oggi era vivo e vegeto.
1: Non serve un cazzo. Ma cosa vuol dire? Ma quella è un'eccezione. Cioè,
4: no, è così,
1: Marchionne era un genio a prescindere, anche se non avesse fatto un'ora di scuola. Ma che cazzo c'è? Ma non apre la mente.
4: Sì.
1: Tu devi insegnare la vita reale, perché poi quando tu finisci le scuole, sei laureato e non sai che cazzo puoi fare. Cioè, non sai come usare i soldi, come investire, come stare al mondo.
4: Ma nel frattempo non è che stai dormire in una stanza, vivi,
1: ma fai perdere anni a una persona per studiare una lingua che
4: ma
1: non parla nessuno.
4: Ma la vita.
1: Chi cazzo parla il greco?
3: Allora, la cultura rende liberi, noi non vogliamo gente libera.
1: Oh.
3: Vogliamo un popolo di schiavi, cazzo.
1: No, però stamattina avevo trovato un video bellissimo, volevo mettere, l'avevi visto tu, quello che stavo guardando?
4: Sì,
1: però l'ho perso però.
4: Sì, perché se non
1: che spiegava il meccanismo per far sì che noi resteremo sempre schiavi, perché oggigiorno non c'è più l'oro che è praticamente
3: l'incenso.
1: No, l'oro che bilancia il denaro cartaceo che circola, comunque il denaro che circola in generale anche in digitale. Quindi i governi possono stampare all'infinito. Ma se stampassero soldi necessari per tutti per stare bene, non ci sarebbe più lo squalo, quello in cima alla catena alimentare, capito?
3: No, Marco, non può funzionare.
1: No, è vero.
3: No, Marco, se tu stampi dei soldi crea inflazione.
1: Certo.
3: Cioè, se la quantità di ricchezza in giro è quella, tu stampi
1: perché
3: denaro,
1: tutti starebbero bene.
3: No!
1: Sì!
3: No, allora, il denaro, ok, è come qualsiasi altro bene, ok? Ha un valore perché ce n'è una quantità. Ti faccio un esempio. 100 mele costano un euro l'una, perché sono 100.
1: Esatto. Se fossero 1000
3: costerebbero 10 centesimi.
1: Certo.
3: La stessa cosa vale per un euro. Un euro vale un euro.
1: Ma era bello, quel video lo spiegava stampi... bene, cazzo.
3: Ma perché era un coglione che stava cercando di venderti un corso per diventare ricco e andare a farti cagare in testa a Dubai. No,
1: anche la Puccione ha detto, cazzo, è vero, ha ragione, era montato sicuramente...
3: Non puoi stampare.
1: No, ho capito, ma c'è tutto, il sistema è costruito per far sì che ci sia un'elite... che avrà sempre il controllo di generazione in generazione.
3: È il capitalismo.
0: Sono stati gli americani quando sono finiti i lingottoni perché non ce n'erano più.
1: Ma non ce ne sono più.
2: Ma i lingottoni ci sono, ragazzi.
1: No,
0: ma sto finendo, allora, figa.
2: Scusami Paolo.
1: Ma dai, vai via, sta parlando con la Puccione. Allora, la Federal Reserve. Vi ricordate che Trump diceva adesso vado a vedere la Federal Reserve se effettivamente c'è l'oro? E non è mai andato poi alla fine.
2: Ma c'è la riserva aurea dell'Italia, ma non è conservata in Italia, a parte in Inghilterra, a parte negli Stati Uniti. Dico anche a quanto ammonta.
1: Ma non è vero.
2: Ma
1: tu,
2: no?
1: Ma tu l'hai vista?
2: No.
1: La Federal Reserve, secondo gli esperti,
3: dentro c'è un asilo.
1: Sì, esatto.
3: Sono stato
1: di nani.
2: Dei dipendenti di della Federal Reserve.
3: C'è proprio un asilo nido con tutti i bambini. Ma grande,
9: petrodollaro poi alla fine.
2: Dei bambini.
1: Con chi sta parlando?
3: Comunque, se volete un consiglio, comprate semi.
2: Aspetta. Se mi di che?
9: L'America è stata intelligente, perché ha detto, figa, non abbiamo più le riserve auree, andiamo là, e il petrolio diventa petrodollaro.
3: Senta, già che è qua, può dirci la sua posizione sul Medio Oriente?
1: Ma quanto è lunga la sua cuffia?
2: È tantissimo.
1: Anche la mia. Ma anche la Medio Oriente.
3: Quanto riguarda la...
1: Anche la mia è lunghissima, perché anch'io posso fare sta roba qua. Sì. Vale,
9: La mia è più lunga.
3: Allora, perché non
2: la sua è più lunga.
3: Perché non vi prendete per mano e ve ne andate a fanculo mentre noi ci ascoltiamo i parentesi?
9: Parlando di ricchi, di famiglie ricche.
3: Vai.
10: Lo Zoo di 105 presenta... i parentesi. Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I parentesi. Nella puntata precedente.
11: Dio, quanto mi fate ribrezzo! Luridi accattoni senza arte né parte, che non siete altro. Proprio non saprei chi fra voi tre sarebbe il male minore, ma in fin dei conti siete pur sempre carne del mio sperma.
1: Sì.
11: Perciò vi propongo una piccola competizione. Avete un mese esatto di tempo. Al termine di questo mese, chi di voi tre sarà ancora vivo erediterà tutto il mio patrimonio.
10: Il dado è tratto. Cesare Parentesi ha parlato.
1: Ma chi è?
10: Chi fra i suoi tre figli vorrà ereditare l'impero editoriale che porta il suo parentetico cognome dovrà uccidere gli altri due. E quale occasione migliore per darsi al delitto? La festa di compleanno dello stesso magnate.
12: Buon compleanno, padre!
11: Bah, che schifo. Ecco le tre merde che ho la sventura di dover chiamare figli. E pensare, tra parentesi, che ho fecondato tre fregne diverse col mio portentoso ammendicolo. Sperando che almeno uno di voi nascesse normale, ma niente! Siete tutti e tre più deludenti della festa di compleanno di 105. Entrate, e tra parentesi, cercate di non sporcarmi casa con la vostra mediocrità.
13: Padre, che gioia e che gaudio vedere che vi siete rimesso perfettamente in salute, eh? Non sto nella pelle, guarda, mi sfugge pure la carne.
14: Ah sì, padre, sei davvero in splendida forma. E tra parentesi, mi piace molto il ciuffo bianco che hai fatto sui baffi.
11: Non è un ciuffo bianco, ma latte delle mammelle di donna Sandrona.
1: Yeah.
11: La nostra Colf di 106 anni che tra parentesi mi allatta da quando ero bambino.
1: Madonna.
3: Sì,
1: è un po'...
11: Le tradizioni non vanno mai dimenticate.
12: Vuoi un pompino, padre?
1: No, che schifo.
11: No. Dai. Ah, smettetela di leccarmi il culo e tentare di fare lo stesso con la cappella. Piuttosto, avete riflettuto sulla mia proposta? Siete disposti a spingervi fino al delitto per assumere il controllo sul mio impero? Oppure no?
13: Sommando, ho lasciato la macchina in doppia fila.
14: Quella è la mia.
13: Sto malissimo con questi sandali.
12: Chi è

0: Padre, permettetemi di farvelo notare, una cena squisita, luculliana. Voi siete il nostro lucullo, padre. Avete anche la faccia da lucullo.
1: Tutto ottimo, perfetto, meraviglioso, bravissimo.
2: Mangiate a sbafo e mi fate pure la scarpetta alle chiappe, ma mai che vi scomodiate a portare qualcosa. Razza di buoni a nulla, che non siete altro.
3: Non è vero, guarda, io ho portato i cioccolatini.
2: Ma sono al cocco! Io sono allergico al cocco, brutto, deficiente, rotto in culo, uscito chissà come dalle mie palle! Tra parentesi, io ho già rischiato di morire. Ora tocca a uno di voi.
3: Vabbè, e li mangeremo noi! Tra cagnotta, il adeguazio, un cioccolatino!
0: Accetterei di buon grado questa proposta dolciaria, ma... subodoro un inghippo da parte del nostro fratello culattone.
1: Puzza anche a me la cosa.
0: Sì, si sente fino da qua, forse dovresti provare un bidet.
4: A lei puzza la figa.
5: No, ma signora, lui è culattone.
6: Sì, sì.
4: Mentre l'altro sinistroide sembra essere un furbone.
7: Sembra.

0: tralala, muore uno.
1: Ma come vi permettete? A me piace il cazzo, mica sono una persona orribile.
2: Mancava.
3: Va bene, allora dimostralo a tutti noi. Assaggiane uno prima tu.
1: Certo, che problema c'è? Guarda.
4: Aia.
1: I sound sono inganno.
3: Pierre Goblin!
5: Figlio ricchione, eppure fesso! Bene, fuori uno! Adesso rimanete voi due, buoni solo a far cagare. Vi ricordo che solo il figlio che rimarrà vivo erediterà la mia eredità ereditosa. Gradite questo liquore con un colore sospetto e uno strano frizzare sul fondo?
0: No, grazie padre, sto cercando di smettere di bere. Sai, perché poi mi chiama la sigaretta.

0: maiale, ma una matta.
1: Ma io vorrei conoscere il cantante, secondo me è il cantante. Sì. Lui è bravo, questo cantante lirico, sì, è forte.
2: Molto. Ma sai che immagino in Cina ci sono quattro cantanti, no? Quando gli arrivano tutti i prompt, sono loro. Sono la... Oh, Fred, è così il motivo. Canta.
1: Però è bello, cazzo. Sì, è intrigante sta storia.
3: Sì, però abbiamo già ammazzato un personaggio, quindi Paolo può andare via alle quattro.
1: Perché di solito...
2: Sei geloso.
4: Ho trovato un rimedio per la tua voce. Sì. Ho chiesto all'intelligenza artificiale e ha detto che il rimedio è ciucciarlo. Capito Marco? Ciuccialo meglio.
1: No, però il tuo è grosso.
2: Tanto. Lo devi ciucciare per forza.
1: No, il suo mi fa schifo. Puccioni, ti ciuccio il tuo.
5: Io non ce l'ho.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.
1: Perché è un coglione,
2: perché è un coglione del giorno,
1: no? Cosa?
3: No,
1: chi?
3: Non puoi prelevare se invece vai a pagare con il banco.
4: Oddio!
5: Non puoi prelevare se invece vai a pagare col
3: banco.
5: Vai a pagare
3: col banco.

0: mi fai fare un annuncio per domani sera. Quelli che scrivono le cattiverie sui messaggi, venite domani sera al bar che vi do un bel pugno in faccia, dai.
1: Cosa ti hanno scritto?
0: No, ma in generale quelli che rompono i coglioni. Se hai coglioni, vieni domani sera, vieni, me lo dici in faccia e poi affrontiamo le conseguenze. Vorrei ricordare, dov'è la telecamera? Dov'è?
2: Davanti. Ah, sei comunista allora!
0: No, aspetta.
2: Senti.
0: Mamma che brutto. Mamma che brutto culo che hai.
1: Sì, ma anche il rumore è stato orribile.
3: Vuoi fare una cosa?
0: Mi stai spaccando le orecchie.
2: Vuoi fare una cosa? Allora, praticamente prendi il numero di telefono.
0: Sì, ce l'ho, ce l'ho.
2: Domani sei lì.
0: Ce l'ho.
2: Ti chiami e quando squilla.
0: Capisco. Bravo! Volevo far vedere il polso che è un po' grosso.
1: Se c'è la vibrazione.
0: Perché sono quelli poi che ti incontrano. Sei il mio eroe, mi fermi.
1: Mamma, sono i leoni da pastiera.
0: Mamma, come li odio. Cazzo sempre,
2: dai, tira fuori.
0: Voi siete proprio dei. Quelle persone lì sono proprio dei poveretti.
4: Mio eroe, mi fermi.
1: Sono i leoni da pastiera.
0: Mamma, come li odio.
2: Cazzo sempre, dai, tira fuori.
0: Voi siete proprio dei. Quelle persone lì sono proprio dei.

0: hai risentito?
1: Guarda, una roba, una sofferenza.
0: Ti sono arrossati gli occhi.
2: Fai la gara degli schiaffi, quelle che si vede su internet. Spam!
1: E io guarda che c'ho la mano pesante, Pippo. Qualcuno l'ha assaggiata.
0: Vuoi che chiamo? Sì. Mi hai sempre mancato.
1: Perché ho il braccio corto.
0: Allora, mi hai fatto malissimo col colpo d'aria.
1: Sì.
0: Con lo spostamento d'aria.
1: È venuta la sciatica.
0: È venuta un'allergia, c'ho una rinite da quel giorno.
1: Allora, siccome ieri sono andato a fare il podcast del figlio di Claudio Cecchetto, Jody, che si chiama Gimme Five.
0: E chiama Gimme Five il figlio di Cecchetto?
1: No, si chiama
3: Jody.
1: Mi ha tirato fuori un sacco di robe che non avevo mai raccontato.
0: Ma è vero che è bidimensionale il figlio?
1: No, è figo, lui, bravo.
3: È figo, molto, un bel ragazzo.
1: Bel ragazzo,
3: lui,
1: molto bravo.
0: Lui si è arrivato, hai fatto salutare, vi siete presentati. No, presentare.
1: Ma io l'ho visto nascere. Cioè, il giorno che
0: è in sala operatoria.
1: No, però,
0: è suo figlio.
1: Il giorno che è nato, io ero in radio, Radio Capita, è arrivato Claudio, ha detto è nato Jody.
0: Con la moglie.
1: Ma no, cretino. Okay. Vabbè, morale, a un certo punto si parlava di faide, robe varie. Mm. Dovevo fare un elenco di faide e ho raccontato che la maggior parte erano con Fabio. E io e te abbiamo rischiato di menarci.
0: Noi abbiamo
1: più.
0: Litigato spesso.
1: Sì,
0: ma perché comunque siamo due amici onesti e sinceri, sì, che diciamo le cose in faccia.
1: Mica come il leccaculo.
0: Non che portiamo rancore per anni.
1: Mica il leccaculo.
0: Copriamo
1: vengono tutte. Esatto. Sì, copano rancore.
0: E poi organizziamo alle tue spalle vendette trentennali.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
0: Affrontiamo il problema da persone immature.
3: Bastardo.
1: Ma la più eclatante è stata la prima volta che siamo andati. Sì. Abbiamo fatto un servizio per Striscia la Notizia.
3: Sì.
1: 2006, quindi sì. Comunque Striscia la veramente in auge, no? Andiamo negli studi, quelli di cos'era? Cologno Monzese?
0: A Cologno eravamo.
1: No,
0: A Cologno.
1: A Milano 2.
0: Ah, Segrate, hai ragione, a Palazzo,
1: dai,
0: dei Cigni.
1: Palazzo dei Cigni.
0: Palazzo dei Cigni.
1: Tardissimo la sera, eravamo stanchi, stressati, anche comunque, cioè, era una roba grossa per noi, no? Ed eravamo con questo vecchio stico di montatore, un vecchio rincoglionito.
0: Non era brillantissimo.
1: No. E continuava a sbagliare, io dicevo a Fabio, guarda che dovrebbe essere così il servizio, no, deve essere così, no, così, così, così, iniziamo a urlare, io vedo che il vecchio si piglia male, Fabio mi guarda e mi fa, vai a fanculo coglione di merda e vai in bagno, nel corridoio dove c'è in fondo Antonio Ricci.
0: C'eravamo soltanto noi.
1: Cioè, sì, c'era poca gente, grazie a Dio, a me parte la brocca, lo rincorro in bagno, mica, parte la rissa, solo che lui si era chiuso dentro che stava pisciando o da cagare, io calcio la porta, ah, vieni fuori, ti ammazzo, guarda che se esco sei morto. Tutto questo nei corridoi di Striscia la Notizia. Questo è stato il nostro primo intervento.
0: Poi ci siamo scopati il gabibbo.
1: Sì, sì.
0: Anni dopo.
3: Avete picchiato il gabibbo, ci sono anche delle foto.
0: No, ne abbiamo abusato.
1: Sì, io mi sono fatto fare un bocchino.
0: Sì. Sì. Boccone.
2: Boccone.
1: Due cazzi. Boccone. Anche tre.
2: Anche quattro.
1: Ci stavano anche i piedi della Puccioni. Sì.
3: Che sono dei grandi piedi.
1: Immagino.
0: E dei piedi tu.
1: Vabbè. Niente, domani rissa, domani bellissimo. Okay. Con tutti quelli che rompono i coglioni, rissa.
2: No,
1: sì, sì, venite, io vengo. Adesso tutti vogliono. Allora, domani venite che vi do gli schiaffi.
2: Uno seduto ti spacco.
1: Sì, certo, poverino. Poverino.
0: È quello di Fesso.
2: Scusa, ma com'è che un avvenimento culturale a base di vinili e alcol è diventato una rissa?
1: È bellissimo.
2: Perché bella figura col tuo amico di Golden.
1: Ma spacco il bicchiere in faccia.
0: Io comunque lo spray al pepe e lo porterò.
1: No, però adesso a parte tutto, se dobbiamo picchiarci andiamo via perché è un posticino anche un po' sciocchettino.
2: È lì che ti stupisco.
1: No, Paolo.
0: Lo vuoi il bastone allungabile? L'ho comprato su Amazon, ma non l'ho mai usato.
1: Io sono vecchia maniera, io ho le mani.
0: Il tirapugni quello dorato.
1: No, pam, così, capito?
2: Ma non serve. Non serve.
1: Cosa serve?
2: Non serve la violenza.
1: Cosa vuoi fare?
2: Niente, la violenza non serve.
0: La violenza chiama violenza.
2: Le persone bisogna parlare, fargli capire che siamo nello stesso posto, sullo stesso pianeta, signore.
3: Che siamo tutti
2: noi
3: uguali.
2: Noi occupiamo lo stesso spazio-tempo, respiriamo lo stesso ossigeno. Mm-hmm. Non serve mettersi le mani addosso. Mm. E comunque ti ammazzo, figlio di puttana.
1: Vedi che ti parte.
2: No, perché io sono una persona che pondera il nervosismo. Allora, signori.
1: Ah, io mi ricordo una sera, eravamo in Val Gardena. Paolo stava suonando e c'era un ubriacone che continuava a dargli dello scemo di merda mentre era in console. La console era bassa, quindi cioè era proprio attaccata al pubblico, no? E continuavo, scemo di merda, sei un coglione. E vedevo che Paolo faceva la faccia, perché sai quando lui si incazza, no? E io ero un po' brillino, partiamo io e Gigi il milionario e vado e gli dico, hai rotto il cazzo, mollamelo. Faccio per tirargli un pugno, questo si scosta e tira un pugno in faccia a Gigi il milionario.
2: È così che iniziano i film comici.
3: Esatto,
2: è partito.
1: Io ho fatto un occhio nero a Gigi.
0: Basta, che dolore.
1: Bellissimo, bellissimo. Però gliel'abbiamo picchiato.
0: Giustizia è fatta.
1: Domani cosa? Madonna mia.
0: Lo vuoi il bastone telescopico?
1: Ma non voglio niente.
0: Lo tieni in tasca, sembra un accendino. Quando lo tiri fuori è lungo.
1: No, ma sta gente qua spero che non venga neanche.

0: È brutta, che cazzo vuoi? Ma ascolta,
1: ma questi
0: Radiati.
1: Stanno
0: ma adesso questi stanno scherzando.
1: Scherzando.
0: Ma quelli di prima, sai sempre quelli che devono. Chissà, sta scenetta qua l'ha fatta ammazzare una merda. Ma che cazzo hai fatto tu nella vita? Tu che cazzo hai fatto nella vita?
1: Vabbè.
0: Coglione, cosa hai fatto nella vita? Cosa cazzo hai fatto per parlare? Mamma.
2: Ho un'altra.
1: No, smettila!
3: Terremoto!
0: Terremoto!
2: Dai. Ho un'altra proposta.
0: Sì.
2: L'anello, quello con lo sportellino che apri e c'è l'ago avvelenato.
0: Ma basta, no? Dove trovi queste robe? Scusa.
3: Su Amazon.
0: Su Amazon.
3: Cioè, poi il veleno che se lo tocchi e sbaglia.
2: No, sono andato a fare una serata in un posto e mi ho detto, occhi aperti. Allora mi sono dotato.
0: È colpa tua.
4: Adesso è la sesta che è
0: sesta cambiata.
4: Sesta
0: che ha cambiato.
4: Sei.
0: C'è la Francia.
3: Però o ti caricò la cacata, lo voglio sentire.
5: Out, sono Leone, sembra io. Ancora qua a fare le marchette dentro gli spot incredibili. Anche tu ogni tanto ti senti miope, presbite, lesbite, ricchione oppure trans. Insomma, non vedi mai i cazzi. Allora, hai un problema di cataratt. Non di catarro, di cataratt. È quella che ci vedi opaco. Ma non ti preoccupare, tranquilla. Vai a nome mio da Nicola Ceccato, a Foggia.
6: Ti hai ragione, Leone, vecchio amico mio. Se ti trovi nella terra del tacco e devi fare gli occhiali, allora vieni da Nicola Ceccato. Da più di 30 anni, leader del servizio visivo foggiano.
5: E fino a fine mese, se compri almeno 10 pacchi di occhiali, ti puoi chiamare pure la moglie.
6: Esatto. Ovviamente sappiamo tutti benissimo che questa attività è palesemente una copertura del riciclo di denaro derivato dal contrabbando di datteri e cozze pelose della Sacra Colore Unita. Ma come direbbe Leone?
5: Fatti i cazzi tuoi e ascolta sta canzone di Justin Bieber, baby.

0: Ottica Nicola Ciacato.
1: Dai, vieni, non farlo screanzato. Out.
2: Ma che droghe si pigliano quei due lì? Comunque lo sapevo che finiva in un orgio omosessuale.
3: Sì, uno ti vuole tirare una boccata all'uccello.
2: Sì, uno mi ha detto ti ammazzo di coccole.
4: Io alle 7 devo andare
2: i
4: via.
2: I grattini sulla pancia. E finisce che non so come va, come al solito. Come ieri sera, che poi la Puccioni me lo succhia.
5: Non è vero, non è vero.
2: Arriva Stefanone, la trascina via per i piedi, vieni via, bastarda.
4: Vuoi la pastiglia da mettere nel
2: cosa, avvelenata.
4: Nel dente avvelenata, così da mordere se si mette male?
2: Ah, tu, mi autodistruggo?
4: Sì, quella lì. Quella da agente segreto.
2: Vorrei sapere dove fai la spesa?
4: Su Amazon. Devo far stasera.
2: Ma c'è Amazon Crimonia, no?
4: Amazon stai attento, si chiama. Okay. Cioè, tutte le cose che ti mettono in guardia.
2: Cioè, Amazon a Crimonia, non lo so, lui c'ha il suo.
4: Poi un pitbull liofilizzato.
2: No, grazie.
4: Lo metti nell'acqua. Bau bau, vai a fuoco.
2: Dai, figli di puttana, ci vediamo domani. Ciao. Ciao Paolo.
6: Scaldate le mani, amici. Domani, grande puntata. Vai, vai.
2: Ma smetti, dai, dai, su, non scherziamo con queste armi.
4: Vuoi delle lame da applicare?
2: Non si scherza con un armato, dai.
3: Porca miseria, quanti nei.
2: Mamma mia, quanti tumori qua. Io sparo cancri.
3: Cancro tuo, chiuso.
6: Domani, ciao.
5: L'asilo.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.

0: diretta di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105. 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: casa.
1: E poi, ragazzi,
2: sono in onda, sì, sono in onda, eccomi. No,
3: intanto, dei fogli bianchi e una penna.
2: E voglio dimostrare una cosa: ho dei fogli bianchi, ma non disegno un cazzo. Cioè, io sempre in onda, se mi vedete, ho dei fogli bianchi.
3: È vero. Lui disegna dei mandala, delle robe.
2: Ma io no, ma cioè, faccio scritte, non lo so, magari. Scrivo Paolino, no?
3: Sì, è un cazzo, lo vedo io. Sì,
2: ma no, o faccio dei cuori, faccio dei fiori.
3: Ragazzi,
2: ma non faccio, dai.
3: Scusami, posso? Telecamere a me per un istante, ha fatto Pao col cuore. Questo lo incornicio a casa. Grazie, questo me lo metto.
2: Portalo pure via.
3: Grazie,
2: briga. No, è per dire, Nadia, mi è sembrato. Beh, è impazzito Martin stasera, eh? Non ti sento.
4: Io ti giuro.
2: Ah, adesso ti sento.
4: Io ti giuro che non. Cioè, sono senza parole. Poi eravamo qua tutti.
2: Sì, tutti qua.
4: Cioè,
2: tu eri tutta contenta.
4: Ma tutto sbagliato, no? Inqualificabile, altro che cinque.
2: Secondo me fa parte del genio di Martin, che è genio e sregolatezza. E quando pensi di averlo capito, acchiappato, dominato, lui ti fa capire che è indomabile. Questo è Martin. E l'abbiamo capito dalla massima di questa sera. Amici, come state comunque? C'è Mattia in regia. Ciao Mattia, come stai?
5: Ciao Max, molto bene, grazie.
2: Tutto bene?
5: Tutto bene.
2: Che fine ha fatto quell'altro? Non mi ricordo il nome.
5: Ma non so, a Simone intendi?
2: Ah sì, Simone, bravo.
5: Sì, sì, in realtà quando non c'è va bene.
2: Ah, no. Oppure
5: c'è che dobbiamo...
2: Forse ha finito lo stage, perché scusate, Simone è stagista, no? Quindi forse ha finito lo stage e non l'hanno rinnovato, possibile?
5: Ah, probabile.
2: Forse è quello.
4: Io credo che sia... L'abbiamo prestato.
2: Ah, l'abbiamo prestato, va bene, comunque così. Ragazzi, avremo una puntata alla quale tengo tantissimo. Ci sono dei personaggi che a me piacciono proprio tanto. Io vivo di video dove li riguardo. E ce ne sono due che noi non abbiamo mai avuto, che io continuo a chiedere, ma da sempre, a Nadia. Uno di questi continua a non venire ospite da noi, ma va bene.
4: Malgrado io abbia anche insistito
2: anch'io, però devo anche dire che in questo momento mi sento più vicino di altre volte. Secondo me la sblocchiamo. L'altro nome ce l'abbiamo ospite stasera, quindi io sono immensamente felice e sono anche convinto che, insomma, possa essere per tutti voi una bellissima puntata. Mettetevi comodi, siete a casa.
6: Benvenuto, questo è mi casa.

0: Mi rendo conto che abbiamo un po' alzato l'asticella della curiosità, perché ho parlato di due nomi che io vorrei avere ospite da tantissimi anni. Uno ancora non ci siamo riusciti, l'altro ci riusciremo questa sera. Per cui, insomma, c'è grande curiosità sia per chi verrà a trovarci questa sera e anche grande curiosità per chi invece non è mai venuto a trovarci. Ma noi andiamo per gradi. Intanto vi diciamo chi ci viene a trovare questa sera.
1: Allora, questa sera finalmente a 105 Mi Casa viene il signor Paolo Crepè.
0: Sì, il professor Crepè. E io ho avuto il piacere qualche settimana fa di stare una giornata intera con lui, perché c'è stato un incontro nell'Ateneo di Tor Vergata tra Ultimo e gli studenti di Tor Vergata. Tor Vergata è il luogo dove poi Ultimo farà il concerto il 4 di luglio, che poi è questo concerto evento, questo raduno degli ultimi, il concerto che ha venduto 250.000 biglietti in poche ore, siglando un nuovo record, tra l'altro mondiale, perché noi italiani siamo pazzi. Il record di prima apparteneva a Vasco Rossi a Modena Park, ora è di Ultimo, però insomma è un, voglio dire, non è banale che siano sempre gli italiani a mettere insieme delle situazioni così complesse ma anche magnifiche, degli eventi così grandiosi. E il professor Crepè è venuto all'Ateneo per dialogare insieme a Niccolò, insieme a Ultimo, con gli studenti. Per cui insomma abbiamo avuto il piacere di stare vicino, di scambiare delle parole e un pochino anche di conoscere meglio il professore, che io fino a quel momento avevo conosciuto solo attraverso i suoi libri e i suoi reel o i suoi spettacoli teatrali. Però insomma mi sembrava già di conoscere, perché avevo sentito tantissime volte le sue parole, il suo pensiero, e mi piace tutto di lui. Mi piace come ragiona, mi piace come si esprime, mi piacciono i vocaboli che usa, mi piace la sua profondità e mi piace anche la sua semplicità. Per cui sono veramente felice stasera di poter chiacchierare con lui. L'occasione ce la dà il nuovo libro di Paolo Crepè, che è Riprendersi l'anima, e tutto questo accadrà fra circa una quindicina di minuti qui a 105 Mi Casa.

Summer Funk, Francesco Gabbani qui a 105. Voglio riscaldare un po' l'atmosfera. Hai, Mattia, una base, come dire, per poter leggere sopra proprio due righe, quella che ti viene a te? Volevo scaldare un pochino l'atmosfera in previsione dell'arrivo del nostro ospite di questa sera, che sarà il professor Paolo Crepè. E ho il libro tra le mani. Il libro di Paolo Crepè si intitola Riprendersi l'anima. Tra l'altro c'è anche un disegno molto bello, magari poi lo raccontiamo o lo facciamo spiegare a lui. Però nel retro di copertina ci sono poche parole, molto semplici e molto belle, che sono un po' anche l'essenza del suo modo di comunicare. L'antidoto all'indifferenza è nell'uso delle parole. Già qui, ma quanto è bella questa frase. L'antidoto all'indifferenza, che è un bel male dei nostri giorni, no? È nell'uso delle parole. Stupenda. Il futuro è una decisione scomoda. Per riprendersi l'anima non basta resistere. Bisogna cercare con tenerezza la propria ribellione. No, ma ragazzi, è stupendo. È stupendo, è stupendo. Lo rileggo. Il futuro è una decisione scomoda. Già questo è tutto. Per riprendersi l'anima non basta resistere, cioè è uno step oltre, no? Non, sì, dai, teniamo duro, no, non è quella roba lì. Bisogna invece ribellarsi, però bisogna cercare con tenerezza la propria ribellione. Boh, mi piace tantissimo, ne parliamo fra poco qui a 105 Mi Casa.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: In diretta in questo martedì sera su Radio 105 siamo molto molto molto felici di ospitare il professor Paolo Crepè, che dovrebbe essere collegato con noi. Eccoci. Professore, buonasera.
1: Buonasera Max, come sta?
0: Molto bene, io vivo ancora dell'energia ricevuta in quella bellissima giornata che abbiamo passato insieme, quindi sto molto molto bene davvero. E sono felice di parlare con lei del nuovo libro, di riprendersi l'anima. Sono felice in generale di parlare con lei, ma insomma l'occasione ce la dà questo nuovo libro che si intitola appunto così, Riprendersi l'anima. Per cui mi viene da chiedere, visto che ce la dobbiamo riprendere, la prima cosa che mi viene da chiederle è chi ce l'ha portata via.
1: Una bella domanda, credo che abbiamo fatto tutto da soli, temo. Cioè, credo che, sai, è come un po' quando uno è troppo sicuro dell'amore che ha, rischia di perderlo. L'amore va conquistato tutti i giorni, va meritato perfino. È un po' come l'anima, no? L'anima pensavamo che fosse lì, tanto è lì. Tanto ce l'abbiamo, pensiamo a qualche cosetta magari così un po' più banale e poi scopriamo, no, che l'anima in realtà è scappata via, perché l'anima si nutre di cose belle, importanti, di sfide, non può nutrirsi di banalità. E quindi ce la siamo fatta sfuggire di mano, adesso dobbiamo cercare, come facevamo con la retina, le farfalle, le
0: sì,
1: lucciole quando eravamo proprio.
0: Eh sì, ma senta, lei dice spesso che la tecnologia in qualche modo ci ha reso un po' meno profondi, no? Forse più efficienti, certo, ma un po' meno profondi. C'è una percentuale, non voglio dire di colpa, ma di in qualche modo di responsabilità anche della tecnologia rispetto a questa perdita dell'anima?
1: Ma la tecnologia di per sé non ha responsabilità, la responsabilità è di chi la usa. La tecnologia era nata bene, diciamoci la verità, quello che abbiamo visto noi, scusi che io sono molto più grande di lei, quindi mi dispiace metterla nella stessa barca, però l'abbiamo conosciuto tutti e due, Steve Jobs, ci siamo fatti incantare, immagino, entrambi, le nostre generazioni, anche se non sono le stesse, no, di quelle magie, di quel primo computer da tavolo, personale, che ti faceva anche così con la manina, hello. In realtà era una scatoletta neanche così interessante, però ci bastava per sognare, e poi ci ha fatto sognare lui, ci diceva che saremmo stati più liberi, che avremmo avuto più possibilità, ed era vero, lo diceva non per ingannarci, credo. Ci ha passato la sua vita a creare quella magia. Non sto pensando alla sua azienda in particolare, più in generale a quella,
0: certo,
1: quella che abbiamo voluto tutti abbracciare pensando che ci avrebbe portati in un mondo migliore. Le cose non sono andate esattamente così. Se lui tornasse sulla Terra, farebbe delle domande scomode, io credo. Anche l'amministratore delegato della sua azienda.
0: Sì, probabilmente sì. Mi hanno colpito delle parole che ho letto nel retro di copertina, dove lei scrive che il futuro è una decisione scomoda e che per riprendersi l'anima non basta resistere, non basta fare della resistenza, ma bisogna cercare, e qui mi ha colpito, con tenerezza la propria ribellione. E perché ha aggiunto questa specifica? Perché ha aggiunto la tenerezza?
1: Perché è rivoluzionario. A spaccare la vetrina di una banca sono capaci tutti, a cambiare il mondo con un sorriso, con la gentilezza, con l'ascolto, col rispetto, sono capaci pochi. Noi abbiamo bisogno di questi maestri. Lei si ricorda, lei se lo ricorda molto bene, perché lei nel mondo della musica Da sempre. Si ricorda quel meraviglioso concerto per Nelson Mandela?
0: È certo.
1: Si ricorda il sorriso di quell'uomo quando che era gigantesco in quel palco? Era come imminente per tutti noi che eravamo lì ad ascoltare i grandi, grandissimi del rock, e sono andati tutti. Oggi sarebbe molto difficile.
0: È vero.
1: E questo lo dico con una certa tristezza. Sarebbe perfino difficile organizzare un concerto del genere, perché non c'è una persona che è così unificante, mentre lui lo era. La gente dall'Inghilterra, dall'Europa, dagli Stati Uniti, dal mezzo mondo era andata lì a ringraziarlo, per quell'opera di straordinaria, di pacificazione, la declinazione dei nostri diritti elementari. Oggi tutto questo è maledettamente complicato.
0: Sì, è vero.
1: Maledettamente complicato, sarebbe imbarazzante.
0: Ed è emblematico anche che, e lo diceva lei, insomma, che quello che ci rimane è quel sorriso. Se ci fosse un'immagine veramente emblematica, il fatto che è quel sorriso.
1: Era la tenerezza di un gigante. I giganti non devono far vedere solo gli addominali, devono far vedere il sorriso, perché quello è molto più ammaliante. Poi un sorriso parla a tutti, parla ai bambini, parla alle persone anziane, parla agli uomini, alle donne. È quello che forse adesso qualcuno dirà, ecco il solito vecchio pseudo romantico. No, io sono proprio romantico doc, quindi non sono pseudo, sono vecchio, ma anche ne ho viste tante, quindi sono anche contento di avere fatto la vita che ho fatto, perché è stata una vita entusiasmante, straordinaria.
0: Professore, a proposito di romanticismo, ho sbirciato all'interno del suo libro, che leggerò nei prossimi giorni, ma ho sbirciato che un capitolo si intitola Il rumore di un vinile. E questo è un titolo che fa chiaramente breccia tra le mie emozioni. Di cosa parla questo capitolo?
1: Ma parla da un lato che non ne posso più di un certo rumore, un baccano, no? Cioè, come se dico anche, cito anche, non so, alcuni tornei di tennis straordinari, che forse solo Wimbledon, adesso vedremo tra una settimana, però tutti gli altri hanno sempre il DJ, ma io non ce l'ho con il DJ, perché ogni tanto un po' di silenzio per capire lo sforzo che sta facendo quel ragazzo per concentrarsi, io lo trovo assolutamente così deleterio che in ogni luogo dove si incontra la gente ci sia sempre dum. Poi dall'altra parte c'è questo dato che, come lei sa, era già iniziato durante la pandemia, di crescita della vendita dei vinili.
0: Ah,
1: il vinile
0: sì.
1: È un rituale. È un rituale, perché devi tirarlo fuori, devi ripulirlo, anche lì c'è la tenerezza, la delicatezza di tenerlo in mano,
0: il romanticismo,
1: no? E poi lo appoggi,
0: certo.
1: E poi c'è quella puntina meravigliosa che scorre, ecco, tutto questo è un tempo più lento. E poi magari ci metti anche ovviamente del rock duro, non ci devi mettere solo Mozart, però comunque è un avvicinarsi alla melodia, alla musica, a ciò che di trascendente ti comunica, quasi con rispetto, no?
0: Sì,
1: proprio lo strumento stesso.
0: È così, è così.
1: Che implica rispetto. Ecco, quindi poi naturalmente parlo di un famoso, ma non lo cito perché non voglio fare pubblicità, però c'è un albergo molto molto noto a nord di Milano, dove nella suite più costosa, tra l'altro, c'è uno degli impianti più straordinari, per cui ti metti lì, vedi il lago di Como e ti metti su, non so, se sei con gli amici, con la fidanzata, con la moglie, con i bambini, non so cosa, ti metti lì, metti sto disco, magari anche un po' romantico.
0: Ah, che sogno, che sogno.
1: La bellezza di un lago al tramonto.
0: Professore, mettiamo una canzone, il tempo di una canzone, e poi torniamo a parlare del suo libro Riprendersi l'anima.
2: Noi due siamo bravi

0: Collegato con noi il professor Crepè questa sera qui a Radio 105. L'occasione ce la dà a riprendersi l'anima, il nuovo libro del professor Crepè, che di libri ne ha scritti tanti. E le volevo chiedere proprio questo, professore: che cosa le dà lo spunto, il primo germoglio, il primo mattone di un nuovo libro? Da dove arriva?
1: Arriva da tante cose. Ma una spinta me la dà, per esempio, non so, passeggiare.
0: Ok.
1: A passeggiare in un posto, in una città, magari luoghi che conosci, che ami per tante vicende della vita, e osservare la gente. Osservare la gente è una cosa meravigliosa. Era quello che diceva un grandissimo scrittore quando diceva: come faccio a spiegare a mia moglie che quando mi affaccio dalla finestra sto lavorando?
0: Sì.
1: È la stessa cosa, guardi,
0: sì,
1: vedi quello.
0: Sì.
1: No, anche la visione un po' ironica sulle cose, no? Poi capisci che di cosa. E poi subentra la necessità di farlo, ma questo credo che sia per qualsiasi forma d'arte, no? Cioè, chi dipinge, chi suona, chi scrive poesie, deve avere necessità di farlo, se no si sente.
0: Sì.
1: Se non lo fai per necessità, se non hai, anche perché se no non distruggi una notte pur di scrivere.
0: Sì.
1: Non spacchi un Natale perché devi andare a fissare delle parole che ti sono venute in mente.
0: Sì, capisco veramente molto bene quello che dice. Ma professore, mi chiedo anche un'altra cosa. Oggi lei è una voce tra le più ascoltate, influenti anche per certi punti di vista, è considerato un grande intellettuale, un grande professore. Ma com'era a 20 anni? Riconosceva già tutto questo dentro di lei? Glielo chiedo perché lei parla spesso dei giovani e a me piace molto come lo fa, e quindi volevo riconnettermi alla sua giovinezza.
1: Guardi, l'altro giorno queste cose strane dei telefonini, mi è arrivato un film che è stato il primo film di un regista che poi è diventato un regista d'avanguardia. Eravamo ragazzi, lui scriveva questa cosa, questa storia, avevamo 18 anni più o meno, e lui scriveva di un amore andato a finire male, questa ragazza che l'aveva rifiutato, insomma, queste cose tipiche di quando si è molto giovane, romanticismi, cose. E a un certo punto compaio io, è sorprendente, mi sono visto quando avevo 18 anni, non ne avevo più le sembianze, perché le nostre vite non erano piene di fotografie, almeno la mia, non di sicuro. E quindi mi sono rivisto lì, mi sono rivisto un ragazzo molto inquietato dalle cose, molto, però sempre molto sorridente. Cioè, io facevo casino sorridendo.
0: Ah, ok. Torna un po' quella tenerezza e torna l'inquietudine che lei difende. In un mondo dove invece tendono a darci tutto tranne che quello, no? Qualsiasi forma di comfort possibile. È interessante anche quel passaggio che lei fa spesso.
1: Ma io, cosa vuole? È la mia vita che non è stata comoda, quindi come faccio adesso ad arrivare ad un certo punto a dire, però, cosa vuole? È la mia vita che non è stata comoda, quindi come faccio adesso ad arrivare ad un certo punto a dire, però,

0: fare, però l'importante è avere quella furia che non è iconoclastica, non è quella che spacca tutto, è quella che ti spacca dentro, ecco, quella ribellione che credo ci manchi un po', no? quella voglia di essere non sempre dentro un coro, ecco, credo che questo sia un po' la cosa che mi contraddistingue. Io sono una persona libera e non credo di dovermene pentire, di essere stato sempre una persona libera e aver cercato di pensare con la mia testa, non con quella degli altri, si figuri con quella degli algoritmi.
1: Ah, certo, la stessa ribellione tra l'altro di cui parla proprio in questo libro, Riprendersi l'anima, quella ribellione che bisogna un po' ricercare per andarsi a riprendere ciò che siamo. Professore, è veramente un enorme piacere dialogare con lei, io la ringrazio di essere stato nostro ospite e ricordiamo a tutti, insomma, che l'occasione ce l'ha data il suo libro, Riprendersi l'anima. Un abbraccio grande.
0: Grazie.
1: A presto.
0: Grazie, un abbraccio a tutti voi.
2: Radio 105.
1: Appeso.

Si chiama proprio così, Beautiful Freaks, il pezzo di Mick qui a Radio 105. Felici di aver incontrato Crepè questa sera per una puntata un po' diversa dal solito, ma a noi piace fare puntate un po' diverse dal solito. Andiamo in pubblicità.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105 compie 50 anni.
4: Che storia.

0: È un pezzo interessante questo. Arriva nel 1985, si chiama Rhythm of the Night dei The Barge, un gruppo americano. Però per me la cosa interessante è che è scritto da Diane Warren ed è la prima canzone scritta da Diane Warren come, come autrice, no? Cioè è il suo, come posso dire, è il suo primo grande singolo di successo. E poi però ha scritto di tutto. Ha scritto pezzi clamorosi per Celine Dion, ha scritto, non lo so, I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith, per esempio, ha scritto I Turn to You di Christina Aguilera, ha scritto anche con Taylor Swift di recente, vabbè, insomma, parliamo veramente di una delle con Cher, con Michael Bolton, con i Chicago, insomma, parliamo veramente di una grandissima autrice. Però questa canzone, Rhythm of the Night, è il suo primo grande singolo di successo come autrice. Cari ragazzi, e tra l'altro tra i ragazzi vedo Simo. Simo, sei comparso, non c'eri prima, da dove sei arrivato?
1: Ma questo non ce la fa, è arrivato a metà puntata e sei infilato, ma ha iniziato Mattia.
2: Ero a fare una roba fuori per la radio.
0: Ho capito, ma non potevi lasciare Mattia.
2: Ma no, dagli mezz'ora di pausa che dopo deve continuare con il
0: espresso. Ah, ok,
1: no,
0: okay.
1: No, fidati, Mattia sarebbe rimasto, lui è arrivato e ha detto dai, levati che adesso ci sono io.
0: Che gelosone.
2: Qualcosa, poi è andato via.
0: Che gelosone che sei. Ditemi un po', ragazzi, domani abbiamo Dito nella Piaga, no?
2: Domani Dito nella Piaga, sì.
0: Chissà come mai domani non mancherà Simone.
1: No, hai visto come se lo ricordo? Sì. Tre volte che mi dicevo, oh, adesso devo dire che...
0: Ha tirato fuori il petto.
2: Sarà in collegamento, lo dico già prima. Però,
0: va bene,
2: ci accontentiamo di questo, nel senso.
0: Va bene, ragazzi, a domani. Allora, dalle 20 alle 21 per un'altra puntata di 105 in casa. Grazie per oggi, grazie ancora al professor Crepè che è stato ospite da noi. Vi lasciamo al 105 Night Express.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: è un minuto.
1: Collo. Lidia, leva sta campanella dal collo per cortesia, perché non è bella. La bella campanella. C'è una favola che si chiama, la conoscete? Tu la conosci?
0: La bella campanella.
1: La bella campanella.
2: Sì, ma è una sigla.
1: Sì. È tempo di farsi una sigla. È una fiaba di La Fontaine, cioè il famoso, uno scrittore che faceva acqua da tutte le parti, ma
3: mamma mia,
1: che ha scritto pure La bella campanella, la storia di questa contadinella allegra.
0: Davvero?
1: Sì,
0: davvero?
1: Sì, questa contadinella allegra che la dava,
3: vabbè, che fai una bocca di rosa che non ce l'ha fatta,
1: ma no,
3: ce l'ha fatta.
1: Dava la sua fiducia, la a destra e a manca, e riuscì così a avere la fiducia del lupo che non mangiò più le pecorelle. Ma veramente non la conoscete?
4: Quando le sa le cose con così tanta dovizia, ieri avrà fatto una pubblicità in cui richiamavano questa fiaba.
3: 100%.
4: Non è che è colto, è solo che il giorno prima qualcuno gli avrà...